0: Pechino e rilancia è una questione che riguarda l'intera Europa. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto. Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
3: Estamos invadidos. No podemos.
1: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed Ceuta e Pedro Sánchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: La partita politica si sposta a Bruxelles, dove ha avuto luogo la riunione degli ambasciatori degli Stati membri e oggi sarà la volta dei ministri dell'interno, il servizio dell'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti oggi in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice di domani con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas, la única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia, ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli Esteri Albares, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del Trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
0: In questi minuti replica al suo omologo spagnolo Albares, il ministro degli esteri Antonio Tajani. Scrive: non rispondo io, ma i numeri dal 2023 migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati meno 54% rispetto al 2025 e meno 50% sul 2024. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, ce ne sono oltre 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? Si domanda il ministro. La decisione di sospendere Schengen, conclude, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Dopo quanto accaduto a Ceuta, in primo piano nell'agenda della Premier Meloni resta il dossier immigrazione. Il governo italiano porta in Europa la proposta di nuovi hub per migranti irregolari, modello Albania. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
6: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustrerà le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'Interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta, immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Dunque il tema migranti continua ad animare lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Alla Camera è bagarre sul caso delle chat di Del Mastro. Pablo Rocas.
7: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
8: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
7: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia, siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
9: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: La crisi tra USA e Iran. In conferenza stampa dallo studio Vale, Donald Trump insiste su negoziati a suo avviso in pieno svolgimento e parla di ultima opportunità concessa a Teheran. Ci aggiorna l'inviato a New York, Enrico Bona.
10: Donald Trump ha parlato con i giornalisti dello studio Vale della Casa Bianca proprio negli ultimi minuti, ha detto diverse cose sull'Iran. La prima: stiamo negoziando su richiesta di Teheran. I negoziati sono in corso in questo momento. Per l'Iran è l'ultima chance di firmare un buon accordo, non lascerò che impongano pedaggi sullo stretto di Hormuz. Qualcuno gli fa domande sulle tempistiche, Trump risponde: stiamo parlando di riaprire letteralmente lo stretto entro domani, poi parleremo di nucleare. Questa mattina il presidente aveva scritto un lungo post sulla sua pagina social, aveva accusato Teheran di duplicità, scrive: da un lato ci chiedono un incontro, dall'altro dicono che con noi non negoziano. Sullo stretto di Hormuz, dice, la Marina militare americana ha imposto un blocco che funziona, nessuna nave arriva sulle coste iraniane, la situazione resterà così fino a un accordo, fino alla resa totale del regime.
0: Il regime iraniano nega qualsiasi trattativa e ribadisce la chiusura di Hormuz fino a quando gli Stati Uniti non muteranno la loro postura aggressiva. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
11: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e secondo alcuni media la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo una escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
0: La guerra di Gaza, che nei fatti non si è mai interrotta, sono oltre 1250 i palestinesi uccisi nei raid israeliani dall'ottobre 2025, data in cui è stato proclamato il cessate il fuoco. Decine le vittime anche nelle ultime ore, ma c'è anche chi volontariamente sceglie di rientrare a Gaza. Il servizio dell'inviata a Gerusalemme, Lucia Guaracci.
12: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio, mentre i tassisti pensano solo al caffè. Dio sia lodato, dice, torno a casa, a morire dentro la mia terra. Da gran parte è stata sorpresa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni. Ora tornano, anzi hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, so. A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malek quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala. Lieto fine.
0: Ai campi Flegrei, accertamenti della procura sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi. Intanto è stato contestato il ministro Giuli, arrivato per un sopralluogo sullo stato dei beni archeologici. Fabio Forlano.
13: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
14: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
13: Il ministro della cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
15: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
13: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava turisti al confine tra Lazio e Umbria. Un incidente avvenuto domenica pomeriggio. I feriti sono decine, uno è in gravissime condizioni. Il servizio dell'inviata Laura Tangherlini.
16: Avevamo attivato il PEMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era e noi non sapevamo ancora che era il marito.
17: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e

0: l'Anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni sperando di ritrovarli in vita.
1: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
0: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
2: Folla a Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alla tossicodipendenza. Sentiamo Donatella Negri.
3: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
4: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
5: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vive sempre, vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
6: Era unico e raro, non si può dimenticare.
3: Bisogna andare avanti adesso.
7: Sì, andremo avanti in suo nome.
3: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa: restiamo qui a camminare su strade impossibili.
2: Prima di andare avanti potete leggere la nostra ultima ora: nello stretto di Hormuz un mercantile stato colpito da un proiettile non identificato. E ora parliamo della quarta ondata di calore che non accenna a placarsi, invece di diminuire salgono a 25 le città da bollino rosso, una situazione che potrebbe durare almeno fino al 13 agosto. Sentiamo Danilo Sinibaldi a seguire la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti con i suoi ospiti. Le notizie tornano alle 3.
8: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
9: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali, e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
8: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Sono due gli scontri che troveremo, quello tra Italia e Spagna sui migranti dopo il caso Ceuta, ma anche lo scontro tra Schlein e Conte.

sulle dichiarazioni di quest'ultimo sulla guerra e il sostegno a Kiev e le primarie in arrivo per il campo largo e scegliere chi sarà il candidato premier per la coalizione di centrosinistra. Questi sono i due principali temi che troveremo, ma ci sono anche tante altre notizie, analisi e commenti. Andiamole a vedere uno per uno, partiamo dal Corriere della Sera. Il duello tra Italia e Spagna, questo è il titolo del quotidiano di Via Solferino. Madrid attacca sugli sbarchi e arriva poi la replica del Viminale con i numeri alla mano. Con Meloni sono in calo migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma e da gran parte delle cancellerie europee che si sono mobilitate dopo le immagini che sono circolate e sono arrivate da Ceuta, l'exclave spagnola in territorio nordafricano, le abbiamo viste tutte e la stragrande maggioranza dei ragazzi che abbiamo visto entrare correndo sono stati o rimpatriati o sono tornati indietro. Von der Leyen ha detto a Sanchez rafforzare le frontiere. E questo, insomma, sono i temi principali. All'Atere vedete nei due focus c'è l'intervista al ministro Tajani che vi suggerisco, agire un dovere, vanno protetti i nostri confini ed è un discorso chiaramente più generale perché ovviamente da Ceuta tutti quelli che sono entrati non sarebbero potuti arrivare sul territorio europeo senza un documento, ma questo ha comunque scatenato la reazione delle cancellerie europee. Lasciateci qui Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo, invece ci sono dei morti in mare che hanno provato ad attraversare le barriere e non ce l'hanno fatta, ci sono dei ragazzi che sono rimasti lì proprio per una questione di limbo burocratico ed è una situazione che è ancora in divenire, almeno sul campo, mentre invece quella politica è totalmente in fiamme, almeno in Europa, e ci sarà appunto oggi il vertice europeo voluto da Roma. Primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Conte aveva detto la mia intenzione è quella di non dare più sostegno di armi a Kiev, se dovessi vincere le primarie questa sarà la linea, mentre Schlein ha detto stop prima l'accordo sul programma e poi si fanno le primarie. Bonaccini spegne un po' le polemiche dicendo l'accordo si troverà, vedete, così riporta il Corriere della Sera. A fondo e scossa al campo largo è su questo invece il ragionamento che troveremo sul Corriere di oggi, a firma Paolo Mieli. Queste sono le principali scelte del Corriere della Sera. Vediamo insieme anche Repubblica, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del PD replica, non funziona così, e con Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce prima il programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto. Dunque anche il leader Matteo Renzi di Italia Viva cerca di accelerare sulla scelta del candidato premier della coalizione di centrosinistra. Dividersi così è il modo sicuro per perdere, e questo è il ragionamento di Stefano Minichini che pone l'accento su queste divisioni che non aiutano il consolidamento di un campo largo testardamente unitario come lo vorrebbe Elie Schlein. Su Repubblica trova spazio anche la notizia di Salvini che fa questo blitz ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte sullo stretto di Messina. Sempre sul tema invece del tema precedente delle liti nel campo largo ha parlato anche Franceschini, un pontiere, basta liti, chi vince sia la guida di tutti. Vediamo insieme anche due ragionamenti di spalla. Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione, questa è la risposta di Madrid alle critiche di Giorgio Meloni all'operato di Sanchez, e poi com'è triste questa Italia vista dalla Spagna, almeno un reportage, insomma un articolo che arriva direttamente dal Penisola e iberica. Un ultimo flash in taglio basso perché Welcome to Favelas, la pagina social con migliaia e migliaia di iscritti, è la filiale dei MAGA. 15 post in meno di 3 giorni, tutti nella stessa direzione, mentre la destra sovranista internazionale prova a trasformare Ceuta nel simbolo dell'invasione dell'Europa, in Italia c'è una pagina che fa esattamente la stessa operazione. I migranti diventano i nuovi europei, Sanchez è un criminale, così dunque il ragionamento su quello che sta succedendo sui social allegato a Ceuta, chiaramente un vero e proprio altoparlante. La stampa, migranti, la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi
obiettivi, noi sì, la replica di Meloni, con Meloni appunto gli sbarchi con il governo attualmente in carica, gli sbarchi sono in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie su quello che è successo a Ceuta, dove si indaga, e intanto c'è l'accusa a Rabat di non aver impedito, quantomeno di aver favorito, se non addirittura aver avuto la regia di quello che è successo. Ricordiamolo, non è la prima volta che i migranti sfondano i cancelli di Ceuta in questi anni. Schlein frena Conte il programma, poi le primarie, questo per quanto riguarda le tensioni nel campo largo. Polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. E poi vediamo in taglio basso America, Italia America, una di sfida dello spritz, una nota di colore, Bacardi contro Campari, in palio il mercato, e c'è anche una vignetta simpatica e satirica al riguardo. Queste le principali scelte. Vediamo anche il Messaggero, che ha in fotonotizia, vedete, Daniel Malen della Roma con un'intervista in cui dice: Gasp è unico, sogno una festa al Circo Massimo. E poi emergenza migranti, scontro Italia-Spagna, Roma sbarchi dimezzati, il governo punta sugli hub europei finanziati dall'Unione Europea, pressing sui paesi africani per ospitarli, von der Leyen, serve solidarietà tra i 27. Oggi ricordiamoci il vertice europeo straordinario voluto da Roma, ma anche fortemente spinto dalle cancellerie europee. Sanchez è un problema per l'Europa intera, invece c'è l'intervista a Cayetana Alvarez de Toledo, deputata del Partito Popolare, e tensioni a sinistra, Schlein a Conte, primarie prima si fa il programma, anche qui vedete trova spazio lo scontro all'interno del campo largo. Duello all'Europea invece è il titolo di Avvenire, il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio, modello Albania da replicare in Ruanda e in Uganda. Il Fatto Quotidiano invece torna sul tema dei fondi safe, che sono i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dei prestiti a tasso molto agevolato per consolidare gli investimenti per la difesa di ogni paese dell'Unione. Finte liti e veri droni tra gli israeliani, la critica del Fatto al governo, sul riarmo la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra droni da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. Vediamo il Domani, il titolo è sui migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR, il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, Tajani e Piantedosi rispondono, con Meloni meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità dei nuovi centri per migranti. E Trump chiaramente rincara la dose, il suo cavallo di battaglia, la guerra, all'immigrazione clandestina, all'immigrazione in generale. L'immigrazione uccide l'Unione Europea, queste le sue parole, l'Europa sempre più a destra, Sanchez isolato. Il secondo titolo del Domani, come di consueto per l'impostazione grafica di questa prima pagina, invece è su Schlein che risponde a Conte. Primarie dopo il programma, prima si scrivono i punti comuni e poi si va al voto, si chiede agli elettori di centrosinistra chi vorrebbero come candidato premier. Anche il Riformista sulla stessa linea, prima delle primarie, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina e apre a Putin, e poi la risposta di Schlein che fissa i suoi paletti. Il Giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, anche qui si sta parlando di replicare il modello CPR Albania, anche qui trova spazio lo scontro nel campo largo, lite sulle primarie, scontro Schlein-Conte su Kiev. Vedete che bene o male tutte le prime pagine hanno questo doppio scontro in prima. Conte scappa ancora e ci prende in giro. Libero invece titola sulle dimissioni dalla commissione Covid di Giuseppe Conte, che è stato premier durante l'emergenza Covid, in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto per non presenziare, o comunque per non parlare in commissione, secondo Libero. Il Tempo, tutte le balle di Pedro Sanchez, in questo articolo di Alessio Buzzelli, con la classica vignetta del Tempo di Osho, che da settimane, da mesi scrive per il Tempo. E poi tra gli occupanti spunta pure Saviano, qui si difende la Costituzione, Piazza Santa Croce con la Guzzanti e l'immancabile Don Mattia, così il Tempo. Vediamo il Mattino di Napoli, migranti, duello Italia-Spagna è il titolo, ma il taglio alto è dedicato ancora al sisma, governo e regione in campo, luce accesa in negozi e ristoranti, Pozzuoli adesso prova a ripartire, questo è il reportage di
a firma di Buffi. La Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva, i giorni dell'Ira, sciopero e blocchi stradali, Urso convoca i tavoli al Mimit, sono momenti e giorni, settimane di altissima tensione intorno all'Ilva, lo ricordiamo, Jindal è ancora alla finestra sull'acquisto.

questo. Il resto del Carlino è scontro sui migranti, la Spagna attacca l'Italia. Vediamo insieme il Secolo XIX quotidiano ligure, migranti, il piano di Meloni, incentivi e investimenti per chi ospita, i nuovi hub, quelli voluti che dovrebbero essere messi in campo dall'Unione Europea. Vado a chiudere la nostra rassegna stampa con il Sole 24 Ore. Per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, riforma della 231, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi, si va verso una riduzione dei reati che fanno scattare le sanzioni per le aziende. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio a una nuova puntata della nostra rubrica di cultura e spettacolo Tutti Frutti, le notizie con il telegiornale sempre in diretta tornano alle 3, restate con noi. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm,
8: sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo, parlava di cucina, ma

0: In realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
1: Decide di marciarsi.
2: Scusi, qual è il suo nome?
3: Anthony Bourdain.
4: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco, Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto allestito al Circo Massimo la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena. Però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera. Gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: È successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2, tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno degli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Una storia di sport e di passione, in The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
1: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola la parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball.
4: Aspettate, cominciamo!
5: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
1: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
4: Vuoi la rivincita?
6: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
4: Potresti diventare bravo a pickleball. The reason we made this
5: movie was we wanted people. Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
0: Intitola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
7: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa è significato per lei e perché, quindi?
8: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
7: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
8: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un gran cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente
7: ne esce a pezzi in questo profilo.
8: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
9: 35 gradi fuori meridiano. Vele al largo!
8: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
7: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro non si trova per buona parte delle pagine.
8: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercava invece un motivo di quattrini. No, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre con gli stessi metodi, con la stessa metodologia, e con la solita necessità di fare tesoro che assolutamente inutile rispetto alla convivenza.
10: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
8: Volevano l'oro, e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
11: Omima sana tamumi, ruiva guamichina,

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
2: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
3: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
1: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no. L'attore, l'interprete, è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
1: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero va a Willy.
1: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima!
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
1: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì. Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
1: Voglio essere libera. Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia 2 cuori e 2 capanne.
9: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa, perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
1: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
10: Sì, è rispolvere al potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, E quindi ha creato un film veramente bello.
11: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Su Ceuta il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma, Tajani in Italia irregolari giù dell'80%. Oggi l'Italia proporrà hub in Africa per migranti, le opposizioni propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati ma dice il blocco navale rimane, Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito Hormuz. Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto da USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. Proteste per la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli, che incontra una delegazione di cittadini. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili, era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. 25 le città da bollino rosso da oggi fino al 5 agosto, caldo intenso ovunque con piogge isolate anche violente, Italia prima per vittime da colpo di calore. Le 3.01, ben trovati da Rai News 24, avete ascoltato i nostri titoli, ora le notizie del giorno con la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti e i suoi ospiti. A seguire torniamo a parlare della questione migranti a Ceuta con Matteo Villa, ricercatore di ISPI. Buona visione, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, restate con noi.
1: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, uno sguardo all'attualità attraverso le prime pagine dei giornali, ancora una volta sì, lo sguardo dell'Europa tutto rivolto a Ceuta, questa exclave spagnola che si trova sulla costa africana del Marocco, l'alta tensione che monta tra Roma e Madrid, l'Europa chiamata a delle scelte su un tema fondamentale per il suo stesso futuro. Di questo ma anche di altro parleremo stasera con gli nostri ospiti, vi presento tutti a partire da Francesco Olivo che è qui in studio a Saxa con me, tornato il corrispondente dell'Avanguardia, grande esperto anche di politica italiana, un pochino parleremo anche di politica, magari
2: ciao,
1: alla
2: buonasera.
1: Fine Francesco, e poi vedete il professor Giordano Bruno Guerri, storico Giordano Bruno Guerri, non ama forse che io lo chiami professore, però benvenuto.
3: Buonasera, benvenuto. Bene, pro forma.
1: Benvenuto e poi avremo anche un altro ospite fra pochissimo. Allora, guardiamo qualche apertura di giornale per cominciare. La Stampa, vedete come titola, migranti, la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì. La replica con Meloni, sbarchi in calo, la replica del ministro Tajani. È attesa fra qualche ora l'incontro, atteso il vertice dei ministri dell'interno, ripatrie e tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. Questo è un dettaglio che viene riportato sulla stampa. Vi segnalo questo commento di Natalie Tocci che scrive: se Stati Uniti e Russia mettono nel mirino l'unità della UE, la crisi di Ceuta è apparentemente una crisi migratoria, scrive Natalie Tocci, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente da Mosca e Washington quanto internamente dal nazionalismo e dall'estremismo. Questa è l'analisi di Natalie Tocci sulla stampa. Andiamo a vedere Avvenire, duello all'europea, il titolo del giornale della CEI. Il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio. La maxi sanatoria di irregolari in Spagna, che fa discutere anche la società spagnola, lavorano e spingono la nostra economia, questo il virgolettato. E poi appunto l'editoriale di Pasquale Ferrara, l'epicentro di una faglia, Ceuta periferia che disvela. Ci sono periferie che rivelano la debolezza del cosiddetto centro e ne mettono a nudo le contraddizioni e le incongruenze. E poi la testimonianza raccolta dall'inviato di Avvenire in Cisgiordania tra i coloni, anche i pentiti, pronti a lasciare. Insomma, non sarebbero un blocco unico, anche lì c'è qualche dissenziente. Il resto del Carlino, è scontro sui migranti, la Spagna che attacca l'Italia, appunto il titolo principale, così anche sulla Nazione Il Giorno. La Verità titola così: la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi. Intervista al ministro Piantedosi sulla crisi dei migranti, sinistra smentita, da Ceuta i marocchini vengono in Europa, questo dice il giornale diretto da Belpietro. Poi Domani, su una spettro politico editoriale completamente diverso. Migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. Con Meloni meno 60% di arrivi, dicono Tajani e Piantedosi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti, l'analisi di domani. Secondo Nadia Urbinati, la politologa che analizza l'attacco alla leader spagnolo, la Premier ci porta dritti verso la fine della Unione Europea. L'Italia di Alcide De Gasperi fu tra i paesi fondatori della nostra patria Europa. L'Italia di Giorgia Meloni, scrive Nadia Urbinati, è e sarà ricordata, se tornerà a vincere, come il paese guida della fine dell'Unione Europea come l'abbiamo desiderata. Molto diversa l'analisi sul giornale. Sfida Meloni, hub fuori dalla UE. Il vertice europeo sull'immigrazione. I ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. C'è l'editoriale di Tommaso Cerno, anche qui vi leggo l'incipit, benvenuti a Ceuta, versione Nazareno, non serve andare al confine tra Marocco e Spagna per vedere barricate, caos e la strana sensazione di una cittadella assediata dai propri fantasmi. Insomma, tutti i giornali aprono su questo e allora io chiederei a Giordano Bruno Guerri, queste immagini di Ceuta che pensiero le hanno sollevato vedere questa ondata di persone che improvvisamente, poi cercheremo di capire per quale motivo, perché sono arrivati questi messaggi che in qualche modo li spingevano a tentare l'assalto, perché appunto si diceva che non sarebbero poi stati respinti, tutto questo che cosa c'è?

0: ci racconta? È una periferia che, come scrive Avvenire, dice qualcosa anche a quello che è il centro, no? Lontano apparentemente da quella terra.
1: Beh, intanto fa impressione ovviamente la quantità, del Ceuta a 80.000 abitanti, è come se d'improvviso in Italia fossero arrivate 40 milioni di persone dal mare che hanno invaso tutto. Certo, poi la situazione si è allentata, però il problema delle grandi migrazioni rimane, perché quello di cui non si parla è che adesso ci troviamo ad affrontare un problema di grandi migrazioni epocali che sono sempre avvenuti nella storia. Non voglio fare troppo lo storico, però noi sapiens arrivammo in Europa 40.000 anni fa e non era terra nostra, era terra nei Neanderthal. In poco più di 10.000 anni li abbiamo fatti fuori. Ecco, non dico che accadrà così, ma sostanzialmente quello che fa paura alla popolazione, che ha paura, è di venire schiacciati, sommersi da altri popoli che hanno una cultura diversa.
0: È una paura che tocca anche l'inconscio, diciamo, oltre che l'aspetto più propriamente, diciamo, conscio e razionale, perché a me colpiva una cosa, leggendo una statistica di Ivo Diamanti, il fatto che abbastanza scontato, diciamo, a leggere anche le posizioni dei leader politici, che l'elettorato di destra, di centrodestra sia molto spaventato da tutto questo e particolarmente, insomma, incline a dare importanza a questa emergenza, ma anche un 30% dell'elettorato del centrosinistra appariva in qualche modo preoccupato, spaventato da questo pericolo. Questo che cosa ci racconta? Forse è qualcosa che tocca proprio le corde anche dell'inconscio collettivo, o no?
1: Beh, certamente sì, a parte il fatto deprecabilissimo che da entrambi le parti si urla in un modo sguaiato, chi sostiene che bisogna accogliere a tutti i costi, chi sostiene che bisogna respingere a tutti i costi. Ovviamente va trovata una politica mediana, selettiva.
0: E perché queste voci mediane, cioè voci che parlano pragmaticamente di come affrontare questa questione, risultano così, diciamo, se non flebili, poco ascoltate, no? Noi siamo sopraffatti da, come lei raccontava, chi dice da un lato remigrazione e poi da un altro lato c'è anche chi appunto invita ai valori dell'accoglienza e del rispetto. Perché manca forse la consapevolezza del fatto che è una questione politica, no? Come tutte le questioni politiche, poi va affrontata anche in modo pragmatico.
1: Beh, è una grande questione sociale, prima di tutto. Io naturalmente sono apertissimo alle culture, però bisogna pur considerare che la maggior parte dei migranti che arrivano, poveri, disperati, eccetera, sono di religione e cultura musulmana, che è degnissima di esistere, naturalmente va rispettata, ma che spesso per sua natura, per sua essenza, contrasta con le nostre leggi più che con le nostre regole. Basterebbe pensare alla considerazione della donna nella civiltà occidentale e in quella musulmana. Quindi è ovvio che nascono dei problemi, e più ne arriveranno e più i problemi saranno maggiori.
0: Ecco,
1: quindi
0: Francesco,
1: non respingere, ma misurare gli arrivi e in modo da favorire l'integrazione. Il numero non aiuta l'integrazione.
0: Francesco, citava il numero Giordano Bruno Guerri, effettivamente anche i numeri poderosi di questa emergenza hanno, diciamo, suscitato molto, molto scalpore, però anche, come dire, tante domande sul perché questa sia nata, come sia nata. Si è riusciti a capire effettivamente come tutto questo si è sviluppato? Perché non sono mancate anche ricostruzioni che insomma paventano anche, come dire, altri interessi che abbiano voluto in qualche modo fomentare un'emergenza di questo tipo.
2: Sì, allora effettivamente questa tua domanda mi sembra molto opportuna, perché direi che la prima reazione del governo italiano, dei leader dei partiti di governo, segnava secondo me, un errore nell'analisi. Cioè lì non stava succedendo una invasione, come è stata chiamata, o una Lampedusa solo, come dire, più nei numeri più grandi in uno spazio limitato di tempo e in un, come diceva il professore, in un'area così piccola. Ma lì stiamo davanti a una questione geopolitica, non semplicemente di sicurezza, di confini. Quindi io credo che tutta questa rissa...
0: Cosa dici? L'uso anche della disperazione di queste persone come una leva geopolitica, come un'arma di ricatto?
2: Evidentemente Ceuta, che è questa exclave insieme a Melilla, spagnola, che è sempre stata spagnola peraltro, quindi lì si può anche discutere sulla sovranità.
0: E che ricordiamo sta in Africa, come vediamo con la regia da questa mappa.
2: Queste sono due exclave,
0: no?
2: Ceuta e Melilla,
0: territorio del continente
2: lontane
0: europeo,
2: tra di loro. Ceuta in particolare è proprio, come vediamo, sullo stretto di Gibilterra, un'area caldissima per molti fattori. E lì la questione è che il Marocco, basta vedere, come dire, la emeroteca, il Marocco ha utilizzato questo metodo, diciamo così, di mandare o di girarsi dall'altra parte quando nei controlli con la frontiera spagnola, quando ci sono delle questioni con la Spagna. Quali siano queste questioni non è chiaro, perché è evidente che il Marocco poi non è che ufficialmente fa una protesta diplomatica.
0: Sull'Avanguardia vediamo un attimo il sito dell'Avanguardia, del giornale per cui tu scrivi, dice che lo stesso governo spagnolo ha evitato di incolpare Rabat,
2: e questo è molto interessante.
0: E ha diretto le critiche più naturalmente nei confronti dell'Italia dopo la decisione,
2: certo,
0: su Schengen e insomma della posizione
2: dell'Europa in generale.
0: Europea in generale. Perché questo?
2: Questo è molto interessante, perché questo dicevo un errore di analisi, perché io credo che la Spagna e il governo Sanchez sia evidentemente criticabile per il rapporto con il Marocco e per tutte questioni che forse ci porterebbero lontano, che riguarda il Sahara occidentale, che era l'ex, come dire, ultima colonia spagnola in Marocco, il rapporto con l'Algeria.
0: E questa è una storia che...
2: E quindi una storia che ci porta lontano e ci porta addirittura negli Stati Uniti e in Israele, come abbiamo visto in questi giorni. Però il governo spagnolo, ed è molto interessante quello che dici, non attacca il Marocco proprio perché la situazione è molto delicata. Il Marocco ha dimostrato per l'ennesima volta che basta, come dire, qualche contrasto, che poi andrà chiarito, per aprire, diciamo così, le porte e voltarsi dall'altra parte e spedire, come abbiamo sentito nei racconti di quelli che sono entrati e poi usciti da Ceuta, e dicevano, ci hanno detto di andare. Allora io ascolterei bene queste voci, sono situazioni da un certo punto di vista simili a quelli che abbiamo ascoltato, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia, eccetera, ma da un altro punto di vista diverso, perché lì c'è una frontiera terrestre.
0: Allora, salutiamo intanto Roberto Castaldi, l'altro ospite che ci ha raggiunto e che dirige, tra l'altro, FocusEurope.it. Benvenuto, Roberto.
3: Buonasera.
0: E tu citavi appunto le voci di queste persone, perché non dimentichiamoci, appunto, al di là dei grandi scenari, anche delle persone. Allora, con la nostra inviata Marina Lalovic ne ascoltiamo alcune.
4: A Ceuta comincia una nuova vita. Perché, come questi ragazzi, è rimasto? Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
5: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
4: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora. Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sanchez che si deve dimettere.

0: mare che continuano ad arrivare.
1: Allora, volevo tornare da Giordano Bruno Guerri per una riflessione prima di salutarlo. Ricordando il Berlusconi commosso per la vicenda appunto degli albanesi del 97, erano altri tempi, sono diventati tempi molto più cattivisti questi rispetto al 97, ormai sono quasi 20 anni, diciamo, passati rispetto a quello.
2: Erano altri tempi ed era un'altra situazione. Gli albanesi intanto sfuggivano alla crisi di quello che era stato un regime comunista e quindi Berlusconi non poteva che accoglierli festosamente. Poi per lo più parlavano italiano, erano un popolo vicino e infatti sono stati accolti addirittura affettuosamente dai pugliesi. Non sono esempi paragonabili. Qui si rischia una invasione forzata, cioè il Marocco ha delle responsabilità, io credo, molto maggiori di quelle che si dice, perché ricordiamo che Sanchez ha appena stretto un accordo commerciale e economico molto importante con l'Algeria, che protegge i guerriglieri nel Sahara occidentale, cioè un territorio che il Marocco vuole. È una motivazione abbastanza robusta da dare un segnale inquietante alla Spagna, cioè noi vi possiamo far invadere quando vogliamo.
1: Del resto anche Erdogan, per esempio, nei rapporti con l'Europa non aveva esitato a usare la stessa minaccia dei migranti. Però Giordano Bruno Guerri, io volevo tornare su una lettera che aveva scritto in risposta a Michele Serra qualche giorno fa su Repubblica, per parlare anche in maniera abbastanza scoraggiata della politica di oggi, che lei ha definito una recita per analfabeti funzionali, perché mentre la cultura vive di dubbi e non di certezze granitiche, la politica oggi non guida il popolo, ma lo insegue verso il basso. È davvero così? È diventata questa la politica di oggi? E c'è un antidoto? C'è un antidoto a tutto questo? O dobbiamo rassegnarci?
2: Non a caso l'ho detto all'inizio, si urla da una parte e dall'altra, tutti sono convinti di avere ragione portando i ragionamenti all'estremo, cioè fino al non senso, mentre le soluzioni in genere sono il famoso in medio stat virtus. Bisogna nutrire la capacità del dubbio che porta al ragionamento e che porta a soluzioni in genere migliori di quelle estreme. Purtroppo la politica oggi sì, segue la pancia degli italiani, non solo in Italia, quindi non solo degli italiani, segue la pancia o il cuore piuttosto che il cervello.
1: Si è perso il senso del dubbio, e l'ultima domanda, si è perso anche il senso del compromesso, dello sporcarsi le mani arrivando, diciamo, a un compromesso che magari è grigio, non è né bianco né nero?
2: Purtroppo io non amo il compromesso, ma questo contraddice quello che ho detto finora, perché spesso la soluzione sta in un accordo che evita gli scontri tribali per motivi che in genere non c'entrano con la questione in oggetto. Qua in Italia già stiamo pensando alle elezioni, a cosa si farà con Vannacci, se Conte e Schlein litigheranno, e su questo si basano anche le posizioni riguardo il problema dei migranti, quindi motivi che esulano completamente dal problema.
1: Lei dice è un inizio di campagna elettorale, è un inizio di campagna elettorale anche su questo.
2: Beh, è già avviata da un po'.
1: Staremo a vedere. Grazie a Giordano Bruno Guerri per essere stato con noi.
2: Grazie,
1: e allora, a proposito di convitati di pietra in tutta questa vicenda, sentite che cosa ha detto dell'Europa Trump proprio questa sera parlando dalla Casa Bianca.
3: Bisogna mettere fine all'immigrazione illegale in Europa. Conosco molto bene l'Europa, meglio di chiunque altro, anche meglio di chi la governa, e ho degli ottimi rapporti. Sono due le cose che stanno uccidendo l'Europa. Al primo posto c'è l'immigrazione, al secondo l'energia. Non dirò a nessuno come governare il proprio paese, ma posso dire che l'immigrazione è un problema gravissimo. Si fanno entrare

0: parlare delle persone che, per dirla in modo cortese, non saranno di nessun aiuto. Mi rattrista veramente molto vedere quello che sta accadendo all'Europa, ma hanno un problema con l'immigrazione e con l'energia.
1: Allora, guardate sul foglio l'analisi firmata da Paola Peduzzi. L'immigrato invasore di Ceuta ha dato alla testa ai sovranisti, dai MAGA agli europei fino alla Russia, che ha una certa expertise in materia. Allora, volevo coinvolgere proprio su questo Roberto Castaldi per dire appunto davvero questo tema rischia di far deflagrare l'Europa, e ci sono tanti osservatori interessati pronti a stappare la bottiglia se dovesse accadere. Come la vede?
2: Certamente questo, come qualunque altro pretesto, viene usato da chi vuole disgregare l'Unione Europea, e sono tanti i nemici dell'Europa. In primo luogo la Russia, che porta avanti una guerra in Ucraina e una guerra ibrida contro gli europei da vari anni. Anche recentemente in Italia abbiamo visto una spia russa che corrompeva agenti italiani, ma abbiamo visto violazione dello spazio aereo baltico, un missile russo sulla Polonia, attacchi ibridi in continuazione, la penetrazione finanziaria cinese e i dazi americani, le minacce americane e così via. Ma perché Trump si preoccupa della migrazione in Europa? Non perché abbiamo tanti migranti, cioè i dati ci mostrano che gli immigrati irregolari in Europa continuano a scendere in tutti gli ultimi anni. Solo quest'anno sono scesi del 40%, il paese dove sono scesi di più è la Spagna, oltre il 65% in meno. Il nodo vero è che se noi guardiamo alla crescita economica di Europa e Stati Uniti negli ultimi 30 anni, gli Stati Uniti sono cresciuti più di noi, ma la crescita pro capite è uguale. Cioè il problema è che c'è un numero di persone sempre più basso in Europa. Cioè noi perdiamo popolazione e quindi poi perdiamo crescita di PIL, perdiamo produttività e così via. Quindi il problema di Trump rispetto agli immigrati è che gli immigrati contribuiscono alla crescita dell'Europa. La Spagna è il paese che sta crescendo di più in Europa proprio perché ha una politica della migrazione più aperta. Peraltro non è che ci sono così tanti migranti irregolari che arrivano in Spagna, sono metà di quelli che in Italia, però la Spagna ha una politica di gestione delle migrazioni, di regolarizzazione più aperta.
1: Ecco, Francesco, su questo volevo chiedere anche a te. C'è stato anche appunto un botta e risposta sulle cifre tra Roma e Madrid. Sì. Di cifre si parla forse anche poco, troppo poco, perché poi bisognerebbe guardare ai numeri, anche se poi ognuno li tira dalla sua parte. Allora, se andiamo a vedere questo dossier, Tajani stasera ha ricordato che negli ultimi anni gli sbarchi in Italia sono diminuiti notevolmente, ma è vero anche, io mi sono appuntato alcune cifre, che se andiamo a vedere le cifre dal 2023 al 2026, in totale ne sono arrivati più in Italia. Molti certo. Più rispetto alla Spagna. Che differenza c'è sulla politica rispetto all'immigrazione oggi tra la Spagna di Sanchez e l'Italia di Meloni?
3: Guarda, da una parte io credo che al di là della retorica politica ci siano visioni diverse. Evidentemente siamo davanti a un governo socialista in Spagna e un governo che ha di destra, che ha con l'immigrazione, come dire, il punto centrale, eccetera, in Italia. Dopodiché la regolarizzazione che è stata fatta passare per addirittura nazionalizzazione di immigrati, persino dal ministro degli esteri italiano il primo giorno, cosa che ha fatto molto arrabbiare gli spagnoli, no? E, quindi questa regolarizzazione di migranti, che, come dire, è stata in maniera molto improvvida considerata la causa di queste scene qui di Ceuta che vediamo, poi abbiamo capito che non era, ma nel frattempo la cosa era partita, Schengen, eccetera. Quella regolarizzazione è stata, intanto ha riguardato non solo cittadini africani e asiatici, ma tanti latinoamericani, che per la Spagna evidentemente sono una parte
1: molto
3: di immigrazione
1: molto più
3: importanti, ottengono la nazionalizzazione, il passaporto prima. Ci sono paesi come il Venezuela che ha, come dire, avuto problemi politici e quindi evidentemente ha avuto un numero di immigrati anche di alto livello economico in Spagna, di tanti messicani, tanti latinoamericani. Ma al di là di quello, quella regolarizzazione che ha fatto molto discutere, evidentemente, come tutte le scelte politiche. Io ero col Papa in Spagna nel viaggio che ha fatto apostolico, che ha fatto all'inizio di giugno, e il Papa in maniera indiretta ma molto chiara ha detto che quella è stata una mossa molto buona, molto intelligente, quindi tanto per riportare le cose alla sua natura. Non è molto diversa sebbene più concentrata, di quella che l'Italia normalmente fa con le sanatorie. Questo governo qui ha regolarizzato, a mio avviso giustamente, anche se forse se ne vergogna e non lo racconta, ha regolarizzato tantissimi stranieri.
1: Cioè, quindi una
3: su richiesta della Confindustria,
1: diciamo,
3: per esempio.
1: Quello che si dichiara e poi quello
3: questo
1: che si
3: è
1: fa.
3: Questo è così sulle armi, è così su tanti discorsi, è così sul rapporto con gli Stati Uniti.
2: Italia.
1: Ecco, Roberto, cioè,
2: Italia
1: c'è anche un discorso di retorica da un lato e azioni dall'altro.
3: Esatto.
2: Assolutamente sì, c'è un'ipocrisia incredibile, perché l'Italia ha regolarizzato col decreto flussi 500.000 migranti, come esatto. La Spagna, che le fa con una gestione però di flussi più regolari. L'altro aspetto è l'ipocrisia del fatto che noi abbiamo sospeso Schengen di fronte a questo, quanto avveniva a Ceuta, ma Ceuta è fuori dall'area Schengen. Cioè, quindi in realtà noi stavamo semplicemente rendendo difficile la vita agli italiani che tornavano dalla Spagna, agli spagnoli che venivano a fare i turisti in Italia.
1: A questo proposito, vediamo il pezzo di Raffaella Cosentino.
2: In modo vero,
1: e ci torniamo subito. Vediamo su Schengen proprio il pezzo di Raffaella Cosentino.
4: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità. Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato il dito contro la Fortezza Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
1: Allora, Roberto Castaldi stava dicendo proprio di questo discorso di Schengen, di questa libertà che è stata conquistata dagli europei, che sperimentiamo tutti quando prendiamo un volo, che sia low cost o di altro genere, per andare magari in un'altra città per un weekend. Sembra poco, ma è diventata
3: che non vale per Ceuta.
1: È diventato, come dire, un vissuto comune a tante persone, non soltanto ormai giovani. Però, insomma, ci si chiede adesso questa riunione, per esempio, dei ministri, se potrà rappresentare una svolta questa idea avanzata, per esempio, dal governo italiano di replicare il modello Albania, modello contestatissimo dalle opposizioni che dicono che è tutt'altro che un modello, quindi degli hub in paesi extra UE per gestire la questione. È una, come dire, proposta che può far proseliti?
2: Lo vedremo domani alla riunione del Consiglio. Per adesso sappiamo che alla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti che preparava la riunione di domani si è stata espressa solidarietà alla Spagna e ci si è complimentati per come ha gestito l'emergenza. Quindi la linea spagnola è stata sostenuta da tutti i 27 Paesi membri. Ma il nodo vero è un altro. L'Europa è sotto attacco dalla Russia, dal Marocco, spinto anche dagli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti abbiamo personalità dell'amministrazione Trump che hanno detto che il Marocco dovrebbe riconquistarsi Ceuta e Melilla e così via, che serve per riuscire a controllare Gibilterra fondamentalmente. Il nodo vero è questo: gli europei decideranno di condividere la sovranità sulla politica estera e sicurezza e difesa, dotarsi di un governo federale per garantire la propria sicurezza e il proprio benessere, perché altrimenti noi saremo sempre sotto attacco. sia un attacco militare dalla Russia, un attacco di migranti come ha fatto la Bielorussia con la Polonia o il Marocco con la Spagna o la Turchia con la Grecia, che poi abbiamo riempito la Turchia di soldi per evitare che lo facesse di nuovo e così via. Cioè noi siamo ricattabili perché continuiamo a non dotarci di un governo federale. Questa è la sfida vera e lo decideremo nel 2027, in cui andremo a votare tutti il 60% degli europei, Francia, Italia, Spagna, Polonia, ma anche Grecia, Slovacchia, Estonia, Finlandia, cioè 4 dei 5 maggiori paesi più molti altri vanno a votare nel 2027. La vera posta in gioco di queste elezioni non è solo il governo nazionale, è se vinceranno coloro che vogliono creare una vera sovranità europea e quelli che, oppure quelli che vogliono rimanere alla sovranità nazionale ottocentesca, che rispetto alle sfide contemporanee non serve a niente. E noi lo vediamo col fatto che abbiamo i MAGA da una parte e i russi dall'altra, che non fanno altro che sostenere anche finanziariamente think tank, movimenti politici nazionalisti di estrema destra e estrema sinistra che non vogliono l'integrazione europea, perché è chiaro che queste forze hanno interesse a un'Europa divisa e quindi debole, impotente, incapace di difendere i propri interessi e valori. Ma noi europei abbiamo invece interesse in un'Europa forte, unita, in grado di rilanciare l'economia col rapporto Draghi e il rapporto Letta, di garantire la nostra sicurezza di fronte a queste minacce ibride che abbiamo e oltre alle minacce militari russe, ed è chiaro che nessun paese europeo da solo ce la può fare. Ciascuno di loro è troppo piccolo. Abbiamo bisogno di una vera unità politica e la decideremo di fatto con le elezioni europee a pezzetti, che saranno le elezioni nazionali in tutti questi paesi nel 2027.
1: E, Francesco, Roberto Castaldi citava tra l'altro Mario Draghi, il suo piano fu accolto da tanti elogi, però poi di fatto è finito in un cassetto. Questo sì. In qualche modo, che presagio è rispetto a questo ciclo elettorale che citava Roberto Castaldi e che toccherà tantissimi paesi importantissimi dell'Europa nel corso dell'anno che verrà?
3: Ma tantomeno è stato seguito e sì, se non retoricamente ascoltato il piano Draghi, il piano Letta, tantomeno lo sarà con le elezioni alle porte che citava Castaldi. È evidente peraltro, se parliamo di Italia e Spagna, si vota in Italia e si vota anche in Spagna, quindi probabilmente l'interesse di Sanchez a questo punto è una conflittualità con un governo di destra che peraltro ha rapporti a tutti i livelli con l'opposizione spagnola, no? Evidentemente non mascherata, ma Meloni con Abascal, Tajani con i popolari europei, lo stesso Salvini con Vox, eccetera. Quindi io credo che quello che diceva Castaldi è molto giusto e bisogna vederlo il giorno dopo le elezioni, ma non in campagna elettorale. La campagna elettorale sarà, se questo è l'antipasto per l'Europa, un momento di grande sofferenza. Il fatto di giovedì scorso di Ceuta ne è una prova. Davanti a un attacco all'Europa, e la reazione perlomeno italiana, ma abbiamo visto che ha coinvolto altri governi, è stata di attaccare il governo, diciamo così, aggredito tra virgolette, per prendere la famosa categoria che si usa per Ucraina e Russia, il governo aggredito, che in questo caso era quello spagnolo, per dire che la colpa era del paese europeo, senza citare il Marocco, senza citare tutti gli elementi geopolitici, l'Algeria di cui parlava Bruno Guerri, la Stati Uniti e persino Israele, che sono i paesi alleati del Marocco.
1: Questo rischia di introdurre una dinamica anche di possibile disgregazione o comunque molto rischiosa.
3: È evidente che questo porterà questa è la strada. Tu leggevi Natalie Tocci, molto critica col governo italiano. E purtroppo, se davanti agli attacchi la risposta è attaccarsi, come degli attacchi esterni, è attaccarsi internamente uno con l'altro. È evidente che qui siamo davanti a uno scenario complesso, però ripeto, ci sono le elezioni importantissime in ognuno di questi paesi, in particolare evidentemente quelli francesi che sono, probabilmente saranno le prime o quelle italiane prime, ma insomma diciamo sono quelle sicuramente decisive, perché cambia la Francia, cambia tutto. La Francia, piccola postilla, è uno dei pochissimi paesi con il Portogallo che non ha attaccato la Spagna, che non ha firmato la lettera che richiedeva la riunione di domani. No?
1: A proposito di elezioni, non mancano mai, nel senso che adesso avremo addirittura in autunno quelle in Israele, che è un altro, diciamo, voto, certo, attesissimo, molto molto importante, senza nemmeno, diciamo, sfiorare il voto di midterm negli Stati Uniti, su cui già si affollano molti, diciamo, incognite, addirittura in retroscena paventano scenari, diciamo,
3: apocalittici
1: da, certo, quasi da guerra civile. Allora, proprio per parlare di Israele, andiamo a vedere il racconto dell'inviata della RAI Lucia Goracci, perché di fatto la guerra di Gaza non si è mai interrotta dall'ottobre 2025, dal giorno in cui è stato proclamato il cessate il fuoco. Ancora vittime, decine di vittime nelle ultime ore, ma c'è anche chi vuole a tutti i costi rientrare in quella terra. Guardate.
5: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio, mentre i tassisti pensano solo al caffè. Dio sia lodato, dice, torno a casa, a morire dentro la mia terra. Da gran parte è stata sorpresa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni. Ora tornano. Anzi, hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, sa? A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malek quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala. Dietro fine.
1: A proposito di vari drammi e conflitti del Medio Oriente, guardate l'apertura di Italy Post: il petrolio scommette sulla pace. Il Brent perde circa il 5% dopo la rinuncia di Trump all'attacco Teheran. Trump che ha detto stasera vuol dare l'ultima chance prima della decapitazione al regime iraniano. Ma ci sono anche altri temi sui giornali, andiamo a vedere anche qualche altra apertura, per esempio quelli che si occupano di politica. Sono diversi giornali, andiamo a vedere Libero, per esempio, ecco qua il titolo: Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione odierna, che però è rinviata per impegni del Parlamento, un altro trucchetto dal super bonus al super bluff, e il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Il Fatto Quotidiano titola così: safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extraeuropeo. Questo appunto sul Fatto Quotidiano. Il Riformista invece guarda alle dinamiche del centro-sinistra e del campo largo. Prima delle primarie, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina, apre a Putin, Schlein fissa i paletti, prima il programma condiviso, ha detto la segretaria Dem, solo dopo i gazebo. Quarta Pelle commenta: niente sconti sul sostegno a Kiev, il campo largo è a rischio critico. L'editoriale di Claudio Velardi, la truffa populista di Conte, scrive. E proprio alla politica guarda anche il titolo di apertura, lo vedete, del Corriere della Sera: primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Francesco, tu che hai seguito la politica per tanto tempo, c'è un po' di tensione che riaffiora, diciamo, in queste prese di posizione degli ultimi giorni, da un lato Conte, dall'altro adesso questa risposta di Schlein. E che cosa sta accadendo nel campo del centro-sinistra?
3: Ma sta accadendo che i nodi arrivano al pettine, evidentemente che in questa fase, e lo abbiamo discusso fino adesso, la politica estera non può essere un dettaglio del programma di una coalizione che si prefigge di governare il paese. È evidente a tutti che ci sono due linee diverse tra PD e 5 Stelle, se poi aggiungiamo Italia Viva, AVS, non so più chi altro, è evidente che come dire, lì c'è una conflittualità chiara, persino all'interno del Partito Democratico. Per cui io credo che la notizia del giorno non erano tanto le parole di Conte ieri, no? A Alessandro De Angelis nell'intervista che ha fatto ad Asiago, su dove appunto ha legato, diciamo, la decisione sulla posizione del futuro eventuale governo di centrosinistra a chi vinceva le primarie, no? Che è la cosa che ha fatto così tanto indignare molti commentatori. Io credo che il punto vero sia, la notizia vera sia l'intervista invece di oggi di Elly Schlein al TG3, se non sbaglio, dove la Schlein per la prima volta risponde in maniera intanto veloce, no? Di solito abbiamo aspettato tempo e lei ha sempre smussato, no, anche abilmente dal suo punto di vista le, come dire, gli eventuali conflitti. Oggi ha risposto e ha detto una cosa che sembra politichese, ma c'è sostanza: prima il programma, poi le primarie, no? Nel senso che non è che si fanno le primarie e chi vince le primarie a quel punto regna.
1: A proposito di primarie, però impazzano già i sondaggi e abbiamo visto che
3: le primarie saranno un problema.
1: Alcuni danno Conte in vantaggio relativo, bisogna, rispetto ad
3: bisogna
1: altri
3: capire tutta una
1: se
3: serie di cose.
1: Altri sulla
3: se
1: scena.
3: Arriveranno le primarie. A questo punto direi di sì, visto che le dà per scontate pure Schlein. E bisognerà vedere la formula con cui chi si presenterà, se al centro ci sarà una candidata. Si è parlato della sindaca di Genova Salis, si è parlato di un papa straniero che ritorna, e per esempio con un eventuale doppio turno allora le cose cambierebbero. Insomma, vediamo, è lunga e secondo me conflittuale sarà la cosa, non sarà semplice. Dovremmo anche vedere, fra l'altro, e non è una parentesi, quale legge elettorale voterà il Senato, credo agli inizi di settembre, se non sbaglio.
1: C'è
3: e
1: stato
3: da lì
1: anche un appello per riesumare l'ipotesi del doppio turno contro delle derive estremistiche da parte di una serie di giuristi, di esponenti, diciamo, secondo
3: sì.
1: Te è tutto, diciamo,
3: direi che non essendo così nella tra le ipotesi che intanto non è nella proposta votata e passata alla Camera, quindi il punto direi che è tutto lì sulle preferenze, no? Che quello adesso non annoiamo nessuno a quest'ora, però
1: quello che, su cui c'era stato
3: su
1: quel
3: cui
1: voto.
3: C'era stato il voto in cui il governo diciamo la maggioranza era andata sotto, no? E adesso si vedrà in Senato. Io penso che
1: Forza Italia alla fine che cosa deciderà?
3: Ieri ho sentito Tajani dire con una certa nettezza che si andrà avanti sulla proposta di questo ibrido, no, tra capolista bloccati e però preferenze, che è una strana soluzione all'italiana, e che però appunto la Camera, come dicevi tu giustamente, ha bocciato, cioè il centrodestra, i parlamentari del centrodestra. Alcuni hanno votato contro, in Senato il voto è palese, non ci si può nascondere dietro al voto segreto. Forza Italia si è divisa molto duramente in una riunione della settimana scorsa al Senato, appunto. Molti senatori sono contrari, e vedremo. Io penso che però da lì si capirà anche cosa farà il centrosinistra. Tutto si tiene,
1: grazie. Roberto Castaldi, abbiamo 30 secondi, una battuta. Questa iniezione, diciamo, di democrazia forse potrebbe servire anche all'Europa? Un premier europeo eletto dal popolo è davvero sideralmente lontano?
2: No, perché già adesso la Presidente della Commissione è tale perché è eletta dal Parlamento europeo, come da noi il Presidente del Consiglio deve avere la fiducia dal Parlamento. Non è esattamente la stessa cosa, abbiamo un governo parlamentare, la Commissione. Il problema è che i partiti italiani si preoccupano di se stessi, cioè della legge elettorale, invece che dei problemi degli italiani, che dipendono dal fare l'Europa. Due terzi degli europei e anche degli italiani vorrebbero che l'Europa parli con una voce sola, avesse una difesa europea e una politica economica. se ci sarà una coalizione che proporrà queste cose vincerà le elezioni. Invece abbiamo due coalizioni divise su tutte queste cose e infatti abbiamo avuto un governo che magari vincerà il premio di longevità, ma non certo quello delle riforme e delle attività fatte.
1: Grazie, grazie Roberto Castaldi per essere stato con noi, grazie anche a Francesco
3: Livo
1: con la nostra rassegna stampa. Chiudiamo con anche un ultimo titolo, quello della discussione, ancora una volta questa Ceuta che divide Madrid e Roma e la Spagna che accusa l'Italia sulla gestione della crisi migratoria. È tutto per la rassegna di questa sera.

0: In realtà, appunto, non sarebbe successo, anche se la Spagna non avesse controllato sostanzialmente, se il Marocco stesso non avesse allentato e pare molto fortemente i controlli al confine, no? Quindi, da un lato, questo coordinamento, la voce che si sparge sui social non è coordinata dal governo, però chissà chi l'ha messa in giro. Di sicuro i rapporti tra Spagna e Marocco, che erano molto migliorati negli ultimi anni, si sono fatti un po' più tesi nell'ultimo mese. E dall'altra parte, appunto, l'allentamento molto chiaro al confine, ma soprattutto camion e camion che passavano pieni di migranti, persone che volevano provare a attraversare la frontiera verso Ceuta, ripresi in pieno giorno, scortati o lasciati passare da militari, forze di polizia marocchine verso il confine. Quindi è abbastanza evidente, anche se appunto non abbiamo prove formali, diciamo, la complicità o comunque il fatto. Chiuso un occhio per vedere cosa sarebbe successo con questa crisi.
1: Allora, non so se sbaglio, ma lo chiedo a te. Trump e l'ultradestra, Santiago Abascal, i rapporti che hai detto difficili tra il Marocco e la Spagna, anche e soprattutto perché la Spagna ha invece buoni rapporti con un paese abbastanza rivale nel Nord Africa, proprio del Marocco, e Sanchez che si mette di traverso rispetto a Trump su Palestina, su Israele, sulla guerra in Iran, sul riarmo. Unisco i puntini, Matteo.
0: Li unisci benissimo perché Trump, da quando ha sostanzialmente, diciamo, da quando ci sono stati gli accordi di Abramo, quindi il Marocco ha riconosciuto, ha ripristinato i rapporti formali con Israele, ha avuto in cambio una cosa fondamentale per il Marocco, che è il riconoscimento della sovranità sul Sahara occidentale. Se guardate una cartina, a sud del Marocco c'è una regione che viene spesso tratteggiata perché il Marocco dice che è sua. Mentre c'è un movimento, cioè indipendentisti, si chiamano Sahrawi, che dicono no, vorremmo essere almeno autonomi, se non appunto indipendenti, spalleggiato dall'Algeria che confina col Marocco. Quindi in questo complesso sistema tenete presente appunto il fatto che il Marocco vorrebbe la regione. Trump è uno dei pochi, quindi gli Stati Uniti di Trump sono uno dei pochi paesi al mondo ad aver riconosciuto la sovranità marocchina sulla regione, ma anche la Spagna in realtà negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti, non ha riconosciuto formalmente la sovranità marocchina, ma ha detto, guardate, la soluzione che riteniamo più realistica è quella che il Marocco in parte integri, diciamo, la regione sotto la sua nazione, concedendo uno stato speciale a una regione autonoma. Quindi di fatto si è riallineata al Marocco. Quello che è successo nell'ultimo mese è che però Sanchez, quindi il premier spagnolo, ha visitato l'Algeria, quindi ha un po' ricucito i rapporti con l'altro, diciamo, col nemico marocchino, e dall'altra parte, chiudo su questo, il Parlamento spagnolo ha iniziato a discutere una legge per dare eventualmente cittadinanza spagnola ai Sahrawi, quindi gli indipendentisti. Quindi questa cosa sicuramente ha dato fastidio al governo marocchino.
1: Poi mostreremo a casa e commenteremo con te due grafiche che ci hai mandato e che sono molto interessanti e che chiamano in causa il nostro paese. Ci arriviamo passando per l'Europa, la Premier danese, la Premier italiana e altri 20 paesi del vecchio continente dicono ora misure più rigorose, ora esternalizziamo il problema, hub fuori dall'Unione Europea, una sorta di allargamento, ampliamento del modello Albania. Ci aveva provato Boris Johnson nel Regno Unito, ci hanno provato i danesi in Kosovo, ma funziona sta roba, Matteo?
0: Per adesso sono parole, anche perché sono parole che non sono le uniche, le prime, è più di 2 anni che si discute su come cercare di sistematizzare quello che l'Italia ha fatto in Albania. Molti paesi europei si dicono a parole del tutto d'accordo con l'Italia. Nella realtà sapete che già diciamo, il modello Albania ha grossi problemi, tanto che quella cosa lì non si può fare, di fatto è diventato un hub per il rimpatrio di migranti, finché adesso forse tornerà a essere qualcosa di diverso, grazie a nuove leggi europee, ma ancora niente è deciso. Dall'altra parte, i paesi che si schierano costantemente con l'Italia, ripeto, non è una cosa nuova, soprattutto la Danimarca, che è un governo socialista di centrosinistra, ma molto duro sull'immigrazione, e forse anche più duro di Meloni, devo dire, perché negli ultimi anni ha respinto direttamente i migranti alla frontiera quando li trova, sua frontiera ovviamente con la Germania. Quel governo ha detto: noi vogliamo degli hub esterni. Il problema qual è? È che dove li facciamo? Con che soldi e soprattutto con quale volontà politica? Immaginatevi se Ceuta, invece di essere un territorio spagnolo, fosse un hub di rimpatrio esterno, cioè insomma di respingimento esterno, cosa sarebbe potuto succedere se appunto quel hub in Africa fosse stato assaltato invece da migranti che vogliono arrivare in Europa invece di essere riportati indietro. Che si fa in quei casi? Quindi sono delle domande aperte enormi a cui non abbiamo dato risposta. Negli anni ci hanno provato in tanti, tutti i progetti dal Regno Unito, la Danimarca stessa, l'Italia, o sono falliti o sono stati molto ridimensionati rispetto a, diciamo, all'iniziativa iniziale.
1: Pronti e via, arrivano in tutto il mondo le immagini di Ceuta, rimbalzano in Italia, sospensione di Schengen, e però Ceuta ha uno status particolare rispetto a Schengen.
0: Sì, di fatto chi arriva a Ceuta, marocchino o chiunque altro, non può arrivare direttamente in Europa perché non si ritrova in un'area di libera circolazione, ma se anche facessero parte di Schengen, immaginatevi, comunque dovete prendere un aereo o un traghetto, quindi dovete avere un documento. In ogni caso, da quando la Spagna è entrata in Schengen nel 91, ha fatto un accordo specifico per escludere quel territorio dall'area di libera circolazione del resto della Spagna con tutto il resto d'Europa. Quindi di fatto quello è un argomento, diciamo, poco utilizzabile. E ripeto, cioè, io torno a raccontare questa cosa: quasi tutte le persone che sono arrivate da giovedì e venerdì a Ceuta sono state riportate indietro, perché gli accordi col Marocco ci sono ancora, e anche se c'è stata una sentenza in un tribunale spagnolo di cui si è parlato molto, in realtà la Spagna ha continuato a fare la stessa cosa che faceva prima, cioè rimandare le persone senza chiederle se volevano chiedere l'asilo in Spagna. Quindi di fatto questo problema che si pensava potesse insorgere non è insorto, anzi il numero di persone marocchine che sono rimaste a Ceuta sembra molto limitato, poche migliaia, 2000 si dice.
1: Elaborazione ISPI su dati Eurostat e del Ministero dell'Interno di Spagna. La domanda è: dove vanno i migranti irregolari una volta sbarcati in Spagna? 60% restano in Spagna, ma quello che colpisce, visto che veniamo dalla sospensione da parte del nostro governo di Schengen, è che il 2% arriva nel nostro paese, solo il 2%. È fuori classifica la Danimarca, per citare un altro governo prima nominato.
0: Sì, non ci si va in Danimarca. Diciamo così, un marocchino lo sa bene dove vuole andare in Europa, tendenzialmente in Francia, no? Subito dopo la Spagna. Quindi buona parte delle persone che arrivano irregolarmente in Spagna resta nel paese, così come anche in Italia. Non tutte, il 60%, molte poi si ridistribuiscono in Europa, però dire sospendiamo Schengen, ripristiniamo i controlli al confine da parte italiana è molto strano, innanzitutto perché nessuno sostanzialmente arriva in Italia una volta sbarcato in Spagna. Anzi, vi do un secondo dato che non volevo portare perché non volevo svelarvelo prima: sono più le persone che dall'Italia si smuovono alla Spagna, migranti irregolari, ogni anno rispetto al contrario.
1: Anche perché sono molto più i migranti che arrivano nel nostro paese, o almeno questo è accaduto negli ultimi anni, rispetto alla Spagna. Arrivi di migranti irregolari dall'inizio del governo Meloni, siamo quasi alla fine della legislatura, eccolo qua, 340.000 Matteo rispetto ai 182 della Spagna e ai 168.000 della Grecia.
0: Ora, io da inizio weekend dico: l'Italia si sta tirando le martellate sulle dita, ma per un motivo molto chiaro. Se l'Italia vuole dire a tutti gli altri paesi in Europa, quando si sbarca in uno dei tre paesi ovviamente dove si sbarca, no? Italia, Spagna o Grecia, cioè quando si arriva irregolarmente, perché appunto includiamo anche gli arrivi a Ceuta, quindi chi arriva a piedi, però quando si arriva in Europa, mettiamolo così, però in Italia, Spagna e Grecia, allora dovete darci una mano. E per anni anche il governo Meloni ha detto alla Francia: non ripristinate i controlli delle frontiere, all'Austria, alla Germania, l'abbiamo detto più volte. Se poi di fronte a una crisi, ripeto, minuscola, importante per Ceuta, ma che è stata quasi risolta già oggi, chiaramente importante per Spagna e Marocco, ma non per noi, noi stessi cediamo alla stessa tentazione del Nord Europa di chiudere, introdurre i controlli alle frontiere di fronte a una pressione migratoria minuscola, quasi inesistente, poi è rischioso perché apriamo le porte a una critica possibile degli altri che ci dicono: ma scusate, l'avete fatto per numeri piccoli, perché noi non dovremmo farlo? E il rischio è che nel momento in cui riprenderanno gli sbarchi in Italia, adesso sono quasi crollati, ma è anche possibile che riprendano, e allora gli altri paesi ci dicono: no, noi lo introduciamo perché voi di fronte a una pressione minuscola lo avete fatto.

0: Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Su Ceuta la Spagna attacca l'Italia, Tajani da inizio anno sbarchi calati dell'80%, il governo propone nuovi hub in Africa, le opposizioni solo propaganda, oggi vertice europeo. Trump annuncia un accordo ormai vicino e la riapertura dello stretto, Teheran smentisce e parla di negoziati con l'Oman sul transito di Hormuz solo a pagamento. Almeno 13 morti degli ultimi attacchi israeliani a Gaza. Hamas avrebbe accettato il piano USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Oggi colloquio a Roma, Israele e Libano. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. Proteste per la visita del ministro della cultura Giuli, che incontra una delegazione di cittadini. Bollino rosso in 25 città fino al 5 agosto, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi, oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Stamattina a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto lo scorso 31 luglio a 66 anni. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio. Le 4.01, ben trovati da Rai News 24. In primo piano ancora Ceuta e l'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca Roma e chiede risposte al governo marocchino e rilancia. È una questione che riguarda l'intera Europa. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
2: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto. Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
3: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
2: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora. Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sanchez che si deve dimettere.
4: E tutto per colpa di Mohamed VI e Pedro Sanchez.
2: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
1: La partita politica si sposta a Bruxelles, dove ha avuto luogo la riunione degli ambasciatori degli Stati membri e oggi sarà la volta dei ministri dell'Interno. Il servizio dell'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti oggi in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice di domani con i ministri degli interni del vecchio continente, sul tavolo soprattutto la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
6: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas. La única.
5: Ma la Spagna attacca l'Italia, ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli Esteri Álvarez, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del Trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
1: La replica del ministro degli esteri al suo omologo spagnolo Álvarez. Antonio Tajani scrive: non rispondo io, ma i numeri dal 2023. I migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati meno 54% rispetto al 2025 e meno 50% sul 2024. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, ce ne sono oltre 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno, si domanda il ministro. La decisione di sospendere Schengen, conclude, è in linea con i trattati ed è quella giusta. E dopo quanto accaduto a Ceuta, in primo piano nell'agenda della Premier resta il dossier immigrazione. Il governo italiano porta in Europa la proposta di nuovi hub per i migranti irregolari, modello Albania. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
7: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine, utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'Interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta e immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
1: Dunque il tema migranti continua ad animare lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni e alla Camera e bagarre sul caso delle chat di Del Mastro. Pablo Rogas.
8: È isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
9: E non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
8: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia: siamo sorpresi, non accettiamo. Aspettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il coportavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula: fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
10: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
1: La Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Nel testo che ora passa al Senato ci sono una serie di interventi in campo infrastrutturale a sostegno degli interventi legati al PNRR. Tra le altre misure c'è la norma per fronteggiare i rincari dei materiali da costruzione, una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori edili durante le emergenze climatiche e una proroga all'entrata in vigore della cosiddetta tassa sui pacchi di 2 euro, sui pacchetti di valore fino a 150 euro provenienti da paesi extra UE. È stato approvato anche un emendamento che elimina la possibilità di indire la gara dei servizi intercity anche con un lotto unico. Governo al lavoro anche sul caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri potrebbe oggi introdurre nuove misure per ottenere i prezzi, per contenere i prezzi che però non accennano a calare. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise invece alla richiesta delle associazioni. Sentiamo Alessandro Marchetti.
11: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
1: Cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva. Da oggi al Mimit i tavoli tecnici tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
12: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
13: È un po' critica la situazione.
14: Niente, non si vede niente.
15: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa, è probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
12: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
16: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
17: È avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
12: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
1: La crisi tra USA e Iran. Donald Trump insiste sui negoziati, a suo avviso in pieno svolgimento, e parla di ultima opportunità concessa a Teheran. Da Washington l'inviato Nico Piro.
18: Prima le minacce, poi gli annunci di attacchi sospesi che altrimenti sarebbero stati i peggiori dalla Seconda Guerra Mondiale. A seguire altri annunci di accordi raggiunti e di nuovi negoziati in calendario. Infine nuovi attacchi solo verbali e quello che suona come un ultimatum. Tutto questo solo nel giro di qualche giorno. Come in un'altalena, Trump alterna venti di guerra e spiragli di pace. Da ultimo, in ordine di tempo, nello studio Ovale dichiara che i colloqui con l'Iran sono in corso. L'Iran smentisce e che si tratta dell'ultima occasione per Teheran per firmare un buon accordo. Dichiarazioni che si sommano a quelle social, la dirigenza iraniana è ambigua, il blocco navale continua. Un'altalena questa di Trump che va letta assieme ad altri fattori. Le pressioni dei paesi del Golfo affinché la guerra non si allarghi, la crisi energetica mondiale legata alla chiusura dello stretto di Hormuz, i livelli critici raggiunti dagli arsenali americani di missili intercettori per la contraerea. L'incontro con la stampa alla Casa Bianca diventa l'occasione per spostare l'attenzione su altri nemici, dalle compagnie petrolifere per i prezzi stellari del carburante all'Europa che l'immigrazione e l'energia stanno uccidendo. Continente che Trump dice di conoscere meglio dei suoi leader. Intanto un'altra guerra va avanti, quella commerciale, con 25 stati dell'Unione che fanno causa al governo contro i nuovi dazi imposti dal presidente.
1: Il regime iraniano smentisce il presidente Trump negando qualsiasi trattativa, ribadisce la chiusura di Hormuz e parla di negoziati con l'Oman. Intanto proprio nello stretto mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
19: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e secondo alcuni media la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo una escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso sei petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
1: La guerra di Gaza, che nei fatti non si è mai interrotta, sono oltre 1.250 i palestinesi uccisi nei raid israeliani dall'ottobre 2025, data in cui è stato proclamato il cessate il fuoco, decine le vittime anche nelle ultime ore, ma c'è anche chi volontariamente sceglie proprio di tornare. Il servizio dell'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci.

0: Presa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni. Ora tornano. Anzi, hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, sa? A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malek, quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala, dietro fine.
1: Cronaca ai campi Flegrei, accertamenti della procura sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi. Contestato il ministro Giuli, arrivato per un sopralluogo sullo stato dei beni archeologici. Fabio Forlano.
2: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
3: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
2: Il ministro della Cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
4: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
2: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
1: Sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava turisti al confine tra Lazio e Umbria. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, i feriti sono decine, uno è in gravissime condizioni. Il servizio dell'inviata Laura Tangherlini.
5: Avevamo attivato il PEIMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era e noi non sapevamo ancora che era il marito.
6: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, Terni. Sopravvissuti dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i 2 turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla, lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne, del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
7: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
6: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei 2 feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
1: La quarta ondata di calore non accenna a placarsi, salgono a 25 le città da bollino rosso fino al 5 agosto. Il Piemonte dichiara lo

0: Stato di emergenza per siccità e incendi, oggi allerta temporali in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
1: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate, ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
2: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì-venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
1: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
0: Il clima attorno a Gianni Infantino diventa sempre più pesante, mentre alcune federazioni chiedono le sue dimissioni. Il presidente della FIFA avrebbe chiesto aiuto a Donald Trump in persona per salvare il posto. Sentiamo Luca Cardinalini.
3: Alla fine ne resterà in piedi solo uno e non è detto che sia Infantino. L'ultima infantinata, il progetto di aprire ai fondi privati le principali competizioni internazionali, ha causato un terremoto con dimissioni eccellenti e sollevazione di molte federazioni, soprattutto europee, uscite allo scoperto in vista delle elezioni di marzo a Rabat. Lo slogan è semplice: FIFA first, no grazie. In prima fila due candidati, il primo è l'arcinemico di Infantino, lo sloveno Alexander Čeferin, attuale capo della UEFA, uscito rafforzato dal peso dell'Europa nell'ultimo torneo. Se Čeferin optasse per il no, potrebbe convogliare il suo peso su Nasser El Khelaifi, qatariota ma presidente sia del Paris Saint-Germain sia dei club europei, capace di raccogliere consensi anche in altri continenti. Più defilate le candidature del presidente del calcio nord e centroamericano, Montagliani, e di quello asiatico, Al Khalifa.
0: Ora gli europei di nuoto in Francia, Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo, nel sincro dal trampolino 3 metri al campionati europei di tuffi di Parigi. L'Italia sale così a 9 medaglie in totale. Sentiamo Nicola Sangiorgio.
4: Una medaglia acciuffata all'ultimo tuffo in una gara in cui gli avversari, specialisti abituati a trionfi olimpici e mondiali, alla vigilia facevano paura. È un bronzo che sa di futuro, quello di Stefano Belotti e Matteo Santoro, 22 e 19 anni, la nuova coppia del sincro da 3 metri, scelti dal direttore tecnico Oscar Bertone per fare esperienza sulla strada di Los Angeles 2028. Bravissimi a rimanere attaccati al treno delle medaglie e ad approfittare degli errori dei più quotati rivali, soprattutto i britannici Harding e Law, che di questa specialità hanno scritto la storia. Invece si sono dovuti arrendere al nuovo che avanza, cedendo il podio per meno di mezzo punto a Stefano e Matteo.
5: Tantissima soddisfazione, sappiamo quanto è importante per noi, abbiamo lavorato tanto per questa gara e siamo veramente molto contenti.
4: Oro meritato alla Germania, argento alla Russia. Non ce l'ha fatta invece Sara Jodoin Di Maria a confermarsi campionessa europea. Troppi errori nella finale dalla piattaforma vinta dalla britannica Bond davanti alla tedesca Pfeiff e all'olandese Prosteri.
0: Milano si appresta a rendere l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera, scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sentiamo Francesco Rocchi a seguire la rassegna stampa con Eugenio Francesconi. L'appuntamento con le notizie torna alle 5. Restate con noi.
6: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra, di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.

0: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Vi anticipo che ci sono due scontri che campeggiano su tutte le prime pagine. Uno è quello tra la Spagna e l'Italia, legata alla crisi migratoria. L'ultima immagine, quelle che abbiamo visto da Ceuta, hanno scosso tutte le cancellerie europee. Oggi ci sarà l'incontro che vi abbiamo raccontato, e l'altro scontro invece è quello tutto interno al campo largo tra Schlein e Conte, dopo le parole di quest'ultimo legate al sostegno a Kiev nella guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questi sono i due principali temi, ma ci sono anche tante altre notizie e tanti altri aggiornamenti sulle notizie che abbiamo dato nei giorni scorsi che vale la pena di segnalare. Dunque, andiamo con ordine e partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Duello tra Spagna e Italia sui migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma. Von der Leyen a Sanchez ha detto a rafforzare le frontiere. Madrid attacca sugli sbarchi, vedremo in che termini più avanti. E poi la replica del Viminale, che però ha detto col Meloni gli sbarchi in Italia sono in calo. L'intervista sul Corriere della Sera, ve la segnalo. Al ministro Tajani, agire è un dovere, i nostri confini vanno protetti, e poi ci sono le famiglie che cercano i dispersi, perché l'ondata che ha investito Ceuta ha lasciato decine di persone morte nel tentativo di raggiungere via mare, via terra, le exclave della Spagna che si trova in Nord Africa. A Ceuta quei ragazzi rimasti soli nel limbo, lasciateci qui, è la richiesta di quei pochi che sono rimasti, tra l'altro anche tantissimi, centinaia di minori non accompagnati. Vediamo poi anche l'altro tema di giornata, primarie e lo stop di Schlein a Conte. Prima il programma, poi le primarie. Conte che aveva fatto questa fuga in avanti, sottolineando come se dovesse vincere, se vincesse le elezioni, le primarie sospenderebbe nel suo programma di governo il sostegno militare a Kiev. Questo chiaramente ha fatto irritare tutti gli altri alleati del campo largo. Su questo, tra l'altro, ragiona Paolo Mieli nel suo editoriale intitolato A fondo e scossa al campo largo. A centropagina la folla che dall'ultimo addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni, vedete le immagini per la folla ai funerali, intonato Io vagabondo dei nomadi, l'ultimo ciao ciao Don Antonio Mazzi dai suoi ragazzi e dalla Milano che lo amava. Vale la pena di vedere tutta la prima pagina del Corriere, perché ci sono anche diverse notizie di cronaca. Prima di tutto l'investimento di Varese, ho visto bene, lui voleva investirlo, queste sono le parole della donna che è stata aiutata da un motociclista che poi è stato investito a morte dall'ex di lei, che lo aveva scambiato per un rivale, lo ha voluto uccidere e avrebbe ammazzato anche me se avesse potuto. Infatti l'uomo, dopo aver investito uccidendolo Federico Venco, si è scagliato scendendo dall'auto dopo aver colpito un albero, si è scagliato anche contro l'ex, tutto questo nel racconto della donna che la vittima aveva soccorso. E poi c'è anche il caso Roggero, che torna in prima perché ha parlato il vicepresidente del CSM Pinelli, che si affida alle parole di Mattarella sul caso Roggero, ma il codice penale del 2030 compirà 100 anni, così ha detto, e va adeguato ai tempi, ha bisogno di modifiche, dunque così sul codice penale italiano. Queste le principali scelte del Corriere della Sera, chiaramente si sviluppano poi all'interno con i vari articoli e analisi e commenti che segnalo. La Repubblica titola lo stop di Schlein a Conte, Repubblica che punta sulle tensioni all'interno del campo largo nel suo titolo di apertura. Al leader del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD ha replicato: non funziona così, prima stiliamo il programma insieme e poi ci sfidiamo alle primarie. E con Alleanza Verdi e Sinistra, che è d'accordo con Eli Schlein, ribadisce prima programma condiviso. Renzi chiede che comunque si scelga presto il leader del campo largo, per cercare poi dunque di compattare più velocemente possibile, il prima possibile, il fronte anti-centrodestra. Dividersi così è il modo sicuro per perdere, il commento di Stefano Menichini su Repubblica di oggi. Vediamo poi anche l'altro tema, quello dei migranti. Madrid a Meloni: non all'altezza di governare l'immigrazione, così dunque si infiamma la dialettica tra, se così si può definire, tra Madrid e Roma. E poi, come triste questa Italia vista dalla Spagna, è il commento di Viola Ardone da Madrid. C'è spazio anche per il blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte sullo stretto, e poi anche un'inchiesta sulla pagina social Welcome to Favelas, che raccoglie decine, centinaia di migliaia di follower, dove vengono pubblicate molto spesso per primi delle immagini che vengono mandate dalle persone che la seguono, un fenomeno social che è la filiale dei MAGA, secondo un'inchiesta di Marco Carta e Giuliano Foschini. Vediamo insieme dunque, questo è il complessivo di Repubblica, vediamo insieme anche la Stampa, l'apertura è sui migranti, la Spagna ci attacca, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, rimpatri e tutele, la Premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani da un lato, e poi dall'altro cercare di convincere i leader europei a replicare il modello CPR in Albania, ovvero dei centri di rimpatrio in paesi terzi, dunque anche si è parlato di Uganda e Ruanda. Andiamo un attimo fuori nel nostro paese, negli Stati Uniti. I democratici americani sono alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed. Negli Stati Uniti si avvicina il voto di midterm novembre 2026, lo ricordiamo, e i democratici cercano ogni singolo candidato per sfidarlo nel collegio contro poi il repubblicano e cercare di strappare la maggioranza ai repubblicani di Donald Trump alla Camera o entrambe le Camere per azzoppare il presidente nei secondi due anni di mandato. E dai democratici negli Stati Uniti torniamo al campo largo, al centrosinistra italiano. Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie, polemica sulle armi a Kiev, la segretaria del PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. E poi ci sono delle analisi sui grandi temi, gli sconti sulle accise che chiaramente hanno bisogno di finanziamento, e l'occupazione, perché l'Italia cresce meno dell'Europa, non soltanto l'occupazione ma anche i salari, che sono in un vero e proprio sentiero di ripida discesa. Vediamo insieme anche il Messaggero. Il titolo d'apertura è sull'emergenza migranti, scontro Spagna-Italia-Roma, sbarchi dimezzati da noi, il governo punta sugli hub dell'Unione Europea, finanziati dall'Unione Europea, ricordiamo in Albania lo abbiamo fatto con i soldi nostri, pressing sui paesi africani per ospitarli, von der Leyen, serve la solidarietà tra i 27. Poi c'è l'intervista a una autorevole deputata del Partito Popolare di Spagna, portavoce della Commissione Affari Costituzionali del Congresso dei Deputati, si tratta di Cayetana Alvarez de Toledo, ha detto Sanchez è un problema per l'Europa. L'intervista di Francesco Becchis ci spiega il perché. Al centro pagina vediamo Daniel Malen della Roma, intervistato dal Messaggero. Gasp è unico, uno dei commenti al miele per il suo tecnico. Sogno una festa al Circo Massimo, una qualsiasi, basta che sia un trofeo da festeggiare. Poi ci sono alcuni dettagli di cronaca su dei casi precedenti. Il camper è più fresco, ovviamente, non più di 48 ore fa, il camper ha invaso la corsia opposta, sarebbe una delle ricostruzioni, tossicologici, autopsia sui conducenti, questo è lo schianto sulla Terni Rieti, si indaga per omicidio stradale plurimo. E poi un incidente stradale invece di qualche tempo fa, l'omicidio di Casal Palocco, scontato ai domiciliari, omicidio stradale, travolse un bambino di 5 anni, era in macchina con la mamma, stavano andando a prendere l'altro fratellino, e lo youtuber va ai servizi sociali per finire di scontare la pena. Vediamo insieme anche Avvenire, il quotidiano Lelacei che punta sul duello all'europea tra Spagna e quasi la totalità del resto dell'Unione. Il governo spagnolo attacca quello italiano, nello specifico Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio, la maxi sanatoria di regolare in Spagna, quello è questo nel mirino. Lavorano e spingono la nostra economia. Queste le motivazioni direttamente da Madrid. Oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, chiaramente lo seguiremo in diretta con tutti i risvolti e ciò che emergerà. Von der Leyen tende la mano a Sanchez, però restiamo uniti a 27. Operai in sciopero a Taranto, Ilva ha persi tempo e occasioni, la protesta per chiedere una soluzione, le altre imprese in crisi, dunque sia il focus stretto sull'Ilva, che vedremo anche su alcuni quotidiani regionali tra poco, sia più in generale la crisi di deindustrializzazione che coinvolge non solo il nostro paese ma buona parte dell'Europa. Il Fatto Quotidiano mette in prima i fondi SAFE, ovvero i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea sotto forma di prestiti a tassi molto agevolati per rinforzare le difese dei singoli paesi. Finte liti e veri droni dagli israeliani, così accusa il governo, il Fatto Quotidiano, riarmo la Lega strilla, Giorgetti e media e il governo compra da Tel Aviv, le commesse sarebbero già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extraeuropeo. Così il Fatto, vediamo anche il Domani, migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR, con Meloni meno 60% di arrivi, ma i numeri smentiscono la necessità dei nuovi centri per migranti. E poi la seconda apertura del Domani, Schlein a Conte, primarie dopo il programma, segretaria che tiene il punto su Kiev e la difesa a oltranza del paese aggredito dalla Russia. Il Riformista, prima delle primarie, anche qui il tema centrale sono le discussioni accese all'interno del campo largo, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina e apre a Putin, Schlein invece fissa i paletti, prima il programma condiviso, poi gazebo e lì a quarta pelle niente sconti sul sostegno a Kiev, il campo largo così è a rischio. Vediamo insieme anche il Giornale, cambiamo area, il sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, questo è il titolo di apertura, oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri, fuori ai confini con vantaggi economici per i paesi che li ospitano e tagli ai dazi. Anche qui, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra ONG, titola il Giornale, vedremo che cosa emergerà dal vertice dell'Unione Europea di quest'anno sullo slancio di quello che è successo a Ceuta, dove il Giornale, da dove il Giornale scrive un reportage tra bivacchi dei migranti, il racconto è a pagina 7 di Fausto Biloslavo. Campo largo, lite sulle primarie, sconto Elie Schlein, Giuseppe Conte, su Kiev, gli risponde l'ex premier, come abbiamo raccontato, queste sono le principali scelte del Giornale. Vediamo insieme anche Libero, che invece si concentra su Conte sempre, ma in questo caso si parla della sua partecipazione alla commissione Covid, voluta dalla maggioranza di questa legislatura. L'ex premier si dimette dalla commissione in vista dell'audizione che però è rinviata per impegni del Parlamento, Conte scappa ancora e ci prende in giro, così critico Libero sull'atteggiamento della, per la presenza di Conte in commissione Covid, su quello che dovrebbe raccontare, vediamo di quegli anni, vediamo insieme il Tempo che se la prende con Pedro Sanchez, con questo titolo tutte le balle di Pedro, la Spagna sparacchi accuse a vanvera contro l'Italia, sarebbero quelle che abbiamo letto poco fa, ovvero che non saremmo in grado di gestire le crisi migratorie, mentre ma sono tre autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi Open Arms ha imperversato, gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa, Lampedusa è finalmente fuori dall'emergenza e così dunque risponde il Tempo alle accuse del governo di Madrid. Dove scappi mascherina invece l'altro titolo, come Libero titolava in precedenza, alla fine Conte ha dato ieri le sue dimissioni dalla commissione Covid, ma intanto per l'audizione lui stesso si era scelto una data impossibile, oggi erano previste votazioni in aula e la seduta di commissione è stata sconvocata e adesso bisognerà vedere che cosa succederà, chiaramente ci vorrà un altro presidente per indire un'altra convocazione e via andare. Il Mattino di Napoli, migranti, duello Spagna-Italia il titolo, però il taglio alto è dedicato al sisma. Diversi giorni dopo, governo e regioni in campo, primi interventi per gli sfollati, piante dosi domani a Napoli, monumenti, attenzione durante il blitz del ministro della cultura e il prefetto, controlli nelle gallerie e interventi rapidi sui costoni. Uno di questi, l'abbiamo visto, è crollato rovinosamente. E la Gazzetta del Mezzogiorno, come anticipavamo, titola sull'Ilva, i giorni dell'Ira, scioperi e blocchi stradali, Urso convoca i tavoli a Mimit, Shell vende il parco solare di Taranto a Total Energies. Il Resto del Carlino, scontro sui migranti, la Spagna attacca l'Italia, è il titolo principale, il Secolo XIX, quotidiano ligure, migranti, il piano di Meloni, incentivi e investimenti per chi ospita i nuovi hub, ovvero i paesi che ospiterebbero, in paesi terzi che li ospiterebbero. Chiudo con il Sole 24 Ore che dà una notizia sulle imprese, per la responsabilità arrivano semplificazioni e garanzie, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi verso la riduzione dei reati che fanno scattare le sanzioni alle aziende. E così per la nostra rassegna stampa di oggi. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 5, restate con noi.
1: Ci sono comunque delle garanzie per chi deve partire. C'è la possibilità di ricevere una garanzia secondo appunto il decreto legge 108 del 26 giugno 2026, ovvero quello di avere un documento provvisorio valido per l'espatrio. Però c'è un problema. Innanzitutto verificate che sul vostro documento provvisorio valido per l'espatrio ci sia la vostra fotografia di identità e il QR code di riferimento, perché questi due elementi essenziali, oltre alla firma del responsabile del procedimento, rendono quel documento valido. Quindi, fatta questa verifica, ne dovete fare un'altra, ovvero andare sulle condizioni di ingresso sul portale del Ministero degli Affari Esteri e andare su Viaggiare Sicuri, perché non tutti i paesi hanno riconosciuto questo documento provvisorio. Quindi verificate su Viaggiare Sicuri, sul portale del Ministero degli Affari Esteri, se il vostro paese di destinazione ha riconosciuto questo documento provvisorio. Quindi abbiamo delle tutele, delle garanzie. La cosa più importante da tenere presente è che per tutti i vecchi contratti, acqua, luce, gas, telefono, la vecchia carta d'identità è valida fino al 31 dicembre 2027, però dovete affrettarvi a farla, cioè nel senso dovete recarvi al comune e farne assolutamente richiesta.
2: Okay, quando dice Mellus, quando dice dovete affrettarvi, io già mi immagino che si affrettino tutti il 28 dicembre del 2027, cioè tra un anno, e poi c'è l'immagine dei comuni presi d'assalto. Ma perché siamo arrivati tardi? Perché i nostri comuni hanno fatto difficoltà? Perché noi ci siamo svegliati tra 100 virgolette in ritardo?
1: Allora, il problema è che ci siamo attivati perché stiamo facendo un momento di transizione importante. Il wallet dell'APIO conterrà alla fine di tutti i procedimenti, oltre alla patente, la testa, la carta della disabilità, anche quella della carta d'identità elettronica. I processi vengono governati dall'AGID, che è l'agenzia di riferimento per l'Italia digitale, sotto la supervisione del Ministero della Transizione Digitale, e tutto questo ha bisogno di passaggi un po', posso dire, tecnici e tecnologici molto aggravati, perché la carta d'identità elettronica è quella più sicura in assoluto, e a differenza per esempio dello SPID, dove abbiamo visto alcune volte alcuni passaggi molto fallaci. Quindi con la carta d'identità elettronica a pieno regime noi potremo fare una serie di servizi importanti, perché entreremo nel portale delle prenotazioni. Le ASL, le esenzioni ticket verranno tutte governate attraverso la carta d'identità. Purtroppo il Ministero si era adoperato per tempo a indicare ai comuni di adoperare sportelli che potessero ricevere anche fuori dagli orari ordinari, e quindi di attrezzarsi affinché oggi entra in vigore appunto l'entrata della carta d'identità elettronica provvedessero, e che anche attraverso le ultime elezioni che fossero, come posso dire, le piattaforme utili per poter fare questo tipo di sistema. Ma non ci siamo arrivati, perché abbiamo una rete che ancora, diciamo, si sta costruendo. Io non faccio nessun tipo di critica, vado solamente ad analizzare i numeri. L'anagrafe nazionale per la popolazione residente è nelle mani dei comuni e non certo nelle mani del Ministero. Quindi solo i comuni sanno quanti effettivamente potranno chiedere e dovranno chiedere.
2: Belluso l'ha scritto così, perché Rai News 24 ovviamente, oltre che su Canale 48, in streaming, è visibile anche dall'estero. Allora io mi metto nei panni di un nostro connazionale che si trova all'estero, ci sta guardando con grande attenzione, guarda nel suo portafoglio e dice: ma porca miseria, ho la carta cartacea, ora come ci torno a casa?
1: Lo può fare tramite il consolato, era il primo, come posso dire, il primo baluardo per chi era all'estero, ma lo potrà fare anche se in questo momento si trova in Italia, in qualsiasi comune. Quindi ad affiancare la tutela prevista dal consolato, anche i comuni oggi, per chi risiede all'estero, potranno avere questo documento provvisorio per entrare in Italia e richiedere la carta d'identità elettronica. Quindi il processo, la cosa più importante è avviare il processo di richiesta della carta d'identità elettronica e fare la verifica che vi ho detto prima, avere il QR code, avere la fotografia ed avere la firma del responsabile del procedimento. Questi tre elementi sono essenziali, anche se dovete imbarcare i vostri figli minori, è essenziale che anche loro abbiano la stessa tipologia di documento, che venga riportata la fotografia, il QR code e la firma del responsabile.
2: Prima ci ha detto, alla fine del percorso anche la carta d'identità digitale sarà nel wallet del nostro telefonino, il nostro portafoglio digitale. Mi dà una data indicativa della fine di questo percorso? Cioè quando ce l'avremo qua sui nostri smartphone?
1: Facciamo sempre, come posso dire, incrociamo sempre le dita. Dovrebbe essere entro dicembre 2026 l'entrata nel wallet e la massima interoperatività entro il febbraio 2027. Che cosa significa? Significa che noi potremmo vederla sul nostro smartphone nell'IT wallet, ma la massima interoperatività tra richieste, prenotazioni, esenzioni e tutto il resto che verrà attivato, che sono tanta roba ed è molto importante, entro il febbraio 2027. Ovviamente l'Associazione a tutela dei consumatori e studenti per prima si mette a disposizione per educare, informare ed assistere tutti i consumatori che abbiano dei problemi sia in Italia che all'estero.
2: Le chiedo ancora una cosa, perché abbiamo parlato tanto di carta d'identità digitale, della necessità di adeguarsi a questa, con questo documento, perché non è più utilizzabile per viaggiare all'estero quello cartaceo, dopodiché nel nostro paese gli ultra settantenni hanno la possibilità, il diritto, non lo so, di mantenere la vecchia carta d'identità. Ma non li limita nel quotidiano? È la domanda che vorrei porle, questo.
1: No, non è che li limita, è che una volta avuta la carta d'identità elettronica, la scadenza non è più decennale, ma è permanente. Nel senso che un nostro over 70, una volta che ha ricevuto la carta d'identità elettronica, non avrà più l'onere di doverla rinnovare tra 10 anni. Nel frattempo, come le ho detto, fino a dicembre 2027, per tutti i contratti in essere potrà essere utilizzata la vecchia carta d'identità cartacea. Ma se domani dobbiamo aprire un conto corrente o se domani dobbiamo andare alla posta per chiedere una carta di pagamento, non lo potremo fare perché ci sarà richiesta la carta d'identità elettronica.
2: E questo mi sembra un elemento centrale. Altre indicazioni per l'uso di quelle fondamentali che vuole consegnare ai nostri telespettatori?
1: Apprestarsi a richiedere al proprio ufficio di anagrafe territoriale la carta d'identità elettronica e non preoccuparsi, perché ci sono comunque delle garanzie provvisorie in questa fase di transizione. E se avete problemi, rivolgetevi alle associazioni a tutela dei consumatori, che vi assisteranno anche nel periodo caldo di agosto.

0: questo periodo si registrano un numero di passeggeri pari addirittura a 160.000 al giorno, con picchi di 180.000 nel fine settimana. Nell'ultimo anno abbiamo raggiunto un numero pari a 5 milioni di passeggeri durante tutto l'anno.
1: Traffico incredibile, tra l'altro l'hub di Fiumicino è un hub premiato, insomma molto efficiente, funziona molto bene. Quali sono i controlli che si effettuano in partenza e in arrivo?
0: Il passeggero che giunge all'aeroporto di Fiumicino in partenza deve essere innanzitutto sottoposto ai controlli di sicurezza, sia sulla persona sia sul bagaglio. Una volta effettuati i controlli, che vengono svolti fisicamente dalle guardie particolari giurate, ma sempre sotto l'attenta vigilanza della polizia di frontiera, a questo punto il passeggero in partenza, se deve andare in una destinazione che fa parte dell'area Schengen, non sarà sottoposto a controlli sistematici dei documenti. Se invece diretto in un paese che fa parte dell'area extra Schengen, dovrà essere sottoposto ai controlli di frontiera. In particolar modo dovrà essergli controllato il documento, in particolare saranno controllate la corrispondenza tra l'identità fisica del soggetto e il documento, i dati sul documento. Dopodiché verrà sottoposto all'interrogazione delle banche dati di polizia, e se non ci sono alert, allora il passeggero potrà proseguire verso il gate, altrimenti verrà sottoposto ad ulteriori approfondimenti in un controllo cosiddetto di seconda linea, dove operatori esperti effettueranno ulteriori controlli ed eventualmente potranno notificare dei provvedimenti di polizia. Per quanto riguarda invece gli arrivi, gli operatori di polizia effettueranno non solo i controlli documentali, ma potranno effettuare anche un'intervista di frontiera volta ad accertare la coerenza tra quanto dichiarato dal passeggero per chi viene dall'area extra Schengen. Okay. Quindi questi controlli sono volti a controllare appunto l'eventuale coerenza tra quanto dichiarato dal passeggero e il motivo del volo. Se per esempio il soggetto ha un visto per turismo, ma dall'interrogazione si capisce che il soggetto è intenzionato a lavorare o a permanere più del dovuto all'interno del territorio italiano, allora in quel caso verrà intercettato e fermato.
1: Le volevo chiedere quali sono le regole per chi viaggia, perché è sempre bene ricordarle, se ci fa un piccolo vademecum utile per noi viaggiatori.
0: Certo, le regole sono innanzitutto accertarsi, essere sicuri di non trasportare con sé articoli proibiti. Dopo il consiglio è quello di recarsi all'aeroporto sempre con largo anticipo, anche rispetto alle indicazioni delle compagnie aeree.
1: Attenzione quindi ai ritardatari.
0: Esatto. Poi accertarsi di avere un documento, un passaporto valido, o eventualmente per chi viaggia per destinazioni extra Schengen in cui è richiesto un visto d'ingresso, e poi essere sempre ben attenti a non lasciare bagagli abbandonati.

0: ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Su Ceuta la Spagna attacca l'Italia, Tajani da inizio anno sbarchi calati dell'80%, il governo propone nuovi hub in Africa, le opposizioni solo propaganda, oggi vertice europeo. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto, ex Ilva, al via i tavoli tecnici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a partire dai sindacati. Trump annuncia un accordo ormai vicino e la riapertura oggi dello stretto. Teheran smentisce e parla di negoziati con l'Oman sul transito di Hormuz, solo a pagamento. Almeno 13 morti negli ultimi attacchi israeliani a Gaza. Hamas avrebbe accettato il piano USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Oggi colloqui a Roma, Israele e Libano. Bollino rosso in 25 città fino al 5 agosto. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Oggi allerta temporali in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Stamattina a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto lo scorso 31 luglio a 66 anni. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio. Le 5, buongiorno e bentrovati da Rai News 24. In primo piano ancora Ceuta e l'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca Roma e chiede risposte al governo marocchino e rilancia: è una questione che riguarda l'intera Europa. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Perché, come questi ragazzi, è rimasto? Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hai che difendere Ceuta. Ceuta è Spagna.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre. E non possono abbandonarci come hanno fatto ora. Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli, alle mogli. Non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sanchez, che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed VI e Pedro Sanchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: La partita politica si sposta a Bruxelles, dove ha avuto luogo la riunione degli ambasciatori degli Stati membri. Oggi sarà la volta dei ministri dell'interno. Il servizio dell'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti oggi in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice di domani con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune. La solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas. La única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia. Ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli esteri Álvarez, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
0: E arriva la replica del ministro degli esteri al suo omologo spagnolo Álvarez. Antonio Tajani scrive: non rispondo io, ma i numeri dal 2023, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati meno 54% rispetto al 2025 e meno 50% sul 2024. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, ce ne sono oltre 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? Si domanda il ministro. La decisione di sospendere Schengen, conclude, è in linea con i trattati ed è quella giusta. E dopo quanto accaduto a Ceuta, in primo piano nell'agenda della Premier Meloni resta il dossier immigrazione. Il governo italiano porta in Europa la proposta di nuovi hub in Africa per migranti irregolari, modello Albania. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
6: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta e immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Dunque il tema migranti continua ad animare lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni e alla Camera è bagarra sul caso delle chat di Delmastro, su cui oggi alle 13 la Giunta per le autorizzazioni è chiamata a stabilire come procedere. Sentiamo Pablo Rocas.
7: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
8: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
7: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia: siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il coportavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Delmastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa è rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Delmastro scoppia la bagarre in aula: fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
9: Voi avete tenuto tutto sigillato! Sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte!
0: La Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Nel testo che ora passa al Senato ci sono una serie di interventi in campo infrastrutturale e a sostegno degli interventi legati al PNRR. Tra le altre misure c'è la norma per fronteggiare i rincari dei materiali da costruzione, una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori edili durante le emergenze climatiche e una proroga dall'entrata in vigore della cosiddetta tassa sui pacchi provenienti da paesi extra UE. È stato approvato anche un emendamento che elimina la possibilità di indire la gara dei servizi intercity anche con un lotto unico. Il governo lavora anche sul caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri potrebbe oggi introdurre nuove misure per contenere i prezzi che però non accennano a calare. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise e la richiesta delle associazioni. Alessandro Marchetti.
10: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto, colpa tra i tanti fattori dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
0: E cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva. Da oggi al Mimit i tavoli tecnici tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
11: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
12: È un po' critica la situazione.
13: Niente, non si vede niente.
14: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà, domani torno a casa, è probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
11: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
15: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
16: È avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
11: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: Ora la rassegna stampa con Eugenio Francesconi.
17: Trovati alla rassegna stampa di Renews 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Vi anticipo che sono due gli scontri che dominano i titoli, quello tra Italia e Spagna sui migranti e quello tra Elish Line e Giuseppe Conte sulla postura di politica estera del campo largo e su tutto poi c'è anche la questione delle primarie. Ma andiamo con ordine, partiamo dal Corriere della Sera. Il duello tra Spagna e Italia, migranti oggi il vertice europeo voluto da Roma. Von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Madrid attacca sugli sbarchi. La replica del Viminale con Meloni sono in calo. E poi l'intervista al ministro Tajani sul Corriere: agire un dovere, vanno protetti i nostri confini. E le famiglie cercano i dispersi. Poi l'altro punto di vista a Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo. Vediamo insieme poi lo scontro nel campo largo. Vedete, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma, l'accordo si troverà, così si dice convinto Bonaccini. Queste le principali scelte del Corriere. Vediamo insieme anche Repubblica, che apre invece con lo stop di Schlein a Conte, che leader del Partito Democratico, che ha risposto al leader 5 Stelle, che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, con la segretaria del PD che ha replicato: non funziona così, prima il programma, poi le primarie. E con Alleanza Verde e Sinistra, che ribadisce appunto nuovamente prima il programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi però dice si scelga presto. Anche qui trova spazio lo scontro tra Madrid e Roma. Madrid che dice a Meloni non all'altezza di governare l'immigrazione. I toni sono infuocati dopo quello che è successo a Ceuta e le reazioni prima di tutti della nostra Premier, del nostro governo, e poi a seguire a cascata di molti governi europei. Su Repubblica trova spazio anche il blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte sullo stretto, e poi come invece il fenomeno Welcome to Favelas sia effettivamente finanziato, alla ricerca comunque di finanziamenti da parte dei MAGA di Donald Trump. Un'inchiesta di Marco Carta e Giuliano Fossi che fa luce sulla grande pagina molto seguita sui social. Vediamo insieme anche la stampa. Migranti, la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi. Noi sì, la replica con Meloni, gli sbarchi sono in calo. La ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, e accusa Rabat, a Ceuta si indaga perché è evidente la l'organizzazione dietro a quelli a quella che è di fatto stata un'invasione dell'enclave, dell'ex enclave spagnola in Nord Africa. Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, così il taglio alto della stampa. La polemica sulle armi a Kiev, la segretaria del PD: chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. Negli Stati Uniti invece anche qui i Dem, che sono alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed. Si confrontano i candidati all'interno del Partito Democratico americano per poi trovare quello che andrà a sfidare il corrispettivo repubblicano, per cercare di strappare la Camera ai repubblicani, a Donald Trump. Il Messaggero, vedete Malen in prima l'intervista: Gasp è unico, sogno una festa al Circo Massimo, un trofeo per la Roma. Il titolo invece però nel Messaggero è sull'emergenza migranti, con lo scontro tra Spagna, Italia e Roma, che dice sbarchi dimezzati. Sanchez è un problema per l'Europa intera. L'intervista a Carina Alvarez de Toledo, deputata del Partito Popolare, intervista di Francesco Obechis. E poi tensioni a sinistra, Schlein a Conte, primarie, prima si fa il programma. Vediamo insieme anche le altre prime pagine. Avvenire, duello all'europea, il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio in Uganda e Ruanda dopo quello albanese. Il Fatto Quotidiano, che si concentra invece sui fondi europei per la difesa, il finanziamento alla difesa, finte liti e veri droni tra gli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Vediamo anche il Domani: migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. Vediamo poi anche il Riformista, che torna sullo scontro Schlein-Conte prima delle primarie. Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina e apre a Putin. Schlein

0: Ripartiamo dalla crisi tra USA e Iran. Donald Trump insiste sui negoziati, a suo avviso in pieno svolgimento, e parla di ultima opportunità concessa a Teheran. Da Washington l'inviato Nico Piro.
1: Prima le minacce, poi gli annunci di attacchi sospesi che altrimenti sarebbero stati i peggiori dalla Seconda Guerra Mondiale. A seguire altri annunci di accordi raggiunti e di nuovi negoziati in calendario. Infine nuovi attacchi solo verbali e quello che suona come un ultimatum. Tutto questo solo nel giro di qualche giorno. Come in un'altalena, Trump alterna venti di guerra e spiragli di pace. Da ultimo, in ordine di tempo, nello studio Vale dichiara che i colloqui con l'Iran sono in corso. L'Iran smentisce e che si tratta dell'ultima occasione per Teheran per firmare un buon accordo. Dichiarazioni che si sommano a quelle social, la dirigenza iraniana è ambigua, il blocco navale continua. Un'altalena questa di Trump che va letta assieme ad altri fattori. Le pressioni dei paesi del Golfo affinché la guerra non si allarghi, la crisi energetica mondiale legata alla chiusura dello stretto di Hormuz, i livelli critici raggiunti dagli arsenali americani di missili intercettori per la contraerea. L'incontro con la stampa alla Casa Bianca diventa l'occasione per spostare l'attenzione su altri nemici, dalle compagnie petroliferi per i prezzi stellari del carburante all'Europa che l'immigrazione e l'energia stanno uccidendo. Continente che Trump dice di conoscere meglio dei suoi leader. Intanto un'altra guerra va avanti, quella commerciale, con 25 stati dell'Unione che fanno causa al governo contro i nuovi dazi imposti dal presidente.
0: Il regime iraniano smentisce il presidente Trump negando qualsiasi trattativa, ribadisce la chiusura di Hormuz e parla di negoziati con l'Oman. Intanto nella notte nello stretto un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e secondo alcuni media la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo una escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso sei petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
0: La guerra di Gaza non si è mai interrotta, sono oltre 1250 i palestinesi uccisi nei raid israeliani dall'ottobre 2025, data in cui è stato proclamato il cessate il fuoco. Decine le vittime anche nelle ultime ore, ma c'è anche chi volontariamente sceglie di tornare. Il servizio dell'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci.
3: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio. Mentre i tassisti pensano solo al caffè, Dio sia lodato, dice, torno a casa, a morire dentro la mia terra. Da gran parte è stata sorpresa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni. Ora tornano. Anzi, hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, sa? A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malik, quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil, allo zio che rimane. Non glielo regala.

0: dietro fine.
1: La cronaca, sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava turisti al confine tra Lazio e Umbria. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, i feriti sono decine, uno è in gravissime condizioni. Il servizio dell'inviata Laura Tangherlini.
2: Avevamo attivato il PEMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era e noi non sapevamo ancora che era il marito.
3: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, Terni. Sopravvissuti dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i due turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla, lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne, del bus navetta. Una 49enne romana morta sul posto e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni sperando di ritrovarli in vita.
4: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
3: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
1: La quarta ondata di calore non accenna a placarsi, salgono a 25 le città da bollino rosso da oggi fino al 5 agosto. Il Piemonte dichiara lo stato di emergenza per siccità e incendi. Oggi allerta temporali in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Danilo Sinibaldi.
5: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
6: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
5: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
1: Gli europei di nuoto in Francia, Stefano Belotti e Matteo Santoro, hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino 3 metri ai campionati europei di tuffi di Parigi. L'Italia sale così a 9 medaglie in totale. Nicola San Giorgio.
7: Una medaglia acciuffata all'ultimo tuffo in una gara in cui gli avversari, specialisti abituati a trionfi olimpici e mondiali, alla vigilia facevano paura. È un bronzo che sa di futuro, quello di Stefano Belotti e Matteo Santoro, 22 e 19 anni, la nuova coppia del sincro da 3 metri, scelti dal direttore tecnico Oscar Bertone per fare esperienza sulla strada di Los Angeles 2028. Bravissimi a rimanere attaccati al treno delle medaglie e ad approfittare degli errori dei più quotati i rivali, soprattutto i britannici Harding e Law, che di questa specialità hanno scritto la storia. Invece si sono dovuti arrendere al nuovo che avanza, cedendo il podio per meno di mezzo punto a Stefano e Matteo.
0: Tantissima soddisfazione, sappiamo quanto è importante per noi, abbiamo lavorato tanto per questa gara e siamo veramente molto contenti.
7: Oro meritato alla Germania, argento alla Russia. Non ce l'ha fatta invece Sara Jodoin Di Maria a confermarsi campionessa europea. Troppi errori nella finale dalla piattaforma vinta dalla britannica Bond davanti alla tedesca Pfeiff e all'olandese Prosten.
1: Milano si appresta a rendere l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sentiamo Francesco Rocchi a seguire i nostri titoli.
8: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra, di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera a mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
1: Su Ceuta la Spagna attacca l'Italia, Tajani da inizio anno sbarchi calati dell'80%, il governo propone nuovi hub in Africa, le opposizioni solo propaganda, oggi vertice europeo. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto, ex Ilva al via i tavoli tecnici al Ministero del Made in Italy a partire dai sindacati. Trump annuncia un accordo ormai vicino e la riapertura oggi dello stretto. Teheran smentisce e parla di negoziati con l'Oman sul transito di Hormuz solo a pagamento. Almeno 13 morti degli ultimi attacchi israeliani a Gaza. Hamas avrebbe accettato il piano USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Oggi colloquio a Roma, Israele e Libano. Bollino rosso in 25 città fino al 5 agosto, il Piemonte dichiara lo stato di emergenza per siccità e incendi. Oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Stamattina a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto lo scorso 31 luglio a 66 anni. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio. Le 5.31, ben trovati da Renews 24, avete ascoltato i nostri titoli, ora spazio al faccia a faccia, sentiamo l'intervista di Fausto Pellegrini a Eugenio Finardi. Buona visione, l'appuntamento con le notizie, torna alle 6, restate con noi.

0: Avevo 16 anni ed ero un timidone nei panni di un ribelle visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho

Esplorato veramente territori dal blues più crunchy da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: e sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: dice una parola, tanto è sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure, e dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte, ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi ricreo delle specie di sonate barocche nella testa per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, ecco, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono ci si può innamorare.

0: Quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare.

festa. È una notte in Italia, anche questa, in un parcheggio in cima al mondo. Io che cerco di copiare l'amore,

0: Hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare e sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album, tutto questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino nella mia testa per fare festa, 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione e la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese e cantato in greco, un pezzo di musica popolare. E durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva la faccia è come la maschera degli antichi greci. No?

0: acceso il fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così. Voglio abitare.

C'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.

poi per il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita di un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: perché c'è.
1: E poi per esempio anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione.

0: quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequenza, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
1: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pelle.

in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra. Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me.

0: ti lascia.
1: Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: Il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock, canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli è la il

0: l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
1: C'è chi vorrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte. Io mi sento come il coyote che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati ma...

0: mare, vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori moda, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare.

io in questo momento, ecco, l'unica dice hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sei la maledizione cinese che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no, ma sparigliando qualunque cosa.

0: Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: la Spagna attacca l'Italia accusata di non saper gestire l'immigrazione. Tajani ribatte, da inizio anno sbarchi calati dell'80%, oggi vertice europeo, sul tavolo la proposta di hub in Africa. Trump avverte ultima chance per l'Iran, poi li distruggeremo. Teheran intanto continua a trattare con l'Oman per il transito a pagamento ad Hormuz, giù il petrolio. Almeno 13 morti negli ultimi attacchi israeliani a Gaza. Hamas avrebbe accettato il piano americano, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Oggi colloquio a Roma tra Israele e Libano. Attesa in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà il 6 agosto. Ex Silva al via, tavoli tecnici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Italia nella morsa dell'AFA per tutta la settimana. Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Allerta temporale oggi in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Questa mattina a Milano, ultimo saluto a Franco Baresi, capitano rossonero, scomparso il 31 luglio a 66 anni, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. A Ceuta circa 800 i minori entrati dal Marocco, per i quali le autorità locali cercano ora di allestire centri di accoglienza. Oggi Consiglio europeo degli interni, dopo il duro botta e risposta a distanza tra Madrid e Roma sulla gestione dei flussi. Ceuta, l'inviata Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto. Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre. E non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
3: Estamos invadidos. No podemos.
1: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez, che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed Ceuta e Pedro Sánchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: Botta e risposta a distanza tra i ministri degli esteri di Madrid e Roma. Tajani replica al collega spagnolo Albares: non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio del 2026 sbarchi scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi regolari via mare sono stati il 54% in meno rispetto al 2025, il 50% in meno rispetto al 2024. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, più di 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? La decisione di sospendere Schengen, conclude Tajani, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Parole che accompagnano l'attesa oggi per il Consiglio europeo degli interni dopo la riunione a livello degli ambasciatori dei 27 e l'inviato Gerardo Vitali Rosati, Bruxelles.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice con i ministri degli interni del vecchio continente sul tavolo, soprattutto la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune. La solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas. La única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia. Ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli esteri Albares, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del Trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
0: Al Consiglio europeo il governo italiano avanzerà la proposta di nuovi hub in Africa per i migranti sul modello Albania. Gabriele Martelloni.
6: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta, immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Tema migranti che continua ad animare il confronto politico anche interno tra maggioranza e opposizioni. Alla Camera bagarre sul caso delle chat del Mastro. Alle 13 oggi la decisione attesa della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Pablo Rojas.
7: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
8: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
7: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia, siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
9: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: Nel campo largo intanto confronto aperto, Elly Schlein stoppa Giuseppe Conte dopo le ultime dichiarazioni sull'Ucraina e la richiesta subito di primarie per definire anche la politica estera. Prima il giudizio della segretaria PD, il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie. Chi le vince deve guidare la coalizione, non solo il suo partito. Linea condivisa questa anche da AVS. La Camera ha approvato il decreto PNRR. Nel testo che ora passa all'esame del Senato, le misure per fronteggiare rincari da materiali da costruzione, una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori dell'edilizia durante le emergenze climatiche e una proroga dell'entrata in vigore della cosiddetta tassa sui pacchi, 2 euro su quelli di valore fino a 150 euro provenienti da paesi extra Unione Europea. Approvato poi un emendamento che toglie la possibilità di indire la gara dei servizi intercity anche con un lotto unico. La questione che arriva nuovamente all'attenzione del Consiglio dei Ministri è poi quella della proroga del taglio delle accise per contenere il prezzo dei carburanti. L'esecutivo allarghi lo sconto, la richiesta formulata dalle associazioni dei consumatori. Sentiamo Alessandro Marchetti.
10: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di Esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
0: La preoccupazione dei lavoratori accompagna l'incertezza sul futuro degli impianti dell'ex Ilva. Oggi al Mimit tavoli tecnici tra il ministro delle imprese e i sindacati, a Taranto la mobilitazione dei tecnici, degli operai. Fabio Bottiglione.
11: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
12: È un po' critica la situazione.
13: Niente, non si vede niente.
14: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
11: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'aria a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
15: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
16: E avviare un processo di transizione ecologico e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
11: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump insiste sui negoziati in svolgimento con Teheran e parla di ultima opportunità concessa al regime. Washington, l'inviato Nico Piro.
17: Prima le minacce, poi gli annunci di attacchi sospesi che altrimenti sarebbero stati peggiori dalla Seconda Guerra Mondiale. A seguire altri annunci di accordi raggiunti e di nuovi negoziati in calendario. Infine nuovi attacchi solo verbali e quello che suona come un ultimatum. Tutto questo solo nel giro di qualche giorno. Come in un'altalena, Trump alterna venti di guerra e spiragli di pace. Da ultimo, in ordine di tempo, nello studio Vale dichiara che i colloqui con l'Iran sono in corso. L'Iran smentisce e che si tratta dell'ultima occasione per Teheran per firmare un buon accordo. Dichiarazioni che si sommano a quelle social, la dirigenza iraniana è ambigua, il blocco navale continua. Un'altalena questa di Trump che va letta assieme ad altri fattori. Le pressioni dei paesi del Golfo affinché la guerra non si allarghi, la crisi energetica mondiale legata alla chiusura dello stretto di Hormuz, i livelli critici raggiunti dagli arsenali americani di missili intercettori per la contraerea. L'incontro con la stampa alla Casa Bianca diventa l'occasione per spostare l'attenzione su altri nemici, dalle compagnie petroliferi per i prezzi stellari del carburante all'Europa che l'immigrazione e l'energia stanno uccidendo. Continente che Trump dice di conoscere meglio dei suoi leader. Intanto un'altra guerra va avanti, quella commerciale, con 25 stati dell'Unione che fanno causa al governo contro i nuovi dazi imposti dal presidente.
0: Teheran intanto continua a smentire le affermazioni di Donald Trump anche sulla trattativa in atto, nonché sulla gestione di Hormuz che resta chiuso, in corso i negoziati, sì, ma con l'Oman. Nella notte nello stretto un mercantile colpito da un proiettile, la corrispondente da Istanbul Anna Mazzone.
18: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e secondo alcuni media la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo una escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso sei petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
0: A Gaza intanto si continua a morire, 1250 palestinesi uccisi nelle operazioni condotte dall'esercito israeliano dall'ottobre dell'anno scorso, quando venne proclamato il cessate il fuoco, vittime anche a decine. Nelle ultime ore c'è anche però chi sceglie di rientrare volontariamente nella striscia, l'inviata Lucia Goracci.
19: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio, mentre i tassisti pensano solo al caffè. Alhamdulillah. Dio sia lodato, dice.

0: A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malek, quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano. E lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala. Dietro fine.
1: La cronaca italiana ora, le indagini per ricostruire le cause dell'incidente tra un camper e un bus sull'Arieti Terni. L'inviata Laura Tangherlini.
2: Avevamo attivato il PEIMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era, e noi non sapevamo che era il marito.
3: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore, e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, Terni. Sopravvissuti dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i 2 turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne, del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto, e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
4: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
3: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei 2 feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
1: 3 anni dopo l'incidente nel quale venne tolta la vita ad un bambino di 5 anni, lo youtuber alla guida del SUV che provocò quello schianto, Matteo Di Pietro, ottiene l'affidamento ai servizi sociali per scontare gli ultimi 15 mesi di pena. Paola Cortese.
5: Lo youtuber Matteo Di Pietro, 24 anni, che 3 anni fa fu responsabile della morte di un bambino di 5 anni mentre partecipava a una sfida in diretta social, ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali per gli ultimi 15 mesi di pena che gli restano, dopo 3 anni ai domiciliari. Il giovane, allora 21enne, travolse in pieno l'auto nella quale si trovava il bambino assieme alla madre e alla sorellina, che rimasero lievemente ferite. Era al volante di un SUV lanciato a 120 km all'ora sul rettilineo di via Macchia Saponara a Casal Palocco, zona sud di Roma. Stava registrando una sfida social per il gruppo The Borderline, che prevedeva di farsi riprendere per 48 ore senza mai scendere dall'auto. Con questo tragico episodio ebbe fine la storia del gruppo. Lo youtuber aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale nel gennaio del 2024. Rimasto ai domiciliari dal 2023 fino allo scorso luglio, ora dovrà svolgere un programma di recupero con l'associazione Vittime della Strada, la stessa con la quale ha iniziato la attività di volontariato nel periodo di reclusione.
1: Nuova ondata di calore, oggi 25 città con il bollino rosso, AFA che dovrebbe restare almeno per tutta la settimana, Piemonte che dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi, c'è un'allerta temporale invece che interessa Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata. Danilo Sinibaldi.
6: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria.

0: La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
1: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì-venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
0: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
2: Alle 11 l'ultimo saluto oggi a Milano a Franco Baresi, bandiera del Milan, scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni. Funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Francesco Rocchi.
3: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
2: Chiusi da poco i mondiali di calcio, resta pesante il clima intorno a Gianni Infantino. Alcune federazioni chiedono apertamente le sue dimissioni. Il presidente della FIFA reagisce chiedendo aiuto a Donald Trump. Sentiamo Luca Cardinalini.
4: Alla fine ne resterà in piedi solo uno e non è detto che sia Infantino. L'ultima infantinata, il progetto di aprire ai fondi privati le principali competizioni internazionali, ha causato un terremoto con dimissioni eccellenti e sollevazione di molte federazioni, soprattutto europee, uscite allo scoperto in vista delle elezioni di marzo a Rabat. Lo slogan è semplice, FIFA first, no grazie. In prima fila due candidati, il primo è l'arcinemico di Infantino, lo sloveno Alexander Čeferin, attuale capo della UEFA, uscito rafforzato dal peso dell'Europa nell'ultimo torneo. Se Čeferin optasse per il no, potrebbe convogliare il suo peso su Nasser El Khelaifi, catariota ma presidente sia del Paris Saint-Germain sia dei club europei, capace di raccogliere consensi anche in altri continenti. Più defilate le candidature del presidente del calcio nord e centroamericano, Montagliani, e di quello asiatico, Al Khalifa.
2: Europei di nuoto a Parigi, Stefano Belotti e Matteo Santoro continuano a conquistare medaglie, bronzo in particolare nel sincro dal trampolino 3 metri, Italia che sale così a 9 nel medagliere, Nicola San Giorgio.
5: Una medaglia acciuffata all'ultimo tuffo in una gara in cui gli avversari, specialisti abituati a trionfi olimpici e mondiali, alla vigilia facevano paura. È un bronzo che sa di futuro, quello di Stefano Belotti e Matteo Santoro, 22 e 19 anni, la nuova coppia del sincro da 3 metri, scelti dal direttore tecnico Oscar Bertone per fare esperienza sulla strada di Los Angeles 2028. Bravissimi a rimanere attaccati al treno delle medaglie e ad approfittare degli errori dei più quotati rivali, soprattutto i britannici Harding e Law, che di questa specialità hanno scritto la storia. Invece si sono dovuti arrendere al nuovo che avanza, cedendo il podio per meno di mezzo punto a Stefano e Matteo.
6: Tantissima soddisfazione, sappiamo quanto è importante per noi, abbiamo lavorato tanto per questa gara e siamo veramente molto contenti.
5: Oro meritato alla Germania, argento alla Russia. Non ce l'ha fatta invece Sara Jodoin Di Maria a confermarsi campionessa europea. Troppi errori nella finale dalla piattaforma vinta dalla britannica Bond davanti alla tedesca Pfeiff e all'olandese Prosteri.
2: È tutto per questa edizione del giornale di Rai News 24. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Una brevissima pausa prima di riprendere in diretta con le notizie.

0: Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.
1: .30 di nuovo buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Consiglio dei ministri dell'interno oggi in videoconferenza per i paesi dell'Unione Europea sulla vicenda Ceuta, dopo le reciproche accuse tra Italia e Spagna. Il ministro degli esteri Tajani replica all'omologo spagnolo Albares, che ha definito il nostro paese non all'altezza nell'affrontare la gestione dei flussi. Tajani oppone i dati: dal 2023 i migranti irregolari in Italia diminuiti del 60%, gli ingressi su base annua, nota il vicepresidente del Consiglio. Il caro carburanti torna all'attenzione del Consiglio dei Ministri, chiamato a decidere sull'eventuale proroga dello sconto delle accise, 17 centesimi, in scadenza il 6 agosto. Si potrebbe ricorrere al meccanismo delle accise mobili, che consentirebbe di non attingere a ulteriori risorse pubbliche. 40 gradi registrati a Vienna sono l'ultima spia della nuova ondata di calore che attanaglia buona parte dell'Europa. In Italia anche oggi temperature ampiamente superiori alla media, 25 città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. E poi lo sport con gli europei di nuoto a Parigi, oggi le gare di fondo alle 10, la 10 km maschile con Greg Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli, alle 14.30 le donne con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton, nonostante le proteste degli atleti per la qualità delle acque, partenza dal Ponte Granel sulla Senna. Nei tuffi, argento di Filippo Pelati nel solo libero, bronzo del Team Free, bronzo anche all'ultimo tuffo per Santoro e Belotti. E veniamo, o per meglio dire torniamo dunque al botta e risposta a distanza, duro tra Roma e Madrid, in particolare su quanto accaduto a Ceuta e sulla sospensione della libera circolazione assicurata dagli accordi Schengen. Vediamo cosa significa con Raffaella Cosentino.
2: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità. Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato il dito contro la Fortezza Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
1: Sul quanto accaduto a Ceuta, dice la sua, dallo studio ovale, anche Donald Trump, che torna ad attaccare il vecchio continente. I migranti, sostiene il presidente statunitense, la stanno uccidendo. Allora sentiamo un breve estratto delle dichiarazioni di Trump.
3: Bisogna mettere fine all'immigrazione illegale in Europa. Conosco molto bene l'Europa, meglio di chiunque altro, anche meglio di chi la governa, e ho degli ottimi rapporti. Sono due le cose che stanno uccidendo l'Europa. Al primo posto c'è l'immigrazione, al secondo l'energia. Non dirò a nessuno come governare il proprio paese, ma posso dire che l'immigrazione è un problema gravissimo. Si fanno entrare delle persone che, per dirla in modo cortese, non saranno di nessun aiuto. Mi rattrista veramente molto vedere quello che sta accadendo all'Europa, ma hanno un problema con l'immigrazione e con l'energia.
1: La Federal Reserve intanto vende euro per acquistare yen, mossa che viene rivendicata proprio da Donald Trump, un gesto di amicizia, spiega, verso il Giappone. Sentiamo Marco Mirabile.
4: Quando una valuta si indebolisce, le alleanze si misurano anche in miliardi. Così gli Stati Uniti sono intervenuti a sostegno dello yen giapponese, un gesto che il presidente Donald Trump ha definito un segno di amicizia nei confronti del Giappone. L'operazione congiunta Washington-Tokyo ha visto la Federal Reserve vendere euro e acquistare yen per arginare una caduta che a luglio aveva portato la valuta giapponese ai minimi nei confronti del dollaro dal 1986. L'intervento di Tokyo a sostegno della sua valuta, secondo gli analisti, potrebbe avere superato i 52 miliardi di dollari. Pressione dei tassi americani più elevati, petrolio in rialzo e deflusso dei capitali hanno alimentato la debolezza dello yen. Tutto questo in attesa di nuovi dati macro, a partire dall'occupazione negli Stati Uniti. Prime indicazioni arrivano intanto dal manifatturiero. In Italia il PMI scende a 51,3 punti e anche in Cina la crescita prosegue ma rallenta oltre le attese, pur restando in espansione.
5: Perché Trump ha deciso di aiutare il Giappone? Perché gli conviene, e due sono le ragioni principali. Da un lato, uno yen troppo debole potrebbe costringere il Giappone a vendere titoli di Stato americani quando ne è il principale detentore. D'altro canto, si potrebbero innescare fenomeni che aumentano la fragilità dei mercati finanziari. Nel complesso, l'intervento può essere interpretato come un segnale chiaro che gli Stati Uniti iniziano a considerare la stabilità finanziaria globale un obiettivo assolutamente prioritario.
1: La Farnesina al lavoro per il rientro dal Perù delle salme dei 7 connazionali che hanno perso la vita nell'incidente aereo mentre volavano sul sito archeologico di Nazca. La magistratura locale deve ancora appurare le cause di quanto accaduto, ma sembra intanto falso quel video diffuso dai media locali di un aereo che si disintegrava in volo. Ilario Piagnerelli.
6: Siete italiano?
7: Abbiamo identificato 7 italiani e siamo in contatto con le loro famiglie, dice alla stampa peruviana la console italiana Elisa Polsinelli, giunta sul posto assieme al collega tedesco, mentre una commissione indipendente indaga sulle cause del tragico incidente di Nazca. Il cielo era senza nuvole e i piloti esperti. Al rientro verso l'aeroporto di Pisco, il velivolo, un Cessna 208B, dopo essersi improvvisamente avvitato su se stesso, è piombato al suolo e ha preso fuoco, uccidendo 13 persone, tra cui 7 connazionali residenti in Brianza. Secondo il ministro dei trasporti, prima di perdere il contatto radio, l'equipaggio avrebbe segnalato un malfunzionamento alla torre di controllo. 2 famiglie italiane distrutte, i Gianturco, con 2 figli di 18 e 24 anni, e gli Angelucci, con un figlio di 24. Le altre vittime, oltre ai 2 piloti, sono 2 turisti tedeschi e 2 spagnoli. Avevano sorvolato le linee di Nazca, i misteriosi geoglifi tracciati da un'antica civiltà e apprezzabili nella loro interezza solo dall'alto. Situate nel deserto del Perù meridionale, a circa 450 km da Lima, attirano ogni anno circa 100.000 visitatori. Prima di questo, negli ultimi 18 anni si erano verificati 4 incidenti aerei con 25 vittime in tutto.
1: A Bologna, sopralluogo dei carabinieri del RIS, della squadra mobile della polizia, della procura, nel luogo dove il 19 luglio è morto il 42enne Aberahim Fakir. Sentiamo David Marceddu.
6: Sarà ricostruita una scena virtuale di quella mattina attraverso l'uso dei dati raccolti con un laser scanner e con migliaia di immagini catturate da droni e macchine fotografiche. Il RIS, il reparto investigazioni scientifiche di Parma, è giunto al mattino nel piazzale del Palazzo di Via Italo Svevo, Rione Pilastro, a Bologna, dove il 19 luglio Abderrahim Fakir è morto a 42 anni dopo un intervento di due agenti di polizia. La ricostruzione in più dimensioni, effettuata dalla sezione di intervento operativo al comando del tenente colonnello Nicola Staiti, servirà a contestualizzare e mettere in ordine i tanti video a disposizione di quella domenica, quelli dei telefoni dei residenti, quello della body cam di uno degli agenti, quelli delle telecamere di sorveglianza della zona. La procura, che indaga per omicidio colposo, vuole capire cosa sia accaduto esattamente prima che il 42enne marocchino venisse messo a terra dai poliziotti per non rialzarsi mai più. I due agenti e poi i quattro volontari della Croce Rossa erano stati allertati dai residenti che avevano visto Fakir vagare intorno al palazzo in una sorta di delirio. L'attesa naturalmente è poi per l'esito della autopsia, che dirà anche se il decesso sia stato causato e in che misura dallo schiacciamento al torace durante il fermo dei poliziotti, che insieme ai quattro volontari al momento non sono indagati ma iscritti nel registro preliminare 45 bis istituito recentemente dal governo con la legge sul cosiddetto scudo penale.
1: In Lombardia si era fermato per aiutare una donna sul ciglio della strada, poi è stato travolto da un'auto che lo ha ucciso. Fatti accaduti a Somma Lombarda, nel Varesotto. Elena Scarrone.
8: Che lavoro faceva Federico?
9: Faceva il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, ha fatto tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
10: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo, nel Varesotto. Non è stato un incidente. Si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
9: Fino all'ultimo si è sempre comportato come... No, come il cuore gli diceva.
10: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Ieri la comunità sotto shock si è raccolta in preghiera.
11: È un bravo ragazzo di una brava famiglia. La chiesa per il rosario ieri era strapiena, anche di tanta gente così commossa che si domanda chissà perché succedono queste cose. Uno che ha fede dice tutto ha un significato, però per tutti è una bella botta, ecco.
10: Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
1: Campi Flegrei, accertamenti che proseguono sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi, contestato al ministro Giuli, che è arrivato per un sopralluogo dello stato dei beni archeologici. Fabio Forlano.
12: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
13: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
12: Il ministro della cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
14: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
12: Nel frattempo la procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce su

0: la messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati.
1: Estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina che è crollata a Messina, primi interrogatori inoltre per le persone indagate proprio per il crollo. Antonella Gurrieri.
2: Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15.
3: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
2: Siamo nel raggio di una decina di metri.
4: Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di riuscire ad estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del Rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto tre strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi due dispersi, Santino Magazzù e il collaboratore domestico cingalese.
3: Sarebbero dovuti essere vicini queste altre due persone alla signora?
5: Sicuramente il cingalese sì. L'altra persona è un po' più difficile da capire dove si trovava.
2: Teniamo presente che siamo nel primo pomeriggio, le abitudini delle persone erano quelle di fare un riposo pomeridiano, quindi potrebbero anche essere sorprese nel sonno.
4: E intanto il comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di due dei tre indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e di Pietro Leone, parente dei proprietari. Presto verrà ascoltato anche l'imprenditore edile incaricato dei lavori di ristrutturazione, Pasquale Dalì, al momento ricoverato al Policlinico di Messina.
1: Una nutrita folla ieri a Sant'Ambrogio ha voluto porgere l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, scomparso a 96 anni sulle notte di Io Vagabondo. L'abbraccio dei fedeli e dei molti che conoscevano il sacerdote per anni in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze. Donatella Negri.
6: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
7: Un saluto. Grazie, Don.
8: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
9: Era unico e raro, non si può dimenticare.
6: Bisogna andare avanti adesso.
10: Sì, andremo avanti in suo nome.
6: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa: restiamo qui a camminare su strade impossibili.
1: Dylan Dog compie 40 anni a Roma a ottobre, la sua storia al Teatro Eliseo sul palco, solo una delle iniziative che riguardano questo personaggio, Antonio Sgobba.
11: In 40 anni non era mai successo. L'indagatore dell'incubo arriva a teatro. Dylan Dog Horror Show andrà in scena a ottobre a Roma all'Eliseo con la regia di Walter Malosti. Uno spettacolo per celebrare il compleanno del personaggio creato nel 1986 da Tiziano Sclavi.
12: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Dylan Dog, per fortuna, è lo stesso che era 40 anni fa. Noi invecchiamo, lui no.
11: I lettori come sono cambiati? Cosa c'è di nuovo?
12: Sono cresciuti con lui, se ne sono inseriti tanti, ha guadagnato tanto pubblico femminile, che non era scontato, perché il fumetto d'avventura, diciamo Bonelli, era soprattutto frequentato da lettori maschi.
11: La festa per il quarantennale culminerà il 26 settembre, in quello che era stato il giorno dell'uscita dell'Alba dei Morti Viventi, il primo storico numero disegnato da Villa e Stano. In edicola arriverà prima che sia l'alba e sarà un'edizione speciale.
12: Presentato con quattro copertine differenti, quattro copertine che saranno

0: racchiusi in una busta e quindi non sarà possibile decidere qual è la copertina che si acquista questo mese, ma sarà letteralmente una sorpresa.
1: Il dolore di una madre che diventa la voce di tutti gli sconfitti, l'ecuba di Euripide in scena a Segesta, in dialetto siciliano questa volta con musiche di Mario Incudine, Marcello Longo.
2: Che grida posso urlare? Per me, infelice, per la mia insopportabile, intollerabile schiavitù.
3: Il dolore di una madre, la rabbia di una regina sconfitta, Troia ha perso, è caduta, Ecuba non si dà pace, la sua voce potente rivive con Arianna Scommegna al Teatro Antico di Segesta.
4: Euripide dà voce agli sconfitti, alle madri, ai figli, ai vecchi, a coloro che nessuno li può più difendere. Lei dice: chi mi aiuta? Chi mi...
3: Vedi, incontra il dialetto siciliano, prende forma un cunto tradizionale che narra delle guerre di ieri pensando a quelle di oggi.
5: Si conta e si riconta!
3: Guite con Antonio Vasta.
6: E il mondo sarà!
1: Edoardo De Filippo, il figlio Luca, un carteggio con molti spunti a cui è dedicata la Via dei Libri, curata come sempre da Loretta Cavaricci.
7: Sito parla, ma parla. Sito veca, ma veca. Sito chiama ancelleca e chi steca, si tu.
8: Di lettere, un padre e un figlio, Edoardo e Luca, l'arte ma anche la vita. 10 anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, il figlio Tommaso, insieme con l'archivista di famiglia Maria Procino, ci restituiscono una selezione di questo carteggio così prezioso, pieno di poesia. Una puntata speciale della Via dei Libri. Ogni lettera è una confessione reciproca, un modo per conoscersi e riconoscersi. Scrivete in questo libro quanto avete conosciuto in forma privata o inedita i grandi Edoardo e Luca da questo lavoro di recupero della memoria, Tommaso.
9: L'abbiamo riconosciuto tantissimo, ho riconosciuto parti di mio padre, di mio nonno che mi erano state raccontate, di mio padre che ho vissuto in prima persona, ma devo dire che ogni progetto, ogni iniziativa che portiamo avanti che riguarda Edoardo e Luca per me è un'occasione per scoprire un lato di loro nuovo. Questa è stata un'occasione un po' speciale perché si toccano argomenti e situazioni un po' più private.
10: Il bambino Luca si evidenzia proprio attraverso le lettere, perché come dice proprio in una lettera a Edoardo padre, dice: papà, oggi la maestra mi ha rimproverato perché è troppo allegro. Quindi Luca era così. Luisella, la sorella, invece era più scrittrice, infatti inventa delle filastrocche. Ma ciò che esce fuori, che ci restituisce Edoardo, è il suo lato poeta. Edoardo che è in giro con il teatro e che deve stare fuori dalla famiglia per tutta una serie di problemi, di debiti che ha dopo la compravendita delle macerie del Teatro San Ferdinando, racconta, no, crea delle favole per i bambini. Come il palio di Siena, quando racconta il palio di Siena, il freddo dell'aquila, il raffreddore che lo tiene lontano. Quindi c'è questo padre, no, molto amorevole, molto attento ai suoi figli.
8: Che cerca di far partecipare chi è a casa alle sue cose.
10: Sì, alle sue cose. E viceversa, perché poi è una famiglia felice, ecco, in quel momento.
8: E Luca che cosa chiede al padre? Come gli racconta? Ci sono delle pagine anche molto intime.
9: Sì.
8: Il modo in cui sta crescendo, i primi sentimenti, sì. La prima attrazione per il teatro, sì. Lontano però dai due.
9: Beh, diciamo che il libro è un po' un'evoluzione sia di Luca

0: che di Edoardo che del loro rapporto. Le prime pagine del libro sono dedicate appunto, come dice Maria, ad una famiglia, diciamo, quasi normale, felice. Poi, come tutti sappiamo, la famiglia ha dovuto, diciamo, vivere dei momenti difficili, in particolare Edoardo e Luca, che sono gli unici due rimasti dopo la scomparsa di Luisella e di Tea. Quindi si ritrovano padre e figlio a dover affrontare una vita dolorosa davanti a loro. E è un rapporto che sicuramente di padre e figlio, ma che si sviluppa con gli anni, e questo traspare molto dalle lettere che si scrivono, ha un rapporto anche di amicizia,
1: E ci
0: traspare tantissimo. E
1: riesce,
0: ci
1: ci
0: riesce perché
1: riesce.
0: inizia questa corrispondenza speciale tra di loro,
1: Quando
0: proprio tra
1: comincia a
0: due amici.
1: raccontargli delle prime emozioni, no? Per le
0: Sì,
1: ragazze, per
0: come no,
1: esempio.
0: diventa un confidente quasi, anche a distanza perché in quel momento Luca è in collegio, va in collegio anche per scappare a qualche, diciamo, tormento amoroso, anche per seguire un bocciato, e quindi Luca lo vuole seguire in collegio. Questo anche fa capire un po' che personaggio era Luca,
1: E poi
0: fedele,
1: c'è.
0: attento, insomma.
1: Certo, è anche, diciamo, delicato in
0: Sì,
1: alcuni passaggi. C'è anche l'orgoglio di questo padre, è così.
2: molto, molto orgoglioso. E come diceva Tommaso, crea questo rapporto particolare grazie allo strumento lettera. Grazie alla lettera, che è particolare perché poi nella seconda parte, in cui Luca è adolescente, Luca riesce a parlare col padre perché c'è la lettera, e il padre in qualche modo lo spinge verso la io ti stimo, no? Io ti rispetto, io ho fiducia in te.
1: Aspetto
2: Anche
1: il
2: in
1: prossimo
2: momenti, il
1: racconto,
2: prossimo racconto,
1: c'è
2: anche in
1: questa
2: momenti
1: attesa di
2: particolari.
1: continuità.
2: Sì, anche quando ad esempio, ecco, c'è un momento in cui Edoardo pone al figlio, lo richiama alla responsabilità e parla per la prima volta della tragedia che è accaduta, cioè della morte della figlia, della sorella, quando dal collegio arriva un richiamo: Luca non risponde, Luca non c'è, Luca non porta giustificazioni. E quindi forse lo espelliamo dal collegio. In quella lettera, Edoardo per la prima e ultima volta scrive: se tua madre fosse qui, ci divideremmo i compiti.
1: E poi c'è la poesia, perché sono lettere scritte con grazia, no? Già da qui si vede di chi stiamo parlando, Tommaso.
0: Sì. Il titolo del libro è un passaggio di una poesia che Edoardo dedica a Luca. Le lettere hanno un loro senso poetico. Si può leggere anche una grande capacità di scrittura di Luca, in particolare in una lettera che indirizza ad Edoardo, dove quando in collegio racconta quello che vede al di là della sua finestra. Lui vive questo momento del collegio un po' come una prigionia, in qualche modo, un po'
1: Un
0: come
1: sacrificio.
0: un sacrificio, no, non riesce in qualche modo ad ingranare alcune dinamiche. E da questa finestrella, diciamo, di questa sua, tra virgolette, cella, nonostante lui veda solamente palazzi, riesce a guardare oltre, a intravedere il mare, a sentirne il suono, a sentirne gli odori. Quindi sono lettere che hanno all'interno una sua poesia e ci fanno scoprire anche Luca scrittore, non
1: Certo.
0: solamente un Luca come lo conosciamo fino ad oggi, solo attore.
1: Grazie.
0: A voi.
2: Grazie a voi.

Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ceuta, la Spagna attacca l'Italia accusata di non saper gestire l'immigrazione. Tajani in replica, da inizio anno sbarchi calati dell'80%, oggi vertice europeo, sul tavolo la proposta di hub in Africa. Trump avverte, ultima chance per l'Iran, poi li distruggeremo. Teheran continua intanto a trattare con l'Oman per il transito a pagamento da Hormuz, giù il petrolio. Almeno 13 morti negli ultimi attacchi israeliani a Gaza. Hamas avrebbe accettato il piano americano, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Oggi colloqui a Roma tra Israele e Libano. Atteso in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto. Ex Ilva al via ai tavoli tecnici al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Italia nella morsa dell'AFA per tutta la settimana. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. A Milano questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan, scomparso il 31 luglio a 66 anni, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Ranews 24. Ancora il duello, lo scontro tra l'Italia e la Spagna, meglio tra il governo italiano e quello spagnolo, ad aprire i quotidiani con vista con vertice europeo in conference call tra i ministri dell'interno che si terrà questa mattina attorno alle 10. Per l'Italia ovviamente parteciperà Matteo Piantedosi. Il duello tra Spagna e Italia, titolo d'apertura del Corriere della Sera, prima pagina che vi proponiamo nella nostra rassegna stampa. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo, un duello sui numeri che però al solito raccontano realtà diverse. Basta scegliere quali numeri andare a vedere, perché la replica del Viminale riguarda gli ultimi mesi, questo semestre rispetto al precedente, un calo consistente, dice il Viminale, dice il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, più del doppio degli sbarchi in Italia dall'inizio del governo Meloni rispetto a quelli in Spagna, la replica dell'esecutivo di Madrid. Oggi in tutto questo il vertice europeo voluto anche da Roma assieme alla Danimarca, altri paesi europei, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, lo stesso tema è a centropagina, eccolo qua sul quotidiano La Stampa, la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie e lei, titolare della Dicastero della Difesa a Madrid, attacca Rabat, segnando anche una certa distanza su una linea più rigorosa nei confronti del Marocco dal primo ministro Pedro Sanchez. Migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità del CPR e questa è l'apertura del Domani che state vedendo in questo istante. Il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori. Tajani e Piantedosi rispondono, con Meloni meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri dei migranti e questa è l'apertura del Domani. Questo duello Italia-Spagna, che è anche l'apertura, eccolo qua, del Mattino, con Madrid che attacca sugli sbarchi, Roma ha fallito, è come dicevamo l'antipasto di quel che sarà oggi il vertice straordinario dell'Unione Europea dedicato a questi temi, al quale l'Italia si presenterà con una linea già nota, sfida di Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, insomma fare del modello Albania un riferimento, dell'accordo con l'Albania un riferimento per il resto dell'Unione Europea. Siamo sul Giornale, oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per le sinistre, per la sinistra e le organizzazioni non governative, questo è il titolo del Giornale. Altra prima pagina che vi vogliamo mostrare è quella, eccola qua, di Avvenire, che ci offre anche lo spunto per andarci a prendere la prima lettura di mattinata. Duello all'europea è il titolo d'apertura. Il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio ed eccola la nostra prima lettura, Pasquale Ferrara, proprio per Avvenire. L'epicentro di una faglia, l'epicentro della faglia è Ceuta. Ci sono periferie che rivelano la debolezza del cosiddetto centro e ne mettono a nudo le contraddizioni e le incongruenze. Ci sono periferie che sono in realtà degli snodi strategici, dei punti di osservazione privilegiati delle crisi globali. Ci sono periferie che si trovano sulle frontiere, sulle soglie, che in queste aree di passaggio e di transizione dimostrano la precarietà e l'arbitrarietà dei muri e degli steccati. Ci sono periferie che appaiono ai margini della grande storia e che in realtà di storia continuano a produrne ben più degli spazi orgogliosamente sovrani e definiti. Ci sono periferie che sono laboratori di politiche arcigne, ove si sperimentano nuove forme di controllo di popoli e persone. Ci sono periferie che sono metafore profonde della condizione umana, proprio quando vengono disumanizzate, reificate, considerate oggetto di una presuntuosa geopolitica e di un inesorabile nazionalismo. Tutto questo è Ceuta, vero e proprio epicentro della faglia internazionale mediterranea. Una frattura della politica mondiale assai diversa, sia chiaro, dalla incommensurabile voragine di Gaza, eppure egualmente e
tragicamente simbolica. Questo è l'antipasto, l'inizio meglio di una riflessione che poi si conclude così. A nord di quella linea, siamo proprio andati alla conclusione, ora è nato un fenomeno politico speculare, la chiusura mentale dell'Europa, la progressiva disillusione del suo capitale esemplare che rischia di trasformarla, ironicamente, in una periferia di scarso rilievo della storia mondiale. Non è tardi, ma c'è bisogno di una politica ariosa e coraggiosa, capace di elevarsi al di sopra del piattume delle rimigrazioni e delle invasioni immaginarie, dice Avvenire, capace di rischiare tutto, anche porzioni di consenso, per il vero valore non negoziabile, quello della dignità umana. Un auspicio che verosimilmente andrà disatteso, visti i termini con i quali oggi si prepara il vertice europeo e i toni con i quali ci si è arrivati, perché la solidarietà nelle note dopo la riunione degli ambasciatori c'è da parte dei paesi europei, c'è anche il sostegno e l'apprezzamento da parte di Ursula von der Leyen via lettera al governo spagnolo per aver risolto sostanzialmente nel giro di poche ore, pochi giorni la crisi di Ceuta. Dopo c'è un pezzo di Europa, quello numericamente maggiore, 22 paesi, che dice bisogna andare oltre quella linea del coraggio e anche andare in controtendenza rispetto all'auspicio che leggevamo, no? Che quello che ci mostrava Avvenire. La lista degli hub in tre paesi africani, la proposta di Roma al Consiglio europeo, c'è una lista ristretta di tre paesi africani che l'Italia, col ministro dell'interno Piantedosi, porterà al tavolo del Consiglio europeo straordinario sui migranti, convocato su spinta di Roma e Copenaghen, Ruanda, Uganda, Ghana. Qui Giorgia Meloni, e non solo, vuole creare una serie di hub sul modello di quelli nati in Albania per l'identificazione e il rimpatrio di migranti clandestini. In questi tre casi sono stati già i negoziati sono già stati attivati da Germania e Danimarca. Palazzo Chigi punta a una gestione condivisa. Poi c'è una richiesta che guarda il contorno giuridico. Il titolare del Viminale porterà all'ordine del giorno una proposta, quella di attuare la dichiarazione di Chisinau, firmata tre mesi fa da 46 stati del Consiglio d'Europa. In cosa consiste? Nella revisione dei regolamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per il governo italiano si tratta di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide proposte dalla moderna migrazione irregolare. Tradotto, una gestione più rigorosa anche della concessione del diritto d'asilo e dell'accoglienza, essere più duri, più come dire, netti da questo punto di vista. Allora qua però va allargato il ragionamento, perché non è soltanto Italia-Spagna, perché col nostro paese ce ne sono altri 21, tra questi la Germania di Friedrich Merz, tra questi la Danimarca di Mette Frederiksen. E allora questi fratelli d'Europa, come li chiama il manifesto con questa sua prima pagina, qui vedete Merz, Meloni e Frederiksen, per l'appunto hanno una caratteristica abbastanza unica: tre famiglie europee diverse, radicalmente diverse, perché la prima ministra danese appartiene alla famiglia del socialismo europeo, è una socialdemocratica; ai popolari europei appartiene ovviamente il cristiano democratico Friedrich Merz; ai conservatori, arrivando a quel mondo dalla destra italiana, appartiene invece Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Oggi il vertice d'emergenza dei ministri europei, per una emergenza che non c'è, perché è sostanzialmente rientrata a Ceuta, l'Unione approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo, deportare i migranti nei paesi terzi, è la linea Meloni, la maggioranza Giorgia, no? Il titolo dell'editoriale di ieri di Tommaso Cerno, che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Questo è il racconto che fa il manifesto. Ci aggiungiamo quello del Giornale, con vista vertice europeo di oggi. Modello Albania, si diceva, Gianmichele Sin, una formula vincente e la fine del diritto di accoglienza. Ecco, no, quella lettura più netta da legare alle attuali e contemporanee tendenze delle migrazioni, la dichiarazione di Chisinau prima citata. La rivoluzione non passa solo da Ceuta. Il Consiglio europeo, convocato oggi su richiesta di Italia, Danimarca e di altri 20 paesi
europei è frutto di un lento ma radicale cambiamento d'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione e della necessità di procedere più efficacemente al rimpatrio dei cosiddetti irregolari, con un giro di boa che inizia il 26 giugno con l'approvazione al Parlamento europeo del regolamento sui rimpatri dell'Unione, con una maggioranza che abbiamo definito Giorgia per l'appunto, perché tiene dentro i patrioti, i conservatori e i popolari, ma non i socialisti, e qua si dà una prima base giuridica comune capace di garantire il trasferimento dei clandestini in hub di ritorno, quello che all'inizio dovevano essere i centri in Albania e che in realtà poi non sono mai stati. E poi c'è questa posizione che è italiana, danese, tedesca e non solo, 22 paesi in tutto, di esternalizzare il tema, no hub in paesi extraeuropei, la short list di tre paesi africani che si citava in precedenza. Ecco, c'è però un nodo che pone a chiusura di pezzo lo stesso Michalessin: la stabilità dei paesi terzi resta l'incognita che più minaccia la svolta europea. Grazie all'arma ibrida dei migranti, i paesi extraeuropei scelti come partner preferenziali acquisiranno la capacità di condizionare o inficiare, come è successo in passato con la Libia e la Turchia, le nuove politiche antimigratorie dell'Unione, o di regalare a ONG e sinistra il pretesto per denunciare trattamenti contrari ai diritti umani, però va detto che non è un pretesto. In Libia e in Turchia trattamenti contrari ai diritti umani ci sono stati e ci sono. Ancora una riflessione che vi proponiamo. Natalie Tocci per La Stampa: la falsa invasione, l'assedio all'Europa, le destre inventano armi per dividere. La crisi è un pretesto, l'obiettivo è indebolire l'Unione Europea, Stati Uniti e Russia alimentano la disinformazione. Insomma, la crisi a Ceuta, di Ceuta, è apparentemente una crisi migratoria, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente, da Mosca e Washington, quanto internamente dal nazionalismo, dall'estremismo e il suo intrinseco antipatriottismo europeo in primo luogo. I 60.000 migranti che hanno tentato lo sbarco in Europa dal Marocco attraverso l'exclave di Ceuta in Nord Africa rappresentano un picco di arrivi non visto dai tempi della crisi migratoria del 15. La narrazione che circolava nelle prime ore delle crisi metteva l'accento sulle lasche politiche migratorie del governo spagnolo, dove Sanchez ha regolarizzato 500.000 migranti e la Corte Suprema ha limitato i respingimenti di migranti irregolari giunti via mare. Tutto questo, va detto, c'entra nulla con Ceuta, perché lì non ci sono sbarchi, si va a piedi, perché è un exclave, cioè un pezzo di territorio spagnolo all'interno del Marocco. Di più, Ceuta è sostanzialmente fuori da Schengen, ha un regime speciale, e anche questo è un aspetto. E poi, oltre alle cause interne della crisi europea, ci sono quelle esterne. La versione farlocca della crisi di Ceuta è circolata immediatamente, spargendosi a macchia d'olio grazie all'amplificazione dei social, in particolare X di Elon Musk, delle dichiarazioni del presidente Trump contro la Spagna e dei troll russi. Che il mondo MAGA e il Cremlino siano in combutta per dividere l'Europa lo si è già visto sul teatro ucraino. Ecco il bis, e il Marocco ha assecondato la lettura falsa della crisi, in parte dati i rapporti stretti con Israele e l'amministrazione Trump, e forse in parte alla luce del recente viaggio di Sanchez in Algeria. D'altronde non è la prima volta che Rabat ha usato la leva migratoria nei confronti di Madrid, così come fanno regolarmente Tunisia, Libia, Egitto nei confronti dell'Italia, la Turchia con la Grecia e l'intera Unione Europea. Quanto ci diceva prima Gian Michalessin, o meglio scriveva e che leggevamo prima Gian Michalessin, c'è chi addirittura ipotizza che il Marocco, gli Israeli e gli Stati Uniti vogliono mettere pressione sulla Spagna affinché ceda Ceuta per aprire un corridoio in Europa che bypassi la sovranità spagnola, dando un colpo di grazia alle ambizioni di autonomia strategica europea. E qui che confluiscono le minacce interne delle destre in Europa e quelle esterne provenienti da Mosca e Washington. Esternamente l'obiettivo è dividere, indebolire l'Europa, rendendola terreno di conquista. Lo strumento più efficace per mettere a segno l'obiettivo è sostenere l'ascesa delle destre che antipatriotticamente si prestano a svolgere il ruolo di utili idioti di progetti imperiali altrui. E qua allora inseriamo una vignetta a proposito di come e quanto le destre, le ultradestre hanno cavalcato, stanno cavalcando quanto accaduto a Ceuta. Santiago Abascal, che va
a Ceuta con una dozzina di sostenitori, poco più, per dire che Sanchez addirittura andrebbe arrestato. I governi di destra europei, e non solo, abbiamo citato la Danimarca, che provano a far accogliere al balzo questa occasione per rilanciare le proprie tematiche più dure. Non serve il riconoscimento facciale, dice Mauro Biani, si capisce anche da lontano che sei uno sciacallo. Questa è la sua vignetta, molto netta e molto politicamente dura e sensibile, che vi abbiamo mostrato. C'è un'altra di vignetta molto dura e emotivamente coinvolgente, la apprendiamo dal Fatto Quotidiano e dalla matita di Vauro. Non solo Ceuta, remigrazione, ci pensa il mare a riportarli a casa. E riportarli a casa, non in vita. Aggiungiamo qua le parole allora della nostra politica, iniziando da quel duello Italia-Spagna, no? Che è il titolo d'apertura di tanti quotidiani, che viene così raccontato e commentato dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che di quel duello è uno dei protagonisti. Ovviamente capisco il loro nervosismo, sui migranti hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale, agire era un nostro dovere. Capisco, dice Tajani, il nervosismo spagnolo per la loro politica fallimentare sui migranti, ma noi abbiamo il dovere di proteggere i confini italiani, che sono fra l'altro anche 7.000 chilometri di confini europei, che riguardano anche altri stati e che sono dunque confini di tutta l'Unione. Noi siamo sempre stati solidali con la Spagna, siamo amici degli spagnoli, ma la loro politica su questo dossier non è perfetta, e noi i nostri passi li abbiamo fatti dopo un'attenta valutazione del Ministero dell'Interno. Ognuno, Italia, Spagna, fa la propria valutazione. Noi l'abbiamo basata su elementi oggettivi analizzati in comitati istituzionali competenti. E che fine faranno i 5.000 migranti subsahariani a Ceuta, che non potranno essere rimandati in Marocco? Dove andranno? Non è un caso che il governo socialista, socialdemocratico meglio, della Danimarca abbia condiviso per primo le nostre preoccupazioni insieme a tanti altri stati dell'Unione. Quello che è successo a Ceuta non è qualcosa di marginale, è un rischio per l'Unione Europea. La Spagna sta regolarizzando 500.000 stranieri irregolari e lo sta facendo senza aver condiviso questa scelta con altri partner europei, e non va bene. Ora addirittura si apprende che sono 1 milione le domande di regolarizzazione. Chi impedisce a queste persone di circolare liberamente nell'area Schengen? Nessuno. Se fossero regolarizzati sarebbero cittadini spagnoli a tutti gli effetti, con tutti i diritti. D'altra parte, in Spagna già vivono e lavorano da anni, insomma, questa storia, 500.000, il milione di domande, con Ceuta c'entra semplicemente nulla. Nella Spagna della maxi sanatoria, lavoro e diritti battono la paura. Questo è il racconto di Francesca Ghirardelli, proprio da Barcellona, una delle città spagnole dove tanti di questi lavoratori conosciuti, diciamo, legalmente, senza diritti perché irregolari, ora sperano di vedere accolta la propria domanda di regolarizzazione. C'è un'altra intervista altrettanto interessante e importante rispetto a quella di Antonio Tajani che vi segnaliamo, quella del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sarà lui il

Pesa davvero sulla vita dei cittadini europei che attraversano i confini? Assolutamente no, dice a Flaminia Camilletti Matteo Piantedosi. Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere è una misura che i paesi europei hanno attivato centinaia di volte nel corso degli anni. L'Italia, nel contrasto ai flussi migratori, ha sempre offerto e continuerà a offrire il massimo sostegno a tutti i partner europei, anche se siamo stati l'unici a sospendere Schengen davanti a Ceuta, che è sostanzialmente extra Schengen, lo ricordiamo, oltre a essere oltre il confine spagnolo, o meglio dell'Europa continentale, perché è un exclave per l'appunto. Lo facciamo anche perché sappiamo bene, per esperienza passata, cosa significa essere lasciati soli di fronte a un massiccio afflusso di migranti, al traffico di esseri umani che lo alimenta. Davanti alle polemiche, premessa di Piantedosi, va comunque espressa piena solidarietà alla Spagna, che sta fronteggiando una situazione complessa. L'Italia ha già detto di essere pronta ad offrire il proprio supporto, però lo ribadiamo, è l'unica ad aver sospeso Schengen. Eliminando Schengen però del tutto verrebbe meno la stessa ragione d'essere dell'Unione Europea. La soluzione è l'opposto: l'Europa deve preservare gli Stati membri dalle difficoltà a contenere i fenomeni migratori. E poi ancora, c'entra nulla con tutto questo il fatto che a destra ci sia un nuovo rivale, cioè futuro nazionale, quindi Vannacci? Guardiamo i fatti: crollo dello sbarco, dei reati, crescente autorevolezza diplomatica dell'Italia, spread contenuti, aumento dell'occupazione. Insomma, su queste basi affrontiamo la competizione elettorale con la consapevolezza di rappresentare, dal punto di vista di Matteo Piantedosi, ovviamente l'unica proposta di governo credibile a tutela dell'interesse nazionale. Ma poi, se Salvini chiederà a Pontida al Ministero dell'Interno e dunque un rimpasto, che farà? Non mi occupo di ipotesi di rimpasto, dice Piantedosi. Ciò che conta sono le singole posizioni, non sono le singole posizioni, ma i risultati che la squadra di governo porta a casa. Ci aggiungiamo un'altra intervista a proposito di cavalcare il tema, rispolverando per certi versi anche la vignetta di Mauro Biani. Giuseppe Valditara, alto ministro in questo caso all'istruzione, siamo al lavoro su una circolare per un tetto agli stranieri in classe, un limite al 30% di stranieri in classe, in particolare con riguardo alle competenze linguistiche. Bisognerà vedere se è realmente possibile, praticabile in determinate aree del nostro paese o in determinati quartieri delle nostre città andare in quella direzione, a meno che non si vogliano fare decine di classi per mantenere quella percentuale sotto il 30%, e questo è un aspetto del nostro racconto. Sono altre prime pagine però che volevamo mostrarvi nella nostra lettura dei quotidiani, che intrecciano un po' le sottolineature e gli attacchi interni ed esterni all'Unione Europea che evidenziava Natalie Tocci. Abbiamo detto della pressione migratoria, del mondo MAGA che si è attivato, dei social di Elon Musk e del Cremlino. No, questo anche citava la direttrice di ISPI. Allora, qua inseriamo anche la polemica, l'ultima, ovvero similmente la penultima, all'interno del campo largo. Lo stop di Schlein a Conte, dopo le parole dell'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, che ha detto sull'Ucraina, sul riarmo, si deciderà con primarie. Al leader 5 Stelle, che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica: non funziona così, e con ABS ribadisce: prima il programma condiviso, poi il voto sul candidato premier, e Renzi dice si scelga presto. Questo è il titolo di Repubblica. Su questo vi facciamo vedere, eccolo qua anche il Riformista: prima delle primarie, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina, apre a Putin, Schlein fissa i paletti, prima il programma, lì a Quartapelle niente sconti sul sostegno a Kiev, campo largo a rischio scissione, anche perché per uno Stefano Bonaccini, riformista sì, ma dentro la maggioranza nel mondo PD di Elly Schlein, dice non lasceremo mai sola l'Ucraina, con il 5 Stelle governiamo in tanti posti, so che troveremo un accordo. Più cauti sono gli esponenti riformisti, Filippo Sensi ad esempio su Libero, o più critici se preferite, o Graziano Del Rio sulla Stampa. Ecco un'altra intervista allora che vi andiamo a segnalare dalle pagine interne del quotidiano torinese: l'ex premier eviti il populismo, aiuto a Kiev non negoziabile, essere pacifisti non significa girarsi dall'altra

parte, cosa c'è dentro tutto questo? Ci sono due fondi che potremmo citarvi rispetto alle divisioni che ci sono in quel campo. La politica estera non si decide al gazebo, da quello di Stefano Folli per Repubblica, e sempre da queste pagine Stefano Menichini dice: dividersi così è il moto per perdere. Mancano diversi mesi alle elezioni, ma potremmo già essere a un tornante decisivo, al momento in cui si capisce se il centrosinistra avrà davvero la chance di sconfiggere Meloni o se invece le piccole grandi contraddizioni della nascente coalizione progressista esploderanno senza rimedio, lasciando alla destra tempo e modo per risolvere i tanti e pesanti problemi nei quali si dibattere. Bisogna decidere che cosa si voglia fare delle primarie. A prendere alla lettera ciò che ha detto il premier, l'ex premier Conte, lui vorrebbe farne il momento del giudizio popolare sul punto più delicato di tutti. Ma invece le primarie servono ad altro, a individuare l'interprete migliore, più forte e convincente di un programma e di un set di valori condivisi. Non è scritto nella pietra che il miglior sfidante o la migliore sfidante di Meloni debba scaturire per forza da una conta alle primarie, anzi, dovessimo giudicare dall'effetto della sortita domenicale di Conte, oggi si è sicuramente ingrossata la schiera, che è già nutrita, di dirigenti importanti del centro-sinistra, d'ogni partito, che suggeriscono procedure meno rissose e meno rischiose di selezione della candidatura. Ci aggiungiamo un'altra riflessione, la mutuiamo dalla stampa, quella del professor Massimiliano Panarari, che torna a parlare di camaleontismo di Conte, o se preferite il camaleocontismo, che lo pone però sempre al centro della scena e che gli dà la capacità di dettare l'agenda, mentre il PD a guida schleniana veste i panni del partito balneare, intento alle vacanze agostane e incapace di dettare la linea del proprio schieramento. Ci aggiungiamo qua il Fatto Quotidiano, che racconta a suo modo questa tensione: primaria ucraina, scontro Conte Schlein, stallo sulla risoluzione in un contesto che vede sì il centrosinistra diviso, lacerato sul tema del sostegno in armi all'Ucraina e per certi versi delle spese militari, ma dall'altro anche il centrodestra è molto agitato, safe armi, l'opposizione della Lega, Giorgetti in cerca di una mediazione. Domani parlerà in Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, riferirà sullo scostamento di bilancio per energia e difesa e Salvini chiede che i fondi vengano utilizzati per la sicurezza interna, e intanto niente decreto benzina, perché sostanzialmente mancano i fondi. Allora, per chiudere su questo tema, aggiungiamo, tornando all'intervista di Antonio Tajani, le parole del ministro degli affari esteri: l'Italia ha già opzionato 14,9 miliardi di euro, sarà ora il governo italiano a decidere quanti ne useremo, le spese sono già state previste dalla difesa e il SEB è solo un modo per finanziarle a tassi più bassi, quel che è certo è che non si tratta di soldi per fare la guerra. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani. Qualche istante la linea torna alla regia, poi di nuovo in diretta con la programmazione di Renews 24.

Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.

tempo.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie oggi in videoconferenza Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea su Ceuta. Il ministro degli esteri Tajani replica al parigrado spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi migratoria. Dal 2023, nota il vicepresidente del Consiglio, i migranti irregolari in Italia diminuiti del 60% su base annua. Il caro carburanti arriva all'attenzione del governo, nuovo Consiglio dei Ministri in giornata per decidere sulla proroga dello sconto di 17 centesimi in vigore e in scadenza il 6 agosto. Si potrebbe ricorrere al meccanismo delle accise mobili in modo da non attingere a ulteriori risorse pubbliche. I 40 gradi registrati a Vienna sono l'ultima spia della nuova ondata di calore che attanaglia buona parte dell'Europa. In Italia anche oggi temperature ampiamente superiori alle medie stagionali, 25 le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Europei di nuoto a Parigi, oggi le gare di fondo alle 10, la 10 km maschile con Greg Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli, alle 14:30 le donne con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton, nonostante le proteste degli atleti per la qualità delle acque, partenza dal Ponte Granel sulla Senna. Nei tuffi ieri argento di Filippo Pelati nel solo libero, bronzo nel team free e bronzo anche all'ultimo tuffo per Santoro e Belotti. Restiamo sul tema più attuale negli ultimi giorni a livello europeo, quello della vicenda dei migranti a Ceuta, 800 circa i minori entrati dal Marocco, per i quali ora le autorità locali cercano di allestire centri di accoglienza. Oggi, dicevamo, Consiglio europeo degli interni, dopo il botta e risposta a distanza tra Madrid e Roma. Da Ceuta sentiamo l'inviata Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto? Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora. Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sanchez, che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed VI e Pedro Sanchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: Preceduto dal lavoro della conferenza degli ambasciatori, il Consiglio europeo degli interni, oggi in videoconferenza a Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice con i ministri degli interni del vecchio continente, sul tavolo soprattutto la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune. La solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas. La única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia. Ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli esteri Albares, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
0: E replica Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio, al ministro degli esteri spagnolo Albares, che sentivamo citato. Non rispondo io, ma i numeri: dal 2023 i migranti irregolari in Italia diminuiti del 60% su base annua, da gennaio a luglio del 2026 sbarchi scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? La decisione di sospendere Schengen, conclude Tajani, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Il governo Meloni intanto porta in Europa la proposta di hub in Africa per migranti sul modello Albania. Gabriele Martelloni.
6: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine, utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'Interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta e immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Tema migranti che continua ad animare anche il confronto politico in Italia. Alla Camera bagar sulle chat del Mastro, su cui all'una di oggi è chiamata a pronunciarsi la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Pablo Rojas.
7: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
8: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
7: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia, siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il coportavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
9: Voi avete tenuto tutti tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: Il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare oggi le modalità per contenere il rincaro dei carburanti che continuano a pronunciarsi dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, continuano ad aumentare. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, la richiesta che viene formulata dalle associazioni dei consumatori. Alessandro Marchetti.
10: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
0: Crisi tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump insiste sui negoziati che sono, a suo dire, in pieno svolgimento e parla anche però di ultima opportunità concessa a Teheran. Da Washington sentiamo l'inviato Nico Piro.
11: Prima le minacce, poi gli annunci di attacchi sospesi che altrimenti sarebbero stati peggiori dalla Seconda Guerra Mondiale. A seguire altri annunci di accordi raggiunti e di nuovi negoziati in calendario. Infine nuovi attacchi solo verbali e quello che suona come un ultimatum. Tutto questo solo nel giro di qualche giorno. Come in un'altalena, Trump alterna venti di guerra e spiragli di pace. Da ultimo, in ordine di tempo, nello studio Ovale dichiara che i colloqui con l'Iran sono in corso. L'Iran smentisce e che si tratta dell'ultima occasione per Teheran per firmare un buon accordo. Dichiarazioni che si sommano a quelle social, la dirigenza iraniana è ambigua, il blocco navale continua. Un'altalena questa di Trump che va letta assieme ad altri fattori. Le pressioni dei paesi del Golfo affinché la guerra non si allarghi, la crisi energetica mondiale legata alla chiusura dello stretto di Hormuz, i livelli critici raggiunti dagli arsenali americani di missili intercettori per la contraerea. L'incontro con la stampa alla Casa Bianca diventa l'occasione per spostare l'attenzione su altri nemici, dalle compagnie petroliferi per i prezzi stellari del carburante all'Europa che l'immigrazione e l'energia stanno uccidendo. Continente che Trump dice di conoscere meglio dei suoi leader. Intanto un'altra guerra va avanti, quella commerciale, con 25 stati dell'Unione che fanno causa al governo contro i nuovi dazi imposti dal presidente.
0: Fra poco più di tre ore a Milano, in Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Fiera del Club Rossonero, scomparso il 31 luglio a 66 anni. Francesco Rocchi.
12: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin. Dai suoi compagni di squadra, di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée.

0: in Australia. Troppo lontana è impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
1: Adesso è il momento di Futuro 24, Andrea Bettini ci accompagna in un cammino che guarda all'innovazione tecnologica e anche alla possibilità di aerei che volino grazie all'energia solare. Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo in particolare di tecnologia e iniziamo andando alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Entriamo in una grande camera pulita utilizzata per sviluppare sensori all'avanguardia.
1: Le regole sono stringenti e la vestizione dura qualche minuto. Per entrare in uno dei fiori all'occhiello della Fondazione Bruno Kessler servono minuziosi preparativi. Il ricercatore Alessandro Chan ci conduce nella Clean Room. 35 anni di storia, 1400 metri quadrati di superficie, atmosfera rigidamente controllata.
2: È più pulito anche di una... permette appunto di creare dei sensori. I sensori sono dei dispositivi molto piccoli e per questo anche solo un granello di polvere.
1: In queste sale prendono informatica alla misurazione degli effetti quantistici, dal monitoraggio ambientale alla salute, fino alle missioni spaziali e agli esperimenti di fisica del CERN di Ginevra. Questi sono sensori sperimentali a base di diamante.
2: È un campo innovativo che appunto è già iniziato lo studio alcuni anni fa, adesso sta progredendo verso la realizzazione dei primi sensori quantistici. Questo sistema si chiama Focus Ion Beam. Con questo macchinario possiamo andare a inserire pochi atomi all'interno nei nostri materiali. Dobbiamo pensare a questi sensori come una torcia. Noi abbiamo questi sensori che fanno una luce come appunto un cono di luce. Se noi avviciniamo un oggetto, questo cono di luce ovviamente cambia. Questi sensori con questi atomi generano una sorgente luminosa, una luce quantistica. Di un'interferenza cambiano la loro risposta. Si possono utilizzare in ambiti quantistici, quindi parliamo di qubit, ma parliamo anche di applicazioni mediche, quindi riuscire a rilevare il comportamento di una cellula in prossimità di questo sensore.
1: A breve la camera pulita raddoppierà. La Fondazione Bruno Kessler ha vinto un bando europeo e grazie a un investimento di 82 milioni di euro è in costruzione una nuova clean room che sarà dotata di strumenti ancor più all'avanguardia.
0: E ora parliamo di connessioni ultraveloci a internet, un'infrastruttura che rende possibili nuovi servizi. Laura Prati.
3: Stiamo trasmettendo in tempo reale la mia immagine riprodotta in 3D come se io fossi teletrasportata a Milano.
4: Il mondo corre sempre più veloce, così come l'innovazione tecnologica, che apre scenari fino a ieri riservati alla fantascienza.
5: La disponibilità dell'FTTH, che è la fibra fino a casa, permette di realizzare servizi che con le vecchie tecnologie non erano realizzabili. Ma abbiamo anche la possibilità di fare servizi più evoluti. Quello che stiamo sperimentando in questa fase sono dei servizi di telemedicina, quindi se si possono fare delle stanze, ma persino degli interventi chirurgici a distanza.
4: Un'evoluzione tangibile dello sviluppo è stata una trasmissione olografica realizzata agilmente grazie all'enorme capacità di banda.
3: Abbiamo creato con questa tecnologia un canale ad altissima velocità.

0: velocità a lunga distanza, in particolare 800 gigabit al secondo stiamo trasmettendo tra Roma e Milano, e questo permette una riproduzione praticamente reale della mia immagine, ma anche a bassissima latenza.
1: Potrebbe permettere ad esempio di fare delle lezioni in cui il professore è a distanza, ma che con questo tipo di interazione può dare agli studenti un tipo di esperienza che è molto simile a quella reale in cui il professore è all'interno di un'aula.
2: In Italia il 65% delle case è stata raggiunta dalla fibra e siamo nella media europea, mentre è ancora basso il numero di chi ha attivato effettivamente il servizio. Siamo intorno al 28%.
3: Si chiama Colossus 2.0 ed è il primo computer quantistico fotonico italiano, un supercalcolatore innovativo sviluppato all'Università Sapienza di Roma. Siamo andati a vederlo da vicino.
4: Il nome rievoca Colossus, il computer sviluppato in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare le comunicazioni in codice dei nazisti. Colossus 2.0 aspira a diventare altrettanto rivoluzionario. È il primo computer quantistico fotonico italiano, il gioiello tecnologico del Quantum Lab dell'Università Sapienza di Roma. Un calcolatore che usa le singole particelle di luce e i fotoni come unità di informazione.
5: I fotoni hanno la peculiarità che viaggiano molto bene, vanno lontano e quindi è facile comunicare con i fotoni, ma possiamo anche fare calcolo quantistico. Noi lavoriamo all'interfaccia fra la computazione e la comunicazione.
4: All'interno di Colossus 2.0 i fotoni vengono generati e poi incanalati in percorsi ottici miniaturizzati, sfruttando le leggi della meccanica quantistica.
5: I computer quantistici consentono di ampliare le possibilità di calcolo. Sfruttiamo stati quantistici che hanno delle proprietà non replicabili con gli ordinatori di oggi, e questo ci consente di sviluppare nuovi algoritmi con nuove possibili applicazioni.
4: Il progetto, guidato dal Quantum Lab, ha avuto il supporto del Centro Nazionale XC finanziato dal PNRR e del Consorzio Nazionale NQSTI. Vi partecipano anche l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano e l'Università di Pavia. Le ricerche riguardano sia il funzionamento del calcolatore sia il software. Numerose le possibili applicazioni, dalla computazione alla sensoristica fino alle comunicazioni sicure. Secondo i ricercatori, l'approccio basato sulla fotonica può offrire diversi vantaggi.
6: Una codifica fotonica permette anche di poter sfruttare altre caratteristiche, ovvero i fotoni possono essere inviati tra varie unità di calcolo attraverso fibra ottica. Quindi si possono usare tutte le infrastrutture già presenti per la comunicazione. Poi ci sono anche vantaggi energetici, perché processare i fotoni non ha un costo elevato a livello energetico come ad esempio abbiamo nei computer tradizionali.
3: Secondo le stime, l'aviazione è responsabile di circa il 7% delle emissioni di gas serra a livello globale. In Svizzera è stato sviluppato un aereo elettrico alimentato a energia solare con prestazioni da record. Ce lo mostra Sonia Charles.
7: Dalle acque al cielo. Il progetto Solar Stratos nasce nel 2012 quando il suo iniziatore, Raphaël Domjean, ingegnere e pilota svizzero, compie con un catamarano ad energia solare il giro del mondo. Un successo che spinge l'eco-esploratore a guardare non più in avanti ma in alto.
8: Cosa posso fare di più ambizioso? E mi è venuta l'idea folle di provare a vedere le stelle in pieno giorno, la curvatura della Terra e il tutto grazie all'energia solare. È il sogno di Icaro, 4.000 anni dopo.
7: Un sogno che si concretizza nel 2015 con la costruzione da parte di un team europeo di un aereo elettrico solare. Il velivolo sperimentale ha raggiunto dopo 5 ore dal decollo i 9.521 metri di altitudine, superando il primato di un altro svizzero, Bertrand Piccard, una prima mondiale.
8: È incredibile trovarsi a quelle altitudini con un aereo solare. E poi, quando ero in volo, il controllo mi ha chiesto di virare per evitare un velivolo commerciale. Era un Airbus della Lufthansa con circa 200 persone a bordo, a cui hanno comunicato la mia presenza, ma non ha risposto. E io ho pensato, beh, oggi un aereo solare e uno di linea stanno volando alla stessa altitudine.

0: con avion de ligne.
1: L'aeroplano, 9 metri di lunghezza, viene alimentato dall'energia prodotta da quasi 22 metri quadrati di pannelli solari che ne ricoprono le ali.
0: On a poussé à la limite cette technologie, mais c'est une technologie que tout le monde peut acquérir.
2: Abbiamo spinto questa tecnologia al limite, ma rimane una tecnologia a disposizione di tutti. Chiunque può acquistare questi pannelli solari e piazzarli sul tetto di casa. Su questo aereo non c'è quasi nulla che non si possa comprare al supermercato, diciamo. Qui abbiamo un peso di circa 800 grammi al metro quadro. In un edificio siamo tra gli 8 e i 12 kg. Naturalmente è tutto più leggero, almeno 15 volte più leggero, ma è anche più fragile. E poi abbiamo sviluppato delle nanotecnologie che ci consentono di deviare la luce e aumentare del 2-3% il rendimento delle celle.
0: Ça permet d'augmenter entre 2 et 3% le rendement des modules solaires.
1: Raphaël Dongean punta ad essere il primo pilota al mondo a raggiungere la stratosfera con un aereo elettrico ad energia solare, dimostrandone il potenziale per un'aviazione sostenibile.
2: Credo che l'energia solare sia qualcosa di umanista. Mi impegno, ed è anche il mio sogno, perché diventi uno strumento per ristabilire degli equilibri economici tra il nord e il sud del mondo.
3: I cambiamenti climatici mettono a repentaglio le produzioni agricole. Dalla Libera Università di Bolzano e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova arriva un nuovo sistema per ridurre l'impiego di acqua nelle coltivazioni. Vediamo. Cambiamenti climatici, risorse idriche a rischio, inquinamento, degradazione dei suoli minacciano l'agricoltura e impongono di cercare nuove soluzioni. La Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno sviluppato un sistema per far crescere le piante senza terreno. La coltivazione avviene in un'impalcatura di idrogel con l'aggiunta di biostimolanti naturali realizzata con la carragenina, un biopolimero di origine vegetale. Completamente biodegradabile, trattiene l'acqua e la rilascia in modo efficiente, riducendo il consumo al minimo.
4: Il processo di produzione di questi materiali è piuttosto semplice, non vengono utilizzati prodotti chimici aggressivi, sono prodotti naturali, appunto biopolimeri estratti dalle alghe. L'idrolizzato si può fare sia in forma acquosa che con ammoniaca, che però non è dannosa per le nostre piante e per il nostro ambiente in generale. E sostanzialmente si può fare appunto in un laboratorio di chimica e le serie di crescita che appunto permettono lo studio ottimale della pianta per appunto capire le condizioni ottimali della crescita della pianta.
3: Questa soluzione, spiegano i ricercatori, aumenta l'efficienza delle produzioni e non genera rifiuti. Oltre a rendere più resilienti le colture, potrebbe dunque ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo. E con l'aggiunta di sensori, in futuro questo idrogel potrebbe anche permettere di monitorare in tempo reale lo stato di salute della pianta. Fra i potenziali impieghi c'è anche quello nelle missioni spaziali.
4: Essendo un materiale versatile da poter essere facilmente portato appunto in forma di dischetto, diciamo può costituire anche un ottimo substrato per microcoltivazioni.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata ancora molto calda, ma anche stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. L'atmosfera non sarà per niente caotica sul nostro paese. Ci saranno temperature ancora elevate con possibilità ancora di acquazzoni sui monti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accadrà nelle prossime ore. Questa è la simulazione delle nubi. Ci saranno pochissime nubi, infatti, come dicevo in premessa, che interesseranno solo le Alpi, la parte più occidentale del nostro paese, ma anche quella centrale sul settore appenninico, che porteranno dei piovaschi nelle prossime ore. Ecco le piogge dove ci saranno, ovvero sul nord-ovest, dove saranno anche sotto forma di rovescio temporale, ma arriveranno anche sull'Appennino centro-meridionale, interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, i monti chiaramente, come i monti tra la Campania e il Molise. Qualche piovasco

riferisco anche nelle aree più interne della Basilicata e della Sicilia, ma tutto in rapido assorbimento serale, con ventilazione che sarà per lo più meridionale, un po' più intensa, più tesa lungo le coste esposte sia della Sardegna che della Sicilia, ma anche di fronte alla Liguria, con possibilità di mari che lì saranno generalmente mossi, mentre invece altrove i bacini saranno quasi calmi o poco mossi. Le temperature, come annunciavo, saranno sicuramente elevate, stazionarie nei valori perché resteranno ancora intorno ai 39 gradi su buona parte del nostro paese, intendo chiaramente come picchi massimi. Localmente potranno raggiungere e superare anche i 40. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Su Ceuta la Spagna attacca l'Italia accusata di non saper gestire l'immigrazione. Tajani ribatte, da inizio anno sbarchi calati dell'80%. Oggi vertice europeo, sul tavolo la proposta di hub in Africa. Droni ucraini tornano a colpire nel territorio russo, 5 morti e 6 feriti nella regione di Mosca. Ieri un drone esploso su una spiaggia a Krasnodar, 11 morti, Rai russo assumi un morto. Trump avverte, ultima chance per l'Iran, poi li distruggeremo. Teheran intanto continua a trattare con l'Oman per il transito a pagamento da Hormuz, giù il petrolio. Attesa in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto. Ex Ilva al via, tavoli tecnici al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Italia nella morsa dell'AFA per tutta la settimana. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Allerta temporali oggi in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. A Milano tra poco in Sant'Ambrogio, ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera rossonera, scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. In apertura ancora Ceuta, dopo il massiccio arrivo di migranti nell'exclave spagnola si cerca di tornare alla normalità. La crisi innesca tuttavia anche uno scontro diplomatico aperto tra Roma e Madrid. Sentiamo per gli aggiornamenti proprio da Ceuta, la vedete Marina Lalovic in diretta.
1: Sì, buongiorno. Dunque, se l'emergenza è rientrata al confine qui nell'exclave spagnola, rimangono ancora fra i 3 e 5 mila migranti. Molti li vediamo dormire nei parchi o nascondersi nelle aree boschive. Preoccupa soprattutto la presenza dei minori non accompagnati entrati in questa ondata, come dicevate, senza precedenti, persino per chi vive al confine. Ed è difficile far rientrare i minorenni secondo la legge spagnola, e poi i soccorsi che davvero sono necessari a queste ore, da 4 giorni dall'entrata qui in Spagna. Molta tensione si respira anche per la presenza dei mezzi militari che appunto sorvegliano la città, e la tensione anche in vista del vertice straordinario dei ministri degli interni previsto per oggi, che dove ancora echeggiano le accuse del ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che ha puntato il dito contro il governo di Roma, ma definendolo non all'altezza della situazione a causa della sospensione dell'accordo di Schengen, e poi definendo intanto il governo italiano ipocrita, perché secondo Alvarez dall'Unione Europea entrano molti più, verso l'Unione Europea entrano molti più migranti dall'Italia che dalla Spagna. Molte domande rimangono ancora senza risposta, ma la disinformazione sembra sia stato l'elemento scatenante di questo esodo senza precedenti. Anche la ministra della difesa la Robles ha chiesto a Rabat di fare piena luce sulla situazione. Per il momento qui da Ceuta è tutto, a te la linea.
0: Vi dicevamo della replica arrivata dal vicepresidente del Consiglio Tajani al ministro degli esteri spagnolo Albares. Non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia diminuiti del 60%, nota Tajani, su base annua. Da gennaio a luglio 2026 sbarchi scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani,

0: più di 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? E ancora la decisione di sospendere Schengen, conclude Tajani, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Temi che i 27 affrontano dopo la riunione preparatoria a livello degli ambasciatori con il Consiglio europeo degli interni. Allora andiamo dall'inviato Gerardo Vitali Rosati in diretta.
1: Il confronto sarà certamente acceso, la riunione in videoconferenza inizierà tra meno di 2 ore con i ministri degli interni dei 27, sul tavolo dunque la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi sul modello dell'Albania. Su questo Bruxelles ha già detto che è pronta a valutare delle proposte, c'è una maggioranza a livello politico con l'eccezione della forte opposizione di Spagna e Francia, ma bisognerà capire dove reperire i fondi perché i paesi cosiddetti frugali sono contrari all'utilizzo di fondi europei e poi soprattutto dove allestire questi centri. Si è parlato del Ruanda, dell'Uganda o del Montenegro. Ursula von der Leyen ha delineato quelle che saranno le priorità di questo vertice, ha detto quella delle migrazioni è una sfida europea, richiede dunque una risposta comune, la solidarietà è fondamentale, poi ha individuato vari assi su cui lavorare, prevenire le partenze, rafforzare le frontiere, contrastare i migranti e accelerare i rimpatri. E nella riunione di ieri con gli ambasciatori dei 27 è stata espressa una forte solidarietà alla Spagna e è stato elogiato il sistema con cui è stata gestita da Madrid la crisi di Ceuta. La linea può tornare allo studio.
0: Il governo Meloni, come sentivamo, intende portare in Europa la proposta degli hub in Africa per migranti sul modello Albania. Gabriele Martelloni.
2: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente piante dosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta, immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Tema migranti che segna anche lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni. Bagara alla Camera inoltre sulle chat del Mastro, chiamata a pronunciarsi oggi la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Pablo Rojas.
3: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
4: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
3: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia, siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa è rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente presidente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
5: Voi avete tenuto tutto sigillato! Sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte!
0: Confronto aperto intanto nel campo largo. Eli Schlein blocca Conte dopo le dichiarazioni sull'Ucraina e la richiesta di primarie subito per definire anche la politica estera. Prima per la segretaria PD il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie. Chi le vince deve guidare la coalizione, non solo il suo partito. Linea questa condivisa anche da AVS. Veniamo alla guerra europea tra Russia e Ucraina con pioggia di droni e soprattutto è sempre più cruenta anche in territorio russo. Da Mosca gli aggiornamenti con la corrispondente Liana Mistretta in diretta.
6: Sono sempre più frequenti gli attacchi ucraini in territorio russo, l'ultimo questa notte nella regione di Mosca, nella cittadina di Chekhov, un'ottantina di chilometri a sud della capitale, dove è stato colpito un sito industriale. Ci sono 5 morti e 6 feriti, fa sapere il governatore. Colpire l'insediamento industriale ormai è la strategia di Kiev per colpire l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Ancora nel mirino gli stabilimenti della Wildberries, il colosso dell'e-commerce russo nella regione di Leningrado e di Tver. Intanto è salito a 7 il bilancio dei morti dell'attacco di un drone che è avvenuto ieri nella spiaggia di Gelenjik, sul Mar Nero, una spiaggia affollata. Si vede il drone che sorvola questa spiaggia, poi precipita su in una parte dove c'erano molti bagnanti ed esplode. Il bilancio 7 morti, tra cui 3 bambini, e ci sono anche una quarantina di feriti. Un drone che è stato abbattuto dalla difesa russa. Sembra in quella zona si trova uno dei complessi dove dovrebbe risiedere il presidente Putin, che però, secondo l'opposizione, che però ieri si trovava in Siberia. La condanna del Ministero degli Esteri russi, con la portavoce Zakharova che punta il dito contro i paesi occidentali per il loro sostegno a Kiev. Linea a voi.
0: Anche in Ucraina un'altra notte segnata dalla pioggia di Shahed scagliati dai russi, oltre un centinaio, e non mancano anche nuovi attacchi con missili balistici, purtroppo anche nuove vittime. Gli aggiornamenti dall'inviata Carlotta Macerollo in diretta.
7: Mentre l'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo, dicevi, l'esercito di Mosca continua ad attaccare pesantemente il territorio con missili Iskander. Nella notte appena passata ci sono stati 136 droni, molti dei quali sono stati abbattuti, ma alcuni sono andati a segno. Qui a Mykolaiv, dove siamo con Matteo Petrobelli, abbiamo sentito chiaramente più volte esplosioni e sirene. Abbiamo visto un incendio qui vicino nel porto. Ci sono vittime civili, purtroppo una donna di 89 anni è rimasta uccisa, almeno 7 i feriti, tra cui anche 2 bambine di 2 e 12 anni. Dicevamo, colpito il porto, colpite le infrastrutture, ma colpite anche le abitazioni civili, come è successo con un raid russo, con bombe plananti nella città di Sumi, molto vicino al confine orientale con la Russia. Lì c'è stato un morto e una persona ferita. Le città in questo momento sono molto vulnerabili perché in questo periodo Kiev è a corto di batterie di missili intercettori Patriot. Le scorte sono esaurite, le città scoperte. L'ambasciatore americano presso la NATO ha confermato che è improbabile un accordo sulla coproduzione congiunta di missili intercettori prima dell'inverno. Sul fronte, sul terreno, la parte più calda rimane il Donetsk, con i russi che tentano di andare avanti sull'asse di Pokrovsk, sull'asse di Kostantinivka, ma per ora il fronte è davvero fermo. Per ora a voi.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump insiste, negoziati in corso, e rinnova però gli avvertimenti anche a Teheran. Da Washington l'inviato Nico Piro.
8: Prima le minacce, poi gli annunci di attacchi sospesi che altrimenti sarebbero stati peggiori dalla Seconda Guerra Mondiale. A seguire altri annunci di accordi raggiunti, di nuovi negoziati in calendario. Infine nuovi azioni come un ultimatum. Tutto questo solo nel giro di qualche giorno. Come in un'altalena, Trump alterna venti di guerra e spiragli di pace. Da ultimo, in ordine di tempo, nello studio Ovale dichiara che i colloqui con l'Iran sono in corso. L'Iran smentisce e che si tratta dell'ultima occasione per Teheran per firmare un buon accordo. Dichiarazioni che si sommano a quelle social. La

0: l'emergenza iraniana è ambigua, il blocco navale continua. Un'altalena questa di Trump che va letta assieme ad altri fattori. Le pressioni dei paesi del Golfo affinché la guerra non si allarghi, la crisi energetica mondiale legata alla chiusura dello stretto di Hormuz, i livelli critici raggiunti dagli arsenali americani di missili intercettori per la contraerea. L'incontro con la stampa alla Casa Bianca diventa l'occasione per spostare l'attenzione su altri nemici, dalle compagnie petrolifere per i prezzi stellari del carburante all'Europa che l'immigrazione e l'energia stanno uccidendo. Continente che Trump dice di conoscere meglio dei suoi leader. Intanto un'altra guerra va avanti, quella commerciale, con 25 stati dell'Unione che fanno causa al governo contro i nuovi dazi imposti dal presidente.
1: Per il New York Times l'Iran è vicino ad un accordo con l'Oman per gestire i passaggi dallo stretto di Hormuz, dove un proiettile torna peraltro a colpire un mercantile. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, nel Golfo Persico tacciono al momento le armi, ma il rischio di una nuova escalation è ancora concreto. Teheran alza un muro e dice, nonostante le minacce, i nemici, ossia l'America, non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa è in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri accusa gli Stati Uniti per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Lo stretto resta il cuore di tutte le tensioni. Un proiettile non identificato ieri ha colpito un mercantile proprio a Hormuz. Non ci sarebbero danni né vittime. Teheran conferma poi il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto. Secondo alcuni media, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma Teheran ribadisce il controllo totale su Hormuz da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Intanto nel Mar Rosso sei petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
1: Veniamo al caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri potrebbe introdurre oggi ulteriori misure per cercare di contenere l'aumento dei prezzi. L'esecutivo ampli lo sconto sulle accise, la richiesta avanzata dalle associazioni dei consumatori. Alessandro Marchetti.
3: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato, i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo, uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
1: 3 anni dopo l'incidente a Roma che provocò la morte del piccolo Manuel di 5 anni, lo youtuber che provocò quello schianto del SUV, Matteo Di Pietro, torna in affidamento ai servizi sociali per scontare gli ultimi 15 mesi di pena. Paola Cortese.
4: Lo youtuber Matteo Di Pietro, 24 anni, che 3 anni fa fu responsabile della morte di un bambino di 5 anni mentre partecipava a una sfida in diretta social, ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali per gli ultimi 15 mesi di pena che gli restano, dopo 3 anni ai domiciliari. Il giovane, allora 21enne, travolse in pieno l'auto nella quale si trovava il bambino assieme alla madre e alla sorellina, che rimasero lievemente ferite. Era al volante di un SUV lanciato a 120 km all'ora sul rettilineo di via Macchia Saponara a Casal Palocco, zona sud di Roma. Stava registrando una sfida social per il gruppo The Border.

0: Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di riuscire ad estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del Rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto tre strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi due dispersi, Santino Magazzù e il collaboratore domestico cingalese.
1: Sarebbero dovuti essere vicini queste altre due persone alla signora?
2: Sicuramente il cingalese sì. L'altra persona è un po' più difficile da capire dove si trovava.
3: Teniamo presente che siamo nel primo pomeriggio, le abitudini delle persone erano quelle di fare un riposo pomeridiano, quindi potrebbero essere sorprese nel sonno.
0: E intanto il comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di due dei tre indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e di Pietro Leone, parente dei proprietari. Presto verrà ascoltato anche l'imprenditore edile incaricato dei lavori di ristrutturazione, Pasquale Dalì, al momento ricoverato al Policlinico di Messina.
4: Oggi 25 in Italia le città con il bollino rosso, sulle 27 che vengono monitorate dal Ministero della Salute, allarme, siccità per laghi e fiumi, soprattutto a nord. Sentiamo Silvia Bacci.
5: Siamo qui proprio per cercare un po' di fresco in un posto bello.
6: Una foto da dove nasce il Po, quasi in punta di piedi, da una sorgente sotto il Monviso che oggi non si vede nel grande anfiteatro naturale del Pian del Re.
7: Ne siamo scappati un po' dal caldo della città, fa freschino, beccato la giornata giusta.
6: Rigoli d'acqua che scendono dalla montagna in un giorno di inizio agosto, attraversato da escursionisti e villeggianti in cerca di un po' di frescura.
8: Tutto pieno, sempre, perché il caldo che c'è in pianura fa sì che i turisti vengano in montagna, per forza, 42 gradi contro 25.
6: E ancora gelida la sua acqua, meno copiosi i suoi percorsi. Il fiume, qui Rivolo Ignaro, ha un respiro però più corto. Più si scende, più evidente.
8: Zero termico, 5.000 metri, 4.500. Quindi evidentemente i ghiacciai si riducono, perché evidentemente alimentano le sorgenti, ma in modo meno frequente, meno importante di quello che era una volta.
6: Rallenta la corrente e mette sotto pressione un ecosistema sempre più fragile.
9: D'acqua bellissimo, freschissimo, si sta da Dio, in città è penoso, è fermo, non ha vita.
5: Ho degli amici che fanno canoa, eccetera, è davvero una cosa impraticabile, tutte le alghe.
6: Le alghe a Torino, le secche, 8,59 m sotto lo zero idrometrico a Cremona, il più basso di sempre. Nel delta l'acqua dolce fatica a respingere l'acqua salata, il mare risale il fiume, già di 21 km, altera la biodiversità. Quella secca della sorgente, nel 2017 un segnale ignorato.
4: Fra due ore e mezza a Milano, in Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del club rossonero, scomparso lo scorso 31 luglio. Francesco Rocchi.
10: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra, di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
4: Europei di nuoto a Parigi, Stefano Belotti e Matteo Santoro conquistano il bronzo all'ultimo tuffo nel sincro dal trampolino 3 metri, Italia che sale così a 9 nel medagliere. Sentiamo

0: Nicola San Giorgio.
1: Una medaglia acciuffata all'ultimo tuffo in una gara in cui gli avversari, specialisti abituati a trionfi olimpici e mondiali, alla vigilia facevano paura. È un bronzo che sa di futuro, quello di Stefano Belotti e Matteo Santoro, 22 e 19 anni, la nuova coppia del sincro da 3 metri, scelti dal direttore tecnico Oscar Bertone per fare esperienza sulla strada di Los Angeles 2028. Bravissimi a rimanere attaccati al treno delle medaglie e ad approfittare degli errori dei più quotati rivali, soprattutto i britannici Harding e Law, che di questa specialità hanno scritto la storia. Invece si sono dovuti arrendere al nuovo che avanza, cedendo il podio per meno di mezzo punto a Stefano e Matteo.
2: Tantissima soddisfazione, per noi abbiamo lavorato tanto per questa gara e siamo veramente molto contenti.
1: Oro meritato alla Germania, argento alla Russia. Non ce l'ha fatta invece Sara Jodoin Di Maria a confermarsi campionessa europea. Troppi errori nella finale dalla piattaforma vinta dalla britannica Bond davanti alla tedesca Pfeiff e all'olandese Prosteri.
0: Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24 che ora prosegue con gli aggiornamenti sul traffico, Rai Mobilità e poi quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Traffico in intensificazione per gli spostamenti mattutini in direzione in particolare dei grandi centri urbani. Come vediamo con le immagini dalle autostrade, il traffico è intenso in A14 in entrambe le direzioni all'altezza di Bologna Fiera. Traffico intenso anche in A1 tratto Laziale, qui siamo all'altezza di Valmontone. È proprio in A1 sul tratto Roma-Napoli da segnalare 2 km di code tra Frosinone e Ponte Corvo per lavori in direzione di Napoli. Code per lavori anche sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano e 2 km di code anche in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze-Scandicce e La Strassigna in direzione di Livorno. Andiamo in Calabria per la viabilità ordinaria da segnalare sulla strada statale dei Due Mari, lo svincolo chiuso tra Lamezia Terme e Nicastro in direzione Santa Maria di Catanzaro. Adesso in Sicilia, sulla 20 Messina-Palermo, fino alle 10 di oggi sarà chiuso al traffico lo svincolo in uscita di Messina Centro per i veicoli provenienti da Catania. Successivamente, dalle 5 alle 10 di giovedì, sarà chiusa la rampa in ingresso dello svincolo di Messina Centro per i veicoli diretti a Palermo. E sempre in Sicilia vediamo le immagini in diretta dalle autostrade siciliane. Qui siamo al casello di Catania, in uscita direzione città. È tutto per questo aggiornamento. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
2: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto retta da 1.550 euro.
3: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Ancora il duello, lo scontro tra l'Italia e la Spagna, meglio tra il governo italiano e quello spagnolo, ad aprire quotidiani con vista con vertice europeo in conference call tra i ministri dell'interno che si terrà questa mattina attorno alle 10. Per l'Italia ovviamente parteciperà Matteo Piantedosi. Il duello tra Spagna e Italia, titolo d'apertura del Corriere della Sera, prima pagina che vi proponiamo nella nostra rassegna stampa. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo, un duello sui numeri che però al solito raccontano realtà diverse. Basta scegliere quali numeri andare a vedere, perché la replica del Viminale riguarda gli ultimi mesi, questo semestre rispetto al precedente, un calo consistente, dice il Viminale, dice il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, più del doppio degli sbarchi in Italia dall'inizio del governo Meloni rispetto a quelli in Spagna, la replica dell'esecutivo di Madrid. Oggi in tutto questo il vertice europeo voluto anche da Roma assieme alla Danimarca, altri paesi europei, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, lo stesso tema è a centropagina, eccolo qua sul quotidiano La Stampa. La Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, e lei, titolare della Dicastero della Difesa a Madrid, attacca Rabat, segnando anche una certa distanza su una linea più rigorosa nei confronti del Marocco dal primo ministro Pedro Sanchez. Migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità del CPR, e questa è l'apertura del Domani che state vedendo in questo istante. Il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, Tajani e Piantedosi rispondono, con Meloni meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri dei migranti, e questa è l'apertura del Domani. Questo duello Italia-Spagna, che è anche l'apertura, eccolo qua, del Mattino, con Madrid che attacca sugli sbarchi, Roma ha fallito, è come dicevamo l'antipasto di quel che sarà oggi il vertice straordinario dell'Unione Europea dedicato a questi temi, al quale l'Italia si presenterà con una linea già nota, sfida di Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, insomma fare del modello Albania un riferimento, dell'accordo con l'Albania un riferimento per il resto dell'Unione Europea. Siamo sul Giornale, oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per le sinistre, per la sinistra e le organizzazioni non governative, questo è il titolo del Giornale. Altra prima pagina che vi vogliamo mostrare è quella, eccola qua, di Avvenire, che ci offre anche lo spunto per andarci a prendere la prima lettura di mattinata. Duello all'europea è il titolo d'apertura. Il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio, ed eccola la nostra prima lettura, Pasquale Ferrara, proprio per Avvenire. L'epicentro della faglia è Ceuta. Ci sono periferie che rivelano la debolezza del cosiddetto centro e ne mettono a nudo le contraddizioni e le incongruenze. Ci sono periferie che sono in realtà degli snodi strategici, dei punti di osservazione privilegiati delle crisi globali. Ci sono periferie che si trovano sulle frontiere, sulle soglie, che in queste aree di passaggio e di transizione dimostrano la precarietà e l'arbitrarietà dei muri e degli steccati. Ci sono periferie che

appaiono ai margini della grande storia e che in realtà, di storia, continuano a produrne ben più degli spazi orgogliosamente sovrani e definiti. Ci sono periferie che sono laboratori di politiche arcigne, ove si sperimentano nuove forme di controllo di popoli e persone. Ci sono periferie che sono metafore profonde della condizione umana, proprio quando vengono disumanizzate, reificate, considerate oggetto di una presuntuosa geopolitica e di un inesorabile nazionalismo. Tutto questo è Ceuta, vero e proprio epicentro della faglia internazionale mediterranea. Una frattura della politica mondiale assai diversa, sia chiaro, dalla incommensurabile voragine di Gaza, eppure egualmente e tragicamente simbolica. Questo è l'antipasto, l'inizio meglio, di una riflessione che poi si conclude così. A nord di quella linea, siamo proprio andati alla conclusione, ora è nato un fenomeno politico speculare, la chiusura mentale dell'Europa, la progressiva disillusione del suo capitale esemplare che rischia di trasformarla, ironicamente, in una periferia di scarso rilievo della storia mondiale. Non è tardi, ma c'è bisogno di una politica ariosa e coraggiosa, capace di elevarsi al di sopra del piattume delle rimigrazioni e delle invasioni immaginarie, dice Avvenire, capace di rischiare tutto, anche porzioni di consenso, per il vero valore non negoziabile, quello della dignità umana. Un auspicio che verosimilmente andrà disatteso, visti i termini con i quali oggi si prepara il vertice europeo e i toni con i quali ci si è arrivati, perché la solidarietà nelle note dopo la riunione degli ambasciatori c'è da parte dei paesi europei, c'è anche il sostegno e l'apprezzamento da parte di Ursula von der Leyen via lettera al governo spagnolo per aver risolto sostanzialmente nel giro di poche ore e pochi giorni la crisi di Ceuta. Dopo c'è un pezzo di Europa, quello numericamente maggiore, 22 paesi, che dice bisogna andare oltre quella linea del coraggio e anche andare in controtendenza rispetto all'auspicio che leggevamo, no? Che quello che ci mostrava Avvenire, la lista degli hub in tre paesi africani, la proposta di Roma al Consiglio europeo. C'è una lista ristretta di tre paesi africani che l'Italia, col ministro dell'interno Piantedosi, porterà al tavolo del Consiglio europeo straordinario sui migranti, convocato su spinta di Roma e Copenaghen, Ruanda, Uganda, Ghana. Qui Giorgia Meloni, e non solo, vuole creare una serie di hub sul modello di quelli nati in Albania per l'identificazione e il rimpatrio di migranti clandestini. In questi tre casi sono stati già i negoziati sono già stati attivati da Germania e Danimarca. Palazzo Chigi punta a una gestione condivisa. Poi c'è una richiesta che guarda il contorno giuridico. Il titolare del Viminale porterà all'ordine del giorno una proposta, quella di attuare la dichiarazione di Chisinau, firmata tre mesi fa da 46 stati del Consiglio d'Europa. In cosa consiste? Nella revisione dei regolamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per il governo italiano si tratta di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide proposte dalla moderna migrazione irregolare. Tradotto, una gestione più rigorosa anche della concessione del diritto d'asilo e dell'accoglienza, essere più duri, più come dire, netti da questo punto di vista. Allora qua però va allargato il ragionamento, perché non è soltanto Italia-Spagna, perché col nostro paese ce ne sono altri 21, tra questi la Germania di Friedrich Merz, tra questi la Danimarca di Mette Frederiksen. E allora questi fratelli d'Europa, come li chiama il manifesto con questa sua prima pagina, e qui vedete Merz, Meloni e Frederiksen, per l'appunto hanno una caratteristica abbastanza unica: tre famiglie europee diverse, radicalmente diverse, perché la prima ministra danese appartiene alla famiglia del socialismo europeo, è una socialdemocratica. Ai popolari europei appartiene ovviamente il cristiano democratico Friedrich Merz, ai conservatori, arrivando a quel mondo dalla destra italiana, appartiene invece Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Oggi il vertice d'emergenza dei ministri europei, per una emergenza che non c'è, perché è sostanzialmente rientrata a Ceuta, l'Unione approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo, deportare i migranti nei paesi terzi, è la linea Meloni, la maggioranza Giorgia, no? Il titolo dell'editoriale di ieri di
Tommaso Cerno, che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Questo è il racconto che fa il manifesto. Ci aggiungiamo quello del giornale con vista vertice europeo di oggi. Modello Albania, si diceva, Gianmichele Sin, una formula vincente e la fine del diritto di accoglienza. Ecco, no, quella lettura più netta da legare alle attuali e contemporanee tendenze delle migrazioni, la dichiarazione di Chisnau prima citata. La rivoluzione non passa solo da Ceuta. Il Consiglio europeo, convocato oggi su richiesta di Italia, Danimarca e di altri 20 paesi europei, è frutto di un lento ma radicale cambiamento d'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione e della necessità di procedere più efficacemente al rimpatrio dei cosiddetti irregolari, con un giro di 6 giugno, con l'approvazione al Parlamento europeo del regolamento sui rimpatri dell'Unione, con una maggioranza che abbiamo definito dentro i patrioti, i conservatori e i popolari, ma non i socialisti, e qua si dà una prima base giuridica comune capace di garantire il trasferimento dei clandestini in hub di ritorno, quello che all'inizio dovevano essere i centri in Albania e che in realtà poi non sono mai stati. E poi c'è questa posizione che è italiana, danese, tedesca e non solo, 22 paesi in tutto, di esternalizzare il tema, no, hub in paesi extraeuropei, la short list di 3 paesi africani che si citava in precedenza. Ecco, c'è però un nodo che pone a chiusura di pezzo lo stesso Michele Sin: la stabilità dei paesi terzi resta l'incognita che più minaccia la svolta europea. Grazie all'arma ibrida dei migranti, i paesi extraeuropei scelti come partner preferenziali acquisiranno la capacità di condizionare o inficiare, come è successo in passato con la Libia e la Turchia, le nuove politiche antimigratorie dell'Unione, o di regalare a ONG e sinistra il pretesto per denunciare trattamenti contrari ai diritti umani. Però va detto che non è un pretesto: in Libia e in Turchia trattamenti contrari ai diritti umani ci sono stati e ci sono. Ancora una riflessione che vi proponiamo: Natalie Tocci per La Stampa, la falsa invasione, l'assedio all'Europa, le destre inventano armi per dividere. La crisi è un pretesto, l'obiettivo è indebolire l'Unione Europea, Stati Uniti e Russia alimentano la disinformazione. Insomma, la crisi a Ceuta, di Ceuta, è apparentemente una crisi migratoria, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente, da Mosca e Washington, quanto internamente dal nazionalismo, dall'estremismo e il suo intrinseco antipatriottismo europeo in primo luogo. I 60.000 migranti che hanno tentato lo sbarco in Europa dal Marocco attraverso l'exclave di Ceuta in Nord Africa rappresentano un picco di arrivi non visto dai tempi della crisi migratoria del 15. La narrazione che circolava nelle prime ore delle crisi metteva l'accento sulle lasche politiche migratorie del governo spagnolo, dove Sanchez ha regolarizzato 500.000 migranti e la Corte Suprema ha limitato i respingimenti di migranti irregolari giunti via mare. Tutto questo, va detto, c'entra nulla con Ceuta, perché lì non ci sono sbarchi, si va a piedi, perché è un exclave, cioè un pezzo di territorio spagnolo all'interno del Marocco. Di più, Ceuta è sostanzialmente fuori da Schengen, ha un regime speciale, e anche questo è un aspetto. E poi, oltre alle cause interne della crisi europea, ci sono quelle esterne. La versione farlocca della crisi di Ceuta è circolata immediatamente, spargendosi a macchia d'olio grazie all'amplificazione dei social, in particolare X di Elon Musk, delle dichiarazioni del presidente Trump contro la Spagna e dei troll russi. Che il mondo MAGA e il Cremlino siano in combutta per dividere l'Europa lo si è già visto sul teatro ucraino. Ecco il bis, e il Marocco ha secondato la lettura falsa della crisi, in parte dati i rapporti stretti con Israele e l'amministrazione Trump, e forse in parte alla luce del recente viaggio di Sanchez in Algeria. D'altronde non è la prima volta che Rabat ha usato la leva migratoria nei confronti di Madrid, così come fanno regolarmente Tunisia, Libia, Egitto nei confronti dell'Italia, la Turchia con la Grecia e l'intera Unione Europea. Quanto ci diceva prima Gianmichele Sin, o meglio scriveva e che leggevamo prima Gianmichele Sin, c'è chi addirittura ipotizza che il Marocco, gli Israeli e gli Stati Uniti vogliono mettere pressione sulla Spagna affinché ceda Ceuta per aprire un corridoio in Europa che bypassi la sovranità spagnola, dando un colpo di grazia alle ambizioni di autonomia strategica europea.
E qui che confluiscono le minacce interne delle destre in Europa e quelle esterne provenienti da Mosca e Washington. Esternamente, l'obiettivo è dividere, indebolire l'Europa rendendola terribile.

terreno di conquista lo strumento più efficace per mettere a segno l'obiettivo e sostenere l'ascesa delle destre che, antipatriotticamente, si prestano a svolgere il ruolo di utili idioti di progetti imperiali altrui. E qua allora inseriamo una vignetta a proposito di come e quanto le destre, le ultradestre hanno cavalcato, stanno cavalcando quanto accaduto a Ceuta. Santiago Abascal, che va a Ceuta con una dozzina di sostenitori, poco più, per dire che Sanchez addirittura andrebbe arrestato, i governi di destra europei, e non solo, abbiamo citato la Danimarca, che provano a far accogliere al balzo questa occasione per rilanciare le proprie tematiche più dure. Non serve il riconoscimento facciale, dice Mauro Biani, si capisce anche da lontano che sei uno sciacallo. Questa è la sua vignetta, molto netta e molto politicamente dura e sensibile, che vi abbiamo mostrato. Cenura e emotivamente coinvolgente la apprendiamo dal Fatto Quotidiano e dalla matita di Vauro. Non solo Ceuta, remigrazione, ci pensa il mare a riportarli a casa. Riportarli a casa, non in vita. Aggiungiamo qua le parole allora della nostra politica, iniziando da quel duello Italia-Spagna, no? Che è il titolo d'apertura di tanti quotidiani, che viene così raccontato e commentato dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che di quel duello è uno dei protagonisti. Ovviamente capisco il loro nervosismo, sui migranti hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale, agire era un nostro dovere. Capisco, dice Tajani, il nervosismo spagnolo per la loro politica fallimentare sui migranti, ma noi abbiamo il dovere di proteggere i confini italiani, che sono fra l'altro anche 7.000 chilometri di confini europei, che riguardano anche altri stati e che sono dunque confini di stati solidali con la Spagna. Siamo amici degli spagnoli, ma la loro politica su questo dossier non è perfetta, e noi i nostri passi li abbiamo fatti dopo un'attenta valutazione del Ministero dell'Interno. Ognuno, Italia, Spagna, fa la propria valutazione. Noi l'abbiamo basata su elementi oggettivi analizzati in comitati istituzionali competenti. E che fine faranno i 5.000 migranti socialdemocratici, o meglio della Danimarca? Abbia condiviso per primo le nostre preoccupazioni insieme a tanti altri stati dell'Unione. Quello che è successo a Ceuta non è qualcosa di marginale, è un rischio per l'Unione europea. La Spagna sta regolarizzando 500.000 stranieri irregolari e lo sta facendo senza aver condiviso questa scelta con altri partner europei, e non va bene. Ora addirittura si apprende che sono 1 milione le domande di regolarizzazione. Chi impedisce a queste persone di circolare liberamente nell'area Schengen? È nessuno. Se fossero regolarizzati sarebbero cittadini spagnoli a tutti gli effetti, con tutti i diritti. D'altra parte, in Spagna già vivono e lavorano da anni, insomma, questa storia, 500.000, il milione di domande, con Ceuta c'entra semplicemente nulla. Nella Spagna della maxi sanatoria lavoro e diritti battono la paura. Questo è il racconto di Francesca Ghirardelli, proprio da Barcellona, una delle città spagnole dove tanti di questi lavoratori conosciuti, diciamo, legalmente, senza diritti, perché irregolari, ora sperano di vedere accolta la propria domanda di regolarizzazione. C'è un'altra intervista altrettanto interessante e importante rispetto a quella di Antonio Tajani, che so dell'Interno Matteo Piantedosi. Sarà lui il protagonista del vertice europeo di oggi, perché a nome e per conto del governo italiano, quale ministro dell'Interno sarà lì a sedersi? A sinistra si considera positiva l'immigrazione dosi, chiediamo all'Unione di essere più rigorosa con certi stati membri, perché le loro decisioni hanno effetti su tutto il continente. Strumentale la polemica di Madrid, con noi gli arrivi crollati dell'82%. Il ripristino dei controlli alle frontiere pesa davvero sulla vita dei cittadini europei che attraversano i confini? Assolutamente no, dice a Flaminia Camilletti Matteo Piantedosi. Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere è una misura che i paesi europei hanno attivato centinaia di volte nel corso degli anni. L'Italia, nel contrasto ai flussi migratori, ha sempre offerto e continuerà a offrire il massimo sostegno a tutti i partner.

europei, anche se siamo stati l'unici a sospendere Schengen davanti a Ceuta, che è sostanzialmente extra Schengen, oltre il confine spagnolo, o meglio dell'Europa continentale, perché è un exclave per l'appunto. Lo facciamo anche perché sappiamo bene, per esperienza passata, cosa significa essere lasciati soli di fronte a un massiccio afflusso di migranti e al traffico di esseri umani che lo alimenta. Davanti alle polemiche, premessa di Piantedosi, va comunque espressa piena solidarietà alla Spagna, che sta fronteggiando una situazione complessa. L'Italia ha già detto di essere pronta ad offrire il proprio supporto, però lo ribadiamo, è l'unica ad aver sospeso Schengen. Eliminando Schengen però del tutto verrebbe meno la stessa ragione d'essere dell'Unione Europea. La soluzione è l'opposto: l'Europa deve preservare gli Stati membri dalle difficoltà a contenere i fenomeni migratori. E poi ancora, c'entra nulla con tutto questo il fatto che a destra ci sia un nuovo rivale, cioè futuro nazionale, quindi Vannacci? Guardiamo i fatti: crollo dello sbarco, dei reati, crescente autorevolezza diplomatica dell'Italia, spread contenuti, aumento dell'occupazione. Insomma, su queste basi affrontiamo la competizione elettorale con la consapevolezza di rappresentare, dal punto di vista di Matteo Piantedosi ovviamente, l'unica proposta di governo credibile a tutela dell'interesse nazionale. Ma poi, se Salvini chiederà a Pontida al Ministero dell'Interno e dunque un rimpasto, che farà? Non mi occupo di ipotesi di rimpasto, dice Piantedosi. Ciò che conta sono le singole posizioni, non sono le singole posizioni, ma i risultati che la squadra di governo porta a casa. Ci aggiungiamo un'altra intervista a proposito di cavalcare il tema, rispolverando per certi versi anche la vignetta di Morrobiani. Giuseppe Valditara, alto ministro in questo caso, all'istruzione: siamo al lavoro su una circolare per un tetto agli stranieri in classe, un limite al 30% di stranieri in classe, in particolare con riguardo alle competenze linguistiche. Bisognerà vedere se è realmente possibile, praticabile in determinate aree del nostro paese o in determinati quartieri di elezione, a meno che non si vogliano fare decine di classi per mantenere quella percentuale sotto il 30%, e questo è un aspetto del nostro racconto. Ci sono altre prime pagine però che volevamo mostrarvi nella nostra lettura dei quotidiani, che intrecciano un po' le sottolineature e gli attacchi interni ed esterni all'Unione Europea che evidenziava Nathalie Tocci. Abbiamo detto della pressione migratoria, del mondo MAGA che si è attivato, dei social di Elon Musk e del Cremlino, no? Questo anche citava direttrice di ISPI. Allora qua inseriamo anche la polemica, l'ultima o verosimilmente la penultima, all'interno del campo largo: lo stop di Schlein a Conte, dopo le parole dell'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, che ha detto sull'Ucraina, sul riarmo si deciderà con primarie. Al leader 5 Stelle, che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica: non funziona così, e con ABS ribadisce: prima il programma condiviso, poi il voto sul candidato premier, e Renzi dice si scelga presto. Questo è il titolo di Repubblica. Su questo vi facciamo vedere, eccolo qua, anche il Riformista: prima delle primarie, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina, apre a Putin, Schlein fissa i paletti, prima il programma, lì a Quartapelle niente sconti sul sostegno a Kiev, campo largo a rischio scissione, anche perché per uno Stefano Bonaccini, riformista sì, ma dentro la maggioranza nel mondo PD di Elly Schlein, dice: non lasceremo mai sola l'Ucraina, con il 5 Stelle governiamo in tanti posti, so che troveremo un accordo. Più cauti sono gli esponenti riformisti, Filippo Sensi ad esempio su Libero, o più critici se preferite, o Graziano Del Rio sulla Stampa. Ecco un'altra intervista allora che vi andiamo a segnalare dalle pagine interne del quotidiano torinese: l'ex premier eviti il populismo, aiuto a Kiev non negoziabile, essere pacifisti non significa girarsi dall'altra parte. Cosa c'è dentro tutto questo? Ci sono due fondi che potremmo citarvi rispetto alle divisioni che ci sono in quel campo. La politica estera non si decide al gazebo, da quello di Stefano Folli per Repubblica, e sempre da queste pagine Stefano Menichini dice:
dividersi così è il moto per perdere. Mancano diversi mesi alle elezioni, ma potremmo già essere a un tornante decisivo, al momento in cui si capisce se il centrosinistra avrà davvero la chance di sconfiggere Meloni o se invece le piccole grandi contraddizioni della nascente coalizione progressista esploderanno senza rimedio, lasciando alla destra tempo e modo per risolvere i tanti e pesanti problemi nei quali si dibattere. Bisogna decidere che cosa si voglia fare delle primarie. A prendere alla lettera ciò che ha detto l'ex premier Conte, lui vorrebbe farne il momento del giudizio popolare sul punto più delicato di tutti. Ma invece le primarie servono ad altro, a individuare l'interprete migliore, più forte e convincente di un programma e di un set di valori condivisi. Non è scritto nella pietra che il miglior sfidante o la migliore sfidante di Meloni debba scaturire per forza da una conta alle primarie, anzi, dovessimo giudicare dall'effetto della sortita domenicale di Conte, oggi si è sicuramente ingrossata la schiera, che è già nutrita, di dirigenti importanti del centro-sinistra, d'ogni partito, che suggeriscono procedure meno rissose e meno rischiose di selezione della candidatura. Ci aggiungiamo un'altra riflessione, la mutuiamo dalla stampa, quella del professor Massimiliano Panarari, che torna a parlare di camaleontismo di Conte, o se preferite il camaleocontismo, che lo pone però sempre al centro della scena e che gli dà la capacità di dettare l'agenda, mentre il PD a guida schleniana veste i panni del partito balneare, intento alle vacanze agostane e incapace di dettare la linea del proprio schieramento. Ci aggiungiamo qua il Fatto Quotidiano, che racconta a suo modo questa tensione: primaria ucraina, scontro Conte-Schlein, stallo sulla risoluzione in un contesto che vede sì il centrosinistra diviso, lacerato sul tema del sostegno in armi all'Ucraina e per certi versi delle spese militari, ma dall'altro anche il centrodestra è molto agitato, safe armi, l'opposizione della Lega, Giorgetti in cerca di una mediazione. Domani parlerà in Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, riferirà sullo scostamento di bilancio per energia e difesa e Salvini chiede che i fondi vengano utilizzati per la sicurezza interna. E intanto niente decreto benzina, perché sostanzialmente mancano i fondi. Allora, per chiudere su questo tema, aggiungiamo, tornando all'intervista di Antonio Tajani, le parole del ministro degli affari esteri: l'Italia ha già opzionato 14,9 miliardi di euro, sarà ora il governo italiano a decidere quanti ne useremo, le spese sono già state previste dalla difesa e il SEB è solo un modo per finanziarle a tassi più bassi. Quel che è certo è che non si tratta di soldi per fare la guarda alla lettura dei quotidiani italiani. Qualche istante la linea torna alla regia, poi di nuovo in diretta con la programmazione di Renews 24.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
5: Boom, quand notre cœur fait boom.
6: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

Ceuta, la Spagna attacca l'Italia accusata di non saper gestire l'immigrazione. Tajani ribatte: da inizio anno sbarchi calati dell'80%, oggi vertice europeo sul tavolo a proposta di hub in Africa. I droni ucraini tornano a colpire il territorio russo.

0: 5 morti e 6 feriti nella regione di Mosca. Ieri un drone esploso su una spiaggia a Krasnodar, 7 morti. Raid russo assume 2 morti. Trump avverte, ultima chance per l'Iran, poi li distruggeremo. Teheran intanto continua a trattare con l'Oman per il transito a pagamento da Hormuz. Attesa in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto. Ex Ilva via tavoli tecnici al Ministero delle Imprese del Made in Italy. L'Italia nella morsa dell'AFA per tutta la settimana. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Ecco, ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del club rossonero, scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni, funerali in Sant'Ambrogio. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Attesa per la riunione del Consiglio degli Interni dell'Unione Europea dopo la crisi di Ceuta e il botta e risposta a distanza tra Madrid e Roma. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
1: Il confronto sarà certamente acceso, la riunione in videoconferenza inizierà tra meno di 2 ore con i ministri degli interni dei 27, sul tavolo dunque la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi sul modello dell'Albania. Su questo Bruxelles ha già detto che è pronta a valutare delle proposte, c'è una maggioranza a livello politico con l'eccezione della forte opposizione di Spagna e Francia, ma bisognerà capire dove reperire i fondi perché i paesi cosiddetti frugali sono contrari all'utilizzo di fondi europei e poi soprattutto dove allestire questi centri. Si parla del Montenegro. Ursula von der Leyen ha delineato quelle che saranno le priorità di questo vertice, ha detto quella delle migrazioni è una sfida europea, richiede dunque una risposta comune, la solidarietà è fondamentale, poi ha individuato vari assi su cui lavorare, prevenire le partenze, rafforzare le frontiere, contrastare i migranti e accelerare i rimpatri. E nella riunione di ieri con gestita da Madrid la crisi di Ceuta. La linea può tornare allo studio.
0: A Ceuta intanto si continua a lavorare per un ritorno graduale alla normalità con il rientro dei migranti che in precedenza erano affluiti nell'exclave spagnola dopo, lo ricordavamo, lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviata a Ceuta Marina Lalovic.
2: Sì, buongiorno. Dunque, se l'emergenza è rientrata al confine qui nell'exclave spagnola, rimangono ancora fra i 3 e 5 mila migranti. Molti li vediamo dormire nei parchi o nascondersi nelle aree boschive. Preoccupa soprattutto la presenza dei minori non accompagnati entrati in questa ondata, come dicevate, senza precedenti persino per chi vive al confine. Ed è difficile far rientrare i minorenni secondo la legge spagnola e poi i soccorsi che davvero sono necessari a queste ore da 4 giorni dall'entrata qui in Spagna. Molta tensione si respira anche per la presenza dei mezzi militari che appunto sorvegliano la città e la tensione anche in vista del vertice straordinario dei ministri degli interni previsto per oggi, che dove ancora echeggiano le accuse del ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che ha puntato il dito contro il governo di Roma definendolo non all'altezza della situazione a causa della sospensione dell'accordo di Schengen e poi definendo intanto il governo italiano ipocrita, perché secondo Alvarez dall'Unione Europea entrano molti più, verso l'Unione Europea entrano molti più migranti dall'Italia che dalla Spagna. Molte domande rimangono ancora senza risposta, ma la disinformazione sembra sia stato l'elemento scatenante di questo esodo senza precedenti. Anche la ministra della difesa la Robles ha chiesto a Rabat di fare piena luce sulla situazione. Per il momento qui da Ceuta è tutto, a te la linea.
0: Veniamo alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani al parigrado spagnolo Albares. Non rispondo io ma i numeri, dal 2023 sostiene il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, da gennaio a luglio 2026 sbarchi scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo

0: del 2023. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, più di 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? La decisione di sospendere Schengen, conclude Tajani, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Il governo Meloni intende portare al Consiglio europeo la proposta di nuovi hub in Africa, come sentivamo, sul modello Albania. Gabriele Martelloni.
1: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di la priorità per la Presidente del Consiglio e l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustrerà le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta, immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Tema migranti che continua a caratterizzare il confronto politico anche in Italia. Alla Camera poi bagarre sulle chat del Mastro, oggi chiamata ad esprimersi la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Pablo Rojas.
2: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
3: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
2: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia, siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
4: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: Confronto aperto intanto nel campo largo dopo lo stop di Elie Schlein a Giuseppe Conte su primarie e politica estera. In studio il punto con Roberto Vicaretti.
5: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, perché chi vince deve guidare una coalizione, non soltanto un partito. È questa la replica di Elie Schlein, segretaria del Partito Democratico, a Giuseppe Conte, che domenica aveva detto del sostegno all'Ucraina si deciderà nelle primarie. Parole quelle di Conte che hanno provocato non solo la reazione di Elie Schlein, ma anche degli altri partner e protagonisti del campo largo, compresa l'alleanza Verdi e Sinistra. Non c'è il presidenzialismo, non è che chi vince le primarie comanda e decide il programma. Nicola Fratoianni, mentre Angelo Bonelli, co-leader di AVS, dice prima decidiamo il programma condiviso, poi il leader che ne

0: sarà espressione prova a mettere acqua sul fuoco Matteo Renzi. La tensione che c'è è un problema in vista delle prossime elezioni, allora l'appello è a seguire il modello dei democratici americani, che magari hanno visioni e letture politiche diverse, si confrontano anche aspramente alle primarie, ma poi ritrovano compattezze. A proposito di primarie, dice Renzi, cerchiamo di farle il prima possibile. Le critiche più dure a Conte arrivano però dai riformisti del PD, che intanto avrebbero voluto una reazione più netta e muscolare da parte di Elly Schlein. Conte eviti il populismo, il sostegno all'Ucraina è per noi un punto non negoziabile, dice tra i riformisti del Partito Democratico Graziano Del Rio. E in queste tensioni inevitabilmente si inserisce Carlo Calenda. Schlein è ostaggio di Conte, esattamente come Meloni è ostaggio di Vannacci. Per tornare all'interno del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, che del PD è il presidente, dice: governiamo col Movimento 5 Stelle in regioni e in tante città, sono certo che troveremo una sintesi a livello nazionale per il programma.
1: La crisi tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump insiste sui negoziati, a suo dire in pieno svolgimento, rinnova tuttavia anche le minacce a Teheran. Da Washington l'inviato Nico Piro.
2: Prima le minacce, poi gli annunci di attacchi sospesi che altrimenti sarebbero stati i peggiori dalla Seconda Guerra Mondiale. A seguire altri annunci di accordi raggiunti, di nuovi negoziati in calendario. Infine nuovi attacchi, solo verbali, e quello che suona come un ultimatum. Tutto questo solo nel giro di qualche giorno. Come in un'altalena, Trump alterna venti di guerra e spiragli di pace. Da ultimo, in ordine di tempo, nello studio Ovale dichiara che i colloqui con l'Iran sono in corso. L'Iran smentisce e che si tratta dell'ultima occasione per Teheran per firmare un buon accordo. Dichiarazioni che si sommano a quelle social, la dirigenza iraniana è ambigua, il blocco navale continua. Un'altalena questa di Trump che va letta assieme ad altri fattori. Le pressioni dei paesi del Golfo affinché la guerra non si allarghi, la crisi energetica mondiale legata alla chiusura dello stretto di Hormuz, i livelli critici raggiunti dagli arsenali americani di missili intercettori per la contraerea. L'incontro con la stampa alla Casa Bianca diventa l'occasione per spostare l'attenzione su altri nemici, dalle compagnie petroliferi per i prezzi stellari del carburante all'Europa che l'immigrazione e l'energia stanno uccidendo. Continente che Trump dice di conoscere meglio dei suoi leader. Intanto un'altra guerra va avanti, quella commerciale, con 25 stati dell'Unione che fanno causa al governo contro i nuovi dazi imposti dal presidente.
1: Per il New York Times, Iran e Oman sono vicine ad un accordo per la gestione dello stretto di Hormuz. Da Teheran viene ribadito il punto, però la posizione mantenuta nel confronto con gli Stati Uniti. Sentiamo meglio dalla corrispondente Istanbul, Anna Mazzone.
3: Sì, nel Golfo Persico tacciono al momento le armi, ma il rischio di una nuova escalation è ancora concreto. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici, ossia l'America, non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa è in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri accusa gli Stati Uniti per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Lo stretto resta il cuore di tutte le tensioni. Un proiettile non identificato ieri ha colpito un mercantile proprio a Hormuz. Non ci sarebbero danni né vittime. Teheran conferma poi il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto. Secondo alcuni media, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma Teheran ribadisce il controllo totale su Hormuz da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Intanto nel Mar Rosso sei petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
1: E tutto questo dopo le dichiarazioni di Donald Trump sembra frenare sui mercati la discesa del prezzo del petrolio. Sentiamo da Milano per l'apertura delle borse europee Chiara Merico in diretta.
4: Sì, come dicevate, l'incertezza sull'evoluzione della situazione in Medio Oriente influenza le quotazioni del prezzo del petrolio, che questa mattina sono in leggera risalita per quanto riguarda il Brent, il greggio di riferimento per i mercati europei, che è quotato poco sopra gli 84 dollari al barile, in risalita anche se meno marcata anche la quotazione del WTI, più o meno invariata rispetto a ieri, attorno agli 80 dollari al barile. Le borse europee nel frattempo aprono in rialzo, la migliore al momento è proprio Milano che guadagna circa lo 0,8% in linea con Francoforte, rialzi meno marcati per Londra e per Parigi. Andamento misto invece per i mercati finanziari asiatici, in positivo quasi tutti i principali indici a partire da Seoul e Tokyo, in controtendenza c'è solo Hong Kong. Anche Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con i principali indici in rialzo, in mercato rialzo vediamo il Dow Jones, l'indice principale, in progresso di quasi un punto e mezzo, così come lo Standard & Poor's 500 supera i due punti di rialzo, invece il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, e nelle contrattazioni after hours, quindi dopo la chiusura dei mercati, vola il titolo di Palantir, uno dei colossi dell'intelligenza artificiale, vediamo in progresso nell'after hours di oltre il 15% dopo la pubblicazione di risultati trimestrali da record che hanno superato tutte le aspettative degli analisti, e per oggi c'è grande attesa sempre a Nasdaq per i conti di SpaceX. A voi.
1: Il conflitto europeo tra Russia e Ucraina, nella notte nuove piogge di droni ucraini in territorio russo, questa volta di nuovo a colpire la regione di Mosca e purtroppo con nuove vittime. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: Sono sempre più frequenti gli attacchi ucraini in territorio russo, l'ultimo questa notte nella regione di Mosca, nella cittadina di Chekhov, un'ottantina di chilometri a sud della capitale, dove è stato colpito un sito industriale. Ci sono 5 morti e 6 feriti, fa sapere il governatore. Colpire l'insediamento industriale ormai è la strategia di Kiev per colpire l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Ancora nel mirino gli stabilimenti della Wildberries, il colosso dell'e-commerce russo nella regione di Leningrado e di Tver. Intanto è salito a 7 il bilancio dei morti dell'attacco di un drone che è avvenuto ieri nella spiaggia di Gelenjik, sul Mar Nero, una spiaggia affollata. Si vede il drone che sorvola questa spiaggia, poi precipita su in una parte dove c'erano molti bagnanti ed esplode. Il bilancio 7 morti, tra cui 3 bambini, e ci sono anche una quarantina di feriti. Un drone che è stato abbattuto dalla difesa russa. Sembra in quella zona si trova uno dei complessi dove dovrebbe risiedere il presidente Putin, che però, secondo l'opposizione, che però ieri si trovava in Siberia. La condanna del Ministero degli Esteri russi, con la portavoce Zakharova che punta il dito contro i paesi occidentali per il loro sostegno a Kiev. Linea a voi.
1: Kiev, che intanto fronteggia un'altra notte con attacchi di droni russi, attacchi portati nella regione di Sumy, 2 bambine e un'anziana uccise, e anche in altre in territorio ucraino, anche con missili balistici. L'inviata Carlotta Macerollo.
6: Mentre l'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo, dicevi, l'esercito di Mosca continua ad attaccare pesantemente il territorio con missili Iskander. Nella notte appena passata ci sono stati 136 droni, molti dei quali sono stati abbattuti, ma alcuni sono andati a segno. Qui a Mykolaiv, dove siamo con Matteo Petrobelli, abbiamo sentito chiaramente più volte esplosioni e sirene. Abbiamo visto un incendio qui vicino nel porto, ci sono vittime civili, purtroppo una donna di 89 anni è rimasta uccisa, almeno 7 i feriti, tra cui anche 2 bambine di 2 e 12 anni. Dicevamo, colpito il porto, colpite le infrastrutture, ma colpite anche le abitazioni civili, come è successo con un raid russo, con bombe plananti nella città di Sumy, molto vicina al confine orientale con la Russia. Lì c'è stato un morto e una persona ferita. Le città in questo momento sono molto vulnerabili perché in questo periodo Kiev è a corto di batterie di missili intercettori Patriot. Le scorte sono esaurite, le città scoperte. L'ambasciatore americano presso la NATO ha confermato che è improbabile un accordo sulla coproduzione congiunta di missili intercettori prima dell'inverno. Sul fronte, sul terreno, la parte più calda rimane il Donetsk, con i russi che tentano di andare avanti sull'asse di Pokrovsk, sull'asse di Kostantinivka, ma per ora il fronte è davvero fermo. Per ora a voi.
1: La cronaca italiana: Roma, 3 anni dopo l'incidente, è costato la vita al piccolo Manuel di appena 5 anni, lo youtuber che provocò lo schianto con il SUV. Matteo Di Pietro accede all'affidamento ai servizi sociali per scontare gli ultimi 15 mesi di pena. Paola Cortese.
7: Lo youtuber Matteo Di Pietro, 24 anni, che 3 anni fa fu responsabile della morte di un bambino di 5 anni

0: colpo. Lo youtuber aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale nel gennaio del 2024. Rimasto ai domiciliari dal 2023 fino allo scorso luglio, ora dovrà svolgere un programma di recupero con l'Associazione Vittime della Strada, la stessa con la quale ha iniziato l'attività di volontariato nel periodo di reclusione.
1: L'ondata di calore che interessa buona parte d'Europa e non si attenua in Italia. 25 città oggi con il bollino rosso, afa destinata a protrarsi per tutta la settimana, Piemonte in stato d'emergenza per siccità e incendi, allerta temporali che interessa oggi l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata. Danilo Sinibaldi.
2: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali. Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
1: Tra un'ora e mezzo l'ultimo abbraccio a Milano, in Sant'Ambrogio, a Franco Baresi, per anni storica bandiera del club rossonero, scomparso lo scorso 31 luglio. Francesco Rocchi.
3: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra, di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
1: Europei di Parigi, europei di nuoto, Stefano Belotti, Matteo Santoro conquistano il bronzo nel sincro dal trampolino 3 metri, Italia che sale nel computo totale a 9 medaglie, Nicola San Giorgio.
4: Una medaglia acciuffata all'ultimo tuffo in una gara in cui gli avversari, specialisti abituati a trionfi olimpici e mondiali, alla vigilia facevano paura. È un bronzo che sa di futuro, quello di Stefano Belotti e Matteo Santoro, 22 e 19 anni, la nuova coppia del sincro da 3 metri, scelti dal direttore tecnico Oscar Bertone per fare esperienza sulla strada di Los Angeles 2028. Bravissimi a rimanere attaccati al treno delle medaglie e ad approfittare degli errori dei più quotati rivali, soprattutto i britannici Harding e Law, che di questa specialità hanno scritto la storia. Invece si sono dovuti arrendere al nuovo che avanza, cedendo il podio per meno di mezzo punto a Stefano e Matteo.
5: Tantissima soddisfazione, sappiamo quanto è importante per noi, abbiamo lavorato tanto per questa gara e siamo veramente molto contenti.
4: Oro meritato alla Germania, argento alla Russia. Non ce l'ha fatta invece Sara Jodoin Di Maria a confermarsi campionessa europea. Troppi errori nella finale dalla piattaforma vinta dalla britannica Bond davanti alla tedesca Pfeiff e all'olandese Prosteri.

0: 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
1: Punta verso la linea nemica! Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
1: Quanto mi manca il calcio vero!
3: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
1: Era fuori!
3: Tu sei fuori!
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
6: Roma Baby, live Cremonini. Prossimamente, Rai 1.
7: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
8: Con Trivago è facilissimo.
7: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
8: Ecco come si vince da campioni.
7: Hotel Trivago.
9: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Un cordiale appuntamento con il meteo. Sarà una giornata ancora molto calda, ma anche stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. L'atmosfera non sarà per niente caotica sul nostro paese. Ci saranno temperature ancora elevate con possibilità ancora di acquazzoni sui monti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accadrà nelle prossime ore. Questa è la simulazione delle nubi. Ci saranno pochissime nubi, infatti, come dicevo in premessa, che interesseranno solo le Alpi, la parte più occidentale del nostro paese, ma anche quella centrale sul settore appenninico, che porteranno dei piovaschi nelle prossime ore. Ecco le piogge dove ci saranno, ovvero sul nord-ovest, dove saranno anche sotto forma di rovescio temporale, ma arriveranno anche sull'Appennino centro-meridionale, interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, i monti chiaramente, come i monti tra la Campania e il Molise. Qualche piovasco anche nelle aree più interne della Basilicata e della Sicilia, ma tutto in rapido assorbimento serale, con ventilazione che sarà per lo più meridionale, un po' più intensa, più tesa lungo le coste esposte sia della Sardegna che della Sicilia, ma anche di fronte alla Liguria, con possibilità di mari che lì saranno generalmente mossi, mentre invece altrove i bacini saranno quasi calmi o poco mossi. Le temperature, come annunciavo, saranno sicuramente elevate, stazionarie nei valori perché resteranno ancora intorno ai 39 gradi su buona parte del nostro paese, intendo chiaramente come picchi massimi. Localmente potranno raggiungere e superare anche i 40. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: ...9:30, di nuovo buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Oggi in videoconferenza Consiglio Europeo dell'Interno su Ceuta, il ministro degli esteri italiani replica al parigrado spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi migratoria. Dal 2023, sottolinea il vice premier, i migranti irregolari in Italia diminuiti del 60% su base annua. Caro carburanti, che torna all'attenzione del governo, oggi Consiglio dei Ministri per decidere sulla proroga dello sconto dei 17 centesimi, scadrà il prossimo 6 agosto, si potrebbe ricorrervi in modo da non attingere a ulteriori risorse pubbliche. Il conflitto tra Russia e Ucraina, cinesi anche nei pressi di Leningrado, c'è sulla città ucraina di Sumi, 3 morti, 2 bambine e un'anziana, e raid russi ieri anche nell'area di Zaporizhzhia. I 40 gradi registrati a Vienna sono l'ultima spia della nuova ondata di calore che attanaglia buona parte d'Europa. In Italia oggi temperature ampiamente superiori alle medie stagionali, 25 città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Torniamo a occuparci di Medio Oriente e in particolare della striscia di Gaza, dove sono più di 1250 i palestinesi morti nelle operazioni condotte dall'esercito israeliano dall'ottobre dell'anno scorso, quando venne annunciato il cessate il fuoco. C'è anche tuttavia chi cerca di rientrare a Gaza. Sentiamo il reportage dell'inviata Lucia Goracci.
2: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio, mentre i tassisti pensano solo al caffè. Dio sia lodato, dice, torno a casa, a morire dentro la mia terra. Da gran parte è stata sorpresa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni. Ora tornano, anzi hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, sa? A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malik, quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano, perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. pronti via, tutti avanti o indietro forse. E Khalil allo zio che rimane, non glielo regala, lieto fine.
1: Rapporti transatlantici tra il nostro paese e gli Stati Uniti, cooperazione economica, culturale e strategica, temi affrontati nei giorni scorsi a Roma in una conferenza promossa da Istituto Aspen e Fondazione NIAF. Ascoltiamo le voci raccolte per noi da Andrea Gerli.
3: Il rapporto fra gli Stati Uniti e l'Italia rimane forte finché ci sono quasi 20 milioni di americani di origini italiane, e questo è molto importante. È stato Filippo Mazzei, un immigrato toscano, a ispirare Thomas Jefferson a mettere le parole della Dichiarazione di Indipendenza, che tutti gli uomini sono creati uguali. Queste sono parole da un italiano trasferito negli Stati Uniti all'inizio della storia della nazione.
4: Il farmaceutico, l'aerospazio, oltre il turismo che ho raccontato, sono dei pilastri dell'economia italiana. E se noi riusciamo a fare in modo che i rapporti tra i due paesi siano sempre più solidi, più forti, tutto questo porterà indotto e sviluppo. Un evento come quello di oggi, cioè la riunione tra l'Aspen e la NIAF, ha un valore strategico importantissimo. Perché? Perché aiuta a certificare sempre di più il rapporto tra l'Italia e l'America.
1: In Myanmar la preoccupazione per le sorti di Aung San Suu Kyi, ai domiciliari su ordine della giunta militare, è riapparsa in pubblico dopo mesi grazie alle pressioni di Pechino. In particolare sentiamo allora il corrispondente Marco Clementi.

0: Le prime immagini di Aung San Suu Kyi dopo mesi di silenzio e paura per la sua sorte. L'incontro con un rappresentante della Croce Rossa Internazionale, della Lady di Ferro birmana. A inizio maggio le sono stati concessi gli arresti domiciliari con il beneplacito della Cina. La signora Aung San Suu Kyi è una vecchia amica della Cina e ci siamo sempre preoccupati per la sua situazione. In quanto paese amico e vicino, la Cina sostiene il Myanmar nel perseguire un percorso di sviluppo. C'è la mediazione cinese dietro il nome di Aung San Suu Kyi, volto della politica e dei drammi del paese. A fine aprile il viaggio nella ex Birmania del potente Wang Yi, capo della diplomazia del dragone, dove ha incontrato il generale Min Aung Hlaing, che adesso è formalmente il presidente del paese dopo le elezioni farsa di gennaio. L'uomo del colpo di stato sanguinario del 2021 e dell'arresto di Aung San Suu Kyi, che aveva vinto le ultime elezioni libere, poi solo violenza e instabilità. Il processo, poi l'isolamento per 5 anni. Dopo molti mesi la prova che mia madre è viva e questo è importantissimo, dice da Londra il figlio di Aung San Suu Kyi. Un po' di speranza, un piccolo passo avanti verso la sua effettiva libertà, perché è in carcere con accuse inventate. Ma attenzione, perché i militari vogliono far credere che la situazione in Myanmar è normalizzata. Non lo è, non lo sarà, finché non sarà liberata mia madre e tutti i prigionieri politici.
1: La notte tra il 3 e il 4 agosto del 74 a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna, la strage dell'Italicus. I morti furono una dozzina, quasi una cinquantina i feriti. Stefano Corradino ha intervistato Franco Sirotti, fratello del ferroviere morto nel tentativo di salvare altre persone.
2: È sempre doloroso, ma è sempre importante essere qui.
3: Sì, infatti i morti furono 12, però volevo puntualizzare, come ha sostenuto il presidente nostro Mattarella, quando disse che i morti furono 11 più una, perché mio fratello nello scoppio fortunatamente si era salvato, poi dopo purtroppo non esitò a afferrare un estintore, preso dall'alto senso del dovere e dei valori grandi che aveva, e si è gettato all'interno della carrozza per cercare di salvare quante più vite umane. Oggi siamo qui e siamo qui ancora a sperare di avere una verità e una giustizia che ancora purtroppo non si è acquisita, ma come ho sentito oggi, verità e giustizia non hanno una scadenza, per cui arriveremo proprio su quello che è accaduto, sulle verità che sono emerse dalla strage di Bologna. Penso che questo faccia da apripista verso quello che sono le altre verità, e prima o poi arriveremo a quello che queste vittime meritano.
1: L'ondata di calore che interessa la penisola, 25 città con il bollino rosso, allarme siccità per laghi e fiumi, soprattutto al nord. Seguiamo Silvia Bacci.
4: Siamo qui. Che oggi non si vede nel grande anfiteatro naturale del Pian del Re.
5: Ne siamo scappati un po' dal caldo della città, fa freschino, beccato la giornata giusta.
4: Rigoli d'acqua che scendono dalla montagna in un giorno di inizio agosto, attraversato da escursionisti e villeggianti in cerca di un po' di frescura.
6: Tutto pieno, sempre, perché il caldo che c'è in pianura fa sì forza, 42 gradi contro 25.
4: E ancora gelida la sua acqua, meno copiosi i suoi percorsi. Il fiume, qui rivolo ignaro, ha un respiro però più corto. Più si scende, più evidente.
6: Zero termico, 5.000 metri, 4.500. Quindi evidentemente i ghiacciai si riducono, perché evidentemente alimentano le sorgenti, ma in modo meno frequente, meno importante di quello che era una volta.
4: Rallenta la corrente e mette sotto pressione un ecosistema sempre più fragile.
7: D'acqua bellissimo, freschissimo, si sta da Dio, in città è penoso, è fermo, non ha vita.
8: Ho degli amici che fanno canoa, eccetera, è davvero una cosa impraticabile, tutte le alghe.
4: Le alghe a Torino, le secche, 8,59 m sotto lo zero idrometrico a Cremona, il più basso di sempre. Nel delta l'acqua dolce fatica a respingere l'acqua salata, il mare risale il fiume, già di 21 km altera la biodiversità. Quella secca della sorgente nel 2017 è un segnale ignorato.
1: Nel Regno Unito temperature da record fanno scattare lo stato d'emergenza, siccità senza precedenti che trasforma il paesaggio. Sentiamo da Londra

0: La corrispondente è Nicoletta Manzione.
1: Ecco come sono ridotti i famosi campi di calcio in erba in Gran Bretagna, un rettangolo arido in mezzo ad una distesa secca. E poi il terreno per il cricket riesce a mantenere un po' di verde. La veduta dall'alto della chiesa di All Saints a Londra, una volta circondata da un magnifico prato, ora è irriconoscibile, come il sito di Stonehenge nel sud dell'Inghilterra, sembra sia nel deserto. I segni visibili di una stagione che sta mettendo sotto pressione il Regno Unito. Ondate di calore record che sono cominciate a maggio e ancora fino a mercoledì temperature sopra la media ed è stato dichiarato l'allerta Ambra. A luglio un altro record, il più torrido degli ultimi 200 anni, solo il 7% di pioggia rispetto alla media nello stesso periodo.
2: E gli effetti si vedono anche qui a Londra, nei parchi e nei giardini che in genere sono luoghi di fresco e di verde, sono invece aridi e gialli, e infatti è stato dichiarato lo stato di siccità in quasi tutto il paese.
1: 20 milioni di persone non possono usare i tubi per innaffiare e l'Associazione degli agricoltori lancia l'allarme. Le riserve idriche sono sotto pressione e alimenti agricoli potrebbero scarseggiare. Questa è una novità attribuibile al cambiamento climatico, spiega la professoressa Anna Clock. Questo è il futuro che ci aspetta e dobbiamo imparare a prepararci.
0: A proposito di futuro, Andrea Bettini, Futuro 24, ci accompagna alla scoperta degli impieghi di nuove tecnologie, ad esempio per sensori e anche per il trasporto aereo con energia solare. Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo in particolare di tecnologia e iniziamo andando alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Entriamo in una grande camera pulita utilizzata per sviluppare sensori all'avanguardia.
1: Le regole sono stringenti e la vestizione dura qualche minuto. Per entrare in uno dei fiori all'occhiello della Fondazione Bruno Kessler servono minuziosi preparativi. Il ricercatore Alessandro Chan ci conduce nella Clean Room, 35 anni di storia, 1400 metri quadrati di superficie, atmosfera rigidamente controllata.
2: È un laboratorio molto pulito, diciamo più pulito anche di una camera operatoria, e ci permette appunto di creare dei sensori. I sensori sono dei dispositivi molto piccoli e per questo anche solo un granello di polvere ne comprometterebbe la funzionalità.
1: Ricerca di base e anche collaborazioni con l'industria. In queste sale prendono forma in particolare sensori e dispositivi basati sulla micro e nanofabbricazione del silicio, con applicazioni che vanno dall'informatica alla misurazione degli effetti quantistici, dal monitoraggio ambientale alla salute, fino alle missioni spaziali e agli esperimenti di fisica del CERN di Ginevra. Questi sono sensori sperimentali a base di diamante.
2: È un campo innovativo che appunto è già iniziato lo studio alcuni anni fa, adesso sta progredendo verso la realizzazione dei primi sensori quantistici. Questo sistema si chiama Focus Ion Beam. Con questo macchinario possiamo andare a inserire pochi atomi all'interno nei nostri materiali. Dobbiamo pensare a questi sensori come una torcia. Noi abbiamo questi sensori che fanno una luce come appunto un cono di luce. Se noi avviciniamo un oggetto, questo cono di luce ovviamente cambia. Questi sensori con questi atomi generano una sorgente luminosa, una luce quantistica, e in presenza di un'interferenza cambiano la loro risposta. Si possono utilizzare in ambiti quantistici, quindi parliamo di qubit, ma parliamo anche di applicazioni mediche, quindi riuscire a rilevare il comportamento di una cellula in prossimità di questo sensore.
1: A breve la camera pulita raddoppierà. La Fondazione Bruno Kessler ha vinto un bando europeo e grazie a un investimento di 82 milioni di euro è in costruzione una nuova clean room che sarà dotata di strumenti ancor più all'avanguardia.
0: E ora parliamo di connessioni ultraveloci a internet, un'infrastruttura che rende possibili nuovi servizi. Laura Prati.
3: Stiamo trasmettendo in tempo reale la mia immagine riprodotta in 3D come se io fossi

0: teletrasportata a Milano.
1: Il mondo corre sempre più veloce, così come l'innovazione tecnologica, che apre scenari fino a ieri riservati alla fantascienza.
2: La disponibilità dell'FTTH, che è la fibra fino a casa, permette di realizzare servizi che con le vecchie tecnologie non erano realizzabili. Ma abbiamo anche la possibilità di fare servizi più evoluti. Quello che stiamo sperimentando in questa fase sono dei servizi di telemedicina, quindi se si possono fare delle diagnosi a distanza, ma persino degli interventi chirurgici a distanza.
1: Un'evoluzione tangibile dello sviluppo è stata una trasmissione olografica realizzata agilmente grazie all'enorme capacità di banda.
0: Abbiamo creato con questa tecnologia un canale ad altissima velocità a lunga distanza, in particolare 800 gigabit al secondo stiamo trasmettendo tra Roma e Milano, e questo permette una riproduzione praticamente reale della mia immagine, ma anche a bassissima latenza.
2: Potrebbe permettere ad esempio di fare delle lezioni in cui il professore è a distanza, ma che con questo tipo di interazione può dare agli studenti un tipo di esperienza che è molto simile a quella reale in cui il professore è all'interno di un'aula.
1: In Italia il 65% delle case è stata raggiunta dalla fibra e siamo nella media europea, mentre è ancora basso il numero di chi ha attivato effettivamente il servizio. Siamo intorno al 28%.
3: Si chiama Colossus 2.0 ed è il primo computer quantistico fotonico italiano, un supercalcolatore innovativo sviluppato all'Università Sapienza di Roma. Siamo andati a vederlo da vicino.
4: Il nome rievoca Colossus, il computer sviluppato in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare le comunicazioni in codice dei nazisti. Colossus 2.0 aspira a diventare altrettanto rivoluzionario. È il primo computer quantistico fotonico italiano, il gioiello tecnologico del Quantum Lab dell'Università Sapienza di Roma. Un calcolatore che usa le singole particelle di luce e i fotoni come unità di informazione.
5: I fotoni hanno la peculiarità che viaggiano molto bene, vanno lontano e quindi è facile comunicare con i fotoni, ma possiamo anche fare calcolo quantistico. Noi lavoriamo all'interfaccia fra la computazione e la comunicazione.
4: All'interno di Colossus 2.0 i fotoni vengono generati e poi incanalati in percorsi ottici miniaturizzati, sfruttando le leggi della meccanica quantistica.
5: I computer quantistici consentono di ampliare le possibilità di calcolo. Sfruttiamo stati quantistici che hanno delle proprietà non replicabili con gli ordinatori di oggi, e questo ci consente di sviluppare nuovi algoritmi con nuove possibili applicazioni.
4: Il progetto, guidato dal Quantum Lab, ha avuto il supporto del Centro Nazionale XC finanziato dal PNRR e del Consorzio Nazionale NQSTI. Vi partecipano anche l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano e l'Università di Pavia. Le ricerche riguardano sia il funzionamento del calcolatore sia il software. Numerose le possibili applicazioni, dalla computazione alla sensoristica fino alle comunicazioni sicure. Secondo i ricercatori, l'approccio basato sulla fotonica può offrire diversi vantaggi.
6: Una codifica fotonica permette anche di poter sfruttare altre caratteristiche, ovvero i fotoni possono essere inviati tra varie unità di calcolo attraverso fibra ottica. Quindi si possono usare tutte le infrastrutture già presenti per la comunicazione. Poi ci sono anche vantaggi energetici, perché processare i fotoni non ha un costo elevato a livello energetico come ad esempio abbiamo nei computer tradizionali.
3: Secondo le stime, l'aviazione è responsabile di circa il 7% delle emissioni di gas serra a livello globale. In Svizzera è stato sviluppato un aereo elettrico alimentato a energia solare con prestazioni da record. Ce lo mostra Sonia Charles.
7: Dalle acque al cielo. Il progetto Solar Stratos nasce nel 2012 quando il suo iniziatore, Raphaël Domjean, ingegnere e pilota svizzero, compie con un catamarano ad energia solare il giro del mondo. Un successo che spinge l'eco-esploratore a guardare non più in avanti ma in alto.
8: Cosa posso fare di più ambizioso? E mi è venuta l'idea folle di provare a vedere le stelle in pieno giorno, la curvatura della Terra e il tutto grazie all'energia solare. È il sogno di Icaro, 4.000 anni dopo.
9: 4 minuti più tardi.
7: Un sogno che si concretizza nel 2015 con la costruzione da parte di un team europeo di un aereo elettrico solare. Il velivolo sperimentale ha raggiunto dopo 5 ore dal decollo i 9.521 metri di altitudine, superando il primato di un altro svizzero, Bertrand Piccard, una prima mondiale.
10: Génial!
9: C'est incroyable déjà d'être tout là-haut avec un avion solaire.
8: È incredibile trovarsi a quelle altitudini con un aereo solare. E poi, quando ero in volo, il controllo mi ha chiesto di virare per evitare un velivolo commerciale. Era un Airbus della Lufthansa con circa 200 persone a bordo, a cui hanno comunicato la mia presenza, ma non ha risposto. E io ho pensato, beh, oggi un aereo solare e uno di linea stanno volando alla stessa altitudine.
9: Vola alla même altitude qu'un avion de ligne.
7: L'aeroplano, 9 metri di lunghezza, viene alimentato dall'energia prodotta da quasi 22 metri quadrati di pannelli solari che ne ricoprono le ali.
9: On a poussé à la limite cette technologie, mais c'est une technologie que tout le monde peut acquérir.
8: Abbiamo spinto questa tecnologia al limite, ma rimane una tecnologia a disposizione di tutti. Chiunque può acquistare questi pannelli solari e piazzarli sul tetto di casa. Su questo aereo non c'è quasi nulla che non si possa comprare al supermercato, diciamo. Qui abbiamo un peso di circa 800 grammi al metro quadro. In un edificio siamo tra gli 8 e i 12 kg. Naturalmente è tutto più leggero, almeno 15 volte più leggero, ma è anche più fragile. E poi abbiamo sviluppato delle nanotecnologie che ci consentono di deviare la luce e aumentare del 2-3% il rendimento delle celle.
9: Ça permet d'augmenter entre 2 et 3% le rendement des modules solaires.
7: Raphaël Dongean punta ad essere il primo pilota al mondo a raggiungere la stratosfera con un aereo elettrico ad energia solare, dimostrandone il potenziale per un'aviazione sostenibile.
8: Credo che l'energia solare sia qualcosa di umanista. Mi impegno, ed è anche il mio sogno, perché diventi uno strumento per ristabilire degli equilibri economici tra il nord e il sud del mondo.
3: I cambiamenti climatici mettono a repentaglio le produzioni agricole. Dalla Libera Università di Bolzano e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova arriva un nuovo sistema per ridurre l'impiego di acqua nelle coltivazioni. Vediamo. Cambiamenti climatici, risorse idriche a rischio, inquinamento, degradazione dei suoli minacciano l'agricoltura e impongono di cercare nuove soluzioni. La Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno sviluppato un sistema per far crescere le piante senza terreno. La coltivazione avviene in un'impalcatura di idrogel con l'aggiunta di biostimolanti naturali realizzata con la carragenina, un biopolimero di origine vegetale. Completamente biodegradabile, trattiene l'acqua e la rilascia in modo efficiente, riducendo il consumo al minimo.
11: Il processo di produzione di questi materiali è piuttosto semplice, non vengono utilizzati prodotti chimici aggressivi, sono prodotti naturali, appunto biopolimeri estratti dalle alghe. L'idrolizzato si può fare sia in forma acquosa che con ammoniaca, che però non è dannosa per le nostre piante e per il nostro ambiente in generale. E sostanzialmente si può fare appunto in un laboratorio di chimica e lo sviluppo poi della pianta può essere fatto in camere di crescita che appunto permettono lo studio ottimale della pianta per appunto capire le condizioni ottimali della crescita della pianta.
3: Questa soluzione, spiegano i ricercatori, aumenta l'efficienza delle produzioni e non genera rifiuti. Oltre a rendere più resilienti le colture, potrebbe dunque ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo. E con l'aggiunta di sensori, in futuro questo idrogel potrebbe anche permettere di monitorare in tempo reale lo stato di salute della pianta. Fra i potenziali impieghi c'è anche quello nelle missioni spaziali.
11: Essendo un materiale versatile da poter essere facilmente portato appunto in forma di dischetto, diciamo può costituire anche un ottimo substrato per microcoltivazioni.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da €1,550.
7: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
11: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ceuta, la Spagna attacca l'Italia, accusata di non saper gestire l'immigrazione. Tajani ribatte, da inizio anno sbarchi calati dell'80%. Oggi vertice europeo, sul tavolo la proposta di hub in Africa. Droni ucraini tornano a colpire il territorio russo, 5 vittime, 6 feriti nella regione di Mosca. Ieri un drone esploso su una spiaggia a Krasnodar, 7 morti. Raid russo assume 3 vittime. Trump avverte, ultima chance per l'Iran, poi li distruggeremo. Teheran continua intanto a trattare con l'Oman per il transito da Hormuz, colpita nave nello stretto. Attesa in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sui carburanti, scadrà il 6 agosto, il gasolio sopra i 2,10 euro. Ex Silva al via tavoli tecnici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Italia nella morsa dell'AFA per tutta la settimana, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Allerta temporale oggi in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. A Milano tra un'ora ultimo saluto a Franco Baresi, ex capitano rossonero, scomparso il 31 luglio a 66 anni, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, un filo diretto che inizia sostanzialmente in contemporanea con un atteso incontro in videoconferenza tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea. Al centro del confronto c'è anche e soprattutto la questione migranti e anche e soprattutto la proposta che è in prima battuta italiana e danese. Allora, di questi temi parliamo con i nostri ospiti, con Antonio Rapisarda. Buongiorno direttore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno Roberto.
0: E Andrea Bonanni, buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
0: Parto da te Andrea Bonanni, che Europa è quella che si incontra oggi, seppur attraverso queste figure, i ministri dell'interno per l'appunto?
2: Ma guarda, hanno molto sottolineato le divisioni dell'Europa. In realtà ieri gli ambasciatori europei hanno preso una posizione comune che sarà probabilmente condivisa oggi anche dai ministri dell'interno, esprimendo piena solidarietà alla Spagna. È chiaro che la sospensione di Schengen, poi se non vado errato, più che di sospensione di Schengen si tratta della misura di instaurazione di controlli, di possibilità di controlli alle frontiere che è prevista dagli accordi di Schengen e che la Francia ha in vigore nei confronti dell'Italia dal 2015 praticamente. È stato considerato dalla Spagna un atto ostile perché Ceuta non fa parte di Schengen, perché l'emergenza non era così un'emergenza che ha voluto far credere il governo italiano. In realtà la vera emergenza è l'uso dei migranti come arma di pressione politica. Lo hanno fatto la Bielorussia con la Polonia, la Turchia con la Grecia, la Libia con l'Italia, lo sta facendo adesso il Marocco con la Spagna. E questo è sicuramente un problema e ci dice anche che è iniziato in Europa l'anno delle grandi campagne elettorali da cui dipenderà il futuro del continente e quindi ci sono un sacco di attori interni ed esterni che cercano di influenzarle.
0: E quello dei migranti o la gestione dei flussi migratori è uno dei temi più caldi da agitare e alimentare in campagna elettorale, perché ovviamente si porta dietro la tenuta del welfare state. È quanto dice ad esempio la prima ministra danese, no? Quando spiega e illustra la sua posizione, linea dura, ecco, nella gestione di questo tema. La sottolineatura su Schengen, il richiamo Antonio Rapisarda che ci faceva Andrea Bonanni su quella che è la misura messa in campo dall'Italia e che la Francia da tempo nei confronti del nostro paese, ieri lo ricordava il secolo XIX, il giornale Ligure per antonomasia, applica da tempo nei nostri confronti, mi riporta le parole di stamattina di Matteo Piantedosi che dice: guardate che va tutelato Schengen perché è l'essenza dell'Unione Europea, quindi nessuna volontà di distruzione dell'idea del vecchio continente da parte dell'esecutivo in quella mossa, esecutivo che oggi, dicevo, porta la sua proposta, una sorta di shortlist di paesi che possono ospitare hub per migranti, Antonio?
1: Sì, è la fase 2 del patto migrazione-asilo, che è non solo una grande affermazione italiana, ma in questo caso è davvero un progetto europeo, finalmente un progetto europeo. E di qui, diciamo, l'interlocuzione anche dialettica, se non polemica, nei confronti della Spagna di Sanchez, perché mentre l'Europa, e lo dimostra la lettera firmata da 22 paesi europei su 27, insomma, che sostengono un po' la linea italiana, che è quella che poi si è tradotta nel nuovo regolamento europeo, quindi in una normativa europea, dall'altra parte, diciamo, Sanchez è andato negli ultimi mesi in maniera un po', diciamo, distonica, un po' contraddittoria, un po' sì, un po' no. Ma è chiaro che quell'elemento richiamo, quel pull factor dato da quella regolarizzazione mostra, è evidente che si innesta in quella, diciamo, dinamica di cui parlava prima perfettamente Andrea Bonanni. Cioè, siamo in piena guerra ibrida, ci sono delle attenzioni morbose nei confronti dell'Europa anche dal punto di vista distruttivo, cioè c'è l'interesse a minare alle fondamenta, diciamo, il nostro welfare state, la nostra comunità di intenti. Da questo punto di vista l'Europa si è data una direzione, la Spagna, a mio avviso per motivi elettorali del tutto legittimi, ma poi è andata, diciamo, da un'altra parte, ma poi Sanchez e i suoi si assumono la responsabilità di quello che è accaduto. Cioè, alla fine i termini della questione stanno tutti qui. Si credeva che l'Italia, la posizione, diciamo, un po' polemica dell'Italia, fosse isolata in Europa, perlomeno così la grande stampa italiana o presunta grande stampa sosteneva. In realtà l'isolato, a mio avviso, in questo momento dal punto di vista politico, non della solidarietà, resta la Spagna di Sanchez.
0: Sì, perché dal punto di vista della solidarietà fa fede e il confronto di ieri degli ambasciatori e la lettera di Ursula von der Leyen. Aggiungo una cosa, tornando ad Andrea Bonanni, che quella regolarizzazione riguarda coloro i quali sono 500.000, 1 milione, sono qualcosa più le domande, già in Spagna, intesa come penisola iberica, tenendo fuori l'exclave di Ceuta, non riguarda quella vicenda e gli interessati sono soprattutto latino-americani. Ci ho detto, Andrea Bonanni, se c'è stato un errore da parte di Pedro Sanchez in questa vicenda, in questa storia?
2: Secondo me c'è stato un errore da parte del governo Meloni nel cercare di criminalizzare Sanchez, che infatti ha ricevuto la piena solidarietà dei governi europei, compreso il governo italiano. La questione del riconoscimento, della concessione della nazionalità è una questione molto delicata, perché ogni paese decide in modo autonomo. È chiaro che se tu dai la cittadinanza italiana o spagnola a un cittadino straniero, questo diventa automaticamente anche un cittadino europeo. Però proprio l'Italia è tra i paesi che si oppone a decidere i criteri di concessione della nazionalità su base comunitaria e non su base nazionale. Facciamo un esempio: l'Italia concede la nazionalità a qualunque cittadino straniero abbia un nonno italiano. È evidente che questo dà, per esempio, nei confronti del Sud America, in particolare dell'Argentina, dà la nazionalità a un sacco di cittadini stranieri che si trovano anche cittadini europei, e nessuno va a contestare questo diritto. Quando la Gran Bretagna faceva parte dell'Unione Europea, concedeva facilmente la cittadinanza britannica ai sudditi del Commonwealth e nessuno è andato a sindacare la loro decisione. È evidente che o si decide che i criteri di concessione della nazionalità europea devono essere centralizzati e resi comuni, oppure ogni paese decide in base ai propri criteri e in base alle proprie convenienze, come sta facendo evidentemente anche la Spagna.
0: E ovviamente anche con un occhio alla propria storia, penso al Regno Unito, penso alla Francia e altrettanto evidentemente alla Spagna. Antonio Rapisarda, volevo mostrarti due cartelli, i nostri telespettatori li hanno incrociati già ieri mattina, se ci hanno seguito, ce li aveva portati Matteo Villa di ISPI. Uno sono i dati dei migranti arrivati in Spagna e poi da lì si sono spostati nei vari paesi europei, e vediamo che la percentuale di coloro i quali arriva nel nostro paese è decisamente bassa, il 2% per intenderci, perché gran parte di loro restano in Spagna. E allora ti domando, visto che questi sono i dati, visto che, aggiungo a questi dati, Ceuta è fuori sostanzialmente dal regime di Schengen, perché intervenire con quella rapidità? Anche questa decisione la dobbiamo leggere dentro una lunghissima campagna elettorale che vale per l'Italia così come per la Spagna e per tutti i paesi europei?
1: Io però non leggo tutta la campagna elettorale, io leggo, e l'ho detto prima, i vettori politici. Cioè, l'Europa si è data con grandissima fatica e, diciamo, a mio avviso per merito italiano, una politica estera comune sull'immigrazione e con tutto quello che ne deriva, no? Perché è chiaro che un discorso sono, diciamo, gli immigrati di nazionalità o di origine italiana o spagnola in giro per il mondo, no? Fanno in qualche modo parte comunque della nostra cultura. Altro discorso è quell'elemento di suggestione che si dà, che viene dato, ma le stesse mafie internazionali, gli stessi governi che devono ricattare i governi europei utilizzano la leva, no, dell'Europa come nuova Eldorado. Ecco, da questo punto di vista l'Europa si è data con fatica finalmente una politica estera comune con un regolamento importante su come gestire i confini esterni dell'Europa e non più come redistribuire, perché sulla redistribuzione interna quella solidarietà non si è mai vista, a partire dalla Spagna nei confronti dell'Italia. Anche questo è un tema sul quale vorrei, insomma, aprire con voi una riflessione. Finalmente l'Europa si è data una dirittura politica, Sanchez, legittimamente, io mica contesto il fatto che Sanchez lo faccia, ma Sanchez poi deve essere conseguente con le scelte politiche, diciamo, con la postura che lui si dà come alternativa europea all'avanzata delle fantomatiche cosiddette destre, destre identitarie e conservatrici. Da questo punto di vista la reazione italiana è politica, è vero quello che dice l'ISPI, che la percentuale è minima, diciamo, di immigrati che dalla Spagna giungono in Italia, fosse anche minima, insomma, non, questo non determina il fatto che non possono arrivare, cioè non sappiamo chi arriva, questo è il tema. Abbiamo visto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche episodi, diciamo, inquietanti che riguardano anche le seconde generazioni, quelle integrate, quelle che studiano qui, che si sono laureate qui, non parliamo appunto di chi arriva con i barconi. E qui c'è un tema oggi di integrazione in tutta Europa, sono casi che stiamo raccontando da mesi ed è del tutto legittimo che gli stati si difendano con gli strumenti che vengono, diciamo, concessi dai trattati.
0: Antonio, ti fermo perché noi abbiamo, come dire, preso tutto dal lato politico e diplomatico questo tema e questa discussione per anche una concomitanza di orario. Sta iniziando in questi minuti, come dicevamo in apertura, questa call europea. Però c'è un lato umanitario ed è un disastro umanitario che continua ed è costante. Questa è l'ultima ora che è appena arrivata in redazione. 17 persone morte mentre tentavano di raggiungere le Baleari. Nella storia di Ceuta di questo weekend 84 vittime. Non dobbiamo dimenticarle. Questa, diciamo, era la premessa che dovevamo fare in principio di racconto prima di affrontare tutta la discussione politica. Però, Antonio, resto da te perché c'è una questione che è ineliminabile e insuperabile. Un dato demoggettivo. Il dato oggettivo è che la gestione dei flussi migratori e i migranti, il traffico di esseri umani è diventata un'arma ibrida. Prima Andrea Bonanni ci ricordava della Bielorussia, della Turchia, della Libia. Non rischiamo di consegnarci a quei paesi dove decidiamo di creare hub per migranti in questo modo? La Turchia, che pure è un paese NATO, si è preso 6 miliardi da noi. La Libia, con la quale avevamo dei rapporti, ci ha usato come bancomat molto spesso.
1: Roberto, con la tua solita capacità dai un assist politicamente molto, molto importante. Esattamente questo è il punto, cioè la difesa dei confini è la precondizione proprio per non però sottostare ai ricatti, no, di chi vuole disarmare l'Europa dal punto di vista politico. La seconda fase sarà quella di un protagonismo europeo nel Maghreb, nell'Africa nera, in Asia, e questo è l'elemento a mio avviso più importante del piano Mattei, cioè l'Europa deve tornare ad avere una, diciamo, politica, no, di aggregazione, di cooperazione con i paesi del Maghreb, proprio per evitare che siano ostaggio, che siano, diciamo, come dire, l'elemento di congiunzione fra gli stati canaglia e l'Europa dal punto di vista del ricatto. E allora l'Europa deve dotarsi anche lì di una politica estera comune. L'Italia anche da questo punto di vista ha prodotto qualcosa di importante e ci si augura che questo protagonismo arrivi finalmente e ritorni a essere, diciamo, un elemento politico pure nel Nord Africa. Ricordiamo che quel Nord Africa è stato destrutturato completamente dalle primavere arabe, anche lì a mio avviso prodotto di guerra ibrida. Si pensava in quelle nazioni di portare la democrazia cacciando, diciamo, gli autocrati. Purtroppo ciò che è venuto dopo forse è ancora peggio. Allora questo ci chiama a maggior ragione a un nuovo protagonismo politico lì, non a subire l'inevitabilità dell'immigrazione, perché abbiamo scoperto con la Spagna di Sanchez, lo dico in termini un po' ironici perché noi lo diciamo da una vita, appunto, che l'immigrazione è un'arma ibrida. Beh, lo abbiamo capito pure a Lampedusa, l'abbiamo capito pure in tutto ciò che è avvenuto nei confronti dell'Italia. Per fortuna adesso tutti quanti l'hanno compreso nel momento in cui ostaggio di questa dinamica è stata la Spagna.
0: Ma lo ricordavamo anche per, la citavo prima, la Turchia, la crisi dei rifugiati siriani, 6 miliardi che Erdogan ha voluto in cambio di quella creazione di una sorta di zona di cuscinetto, di linea di frontiera.
1: Ricordo Roberto, solo per dare un altro elemento, che lo stesso Mario Draghi diceva, no, che con un dittatore come Erdogan bisognava avere a che fare, e quindi figuriamoci, una dinamica che conosciamo,
0: che nota,
1: benissimo.
0: Andrea Bonanni, poi però non voglio sfuggire alla logica dei numeri e degli equilibri politici che ci introduceva anche Antonio Rapisarda. 22 sono i paesi che stanno con l'Italia attorno a questa posizione, e c'è la Germania, c'è la Danimarca, non c'è la Francia. Ora è chiaro che non si fa salotto e non si fanno editoriali sui quotidiani con l'Europa che uno auspica, immagina o vorrebbe avere. Questa è la realtà attuale, dove anche un governo di centrosinistra socialdemocratico come quello danese sta al fianco di un governo di destra-centro come quello italiano.
2: Sì, scusami se mi permetto di correggerti. I 22 sono i paesi che hanno chiesto una riunione urgente dei ministri dell'interno. Questa riunione urgente, preceduta da un vertice degli ambasciatori, si è risolta con un documento di pieno sostegno e solidarietà alla Spagna. Due, tre in realtà, sono i paesi che invece hanno apertamente criticato il governo Sanchez, cioè l'Italia, la Danimarca, che pur essendo governata dai socialdemocratici ha delle linee molto, diciamo, trumpiane sull'immigrazione, e se non vado errato la Repubblica Ceca. C'è una bella differenza tra 22 e 3, c'è una bella differenza tra esprimere solidarietà e invece muovere delle critiche politiche legittime al governo Sanchez. Quanto alla questione della gestione dei flussi interni, oggi il Financial Times ricordava che sai che Schengen prevede un obbligo di riaccettazione dei migranti che sono entrati nel tuo paese e si sono trasferiti in un altro paese. Il Financial Times ricordava che l'anno scorso la Spagna ne ha riammessi 1.600 e l'Italia 60. Quindi anche sulla, diciamo, rispetto delle regole di Schengen e della solidarietà europea, abbiamo qualcosa da farci perdonare.
0: A proposito dei numeri, allora Andrea, faccio vedere un'altra grafica, sempre di ISPI, di Matteo Villa, rispetto alla quanti migranti irregolari sono arrivati, no? Perché anche questo è stato oggetto di polemica. Un ministro del governo spagnolo ha detto alcuni governi europei non sono stati in grado di fare un buon lavoro, tra questi quelli italiano. La replica affidata ai numeri da parte di Tajani e Piantedosi è stata: noi abbiamo visto un calo molto consistente. I numeri hanno questa grande capacità, basta scegliere quelli che vuoi affermino la tua posizione. È molto semplice: se prendi questo semestre, i primi sei mesi dell'anno in corso rispetto al precedente, c'è il calo di qui sopra. Se allarghi l'orizzonte, ed è quello che fa ISPI, dall'inizio del governo Meloni 2022, i numeri sono quelli che vedete: Italia 340.000 arrivi irregolari, Spagna 182.000, e questo lo mettiamo lì come dato. Però Andrea, insisto sulla Danimarca e sulla Spagna, due idee diverse di sinistra, no? Va trovato un punto di equilibrio, perché poi la divisione, tu ci hai detto, a livello europeo si parla molto di Europa divisa e invece negli atti abbiamo visto gli ambasciatori si sono ritrovati attorno a un'unica posizione. Ecco, il mondo del socialismo e dei socialdemocratici europei ha queste due anime oggi.
2: Non c'è dubbio, anche perché rendiamoci conto che l'immigrazione sarà uno dei grandi temi su cui si giocherà la campagna elettorale di questi prossimi mesi, di questo prossimo anno, che potrà decidere gli equilibri di Italia, Spagna, Francia e in parte anche della Germania con delle elezioni locali, e Polonia. C'è da dire una cosa, per esempio, io credo che Spagna e Danimarca agiscano non in base a motivi ideologici, ma in base a calcoli di interesse nazionale. La Danimarca, come ha detto la sua premier, vuole combattere l'immigrazione per difendere il welfare state, perché dice: se lo estendiamo, ricordiamoci che la Danimarca è uno dei paesi più generosi nel concedere asilo politico che ci siano in Europa, se estendiamo troppo il nostro welfare state non siamo in grado di mantenerlo. La Spagna, che è uno dei pochi paesi europei che ha una crescita economica costante in questo periodo, ha invece bisogno di manodopera legale e quindi ha anche interesse a legittimare, a concedere la cittadinanza a dei migranti che poi vanno a contribuire alla crescita del PIL.
0: Ed è la regolarizzazione di qui sopra, quella che citavamo in precedenza. Poi c'è una... non so dare un colore politico, Andrea Bonanni, a questa posizione, confesso, però domenica Conte, nell'intervista che ha fatto tanti titoli sui quotidiani, nei quali ha parlato anche di Ucraina, poi arriverò facendo una domanda anche su questo, ha rivendicato i risultati dei suoi governi. compreso quello con la Lega di Matteo Salvini. Questo già sarebbe un piccolo problema per il campo largo. L'enorme problema per il campo largo è quello che ha detto sul sostegno all'Ucraina. Te le immagini delle primarie nelle quali si vota sul sostegno all'Ucraina, Andrea Bonanni?
2: Io credo che la questione dell'Ucraina sia una questione dirimente su cui non si può far finta di niente, perché non si può nascondere sotto il tappeto. Allora, se ci sono delle divisioni nel mondo della sinistra, e ci sono, come ci sono anche in quello della destra, avrebbe senso fare delle primarie

0: stato fatto a destra tra Fratelli d'Italia e la Lega, che hanno posizioni diversissime. Sono questi leader di partito che devono trovare una composizione. Quando, una volta che l'hanno trovata, se vogliono, possono anche rivolgersi agli elettori per le primarie, di cui io francamente non riesco a capire il senso. Se no, lasciano che, come ha fatto il centrodestra, sia il partito vincitore che esce col maggior numero di voti dalle elezioni ad esprimere la leadership.
1: Ultima domanda per Antonio Rapisarda, intanto saluto Andrea Bonanni. Antonio, la domanda è secca, diretta e anche un po' banale, ma qual è il gioco di Conte? Perché Conte è quello che facciamo subito le primarie, Conte è quello che prima facciamo il programma noi con Nova, poi facciamo le primarie e poi il programma si decide alle primarie. Qual è il gioco?
2: Conte di fatto sta utilizzando i 5 Stelle come una sua corrente personale, lui ambisce a categorizzare, a portare tutto il campo largo sulle sue posizioni, è quello che crede di avere l'esperienza maggiore rispetto agli altri, è quello che ha una, diciamo, una cassa di risonanza importante, la stampa progressista, il Fatto Quotidiano, a settori importanti di altri, diciamo, network dell'informazione, è quello che sfrutta abilmente, con una capacità levantina di cui insomma gli va dato atto, le debolezze strutturali del testardamento unitari di Elly Schlein. Andrea Bonanni lo diceva perfettamente, cioè devono ragionare sul programma. Quando questo testi del programma viene spostata sempre in avanti, ci sarà sempre un momento opportuno, ma sarà sempre dopo, e non si fa invece dell'architrave della politica estera, no, l'elemento, il minimo con un denominatore di questa alleanza, è chiaro che Conte sarà abilissimo a sfruttare tutte queste debolezze interne del campo largo.
1: Insomma, il programma è come la rivoluzione nella famosa canzone di Gabber: oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente, esatto. Arriverà sempre.
2: Però potrebbero arrivare appunto brutte sorprese, e questo lo dico riferendomi ai maggiorenti del PD, che prima hanno, diciamo, in qualche modo favorito o comunque non ostacolato l'ascesa di Elly Schlein, e adesso se ne sono pentiti. Potrebbero fare lo stesso pure con Conte. Devono stare molto attenti, perché sulla politica estera non si scherza.
1: Grazie ad Antonio Rapisarda. Già, la politica estera, quella su cui non si scherza. Allora vado da Giuseppe Dentice, che ringrazio anche per l'attesa, perché è con noi da qualche minuto.
3: Buongiorno.
1: Faccio risparmio, nel senso che faccio la stessa domanda che ho fatto ad Antonio Rapisarda, cambio però il protagonista. Qual è il gioco di Donald Trump sull'Iran?
3: Sarebbe interessante capirlo, nel senso, credo che un po' tutti abbiamo problemi nel comprendere questa chiave di lettura. Diciamo così, se vogliamo essere banali, possiamo dire che il presidente Trump è rimasto incastrato nel suo stesso gioco, nel senso che ha provato a utilizzare l'impianto militare, lo strumento della guerra, come elemento per, come dire, rivoluzionare un po' di dinamiche. Solo che gli stessi, diciamo così, anche ambienti militari hanno dimostrato che questo meccanismo funziona fino a un certo punto. E anche il fatto che proprio il CENTCOM, ossia il comando centrale americano, abbia specificatamente chiesto a Trump di interrompere i raid aerei contro l'Iran già da alcune settimane, perché sono sostanzialmente inutili allo stato attuale, nel senso che hanno già raggiunto tutti gli obiettivi possibili dal punto di vista militare, non hanno efficacia dal punto di vista politico. Quindi da questo punto di vista cosa si vuole fare? Cosa si vuole ottenere? E questa è la vera domanda a cui lo stesso Trump prima o poi dovrà rispondere, nel senso che a volte alterne viene utilizzato la minaccia del nucleare, a volte si parla di un regime change, a volte si parla della necessità di salvaguardare Israele dagli attacchi del grande nemico iraniano, però non si capisce quale sia, diciamo così, l'anello o la linea comune che tiene insieme tutti questi elementi. Quindi sostanzialmente poi si ritorna a delle trattative che non è chiaro poi quanto siano reali o quanto siano in realtà incapsulate su elementi concreti, perché anche qui Hormuz è sicuramente l'elemento dirimente, ma ci sono tante altre questioni collegate e non così, come dire, sponsorizzate.
1: Ma quindi il negoziato c'è, va avanti, esiste, perché anche questo stiamo inseguendo, cioè l'esistenza o meno di un confronto negoziale più o meno diretto tra iraniani e statunitensi.
3: Esiste una qualche forma di negoziato, anche qui non è chiaro quanto sia diretta, sicuramente ci sono degli intermediari, come per esempio l'Oman, come il Qatar, come anche in realtà lo stesso Pakistan.

0: che agevolano in questo senso le trattative. Poi però le parti devono scendere, diciamo così, sul terreno di confronto e definire concretamente, diciamo così, qual è il nocciolo della questione. E ripeto, se noi racchiudiamo tutto a Hormuz, facciamo un elemento di sintesi, ma non affrontiamo tutti gli altri problemi. Gli altri problemi sono anche, mi riferisco per esempio alla questione delle basi militari americane nella regione, che sono percepite dall'Iran, e lo stesso Iran ha minacciato come un elemento di pressione e anche di interferenza, ma allo stesso tempo la questione delle alleanze e, della presenza americana nella regione viene reputata come un discorso da riconsiderare anche da molti attori regionali, Arabia Saudita in primis. Quindi questo cosa significa? Che significa che in realtà in questo negoziato si confrontano diversi elementi, non tutti magari presenti in maniera dichiarata, ma tutti parte di questo unico calderone. Il problema è che se si vuole trovare, diciamo così, una conclusione, poi bisogna discutere di questi argomenti e non, come dire, rinviarli a tempo indefinito, un po' come si faceva prima
1: che...
0: riferimento sulla politica italiana, ecco.
1: Questa situazione che in modo grossolano potrei definire di stallo, poiché ci sono stati bombardamenti, negoziati che più o meno ci sono, insomma, questa situazione a chi conviene, detta ancora in modo più brutale, chi ci sta guadagnando tra gli attori di questa partita?
0: Se la guardiamo in termini regionali, l'Iran ci sta guadagnando, ma non è una condizione che può tenere per troppo tempo, nel senso che l'essere costantemente sotto pressione poi lo indebolisce nel lungo periodo e non è in grado da questo punto di vista di mantenere un regime e un ritmo di questo tipo di confronto così ampio nel lungo periodo, almeno secondo i dati a disposizione diffusi anche dagli stessi Stati Uniti. Quindi deve contare anche su, come dire, partner come per esempio le milizie Houthi, come le milizie irachene, in parte anche come lo stesso Hezbollah, però sono attori che ognuno per diversi motivi affronta criticità diverse, quindi anche loro devono in un certo senso bilanciare le diverse necessità di politica nazionale dei rispettivi contesti rispetto all'agenda iraniana. Se allarghiamo il discorso,
1: sì?
0: Sicuramente anche altri attori, mi viene da pensare per dire alla Cina, che da questa situazione vede come in un certo senso anche un grosso vantaggio il costante indebolimento e anche, come dire, deterioramento della reputazione americana nella regione, il che favorisce comunque una costante penetrazione cinese nell'area, non solo come attore economico che è già presente, ma come un attore politico e come tale anche un referente per attori che oggi sempre più guardano a Pechino e magari sempre meno a Washington.
1: Prima citava Giuseppe Dentice Hezbollah, e allora le immagini che ci arrivano in diretta da Roma, ambasciata americana, stanno arrivando i protagonisti di quello che sarà il settimo round negoziale nella nostra capitale, all'ambasciata americana, come dicevamo, tra Libano e Israele. E Hezbollah, una manciata di minuti fa, Dentice ha detto: l'unico risultato di questi negoziati, l'umiliazione. Ecco, qual è, se c'è stato, un risultato in questi negoziati?
0: Che sicuramente hanno, come dire, ridotto l'escalation militare, ma non hanno risolto ovviamente i problemi, perché Israele continua a essere presente militarmente nel sud del Libano e Hezbollah chiede che vada via dal sud del Libano. Però il problema è che per andare via ci sia una presenza di un soggetto legittimo libanese, che in questo senso debbono essere le forze armate libanesi. Però io dico sempre, le forze armate libanesi non sono un soggetto completamente avulso dal contesto, sono anche costituite da persone che sono anche di fede sciita e che hanno anche rapporti con Hezbollah. Quindi da questo punto di vista, immaginare che un soggetto in un certo senso terzo, che comunque deve essere in un certo senso sostenuto anche dagli Stati Uniti come equipaggiamenti militari e non solo, che allo stesso tempo poi è un fortissimo sostenitore di Israele, come abbiamo visto. Ecco, ci troviamo anche qui in una sorta di stallo nella quale di fatto l'unico reale e concreto risultato è impedire ulteriori, come dire, accelerazioni o, come dire, brutalità sul terreno, ma poi sostanzialmente si arriva sempre a un punto di, rottura nella quale non si capisce dove si va. E quindi anche qui stiamo in una fase di stallo, nella quale però almeno si continua a dialogare e a trattare. Poi bisogna capire concretamente su che cosa si stia trattando. Ad oggi questo ancora non è definitivamente chiaro.
1: Giuseppe Dentici, un'ultima domanda, perché abbiamo citato Israele, allora è inevitabile passare anche per Gaza e unendo tutti i puntini Trump e quell'accordo, 19 palestinesi uccisi ieri dai IDF, se il pendolo oscilla tra grande successo e fallimento, questo accordo, quello su Gaza, dove lo poniamo?
0: In una via di mezzo anche qui purtroppo, nel senso che per definire effettivamente il disarmo eventuale di Hamas, così come l'ha presentato Trump, sarà necessario verificare e avere una sorta di timeline completa e concreta dei singoli momenti, perché fare gli annunci e poi, come è già successo altre volte, ritrovarsi in situazioni sempre peggiori non porterà a nessun risultato, e Gaza ha già pagato caramente tutto questo. Il problema è che oggettivamente, al di là di quelli che sono gli annunci e negoziati, poi Israele comunque sta facendo un po' quel che vuole, tant'è che sostanzialmente ha occupato e sta costruendo un muro per definire proprio fisicamente, anche dal punto di vista geografico, quello che sarà un nuovo territorio di Israele. Quindi anche qui abituiamoci a vedere che dopo la Cisgiordania, dopo Gaza, questo tipo di politica sarà di fatto un elemento che contraddistinguerà non solo questo governo, ma è parte integrante proprio delle istituzioni israeliane. Quindi io non immagino, da questo punto di vista, anche dopo le elezioni, perché ricordiamoci che a ottobre si vota in Israele, tanti grandi cambi di programma da questo punto di vista.
1: Allora, grazie a Giuseppe Dentice e sfrutto questa pagina del nostro filo diretto per introdurre quella successiva, perché i conflitti, quello russo-ucraino, quello iraniano in particolare, hanno posto l'attenzione, inevitabilmente passando per le nostre tasche, sul tema dell'energia, degli approvvigionamenti energetici, hanno rilanciato, almeno nel nostro paese. Michele Governatori, buongiorno, benvenuto a Rai News 24, il tema del nucleare, perché il governo ha detto siamo per il ritorno al nucleare. È la panacea di tutti i mali e soprattutto è, a differenza, come si dice, delle fonti rinnovabili, assolutamente indipendente da quello che gli accade attorno, e cioè siccità, surriscaldamento del pianeta, cioè va avanti così tranquillo. Buongiorno.
2: Buongiorno. No, il nucleare non è una panacea, è la risposta a tutto. Certo, è una fonte di energia senza emissioni dannose per il clima, e noi dobbiamo assolutamente accelerare la dismissione di tutte le tecnologie che danneggiano il clima, perché stiamo vedendo degli effetti anche superiori a quelli che gli esperti temevano. Quindi bisogna sicuramente smettere di bruciare energie fossili. Nel breve periodo, per i paesi che non ce l'hanno già, come l'Italia, il nucleare non è una soluzione molto furba, perché costa tanto, soprattutto per chi non ce l'ha, quindi non ha dei siti su cui rinnovare degli impianti esistenti, e poi ci vogliono tanti anni per farlo. In Europa ci vogliono circa 20 anni, l'abbiamo visto, per fare gli impianti più recenti. Quindi avrà senso avere una quota di nucleare in Europa. L'Unione Europea stima un circa 20%, puntarci in Italia non ha molto senso, che non vuol dire puntare sulla ricerca. La siccità purtroppo sull'energia comporta problemi enormi, li comporta in qualunque settore, anche nell'agricoltura per esempio. Sull'energia è molto dannosa, perché impedisce il raffreddamento di impianti termoelettrici, sia nucleari sia tradizionali a fonti fossili, quando hanno bisogno dell'acqua dei fiumi per raffreddarsi. E quando l'acqua dei fiumi è talmente bassa da non essere più captabile dalle pompe, questi impianti devono essere fermati. In altri casi devono essere fermati anche quando ancora raggiungono l'acqua, perché l'acqua è talmente poca che riscaldarla anche di poco ucciderebbe l'ecosistema di quel lago, di quel fiume.
1: Quello che sta accadendo in Ungheria, ed è il motivo per la quale abbiamo convocato, tra virgolette, invitato ovviamente Michele Governatori. Primo pacchetto di immagini che arrivano proprio dall'Ungheria. Sostanzialmente stop alle centrali nucleari, perché sembra impossibile, ma quello lì è il Danubio. Sì, esattamente quel Danubio lì, quello che è nell'immaginario culturale di tutta Europa. perché a questo livello di acqua. Di più, in Romania, secondo pacchetto di immagini, hanno provato con delle mine a spostare il percorso del fiume Danubio proprio per cercare di mantenere vivo quel settore. È la realtà alla quale ci dobbiamo abituare? Ci dovremmo abituare o è un caso raro?
2: Intanto è una realtà spaventosa, almeno per me è preoccupante. In parte dovremmo abituarci, no? A quello che si chiama adattamento. È chiaro che dobbiamo passare a delle tecnologie meno legate alla disponibilità di acqua. Lo stiamo facendo con l'agricoltura, no? L'agricoltura verticale, l'irrigazione di precisione, dovremmo farlo anche con l'energia. E quindi, certo, centrali termoelettriche, siano nucleari o tradizionali, sui fiumi non hanno un grande futuro. Dobbiamo passare a tecnologie che non abbiano anche questo problema. E oggi le tecnologie disponibili sono lo sfruttamento del sole e del vento, in Italia in particolare del sole, facendo squadra a livello europeo con una rete magliata che permetta di sfruttare l'energia delle aree in cui c'è. L'Europa ha fatto molti passi in avanti su questo. E poi dobbiamo fermare il peggioramento del danno climatico, fermarlo subito e quindi emanciparsi dalle energie fossili, di nuovo con le rinnovabili. Perché noi adesso stiamo vedendo il dramma della siccità e del caldo, ma rischiamo di vedere tra pochi mesi, paradossalmente, un inverno con costi del gas alle stelle per chi si deve riscaldare con il gas, dipendendo da questioni geopolitiche molto severe. Anche da questo, per emanciparci, dobbiamo eliminare le fonti fossili di energia, che non vuol dire, attenzione, pensare di poter produrre tutto da soli. L'autarchia non funziona e porta solo alla povertà. Anche le fonti rinnovabili hanno bisogno di tecnologie che importiamo, lo sappiamo, soprattutto dalla Cina. Quindi diciamo un'impostazione globale di correttezza, di disponibilità, di trasferimento di accesso alle tecnologie servirà sempre, servirà anche quando andremo al 100% fonti rinnovabili, perché avremo bisogno delle tecnologie per farle, degli accumuli, delle batterie. Speriamo di costruire il più possibile in Europa, ma l'autarchia è un'illusione.
1: Ma se le dico che l'obiezione di scuola che fanno i critici delle rinnovabili o gli scettici o coloro i quali che non credono che quello sia necessariamente il futuro, poi il sole non c'è perché fa nuvolo, poi piove con grande intensità, si blocca il sistema e siamo a piedi?
2: Allora, la soluzione a questo, il fatto che le rinnovabili sono intermittenti, sono gli accumuli. E gli accumuli esistono già, per esempio le nostre grandi centrali idroelettriche a bacino, no? Quelle che hanno una diga sopra e un bacino sotto, funzionano proprio come batterie, pompano l'acqua in alto quando c'è eccesso di energia, usando energia, turbinano l'acqua facendola scendere dall'alto al basso, producendo energia. Quelle sono batterie. Stanno arrivando anche le batterie elettrochimiche, arriveranno anche accumuli di nuova generazione di lungo termine. Quindi questa è una delle soluzioni all'intermittenza delle fonti rinnovabili. L'altra soluzione, l'accennavo poco fa, sono le reti interconnesse. Nel momento in cui, ed è già così, la rete elettrica europea va dalla Lusitania, dal Portogallo ai Balcani, è chiaro che una interruzione di disponibilità di sole o di vento in un'area viene statisticamente risolta con la disponibilità di quella risorsa altrove. Adesso stiamo anche opportunamente interconnettendoci di più con il Nord Africa, con un nuovo cavo che andrà in Tunisia dalla Sicilia, e questo ulteriormente migliorerà le cose, perché potremo per esempio importare energia solare dal Sahara o esportarla, secondo di quale tra il Maghreb e l'Europa meridionale si trova in surplus oppure in fabbisogno. Quindi magliatura delle reti e accumuli sono la soluzione all'intermittenza delle rinnovabili, ma del resto anche le centrali tradizionali si rompono, hanno sempre bisogno di un backup, non c'è nessuna fonte su cui si possa contare in modo assoluto, ce lo stanno insegnando proprio l'Ungheria e la Romania, come lei diceva.
1: Eh sì, quelle immagini impressionanti, drammatiche, che venivano ricordate, ecco. Dico che quando sono arrivato in redazione si faceva fatica a immaginare che quello fosse realmente il Danubio, come dicevo in precedenza, ma non è così lontano da noi, perché basta andare a googolare le notizie recenti sul nostro paese, Po, sorgente sostanzialmente in secca, difficoltà per le centrali lungo il percorso del fiume.
2: Purtroppo sì, e nel Po abbiamo anche nel delta del Po il problema della risalita dell'acqua di mare, è una cosa che succede nel Mediterraneo, nel Po, ma anche nel Nilo, perché noi abbiamo meno acqua dolce che arriva purtroppo dalle montagne attraverso i fiumi e abbiamo l'incremento del livello dei mari salati. Questo trasforma delle aree paludose in aree salmastre con danni all'ecosistema. Purtroppo una parte del danno climatico è ormai acquisita e dobbiamo adattarci, però la mia speranza, quello per cui lavoro anche Ecco, è che queste cose che stiamo vedendo, queste crisi, ci facciano capire che non c'è altro tempo da perdere, che l'era delle energie fossili è finita e quando avremo completato la transizione non avremo questi problemi di approvvigionamento energetico e quando fa caldo, ma non avremo nemmeno la dipendenza da pochi fornitori di gas o il rischio di pagare il diesel, quello che ancora consumeremo per un po', 2 euro o 2,5 euro.
1: Eh già, che sono i dati che ogni giorno troviamo al distributore e che, da quel che abbiamo capito ieri, non abbiamo margini per veder venire abbassati nelle prossime giornate, perché questo è stato l'esito del pre-consiglio di ieri. Michele Governatori, grazie per essere stato
2: grazie
1: con noi
2: a
1: qui a Rai News 24. Io il prossimo ospite lo introdurrei così, con una clip che ha fatto il giro del web, perché a crearla è stata una influencer piuttosto nota, che è Carlotta Roncarà. La vediamo insieme e poi la commentiamo col prossimo ospite, per l'appunto.
3: Controllate gli scontrini a Forte dei Marmi, ora vi dico perché. Stasera siamo stati a cena in un posto nel ristorante di un hotel dove siamo stati benissimo. Abbiamo speso 77 euro, quindi comunque veramente un'ottima cena. I soldi sono valsi, il servizio, il locale, il cibo, tutto. A un certo punto non siamo soliti, sbagliando, controllare lo scontrino e abbiamo visto questa voce. Contributo volontario del 10%, 48,10 euro. Che cos'è questo contributo volontario, secondo voi, su cui non c'è l'IVA? È una mancia? Di volontario a noi non è stato chiesto niente. Siccome a me, ti giuro, di queste cose poco chiare mi gira veramente.
1: Allora, rientriamo in studio. Contributo volontario. Chi ha figli che vanno a scuola sa benissimo che esiste questa dicitura. Contributo volontario serve per la carta, per le fotocopie, per la carta igienica, e di volontario a poco perché bisogna darlo. Contributo volontario sarebbe una sorta di... Nicola Santini, direttore di Vero, buongiorno, benvenuto a Rai News 24. Mancia obbligatoria, la metto così?
4: Vogliamo dire errore di comunicazione, visto che stiamo parlando con un influencer dall'altra parte. Direi questo, che se le cose fossero chiamate col loro nome, che è una delle prime regole del Galateo, si farebbe, diciamo, spazio per capirci invece che per fraintenderci o addirittura per rasentare quella che potrebbe essere l'imbroglio, se non addirittura la truffa. Non c'è un contributo volontario laddove non c'è la volontà, laddove non ti viene chiesto, laddove non è un momento che decidi tu, quindi non è la mancia, ma qualche cosa che ti rifilano.
1: Anche perché la mancia finisce al cameriere, evidentemente. Se finisce nella cassa del proprietario del ristorante, del bar, di quello che è un'altra roba. Dopodiché ora si è sviluppato.
4: È un'aggiunta,
1: è un di più.
4: Conto.
1: È il pane, sì. Coperto bis, no? Per stare vecchi menù di una volta.
4: Esatto. Anche perché poi in quelle voci ci sono già il servizio, il coperto, è tutto. Quindi, insomma, viene da pensare che sia semplicemente un modo come un altro per aggiungere una voce che si spera così non sia sgamata, non sia trovata dal cliente incauto e che poi non arrivi la protesta. Dall'altra mi domando se questi influencer che ormai vivono di scontrini esibiti e situazioni del genere non se le vadano un po' a cercare, perché è il loro modo per creare contenuti e di conseguenza poi avere il loro seguito che commenta, che si indigna e che fa, come si dice in gergo, hype.
1: Eh già, quota di mercato, no? Potremmo dirla così, con un termine desueto, fa parte della loro capacità di penetrazione. Aggiungo un elemento, sempre più spesso paghiamo con carte, bancomat, moneta digitale, no? Una volta le mance che ha fatto il cameriere, per esempio i ristoranti, tipo il sottoscritto, a fine pasto, se avevi lavorato bene, no? Se ti eri comportato a modo, il cliente poteva lasciarti qualcosa. Ora, molto spesso accade che al momento del conto si arrivi col POS, arriva il cameriere col POS e ti chiede se vuoi un di più, in quel caso sì, è volontario, da aggiungere al conto come mancia e paghi comunque in digitale. Volontario ma fino a un certo punto, perché direttore, quanto sta brutto dire no, non voglio darti nulla.
4: Esatto, esatto. Dall'altra parte è un po' un gioco delle parti, no? Abbiamo il buon senso che dovrebbe sgomberare il campo prima che arrivi il bon ton. Di solito il bon ton arriva dove non arriva il buon senso. Il buon senso comanderebbe di dire: sei stato bene, lascia una mancia anche proporzionata. Di solito si va dal 20% in su rispetto al conto totale. Io ho fatto il cameriere a New York alla fine degli anni 90 per pagarmi i vizi quando facevo l'università là, e o prendevi la mancia o non prendevi niente, perché il ristoratore non ti dava una base di stipendio, quindi tutto si giocava sulla capacità che aveva il cameriere di farsi ben volere. E questo, devo dire, però ha anche allenato una generazione di camerieri che erano, lo dico anche se faccio parte della categoria, efficienti, attenti all'esigenza del cliente e furbi anche nel cercare di suggerire piatti più costosi o far apprezzare il proprio servizio per portarsi a casa quello che era il compenso in proporzione a quanto erano bravi a lavorare. Oggi anche nei ristoranti migliori purtroppo non c'è un servizio adeguato a quello che è il conto, quindi non viene così spontaneo. Mi metto anche dalla parte del consumatore, dare una mancia quando già ti arriva una sberla per un piatto che arriva in ritardo, per ancora peggio quando una persona sta mangiando il primo e all'altra viene già servito il secondo, quando ti portano via il piatto e l'altra persona sta ancora mangiando. Diciamo che questa grande educazione al servizio purtroppo nel nostro paese si è persa, e di conseguenza chi vuole organizzarsi per vedere di ottenere qualcosa in più attraverso le mance, perché devo dire dall'altra parte i camerieri non prendono mai stipendi adeguati, anche se sono purtroppo mediocri nel loro lavoro, e quindi chiedono, e di conseguenza chiedere è lecito e rispondere cortesia. Si può anche dire no, basta dirlo con educazione.
1: Sottolineo stipendi non all'altezza, che è un trend comune di troppa parte del nostro paese. Direttore, grazie per essere stato con noi questa mattina a Rainews 24.
4: È stato un piacere, grazie.
1: L'ultimo tratto di strada del nostro filo diretto ci condurrà a quanto sta per accadere a Milano. L'ultimo saluto a Franco Baresi. Allora vado subito da Francesco Rocchi prima di presentarvi il prossimo ospite. Francesco, buongiorno.
5: Buongiorno, ben trovati dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove tra pochissimo, tra un quarto d'ora, si celebreranno i funerali di Franco Baresi. Intanto io vi faccio vedere un attimo subito uno scorcio della piazza con subito uno striscione: Franco Baresi, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano. In questo momento stanno arrivando un po' tutti, è arrivato tutto il Milan di Franco Baresi, il Milan del primo scudetto dell'epoca di Berlusconi, quindi sono arrivati Costa Curta, Paolo Maldini, poi Savicevic, insomma tutti i grandi giocatori di quel Milan, ma sono arrivate anche le istituzioni, il ministro Abodin, rappresentanza del governo, e Claudio Ranieri in rappresentanza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Qui davanti alla piazza di Sant'Ambrogio sono in migliaia i tifosi che stanno comunque applaudendo, cori per Franco e applausi appunto ai giocatori del grande Milan, ma anche per gli avversari. È arrivato il presidente dell'Inter Beppe Marotta, applausi per Marotta, applausi per Beppe Bergomi e soprattutto anche per Roberto Baggio. Da registrare, e poi vi ridò la linea, invece i fischi qua del pubblico per l'attuale Milan, per il patron americano Jerry Cardinale. Da Milano è tutto, a voi.
1: Grazie a Francesco Rocchi. Nelle immagini che ci avete mandato a Milano abbiamo riconosciuto tanti campioni. Citava Roberto Baggio, il collega protagonista sfortunato di quell'avventura USA 94. Abbiamo visto Gianluca Pagliuca. Darwin Pastorin, buongiorno. Io tifo Inter, ma tanto. Eppure quello striscione scritto in rosso e nero io lo sottoscrivo tutta la vita.
6: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a te. Beh, io tifo Juventus, ma anch'io lo sottoscrivo, perché Baresi apparteneva a tutti gli amanti come noi del calcio puro, del calcio che ha avuto a che fare ad esempio con il percorso della mia carriera, con quei ragazzi che alcuni se ne sono andati e che resteranno per sempre nel mio cuore. E Baresi è stato un esemplare in tutto. È stato in un paese dove nel calcio si nasce liberi. Io penso spesso al mio caro amico Scirea e adesso a Franco, che sono stati due giocatori universali che potevano coprire qualsiasi ruolo, che sono stati un esempio in campo e nella vita. E loro non avevano bisogno di urlare per farsi capire, bastava uno sguardo. Loro parlavano con il silenzio, parlavano con i fatti, parlavano con la loro classe, che era una classe infinita. Io ricordo quando Berzot vide nell'Under 21 Scirea, disse: ecco, Gaetano è un angelo sceso dal cielo. E quando tutti quanti noi abbiamo visto esordire a 17 anni a Verona Franco Baresi, abbiamo detto: questo è un giocatore capace di raccogliere tutte le meraviglie del possibile e dell'impossibile.
1: Sono parole che emozionano, quelle che ci consegna Pastorini, anche perché hai aggiunto, Darwin, un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea, un altro libero, un altro numero 6. Per me Franco Baresi, oltre ad essere uno dei grandi avversari della mia Inter, ogni sua vittoria è una sofferenza per me, bambino. Io dico sempre: ci ha rovinato la vita a noi interisti, lui e quel Milan, ovviamente. È quella maglia numero 6 appena fuori dai pantaloncini, che una volta nemmeno si poteva portare, no? Per il bon ton calcistico, e la mano alzata a far salire la difesa e indicare il fuorigioco. Era il massimo della tradizione del calcio italiano, no? Il libero, applicato al calcio più moderno del calcio italiano di quegli anni, il Milan di Sacchi.
6: Guarda, hai detto tutto tu, perché Baresi era capace di mettere insieme il calcio, quello della nostra tradizione, con il calcio moderno. Questo grazie anche a un allenatore visionario come è stato, e vincente come è stato, Arrigo Sacchi, che Franco raccontava che lo faceva impazzire nel fargli vedere il povero Signorini come giocava da libero nel Parma, appunto, di Sacchi. Però quella maglia numero 6 ricorda un momento di un altro grande, forse il più grande giocatore di tutti i tempi, che se n'è andato nel 2020, che è Diego Armando Maradona. Lui, dopo una partita con il Milan, esce dal campo, entra nello spogliatoio con quella maglia rossonera numero 6. Uno gli chiede: è per la tua raccolta delle maglie? No, questa è la maglia di un uomo speciale che io ricorderò per tutta la mia vita. Ecco, questo è il grande complimento di un grandissimo fuoriclasse, perché Baresi merita questo dato. Lui ha scritto un'autobiografia, Libero di sognare, ed è quello che ha fatto lui fin da ragazzo, quando venne bocciato dal Milan, dove c'era il fratello
1: dall'Inter,
6: Bette,
1: scusa, e... qui è il sangue, scusami, che mi chiede,
6: scusami,
1: di correggerti
6: dalla tua Inter, scusami dalla tua Inter. E, beh, comunque anche Beppe Baresi è stato un ottimo giocatore, e poi lui ha cominciato questa carriera nel Milan dal 1978 fino al 1997 per 15 stagioni capitano. E vedere tanta gente lì per lui, gente comune, mi ricorda il fatto che i tifosi del Milan lo hanno eletto il miglior giocatore rossonero di sempre. Cioè, questo forse è il premio più significativo che può ricevere un giocatore, al di là di tutti i trofei che nella sua carriera ha vinto Franco. Però essere riconosciuto come un talento più grande rispetto agli altri da parte di chi va allo stadio con quella passione che Javier Marias diceva che era la nostra giovinezza ripresa per mano quando tu vai allo stadio, ecco, questo è qualcosa di straordinario. Come i momenti del finale, come ha ricordato il collega da Milano, i momenti della finale del 1994 negli Stati Uniti contro il Brasile, che Franco Baresi gioca quella finale dopo che nella seconda partita, nel girone di del primo girone, contro la Norvegia si spacca il menisco. Ecco, un giocatore tornava a casa per curarsi. Lui
1: no,
6: rimane...
1: gioca la finale, la gioca bene, poi i rigori li sbagliano solo quelli che hanno il coraggio e la forza di tirarli.
6: Bravissimo, perché lui gioca una partita e Romario, io seguo da italo-brasiliano anche la televisione e le radio brasiliane, Romario ha detto: non ho mai visto un giocatore così, non mi ha fatto toccare il pallone. E poi, come visto che oggi è di moda, in un poema omerico gioca la partita perfetta fino al calcio di rigore che sbaglia, come lo sbaglierà Roberto Baggio, il nostro Achille, ed è consolato in lacrime da Arrigo Sacchi. Ecco, questo vuol dire tanto, cioè quest'uomo, questo ragazzo che piange per un rigore sbagliato dopo aver giocato la partita impeccabile che tutti i ragazzi dovrebbero vedere, no? Certo. Uno reduce da un'operazione al menisco, ecco, oggi è il tempo delle lacrime, oggi è il tempo del rimpianto, tra poco verrà il tempo della nostalgia, il tempo di dire che fortuna abbiamo visto Franco Baresi giocare.
1: E io direi di farlo vedere a chi inizia oggi a giocare, perché c'è in quelle immagini che te ci hai consegnato in quella finale, in quei 40 secondi di racconto, il perché è il gioco più bello del mondo. Grazie a Darwin Pastorin, noi ci fermiamo
6: qui. Grazie a voi, grazie di cuore.
1: Breve pausa, arriviamo col telegiornale.
7: Ho un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Ci riconosci subito, siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
3: Che gioia! Aia!
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
5: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
6: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
7: Ogni bomber lo sarà. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

Vertice europeo sui migranti dopo l'emergenza a Ceuta. L'Italia propone hub in Africa. Scontro sempre tra Roma e Madrid dopo lo scambio di accuse tra i ministri degli esteri dei due paesi. Guerra in Europa tra Russia e Ucraina. Nuovi attacchi con droni. Almeno 5 vittime dopo le 7 sulla spiaggia. Diversi raid russi in territorio ucraino. Almeno 3 morti. Trump avverte ultima chance per l'Iran, poi li distruggeremo. Teheran intanto continua a trattare con l'Oman per il transito a pagamento da Hormuz, colpita una nave nello stretto. In Consiglio dei Ministri è attesa la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto, gasolio sopra i 2,10 euro, ex Silva al rese del Made in Italy. Italia nella morsa dell'AFA per tutta la

0: Conte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi, allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. A Milano, in Sant'Ambrogio, ultimo saluto a Franco Baresi, ex capitano rossonero, scomparso il 31 luglio a 66 anni. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. È in corso in videoconferenza il Consiglio europeo degli interni, convocato dalla presidenza irlandese dopo la crisi di Ceuta. Più tardi le dichiarazioni e la sintesi affidate al commissario europeo per le migrazioni, Magnus Brummer. Per ora intanto gli aggiornamenti da Bruxelles, dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: La riunione in videoconferenza con i ministri degli interni dei 27, sul tavolo dunque la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi sul modello dell'Albania. Su questo Bruxelles ha già detto che è pronta a valutare delle proposte. C'è una maggioranza a livello politico con l'eccezione della forte opposizione di Spagna e Francia, ma bisognerà capire dove reperire i fondi, perché i paesi cosiddetti frugali sono contrari all'utilizzo di fondi europei, e poi soprattutto dove allestire questi centri. Si è parlato del Ruanda, dell'Uganda o del Montenegro. Ursula von der Leyen ha delineato quelle che saranno le priorità di questo vertice, ha detto: quella delle migrazioni è una sfida europea, richiede dunque una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Poi ha individuato vari assi su cui lavorare: prevenire le partenze, rafforzare le frontiere, contrastare i migranti e accelerare i rimpatri. E nella riunione di ieri con gli ambasciatori dei 27 è stata espressa una forte solidarietà alla Spagna e è stato elogiato il sistema con cui è stata gestita da Madrid la crisi di Ceuta. La linea può tornare allo studio.
0: Flussi migratori che intanto nelle ultime ore registrano altre 17 morti, un'imbarcazione alla deriva al largo delle Baleari. A Ceuta si cerca il ritorno alla normalità, restano ancora diverse centinaia dopo le decine di migliaia di migranti affluiti nell'exclave, soprattutto i minorenni. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviata a Ceuta, Marina Lalovic, in diretta.
2: Eh sì, qui nell'exclave spagnola si cerca la normalità, mentre rimangono diverse migliaia ancora di migranti qui a Ceuta, fra i 3 e 5 mila, dicevano le fonti locali del Ministero degli Interni, per lo più minorenni. È proprio questo il nodo più grave in queste ore, perché il loro rientro è difficile e soprattutto è difficile localizzarli. Molti di questi ragazzi sono privi dei cellulari e dunque non possono nemmeno comunicare i propri familiari in Marocco, dove ci eravamo recati ieri, appunto non si hanno notizie. Molti di questi migranti si nascondono nelle zone boschive della città, che resta bloccata dai mezzi militari. C'è molta anche rabbia della cittadinanza locale, che chiede molte domande che rimangono per ora senza risposta. La disinformazione sembra sia stata l'elemento scatenante, mentre dal governo, il Ministero degli Esteri, per via del ministro Alvarez, punta il dito contro il governo italiano, che giudica ipocrita, perché Alvarez ieri, in vista del vertice di oggi del ministro degli interni, ha detto che molti più migranti verso l'Unione Europea arrivano dall'Italia che dalla Spagna e che Roma non è stata all'altezza di gestire questa situazione a livello europeo. Dal ministro della difesa, dalla ministra Robles, intanto il dito viene puntato verso Rabat e si chiedono i chiarimenti per quanto accaduto. Tutto mentre, ecco, qui a Ceuta si cerca di tornare alla normalità, ma molte domande rimangono senza risposta. A te.
0: Vicenda Ceuta che continua ad animare il confronto politico, tensione tra maggioranza e opposizione anche su caso Delmastro, in attesa della decisione che è chiamata ad assumere la giunta per le autorizzazioni a procedere. Andiamo a Montecitorio, in diretta Alberto Puoti.
3: Sì, su quest'ultimo punto c'è la protesta delle opposizioni in aula

0: per visionare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Caroccia. Per i 5 Stelle, AVS e PD, il centrodestra esautora la giunta per le autorizzazioni, è un grave precedente. Oggi si riunirà proprio la giunta alle 13 e le opposizioni, in particolare Campolargo, teme che quando si riunirà questa giunta si voterà sul merito e la maggioranza ai numeri per impedire la visione degli atti. E PD Fornaro ha parlato di pagina nera, venuto meno il principio di conoscere per deliberare, e Dorso 5 Stelle ha aggiunto: la giunta è stata trasformata in un organo di garanzia del partito di Giorgia Meloni. E che cosa era successo? Ieri la giunta, per il regolamento della Camera, aveva stabilito che ogni decisione andrà alla giunta per le autorizzazioni, che si riunisce proprio oggi alle 13, solo cautela istituzionale, dice Fontana, ma aggiunge anche il capogruppo in giunta Laura Cavandoli che pubblicare quegli ascolti dalla sinistra è un ricatto, perché per quanto riguarda i dialoghi degli eletti devono essere usati solo per completare un'indagine e Delmastro non è indagato. Invece il presidente della giunta per le autorizzazioni, Davis Dori, oggi intervistato, ha spiegato: è impedito anche a me l'accesso ai documenti. Per il momento è tutto, a voi.
1: Confronto aperto intanto nel Campolargo dopo lo stop di Elly Schlein a Giuseppe Conte per primarie e linea di politica estera. Il punto in studio con Roberto Vicaretti.
2: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, perché chi vince deve guidare una coalizione, non soltanto un partito. È questa la replica di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a Giuseppe Conte, che domenica aveva detto del sostegno all'Ucraina si deciderà nelle primarie. Parole, quelle di Conte, che hanno provocato non solo la reazione di Elly Schlein, ma anche degli altri partner e protagonisti del Campolargo, compresa l'alleanza Verdi e Sinistra. Non c'è il presidenzialismo, non è che chi vince le primarie comanda e decide il programma. Nicola Fratoianni, mentre Angelo Bonelli, co-leader di AVS, dice: prima decidiamo il programma condiviso, poi il leader che ne sarà espressione. Prova a mettere acqua sul fuoco Matteo Renzi: la tensione che c'è è un problema in vista delle prossime elezioni. Allora l'appello è a seguire il modello dei democratici americani, che magari hanno visioni e letture politiche diverse, si confrontano anche aspramente alle primarie, ma poi ritrovano compattezze. A proposito di primarie, dice Renzi, cerchiamo di farle il prima possibile. Le critiche più dure a Conte arrivano però dai riformisti del PD, che intanto avrebbero voluto una reazione più netta e muscolare da parte di Elly Schlein. Conte eviti il populismo, il sostegno all'Ucraina è per noi un punto non negoziabile, dice tra i riformisti del Partito Democratico Graziano Del Rio, e in queste tensioni inevitabilmente si inserisce Carlo Calenda. Schlein è ostaggio di Conte, esattamente come Meloni è ostaggio di Vannacci. Per tornare all'interno del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, che del PD è il presidente, dice: governiamo col Movimento 5 Stelle in regioni e in tante città, sono certo che troveremo una sintesi a livello nazionale per il programma.
1: Ucraina, capitolo scomodo per il Campolargo. Ucraina capace di portare attacchi sempre in profondità nel territorio russo. Torna ad essere bersagliata la regione della capitale, Mosca, da droni ucraini, colpita un'area industriale, e ci sono notizie drammatiche che riguardano anche la Crimea. Il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
3: 4 morti e 4 feriti è il bilancio di quella che il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito sui social una vera tragedia. È successo questa mattina che vicino Sebastopoli un militare russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro, poi ha sparato contro dei civili, ne ha uccisi 3 e ne ha feriti altri 3. Il soldato poi è stato arrestato. Intanto i droni ucraini arrivano nel territorio russo colpiscono un sito industriale nella regione di Mosca, facendo 5 morti e una decina di feriti. Colpire le infrastrutture economiche della Russia è la nuova strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Colpiti ancora una volta la scorsa notte impianti Wildberries nella regione di Leningrado. Intanto è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti. Il bilancio di quel drone che ieri si è schiantato nella spiaggia di Gelenjik sul Mar Nero, un drone che era stato abbattuto e che quindi ha fatto strage tra i bagnanti, condanna da parte del Ministero degli Esteri con la portavoce Zakharova che punta il dito anche contro i paesi occidentali che sostengono Kiev. Linea a voi.
1: Kiev che intanto fa i conti con la nuova ondata di droni russi, Russia che continua ad attaccare anche con il ricorso a missili balistici. Gli aggiornamenti dall'inviata Carlotta Macerollo, Mykolaiv.
4: Mentre l'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo, dicevi, l'esercito di Mosca continua ad attaccare pesantemente il territorio con missili Iskander. Nella notte appena passata ci sono stati 136 droni, molti dei quali sono stati abbattuti, ma alcuni sono andati a segno. Qui a Mykolaiv, dove siamo con Matteo Petrobelli, abbiamo sentito chiaramente più volte esplosioni e sirene. Abbiamo visto un incendio qui vicino nel porto, ci sono vittime civili, purtroppo una donna di 89 anni è rimasta uccisa, almeno 7 i feriti, tra cui anche 2 bambine di 2 e 12 anni. Dicevamo, colpito il porto, colpite le infrastrutture, ma colpite anche le abitazioni civili, come è successo con un raid russo, con bombe plananti nella città di Sumi, molto vicino al confine orientale con la Russia. Lì c'è stato un morto e una persona ferita. Le città in questo momento sono molto vulnerabili perché in questo periodo Kiev è a corto di batterie di missili intercettori Patriot. Le scorte sono esaurite, le città scoperte. L'ambasciatore americano presso la NATO ha confermato che è improbabile un accordo sulla coproduzione congiunta di missili intercettori prima dell'inverno. Sul fronte, sul terreno, la parte più calda rimane il Donetsk, con i russi che tentano di andare avanti sull'asse di Pokrovsk, sull'asse di Kostantinivka, ma per ora il fronte è davvero fermo. Per ora a voi.
1: L'altra guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump insiste sul negoziato in corso, ultima chance, avverte tuttavia, per il regime iraniano per evitare la distruzione e anche un nuovo attacco dalla Casa Bianca all'Europa sul tema migranti. Da New York l'inviato Enrico Bona.
5: Two things are killing Europe.
6: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. Il presidente risponde ai giornalisti nello studio Vale. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che solo pochi giorni fa era pronto a colpire il paese con un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Con il regime stiamo parlando, sostiene. È la loro ultima chance per ottenere un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se andranno nella direzione giusta. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto letteralmente domani, sostiene. Poi discuteremo del nucleare. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa, ma avverte: solo noi controlliamo lo stretto, il regime accetta un accordo o sarà obbligato alla resa.
1: Il regime iraniano sembra ignorare i moniti di Trump, nessuna trattativa in corso, Hormuz resta chiuso e non si esclude un'ulteriore escalation. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: Il rischio di una nuova escalation nel Golfo Persico è ancora concreto. Teheran alza un muro e dice, nonostante le minacce, i nemici, ossia l'America e Israele, non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa è in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri accusa l'America per l'allargamento del conflitto nella penisola araba. Non si ferma. Hormuz resta chiaramente il cuore di tutte le tensioni, un proiettile nella notte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile proprio nello stretto, non ci sarebbero danni né vittime, ma la tensione resta molto alta e Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione

0: divisione di Hormuz. Secondo alcuni media, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma Teheran ribadisce il controllo totale sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per l'apertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Linea a Roma.
1: Nella striscia di Gaza, ora, dove si continua a morire a distanza di mesi dall'annuncio del cessato il fuoco, e tensione alta anche in Cisgiordania, a Roma intanto nuovo round negoziale, l'ottavo tra Libano e Israele, da Iqtaba Cisgiordania l'inviata Lucia Goracci.
2: Gaza ancora al centro. Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunisce questa sera per discutere del passaggio alla prossima fase del piano in 20 punti di Trump e il Board of Peace, dopo l'incontro nel pomeriggio di ieri del loro massimo diplomatico, il bulgaro Mladenov, con Netanyahu, corregge quanto in precedenza pubblicato. Si era parlato di un ritiro israeliano contestuale al disarmo di Hamas. Oggi il board dichiara nei suoi atti pubblici che Israele si ritirerà dalla linea gialla, che occupa più del 60% della striscia, solo quando sarà completato il disarmo di Hamas, armi leggere, pesante, distruzione dei tunnel. È una versione diversa che potrebbe adesso avere un impatto sull'accordo di Hamas a proseguire nella fase 2. Intanto Israele avrebbe fatto sapere, secondo il Times of Israel, di non gradire la presenza nel comitato internazionale che sul disarmo di Hamas deve vigilare di due paesi considerati vicini come Qatar e Turchia, che si uniscano all'altro mediatore, l'Egitto, nel condannare gli ultimi raid israeliani, quelli che avevano fatto scrivere anche a Mladenov. Tutte le parti devono rispettare il cessate il fuoco. Oggi Gaza seppellisce 112 corpi recuperati a un bombardamento che risale al novembre del 2023. 157 mancano ancora all'appello, 40 di loro sono bambini, 38 donne. Si è scavato senza i bulldozer, che sono considerati dual use da Israele, cioè con un impatto che potrebbe avere anche un uso militare. Si saluteranno le salme dopo ormai diversi anni dalla loro morte. A te.
1: Di nuovo in Italia per il futuro degli stabilimenti dell'ex Ilva. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, l'ipotesi della chiusura dell'area a caldo si fa concreta già il prossimo autunno. Da qui la mobilitazione dei lavoratori. Sentiamo da Roma Raffaele Cappuccio.
3: Qui siamo fuori dal Ministero delle Imprese del Made in Italy perché è iniziato poco dopo le 10 il primo dei tavoli tecnici proprio sulla vertenza Taranto, un tavolo presieduto dai tecnici del MIMIT con la presenza dei sindacati metalmeccanici, ma sono presenti anche rappresentanti degli altri ministeri e i commissari di Acciaieria e Ilva in amministrazione straordinaria. Ricordiamo che ieri c'è stato lo sciopero di 8 ore per ogni turno all'ex Ilva di Taranto, una mobilitazione che è stata indetta proprio a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo a Taranto entro il 28 ottobre per la situazione inquinante che mette a rischio la salute pubblica dei cittadini. I sindacati chiedono la continuità produttiva ma anche la tutela della salute delle persone e soprattutto chiedono al Ministero, al Governo delle soluzioni concrete, magari con un intervento pubblico. Da qui si parla di nuovo di una cordata a guida italiana. Ecco perché ci saranno anche altri incontri, domani un nuovo tavolo tecnico, si parlerà proprio di questi progetti alla presenza anche di enti del territorio. Alle 12 sarà la volta di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica e poi giovedì sempre alle 10 il ministro Urso, comunque i rappresentanti del ministero, incontreranno i soggetti dell'indotto. Per il momento dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è tutto, linea a voi.
1: Nessun danno rilevante segnalato in...

0: morta ieri la quarta vittima, si cercano ancora, lo ricordiamo, due dispersi. Intanto primi interrogatori da parte dei magistrati, sentiamo gli aggiornamenti da Eleonora Mastromarino.
1: Sì, si scava ormai da più di 100 ore, 5 giorni, sono ancora due i dispersi, 4 le vittime accertate, l'ultima Rosa Leone è stata estratta ieri pomeriggio, la sorella di Carmelo e di Sara, no, Sara è stata estratta ieri pomeriggio, la sorella di Rosa e di Carmelo che sono stati ritrovati qualche giorno fa. Altra vittima, Alessandra Frazzica, la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano della palazzina. Ieri i proprietari di questo negozio, tramite il loro avvocato, hanno fatto sapere del dolore che stanno provando per la perdita della loro collaboratrice, ma hanno anche raccontato che era almeno una settimana che si sentiva la struttura scricchiolare e che il cantiere al pian terreno stava andando avanti ormai da più di un mese. Proprio su questo cantiere si concentrano le indagini della magistratura. Ieri due interrogatori, quello di Alessandro Panarello, la persona che aveva preso in affitto quello spazio che la stava preparando per una nuova apertura, Pietro Leone, ingegnere nominato dalla famiglia Leone, forse proprio per questi scricchiolii che erano stati sentiti. E poi domani invece sarà ascoltato Pasquale Dalì, il titolare dell'impresa che era al lavoro al momento del crollo e che era infatti tra i feriti. Risponderà alle domande dei magistrati, ha fatto sapere, perché vuole chiarire la sua posizione, cioè che lui in quel cantiere la prima volta ci ha messo piede proprio giovedì. Gli operai che lavoravano lì da più di un mese non erano i suoi. Insomma, le ricerche proseguono e andranno avanti ancora per molto tempo. A voi.
0: Da Messina spostiamo l'attenzione a Milano. Ultimo saluto a Franco Baresi, storica bandiera rossonera, scomparso lo scorso 31 luglio. Basilica di Sant'Ambrogio, Francesco Rocchi.
2: C'è solo un capitano, questo il coro delle migliaia di tifosi del Milan, ma non solo, presenti qui nella piazza di Sant'Ambrogio all'arrivo del feretro del capitano rossonero. In questo momento si sta svolgendo dunque la funzione funebre per il grande capitano del Milan. Sono arrivati un po' tutti i campioni di quella squadra, da Van Basten, Paolo Maldini, Tassotti, Virdis, insomma c'erano un po' tutti. C'erano altri grandi campioni, su tutti Roberto Baggio, Beppe Bergomi, e poi le istituzioni, la presenza del ministro Abodi e poi anche la presenza di Claudio Ranieri in rappresentanza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Da registrare anche qualche fischio al Milan di oggi, all'arrivo del patron rossonero, del proprietario Gerry Cardinale, accompagnato da Paolo Scaroni. Pesa l'assenza, qui fa discutere tra i tifosi, di Zlatan Ibrahimovic. Ma noi abbiamo raccolto, grazie al collega Pascal Alia, la voce di un campione del mondo. Ricordiamo, Franco Baresi è stato campione del mondo dell'82. Allora andiamo ad ascoltare insieme Giancarlo Antonioni.
3: Credo che abbia lasciato un ricordo piacevole sotto tutti i punti di vista, sia come giocatore ma anche come persona. Una persona che è rimasta per tanti anni nella stessa squadra, ha vinto quello che c'era da vincere da tutte le parti, e quindi oggi lo ricordiamo tutti con grande affetto. Una persona sicuramente da imitare anche da parte dei giovani calciatori che sono.
0: Veniamo alle condizioni meteo e in particolare all'ondata eccezionale di calore che interessa buona parte dell'Europa. Il luglio che si è appena concluso è stato il più caldo nelle serie storiche mai registrato in Francia. In studio con noi il primo maresciallo del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Alfonso Sequino. Benvenuto a Rai News 24. Qual è la situazione che dobbiamo attenderci nella penisola nelle prossime ore?
4: Nelle prossime ore, per quanto riguarda le temperature, non cambierà molto. Ci saranno sempre valori elevati, valori che si aggireranno intorno ai 39 gradi su buona parte del settentrione, ma anche del centro e del sud. Quindi saranno questi i picchi massimi che raggiungeremo durante il giorno, e lo sarà anche nei prossimi giorni. Solo nella giornata di venerdì, ma anche sabato e domenica, ci sarà un'infiltrazione di aria un po' più umida, arriverà dal nord-ovest, quella classica atlantica, che porterà un calo delle temperature di 1-2 gradi, quindi ci torneremo intorno ai 30.

0: 36-37 gradi. Però sarà una situazione che durerà poco, perché già dalla settimana successiva ritorneremo a questi valori. Il vero cambiamento, almeno per quanto annunciano i nostri modelli, ovvero i modelli climatici, quelli che vanno oltre i 7 giorni, affermano che dal 25 agosto probabilmente le temperature cominceranno a calare leggermente, si cercheranno di portare gradualmente agli inizi di settembre nelle medie del periodo, quindi bisogna avere un altro po' di pazienza.
1: E quindi anche a Ferragosto sostanzialmente avremo una situazione al momento, in base alle vostre previsioni, simile a quelle di questi giorni?
0: Assolutamente sì. Meteorologicamente avremo sempre i classici temporali di calore che si formeranno sulle Alpi, sull'Appennino, sempre più su quello centro-meridionale, tra Lazio e Abruzzo, tra la Campania e il Molise, nelle aree più interne della Sardegna e della Sicilia. Sarà un po' sempre la stessa storia che si ripeterà anche nelle prossime settimane, con temperature che, come dicevo prima, resteranno sempre elevate, e aspettiamo la fine di agosto.
1: Grazie e buon lavoro naturalmente. E grazie anche a quanti hanno seguito questa edizione del giornale di Rai News 24. La nostra informazione torna tra qualche istante in diretta.

0: idea, dottor Scotti?
1: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
2: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
3: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
4: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
5: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto retta da 1.550 euro.
8: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. Al tuo affaticamento puoi provare Carnidin Fast con carnitina. Carnidin, l'energia che fa per te.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha sé, anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
10: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
9: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Maria Cristina Cucurullo. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Quanto accaduto a Ceuta dimostra la necessità di controlli più rigorosi alle frontiere esterne dell'Unione Europea.

di sistemi di allerta più efficaci, di rimpatri più efficienti. Questa è la posizione della Commissione von der Leyen mentre è in corso in videoconferenza il Consiglio europeo degli interni, che si avvale del clima più sereno dopo il botta e risposta a distanza tra Madrid e Roma, innescato dalla crisi di Ceuta, dove restano 2.500 dei 60.000 migranti arrivati la scorsa settimana, di questi 800 circa minorenni. Attaccato in patria dall'opposizione in Spagna, si difende ribadendo che nessun rapporto di intelligence preannunciava l'ondata di immigrati a Ceuta e criticando l'Italia per la sospensione di Schengen e la gestione dei flussi migratori. Replica il ministro degli esteri Tajani: dal 2023 i migranti regolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Tra i migranti arrivati a Ceuta, oltre 5.000 quelli provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimandati in Marocco. Che fine faranno? La decisione di sospendere Schengen è giusta. 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco ucraino portato con droni nella notte nella regione di Mosca. Droni ucraini anche nei pressi di Leningrado, bombe guidate russe sulla città ucraina di Sumi, tra le vittime 2 bambine e un'anziana. Altri raid in precedenza, sempre russi, su Zaporizhzhia. Caro carburanti che torna all'attenzione del governo, Consiglio dei Ministri chiamato a decidere sull'eventuale proroga dello sconto di 17 centesimi che dovrebbe scadere il 6 agosto. Si potrebbe ricorrere al meccanismo delle accise mobili che consentirebbe di non attingere a nuove risorse pubbliche. Nessun danno rilevante segnalato dopo la scossa di terremoto avvenuta intorno alle 10:15 di oggi, magnitudo 4.3, e epicentro tra Pisa e la costa tirrenica. Molte tuttavia le persone scese in strada, sisma avvertito non solo a Pisa, anche a Lucca e a Carrara. Un migliaio di persone questa mattina ha bloccato il porto di Pozzuoli per protestare contro la crisi idrica innescata dallo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti da 1 milione di euro per gli sfollati, quasi una 60ina gli edifici dichiarati ancora inagibili. I 40 gradi registrati a Vienna sono l'ultima spia della nuova ondata di caldo che attanaglia buona parte dell'Europa. In Italia anche oggi temperature ampiamente sopra le medie stagionali, 25 le città con il bollino rosso, tra lunedì e domenica 16 agosto la cappa di alta pressione inizierà a cedere gradualmente lasciando spazio ai primi temporali a partire dal nord. A Milano, in Sant'Ambrogio, in corso i funerali di Franco Baresi. Migliaia i tifosi rossoneri che hanno voluto porgere l'ultimo saluto al capitano del Milan. Presenti in Basilica, tra gli altri, Fabio Capello, Giovanni Galli, Marco Van Basten, Paolo Maldini. Qualche fischio al loro arrivo per Cardinale Scaroni. Dobbiamo mantenere lo spirito di Baresi, il suo carattere. Le parole dell'attuale allenatore del Milan, Amorim, da Perth, Australia, alla vigilia del derby con l'Inter. Termina qui il notiziario di RaiNews 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Maria Cristina Cucurullo. E noi restiamo sulla notizia del terremoto avvenuto questa mattina. Era passato da poco le 10:15.

0: In Toscana, l'epicentro, dicevamo, non distante da Pisa. Allora, in collegamento con la News 24, Carlo Meletti, Istituto Nazionale di Geofisica, benvenuto a Radio News 24.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, una prima considerazione sull'intensità, l'entità di questo sisma e anche sull'area. Sappiamo che tradizionalmente, restando in Toscana, se ci avviciniamo alla Garfagnana, lì i terremoti non sono, diciamo, così insoliti, meno frequenti invece a Pisa.
1: Sì, è vero, sono meno frequenti, ma non sono del tutto assenti. Anche in tempi storici abbiamo avuto vicino alla città di Pisa dei terremoti abbastanza forti, anche un po' più forti di quello di oggi, per esempio nel 1814, ci dicono le cronache. E diciamo che quello che noi sappiamo è che soprattutto è la fascia della costa tra Pisa e Livorno che ha una sua attività sismica che ogni tanto si fa sentire. Per esempio, nel 1984, proprio subito fuori dalla costa tra Pisa e Livorno, ci fu un terremoto di una magnitudo un po' più forte di quella di oggi, appunto fu 4.6. Quindi non sono assenti, per quanto non siano sicuramente frequenti.
0: E quindi è un fenomeno, quello di questa mattina, di una certa entità. 4.3 ci può confermare questa magnitudo e ci può dire anche qualcosa di più sulle caratteristiche della scossa?
1: Sì, allora la magnitudo è stata 4.3, l'ipocentro, cioè la profondità a cui è iniziato il terremoto, è di 8 chilometri. E le prime indicazioni ci dicono che si tratta di una faglia diretta, cioè si tratta di una zona in distensione dove un lato della faglia si è ribassato rispetto all'altro. La combinazione di magnitudo e di profondità ha fatto sì che si sia avvertito su un'area molto vasta. Noi abbiamo un sistema di raccolta delle informazioni da parte degli utenti del nostro sito, ci dicono che praticamente dalla Spezia fino a Firenze, gran parte della Toscana e anche qualcuno dall'Emilia hanno avvertito in maniera parecchio forte il terremoto di questa mattina.
0: Meletti, un'ultima considerazione. Sappiamo che purtroppo la scienza non ci consente di prevedere i terremoti, ma è lecito attendersi uno sciame sismico?
1: Allora, intanto ci sono state già delle repliche alla scossa più forte, quelle come punto 3, abbiamo registrato finora altre 5 scosse, più o meno tutte nella stessa zona, per quanto di magnitudo molto piccola, minore a 2, quindi probabilmente nessuno le ha avvertite. E quindi è probabile che ci siano ancora delle altre repliche molto piccole, come normale dopo una scossa di magnitudo 4.3, quindi domani, insomma, questo è normale.
0: Grazie Meletti, restiamo in tema per occuparci di un'area da fenomeni sismici, quella dei Campi Flegrei, perché arrivano sì i primi aiuti per gli sfollati, ma esplode anche la protesta dei cittadini, ad esempio a Pozzuoli. Cosa sta succedendo? Fabio Forlano.
2: Sì, buongiorno, io sono al porto di Pozzuoli sulla banchina occupata da un migliaio di manifestanti partiti in corteo stamattina dietro lo slogan "La terra trema, lo Stato dorme". Un migliaio di cittadini, attivisti, poi ci sono gli esponenti di Potere al Popolo e associazioni ricevuti domani al tavolo in prefettura con il ministro dell'Interno Piantedosi. Poco fa un traghetto proveniente dalle isole Ischia e Procida è stato fermato all'ingresso del porto, ora sta tornando indietro probabilmente verso Napoli. Qui la situazione, riassumiamo la situazione negli ultimi dati dei vigili del fuoco. Dall'inizio della crisi, dalla scossa di venerdì sera, sono state abitazioni, 227 gli interventi compiuti, ma ne restano in coda 655. Ieri sera la regione ha stanziato 1 milione di euro per il primo pacchetto di misure urgenti, riguardano principalmente l'accoglienza negli alberghi fuori dalla zona rossa e poi lo sblocco del CAS, il contributo autonomo di sistemazione che da oggi può essere richiesto qui a Pozzuoli. Domani i manifestanti torneranno in piazza.

0: nel pomeriggio. Noi prima abbiamo ascoltato le loro voci, possiamo sentirle, poi la linea torna allo studio.
1: Chi è al governo, al Parlamento, deve legiferare in modo diverso da come ha fatto per i decreti precedenti. Chi è alla Regione, al Comune di Pozzuoli, deve garantire un'assistenza dignitosa ad una popolazione che dopo 4 giorni è ancora senza acqua potabile in casa.
2: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua, senza corrente, e non mi sembra giusto.
3: Non è contro Ischia, le macchine si possono imbarcare tranquillamente, è per un problema di sicurezza che noi non vogliamo che i mezzi pesanti passino per Pozzuoli.
4: E a proposito di intervento pubblico, cosa è stato fatto con i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? A Torino, ad esempio, centrato il 100% degli obiettivi, Torino Cambia, il portale che documenta nel dettaglio i lavori eseguiti, ad esempio nell'edilizia scolastica. Andiamo allora da Riccardo Cavaliere.
5: Eh sì, noi ci troviamo in una scuola primaria, la scuola Pestalozzi, dove sono stati fatti lavori per 5 milioni di euro. Questa per esempio è un'aula che è già pronta per l'inizio del nuovo anno scolastico, è stata del tutto riverniciata, guardate, ci sono addirittura le tapparelle elettriche. È una delle cose che sono state fatte con questi 5 milioni di investimenti, che però sono soprattutto per la messa in sicurezza antisismica e per l'acquisto di tutte le attrezzature della scuola, che come dicevamo è pronta a ripartire. Ci sono già i materiali didattici per cominciare l'anno scolastico a settembre. In vista dell'inaugurazione, il dirigente del comprensorio Gabelli, Luca Bollero, siete pronti per un nuovo anno scolastico con una scuola rinnovata?
6: Siamo prontissimi e soprattutto siamo entusiasti, c'è una grande voglia di andare a scuola da parte di tutta la comunità.
5: Tra l'altro in una zona periferica che è quella di Barriera di Milano, dove ci troviamo adesso.
6: Certo, in una zona in cui avere tutto nuovo, tutto funzionale è fondamentale per dare un servizio di eccellenza.
5: E questa è una delle scuole che sono state rifatte con i fondi del PNRR, perché parliamo di 90 milioni di euro per Torino per ridare vita a 100 istituti di tutti i livelli, ma è solo una parte, una fetta dei fondi che sono arrivati alla città, 720 milioni in tutto. Lo dicevamo, sono state raggiunte tutte le milestone e quindi insomma ci si prepara alla ripartenza a settembre con diversi cantieri che sono già stati chiusi. Per ora da qui è tutto, grazie a Luca Bollero e
6: grazie
5: a te la linea.
4: Veniamo ad altri numeri, quelli che testimoniano un leggero calo delle vendite al dettaglio a giugno, meno 0,1% sia in termini di valore che di volume, lo rileva l'Istat. Diminuzione legata ad una riduzione delle vendite dei beni alimentari, a un aumento invece di beni non alimentari. Sull'anno il bilancio resta comunque positivo per tutte le vendite, dai piccoli negozi ai supermercati e discount. Particolarmente forte l'aumento delle vendite online, che sull'anno registrano un incremento di oltre il 26%. L'ondata di caldo, 25 le città oggi con il bollino rosso, tra queste anche Roma. E allora andiamo da Matteo Parlato. Matteo, dove ti trovi? Cosa sta succedendo?
7: Allora, io mi trovo davanti a Spin Time, che è diciamo, un palazzo che ospita circa 400 persone. Con me c'è Giovanna Cavallo, che è proprio, diciamo, possiamo dire che è la portavoce di Spin Time. E da mercoledì queste persone vivono per strada, perché oltre al caldo qui c'è stato un problema, è stato un incendio, le persone sono state allontanate per motivi diciamo, legati proprio alla stabilità del palazzo, e ora diciamo, sono qui perché vogliono rientrare. Insieme a loro ci sono moltissimi volontari, va detto, la Protezione Civile, la Croce Rossa, chiaramente c'è la questura, però insomma c'è una situazione molto tranquilla, anche se chiaramente scomoda. Che cosa sta per succedere?
8: Beh, noi abbiamo notizia da ieri che sono ripartite le interlocuzioni tra la pubblica amministrazione, il Comune di Roma e la proprietà. Ovviamente questo apre uno spiraglio e noi esprimiamo molta fiducia in questo percorso. Partiamo comunque da un percorso che noi, una progettualità che noi comunque avevamo già cominciato a costruire per tentare di proporre al Comune di Roma come dire, di governare un processo di regolarizzazione dell'immobile. Le 400 persone che vivono qua dentro da oltre 13 anni come dire, godono anche di un percorso di accompagnamento e di partecipazione fatto da decine di associazioni che all'interno del palazzo avevano costruito servizi, percorsi partecipativi e di analisi anche delle funzioni di governo della città da un punto di vista urbanistico. Quindi ecco, da

0: questo punto di vista noi diciamo, ribadiamo la nostra progettualità al centro della trattativa.
1: E la vostra voglia, chiaramente, determinazione direi, a tornare. Chiaramente ora a questa situazione si aggiunge il fatto che fa molto caldo in città, come in altre 25 città come hai detto, però diciamo, loro sono qua e vanno avanti. Per il momento da via Santa Croce in Gerusalemme a Roma vi restituiamo la linea.
2: Grazie, e noi veniamo così alla musica e a Vinicio Capossela che festeggia al Monteforte Jazz Festival i 30 anni dall'uscita di Ballo di San Vito. Elena Martelli.

0: Entra in scena cantando L'accolita rancorosa, la canzone ispirata alla confraternita del Chianti di Joe Fante, e subito l'anima di quell'album storico che cambiò la canzone d'autore italiana prende forma sul palco del Monteforte in Jazz. Sono passati 30 anni dall'uscita del Ballo di San Vito e a quel disco nato nella scena musicale di Torino di fine anni 90, Vinicio Capossella è legato a filo doppio.
1: Era il 95, 96 quando è uscito, è stato un po' come con la mano sul fuoco scrivere di cosa si sente.
2: Sull'orlo della sera temo sparirmi anch'io nell'ombra.
0: Riproporre integralmente il Ballo di San Vito su quel palco e chiudere un festival che a sua volta celebra 50 anni di vita significa, dice Capossela, ripercorrere una vicenda umana, artistica e musicale e ritrovare oggi lo spirito dei suoi 30 anni.
1: Ho registrato questo disco al compimento dei 30 anni. Nel 29esimo anno dicono che le stelle si ripresentano nella posizione in cui le hai avute alla nascita, e quindi è come se si iniziasse un nuovo giro, no? E come tutti i cambiamenti, le metamorfosi sono qualcosa di estremamente doloroso, esaltante e allo stesso tempo terrificante.
0: Che poi il Ballo di San Vito che cos'è se non una grande metafora?
1: Poi naturalmente il Ballo di San Vito è una malattia di cui non ci si libera, quindi, e quindi continua.
3: Prima dell'appuntamento con la Via dei Libri, curato da Loretta Cavaricci, guardiamo ancora a Torino, perché dopo 66 anni chiude e trasloca la Biblioteca Civica, dove si sono formate intere generazioni di cittadini, e così chilometri di scaffali di libri vengono trasferiti al Valentino. Giulia Paltrinieri.
4: Qui siamo al nono piano ed è il primo piano che abbiamo completamente svuotato in vista del trasloco.
5: Siamo in cima alla torre della Biblioteca Civica Centrale, che oggi, dopo 66 anni, ha chiuso le porte ai suoi lettori.
4: Questo piano era pienissimo di materiale che ora non c'è più e ci stiamo preparando a quello che verrà.
5: Nella storica sede di Via della Cittadella gli scaffali aspettano di essere svuotati.
4: 12 piani di chilometri e chilometri di libri divisi nei vari scaffali.
5: In queste sale che hanno visto crescere piene migliaia di studenti, i tavoli ora sono vuoti. I bibliotecari riordinano e rietichettano i volumi.
6: In questo momento stiamo ricatalogando, ricollocando tutta la narrativa.
5: Il via vai di scatoloni è continuo.
4: Queste casse sono le prime 1100 casse, 40-50.000 volumi che andranno una parte a Torino Esposizioni e una parte nei nostri magazzini in via Orvieto.
5: È quasi pronto infatti il nuovo complesso del Valentino, 20.000 metri quadri aperti al pubblico, una sala lettura da 1.400 posti, la più grande d'Europa, l'apertura prevista entro fine anno. Ma intanto si lascia questo palazzo del 1929, rinato dopo il bombardamento del 43 e che con i suoi archivi storici, i vecchi schedari, è un pezzo di storia.
7: Questo cos'è?
4: Questo è il vecchio montacarichi con cui generazioni di bibliotecari si sono passati i libri da un piano all'altro.
5: In attesa della riapertura per gli utenti c'è la Guidetti Serra, con posti a sedere triplicati e più offerta di quotidiani e periodici, anche se qui c'è già un po' di nostalgia.
4: Generazioni e generazioni di torinesi si sono formati in questo edificio e hanno un legame emozionale molto forte con queste, con le biblioteche di Torino.
7: È un capitolo che si chiude.
4: È un capitolo che si apre.
8: Sito parla, ma parla. Sito veca, ma veca. Sito chiama ancelleca e chi steca, si tu.
9: Di lettere, un padre e un figlio, Edoardo e Luca, l'arte ma anche la vita. 10 anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, il figlio Tommaso, insieme con l'archivista di famiglia Maria Procino, ci restituiscono una selezione di questo carteggio così prezioso, pieno di poesia. Una puntata speciale della Via dei Libri. Ogni lettera è una confessione reciproca, un modo per conoscersi e riconoscersi. Scrivete in questo libro quanto avete conosciuto e riconosciuto, magari anche in forma privata o inedita, i grandi Edoardo e Luca da questo lavoro di recupero della memoria, Tommaso?
10: L'abbiamo riconosciuto tantissimo, ho riconosciuto parti di mio padre, di mio nonno che mi erano state raccontate, di mio padre che ho vissuto in prima persona, ma devo dire che ogni progetto, ogni iniziativa che portiamo avanti che riguarda Edoardo e Luca per me è un'occasione per scoprire un lato di loro nuovo. Questa è stata un'occasione un po' speciale perché si toccano argomenti e situazioni un po' più private.
11: Il bambino Luca si evidenzia proprio attraverso le lettere, perché come dice proprio in una lettera a Edoardo padre, dice: papà, oggi la maestra mi ha rimproverato perché è troppo allegro. Quindi Luca era così. Luisella, la sorella, invece è la più scrittrice, infatti inventa delle filastrocche. Ma ciò che esce fuori, che ci restituisce Edoardo, è il suo lato poeta. Edoardo che è in giro con il teatro e che deve stare fuori dalla famiglia per tutta una serie di problemi, di debiti che ha dopo la compravendita delle macerie del Teatro San Ferdinando, racconta, no, crea delle favole per i bambini, come il Palio di Siena, quando racconta il Palio di Siena ai suoi figli.
9: Che cerca di far partecipare chi sì, è a cioè, casa sì, alle sì, sue cose.
11: Sì, alle sue cose. E viceversa, perché poi è una famiglia felice, ecco, in quel momento.
9: E Luca che cosa chiede al padre? Come gli racconta? Ci sono delle pagine anche molto intime.
10: Sì.
9: Il modo in cui sta crescendo, i primi sentimenti, sì. La prima attrazione per il teatro, sì. Lontano però da Edoardo.
10: Beh, diciamo che il libro è un po' un'evoluzione sia di Luca che di Edoardo che del loro rapporto. Le prime pagine del libro sono dedicate appunto, come dice Maria, ad una famiglia diciamo quasi normale, felice. Poi, come tutti sappiamo, la famiglia ha dovuto diciamo vivere dei momenti difficili, in particolare Edoardo e Luca, che sono gli unici due rimasti dopo la scomparsa di Luisella e di Tea. Quindi si ritrovano padre e figlio a dover affrontare una vita dolorosa davanti a loro. E è un rapporto che sicuramente di padre e figlio, ma che si sviluppa con gli anni, e questo traspare molto dalle lettere che si scrivono, ha un rapporto anche di amicizia, traspare tantissimo.
9: E ci riesce,
10: perché inizia questa corrispondenza speciale tra di loro.
9: Quando comincia a raccontargli delle prime emozioni, no? Per le ragazze, per
10: sì,
9: esempio.
10: Come no, diventa un confidente quasi, anche a distanza, perché in quel momento Luca è in collegio, va in collegio anche per scappare a qualche, diciamo, tormento amoroso, anche per seguire un suo amico che venne bocciato, e quindi Luca lo vuole seguire in collegio. Questo anche fa capire un po' che personaggio era Luca, fedele, attento, insomma.
9: Certo, è anche diciamo delicato in alcuni passaggi. C'è anche l'orgoglio di questo padre.
11: Sì, sì, molto, molto orgoglioso, e come diceva Tommaso, crea questo rapporto particolare grazie allo strumento lettera, grazie alla lettera, che è particolare perché poi nella seconda parte, in cui Luca è adolescente, Luca riesce a parlare col padre perché c'è la lettera, e il padre in qualche modo lo spinge verso la io ti stimo, no? Io ti rispetto, io ho fiducia in te.
9: Aspetto anche il prossimo momenti, racconto.
11: Il prossimo racconto, cioè, anche in momenti particolari.
9: Di continuità.
11: Sì, anche quando ad esempio, ecco, c'è un momento in cui Edoardo pone al figlio, lo richiama alla responsabilità e parla per la prima volta della tragedia che è accaduta, cioè della morte della figlia, della sorella, quando dal collegio arriva un richiamo, Luca non

0: non risponde, Luca non c'è, Luca non porta giustificazioni e quindi forse lo espelliamo dal collegio. In quella lettera Edoardo per la prima e ultima volta scrive: se tua madre fosse qui, ci divideremmo i compiti.
1: E poi c'è la poesia, perché sono lettere scritte con grande, con una forma di grande, diciamo, prestigio, sì. No? Già da qui si vede di chi stiamo parlando, Tommaso.
2: Sì, il titolo del libro è un passaggio di una poesia che Edoardo dedica a Luca. Le lettere hanno un loro senso poetico. Si può leggere anche una grande capacità di scrittura di Luca, in particolare in una lettera che indirizza ad Edoardo, dove quando in collegio racconta quello che vede al di là della sua finestra. Lui vive questo momento del collegio un po' come una prigionia in qualche modo, un po'
1: un
2: come
1: un sacrificio,
2: non riesce in qualche modo ad ingranare alcune dinamiche. E da questa finestrella, diciamo, di questa sua, tra virgolette, cella, nonostante lui veda solamente palazzi, riesce a guardare oltre, a intravedere il mare, a sentirne il suono, a sentirne gli odori. Quindi sono lettere che hanno all'interno una sua poesia e ci fanno scoprire anche Luca scrittore,
1: certo.
2: Non solamente un Luca come lo conosciamo fino ad oggi, solo attore.
1: Grazie.
2: A voi.
0: Grazie a voi.
3: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Vertice europeo sui migranti dopo l'emergenza a Ceuta. L'Italia propone hub in Africa ed è sempre scontro Roma-Madrid dopo lo scambio di accuse tra i ministri degli esteri dei due paesi. La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi con droni, almeno 5 vittime dopo le 7 sulla spiaggia, diversi raid russi sul territorio ucraino, almeno 3 morti. Attesa in CDM la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto, il gasolio sopra i 2,10 euro, ex Silva al via ai tavoli tecnici al Ministero delle Imprese del Made in Italy. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'addio a Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto lo scorso 31 luglio a 66 anni, la commozione dei tifosi davanti alla chiesa. Scossa di terremoto questa mattina di magnitudo 4.3 tra Pisa e la costa tirrenica, tante le chiamate ai vigili del fuoco, ma al momento non si segnalano danni neanche alla torre che resta aperta. L'Italia nella morsa dell'afa per tutta la settimana, il Piemonte dichiara lo stato di emergenza per siccità e incendi, oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Le 12:01, di nuovo in diretta, ben ritrovati su Rai News 24. In apertura il caso dei migranti a Ceuta, al Consiglio dell'Unione Europea dei Ministri degli Esteri, la proposta italiana di centri di rimpatrio nei paesi terzi. Tra poco andremo a vedere quella che è la situazione, come procede la discussione tra i 27 dell'Unione Europea, ma prima la situazione nell'esclave spagnola, in Marocco, che sembra tornare lentamente sotto controllo. 5.000 migranti restano ancora a Ceuta, mentre sulla rotta migratoria delle Baleari si registrano altre 17 vittime. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
1: Eh sì, qui nell'exclave spagnola si cerca la normalità mentre rimangono diverse migliaia ancora di migranti qui a Ceuta, fra i 3 e 5 mila dicevano le fonti locali del Ministero degli Interni, per lo più minorenni. È proprio questo il nodo più grave in queste ore, perché il loro rientro è difficile e soprattutto è difficile localizzarli. Molti di questi ragazzi sono privi dei cellulari e dunque non possono nemmeno comunicare i propri familiari in Marocco, dove ci eravamo recati ieri, appunto non si hanno notizie. Molti di questi migranti si nascondono nelle zone boschive della città, che resta bloccata dai mezzi militari. C'è molta anche rabbia della cittadinanza locale, che chiede molte domande che rimangono per ora senza risposta.

0: risposta. La disinformazione sembra sia stata l'elemento scatenante, mentre dal governo il Ministero degli Esteri, per via del ministro Álvarez, punta il dito contro il governo italiano, che giudica ipocrita, perché Álvarez ieri, in vista del vertice di oggi del ministro degli interni, ha detto che molti più migranti verso l'Unione Europea arrivano dall'Italia che dalla Spagna e che Roma non è stata all'altezza di gestire questa situazione a livello europeo. Dal ministro della difesa, dalla ministra Robles, intanto il dito viene puntato verso Rabat e si chiedono i chiarimenti per quanto accaduto. Tutto mentre, ecco, qui a Ceuta si cerca di tornare alla normalità, ma molte domande rimangono senza risposta. A te.
1: Il tema migranti continua anche ad animare lo scontro politico italiano, torna a salire la tensione tra maggioranza e opposizione anche sul caso del Mastro, attesa oggi la decisione della Giunta sulla possibilità di accedere alle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Ma da Montecitorio ci aggiorna Alberto Puoti.
2: Sì, sul tema migranti c'è questa ipotesi di decreto legge che potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri per una bozza che parla di un'assunzione di 500 agenti per potenziare i controlli sulle frontiere. Potrebbe avvenire da dicembre per fare verifiche sulle identità. Il tema migranti ovviamente scalda il dibattito con la maggioranza che respinge al mittente le accuse di ipocrisia e l'opposizione che incalza invece, proprio perché il modello spagnolo sarebbe migliore di quello italiano. Ma intanto c'è la questione del Mastro, lo dicevi oggi, protesta delle opposizioni in aula sulle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Caroccia, che sono ancora segretate qui alla Camera in cassaforte, e la protesta delle opposizioni, in particolare del PD 5 Stelle AVS, è quella che accusa la maggioranza e il centrodestra di esautorare la giunta delle autorizzazioni a procedere e quindi di visionare le chat. Oggi alle 13, quindi fra poco, si riunirà la giunta, ma il timore delle opposizioni è che, essendoci la maggioranza del centrodestra, potrebbe decidere di non procedere con la visione di queste chat che erano arrivate alla Camera venerdì. E il PD ha attaccato con accuse una pagina nera. Le 5 Stelle dicono che la giunta per le autorizzazioni a procedere è la giunta di Fratelli d'Italia, e su questo però la maggioranza ribatte con il capogruppo della giunta della Lega, che parla di una scelta tutt'altro che corretta da parte della sinistra. Laura Cavandoli infatti dice: accusarci è strumentale, se si usano dei dialoghi di eletti devono essere usati solo per completare un'indagine, e Del Mastro non è indagato. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Grazie, grazie ad Alberto Puoti. E lo dicevamo, ce lo raccontava anche Marina Lalovic, a Ceuta arrescano circa 5.000 migranti, la maggior parte ha già fatto ritorno in Marocco, però intanto la partita diplomatica, politica, legata a quanto accaduto a Ceuta, approda al Consiglio dell'Unione Europea dei Ministri degli Interni. Sul tavolo la proposta italiana di centri di rimpatrio in paesi terzi, in alcuni paesi africani, e sullo sfondo c'è la polemica tra Roma e Madrid. Ma per tutti i dettagli andiamo in diretta a Bruxelles dall'inviato Gerardo Vitali Rosati. Siamo da te.
3: Il vertice dei ministri dell'interno ha iniziato alle 10, dunque è in corso in questo momento. Per l'Italia partecipa dunque Matteo Piantedosi, che ha criticato la Spagna perché ha detto un atteggiamento permissivo può alimentare false speranze che anche chi non ne ha diritto possa restare in Europa. Dunque una sferzata ulteriore alla recente sanatoria sui migranti che è stata fatta in Spagna. Piantedosi presenta dunque stamani la proposta italiana di allestire centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Il modello è quello dell'Albania, e Ursula von der Leyen, la vedete, la Presidente della Commissione, ha dettato quelle che sono le linee guida da seguire, e dunque la migrazione, ha detto, è un tema europeo, dunque serve una risposta comune. Hanno espresso solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 che si sono riuniti in serata per

0: preparare questo vertice, hanno elogiato la rapidità e l'efficacia della risposta di Madrid. La tensione però resta alta anche al di là dell'Atlantico. Lo vedete, Donald Trump ha criticato duramente l'Europa, ha detto ha un problema incredibile con la migrazione e poi ha detto in alcuni paesi il socialismo si è trasformato in comunismo. Linea allo studio.
1: Grazie per questi aggiornamenti a Grado Vitali Rosati. In Ucraina adesso, Ucraina che nella notte è stata investita da un'ondata di missili e bombe russe, difese aeree in affanno, mentre a Kherson, nel sud del paese, l'orrore della caccia ai civili da parte delle truppe russe con l'impegno di droni. L'inviata Mykolaiv e Carlotta Macerollo.
2: Mentre l'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo, l'esercito di Mosca continua ad attaccare pesantemente in territorio ucraino con missili Iskander e soprattutto droni 136. Nella notte molti sono stati abbattuti, ma alcuni sono andati a segno nella regione di Mykolaiv. Una donna è rimasta uccisa, 89 anni, e poi ci sono almeno 7 feriti, tra cui 2 bambine di 2 e 12 anni. Sono colpiti i porti, le infrastrutture, ma tante abitazioni civili. Noi ci troviamo su un affluente del fiume Dnipro che di fatto divide i due fronti. Con Matteo Pietrobelli siamo durante un'esercitazione della Marina ucraina. Le città in questo momento sono particolarmente vulnerabili perché mancano i missili intercettori Patriot. Le batterie sono vuote e quindi sono particolarmente vulnerabili in questo momento della guerra. Qui nella vicina Kherson, particolarmente attaccata dai droni, c'è stato un episodio terrificante, l'ha definito così anche il ministro degli esteri Sibia. Un drone ha attaccato in modo deliberato, si vede dalle immagini, un civile, un ambulante che cerca di rifugiarsi e poi viene colpito ed è morto. Sibia ha detto è un barbaro crimine, non è la prima volta che ne parla, perché appunto Kherson è presa di mira da anni ormai, da quando è stata liberata dagli ucraini, dai droni che colpiscono in modo deliberato i civili. A voi.
1: E l'Ucraina risponde attaccando la regione di Mosca, ha colpito un sito di Wildberries e un impianto industriale, ma è la Crimea in queste ore a essere teatro di alcuni tragici avvenimenti. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Eliana Mistretta.
3: 4 morti e 4 feriti è il bilancio di quella che il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito sui social una vera tragedia. È successo questa mattina che vicino Sebastopoli un militare russo ha sparato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro, poi ha sparato contro dei civili, ne ha uccisi 3 e ne ha feriti altri 3. Il soldato poi è stato arrestato. Intanto i droni ucraini arrivano nel territorio russo, colpiscono un sito industriale nella regione di Mosca facendo 5 morti e una decina di feriti. Colpire le infrastrutture economiche della Russia è la nuova strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Colpiti ancora una volta la scorsa notte impianti Wildberries nella regione di Leningrado. Intanto è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti. Il bilancio di quel drone che ieri si è schiantato nella spiaggia di Gelenjik sul Mar Nero, un drone che era stato abbattuto e che quindi ha fatto strage tra i bagnanti, condanna da parte del Ministero degli Esteri con la portavoce Zakharova che punta il dito anche contro i paesi occidentali che sostengono Kiev. Linea a voi.
1: La crisi in Medio Oriente, adesso la crisi del Golfo Persico. Dallo studio Vale, Trump insiste sul negoziato in atto, parla di ultima chance per l'Iran per evitare la distruzione, ma come ci raccontava poco fa anche Gerardo Vitali Rosati, nel suo intervento attacca anche l'Europa sul fronte migranti. Seguiamo l'inviato a New York Enrico Bona.
4: Two things are killing Europe.
5: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. Il presidente risponde ai giornalisti nello studio Vale. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che solo pochi giorni fa era pronto a colpire il paese con un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Con il regime stiamo parlando, sostiene. È la loro ultima chance per ottenere un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se andranno nella direzione giusta. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto letteralmente domani, sostiene. Poi discuteremo del nucleare. In un post sui

0: Social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa, ma avverte. Solo noi controlliamo lo stretto. Il regime accetta un accordo o sarà obbligato alla resa.
1: Il regime iraniano irride invece il presidente americano. Nessuna trattativa in corso, dicono da Teheran. Hormuz resterà chiuso fino a nuove disposizioni e all'orizzonte c'è anche il pericolo di una nuova escalation. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Il rischio di una nuova escalation nel Golfo Persico è ancora concreto. Teheran alza un muro e dice nonostante le minacce i nemici, ossia l'America e Israele, non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa è in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri accusa l'America per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica, ma nonostante questo la diplomazia non si ferma. Hormuz resta chiaramente il cuore di tutte le tensioni. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile proprio nello stretto, non ci sarebbero danni né vittime, ma la tensione resta molto alta e Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione di Hormuz. Secondo alcuni media l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma Teheran ribadisce il controllo totale sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per l'apertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Linea Roma.
1: A Gaza, funerali di massa per 112 palestinesi, cui corpi sono stati recuperati dopo quasi 3 anni sotto le macerie di Gaza City. Furono uccisi il 22 novembre del 2023 da un bombardamento aereo israeliano che rase al suolo un'area residenziale nel quartiere Sabra di Gaza City. Secondo la protezione civile palestinese, tra i corpi ci sono quelli di 40 bambini, 30 donne e 7 disabili. Altre 157 persone risultano ancora disperse sotto le macerie. Nel giorno in cui il CDM, il Consiglio dei Ministri, potrebbe varare un nuovo taglio delle accise, il gasolio torna sopra i 2,10 euro al litro sulla rete stradale, il livello più alto dal 29 luglio, prima che il governo intervenisse con l'attuale taglio di 17 centesimi in vigore. Fino a giovedì stabile rispetto a ieri il prezzo della benzina, che si attesta a 1,99 centesimi al litro sulla rete stradale. Sulla rete autostradale la verde costa invece 2,84 euro, il diesel 2,173. Giornata positiva per le borse europee, con Piazza Affari che torna sopra i 53.000 punti, ma ci aggiorna da Milano Chiara Merico. Chiara.
3: Sì, le tensioni internazionali continuano a ripercuotersi sui prezzi del petrolio ed è da qui che partiamo, perché questa mattina le quotazioni del greggio sono nuovamente in crescita. Dopo i cali di ieri vediamo il Brent, che è il greggio di riferimento per i mercati europei, oggi supera gli 85 dollari al barile, in aumento di oltre il 2% rispetto a ieri. Analogo l'andamento anche per il WTI, che è il greggio per i mercati americani, che si avvicina agli 82 dollari al barile, anche qui in aumento di quasi il 2%. In positivo, come dicevate, da studio le borse europee, quasi tutte. La migliore è proprio Milano, in progresso di circa un punto percentuale, più caute Londra e Francoforte, mentre Parigi scivola sotto la parità. A trainare i rialzi a Milano sono soprattutto i titoli del settore della difesa, vediamo in testa listino Leonardo e Avio, e poi bene anche i titoli del settore tecnologico come STM, settore tecnologico che ha performato molto bene ieri a Wall Street. Sono positivi anche i futures sull'apertura della seduta odierna, in particolare appunto per quanto riguarda il Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici, e nelle contrattazioni after hours sul mercato tecnologico statunitense vola con un più 17% il titolo di Palantir, il gigante dell'intelligenza artificiale, che ieri ha pubblicato una trimestrale da record con risultati ben superiori anche alle aspettative degli analisti, e oggi a mercati chiusi saranno pubblicati anche i risultati di SpaceX. A voi.
1: Grazie, riprendiamo la linea per andare a Pisa, dove sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.3 che si è verificata stamattina alle 10.15. Sospesa la circolazione dei treni sulle linee dell'area, al momento non si segnalano fortunatamente danni, fa sapere la protezione civile, ma andiamo da Carlo Meletti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
4: La magnitudo è stata 4.3, l'ipocentro, cioè la profondità a cui è iniziato il terremoto, è di 8 km e le prime indicazioni ci dicono che si tratta di una faglia diretta, cioè si tratta di una zona in distensione dove un lato della faglia si è ribassato rispetto all'altro. La combinazione di magnitudo e di profondità ha fatto sì che si sia avvertito su un'area molto vasta. Ci sono state già delle repliche alla scossa più forte, quella di 4.3. Abbiamo registrato finora altre 5 scosse, più o meno tutte nella stessa zona, per quanto di magnitudo molto piccola, minore a 2, quindi probabilmente nessuno le ha avvertite. E quindi è probabile che ci siano ancora delle altre repliche molto piccole, come normale dopo una scossa di magnitudo 4.3.
1: Da Pisa ci spostiamo ai Campi Flegrei, dalla regione arrivano i primi aiuti per gli sfollati, ma i cittadini sono esasperati, stanno bloccando il porto di Pozzuoli. Ci aggiorna Fabio Forlano.
5: Sì, buongiorno, io sono al porto di Pozzuoli, sulla banchina occupata da un migliaio di manifestanti partiti in corteo stamattina dietro lo slogan "La terra trema, lo Stato dorme". Un migliaio di cittadini, attivisti, poi ci sono gli esponenti di Potere al Popolo e associazioni. Chiedono di essere ricevuti domani al tavolo in prefettura con il ministro dell'Interno Piantedosi. Poco fa un traghetto proveniente dalle isole Ischia e Procida è stato fermato all'ingresso del porto, ora sta tornando indietro, probabilmente verso Napoli. Qui la situazione, riassumiamo la situazione negli ultimi dati dei vigili del fuoco. Dall'inizio della crisi, dalla scossa di venerdì sera, sono state sgomberate 395 abitazioni, 227 gli interventi compiuti, ma ne restano in coda 655. Ieri sera la regione ha stanziato 1 milione di euro per il primo pacchetto di misure urgenti, riguardano principalmente l'accoglienza negli alberghi fuori dalla zona rossa e poi lo sblocco del CAS, il contributo autonomo di sistemazione che da oggi può essere richiesto qui a Pozzuoli. Domani i manifestanti torneranno in piazza nel pomeriggio, noi prima abbiamo ascoltato le loro voci, possiamo sentirle, poi la linea torna allo studio.
6: Chi è al governo, al Parlamento, deve legiferare in modo diverso da come ha fatto per i decreti precedenti. Chi è alla Regione, al Comune di Pozzuoli, deve garantire un'assistenza dignitosa ad una popolazione che dopo 4 giorni è ancora senza acqua potabile in casa.
7: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua, senza corrente e non mi sembra giusto.
8: Non è contro Ischia, le macchine si possono imbarcare tranquillamente, è per un problema di sicurezza che noi non vogliamo che i mezzi pesanti passino per Pozzuoli.
1: A Milano l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera, scomparso il 31 luglio a 66 anni. In tanti alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ma andiamo in diretta da Francesco Rocchi. Francesco.
9: Buongiorno, buongiorno, bentrovati da Milano, dalla Basilica di Sant'Ambrogio. Sono appena terminati i funerali di Franco Baresi, che sono iniziati puntualmente alle ore 11 tra i cori dei tifosi presenti in migliaia. C'è solo un capitano, Franco Baresi, per sempre. Presenti tutti i compagni di quel grande Milan dell'epopea berlusconiana, c'erano Van Basten, Tassotti, Paolo Maldini, Donadoni, Albertini, c'erano praticamente tutti. Non c'era Adriano Galliani per impegni, c'era suo figlio, non si è visto nemmeno Arrigo Sacchi, ma per motivi legati probabilmente anche alla sua età. E c'erano anche gli avversari, i grandi avversari come Beppe Bergomi, Roberto Baggio. Poi presenti le istituzioni con Claudio Ranieri per la FIGC e il ministro dello sport Abodi. Da registrare gli unici fischi per il Milan attuale, quando sono arrivati Scaroni e Cardinale. Invece applausi ad esempio per la rappresentanza nerazzurra con Beppe Marotta in testa. Direi che è tutto, la funzione è terminata, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, grazie a Francesco Rocchi. Parliamo adesso di meteo, della quarta ondata di calore che è in corso e che non accenna a placarsi. 25 le città da bollino rosso fino a domani, con l'afa che continuerà per tutta la settimana. Il Piemonte dichiara lo stato di emergenza per siccità e incendi, dall'altra parte invece una situazione completamente diversa in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata, dove è allerta temporali. Danilo Sinibaldi.
10: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino.

0: Siamo con Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare. Ascoltiamo.
1: Per quanto riguarda le temperature non cambierà molto, ci saranno sempre valori elevati, valori che si aggireranno intorno ai 39 gradi su buona parte del settentrione, ma anche del centro e del sud, quindi saranno questi i picchi massimi che raggiungeremo durante il giorno e lo sarà anche nei prossimi giorni. Solo nella giornata di venerdì, ma anche sabato e domenica, ci sarà un'infiltrazione di aria un po' più umida, arriverà dal nord-ovest, quella classica atlantica, che porterà un calo delle temperature di 1-2 gradi, quindi ci torneremo intorno ai 36-37 gradi. Però sarà una situazione che durerà poco perché già dalla settimana successiva ritorneremo a questi valori. Il vero cambiamento, almeno per quanto annunciano i nostri modelli, ovvero i modelli climatici, quelli che vanno oltre i 7 giorni, affermano che dal 25 agosto probabilmente le temperature cominceranno a calare leggermente, si cercheranno di portare gradualmente agli inizi di settembre nelle medie del periodo, quindi bisogna avere un altro po' di pazienza.
0: Vinicio Capossela festeggia al Monteforte Jazz Festival i 30 anni dell'uscita del Ballo di San Vito. Vediamo l'intervista di Elena Martelli.

0: Entra in scena cantando L'accolita rancorosa, la canzone ispirata alla confraternita del Chianti di Gio Fante, e subito l'anima di quell'album storico che cambiò la canzone d'autore italiana prende forma sul palco del Monteforte in Jazz. Sono passati 30 anni dall'uscita del Ballo di San Vito e a quel disco nato nella scena musicale di Torino di fine anni 90, Vinicio Capossella è legato a filo doppio.
1: Era il 95, 96 quando è uscito, è stato un po' come con la mano sul fuoco scrivere di cosa si sente.
2: Sull'orlo della sera temo sparirmi anch'io nell'ombra.
0: Riproporre integralmente il Ballo di San Vito su quel palco e chiudere un festival che a sua volta celebra 50 anni di vita significa, dice Capossella, ripercorrere una vicenda umana, artistica e musicale e ritrovare oggi lo spirito dei suoi 30 anni.
1: Ho registrato questo disco al compimento dei 30 anni. Nel 29esimo anno dicono che le stelle si ripresentano nella posizione in cui le hai avute alla nascita, e quindi è come se si iniziasse un nuovo giro, no? E come tutti i cambiamenti, le metamorfosi sono qualcosa di estremamente doloroso, esaltante e allo stesso momento terrificante.
0: Che poi il Ballo di San Vito che cos'è se non una grande metafora?
1: Poi naturalmente il Ballo di San Vito è una malattia di cui non ci si libera, quindi, e quindi continua.
3: Breve pausa per noi, tra 3 minuti torniamo con lo sport e la seconda parte del telegiornale.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
2: Imparate da noi.
1: Capito?
3: Tenderly, un mondo di tenerezza.
4: Tutti i sorrisi sono unici.
5: E per una pulizia perfetta ti serve una aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
6: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
10: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo?

0: crescerò.
1: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona a Nofè.
0: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

0: Le 12.30 di nuovo in diretta, benvenuti a Sport 24 e non possiamo non aprire se non andando a Milano per l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera, scomparso il 31 luglio a 66 anni. Baresi uno di noi, c'è solo il capitano, sei per sempre Franco Baresi, alcuni dei cori all'uscita del feretro dalla Basilica di Sant'Ambrogio. La cerimonia si è conclusa poco fa, ma torniamo in diretta da Francesco Rocchi. Francesco, siamo di nuovo da te.
1: Buongiorno, buongiorno da Milano, dalla Basilica di Sant'Ambrogio. E sì, i cori, come dicevate da studio, sono stati tantissimi, tutti per Franco Baresi. Oggi l'addio Milano si è stretta intorno al capitano rossonero, ricordiamolo, giorno di lutto cittadino proclamato dal sindaco, bandiera mezz'asta in tutti gli edifici pubblici, e qui sono arrivati in Sant'Ambrogio a migliaia i tifosi, erano davvero tanti, si è rivista la storica bandiera con il numero della sua maglia, la maglia numero 6, poi le istituzioni del calcio, i campioni di quel Milan. Ma andiamo con ordine. Intanto ricordiamo, Franco Baresi era giovanissimo agli esordi, aveva appena vinto uno scudetto, il suo primo scudetto con il Milan di Gianni Rivera, e Franco Baresi era nell'Italia dell'82, campione del mondo insieme a Giancarlo Antonioni, che Pascal Ali ha intervistato per noi.
2: Credo che abbia lasciato un ricordo piacevole sotto tutti i punti di vista, sia come giocatore ma anche come persona. Una persona che è rimasta per tanti anni nella stessa squadra, ha vinto quello che c'era da vincere da tutte le parti, e quindi oggi lo ricordiamo tutti con grande affetto. Una persona sicuramente da imitare anche da parte dei giovani calciatori che aspirano.
1: Vi dicevo, sono presente tutto il Milan, i compagni di squadra di Franco Baresi, di quel Milan leggendario che vinse poi tutto in Italia e nel mondo. Sono arrivati Paolo Maldini, Marco Van Basten, Tassotti, Donadoni, Albertini, c'erano un po' tutti, proprio a testimonianza di quanto grande fosse Franco Baresi. Poi presenti le istituzioni, Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC e per il governo il ministro dello sport Andrea Abodi. Allora andiamo a sentire le interviste sempre raccolte da Pascal Alia.
3: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza. Un capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
4: Grazie. L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà.

0: dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria con quel pianto che è il pianto, che è stato il pianto di tutti noi tifosi della maglia azzurra di fronte a una sconfitta.
1: Difficile perché ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
2: Il tuo ricordo, che in questi giorni ne avrai tanti, ma il primo?
1: Sono tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
2: Gli applausi del pubblico dedicati a tutti i protagonisti che sono arrivati, la sportività appunto anche nei confronti della rappresentanza dell'Inter, e invece poi i fischi, eh sì, perché ci sono stati anche dei fischi rivolti al Milan di oggi, c'erano Scaroni e il proprietario Cardinale e qui dal pubblico del Milan si sono sentiti chiaramente dei fischi. Poi un'assenza che fa rumore, un'assenza pesante, quella di Zlatan Ibrahimovic, aveva già fatto rumore il suo silenzio sui social, lo svedese è sempre molto attivo, però si aspettava un po' anche questo momento per capire magari un silenzio anche in segno di rispetto. Però Zlatan Ibrahimovic oggi ai funerali del grande capitano e ricordiamolo anche vicepresidente onorario di questo Milan, per cui Franco Baresi faceva parte di questo Milan, di cui in qualche modo anche Zlatan Ibrahimovic come advisor di Red Bird fa parte, Zlatan Ibrahimovic non si è visto. Assenti anche, ma per diverse motivazioni, Adriano Gagliani, c'era suo figlio, e assente anche Arrigo Sacchi, ma sappiamo che lo storico allenatore del Milan, insomma, gli anni cominciano a pesare, per cui un'assenza più che giustificata. Chiudiamo comunque ricordando l'emozione di questa giornata, dove Milano ha dato il saluto al suo grande campione rossonero, ma oggi che diventa veramente leggenda, diventa il campione di tutti, come ricordava anche il ministro Abodi, lo ricordiamo tutti, il suo pianto in azzurro dopo quella finale di Pasadena con un'Italia che sfiorò l'Italia, anche quell'Italia di Arrigo Sacchi che sfiorò il mondiale. Dunque Franco Baresi, sei per sempre da Milano, è tutto, a voi.
3: Grazie a Francesco Rocchi. Ancora il calcio, ma cambiando del tutto argomento, con il clima intorno a Gianni Infantino che diventa sempre più pesante. E mentre alcune federazioni chiedono le sue dimissioni, il presidente della FIFA avrebbe chiesto aiuto a Donald Trump in persona per salvare il posto. Luca Cardinalini.
4: Alla fine ne resterà in piedi solo uno e non è detto che sia Infantino. L'ultima infantinata, il progetto di aprire ai fondi privati le principali competizioni internazionali, ha causato un terremoto con dimissioni eccellenti e sollevazione di molte federazioni, soprattutto europee, uscite allo scoperto in vista delle elezioni di marzo a Rabat. Lo slogan è semplice: FIFA first, no grazie. In prima fila due candidati, il primo è l'arcinemico di Infantino, lo sloveno Alexander Čeferin, attuale capo della UEFA, uscito rafforzato dal peso dell'Europa nell'ultimo torneo. Se Čeferin optasse per il no, potrebbe convogliare il suo peso su Nasser El Khelaifi, catariota ma presidente sia del Paris Saint-Germain sia dei club europei, capace di raccogliere consensi anche in altri continenti. Più defilate le candidature del presidente del calcio nord e centroamericano Montagliani e di quello asiatico Al Khalifa.
3: Gli europei di nuoto adesso, niente da fare per i sogni medagliati degli italiani in questa mattinata di finali a Parigi. Quarto Gregorio Paltrinieri davanti all'altro azzurro Guidi nella 10 km di nuoto libero nella Senna. Ai piedi del podio anche l'azzurra Piccoli nel suolo tecnico del nuoto sincronizzato. Ma vi facciamo ascoltare l'intervista della nostra inviata a Parigi, Elisabetta Caporale. Vediamo.
5: È mancato veramente un niente, quarto posto che di solito brucia parecchio ed è mancato quel momento in cui bisognava partire o no?
6: Sì, sì, è mancato quello sicuramente e non mi sentivo granché in gara e quindi non sono riuscito a fare insomma quello che avrei voluto fare. Però questo lo sappiamo che non succede mai, quindi ti devi un po' adattare. Purtroppo ho perso il treno nel lato a salire. E a quel punto lì mi sono trovato molto lontano, ce n'avevo effettivamente il lato di nuovo a scendere verso l'arrivo, però troppo lontano. Sono stati bravi gli altri a prendere quel gap e quindi complimenti a loro. Io sapevo tutto l'anno che mi manca un po' quella parte di gara, da, diciamo dai 5 ai 9, perché i primi 5 km mi vengono abbastanza bene, senza fare troppa fatica, soffro tantissimo dai 5 ai 9, poi magari c'ho uno sprint finale, che però non basta più, non basta più con questi che appena gli lascio un attimo di margine si prendono 15 metri, quindi vabbè dispiace, però insomma oggi era questo che potevo fare purtroppo e è andata così.
5: Sì, sembravi non i primi due giri, ma forse verso il terzo, un momento di difficoltà sulla posizione che avevi, forse, diceva anche Fabrizio Antonelli, prima in intervista, che insomma vi siete in qualche modo, non so come, parlati o comunque ti sono arrivate delle indicazioni.
6: Sì, sì, mi sono arrivate indicazioni, non è un percorso, seppur molto meglio delle Olimpiadi, non è un percorso dove puoi fare tante cose perché è stretto. E io di solito riesco a trovare una strada quando appunto c'è molto spazio a disposizione, ma largo, imprimo il mio passo. Questo è un percorso gara che veramente abbiamo 30 metri tra, diciamo, di spazio e dove muoverci, ed è poco, quindi non riuscendo mai a staccarmi dal gruppone non riesco ad andare via. Però diciamo l'errore di oggi è stato stare troppo indietro dall'ottavo, nono chilometri, lì secondo me si è decisa la gara, quindi purtroppo ho sbagliato lì e niente, è andata così.
5: Beh, si può dire che la preoccupazione di Vigilia era tutta sull'acqua, in realtà bisognava preoccuparsi un po' di più degli avversari.
6: Sì, sì, l'acqua effettivamente sembra meglio, poi adesso vediamo nei prossimi giorni, però sembra meglio di quella delle Olimpiadi. E la preoccupazione degli avversari c'era anche quella, non è che non ci fosse. Forse sì, ho sbagliato alcune cose, forse anche la percezione mia della fatica appunto tra l'ottavo e il nono chilometro non equivale poi a quello che realmente valgo. Magari adesso sento tanta fatica lì, mi lascio andare il gruppone, ma poi ne avrei per recuperarli, quindi delle volte c'è anche questo errore di valutazione. E probabilmente oggi c'è stato l'errore di valutazione, poi loro... Insomma, i tre che mi sono arrivati davanti sono anche tre fenomeni che appunto non puoi sbagliare. E quindi ci riproviamo domani.
5: Che patrini abbiamo? Arrabbiato, deluso, così, amareggiato?
6: No, sai, vabbè, sì, dispiace. Un campionato europeo dove appunto vengo qua per fare esperienza, ancora esperienza in vista delle Olimpiadi che ci saranno. Quindi questo è un errore che costa caro. Appunto, ripeto, forse devo imparare ancora, seppur a 32 anni, a valutare meglio, a capire meglio il momento della gara e che tipo di sforzo sto facendo e se posso usare un po' di più o usare un po' di meno, perché è tanta strategia. E forse ho sbagliato proprio di strategia tra, insomma, le varie cose, oltre che non mi sentivo benissimo in quest'acqua, però probabilmente ho sbagliato anche un po' di strategia, quindi vediamo.
5: Questa è la distanza più importante, però come si rilancia per le prossime gare?
6: No, beh, si rilancia che effettivamente l'ultimo tratto secondo me li ho anche recuperati i primi, quindi la condizione più o meno c'è, seppur appunto, ripeto, non era quello che sentivo, però la condizione probabilmente c'è, quindi me la posso giocare in ogni gara, speriamo.
3: Parliamo anche dei tuffi, in questi momenti l'inizio dei preliminari 3 metri trampolino con Pellacani e Pizzini alla ricerca della finale, un'edizione questa che ci sta regalando grandissime soddisfazioni per quanto riguarda i tuffi. Seguiamo Nicola San Giorgio.
7: Una medaglia acciuffata all'ultimo tuffo in una gara in cui gli avversari, specialisti abituati a trionfi olimpici e mondiali, alla vigilia facevano paura. È un bronzo che sa di futuro, quello di Stefano Belotti e Matteo Santoro, 22 e 19 anni, la nuova coppia del sincro da 3 metri, scelti dal direttore tecnico Oscar Bertone per fare esperienza sulla strada di Los Angeles 2028. Bravissimi a rimanere attaccati al treno delle medaglie e ad approfittare degli errori dei più quotati rivali, soprattutto i britannici Harding e Law, che di questa specialità hanno scritto la storia. Invece si sono dovuti arrendere al nuovo che avanza, cedendo il podio per meno di mezzo punto a Stefano e Matteo.
8: Tantissima soddisfazione, sappiamo quanto è importante per noi, abbiamo lavorato tanto per questa gara e siamo veramente molto contenti.
7: Oro meritato alla Germania, argento alla Russia. Non ce l'ha fatta invece Sara Jodoin Di Maria a confermarsi campionessa europea. Troppi errori nella finale dalla piattaforma vinta dalla britannica Bond davanti alla tedesca Pfeiff e all'olandese Prosteri.
3: Nell'artistico invece termina la finale del solo tecnico con il trionfo della spagnola Iristio Casas dinanzi alla bielorussa Kandoshka e alla tedesca Bleier. Ancora un quarto posto per Enrica Piccoli. Vediamo il servizio di Manuela Pezzola con cui termina questa edizione di Sport 24.
9: Un altro podio sfiorato per Enrica Piccoli, quarta anche nel programma tecnico. Oro alla spagnola Iris Tiokasas davanti alla bielorussa Vasilina Kandoshka e alla tedesca Clara Bleier.
10: Ieri ho cercato di più di esprimermi dal punto di vista artistico, oggi invece dovevo fare particolarmente attenzione alla tecnica, per cui io ho dovuto essere un pochino più precisa, magari mi sono divertita forse un pochino meno, però in realtà è passato molto veloce e sono contenta di aver finito adesso.
9: La 27enne di Castelfranco Veneto è comunque soddisfatta della sua routine, interpretata con l'eleganza che da sempre la contraddistingue, e del proprio europeo.
10: È un europeo che mi è piaciuto tantissimo, mi sono veramente divertita. Il livello ovviamente è altissimo, quindi diciamo che ci aspettavamo molta competizione in tutti gli esercizi, soprattutto nei femminili. Io devo dire che sono contentissima anche dei feedback di Patrizia, dei nostri allenatori che ci hanno seguito negli ultimi, soprattutto nell'ultimo periodo, ma anche durante tutto l'anno. Nel complesso è stato veramente sorprendente, molto leggero e appunto molto divertente.
3: Alle 12:45 ripartiamo dalla grande festa per Dylan Dog che compie 40 anni. La sua storia arriva a Roma a ottobre al Teatro Eliseo, ma i festeggiamenti cominciano a fine settembre. Ce lo racconta Antonio Sgobba.
11: In 40 anni non era mai successo. L'indagatore dell'incubo arriva a teatro. Dylan Dog Horror Show andrà in scena a ottobre a Roma all'Eliseo con la regia di Walter Malosti. Uno spettacolo per celebrare il compleanno del personaggio creato nel 1986 da Tiziano Sclavi.
12: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Dylan Dog, per fortuna, è lo stesso che era 40 anni fa. Noi invecchiamo, lui no.
11: I lettori come sono cambiati? Cosa c'è di nuovo?
12: Sono cresciuti con lui, se ne sono inseriti tanti. Ha guadagnato tanto pubblico femminile, che non era scontato, perché il fumetto d'avventura, diciamo Bonelli, era soprattutto frequentato da lettori maschi.
11: La festa per il quarantennale culminerà il 26 settembre in quello che era stato il giorno dell'uscita dell'Alba dei Morti Viventi, il primo storico numero disegnato da Villa e Stano. In edicola arriverà prima che sia l'alba e sarà un'edizione speciale.
12: Presentato con 4 copertine differenti, 4 copertine che saranno racchiuse in una busta e quindi non sarà possibile decidere qual è la copertina che si acquista questo mese, ma sarà letteralmente una sorpresa.
3: A Venezia, nel negozio Olivetti, progettato dal maestro Carlo Scarpa, la mostra promossa dal FAI è dedicata a Leonardo Erlich. Servizio di Laura Lungo.
13: Guarda, questa è la mostra, la più grande mostra che mai è stata fatta. Nessuno è arrivato a fare una mostra così e in un posto così di geniale. Allora, la sola cosa che io non arrivo a capire è come l'è arrivato a fare, veramente.
14: È divertita la reazione di Leandro Hölerich, evidentemente felice del risultato finale della mise en place di Hybrids, la mostra a lui dedicata, ospitata nello storico negozio Olivetti, progettato da Carlo Scarpa.
15: Questo è uno primo dei concept store che poi hanno fatto fortuna nella realtà odierna, che volevano passare un concetto anche etico, che era quello che ha fatto grande la visione di Adriano Olivetti.
14: Realizzato in collaborazione con il FAI, con il supporto di Galleria Continua, come evento collaterale della 61esima Biennale di Venezia, il progetto espone 26 sculture dell'artista concettuale argentino, maestro nell'elaborazione di soggetti reali trasformati in organismi immaginari. L'immaginifico di Leandro Ulrich, l'imprenditorialità illuminata di Adriano Olivetti e il rigore dei progetti dell'architetto Carlo Scarpa, discipline e culture differenti che si incontrano, scontrano e interagiscono, dando all'arte una propulsione creativa.
3: Torniamo in chiusura a parlare di meteo, del grande caldo di questi giorni che ci fa porre inevitabilmente domande anche sulle questioni energetiche. Ne abbiamo parlato con l'esperto di energia Michele Governatori, l'intervista è di Roberto Vicaretti, poi alle 13 una nuova edizione del telegiornale.

0: no, il nucleare non è una panacea, è la risposta a tutto. Certo, è una fonte di energia senza emissioni dannose per il clima e noi dobbiamo assolutamente accelerare la dismissione di tutte le tecnologie che danneggiano il clima, perché stiamo vedendo degli effetti anche superiori a quelli che gli esperti temevano. Quindi bisogna sicuramente smettere di bruciare energie fossili. Nel breve periodo, per i paesi che non ce l'hanno già, come l'Italia, il nucleare non è una soluzione molto furba perché costa tanto, soprattutto per chi non ce l'ha, quindi non ha dei siti su cui rinnovare degli impianti esistenti. E poi ci vogliono tanti anni per farlo. In Europa ci vogliono circa 20 anni, l'abbiamo visto, per fare gli impianti più recenti. Quindi avrà senso avere una quota di nucleare in Europa. L'Unione Europea stima un circa 20%. Puntarci in Italia non ha molto senso, che non vuol dire puntare sulla ricerca. La siccità, purtroppo, sull'energia comporta problemi enormi, comporta in qualunque settore, anche nell'agricoltura, per esempio. L'energia è molto dannosa perché impedisce il raffreddamento di impianti termoelettrici, sia nucleari sia tradizionali a fonti fossili, quando hanno bisogno dell'acqua dei fiumi per raffreddarsi. E, quando l'acqua dei fiumi è talmente bassa da non essere più captabile dalle pompe, questi impianti devono essere fermati. In altri casi devono essere fermati anche quando ancora raggiungono l'acqua, perché l'acqua è talmente poca che riscaldarla anche di poco ucciderebbe l'ecosistema di quel lago, di quel fiume, ed è
1: Ed è
0: quello che.
1: esattamente quello che sta accadendo in Ungheria ed è il motivo per il quale abbiamo convocato, tra virgolette, invitato ovviamente Michele Governatori. Primo pacchetto di immagini che arrivano proprio dall'Ungheria. Sostanzialmente stop alle centrali nucleari perché sembra impossibile, ma quello lì è il Danubio. Sì, è esattamente quel Danubio lì, quello che è nell'immaginario culturale di tutta Europa. Perché a questo livello di acqua, di più in Romania, secondo pacchetto di immagini, hanno provato con delle mine a spostare il percorso del fiume Danubio proprio per cercare di mantenere vivo quel settore. È la realtà alla quale ci dobbiamo abituare, ci dovremmo abituare o è un caso raro?
0: Intanto è una realtà spaventosa, almeno per me è preoccupante. In parte dovremmo abituarci, no? È quello che si chiama adattamento. È chiaro che dobbiamo passare a delle tecnologie meno legate alla disponibilità di acqua. Lo stiamo facendo con l'agricoltura, no? L'agricoltura verticale, l'irrigazione di precisione, dovremmo farlo anche con l'energia. E quindi, certo, centrali termoelettriche, siano nucleari o tradizionali, sui fiumi non hanno un grande futuro. Dobbiamo passare a tecnologie che non abbiano anche questo problema. E oggi le tecnologie disponibili sono lo sfruttamento del sole e del vento, in Italia in particolare del sole, facendo squadra a livello europeo con una rete magliata che permetta di sfruttare l'energia delle aree in cui c'è. L'Europa ha fatto molti passi in avanti su questo. E poi dobbiamo fermare il peggioramento del danno climatico, fermarlo subito e quindi emanciparsi dalle energie fossili, di nuovo con le rinnovabili. Perché noi adesso stiamo vedendo il dramma della siccità e del caldo, ma rischiamo di vedere tra pochi mesi, paradossalmente, un inverno con costi del gas alle stelle. Per chi si deve riscaldare con il gas, dipendendo da questioni geopolitiche molto severe. Anche da questo, per emanciparci, dobbiamo eliminare le fonti fossili di energia, che non vuol dire, attenzione, pensare di poter produrre tutto da soli. L'autarchia non funziona e porta solo alla povertà. Anche le fonti rinnovabili hanno bisogno di tecnologie che importiamo, lo sappiamo, soprattutto dalla Cina. Quindi, diciamo, un'impostazione globale di correttezza, di disponibilità, di trasferimento di accesso alle tecnologie servirà sempre, servirà anche quando andremo al 100% fonti rinnovabili, perché avremo bisogno delle tecnologie per farle, degli accumuli, delle batterie. Speriamo di costruire il più possibile in Europa, ma l'autarchia è un'illusione.
1: Ma se le dico che l'obiezione di scuola che fanno i critici delle rinnovabili o gli scettici o coloro i quali che non credono che quello sia necessariamente il futuro, poi il sole non c'è perché fa nuvolo, poi piove con grande intensità, si blocca il sistema e siamo a piedi?
0: Allora, la soluzione a questo, il fatto che le rinnovabili sono intermittenti, sono gli accumuli, Gli accumuli esistono già, per esempio le nostre grandi centrali idroelettriche a bacino, no? Quelle che hanno una diga sopra e un bacino sotto, funzionano proprio come batterie, pompano l'acqua in alto quando c'è eccesso di energia, usando energia, turbinano l'acqua facendola scendere dall'alto al basso, producendo energia. Quelle sono batterie. Stanno arrivando anche le batterie elettrochimiche, arriveranno anche accumuli di nuova generazione di lungo termine. Quindi questa è una delle soluzioni all'intermittenza delle fonti rinnovabili. L'altra soluzione, l'accennavo poco fa, sono le reti interconnesse. Nel momento in cui, ed è già così, la rete elettrica europea va dalla Lusitania, dal Portogallo ai Balcani, è chiaro che una interruzione di disponibilità di sole o di vento in un'area viene statisticamente risolta con la disponibilità di quella risorsa altrove. Adesso stiamo anche opportunamente interconnettendoci di più con il Nord Africa, con un nuovo cavo che andrà in Tunisia dalla Sicilia, e questo ulteriormente migliorerà le cose, perché potremo per esempio importare energia solare dal Sahara o esportarla, secondo di quale tra il Maghreb e l'Europa meridionale si trova in surplus oppure in fabbisogno. Quindi magliatura delle reti e accumuli sono la soluzione all'intermittenza delle rinnovabili, ma del resto anche le centrali tradizionali si rompono, hanno sempre bisogno di un backup, non c'è nessuna fonte su cui si possa contare in modo assoluto, ce lo stanno insegnando proprio l'Ungheria e la Romania, come lei diceva.
1: Eh sì, quelle immagini impressionanti, drammatiche, che venivano ricordate, ecco, dico che quando sono arrivate in redazione si faceva fatica a immaginare che quello fosse realmente il Danubio, come dicevo in precedenza, ma non è così lontano da noi, perché basta andare a googolare le notizie recenti sul nostro paese, Po, sorgente sostanzialmente in secca, difficoltà per le centrali lungo il percorso del fiume.
0: Purtroppo sì, e nel Po abbiamo anche nel delta del Po il problema della risalita dell'acqua di mare, è una cosa che succede nel Mediterraneo, nel Po, ma anche nel Nilo, perché noi abbiamo meno acqua dolce che arriva purtroppo dalle montagne attraverso i fiumi e abbiamo l'incremento del livello dei mari salati, questo trasforma delle aree paludose in aree salmastre con danni all'ecosistema. Purtroppo una parte del danno climatico è ormai acquisita e dobbiamo adattarci, però la mia speranza, quello per cui lavora anche ECCO, è che queste cose che stiamo vedendo, queste crisi, ci facciano capire che non c'è altro tempo da perdere, che l'era delle energie fossili è finita e quando avremo completato la transizione non avremo questi problemi di approvvigionamento energetico e quando fa caldo, ma non avremo nemmeno la dipendenza da pochi fornitori di gas o il rischio di pagare il diesel, quello che ancora consumeremo per un po', 2 euro o 2,5 euro.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
6: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
5: Prima che sia troppo tardi.
7: Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.

0: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Vertice europeo sui migranti dopo l'emergenza Ceuta, l'Italia propone hub in Africa ed è sempre scontro Roma-Madrid dopo lo scambio di accuse tra i ministri degli esteri dei due paesi. La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi con droni, almeno 5 vittime dopo le 7 sulla spiaggia, diversi raid russi sul territorio ucraino, almeno 3 morti. Attesa in CDM la proposta dello scontro sui carburanti che scadrà il 6 agosto, il gasolio sopra i 2,10 euro. Ex Ilva al via i tavoli tecnici al Ministero delle Imprese del Made in Italy. A Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio l'addio nero morto lo scorso 31 luglio a 66 anni e la commozione dei tifosi davanti alla chiesa. Scossa di terremoto questa mattina di magnitudo 4.3 tra Pisa e la costa tirrenica, tante le chiamate ai vigili del fuoco, ma al momento non si segnalano danni neanche alla torre che resta aperta. L'Italia nella morsa dell'afa per tutta la settimana, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi, oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura la partita politica e diplomatica legata al caso dei migranti a Ceuta al Consiglio UE dei ministri degli interni, la proposta italiana di centri di rimpatrio in paesi terzi sullo sfondo della polemica tra Roma e Madrid. Per tutti i dettagli da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: Il vertice dei ministri dell'interno ha iniziato alle 10, dunque in corso in questo momento. Per l'Italia partecipa dunque Matteo Piantedosi, che ha criticato la Spagna perché ha detto un atteggiamento permissivo può alimentare false speranze che anche chi non ne ha diritto possa restare in Europa. Dunque una sferzata ulteriore alla recente sanatoria sui migranti che è stata fatta in Spagna. Piantedosi presenta Liana di allestire 100 paesi terzi, il modello è quello dell'Albania e Ursula von der Leyen, la vedete, la Presidente della Commissione, ha dettato quelle che sono le linee guida da seguire e dunque la migrazione, ha detto, è un tema europeo, dunque serve una risposta comune. Hanno espresso solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 che si sono riuniti in serata per preparare questo vertice, hanno elogiato la rapidità e l'efficacia della risposta di Madrid, l'attenzione però resta alta anche al di là dell'Atlantico. Lo vedete, Donald Trump ha criticato duramente l'Europa, ha detto ha un problema incredibile con la migrazione e poi

0: detto in alcuni paesi il socialismo si è trasformato in comunismo. Linea allo studio.
1: Ora a Ceuta, dove la situazione sembra tornare lentamente sotto controllo. 5.000 migranti restano ancora nell'enclave spagnolo, botta e risposta polemica tra i ministri degli esteri di Italia e Spagna. Mentre sulla rotta migratoria delle Baleari si registrano altre 17 vittime. Proprio a Ceuta c'è per noi l'inviata Marina Lalovic.
2: Eh sì, qui nell'exclave spagnola si cerca la normalità mentre rimangono diverse migliaia ancora di migranti qui a Ceuta, fra i 3 e 5 mila dicevano le fonti locali del Ministero degli Interni, per lo più minorenni, e proprio questo è il nodo più grave in queste ore perché il loro rientro è difficile e soprattutto è difficile localizzarli. Molti di questi ragazzi sono privi dei cellulari e dunque non possono nemmeno comunicare ai propri familiari in Marocco, dove ci eravamo recati ieri, appunto non si hanno notizie. Molti nascondono nelle zone boschive della città che resta bloccata dai mezzi militari. C'è molta anche rabbia della cittadinanza locale che chiede molte domande che rimangono per ora senza risposta. La disinformazione sembra sia stata l'elemento scatenante, mentre dal governo, il Ministero degli Esteri per via del ministro Álvarez, punta il dito contro il governo italiano che giudica ipocrita, perché Álvarez ieri, in vista del vertice di oggi del ministro degli interni, ha detto che molti più migranti verso l'Unione Europea arrivano dall'Italia che dalla Spagna e che Roma non è stata all'altezza di gestire questa situazione a livello europeo. Dal ministro della difesa, dalla ministra Robles, intanto il dito viene puntato verso Rabat e si chiedono i chiarimenti per quanto accaduto. Tutto mentre, ecco, qui a Ceuta si cerca di tornare alla normalità, ma molte domande rimangono senza risposta. A te.
1: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna, ma per tutelare la sicurezza nazionale. La linea dunque del governo italiano. E oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri un provvedimento per l'assunzione di agenti per il controllo alle frontiere. Da Palazzo Chigi ci aggiorna Gabriele Martelloni.
3: Sì, lo scontro politico tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere Schengen per un mese con la Spagna resta, restano anche le critiche su alcune politiche che vengono giudicate troppo permissive della Spagna sull'immigrazione, questo ovviamente da parte dell'Italia lo ha ribadito ancora oggi il ministro Pantedosi, ma vanno registrati anche alcuni segnali distensivi che sono arrivati dall'Italia già ieri nella riunione degli ambasciatori, oggi in quella dei ministri dell'interno, intanto con la solidarietà alla Spagna. Poi le parole di Pantedosi, che ha voluto chiarire come la misura della sospensione di Schengen non è contro il paese iberico. Ha insistito Pantedosi ovviamente su quella proposta che è stata lanciata dall'Italia in questi giorni, ovvero quello di avere degli hub per i rimpatri nei paesi terzi sicuri, a partire dall'Africa. Ci sarebbe anche una short list presentata dall'Italia, Ruanda, Uganda e Ghana, questi paesi individuati, e poi di usare anche la leva degli incentivi economici per fare accordi con i paesi di origine, parlare anche di immigrazione a quanto si apprende. C'è una bozza di decreto per l'assunzione di 500 agenti proprio per i controlli alle frontiere. La Presidente del Consiglio, che in qualche modo vuole continuare a presidiare questo tema, quello della sicurezza, che come sappiamo è al centro di una sfida tra i partiti della destra, dentro e fuori la maggioranza, Presidente del Consiglio che questa mattina a sorpresa ha visitato la caserma Salvo d'Acquisto, ha ringraziato i carabinieri feriti negli scontri no TAV e ha rimarcato: non c'è libertà senza sicurezza. Vi facciamo sentire le sue parole e poi torniamo in diretta.
4: Voi garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha, che è la sua libertà, e la libertà chiaramente di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono. Non c'è uno stipendio adeguato per quello che voi fate.
3: Nel Consiglio dei Ministri di oggi anche una valutazione da parte del Governo sul taglio delle accise, che oggi, lo ricordiamo, riguarda soltanto il diesel e scade giornalmente.

0: Giovedì prossimo vedremo quale sarà la decisione e poi c'è il decreto attuativo della riforma della Corte dei Conti sulla quale insorgono però già i giudici contabili, una riforma che per loro mina l'indipendenza e l'autonomia dell'organo. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: E il tema migranti continua ad animare lo scontro politico. Torna a salire anche la tensione tra maggioranza e opposizione sul caso Delmastro. Attesa oggi la decisione della Giunta sulla possibilità di accedere alle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Da Montecitorio ci aggiorna in diretta Alberto Puoti.
2: Sì, sul tema migranti, alle accuse di cinismo e di ipocrisia da parte della sinistra, la maggioranza ribadisce che il cinismo viene solo dal centrosinistra e c'è ipocrisia da parte della Spagna. Su questo sentiamo da Fratelli d'Italia Lucio Malanno.
3: Dalla Spagna arrivano immagini e conferme di sbarchi illegali da Ceuta all'Europa continentale. Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen per difendere la sicurezza nazionale, mentre le critiche della sinistra confermano che vogliono un'immigrazione senza limiti e senza regole.
2: E oggi in questi minuti è attesa la riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere per il caso Delmastro e per decidere sulla visione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Caroccia. Protestano le opposizioni, parlano di pagina nera, mentre la maggioranza ribadisce che Delmastro non è indagato. Ma cosa è successo? Ieri la Giunta per il Regolamento ha rimandato di nuovo alla Giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione che deve arrivare in questi minuti sulla visione delle chat, e le opposizioni temono che, in particolare PD, 5 Stelle e AVS, che la maggioranza, il centrodestra voti a maggioranza per impedire la visione di queste chat e quindi non si possa deliberare conoscendo le chat. Ma sentiamo Valentina D'Orso e Pauline Boi.
4: Ma è un caos che è voluto, perché la verità è che questa maggioranza vuole la paralisi della Giunta per le autorizzazioni, perché ha bisogno che la Giunta per le autorizzazioni.
1: E il braccio di ferro tra la Spagna e numerosi paesi europei sullo stop agli accordi di Schengen. Vediamo cosa significa e cosa comporta nel servizio di Raffaella.
5: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità. Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato all'Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
1: E ora la crisi del Golfo Persico. Dallo studio Vale Trump insiste sul negoziato in atto e parla di ultima chance per l'Iran per evitare la distruzione. Ma nel suo intervento attacca anche l'Europa sul fronte migranti. L'inviato a New York è Enrico Bona.
6: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. Il presidente risponde ai giornalisti nello studio Vale. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che solo poi

0: pochi giorni fa era pronto a colpire il paese con un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Con il regime stiamo parlando, sostiene. È la loro ultima chance per ottenere un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se andranno nella direzione giusta. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto letteralmente domani, sostiene. Poi discuteremo del nucleare. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa, ma avverte: solo noi controlliamo lo stretto, il regime
1: iraniano irride invece il presidente USA. Nessuna trattativa in corso, Hormuz chiuso fino a nuove disposizioni e all'orizzonte il pericolo di una nuova escalation. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Il rischio di una nuova escalation nel Golfo Persico è ancora concreto. Teheran alza un muro e dice nonostante le minacce i nemici, ossia l'America e Israele, non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa è in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri accusa l'America per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica, ma nonostante questo la diplomazia non si ferma. Hormuz resta chiaramente il cuore di tutte le tensioni. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile proprio nello stretto. Non ci sarebbero danni né vittime, ma la tensione resta molto alta e Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione di Hormuz. Secondo alcuni media l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma Teheran ribadisce il controllo totale sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per l'apertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Linea Roma.
1: Torniamo in Italia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, tra gli interventi più attesi le misure di contenimento del caro carburanti. Vediamo con Annalisa Salsano in studio.
3: Sì, il dato più atteso sul tavolo dei tecnici del MEF è quello dell'extragettito IVA di luglio, un dato cruciale per stabilire in quale misura si potrà alleviare già nel Consiglio dei Ministri questo pomeriggio il costo di gasolio e benzina che restano ancora troppo alti evidentemente per i cittadini. Vediamo allora con l'aiuto anche della grafica che secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese sulla rete stradale il prezzo del diesel oggi supera abbondantemente la soglia dei 2 euro al litro e questo nonostante l'attuale taglio di 17 centesimi che scade peraltro tra 2 giorni e continua invece a sfiorarla pericolosamente la benzina, lo vedete ancora a 1,999 euro al litro. Il secondo cartello, vediamo quindi come va in autostrada, qui anche peggio perché sia la benzina che il diesel sono sopra i 2 euro ormai e questo nonostante non solo il già citato intervento dell'esecutivo ma con quotazione del greggio in calo sui mercati all'ingrosso dopo l'accordo su Hormuz tra Iran e Oman. E dunque in un contesto di scarse risorse l'intervento di Erno in CDM punta proprio sull'extragettito IVA di luglio, possibilmente dai carburanti stessi per attivare le accise mobili sul prezzo questa volta anche della benzina. Bisogna però stabilire quanto e per quanto tempo e sono interventi risolutivi, mentre presto bisognerà fare i conti anche con il prezzo dell'elettricità. Infatti il caldo del periodo e la siccità sui corsi d'acqua pesa sulla produzione sia green da centrale idroelettrica sia sulle centrali elettriche a ciclo combinato a gas e questo a causa del basso livello dei fiumi in Italia. 3 sono state già chiuse, 4 sono a ciclo ridotto. Vediamo un ultimo passaggio: secondo i dati del gestore del mercato dell'energia nella settimana scorsa il prezzo medio dell'energia elettrica è salito a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente. A te.
1: Parliamo del conflitto ucraino con la Russia, investita nella notte dai nuovi raid con l'impiego di droni, colpito un sito a Wilberis e un impianto industriale. Ma è la Crimea in queste ore a essere teatro di alcuni tragici avvenimenti. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
4: 4 morti e 4 feriti è il bilancio di quella che il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito sui social una vera tragedia. È successo questa mattina che vicino a Sebastopoli un militare russo ha sparato contro aperto

0: il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro, poi ha sparato contro dei civili, ne ha uccisi tre e ne ha feriti altri tre. Il soldato poi è stato arrestato. Intanto i droni ucraini arrivano nel territorio russo, colpiscono un sito industriale nella regione di Mosca, facendo 5 morti e una decina di feriti. Colpire le infrastrutture economiche della Russia è la nuova strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Colpiti ancora una volta la scorsa notte impianti Wildberries nella regione di Leningrado, intanto è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti. Il bilancio di quel drone che ieri si è schiantato nella spiaggia di Gelenjik sul Mar Nero, un drone che era stato abbattuto e che quindi ha fatto strage tra i bagnanti, condanna da parte del Ministero degli Esteri con la portavoce Zakharova che punta il dito anche contro i paesi occidentali che sostengono Kiev. Linea a voi.
1: Nella notte l'Ucraina è investita da un'ondata di missili e bombe russe, difese aeree in affanno, mentre a Kherson, nel sud del paese, l'orrore della caccia ai civili da parte delle truppe russe con l'impiego di droni. L'inviata a Mykolaiv, Carlotta Macerollo.
2: Mentre l'Ucraina prosegue l'iniziativa in territorio russo, l'esercito di Mosca continua ad attaccare pesantemente in territorio ucraino con missili Iskander e soprattutto droni 136. Nella notte molti sono stati abbattuti, ma alcuni sono andati a segno nella regione di Mykolaiv. Una donna è rimasta uccisa, 89 anni, e poi ci sono almeno 7 feriti, tra cui 2 bambine di 2 e 12 anni. Sono colpiti i porti, le infrastrutture, ma tante abitazioni civili. Noi ci troviamo su un affluente del fiume Dnipro che di fatto divide i due fronti. Con Matteo Pietrobelli siamo durante un'esercitazione della Marina ucraina. Le città in questo momento sono particolarmente vulnerabili perché mancano i missili intercettori Patriot. Le batterie sono vuote e quindi sono particolarmente vulnerabili in questo momento della guerra. Qui nella vicina Kherson, particolarmente attaccata dai droni, c'è stato un episodio terrificante, l'ha definito così anche il ministro degli esteri Sibia. Un drone ha attaccato in modo deliberato, si vede dalle immagini, un civile, un ambulante che cerca di rifugiarsi e poi viene colpito ed è morto. Sibia ha detto è un barbaro crimine, non è la prima volta che ne parla, perché appunto Kherson è presa di mira da anni ormai, da quando è stata liberata dagli ucraini, dai droni che colpiscono in modo deliberato i civili. A voi.
1: Torniamo in Italia, andiamo ai Campi Flegrei. Dalla regione arrivano i primi aiuti per gli sfollati, ma i cittadini sono esasperati e stanno bloccando il porto di Pozzuoli. Ci aggiorna Fabio Forlano.
3: Sì, il blocco è terminato da poco, il traffico, i collegamenti verso le isole di Ischia e Procida sono ripresi. Stamane, come dicevate, un migliaio di persone scese in corteo da Pozzuoli con lo slogan "La terra trema, lo Stato dorme". Hanno chiesto e ottenuto di poter partecipare domani al tavolo in prefettura con il ministro dell'interno Piantedosi, e proprio in prefettura a Napoli in questi minuti si sta tenendo un centro di coordinamento soccorsi con anche il ministro della il presidente della regione Fico. Regione che ieri ha stanziato 1 milione di euro per i primi interventi che riguardano principalmente l'accoglienza negli hotel e lo sblocco dei fondi per il contributo di autonoma sistemazione. Nei numeri forniti dai vigili del fuoco, la portata della crisi, dell'emergenza scaturita dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì sera, ebbene, sono al momento 395 le case sgomberate nei Campi Flegrei, 277 gli interventi già compiuti, ma ne restano da svolgere 655. Domani nuova manifestazione qui a Pozzuoli, la cittadinanza esasperata da tanti giorni fuori casa, in alcune zone manca anche l'acqua. Noi abbiamo sentito le voci dei manifestanti stamattina al corteo, possiamo ascoltarle, poi la linea torna allo studio. Chi è al governo e al Parlamento deve legiferare in modo diverso da come ha fatto per i decreti precedenti. Chi è alla Regione e al Comune di Pozzuoli deve garantire un'assistenza dignitosa ad una popolazione che dopo 4 giorni è ancora senza acqua potabile in casa.
4: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua, senza corrente e non mi sembra giusto.
5: Non è contro Ischia, le macchine si possono imbarcare tranquillamente.

0: primo singolo pubblicato a sorpresa ha scatenato un'ondata di critiche e attacchi sui social. Le immagini della pop star molto magra e ossuta hanno sollevato ipotesi sul suo stato di salute fisico e mentale. Ed è per questo che Ariana Grande ha deciso di fare una pausa dalla vita pubblica. Ha annullato il suo musical previsto dal 1 settembre nel teatro del West End a Londra. Non vuole più essere sotto l'osservazione continua del pubblico, hanno spiegato i suoi agenti. Ariana Grande è in tour in Nord America, tutte esaurite anche le date europee, anni di successi come attrice nei capitoli di Wicked, come performer e come autrice delle sue canzoni. Dunque è abituata a stare sotto i riflettori, ma questa volta è troppo. Ha bisogno di un po' di ombra e di respirare.
1: Ora una breve pausa e poi la seconda pagina del giornale.
2: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
4: O ti senti così?
5: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
6: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da €1.550.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
4: Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: O ti senti ACT?
5: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: E grandi! La tenerezza è importante!
8: Bastano gesti piccolini.
9: Imparate da noi!
10: Capito?
11: Tenderly, un mondo di tenerezza.
12: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
13: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
14: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
15: Al nord giornata di bel tempo, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più già dal mattino sul settore alpino, quello centro-occidentale dove saranno possibili anche dei temporali nel corso della giornata. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata soleggiata e alquanto stabile. Sempre nelle ore più calde, a ridosso dei rilievi, in particolar modo tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, arriveranno dei temporali che però dalla serata tenderanno ad assorbirsi. Fenomeni che si allungheranno anche sull'Appennino meridionale, in particolar modo tra Campania e Molise, mentre invece altrove il cielo si presenterà generalmente sgombro da nuvolosità. Come sarà una bellissima giornata, con poche nubi e tanto sole, sulle due isole maggiori, con venti che risulteranno per lo più meridionali ma di debole intensità. La giornata di domani invece si aprirà all'insegna del bel tempo, anche se aumenterà l'instabilità, arriverà qualche temporale anche nelle aree interne della Sardegna, sulle Alpi orientali e si allungherà su tutta la catena.

0: appenninica centro-meridionale, sempre nelle ore pomeridiane, in un contesto però generalmente asciutto, con temperature che risulteranno stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 39-40 gradi.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ben ritrovati alla seconda parte del nostro giornale che riparte con il terremoto che c'è stato questa mattina a Pisa. Lo vedete anche in sovraimpressione da un'ultima ora, una nuova scossa alle 13.04 di magnitudo 3.2, ma la prima di 4.3 c'è stata questa mattina alle 10.15 proprio a Pisa con l'epicentro verso il litorale toscano. Allora, per fare il punto, noi siamo in collegamento con Eugenio Gianni, presidente della Regione Toscana, che anche ha la delega alla protezione civile. Ben trovato Presidente, intanto com'è la situazione e come stanno andando le verifiche?
1: Ma abbiamo verificato lo stato degli immobili e devo dire che sono marginali i danni, con crepe e naturalmente qualche scostamento in alcuni immobili segnalati che hanno immediatamente avuto la visita dei vigili del fuoco, però nessun danno al patrimonio monumentale artistico, nessun danno alle persone. Certo che è stata una mattinata di paura, perché quando poco dopo le 10 abbiamo avuto questo 4,3 della scala Mercalli, insomma, l'effetto si è sentito, la gente si è riversata nelle strade. Ora proseguirà chiaramente lo sciame sismico, appunto pochi minuti fa un'altra scossa, ma io sono stato tutta la mattina a seguire un po' le segnalazioni e posso tranquillizzare sul fatto che anche diciamo così, una Pisa in questo momento conquistata dai turisti ha retto, reagisce bene e insomma c'è anche l'orgoglio di dire che il patrimonio edilizio, oltre che monumentale e artistico, è ben sostenuto da pratiche antisismiche che hanno retto.
0: Ecco, l'ha detto lei, Presidente, il primo pensiero è andato ovviamente oltre alla popolazione anche ai beni monumentali, in modo particolare appunto alla Piazza dei Miracoli, soprattutto con la Torre di Pisa. E lì è tutto sotto controllo ed è ancora aperta?
1: Sì, io devo dire che vengo pochi minuti fa proprio lì dalla Piazza dei Miracoli, vigilata speciale, e c'è un movimento turistico che sembra non aver nemmeno raccolto quello che è stata la preoccupazione. Dagli abitanti naturalmente è una situazione diversa, sono arrivate centinaia, direi migliaia anche di segnalazioni ai nostri uffici, però abbiamo immediatamente avuto quel briefing, quelle riunioni di comitato d'emergenza che hanno constatato la marginalità dei danni che sono stati verificati.
0: Alle verifiche, Presidente, anche quelle ovviamente alla rete ferroviaria, perché in via precauzionale sono stati interrotti alcuni treni.
1: Sono le disposizioni che in questo caso vengono assunte e per un buon periodo non è stato possibile veder circolare i treni, ma era necessario per poter fare quelle verifiche che stanno dando il senso di una piena funzionalità. Naturalmente un po' Pisa questo lo ha vissuto con senso di disagio, però è indubbio che rispetto a quello che potevamo pensare, vista la consistenza della scossa, tutto sembra si stia indirizzando a tranquillità.
0: Ci conferma anche che non ci sono evacuazioni preventive?
1: Assolutamente, non ci sono segnalazioni che hanno portato poi al riscontro dello stato degli immobili da vigili del fuoco che allo stato attuale consigliano evacuazioni.
0: Grazie, grazie Presidente. Nel caso torneremo ad aggiornarci e a collegarci con lei nei nostri prossimi TG.
1: Grazie a voi.
0: Allora noi andiamo avanti perché il disastro aereo di Nazca, ora in Perù, in cui hanno perso la vita anche 7 turisti italiani. Saranno gli esperti di 5 paesi e ad indagare sulla dinamica della tragedia. Parteciperà anche un team italiano, ma per la verità non arriverà prima di un mese. Sentiamo Alessandro Carboni.
2: Saranno esperti di 5 paesi a far luce sulla tragedia di Nazca. 13 le vittime, il pilota e la copilota peruviani e 11 turisti europei, tra cui 7 italiani. Anche Stati Uniti, Italia, Spagna, Canada e Germania indagheranno sullo schianto del Cessna della compagnia aerodiana, precipitato il 1° agosto durante un volo turistico sulle famose linee di Nazca. Indagini non brevi, per le autorità peruviane servirà almeno un mese. Entro una settimana è atteso un primo rapporto sui protocolli di sicurezza e sul rispetto delle normative. In attesa degli esiti, l'aviazione civile ha già sospeso i voli della compagnia coinvolta. Un'indagine che si preannuncia complessa anche perché il Cessna non aveva la scatola nera, non obbligatoria per quel tipo di aerei. Così, spiegano gli esperti, si useranno altri elementi: disposizione del relitto, tracce radar, comunicazione radio e registro di manutenzione. E forse si cercherà anche su tablet e smartphone dei passeggeri. L'aereo avrebbe segnalato problemi meccanici prima dello schianto, ma si indaga anche sulle condizioni meteo, su un cedimento strutturale o su un errore umano. Ed è l'analisi del relitto che ha permesso alle autorità di stabilire che il video dello schianto rimbalzato sui social è un falso, perché mostra una dinamica non coerente con lo stato dei resti del velivolo. Intanto la procura peruviana ha completato l'identificazione forense preliminare di tutte e 13 le vittime. Nei giorni scorsi le ambasciate di Italia, Spagna e Germania avevano fornito documentazione odontoiatrica e radiografie per accelerare il riconoscimento, ma solo dopo la conclusione degli accertamenti e la conferma delle identità tramite DNA, i corpi saranno consegnati alle famiglie.
0: Ancora caldo in Italia, l'ultimo flash ci dice che fino a giovedì saranno 27 le città da bollino rosso, quindi non accenna a placarsi, invece di diminuire salgono appunto le città 27 da bollino rosso, una situazione che potrebbe durare almeno fino al 27 di agosto. Allora sentiamo di più con Danilo Sinibaldi.
3: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
4: Per quanto riguarda le temperature non cambierà molto, ci saranno sempre valori elevati, valori che si aggireranno intorno ai 39 gradi su buona parte del settentrione, ma anche del centro e del sud. Solo nella giornata di venerdì, ma anche sabato e domenica, ci sarà un'infiltrazione di aria un po' più umida, arriverà dal nord-ovest, quella classica atlantica, che porterà un calo delle temperature di 1-2 gradi. Però sarà una situazione che durerà poco, perché già dalla settimana successiva ritorneremo a questi valori.
3: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
0: La sorte di Troia sconfitta dai greci e il dolore di una madre che diventa la voce di tutti gli sconfitti del mondo. L'Ecuba di Euripide va in scena a Segesta in dialetto siciliano con le musiche di Mario Incudine. Ce lo racconta Marcello Longo.
5: Che grida posso urlare? Per me, infelice, per la mia insopportabile, intollerabile schiavitù.
6: Il dolore di una madre, la rabbia di una regina sconfitta, Troia ha perso, è caduta, Ecuba non si dà pace, la sua voce potente rivive con Arianna Scommegna al teatro antico di Segesta.
7: Euripide dà voce agli sconfitti, alle madri, ai figli, ai vecchi, a coloro che nessuno li può più difendere. Lei dice: chi mi aiuta, chi mi difende, quale città? È stata distrutta la sua città.
6: La tragedia di Euripide con la regia di Sergio Maifredi incontra il dialetto siciliano. Prende forma un cunto tradizionale che narra delle guerre di ieri pensando a quelle di oggi.
8: Si conta e si reconta che c'era una città inespugnabile, Troia.
6: Siciliane anche le musiche di Mario Incudine eseguite con Antonio Vasta.
9: E mondo sarà. Noggio può scampare all'udestino.
0: L'ultimo saluto Franco Baresi, storico capitano e numero 6 del Milan. Il calcio piange un campione e una icona. Ne abbiamo parlato con Darwin Pastorin e a seguire un approfondimento sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG.

0: Baresi apparteneva a tutti gli amanti come noi del calcio puro, del calcio che ha avuto a che fare, ad esempio, con il percorso della mia carriera, con quei ragazzi che alcuni se ne sono andati e che resteranno per sempre nel mio cuore. E Baresi è stato un esemplare in tutto, è stato in un paese dove nel calcio si nasce liberi. Io penso spesso al mio caro amico Scirea e adesso a Franco, che sono stati due giocatori universali che potevano coprire qualsiasi ruolo, che sono stati un esempio in campo e nella vita. E loro non avevano bisogno di urlare per farsi capire, bastava uno sguardo. Loro parlavano con il silenzio, parlavano con i fatti, parlavano con la loro classe, che era una classe infinita. Io ricordo quando Berzot vide nell'Under 21 Scirea, disse: ecco, Gaetano è un angelo sceso dal cielo. E quando tutti quanti noi abbiamo visto esordire a 17 anni a Verona Franco Baresi, abbiamo detto: questo è un giocatore capace di raccogliere tutte le meraviglie del possibile e dell'impossibile.
1: Sono parole che emozionano quelle che ci consegna Pastorini, anche perché hai aggiunto, Darwin, un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea, un altro libero, un altro numero 6. Per me Franco Baresi, oltre ad essere uno dei grandi avversari della mia Inter, ogni sua vittoria è una sofferenza per me, bambino. Io dico sempre: ci ha rovinato la vita a noi interisti, lui e quel Milan, ovviamente. È quella maglia numero 6 appena fuori dai pantaloncini, che una volta nemmeno si poteva portare, no? Per il bon ton calcistico, e la mano alzata a far salire la difesa e indicare il fuorigioco. Era il massimo della tradizione del calcio italiano, no? Il libero, applicato al calcio più moderno del calcio italiano di quegli anni, il Milan di Sacchi.
0: Guarda, hai detto tutto tu, perché Baresi era capace di mettere insieme il calcio, quello della nostra tradizione, con il calcio moderno. Questo grazie anche a un allenatore visionario come è stato, e vincente come è stato Arrigo Sacchi, che Franco raccontava che lo faceva impazzire nel fargli vedere il povero Signorini come giocava da libero nel Parma, appunto, di Sacchi. Però quella maglia numero 6 ricorda un momento di un altro grande, forse il più grande giocatore di tutti i tempi, che se n'è andato nel 2020, che è Diego Armando Maradona. Lui, dopo una partita con il Milan, esce dal campo e entra nello spogliatoio con quella maglia rossonera numero 6. Uno gli chiede: è per la tua raccolta delle maglie? No, questa è la maglia di un uomo speciale che io ricorderò per tutta la mia vita. Ecco, questo è il grande complimento.

0: di un grandissimo fuoriclasse, perché Baresi merita questo dato. Lui ha scritto un'autobiografia, Libero di sognare, ed è quello che ha fatto lui fin da ragazzo, quando venne bocciato dal Milan, dove c'era il fratello
1: dall'Inter,
0: Bette,
1: scusa, qui è il sangue, scusami, che mi chiede,
0: scusami,
1: di correggerti,
0: dalla tua Inter, scusami, dalla tua Inter. E, beh, comunque anche Beppe Baresi è stato un ottimo giocatore, e poi lui ha cominciato questa carriera nel Milan, dal 1978 fino al 1997, per 15 stagioni capitano. E vedere tanta gente lì per lui, gente comune, mi ricorda il fatto che i tifosi del Milan lo hanno eletto il miglior giocatore rossonero di sempre. Cioè, questo forse è il premio più significativo che può ricevere un giocatore, al di là di tutti i trofei che nella sua carriera ha vinto Franco. Però essere riconosciuto come un talento più grande rispetto agli altri, da parte di chi va allo stadio con quella passione che Javier Marías diceva che era la nostra giovinezza ripresa per mano quando tu vai allo stadio. Ecco, questo è qualcosa di straordinario. Come i momenti del finale, come ha ricordato il collega da Milano, i momenti della finale del 1994 negli Stati Uniti contro il Brasile, che Franco Baresi gioca quella finale dopo che nella seconda partita, nel girone di del primo girone, contro la Norvegia si spacca il menisco. Ecco, un giocatore tornava a casa per curarsi. Lui
1: no,
0: rimane,
1: gioca la finale, la gioca bene, poi i rigori li
0: Bravo.
1: Sbagliano solo quelli che hanno il coraggio e la forza di tirarli.
0: Bravissimo, perché lui gioca una partita e Romario, io seguo da italo-brasiliano anche la televisione e le radio brasiliane, Romario ha detto: non ho mai visto un giocatore così, non mi ha fatto toccare il pallone. E poi, come visto che oggi è di moda, in un poema omerico gioca la partita perfetta fino al calcio di rigore che sbaglia, come lo sbaglierà Roberto Baggio, il nostro Achille, ed è consolato in lacrime da Arrigo Sacchi. Ecco, questo vuol dire tanto, cioè quest'uomo, questo ragazzo che piange per un rigore sbagliato, dopo aver giocato la partita impeccabile, che tutti i ragazzi dovrebbero vedere, no?
1: Certo.
0: Uno reduce da un'operazione al menisco. Ecco, oggi è il tempo delle lacrime, oggi è il tempo del rimpianto. Tra poco verrà il tempo della nostalgia, il tempo di dire: che fortuna abbiamo visto Franco Baresi giocare.

0: Qual è il gioco di Donald Trump sull'Iran?
1: Sarebbe interessante capirlo, nel senso, credo che un po' tutti abbiamo problemi nel comprendere questa chiave di lettura. Diciamo così, se vogliamo essere banali, possiamo dire che il presidente Trump è rimasto incastrato nel suo stesso gioco, nel senso che ha provato a utilizzare l'impianto militare, lo strumento della guerra, come elemento per, come dire, rivoluzionare un po' di dinamiche. Solo che gli stessi, diciamo così, anche ambienti militari hanno dimostrato che questo meccanismo funziona fino a un certo punto. E anche il fatto che proprio il CENTCOM, ossia il comando centrale americano, abbia specificatamente chiesto a Trump di interrompere i raid aerei contro l'Iran già da alcune settimane, perché sono sostanzialmente inutili allo stato attuale, nel senso che hanno già raggiunto tutti gli obiettivi possibili dal punto di vista militare, non hanno efficacia dal punto di vista politico. Quindi da questo punto di vista cosa si vuole fare? Cosa si vuole ottenere? E questa è la vera domanda a cui lo stesso Trump prima o poi dovrà rispondere, nel senso che a volte alterne viene utilizzato la minaccia del nucleare, a volte si parla di un regime change, a volte si parla della necessità

0: di salvaguardare Israele dagli attacchi del grande nemico iraniano, però non si capisce quale sia, diciamo così, l'anello o la linea comune che tiene insieme tutti questi elementi. Quindi sostanzialmente poi si ritorna a delle trattative che non è chiaro poi quanto siano reali o quanto siano in realtà incapsulate su elementi concreti, perché anche qui Hormuz è sicuramente l'elemento dirimente, ma ci sono tante altre questioni collegate e non così, come dire, sponsorizzate, a
1: Ma quindi il
0: cominciare dalla
1: negoziato
0: questione.
1: c'è, va avanti, esiste, perché anche questo stiamo inseguendo, cioè l'esistenza o meno di un confronto negoziale più o meno diretto tra iraniani e statunitensi.
0: Esiste una qualche forma di negoziato, anche qui non è chiaro quanto sia diretta, sicuramente ci sono degli intermediari, come per esempio l'Oman, come il Qatar, come anche in realtà lo stesso Pakistan, che agevolano in questo senso le trattative. Poi però le parti devono scendere, diciamo così, sul terreno di confronto e definire concretamente, diciamo così, qual è il nocciolo della questione. E ripeto, se noi racchiudiamo tutto a Hormuz, facciamo un elemento di sintesi, ma non affrontiamo tutti gli altri problemi. Gli altri problemi sono anche, mi riferisco per esempio alla questione delle basi militari americane nella regione, che sono percepite dall'Iran e lo stesso Iran ha minacciato come un elemento di pressione e anche di interferenza. Ma allo stesso tempo la questione delle alleanze e della presenza americana nella regione viene reputata come un discorso da riconsiderare anche da molti attori regionali, Arabia Saudita in primis. Quindi questo cosa significa? Significa che in realtà in questo negoziato si confrontano diversi elementi, non tutti magari presenti in maniera dichiarata, ma tutti parte di questo unico calderone. Il problema è che se si vuole trovare, diciamo così, una conclusione, poi bisogna discutere di questi argomenti e non, come dire, rinviarli a tempo indefinito, un po'
1: Ma
0: come si faceva prima a riferimento sulla politica italiana, ecco.
1: questa situazione che in modo grossolano potrei definire di stallo, poiché ci sono stati bombardamenti, negoziati che più o meno ci sono, insomma, questa situazione a chi conviene? Detta ancora in modo più brutale, chi ci sta guadagnando tra gli attori di questa partita?
0: Se la guardiamo in termini regionali, l'Iran ci sta guadagnando, ma non è una condizione che può tenere per troppo tempo, nel senso che l'essere costantemente sotto pressione poi lo indebolisce nel lungo periodo e non è in grado da questo punto di vista di mantenere un regime e un ritmo di questo tipo di confronto così ampio nel lungo periodo, almeno secondo i dati a disposizione diffusi anche dagli stessi Stati Uniti. Quindi deve contare anche su, come dire, partner come per esempio le milizie Houthi, come le milizie irachene, in parte anche come lo stesso Hezbollah. Però sono attori che ognuno per diversi motivi affronta criticità diverse, quindi anche loro devono in un certo senso bilanciare le diverse necessità di politica nazionale dei rispettivi contesti rispetto all'agenda iraniana. Se allarghiamo il discorso,
1: Sì.
0: sicuramente anche altri attori, mi viene da pensare per dire alla Cina, che da questa situazione vede come in un certo senso anche un grosso vantaggio il costante indebolimento e anche, come dire, deterioramento della reputazione americana nella regione, il che favorisce comunque una costante penetrazione cinese nell'area, non solo come attore economico che è già presente, ma come un attore politico e come tale anche un referente per attori che oggi sempre più guardano a Pechino e magari sempre meno a Washington.
1: Prima citava Giuseppe Dentice Hezbollah, e allora le immagini che ci arrivano in diretta da Roma, ambasciata americana, stanno arrivando i protagonisti di quello che sarà il settimo round negoziale nella nostra capitale, all'ambasciata americana, come dicevamo, tra Libano e Israele. E Hezbollah, una manciata di minuti fa, Dentice ha detto l'unico risultato di questi negoziati, l'umiliazione. Ecco, qual è, se c'è stato, un risultato in questi negoziati?
0: Che sicuramente hanno, come dire, ridotto l'escalation militare, ma non hanno risolto ovviamente i problemi, perché Israele continua a essere presente militarmente nel sud del Libano e Hezbollah chiede che vada via dal sud del Libano. Però il problema è che per andare via ci sia una presenza di un soggetto legittimo libanese, che in questo senso debbono essere le forze armate libanesi. Però io dico sempre, le forze armate libanesi non sono un soggetto completamente avulso dal contesto, sono anche costituite da persone, persone che sono anche di fede sciita e che hanno anche rapporti con Hezbollah. Quindi da questo punto di vista immaginare che un soggetto in un certo senso terzo, che comunque deve essere in un certo senso sostenuto anche dagli Stati Uniti come equipaggiamenti militari e non solo, che allo stesso tempo poi è un fortissimo sostenitore di Israele, come abbiamo visto, ecco, ci troviamo anche qui in una sorta di stallo nella quale di fatto l'unico reale e concreto risultato è impedire ulteriori, come dire, accelerazioni o come dire, brutalità sul terreno, ma poi sostanzialmente si arriva sempre a un punto di rottura nella quale non si capisce dove si va. E quindi anche qui stiamo in una fase di stallo nella quale però almeno si continua a dialogare e a trattare. Poi bisogna capire concretamente su che cosa si stia trattando. Ad oggi questo ancora non è definitivamente chiaro.
1: Giuseppe Dentici, un'ultima domanda, perché abbiamo citato Israele, allora è inevitabile passare anche per Gaza, e unendo tutti i puntini Trump e quell'accordo, 19 palestinesi uccisi ieri da IDF, se il pendolo oscilla tra grande successo e fallimento, questo accordo, quello su Gaza, dove lo poniamo?
0: In una via di mezzo anche qui, purtroppo, nel senso che per definire effettivamente il disarmo eventuale di Hamas, così come l'ha presentato Trump, sarà necessario verificare e avere una sorta di timeline completa e concreta dei singoli momenti, perché fare gli annunci e poi, come è già successo altre volte, ritrovarsi in situazioni sempre peggiori non porterà a nessun risultato, e Gaza ha già pagato caramente tutto questo. Il problema è che oggettivamente, al di là di quelli che sono gli annunci e negoziati, poi Israele comunque sta facendo un po' quel che vuole, tant'è che sostanzialmente ha occupato e sta costruendo un muro per definire proprio fisicamente, anche dal punto di vista geografico, quello che sarà un nuovo territorio di Israele. Quindi anche qui abituiamoci a vedere che dopo la Cisgiordania, dopo Gaza, questo tipo di politica sarà di fatto un elemento che contraddistinguerà non solo questo governo, ma è parte integrante proprio delle istituzioni israeliane. Quindi io non immagino, da questo punto di vista, anche dopo le elezioni, perché ricordiamoci che a ottobre si vota in Israele, tanti grandi cambi di programma da questo punto di vista.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere, più coordinamento nella comunicazione delle crisi, così al vertice europeo sui migranti dopo l'emergenza Ceuta. La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi coi droni, almeno 5 vittime dopo le 7 sulla spiaggia, diversi raid russi sul territorio ucraino, almeno 3 morti. Attesa in CDM la proroga dello sconto sui carburanti, il gasolio sopra i 2,10 euro. Ex Ilva, tavoli tecnici al Mimit sul futuro dell'azienda, proteste dei sindacati. Due scosse di terremoto questa mattina di magnitudo 4.3 e 3.2 tra Pisa e la costa tirrenica. Il governatore Gianni a Rai News, nessun danno e persone, patrimonio artistico. Italia nella morsa dell'afa per tutta la settimana. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'addio a Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto lo scorso 31 luglio a 66 anni, e la commozione dei tifosi davanti la chiesa. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura il Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea sui migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia insiste sulla linea dei centri di rimpatrio in paesi terzi. Riconosciuta la necessità di un maggiore coordinamento, ma per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'inviato da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
1: Il vertice è iniziato alle 10 e è continuato per tutta la mattinata. Per l'Italia presente dunque il nostro ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in videocollegamento come tutti quegli altri, e ha proposto il modello del protocollo Italia-Albania e quindi ha detto l'Europa allestisca dei centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi. Questo, ha detto, è il più forte deterrente possibile contro i trafficanti, e poi ha chiesto di applicare tutte le leve di cui dispone l'Unione Europea contro quei paesi terzi che non collaborano per il rimpatrio dei propri cittadini. Sospendere Schengen, ha detto infine Piantedosi, non è stata una misura contro la Spagna, ma è servita invece per tutelare la nostra sicurezza, e dunque il ministro ha espresso piena solidarietà a Madrid. A dettare le linee dell'incontro era stata Ursula von der Leyen, che aveva detto quella dell'immigrazione è una sfida europea, dunque serve una risposta comune, la solidarietà è fondamentale, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi. E solidarietà avevano espresso anche gli ambasciatori riuniti ieri in serata per preparare il vertice di oggi. Gli ambasciatori hanno elogiato la rapidità e l'efficacia con cui Madrid ha risposto alla crisi di Ceuta. Linea allo studio.
0: Sul campo nell'ex enclave spagnolo di Ceuta, al confine con il Marocco, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Ne parliamo in diretta con l'inviata Marina Lalovic.
2: Sì, il ritorno alla normalità procede nella città di Ceuta, ma resta alta comunque la tensione, perché secondo i dati del Ministero degli Interni sono ancora migliaia, fra 3 e 5 mila i migranti presenti nell'exclave spagnola, ricordiamo l'unico pezzo dell'Unione Europea assieme a Melilla sul continente africano. E poi c'è un altro dato che preoccupa: oltre almeno 44 persone risultano disperse e sono per lo più i minori non accompagnati, che fanno la maggior parte del numero che vi abbiamo menzionato. Mancano all'appello alle famiglie in Marocco che le cercano, e Madrid ha deciso di stanziare un budget di circa 25 milioni di euro per aiutare a arginare questa crisi in corso e soprattutto diretto all'assistenza ai minori. A Ceuta la tensione resta alta e lo è visibile anche per la presenza dei mezzi blindati militari. Molti di migranti si continuano a nascondere nelle zone boschive della città, tutto mentre echeggiano ancora le parole dure nei confronti del governo di Roma, quelle da parte del ministro degli esteri Alvarez, che ha giudicato la mossa del governo italiano come non all'altezza per gestire la questione migratoria a livello europeo, e poi ha accusato il governo italiano di ipocrisia, dicendo che sono più i migranti che arrivano dall'Italia e non dalla Spagna verso l'Unione Europea. Molta incognita. Intanto da Rabat alcuni funzionari parlano di aver informato informato Madrid del possibile allarme dell'esodo di massa e negano ogni insinuazione di fallimento dell'apparato di sicurezza del proprio paese. Ma molte domande ancora restano senza risposta. L'unica certezza che fino ad ora abbiamo è che la disinformazione ha scatenato quello che è davvero l'esodo più grande della storia del territorio di Ceuta. Per il momento è tutto, a te.
0: Resta dunque lo scontro con Madrid per la decisione del governo italiano di sospendere Schengen con la Spagna. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Gabriele Martelloni.
3: Sì, le decisioni che arrivano dal Consiglio europeo vanno sicuramente nella direzione auspicata dall'Italia, con la necessità condivisa di rafforzare i rimpatri, di fare accordi con i paesi di origine, di avere in qualche modo più raccordo in caso di crisi migratorie all'interno dell'Unione europea. Permane, come sappiamo in questi giorni, questo scontro politico tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, ma va detto che i toni si stanno ammorbidendo, l'abbiamo visto già ieri nella riunione degli ambasciatori, oggi in quella dei ministri dell'interno, la solidarietà dell'Italia alla Spagna, ma anche dall'altra parte il chiarimento che la sospensione di Schengen non è una misura contro Madrid, una posizione portata da Piantedosi che ieri prima della riunione ha sentito Giorgia Meloni per coordinarsi in vista di questo appuntamento. Una questione migratoria che ritorna al centro anche del Consiglio dei Ministri, oggi l'ultimo prima della pausa estiva, c'è una bozza di decreto che prevede l'assunzione di 500 agenti per il controllo delle frontiere. La Presidente del Consiglio, che sicuramente vuole continuare a presidiare il tema della sicurezza, questa mattina una visita a sorpresa nella caserma Salvo d'Acquisto, la Premier che ha mostrato solidarietà e ha ringraziato i carabinieri che sono rimasti feriti negli scontri in OTAV e ha rimarcato, parlando con loro, che la libertà è legata alla sicurezza. Vi facciamo sentire le sue parole e poi torniamo in diretta.
4: La libertà chiaramente di poter aprire la sala cinesca senza dover temere una rapina, la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono. E non c'è uno stipendio adeguato per quello che voi fate.
3: Un Consiglio dei Ministri che si trova a discutere nuovamente la questione carburanti, vedremo se arriverà una proroga al taglio delle accise, l'ultimo deciso dal governo riguarda soltanto il diesel, mentre la Presidente del Consiglio insieme agli altri ministri si trova ad affrontare anche quel decreto attuativo che riguarda la riforma della Corte dei Conti e contro la quale insorgono proprio i giudici contabili, una riforma che per loro mina l'autonomia e l'indipendenza dell'organo dei giudici contabili. Per il momento tutto, linea a voi.
0: Su Ceuta e migranti resta lo scontro tra maggioranza e opposizione e torna a salire l'attenzione anche sul caso Del Mastro. Da Montecitorio, Alberto Puoti.
5: Sul tema migranti, alle accuse di cinismo e di ipocrisia da parte della sinistra, la maggioranza ribadisce che il cinismo viene solo dal centro-sinistra e c'è ipocrisia da parte della Spagna. Su questo sentiamo da Fratelli d'Italia Lucio Malanno.
6: Dalla Spagna arrivano immagini e conferme di sbarchi illegali da Ceuta all'Europa continentale. Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen per difendere la sicurezza nazionale, mentre le critiche della sinistra confermano che vogliono un'immigrazione senza limiti e senza regole.
5: E oggi in questi minuti è attesa la riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere per il caso Del Mastro e per decidere sulla visione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e il ristoratore Caroccia. Protestano le opposizioni, parlano di pagina nera, mentre la maggioranza ribadisce che Del Mastro non è indagato. Ma cosa è successo? Ieri la Giunta per il Regolamento ha rimandato di nuovo alla Giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione che deve arrivare in questi minuti sulla visione delle chat, e le opposizioni temono che, in particolare PD, 5 Stelle e AVS, che la maggioranza, il centrodestra voti a maggioranza per impedire la visione di queste chat e quindi non si possa deliberare conoscendo le chat. Ma sentiamo Valentina D'Orso e poi linea a voi.
7: Ma è un un caos che è voluto, perché la verità è che questa maggioranza vuole la paralisi della giunta per le autorizzazioni, perché ha bisogno che la giunta per le autorizzazioni scudi e fin dall'inizio tutti i loro esponenti.
0: E ora la crisi del Golfo Persico. Dallo studio Vale, Trump insiste sul negoziato in atto e parla di ultima chance per l'Iran per evitare la distruzione. Ma nel suo intervento attacca anche l'Europa sul fronte migranti. L'inviato a New York, Enrico Bona.
8: Two things are killing Europe. Number one is immigration.
9: A tre mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia, l'immigrazione. Quella irregolare uccide l'Europa, dice, va fermata. Dopo le critiche alla Spagna per l'emergenza Ceuta, un nuovo affondo, questa volta contro l'insieme dei paesi europei che si vanta di conoscere meglio dei leader che li guidano. Ma in queste ore la priorità è l'Iran. Con il regime stiamo parlando, sostiene, quindi la minaccia è la loro ultima chance prima della decapitazione. Ricorda che solo pochi giorni fa era sul punto di lanciare contro la Repubblica Islamica un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto, letteralmente domani, dice, poi discuteremo del nucleare. In un post sulla sua pagina social accusa l'Iran di duplicità perché continua a negare che ci sia una trattativa, ma avverte:
8: We have total control.
9: Solo noi abbiamo il controllo dello stretto e le cose cambieranno solo con un accordo o con la resa totale del regime.
0: Il regime iraniano irride, invece il presidente USA, nessuna trattativa in corso, Hormuz chiuso fino a nuove disposizioni e all'orizzonte il pericolo di una nuova escalation. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
10: Sì, buongiorno. Il rischio di una nuova escalation nel Golfo Persico è ancora concreto. Gli Houthi in Yemen affermano di aver attaccato un aeroporto saudita e un proiettile ha colpito un mercantile stanotte nello stretto di Hormuz. Teheran alza un muro e dice nonostante le minacce i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala, quindi nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti, dicono, e lo stretto di Hormuz è chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica, ma la diplomazia non si ferma. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione di Hormuz e avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, quelle in uscita per la rotta omanita, ma l'Iran ribadisce il controllo totale sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Roma.
0: Più tardi ci collegheremo con la nostra inviata Liana Goracci e nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri tra gli interventi più attesi le misure di contenimento del caro carburanti. Vediamo con Annalisa Salzano in studio.
11: Il dato più atteso sul tavolo dei tecnici del MEF è quello dell'extragettito IVA di luglio, un dato cruciale per stabilire in quale misura si potrà alleviare già nel Consiglio dei Ministri questo pomeriggio il costo di gasolio e benzina che restano ancora troppo alti evidentemente per i cittadini. Vediamo allora con l'aiuto anche della grafica che secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese sulla rete stradale il prezzo del diesel oggi supera abbondantemente la soglia dei 2 euro al litro e questo nonostante l'attuale taglio di 17 centesimi che scade peraltro tra 2 giorni e continua invece a sfiorarla pericolosamente la benzina, lo vedete ancora a 1,999 euro al litro. Cartello, il secondo cartello, vediamo quindi come va in autostrada, qui anche peggio perché sia la benzina che il diesel sono sopra i 2 euro ormai e questo nonostante non solo il già citato intervento dell'esecutivo ma con quotazioni del greggio in calo sui mercati all'ingrosso dopo l'accordo su Hormuz tra Iran e Oman. E dunque in un contesto di scarse risorse l'intervento di Erno in CDM punta proprio sull'extragettito IVA di luglio, possibilmente dai carburanti stessi per attivare le accise mobili sul prezzo questa volta anche della benzina. Bisogna però stabilire quanto e per quanto tempo e sono interventi comunque non risolutivi, mentre prezzo presto bisognerà fare i conti anche con il prezzo dell'elettricità. Infatti il caldo del periodo e la siccità sui corsi d'acqua pesa sulla produzione sia green da centrale idroelettrica sia sulle centrali elettriche a ciclo combinato a gas, e questo a causa del basso livello dei fiumi in Italia. 3 sono state già chiuse, 4 sono a ciclo ridotto. Vediamo un ultimo passaggio. Secondo i dati del gestore del mercato dell'energia, nella settimana scorsa il prezzo medio dell'energia elettrica è salito a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente. A te.
0: Ora torniamo a Gaza, dove si continua a morire per i raid israeliani, ma sentiamo la nostra inviata Lucia Goracci.
12: Sì, intanto a Gaza si sono sepolte in una cerimonia funebre collettiva e ritardata di diversi anni 112 persone nel quartiere Sabra della città di Gaza, che erano morte nel bombardamento del novembre del 2023 di diversi edifici. Mancano all'appello, secondo le famiglie che hanno contribuito alla loro identificazione attraverso il DNA, almeno 157 corpi, tra loro una quarantina i bambini e 37 le donne. È un lavoro molto penoso quello che si sta compiendo a Gaza praticamente dall'ottobre scorso, ritrovare i corpi, tra l'altro per la loro potenziale utilizzazione dual use, cioè per scavare i tunnel di Hamas, non vengono fatti entrare i bulldozer, quindi è un lavoro davvero complicato. Intanto la politica, la diplomazia, l'agenzia turca Anadolu dà notizia che il capo dell'intelligence di Erdogan, Ibrahim Kalin, ha incontrato il leader di Hamas al-Hayya e che il Qatar insieme con l'Egitto e la stessa Turchia hanno condannato l'escalation dei raid dello scorso weekend Israele. Occorre passare alla seconda fase, però le criticità restano molte. Il gabinetto di sicurezza del premier Netanyahu, che ancora ufficialmente non ha commentato l'annuncio di venerdì scorso di Trump di una svolta storica con la possibilità che Hamas disarmi, il gabinetto di sicurezza si riunisce in Israele in serata. A te.
0: Ora torniamo a Bruxelles, dove in questi minuti il commissario UE per affari interni e migrazione Magnus Brunner sta intervenendo a conclusione del Consiglio straordinario sul caso di Ceuta. Ascoltiamolo.
13: Nel complesso l'Europa non ha mai avuto un controllo così stringente nei confronti dell'immigrazione illegale negli ultimi anni. Tuttavia ciò che è accaduto a Ceuta ha mostrato, con le immagini drammatiche, che in realtà sono contrarie a tutte le statistiche. E quindi, come ho già detto, negli ultimi giorni c'è stato un test della nostra resilienza europea, un test della sicurezza delle nostre frontiere esterne, e questo test ha mostrato chiaramente che vi sono degli attori che non hanno nessuna considerazione nei confronti della sicurezza e anche delle vite di persone innocenti. Infatti sin dal primo momento, come Commissione, noi abbiamo offerto sostegno alla Spagna, sia dal punto di vista finanziario che da quello operativo. Questo comprende anche un'assistenza finanziaria per rafforzare la protezione della frontiera esterna a Ceuta, anche sostenere i rimpatri e naturalmente anche impedire dei trasferimenti nel territorio dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il sostegno da parte delle nostre agenzie, Frontex naturalmente è già sul territorio con più di 30 persone a Ceuta e naturalmente è pronto a fare di più, e anche altre agenzie europee come Europol e anche la nostra agenzia per l'asilo sono pronte per assistere la Spagna. Quindi al momento l'Europa credo che abbia sicuramente passato questo test. Le persone non sono riuscite ad entrare nello spazio Schengen, la sicurezza alla frontiera ha risolto immediatamente la situazione. Adesso il punto per l'Europa è quello di agire in maniera unita ed anche trarre le conclusioni giuste a partire da questi eventi, e questo naturalmente è uno degli argomenti che abbiamo discusso oggi. Forse possiamo parlare anche dei fatti. Innanzitutto c'è stato il fatto che più di 70.000 persone, come sapete, ovviamente hanno attraversato nel giro di poche ore, naturalmente alimentati da rete di criminali e anche dalla disinformazione che è stata divulgata sui social, in cui si parlava dell'integrità della nostra frontiera, che naturalmente è stata sottoposta ad uno stress notevole. Questo è il primo fatto. Un altro fatto è che purtroppo sono state perse 75 vite, famiglie che non potranno più rivedere i propri cari a causa proprio di criminali che hanno inviato delle persone ad fare questo attraversamento, ed è qualcosa di non accettabile oggi, per cui abbiamo discusso di come poter prevenire situazioni di questo tipo nel futuro. Ciò che ha funzionato all'inizio è stata la risposta, perché innanzitutto la Spagna, come ho già detto, e poi tutti coloro che sono arrivati a Ceuta sono stati rimpatriati, quindi nessuno da Ceuta è arrivato nella Spagna e nella Europa continentale, quindi l'integrità dello spazio di Schengen è stato preservato, e questo è il risultato naturalmente di una collaborazione tra la Spagna, il Marocco e la Commissione in questi ultimi giorni. E quindi voglio ringraziare veramente la Spagna ed anche l'amministrazione spagnola di Ceuta per aver ripristinato l'ordine e per aver lavorato in stretta collaborazione con il Marocco per assicurare appunto questi rimpatri in maniera veloce. In secondo luogo, le nostre nuove regole europee sull'immigrazione e sulle frontiere significa che abbiamo un sistema forte per tutelare la nostra sicurezza, quindi per tutelare l'Europa dal punto di vista della sicurezza, e questo comprende delle procedure veloci alla frontiera, soprattutto per i paesi che si trovano nella lista di paesi di origine sicura. Infatti il Marocco fa parte di questo elenco di paesi di origine sicuri, e quindi sono lieto anche del fatto che la Spagna ed il Marocco hanno adottato delle misure per impedire ulteriori arrivi clandestini, rafforzando ad esempio la sorveglianza del confine marittimo. Quali sono le lezioni che possiamo apprendere da tutto ciò che è avvenuto? E questo è uno dei punti che abbiamo discusso oggi naturalmente. Innanzitutto, e siamo tutti d'accordo, siamo stati tutti d'accordo su questo aspetto questa mattina, la piena attuazione del nostro nuovo regolamento, che è fondamentale per l'attuazione del patto, quindi invece procedure più veloci, delle nuove regole, compreso lo screening, le procedure alla frontiera e rimpatri veloci. Questi sono elementi fondamentali sia dal punto di vista della sicurezza, ma anche dal punto di vista della migrazione vera e propria. E poi gli Stati membri volevano e devono utilizzare al meglio gli strumenti esistenti, come il nuovo concetto di paese sicuro, che consente anche delle procedure di asilo al di fuori dell'Unione Europea in paesi terzi sicuri, e questa è una regola molto concreta. È importante questo per poter esercitare un'ulteriore deterrenza nei confronti dell'immigrazione illegale. Il nostro percorso a 5 punti che il Presidente von der Leyen ha annunciato al Primo Ministro Sanchez ieri, ne abbiamo parlato e tutti hanno concordato su questo punto, questi 5 elementi. Brevemente, uno è quello di continuare a prevenire l'immigrazione illegale attraverso una più forte collaborazione con i nostri partner e con i nostri vicini, la chiamiamo diplomazia della migrazione, quindi al di là della gestione della migrazione dobbiamo utilizzare le nostre leve in maniera più efficace, le leve commerciali, le politiche di visto, lo sviluppo dell'assistenza, e attualmente stiamo negoziando di fare un accordo di partnership molto ampia con il Marocco, e tra questi vi è sicuramente l'argomento della migrazione. Secondo punto per quanto riguarda questo percorso a 5 punti per il futuro è quello dei rimpatri veloci, che applicare quindi il nuovo regolamento sui rimpatri. Il terzo punto è un'ulteriore collaborazione e

0: errate che vengono divulgate ad esempio sui social, quindi lavorare in stretta collaborazione con Europol e con altre agenzie europee. E poi il quinto punto sul nostro piano è quello relativo allo smantellamento delle reti di criminali che abbiamo proposto in questo senso già qualcosa all'inizio di luglio, avere maggiori strumenti per fermare queste reti, e questo è il motivo per cui abbiamo anche lanciato l'alleanza globale contro il traffico di migranti 3 anni fa. Quindi esiste un'intesa comune, dobbiamo avanzare su questi punti in maniera congiunta tutti insieme, e lo faremo anche nel mese di ottobre e anche nell'ambito del prossimo Consiglio europeo. Quindi per concludere, questa settimana, come ho detto, ci ha messo alla prova, senz'altro abbiamo visto la nostra velocità, la nostra solidarietà, ma allo stesso tempo è stata testata la nostra resilienza e la disinformazione. Ma voglio essere molto chiaro, questa settimana ha mostrato anche che nel momento in cui la situazione è stata riportata sotto il controllo non è avvenuto per caso, ma è avvenuto perché abbiamo agito insieme. La solidarietà europea è al cuore del progetto europeo, e la Spagna e il suo popolo naturalmente possono contare sul lungo e forte sostegno da parte della Commissione europea per riuscire a sorpassare questa sfida difficile. Tuttavia non dobbiamo compiere errori, dobbiamo apprendere da ciò che è accaduto sicuramente, dobbiamo colmare i divari, dobbiamo continuare a proteggere il nostro confine esterno tutti insieme. Grazie.
1: Queste le parole di Magnus Brunner, il commissario europeo per gli affari interni e migrazione, a conclusione del Consiglio straordinario sul caso di Ceuta. Noi ci fermiamo e poi per una breve pausa e poi torniamo con il nostro filo diretto.
2: Al nord giornata di bel tempo, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più già dal mattino sul settore alpino, quello centro-occidentale dove saranno possibili anche dei temporali nel corso della giornata. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata soleggiata e alquanto stabile. Sempre nelle ore più calde, a ridosso dei rilievi, in particolar modo tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, arriveranno dei temporali che però dalla serata tenderanno ad assorbirsi. Fenomeni che si allungheranno anche sull'Appennino meridionale, in particolar modo tra Campania e Molise, mentre invece altrove il cielo si presenterà generalmente sgombro da nuvolosità. Come sarà una bellissima giornata, con poche nubi e tanto sole, sulle due isole maggiori, con venti che risulteranno per lo più meridionali ma di debole intensità. La giornata di domani invece si aprirà all'insegna del bel tempo, anche se aumenterà l'instabilità, arriverà qualche temporale anche nelle aree interne della Sardegna, sulle Alpi orientali, e si allungherà su tutta la catena appenninica centro-meridionale, sempre nelle ore pomeridiane, in un contesto però generalmente asciutto, con temperature che risulteranno stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 39-40 gradi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Thank you.

0: Di nuovo in diretta, benvenuti al nostro filo diretto, mezz'ora insieme per approfondire alcuni degli argomenti della settimana e chiaramente di giornata. Oggi non possiamo non partire dalla conferenza stampa dei ministri degli interni dell'Unione Europea e da quello che poco fa ha detto Brunner dell'Unione Europea a proposito di quanto accaduto a Ceuta, a proposito di quello cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Saluto subito il nostro primo ospite che è l'ambasciatore Pasquale Ferrara, benvenuto a Rai News 24, ambasciatore, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, Brunner poco fa ha detto che quello che è accaduto a Ceuta è stato un test per la sicurezza e che l'Europa ha superato questo test e ha ribadito che l'integrità di Schengen va rispettata. Come possiamo commentare queste affermazioni?
1: Beh, innanzitutto ci dobbiamo rallegrare di una solidarietà europea ritrovata. Non so fino a quanto tempo durerà, perché le polemiche degli scorsi giorni sono state molto accese. E guardi, mi ha molto colpito il fatto che di fronte a questa tragedia, che è anche una tragedia umanitaria, perché dobbiamo sempre ricordare che ci sono anche delle vittime, più di un centinaio, si siano utilizzati dei toni che forse erano sicuramente sopra le righe. Ad esempio, si è parlato di minaccia per l'ordine pubblico, difesa delle frontiere esterne, come se si trattasse di un'invasione e come se si trattasse di adottare delle misure di tipo bellico, diciamo. Ecco. E io credo che bisogna riportare la questione alla ragionevolezza. La ragionevolezza dice che il fenomeno delle migrazioni non può essere governato con politiche nazionali o nazionaliste. C'è bisogno di un'integrazione politica anche in questo settore, perché altrimenti c'è una contraddizione nel rivendicare la difesa nazionale delle frontiere e poi chiedere all'Europa di intervenire senza darle i poteri, le risorse e le capacità necessarie per farlo.
0: E infatti il commissario per gli affari interni dell'Unione Europea, Brunner, ha detto ora il punto è agire in modo unitario. Però proprio alla luce di quanto ha citato, di quanto ha detto, ambasciatore, questo è possibile? Abbiamo assistito a tante polemiche, lo scontro tra Italia e Madrid, anche la Francia che si è detta contraria agli hub proposti dall'Italia. Vede possibile una risposta unitaria al problema della migrazione?
1: È sempre possibile, perché diciamo l'Europa è un sistema di negoziato permanente, cioè non si può mai mettere il punto finale, meno male che è così. Quello che però è importante è che si evitino le strumentalizzazioni politiche da una parte e dall'altra. E soprattutto mi ha molto colpito personalmente il fatto che tra i paesi che hanno inviato, diciamo, una lettera alla Commissione, a parte la lettera di Sanchez, ci fossero tre paesi fondatori, come l'Italia, il fondatore dell'Unione Europea intendo, come l'Italia, la Germania e il Belgio. Ora, io credo che quando siamo di fronte a situazioni di questo tipo bisognerebbe ritrovare lo spirito integrativo originario, lo slancio vitale, e non farsi catturare da comprensibili questioni, diciamo, elettoralistiche di breve periodo, perché l'Europa è un progetto di ampio respiro e richiede uno sguardo lungo e tempi non immediati per quanto riguarda le risposte.
0: Ambasciatore, lo aveva accennato Ursula von der Leyen prima di questa riunione in videoconferenza e lo ha ribadito poco fa Brunner, dicendo che ora una delle misure da seguire è quella di accelerare i rimpatri. Però le chiedo, come si fa ad accelerare gli rimpatri quando è difficilissimo a volte riuscire a capire l'identità dei migranti? Succede per i minori, ma succede anche spesso anche per gli adulti?
1: Ma ci sono dei meccanismi che comunque non solo devono essere riportati nell'ambito della legalità, ovviamente, quindi non si possono fare respingimenti illegali o imitare maldestramente quello che accade purtroppo negli Stati Uniti con le politiche di deportazione vera e propria utilizzate dall'amministrazione Trump. Esistono dei sistemi di collaborazione con i paesi di provenienza. Alle volte non si sa neanche qual è il paese di provenienza.
0: Appunto, ma, per questo glielo chiedo, negli hotspot spesso questa è una grande difficoltà.
1: Sì, ma questo non giustifica un trattamento, diciamo, meno che rispettoso della dignità umana di queste persone. Ci vuole tutto il tempo che
0: Assolutamente.
1: ci vuole, ci vuole tutto il tempo che ci vuole, ma noi non possiamo abdicare ai principi fondamentali dell'Unione Europea, altrimenti diventiamo un'area del mondo come tante altre e non si capisce a che cosa serve il progetto europeo.
0: Assolutamente. Ambasciatore, l'Italia aveva proposto la creazione di questi hub sul modello Albania in alcuni paesi dell'Africa, però ci si chiede di fronte a questo dove reperire poi i soldi. Ecco, secondo lei questi paesi africani che potrebbero, secondo l'Italia, ospitare questi hub, si parla del Ghana, dell'Uganda, del Senegal, sono paesi adatti ad ospitare gli hub?
1: Ma innanzitutto io personalmente penso che il concetto di hub esternalizzato equivalga a un'abdicazione a fare una vera e propria politica europea di immigrazione, perché spostare il confine, diciamo, addirittura dal mare, come il confine invisibile del mare, come abbiamo assistito purtroppo con tragedie in questi anni, nell'entroterra africano, significa semplicemente rimbalzare una questione che è presente e che non scomparirà semplicemente perché i migranti vengono collocati altrove.
0: Tra
1: Allora
0: l'altro la
1: qui
0: interrompo, ambasciatore, per leggere la nostra ultima ora, perché Brunner ha appena detto che gli hub di rimpatrio sono un'iniziativa legittima.
1: sì, ma una cosa è la legittimità, un'altra cosa è il valore politico, diciamo, di un'iniziativa di questo tipo. Questi paesi che leggono questo tipo di approccio da parte dell'Unione Europea, naturalmente penseranno che si vuole in qualche modo scaricare la patata bollente sulle loro politiche nazionali. Perché, insomma, noi parliamo sempre del Mediterraneo del Nord, e soprattutto delle varie frontiere che ci sono tra l'Europa e l'Africa, anche quella marittima, ma anche molti paesi africani hanno delle frontiere. Quindi noi dobbiamo rispettare anche la loro diciamo, sovranità nazionale. Non dimentichiamo che gran parte dei flussi migratori in realtà non avvengono tra l'Africa e l'Europa, ma avvengono tra vari paesi africani. Quindi si può pensare a soluzioni di questo tipo, ma il tema è qual è la soluzione strutturale. Questo può essere una tattica, diciamo, ma ci vuole una strategia per le migrazioni, che sono un fenomeno epocale che non possono essere liquidate con delle soluzioni provvisorie, alle volte anche che lasciano perplessi per quanto riguarda proprio il rispetto della dignità della persona, che è l'unico valore veramente non negoziabile.
0: Che va sempre tenuto presente. Ambasciatore, prima di salutarla le faccio un'altra domanda, la porto su un'altra questione, perché oggi è una giornata importante anche per quanto riguarda i colloqui tra Israele e Libano che hanno preso il via a Roma, un nuovo round negoziale. Che prospettiva vede? Colloqui che si sono aperti con Hezbollah, che ha detto che questi colloqui porteranno soltanto vergogna, umiliazione e continui compromessi al popolo libanese.
1: Vabbè, diciamo, io avendo fatto il diplomatico, diciamo, per contratto sono sempre un ottimista quando si vede un negoziato riprendere o proseguire. Ciò detto, vedo dei rischi, a parte quello che ha detto Hezbollah, ma i rischi sono che si pensi di poter fare una sorta di pace separata, una pace esterna, diciamo, tra il governo libanese e Israele, a rischio però della pace interna del Libano, che come sappiamo è un paese mosaico molto complicato, e in questo mosaico rientrano non tanto Hezbollah, ma rientrano per esempio gli sciiti, e quindi il tema è: sono tutti pienamente coinvolti, si sentono tutti pienamente rappresentati, perché altrimenti è un accordo parziale che rischia prima o poi di rivelare dei limiti. E un primo limite che dal punto di vista della politica internazionale io sottolineo è che non è previsto finora un ritiro previo e incondizionato delle forze israeliane dal Libano che occupano il territorio di un altro paese, e questo è contrario alla Carta delle Nazioni Unite. E quindi il negoziato deve basarsi su questi principi importanti che devono valere per tutti i negoziatori presenti al tavolo, insomma.
0: Assolutamente non è previsto, e poi uno dei nodi è proprio capire anche chi controllerà che poi l'accordo venga rispettato. Grazie, grazie ambasciatore per essere stato con noi. Grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Passiamo adesso a parlare di morti sul lavoro, perché purtroppo anche oggi dobbiamo darvi conto di un altro morto sul lavoro, un operaio di 54 anni che è precipitato dal quarto piano di una palazzina ad Ercolano, stava lavorando ad alcuni lavori di muratura su un balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne. Lo facciamo con Maurizio Ferruccio del Conte, che saluto e ringrazio per essere con noi, ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi. Benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, sempre oggi, tra l'altro, la Procura di Brescia ha anche aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere a Brescia, morto mentre lavorava per un malore. Sembra che stesse lavorando proprio in quelle ore in cui alcune ordinanze regionali vietano di lavorare. Allora le chiedo, perché continua a succedere tutto questo? Si parla tanto di sicurezza sul lavoro e poi però la sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza. Continuiamo a raccontare di morti e di incidenti.
2: Guardi, mi spiace, ma anche questi ultimi dati che ci ha fornito l'INAIL ci dicono che ogni giorno ci sono due morti, poi ci sono tutti i feriti, poi ci sono tutte le malattie professionali, poi ci sono tutti gli altri infortuni meno gravi, ma ci sono due morti al giorno, statisticamente. E allora noi dobbiamo domandarci se questi numeri, se questo sistema di prevenzione degli infortuni è accettabile ancora per un paese civile come quello italiano, oppure se bisogna intervenire in modo radicalmente diverso, perché è vero che c'è stata una lieve flessione rispetto all'anno scorso, ci sono stati 15 morti in meno, ma in un semestre, ma in realtà il problema.
0: Andiamoli a vedere questi dati. Abbiamo una grafica, li diciamo almeno nel dettaglio. Gli infortuni sono aumentati del 4,7% rispetto al 2025, ma i decessi sono diminuiti del 4,2% rispetto al 2025. Ecco la nostra grafica, prego.
2: Sì, esatto, sono diminuiti del 4,2%, però in un semestre noi abbiamo registrato 342 morti in un solo semestre, quindi arriveremo a fine anno vicini ai 700 morti. Una strage che non è una strage inevitabile. Ecco, questo è un po' il tema sul quale bisognerebbe discutere e riflettere, perché esistono oggi degli strumenti che non esistevano fino a alcuni anni fa di intelligence e di previsione degli infortuni nei luoghi di lavoro, anche grazie a strumenti di intelligenza artificiale che leggono i dati storici e indicano quali potrebbero essere le prossime situazioni di rischio. E allora si deve riformare completamente il sistema ispettivo, non puntando più tanto sull'ispettore, persona fisica, che sappiamo sono perennemente purtroppo sotto numero, e d'altra parte non si può neanche pensare di mettere un ispettore in ogni cantiere o in ogni
0: C'è stato da questo punto di
2: fabbrica.
0: vista un provvedimento per cercare di aumentarne il numero, però certo gli ispettori sul lavoro sono pochi, ma andrebbero diciamo formati diversamente, dovrebbero andare poi a controllare dei dettagli che a volte invece non vengono controllati quando vanno in azienda. Come diciamo riformare questo settore?
2: Dovrebbero disporre di nuovi strumenti, ripeto, degli strumenti di intelligence, cioè di lettura preventiva del rischio, perché è inutile mandare un ispettore del lavoro in situazioni dove non ci sono mai stati infortuni, dove il rischio è molto basso per la natura dell'attività svolta, cosa che purtroppo distoglie energie, tempo, risorse dalle indagini, mentre bisognerebbe mandarli dove c'è effettivamente una serie di indicatori che rivelano un rischio potenziale. Tutto
0: C'è
2: questo
0: anche
2: si
0: un
2: può fare
0: problema, la
2: oggi.
0: interrompo, di lavoro grigio. Prendo spunto da quello che è accaduto a Cremona, dove un bracciante agricolo di 19 anni è morto raccogliendo pomodori. In questo caso aveva un regolare contratto, poi però molto spesso succede che di fronte a un contratto regolare ci sono dei ritmi, dei turni di lavoro che non tutelano la salute. Allora, come andare ad intervenire sul lavoro grigio?
2: E anche qui, il lavoro grigio è un lavoro che è per metà nero, perché poi noi pensiamo che grigio sia, beh, insomma, tutto sommato accettabile. No, è un lavoro che viene in parte svolto, diciamo regolarmente, nel senso che viene denunciato, in parte no. Pensiamo al caso dei cosiddetti part-time involontari. Molti di questi sono in realtà finti part-time, nel senso che dal punto di vista, diciamo, amministrativo risulta magari un part-time, ma di fatto il lavoratore presta la sua attività per 8, 10, 12 ore. Ecco, allora è chiaro che, tra l'altro, in queste situazioni noi sappiamo benissimo che più aumenta l'orario di lavoro, più aumenta lo stress psicofisico, più aumenta il rischio per la salute. E tutto questo, dunque, non è una situazione, diciamo così, sulla quale non si possa intervenire, perché abbiamo i dati, abbiamo le denunce di quelle posizioni lavorative ed è possibile andare a fare delle ispezioni mirate per verificare se effettivamente quel lavoratore che a libro risulta 4 ore in realtà non è sui campi da 10 o 12 ore.
0: A proposito di dati, vorrei farne vedere altri. Abbiamo un'altra grafica che ci mostra i settori in cui aumentano di più gli infortuni. Sanità, assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i primi settori. Ecco, guardando questi dati, le chiedo anche, lo stava accennando, come si fa poi a tutelare chi denuncia? Dal punto di vista legislativo si potrebbe fare di più per tutelare chi denuncia, perché non è facile denunciare lo sfruttamento lavorativo.
2: Allora, questo è un altro grandissimo tema. Ci sono stati degli interventi negli anni scorsi in cui si è dato una sorta di scudo per chi denuncia situazioni di sfruttamento. Pensiamo a tutta la disciplina anche di whistleblowing, che consente anche a colleghi che non sono direttamente coinvolti, ma magari di denunciare situazioni di sfruttamento di altri colleghi. Però è chiaro che in alcune realtà imprenditoriali, diciamo, l'omertà, la legge dell'omertà è ancora una legge molto forte e è molto difficile in queste situazioni avere il coraggio di denunciare le situazioni irregolari.
0: Tra l'altro do un altro dato, perché sono in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, del 16,7%. Anche questo è un dato importante, perché non abbiamo cose che succedono sul momento, però poi le patologie possono portare alla morte per colpa del lavoro, appunto, e questo non dovrebbe chiaramente mai succedere. Prima lo accennavamo, in questo contesto c'è anche la crisi climatica, l'emergenza climatica che interviene. Abbiamo dato conto di un lavoratore che è morto proprio lavorando in quelle ore in cui alcune ordinanze regionali vietano di lavorare, però poi in realtà non ci si ferma. E allora, di fronte a questo, di fronte anche all'emergenza climatica, come si può intervenire?
2: Beh, intanto su questo bisognerebbe estendere quel principio per il quale, a fronte di ordinanze che giustamente sospendono l'attività lavorativa nelle ore più calde della giornata, è possibile recuperare l'attività persa, o meglio il salario dovuto alla sospensione dell'attività, attraverso strumenti come la cassa integrazione. Cioè esiste già oggi, e l'INPS la prevede, la possibilità di un intervento di cassa integrazione per eventi climatici estremi, particolarmente picchi di calore. Allora, questo strumento dovrebbe essere a disposizione di tutti, e tra l'altro ricordo il caso dei rider che non più di qualche settimana fa hanno proprio protestato per le loro condizioni di lavoro in condizioni climatiche estreme, ai quali invece non si applica nessuna di queste tutele, e anche lì bisognerebbe andare a estendere queste tutele, perché non è che esistono dei lavoratori che hanno la pelle più dura di altri rispetto agli eventi climatici. Quindi da questo punto di vista c'è molto da fare sulle regole, sull'ordinamento, sulle garanzie di welfare. Poi c'è il tema naturalmente di farle rispettare, perché se ci sono delle ordinanze della pubblica amministrazione, degli enti territoriali che sospendono l'attività in determinate fasce orarie, poi bisogna che ci sia qualcuno che va a verificare che queste ordinanze siano effettivamente rispettate.
0: Grazie a Maurizio Ferruccio del Conte per essere stato nostro ospite. Nel salutarla la invito a restare con noi ed andare a vedere alcune iniziative. Con Matteo ho parlato che ad esempio la capitale, Roma, ha messo in campo per cercare di dare un po' di refrigerio. Sicuramente i lavoratori non possono andare al cinema, però magari durante una pausa possono entrare nelle sale cinematografiche che sono aperte e che hanno l'aria condizionata. Matteo.
3: Esatto, infatti affrontiamo la questione in maniera un po' meno drammatica. Siamo in una delle sale cinematografiche che il Comune mette a disposizione delle persone durante queste ore più calde, un'iniziativa che si chiama Il Grande Freddo, peraltro facendo una citazione cinematografica importante. Le persone possono venire al cinema, vedere uno spettacolo gratis e poi, diciamo appunto, anche ora mentre stiamo aspettando che ci sono persone che sono in attesa per entrare e si godono, diciamo, il fresco qui, diciamo, prima proprio che cominci lo spettacolo vero e proprio. Ma poi ci sono anche altre iniziative che ha preso il Comune di Roma, aprendo alcuni spazi, per esempio nel quartiere romano di Centocelle, oppure diciamo proprio sul Tevere, dove c'era una volta l'ex cinodromo. Ora hanno fatto una roba che si chiama Tiberis, quindi proprio legata al fiume, dove praticamente è stata creata, diciamo, la cosa più simile a una spiaggia marina, però fatto, diciamo, sul territorio del Comune di Roma, sul territorio del fiume, del Tevere. Quindi, insomma, si cerca di dare un po' di sollievo ai cittadini durante le ore della canicola, per fargli sfuggire, insomma, per dargli un po' di respiro appunto nei momenti più caldi della giornata. E questa, insomma, sono delle iniziative che sicuramente incontrano il favore dei romani.
0: Assolutamente, un'iniziativa per i cittadini e anche, come dicevamo, magari per i lavoratori che lavorano nei cantieri e hanno la fortuna di avere una sala cinematografica vicino, magari possono beneficiarne almeno per mangiarsi un panino. Grazie Matteo Parlato per questo collegamento, torneremo da te nelle prossime edizioni del telegiornale. Cambiamo ancora argomento, parliamo adesso di dieta mediterranea e di abitudini alimentari, in particolare nei bambini, e lo facciamo con il professor Giorgio Calabrese, medico, nutrizionista, docente di dietologia e dietoterapia alla scuola di specializzazione in chirurgia delle Molinette di Torino. Benvenuto a Rai News 24. Riesce a sentirmi?
4: Sì, noi la vediamo. La sento. Voi mi sentite?
0: Assolutamente, mi benissimo. Sentite? Allora, parliamo di abitudini alimentari dei bambini, professore, perché prendiamo spunto da un'inchiesta pubblicata sul sito della BBC, secondo cui i bambini italiani sarebbero obesi e lo sarebbero per colpa di pane, pizza, pasta. Dunque, non seguirebbero più la dieta mediterranea. E se i bambini italiani non seguono la dieta mediterranea è perché ovviamente neanche i genitori la seguono. Davvero è così, professore?
4: È proprio così, in questo loro hanno fatto un'affermazione giusta e poi una rilevazione sbagliata. Quella giusta è che noi in Italia non superiamo più l'utilizzo della dieta mediterranea del 10%, perché noi siamo stati costretti ad individuare il concetto del dimagrimento su alcuni meccanismi che nascono dai paesi anglosassoni. Sto parlando della dieta iperproteica e della dieta chetogenica, che sono ricche di proteine e grassi e praticamente povere, se non completamente vuote, di carboidrati. Questo meccanismo ha portato l'Italia ad essere in una condizione di avere maggiore obesità, perché loro pensano di insegnarci da paesi, l'America è un paese amico, la Gran Bretagna è un paese amico, però sono i paesi che sono più obesi e anche meno longevi dell'Italia, e pensano di insegnare a noi come dimagrire partendo dai loro metodi, che li hanno portati a vivere meno a lungo di noi.
0: Professore, non so se riesce a sentirci ancora. Intanto le chiedo che poi alla fine pane e pasta fanno parte della dieta mediterranea, che ovviamente comprende anche le verdure, pesce. Ecco, l'avamo persa per un attimo, professore. Stavo dicendo che poi pane e pasta fanno parte della dieta mediterranea, che ovviamente comprende anche le verdure, il pesce, i cereali integrali, comprende anche molto altro. Quindi il problema non è tanto mangiarli, ma non mangiarli in modo eccessivo.
4: Esatto, brava, lei è molto intelligente nel sottolineare questo aspetto che gli amici inglesi hanno voluto sottolineare, però facendo un discorso che riguardava più loro che noi, perché sono loro che mangiano in modo errato e vivono molto meno a lungo di noi. Noi abbiamo bisogno di mettere la giusta quantità di pasta, la giusta quantità di pane, ogni tanto la buona pizza, e poi soprattutto, come diceva lei, tante verdure, tanta frutta, tanti legumi, pesce, proteine nobili che nascono soprattutto dalla carne bianca, ma anche dalla rossa, dai latticini. E noi abbiamo questa regola, però ci rendiamo anche conto una cosa, che quando c'è la crisi economica i genitori che non hanno tanti soldi cercano di riempire lo stomaco dei bambini più che di qualificarla, e quindi molto spesso si esagera nell'introduzione di pasta, pane e pizza, che è una condizione molto, come dire, gradevole al palato, di riempimento dello stomaco, ma non certamente salutista, perché l'eccesso, come tutte le cose, anche dell'acqua, crea dei problemi.
0: Ma è più un problema economico, professore, o anche un problema sociale? Ci si siede meno attorno alla tavola, certo. Si ha meno tempo anche.
4: Certo, ha ragione. Certo, anche perché ad esempio il pranzo non è più diventato il momento principale della famiglia, anche perché siamo tutti al lavoro, e per cui chiaramente spesso c'è o la mensa per i bambini scolastica, o la mensa delle aziende, o i bar, o dove tu vai ad approvvigionarti, ma anche a volte cercando di risparmiare molto nel prezzo, perché costa a mangiare fuori, e questo meccanismo in effetti diventa un fatto sociale. Tant'è che le voglio far ricordare che le regioni che hanno più obesità infantile sono le nostre regioni dell'amato sud, parliamo di Puglia, Basilicata, Molise, Campania, sono quelle regioni in cui questo meccanismo anche economico non si vede, e diciamo, come dire, come una soluzione positiva. C'è meno possibilità di lavoro, meno possibilità di introduzione, meno introduzione economica, quindi più scelta di cibi che costano poco ma che riempiono molto lo stomaco.
0: Ci dice, professore, quali sono le principali cause di obesità infantile, che non sono soltanto mangiare la pasta, la pizza o il pane, ci sono anche delle abitudini, certo. Ad esempio saltare la colazione.
4: Esatto, che la colazione è uno dei pasti principali, perché obiettivamente arrivando dalla cena, che magari ora in estate magari è stata più tardi, che so, alle 10 di sera, alle 9 e mezzo, d'inverno magari alle 8 di sera, abbiamo che cosa? Una capacità di leggere questa colazione a volte come prendo un caffè velocemente e vado avanti. No, la colazione deve essere messa, se, per chi ama molto il latte, il buon latte, del latte magari parzialmente scremato, magari con un buon caffè o del tè, e mettersi.
0: E poi mi permetto di dire, professore, sicuramente anche fare attività fisica. Grazie al professor Giorgio Calabrese per essere stato con noi, per aver parlato con noi di dieta mediterranea e delle abitudini alimentari dei bambini. Grazie, il filo diretto finisce qui, ci rivediamo tra poco per una nuova edizione del Telegiornale.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
2: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
7: Capelli deboli che cadono?
6: O ti senti così? O ti senti ACT?
7: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
8: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
9: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
10: Da MD c'è il tutto a... da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi 6 coni gelato, le specialità di Beppe, in gusti assortiti, a 2 euro.
11: MD, buona spesa Italia!
9: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
12: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
13: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: rafforzare le frontiere e più coordinamento nella comunicazione delle crisi, così al vertice europeo sui migranti dopo l'emergenza a Ceuta. La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi con droni, almeno 5 vittime dopo le 7 sulla spiaggia, diversi raid russi sul territorio ucraino, almeno 3 morti. Attesa in CDM la proroga dello sconto sui carburanti, gasolio sopra i 2,10 euro, ex IVA, tavoli tecnici al limite sul futuro dell'azienda, proteste dei sindacati. 3 scosse di terremoto questa mattina tra Pisa e la costa tirrenica, la più forte di magnitudo 4.3, il governatore Gianni a Rai News, nessun danno a persone e patrimonio artistico. L'Italia nella morsa dell'afa per tutta la settimana, il Piemonte dichiara lo stato di emergenza per siccità e incendi, oggi allerta temporali in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'addio a Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto lo scorso 31 luglio a 66 anni, la commozione dei tifosi davanti alla chiesa. E 15 un minuto di nuovo in diretta, ben ritrovati. In apertura di questa edizione il Consiglio dei Ministri degli Interni dell'Unione Europea sui migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia insiste sulla linea dei centri di rimpatrio in paesi terzi, riconosciuta la necessità di un maggiore coordinamento. Ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
1: Il vertice è iniziato alle 10 e è continuato per tutta la mattinata. Per l'Italia presente dunque il nostro ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in videocollegamento come tutti quegli altri, e ha proposto il modello del protocollo Italia-Albania e quindi ha detto l'Europa allestisca dei centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi. Questo, ha detto, è il più forte deterrente possibile contro i trafficanti. E poi ha chiesto di applicare tutte le leve di cui dispone l'Unione Europea contro quei paesi terzi che non collaborano per il rimpatrio dei propri cittadini. Sospendere Schengen, ha detto infine Piantedosi, non è stata una misura contro la Spagna, ma è servita invece per tutelare la nostra sicurezza, e dunque il ministro ha espresso piena solidarietà a Madrid. A dettare le linee dell'incontro era stata Ursula von der Leyen, che aveva detto quella dell'immigrazione è una sfida europea, dunque serve una risposta comune, la solidarietà è fondamentale, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi. E solidarietà avevano espresso anche gli ambasciatori riuniti ieri in serata per preparare il vertice di oggi. Gli ambasciatori hanno elogiato la rapidità e l'efficacia con cui Madrid ha risposto alla crisi di Ceuta. Linea allo studio.
0: Grazie a Gerardo Vitali Rosati. Intanto nell'esclave spagnola c'è il graduale ritorno alla normalità. Sono rientrati in Marocco i 70.000 migranti su 72.000 entrati irregolarmente nei giorni scorsi, 75 i morti e si cercano ancora decine di dispersi. Ma andiamo a Malaga dall'inviata Marina Lalovic.
2: Sì, il ritorno alla normalità procede nella città di Ceuta, ma resta alta comunque la tensione. Poi c'è un altro dato che preoccupa: oltre almeno 44 persone risultano disperse, sono per lo più i minori non accompagnati che fanno la maggior parte del numero che vi abbiamo menzionato. Mancano all'appello alle famiglie in Marocco che le cercano, e Madrid ha deciso di stanziare un budget di circa 25 milioni di euro per aiutare a arginare questa crisi in corso e soprattutto diretto all'assistenza ai minori. A Ceuta la tensione resta alta e lo è visibile anche per la presenza dei mezzi blindati militari. Molti dei migranti si continuano a nascondere nelle zone boschive della città, tutto mentre echeggiano ancora le parole dure nei confronti del governo di Roma, quelle da parte del ministro degli esteri Alvarez, che ha giudicato la mossa del governo italiano come non all'altezza per gestire la questione migratoria a livello europeo, e poi ha accusato il governo italiano di ipocrisia, dicendo che sono più i migranti che arrivano dall'Italia e non dalla Spagna verso l'Unione Europea. Molta incognita. Intanto da Rabat alcuni funzionari parlano di aver informato Madrid del possibile allarme dell'esodo di massa e negano ogni insinuazione di fallimento dell'apparato di sicurezza del proprio paese. Ma molte domande ancora restano senza risposta. L'unica certezza che fino ad ora abbiamo è che la disinformazione ha scatenato quello che è davvero l'esodo più grande della storia del territorio di Ceuta. Per il momento è tutto, a te.
0: Grazie a Marina Lalovic, vi facciamo ascoltare adesso le parole del commissario per le migrazioni Brunner dell'Unione Europea, pronunciate poco fa. Brunner ha parlato esplicitamente di un disegno criminale dietro l'invasione delle sclave spagnole, ribadendo che il sistema della frontiera europea ha superato la sfida. Ve lo facciamo ascoltare.
3: Innanzitutto c'è stato il fatto che più di 70.000 persone, come sapete, hanno attraversato nel giro di poche ore, naturalmente alimentati da rete di criminali e anche dalla disinformazione che è stata divulgata sui social, in cui si parlava dell'integrità della nostra frontiera, che naturalmente è stata sottoposta ad uno stress notevole. Questo è il primo fatto. Un altro fatto è che purtroppo sono state perse 75 vite, famiglie che non potranno più rivedere i propri cari a causa proprio di criminali che hanno inviato delle persone ad fare questo attraversamento, ed è qualcosa di non accettabile oggi, per cui abbiamo discusso di come poter prevenire situazioni di questo tipo nel futuro. Ciò che ha funzionato all'inizio è stata la risposta, perché innanzitutto la Spagna, come ho già detto, e poi tutti coloro che sono arrivati a Ceuta sono stati rimpatriati, quindi nessuno da Ceuta è arrivato nella Spagna e nella Europa continentale, quindi l'integrità dello spazio di Schengen è stato preservato.
0: E a proposito dello spazio di Schengen, quanto accaduto a Ceuta ha scatenato numerose polemiche e un braccio di ferro tra la Spagna e numerosi paesi, tra cui l'Italia, paesi europei, sullo stop agli accordi di Schengen. Allora andiamo a vedere che cosa significa, cosa comporta, nel servizio di Raffaella Cosentino.
4: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità. Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato il dito contro la Fortezza Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
0: E dopo quanto accaduto resta lo scontro con Madrid per la decisione del governo italiano di sospendere Schengen con la Spagna. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni.
5: Sì, le decisioni che arrivano dal Consiglio europeo vanno sicuramente nella direzione auspicata dall'Italia, con la necessità condivisa di rafforzare i rimpatri, di fare accordi con i paesi di origine, di avere in qualche modo più raccordo in caso di crisi migratorie all'interno dell'Unione europea. Permane, come sappiamo in questi giorni, questo scontro politico tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, ma va detto che i toni si stanno ammorbidendo, lo abbiamo visto già ieri nella riunione degli ambasciatori, oggi in quella dei ministri dell'interno, la solidarietà dell'Italia alla Spagna, ma anche dall'altra parte il chiarimento che la sospensione di Schengen non è una misura contro Madrid, una posizione portata da Piantedosi che ieri prima della riunione ha sentito Giorgia Meloni per coordinarsi in vista di questo appuntamento. Una questione migratoria che ritorna al centro anche del Consiglio dei Ministri, oggi l'ultimo prima della pausa estiva, c'è una bozza di decreto che prevede l'assunzione di 500 agenti per il controllo delle frontiere. La Presidente del Consiglio, che sicuramente vuole continuare a presidiare il tema della sicurezza, questa mattina una visita a sorpresa nella caserma Salvo d'Acquisto, la Premier che ha mostrato solidarietà e ha ringraziato i carabinieri che sono rimasti feriti negli scontri in OTAV e ha rimarcato, parlando con loro, che la libertà è legata alla sicurezza. Vi facciamo sentire le sue parole e poi torniamo in diretta.
6: La libertà chiaramente di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono. E non c'è uno stipendio adeguato per quello che voi fate.
5: Un Consiglio dei Ministri che si trova a discutere nuovamente la questione carburanti, vedremo se arriverà una proroga al taglio delle accise, l'ultimo deciso dal governo riguarda soltanto il diesel, mentre la Presidente del Consiglio insieme agli altri ministri si trova ad affrontare anche quel decreto attuativo che riguarda la riforma della Corte dei Conti e contro la quale insorgono proprio i giudici contabili, una riforma che per loro mina l'autonomia e l'indipendenza dell'organo dei giudici contabili. Per il momento tutto, linea a voi.
0: E su Ceuta, sui migranti, resta lo scontro tra maggioranza e opposizione e torna a salire la tensione anche sul caso del Mastro. Da Montecitorio, Alberto Puoti.
7: Sì, al modello di contrasto all'immigrazione clandestina proposto dalla Spagna, il centrodestra contrappone la sua ricetta. Da Forza Italia sentiamo Deborah Bergamini.
8: Rimpatri più facili, cooperazione con i paesi di provenienza e un duro contrasto ai trafficanti di persone. È una formula diversa da quella del premier socialista spagnolo Sanchez, che pensiamo possa valere per tutta l'Europa.
7: Intanto sono stati sospesi i lavori della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera in attesa del voto in aula. Riprenderanno alle 16 per decidere sulla possibilità di visionare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e il ristoratore Caroccia. E intanto protestano le opposizioni perché dopo la decisione di ieri della Giunta per il Regolamento di passare la decisione alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, temono che siano da parte del centrodestra prese decisioni di non permettere la visione delle chat e quindi protestano per la mancanza di trasparenza. Ma sentiamo da VS Angelo Bonelli e poi linea a voi.
9: Nessuno deve sapere nulla. Allora la domanda è: perché nessuno deve sapere nulla? Che cosa hanno da nascondere? Del Mastro cosa ha da nascondere? Fratelli d'Italia cosa ha da nascondere?
0: La crisi del Golfo Persico adesso. Dallo studio Vale, Trump insiste sul negoziato in atto, parla di ultima chance per l'Iran per evitare la distruzione, ma nel suo intervento attacca anche l'Europa sul fronte migranti. L'inviato a New York è Enrico Bona.
10: Two things are killing Europe.
11: A tre mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia, l'immigrazione. Quella irregolare uccide l'Europa, dice, va fermata. Dopo le critiche alla Spagna per l'emergenza a Ceuta, un nuovo affondo, questa volta contro l'insieme dei paesi europei che si vanta di conoscere meglio dei leader che li guidano. Ma in queste ore la priorità è l'Iran. Con il regime stiamo parlando, sostiene, quindi la minaccia è la loro ultima chance prima della decapitazione.
10: Every last chance before decapitation.
11: Ricorda che solo pochi giorni fa era sul punto di lanciare contro la Repubblica Islamica un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto, letteralmente domani, dice, poi discuteremo del nucleare. In un post sulla sua pagina social accusa l'Iran di duplicità perché continua a negare che ci sia una trattativa, ma avverte:
10: We have total control.
11: Solo noi abbiamo il controllo dello stretto e le cose cambieranno solo con un accordo o con la resa totale del regime.
0: Regime che irride il presidente americano, nessuna trattativa in corso, dicono da Teheran, Hormuz resta chiuso fino a nuove disposizioni e all'orizzonte anzi c'è il pericolo di una nuova escalation. Ma seguiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
12: Sì, buongiorno. Il rischio di una nuova escalation nel Golfo Persico è ancora concreto. Gli Houthi in Yemen affermano di aver attaccato un aeroporto saudita e un proiettile ha colpito un mercantile stanotte nello stretto di Hormuz. Teheran alza un muro e dice nonostante le minacce i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala, quindi nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti, dicono, e lo stretto di Hormuz è chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica, ma la diplomazia non si ferma. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione di Hormuz e avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, quelle in uscita per la rotta omanita, ma l'Iran ribadisce il controllo totale sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Roma.
0: A Gaza adesso, dove si continua a morire per i raid israeliani, oggi la cerimonia funebre per 112 vittime civili, cui corpi sono stati faticosamente recuperati solo mesi dopo il termine formale delle ostilità. Scusate, ci sono tensioni nel frattempo anche in Cisgiordania, dove si trova l'inviata Rai, Lucia Goracci.
13: Sì, intanto a Gaza si sono sepolte in una cerimonia funebre collettiva e ritardata di diversi anni 112 persone nel quartiere Sabra della città di Gaza che erano morte nel bombardamento del novembre del 2023 di diversi edifici. Mancano all'appello, secondo le famiglie che hanno contribuito alla loro identificazione attraverso il DNA, almeno 157 corpi, tra loro una quarantina i bambini e 37 le donne. È un lavoro molto penoso quello che si sta compiendo a Gaza praticamente dall'ottobre scorso, ritrovare i corpi, tra l'altro per la loro potenziale utilizzazione dual use, cioè per scavare i tunnel di Hamas, non vengono fatti entrare i bulldozer, quindi è un lavoro davvero complicato. Intanto la politica, la diplomazia, l'agenzia turca Anadolu dà notizia che il capo dell'intelligence di Erdogan, Ibrahim Kalin, ha incontrato il leader di Hamas al-Hayya e che il Qatar insieme con l'Egitto e la stessa Turchia hanno condannato l'escalation dei raid dello scorso weekend Israele. Occorre passare alla seconda fase, però le criticità restano molte. Il gabinetto di sicurezza del premier Netanyahu, che ancora ufficialmente non ha commentato l'annuncio di venerdì scorso di Trump di una svolta storica con la possibilità che Hamas disarmi, il gabinetto di sicurezza si riunisce in Israele in serata. A te.
0: Nel pomeriggio, ce lo accennava poco fa Gabriele Martelloni, il Consiglio dei Ministri. Tra gli interventi più attesi, le misure di contenimento del caro carburanti. Allora andiamo a vedere meglio con Annalisa Salzani che cosa c'è allo studio del Governo.
14: Il dato più atteso sul tavolo dei tecnici del MEF è quello dell'extragettito IVA di luglio, un dato cruciale per stabilire in quale misura si potrà alleviare già nel Consiglio dei Ministri questo pomeriggio il costo di gasolio e benzina che restano ancora troppo alti evidentemente per i cittadini. Vediamo allora con l'aiuto anche della grafica che secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese sulla rete stradale il prezzo del diesel oggi supera abbondantemente la soglia dei 2 euro al litro e questo nonostante l'attuale taglio di 17 centesimi che scade peraltro tra 2 giorni e continua invece a sfiorarla pericolosamente la benzina, lo vedete ancora a 1,999 euro al litro. Cartello, il secondo cartello, vediamo quindi come va in autostrada, qui anche peggio perché sia la benzina che il diesel sono sopra i 2 euro ormai e questo nonostante non solo il già citato intervento dell'esecutivo ma con quotazioni del greggio in calo sui mercati all'ingrosso dopo l'accordo su Hormuz tra Iran e Oman. E dunque in un contesto di scarse risorse l'intervento di Erno in CDM punta proprio sull'extragettito IVA di luglio, possibilmente dai carburanti stessi per attivare le accise mobili sul prezzo questa volta anche della benzina. Bisogna però stabilire quanto e per quanto tempo e sono interventi comunque non risolutivi, mentre presto bisognerà fare i conti anche con il prezzo dell'elettricità. Infatti il caldo del periodo e la siccità sui corsi d'acqua pesa sulla produzione sia green da centrale idroelettrica sia sulle centrali elettriche a ciclo combinato a gas, e questo a causa del basso livello dei fiumi in Italia. 3 sono state già chiuse, 4 sono a ciclo ridotto. Vediamo un ultimo passaggio. Secondo i dati del gestore del mercato dell'energia, nella settimana scorsa il prezzo medio dell'energia elettrica è salito a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente. A te.
15: Primo tavolo sull'ex Ilva al Ministero delle Imprese. Insoddisfatti sindacati, domani nuovo incontro sempre con le imprese. Raffaele Cappuccio.
16: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
17: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
16: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
18: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
16: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto dopo lo sciopero a Taranto sono in programma assenzioni in altri impianti.
19: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
16: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
15: Continua il nostro viaggio in Italia per raccontare il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che termina a fine mese. A Torino sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, raggiunto il 100% degli obiettivi, e tra questi progetti legati al verde pubblico, essenziale per limitare la calura estiva nelle città, ce n'è uno che ci racconta Riccardo Cavaliere.
20: Siamo nel Parco della Tesoriera, che è uno degli interventi che sono stati fatti nell'ambito del PNRR dal Comune di Torino, un intervento da 2 milioni per ripristinare questo parco. Tra l'altro è stata riattivata la fontana ed è stata restaurata la Biblioteca Civica Musicale Andrea della Corte, questo edificio molto bello che vedete alle mie spalle. Io sono con Claudio Spadon, dirigente del servizio PNRR del Comune di Torino. Che lavoro è stato per voi portare avanti tutti questi progetti del PNRR che si sono di fatto aggiunti al lavoro ordinario del Comune?
21: È stato un lavoro enorme che ha coinvolto decine e decine di colleghi, quindi un lavoro veramente molto grande. Pensate che noi come solo PNRR avevamo 145 progetti da fare, ma in realtà abbiamo toccato oltre 540 opere. Gran parte dei servizi sono stati coinvolti sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico, quindi progettuale, seguire i lavori e soprattutto portare i lavori a compimento nei tempi stabiliti. Il PNRR ha portato una novità importantissima in Italia, il fatto comunque che tu non hai possibilità di derogare sulle tempistiche, e questo di fatto è una scommessa enorme.
20: Ecco, perché a proposito di tempistiche, la scadenza era il 30 giugno di quest'anno, voi avete fatto tanti interventi, questo è uno dei diversi interventi, poi ci sono interventi sull'edilizia scolastica, il polo della biblioteca civica che dovrebbe essere inaugurato entro la fine dell'anno, voi avete raggiunto il 100% delle milestone del PNRR, questo cosa vuol dire concretamente?
21: Ma questo era un obbligo di fatto già dall'inizio per prendere i finanziamenti, quindi questo vuol dire che il Comune di Torino comunque ha soddisfatto tutto quello che erano le richieste europee rispetto di fatto all'utilizzo corretto dei finanziamenti, quindi noi non abbiamo avuto problemi a chiudere le opere, chiaramente è stato un impegno enorme come detto, però di fatto il 100% dei finanziamenti PNRR arrivati sulla città hanno portato di fatto al 100% dei progetti realizzati.
20: Chiaro, grazie allora Claudio Spadon, da qui è tutto, la linea a te.
15: È stato ritrovato in mattinata il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si era tuffato durante una gita in barca con la moglie e non era più riemerso. Da allora le ricerche dell'84enne non si erano mai fermate. A Pisa sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.3 che si è verificata questa mattina intorno alle 10.15. Sospesa la circolazione dei treni sulle linee dell'area. Al momento non si segnalano fortunatamente danni, fa sapere la Protezione Civile. Ma andiamo a sentire quello che ci ha raccontato Carlo Meletti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
1: L'altitudine è stata 4.3, l'ipocentro, cioè la profondità a cui è iniziato il terremoto, è di 8 km e le prime indicazioni ci dicono che si tratta di una faglia diretta, cioè si tratta di una zona in distensione dove un lato della faglia si è ribassato rispetto all'altro. La combinazione di magnitudo e di profondità ha fatto sì che si sia avvertito su un'area molto vasta. Ci sono state già delle repliche alla scossa più forte, quelle come 4.3. Abbiamo

0: I Pozzuoli, ci aggiorna Fabio Furlan.
1: Sì, il blocco è terminato da poco, il traffico, i collegamenti verso le isole di Ischia e Procida sono ripresi. Stamane, come dicevate, un migliaio di persone è scese in corteo da Pozzuoli con lo slogan "La terra trema, lo Stato dorme". Hanno chiesto e ottenuto di poter partecipare domani al tavolo in prefettura con il ministro dell'interno Piantedosi, e proprio in prefettura a Napoli in questi minuti si sta tenendo un centro di coordinamento soccorsi con anche il ministro della il presidente della regione Fico. Regione che ieri ha stanziato 1 milione di euro per i primi interventi che riguardano principalmente l'accoglienza negli hotel e lo sblocco dei fondi per il contributo di autonoma sistemazione. Nei numeri forniti dai vigili del fuoco, la portata della crisi, dell'emergenza scaturita dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì sera, ebbene, sono al momento 395 le case sgomberate nei campi Flegrei, 277 gli interventi già compiuti, ma ne restano da svolgere 655. Domani nuova manifestazione qui a Pozzuoli, la cittadinanza esasperata da tanti giorni fuori casa, in alcune zone manca anche l'acqua. Noi abbiamo sentito le voci dei manifestanti stamattina al corteo, possiamo ascoltarle, poi la linea torna allo studio.
2: Chi è al governo, al Parlamento, deve legiferare in modo diverso da come ha fatto per i decreti precedenti. Chi è alla Regione, al Comune di Pozzuoli, deve garantire un'assistenza dignitosa ad una popolazione che dopo 4 giorni ancora senza acqua potabile in casa.
3: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua, senza corrente, e non mi sembra giusto.
4: Non è contro Ischia, le macchine si possono imbarcare tranquillamente, è per un problema di sicurezza che noi non vogliamo che i mezzi pesanti passino per Pozzuoli.
0: Restiamo in Campania, ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano durante dei lavori di ristrutturazione a Ercolano. L'abitazione è stata sequestrata. Claudia Marra.
5: Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, Ciro Panico, 54 anni, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina di un parco di Ercolano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'operaio, che viveva a Ercolano poco prima della tragedia, aveva ricevuto una videochiamata da uno dei figli e aveva avvisato che gli sarebbe mancato poco per terminare i lavori e rientrare a casa.
6: Abbiamo sposato 2 sorelle. Per me era come un fratello. Il 2026 non si può morire sul lavoro. Un appello che faccio al mondo intero, non solo in Italia, cioè veramente per il mondo intero: non si può morire per portare del pane a casa, per dare a mangiare i propri figli.
5: Stava lavorando al quarto piano su un balcone di un condominio di via Niglio qui ad Ercolano quando è precipitato e ha fatto un volo ed è caduto precipitato proprio lì. L'operaio è deceduto all'ospedale del mare. L'abitazione interessata dai lavori è stata sequestrata. In corso le indagini dei carabinieri.
6: Il mio cognato lavorava in una sala bingo. Purtroppo le esigenze familiari erano importanti.
5: Doveva arrotondare.
6: Doveva arrotondare.
5: Sì. 3 figlie.
6: 4.
5: La salma è stata portata al policlinico dove sarà eseguita l'autopsia che chiarirà la dinamica dell'incidente, al vaglio della magistratura.
0: Siamo al meteo, sono 25 anche oggi le città con bollino rosso per le alte temperature. Giovedì bollino rosso in 27 città e tra queste c'è la capitale. Allora andiamo a vedere la situazione con Matteo Parlato.
7: Sì, sono appunto a Roma, una delle 25 città col bollino rosso per questa quarta ondata di calore che colpisce il nostro paese dall'inizio dell'estate e che ha portato appunto per la quarta volta un anticiclone subtropicale alle nostre latitudini. Siamo venuti qui perché qui c'è un cinema, perché il Comune di Roma ha deciso di aprire questi spazi in modo da dare alla cittadinanza un luogo dove, diciamo, rifugiarsi nelle ore più calde e magari vedendo anche un film e godendo dell'aria condizionata, perché il caldo è veramente molto molto alto. Poco fa ho visto un termometro che dava 37 gradi. Teniamo conto che le città tendono a essere anche più calde delle campagne circostanti per l'effetto detto della bolla di calore, cioè i palazzi stessi accumulano calore, le automobili, insomma ci sono tutta una serie di oggetti e manufatti che diventano come, diciamo, delle pile, degli accumulatori di

0: calore che poi lo scaricano, e l'altro problema è che si creano le cosiddette notti tropicali, cioè quando la temperatura non scende durante la notte, e appunto insomma, si chiamano tropicali proprio per questo, quindi, e questo è come altre conseguenze, cioè un cattivo riposo notturno. Quindi diciamo, il peggio è che è previsto che arriverà altro caldo per i prossimi giorni, addirittura si parla di 27 città con il bollino rosso, quindi veramente una crisi molto lunga, un'ondata di calore che è destinata a durare e a portare molto disagio ai cittadini. Per il momento da Roma è tutto, linea a voi.
1: Andiamo adesso a Milano per l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera, scomparso il 31 luglio a 66 anni, in tanti alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Francesco Rocchi.
2: Capitano, solo un capitano, il coro delle migliaia di tifosi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio all'arrivo del feretro di Franco Baresi. Milano in lutto cittadino si stringe per un'ultima volta intorno al suo campione che diventa leggenda. Ci sono i suoi compagni di quel Milan invincibile, Maldini, Van Basten, Tassotti, Virdis, Costacurta, Donadoni, Massaro e Albertini, che hanno portato la bara.
3: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio, quando lo rivedo, mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 2 minuti prima, 20 secondi prima.
2: Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro Andrea Bodi.
4: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
2: E poi gli avversari storici a rendergli omaggio: Roberto Baggio, Giancarlo Antonioni, Beppe Bergomi, che ha letto il Vangelo, e il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
5: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.
1: E 15:32 minuti, la musica è protagonista del faccia a faccia di oggi con l'intervista di Fausto Pellegrini a Eugenio Finardi. Poi alle 16 una nuova edizione del telegiornale, con voi ci sarà Samuele Sabatini.

0: Avevo 16 anni ed ero un timidone nei panni di un ribelle visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: e sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

parola, tanto è sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe, e la sera in camera.

0: giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco. E questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi ricreo delle specie di sonate barocche nella testa, per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, ecco, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono, ci si può innamorare.

0: quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di

0: Hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare e sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album tutto, questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino nella mia testa per fare festa, 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più vicine.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali, ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva, la faccia è come la maschera degli antichi greci. No?

0: acceso il fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.
0: Voglio abitare.

0: C'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro. Cioè c'era un'attenzione a se stessi, ma soprattutto al collettivo. E questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: C'era un tipo che viveva in un paese, terra per il cielo, sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: Poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
1: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gatti.

in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera, in Italia, oh dolce Italia.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra. Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono,

0: ti lascia.
1: Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: Il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock, canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo. Proprio del concetto di poesia, essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani è per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
2: C'è chi potrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte. Io mi sento come il coyote che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati ma

0: vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantori.

0: autori e io non venivo citato. Dirò che io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori moda, comunque sempre fuori dai, no?
1: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica certezza.

va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Se è la maledizione cinese che tu possa vivere in tempi estremamente interessanti, e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no, ma sparito.

Potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere, più coordinamento nella comunicazione delle crisi, così al vertice europeo sui migranti dopo l'emergenza Ceuta. Carburanti, attesa per le decisioni del Consiglio dei Ministri oggi, che deve trovare le risorse per finanziare i tagli, risorse dall'extra gettito dell'IVA. Ex Ilva, sindacati insoddisfatti per il confronto solo tecnico al Mimit. Dal governo solo ascolto, ora servono risposte concrete, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Gaza senza pace alcuna, funerale collettivo per 112 vittime del primo giorno di bombardamenti, ritrovati solo ora fra le macerie. Mentre si tenta una mediazione, non cessano gli attacchi. Pozzuoli, 13 scuole inagibili dopo l'ultima forte scossa, saliti a 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Grande commozione a Milano, i funerali di Franco Baresi, la bara sulle spalle dei compagni di squadra, solo un capitano.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura di edizione la partita politica e diplomatica legata al caso dei migranti a Ceuta. Al Consiglio UE dei Ministri degli Interni la proposta dell'Italia di centri di rimpatrio in paesi terzi solo sullo sfondo della polemica tra Roma e Madrid. Per tutti i dettagli in diretta da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: È durata oltre 3 ore la riunione in videoconferenza con i ministri dell'interno dei 27 paesi membri, dunque per l'Italia presente Matteo Piantedosi, che ha proposto il protocollo tra Italia e Albania come modello e ha chiesto dunque che l'Europa lavori per allestire dei centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Ha detto questo è il più forte deterrente possibile per contrastare il traffico di esseri umani. Le conclusioni della mattinata sono state poi tra dal commissario europeo agli affari interni Brunner, che ha detto negli ultimi giorni l'Europa ha affrontato una prova di resilienza e ha affrontato e ha superato decisamente questo test e dunque ha chiarito che i migranti non sono riusciti a raggiungere la Spagna continentale, dunque non sono entrati nello spazio di Schengen. Ha riassunto dunque che Bruxelles ha offerto aiuto finanziario alla Spagna perché rafforzi i suoi confini a Ceuta. I paesi sono d'accordo nel potenziare i rimpatri ma anche nell'offrire maggiore solidarietà ai paesi più colpiti, ma resta la polemica con la Spagna perché il ministro degli interni spagnolo ha detto di ritenere incomprensibile la scelta italiana di sospendere Schengen. Linea allo studio.
0: Il lento ritorno alla normalità nell'exclave spagnola di Ceuta, dove in poche ore sono giunti 72.000 migranti, 70.000 quei 5 i morti, 44 i dispersi e per molte famiglie di migranti assiepate sul lato della nostra inviata Marina Lalovic.
2: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos in spagnolo, Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine, assieme ad altre 60.000 persone. Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed.
3: I periodisti qui abbiamo unas páginas del Facebook.
2: Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono, perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
0: Resta dunque lo scontro con Madrid per la decisione del governo italiano di sospendere Schengen con la Spagna. Andiamo a Palazzo Chigi con Gabriele Martelloni.

0: Sì, le decisioni che arrivano dal Consiglio europeo vanno sicuramente nella direzione auspicata dall'Italia, con la necessità condivisa di rafforzare i rimpatri, di fare accordi con i paesi di origine, di avere in qualche modo più raccordo in caso di crisi migratorie all'interno dell'Unione europea. Permane, come sappiamo in questi giorni, questo scontro politico tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, ma va detto che i toni si stanno ammorbidendo, lo abbiamo visto già ieri nella riunione degli ambasciatori, oggi in quella dei ministri dell'interno, la solidarietà dell'Italia alla Spagna, ma anche dall'altra parte il chiarimento che la sospensione di Schengen non è una misura contro Madrid, una posizione portata da Piantedosi che ieri prima della riunione ha sentito Giorgia Meloni per coordinarsi in vista di questo appuntamento. Una questione migratoria che ritorna al centro anche del Consiglio dei Ministri, oggi l'ultimo prima della pausa estiva, c'è una bozza di decreto che prevede l'assunzione di 500 agenti per il controllo delle frontiere. La Presidente del Consiglio, che sicuramente vuole continuare a presidiare il tema della sicurezza, questa mattina una visita a sorpresa nella caserma Salvo d'Acquisto, la Premier che ha mostrato solidarietà e ha ringraziato i carabinieri che sono rimasti feriti negli scontri in OTAV e ha rimarcato, parlando con loro, che la libertà è legata alla sicurezza. Vi facciamo sentire le sue parole e poi torniamo in diretta.
1: È la libertà chiaramente di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, è la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, è la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono. E non c'è uno stipendio adeguato per quello che voi fate.
0: Un Consiglio dei Ministri che si trova a discutere nuovamente la questione carburanti, vedremo se arriverà una proroga al taglio delle accise, l'ultimo deciso dal governo riguarda soltanto il diesel, mentre la Presidente del Consiglio insieme agli altri ministri si trova ad affrontare anche quel decreto attuativo che riguarda la riforma della Corte dei Conti e contro la quale insorgono proprio i giudici contabili, una riforma che per loro mina l'autonomia e l'indipendenza dell'organo dei giudici contabili. Per il momento tutto, linea a voi.
2: Su Ceuta e migranti resta lo scontro tra maggioranza e opposizione e torna a salire anche la tensione sul caso del Mastro. Da Montecitorio, Alberto Puoti.
3: Sì, al modello di contrasto dell'immigrazione clandestina proposto dalla Spagna, il centrodestra rivendica il modello del governo italiano, un modello vincente come testimoniato dai numeri, così sostengono dalla maggioranza, mentre la minoranza incalza e accusa il governo di ipocrisia e di cinismo e invita a seguire il modello Sanchez. Nel frattempo la giunta per le autorizzazioni a procedere qui alla Camera sta per riprendere i lavori dopo la pausa per permettere di partecipare ai lavori in aula, ma la questione rimane quella della decisione sulla visione delle chat tra Del Mastro e Caroccia e qui dopo la decisione di ieri della giunta per il regolamento di rimandare la palla della decisione alla giunta per l'autorizzazione a procedere. Qui il centrodestra avrebbe i numeri per impedire la visione delle chat, come temono dall'opposizione. PD, 5 Stelle e AVS accusano la maggioranza di scarsa trasparenza e di creare un pericoloso precedente. A voi.
2: A due giorni dalla scadenza del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio alla pompa, cresce il prezzo del carburante con il diesel ben oltre la soglia del 2 euro e sulla rete stradale della benzina ormai vicina. Allo studio del governo nuove misure di contenimento del caro carburanti, ma la coperta è corta. Vediamo con Annalisa Salzano in studio.
4: Eh sì, l'ipotesi prevalente e in un contesto di scarso risorse sul tavolo dei tecnici del MEF punta ad attivare proprio le accise mobili sul prezzo, questa volta anche della benzina. Il dato cruciale è quello dell'extragettito IVA di luglio per stabilire in quale misura si potrà alleviare il costo di gasolio e benzina che restano ancora troppo alti per i cittadini. Vediamo, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese sulla rete

0: stradale, il prezzo del diesel oggi supera la soglia dei 2 euro al litro, nonostante l'attuale taglio di 17 centesimi che scade peraltro, ricordiamo, tra 2 giorni. Continua invece a sfiorarla questa soglia la benzina, che è ancora 1,999 centesimi di euro al litro. In autostrada invece, e andiamo all'altro cartello, sia la benzina che il diesel sono sopra i 2 euro ormai, e presto bisognerà poi fare i conti anche con il prezzo dell'elettricità. L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, l'ARERA, rileva che a luglio il prezzo del gas è cresciuto del 9,7% sul mese precedente per i clienti vulnerabili. Inoltre il caldo del periodo non aiuta a causa del basso livello dei fiumi in Italia. 3 centrali elettriche con ciclo combinato a gas sono state già chiuse, 4 sono a ciclo ridotto. Vediamo allora che, vediamo il cartello, secondo i dati del GME, nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto il prezzo medio dell'energia elettrica è salito a 177 euro rispetto ai 169 della settimana precedente. È tutto, a te.
1: Grazie Annalisa, noi andiamo avanti. Primo tavolo sull'ex Ilva al Ministero delle Imprese, convocato al Ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area caldo del siderurgico entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. Insoddisfatti i sindacati, domani nuovo incontro con le imprese, sentiamo Raffaele Cappuccio.
2: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici, che chiedono di fare in fretta.
3: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
2: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
4: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione, che garantisce la salute e la sicurezza, e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
2: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto, dopo lo sciopero a Taranto, sono in programma assenzioni in altri impianti.
5: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
2: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
1: La piaga mai sanata di Gaza, dove si continua a morire per i raid israeliani. Oggi la cerimonia funebre per 112 vittime civili, in cui i corpi sono stati faticosamente recuperati solo mesi dopo il termine formale delle ostilità. Tensioni nel frattempo anche in Cisgiordania, dove si trova la nostra inviata Lucia Goracci.
6: Sì, intanto a Gaza si sono sepolte in una cerimonia funebre collettiva e ritardata di diversi anni 112 persone nel quartiere Sabra della città di Gaza, che erano morte nel bombardamento del novembre del 2023 di diversi edifici. Mancano all'appello, secondo le famiglie che hanno contribuito alla loro identificazione attraverso il DNA, almeno 157 corpi, tra loro una quarantina i bambini e 37 le donne. È un lavoro molto penoso quello che si sta compiendo a Gaza praticamente dall'ottobre scorso, ritrovare i corpi, tra l'altro per la loro potenziale utilizzazione dual use, cioè per scavare i tunnel di Hamas, non vengono fatti entrare i bulldozer, quindi è un lavoro davvero complicato. Intanto la politica, la diplomazia, l'agenzia che il capo dell'intelligence di Erdogan, Ibrahim Kalin, ha incontrato il leader di Hamas al-Hayya, e che il Qatar insieme con l'Egitto e la stessa Turchia hanno condannato l'escalation dei raid dello scorso weekend israele. Occorre passare alla seconda fase, però le criticità restano molte. Il gabinetto di sicurezza del premier Netanyahu, che ancora ufficialmente non ha commentato l'annuncio di venerdì scorso di Trump di una svolta storica con la possibilità che Hamas disarmi, il gabinetto di sicurezza si riunisce in Israele in serata. A te.
1: Settimo round di colloqui tra Libano e Israele.

0: Il secondo all'ambasciata statunitense a Roma dopo quello di metà luglio per attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato il 26 giugno. Ieri il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con i capi delle due delegazioni. Vediamo le questioni sul tavolo del servizio di Raffaella Cosentino.
1: Volontari musulmani sciiti ripuliscono dalle macerie il monastero dell'Annunciazione a Zaatar occidentale, una delle due zone pilota dell'accordo tra Libano e Israele. Il ritiro israeliano ha lasciato un cumulo di rovine. I missili hanno colpito direttamente la chiesa, dice padre Omar. Con i negoziati di Roma, Beirut punta a estendere le aree pilota e a liberare dei villaggi nella zona gialla occupata dall'esercito israeliano. Un sistema bocciato dal sindaco Abed Zeddin, perché non si può chiedere alla gente di convivere con l'occupazione. I militari israeliani sono a poca distanza e hanno sparato contro i soldati libanesi. Un avvertimento per le postazioni troppo vicine. L'occupazione israeliana impedisce il ritorno di centinaia di migliaia di sfollati. Ci stanno vendendo l'illusione delle zone pilota, dice Amara Mahasen. Con suo marito è tra i pochi tornati a Zaatar. Dalla finestra di casa vede il fumo delle detonazioni israeliane oltre la linea gialla. Nei giorni scorsi c'è stata un'escalation di bombardamenti e distruzioni con 700 tonnellate di esplosivo. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria tunnel di Hezbollah sotto la cresta di Fort, il castello medievale patrimonio UNESCO. Ci sono state 125 violazioni dello spazio aereo libanese da parte di Israele da giovedì a domenica, secondo i caschi blu. È la distruzione sistematica di città che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, usa come argomento contro i negoziati, che dice porteranno solo vergogna e umiliazione. L'accordo non prevede una tempistica per il disarmo di Hezbollah e il ritiro israeliano. E Tel Aviv chiede che ci sia una parte terza indipendente a certificare la smilitarizzazione delle zone pilota. Tra le ipotesi, anche un coinvolgimento italiano.
0: Parliamo del conflitto ucraino con la Russia, investita nella notte da nuovi raid con l'impiego di droni. Colpito un sito a Wildberries e un impianto industriale, ma è la Crimea in queste ore a essere teatro di alcuni tragici avvenimenti. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
2: Quattro morti e quattro feriti è il bilancio di quella che il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito sui social una vera tragedia. È successo questa mattina che vicino Sebastopoli un militare russo ha sparato contro, ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro, poi ha sparato contro dei civili, ne ha uccisi tre e ne ha feriti altri tre. Il soldato poi è stato arrestato. Intanto i droni ucraini arrivano nel territorio russo, colpiscono un sito industriale nella regione di Mosca, facendo 5 morti e una decina di feriti. Colpire le infrastrutture economiche della Russia è la nuova strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Colpiti ancora una volta la scorsa notte impianti Wildberries nella regione di Leningrado. Intanto è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti. Il bilancio di quel drone che ieri si è schiantato nella spiaggia di Gelenjik sul Mar Nero, un drone che era stato abbattuto e che quindi ha fatto strage tra i bagnanti, condanna da parte del Ministero degli Esteri con la portavoce Zakharova che punta il dito anche contro i paesi occidentali che sostengono Kiev. Linea a voi.
0: Nella notte l'Ucraina è investita da un'ondata di missili e bombe russe, difese aeree in affanno, mentre a Kherson, nel sud del paese, l'orrore della caccia ai civili da parte delle truppe russe con l'impiego di droni. L'inviata a Mykolaiv, Carlotta Macerollo.
3: Rimbalzano sui social ucraini e sui media internazionali le immagini che ritraggono un drone russo che cerca di colpire un civile, un uomo di 52 anni, un venditore ambulante nella città di Kherson. Lui cerca di scappare, poi il drone lo colpisce, l'uomo è vivo ma ferito gravemente in ospedale. A Kherson li chiamano i safari umani, sono abituate purtroppo le persone a questo tipo di situazioni. I russi, da quando Kherson è stata liberata nel novembre 2022, sono vicinissimi gravissimi nell'altra parte, nell'altra sponda del fiume Dnipro. Il presidente Zelensky è intervenuto sui social, ha detto: un attacco deliberato alla popolazione civile, i russi hanno perso ogni freno. Pesanti attacchi con i droni anche qui nella regione di Mykolaiv, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Una donna è morta, ci sono 7 feriti, colpiti i porti, le infrastrutture e ancora abitazioni civili a Sumi, nella regione attaccata pesantemente con le bombe plananti. Anche lì c'è una vittima, un ferito, e gli attacchi hanno provocato una grave interruzione di corrente in parte della regione. Infine, dopo un attacco con droni vicino al porto russo di Novosorsk, che ha danneggiato una nave di proprietà turca, ha ferito 3 membri dell'equipaggio, è intervenuta la Turchia e ha chiesto sia a Ucraina che Russia di adottare misure per garantire la sicurezza nel Mar Nero. A voi.
0: Torniamo in Italia, per l'esattezza in Toscana, dove sono ripresi i collegamenti ferroviari dopo i controlli in seguito alle scosse di terremoto di 4.3 e 3.2 con epicentro nell'area di Pisa. Tanta paura, ma nessun danno o persona coinvolta. Ci aggiorna Erika Tuccino.
4: E continua a tremare la terra a Pisa, tante le scosse da questa mattina, più di una decina le scosse dello sciame sismico, la prima questa mattina alle 10.15, 4.3 il grado di magnitudo è stato sentito in tutta la Toscana centro-nord. Convocata subito l'unità di crisi, poco fa abbiamo incontrato il sindaco della città che ci ha detto: abbiamo fatto un primo bilancio, non ci sono danni fortunatamente a persone o cose. Intanto l'allerta resta alta, era stata sospesa la circolazione nel nodo ferroviario di Pisa, che è stata ripresa dopo le 14 con regolarità. Restano aperti per adesso i monumenti principali, come quelli alle nostre spalle, che continuano ad essere visitabili.
0: E per l'appunto nessun danno al patrimonio monumentale e artistico, ha detto a Rai News il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Sentiamo.
5: Abbiamo verificato lo stato degli immobili e devo dire che sono marginali i danni, con crette e naturalmente qualche scostamento in alcuni immobili segnalati, che hanno immediatamente avuto la visita dei vigili del fuoco, però nessun danno al patrimonio monumentale artistico, nessun danno alle persone. Certo che è stata una mattinata di paura, perché quando poco dopo le 10 abbiamo avuto questo 4,3 della scala Mercalli, insomma l'effetto si è sentito.
0: È stato ritrovato in mattinata il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si era tuffato durante una gita in barca con la moglie e non era più riemerso. Da allora le ricerche dell'84enne non si erano mai fermate. Ed ora le scosse ai Campi Flegrei, a poco più di 40 giorni dalla ripresa delle attività scolastiche nella cittadina di Pozzuoli, sono 13 le scuole risultate inagibili dopo le ultime verifiche. Sentiamo il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
6: Sono stati dichiarati inagibili 57 immobili. La regione Campania ha anticipato già con la delibera ad hoc il fondo al comune per il contributo di autonoma sistemazione. Abbiamo 568 in sistemazione autonoma e 128 in struttura alberghiere, 38 anche in sistemazione autonoma da parte del comune di Monte di Procida. Abbiamo 13 istituti scolastici di cui si stanno facendo le verifiche, 3 appaiono in condizioni un po' più gravi, ma il resto meno.
0: Questa mattina a Milano l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rosso-nera, scomparsa lo scorso 31 luglio a 66 anni, in tanti alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Francesco Rocchi.
7: Un capitano, solo un capitano, il coro delle migliaia di tifosi davanti la Basilica di Sant'Ambrogio all'arrivo del feretro di Franco Baresi. Milano in lutto cittadino si stringe per un'ultima volta intorno al suo campione che diventa leggenda. Ci sono i suoi compagni di quel Milan invincibile: Maldini, Van Basten, Tassotti, Virdis, Costacurta, Donadoni, Massaro e Albertini, che hanno portato la bara.
8: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
7: Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro Andrea Bodi.
9: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti.

0: Di nuoto libero nella Senna. Ai piedi del podio anche l'azzurra Piccoli nel solo tecnico del nuoto sincronizzato. Allora sentiamo l'intervista a Gregorio Paltrinieri della nostra inviata a Parigi Elisabetta Corporale, poi una breve pausa e torniamo con la seconda pagina del giornale.
1: È mancato veramente un niente, quarto posto che di solito brucia parecchio ed è mancato quel momento in cui bisognava partire o no?
2: Sì, è mancato quello sicuramente. E non mi sentivo granché in gara e quindi non sono riuscito a fare insomma, quello che avrei voluto fare. Però questo lo sappiamo, che non succede mai, quindi ti devi un po' adattare. Purtroppo ho perso il treno nel lato a salire. E a quel punto lì mi sono trovato molto lontano. Ce n'avevo effettivamente il lato di nuovo a scendere verso l'arrivo, però troppo lontano. Sono stati bravi gli altri a prendere quel gap e quindi complimenti a loro. Io sapevo tutto l'anno che mi manca un po' quella parte di gara, dai 5 ai 9, perché i primi 5 km mi vengono abbastanza bene, senza fare troppa fatica, soffro tantissimo dai 5 ai 9, poi magari c'ho uno sprint finale, che però no, non basta più, non basta più con questi che appena gli lascio un attimo di margine si prendono 15 metri, quindi... Vabbè, dispiace, però insomma oggi era questo che potevo fare, purtroppo, e è andata così.
3: Pubblicità.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
9: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: Nuovo Busco IBS.
14: Mal di pancia frequente.
15: Ehi!
14: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
0: Ben ritrovati a questa seconda parte del giornale, ripartiamo dalla cronaca. Muore in un cantiere nelle ore più calde e la Procura di Brescia apre un'inchiesta per omicidio colposo. Tra gli indagati nell'impresa per cui lavorava, sentiamo Alberto Ambrogi.
16: C'erano più di 37 gradi venerdì scorso a Trenzano, nella Brassa bresciana. Maurizio Trenta, 40 anni, compiuti da poco, stava lavorando nel cantiere di queste villette in costruzione ai margini del paese quando alle 15.30 ha accusato un malore e ha perso i sensi. È morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora. L'ordinanza di Regione Lombardia lo vieta dalle 12.30 alle 16 fino al 23 settembre. Per questo

0: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Tra gli iscritti nel registro degli indagati, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano, il responsabile della sicurezza del cantiere di una ditta bresciana e il legale rappresentante.
1: Maurizio ci ha lasciato sopra quel tetto. L'azienda doveva bloccare i lavoratori, l'RLS doveva intervenire, le istituzioni dovevano intervenire, perché in un comune così piccolo non si poteva non sapere.
2: Il calore è diventato un elemento strutturale dell'attività lavorativa, adesso deve diventare anche strutturale il modo di vederlo come un ulteriore rischio che si aggiunge già ai rischi che ci sono all'interno dei cantieri.
0: Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire la causa della morte. Maurizio, 30, contratti a termine, rinnovati più volte, non aveva patologie, viveva con il fratello in una villetta a Trenzano, dove in molti lavorano nell'edilizia.
3: Io ho sempre lavorato sui tetti, così che sia mezzogiorno, l'una, quello che è.
4: E non ti puoi rifiutare?
3: Beh, vai a dirglielo al datore di lavoro. Cosa ti dice? Quella è la porta.
5: Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano durante dei lavori di ristrutturazione a Ercolano, nel Napoletano. L'abitazione è stata sequestrata. Sentiamo Claudia Marra.
6: Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, Ciro Panico, 54 anni, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina di un parco di Ercolano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'operaio, che viveva a Ercolano poco prima della tragedia, aveva ricevuto una videochiamata da uno dei figli e aveva avvisato che gli sarebbe mancato poco per terminare i lavori e rientrare a casa.
7: Abbiamo sposato due sorelle. Per me era come un fratello. Il 2026 non si può morire sul lavoro. Un appello che faccio al mondo intero, non solo in Italia, cioè veramente per il mondo intero: non si può morire per portare del pane a casa, per dare a mangiare i propri figli.
6: Stava lavorando al quarto piano su un balcone di un condominio di via Niglio qui ad Ercolano quando è precipitato e ha fatto un volo ed è caduto precipitato proprio lì. L'operaio è deceduto all'ospedale del mare. L'abitazione interessata dai lavori è stata sequestrata. In corso le indagini dei carabinieri.
7: Il mio cognato lavorava in una sala bingo. Purtroppo le esigenze familiari erano importanti.
6: Doveva arrotondare.
7: Sì.
6: Tre figlie.
7: Quattro.
6: La salma è stata portata al policlinico dove sarà eseguita l'autopsia che chiarirà la dinamica dell'incidente al vaglio della magistratura.
5: Il crollo della palazzina a Messina, è estratta ieri la quarta vittima, si cercano ancora due dispersi, mentre si sono tenuti i primi interrogatori per gli indagati. Il servizio è di Eleonora Mastromarino.
8: I crepitii si sentivano da almeno una settimana, mentre il cantiere al pian terreno sarebbe stato operativo da un mese. I proprietari del bazar cinese, andato distrutto nel crollo della palazzina di Messina, aggiungono dettagli sui giorni che hanno preceduto la tragedia. Raccontano di aver riferito le loro preoccupazioni al proprietario Carmelo Leone, una delle quattro vittime accertate, circostanza però non confermata dalla famiglia dell'imprenditore.
9: Non mi è stato detto nulla di tutto questo, non credo. C'è più di una ragione, ma si dirà nel momento opportuno, per escludere che anche Carmelo Leone avesse contezza di un pericolo, addirittura un pericolo di crollo.
8: Non sarebbe rimasto all'interno dello stabile, sostengono i legali, per di più con le sorelle, anche loro morte nel crollo assieme alla commessa 21enne del negozio cinese. Ancora due dispersi, il marito di una delle sorelle Leone e il collaboratore domestico della famiglia. Intanto i magistrati domani completeranno gli interrogatori degli indagati, sentendo Pasquale Dalì, il titolare della ditta edile impegnata nella ristrutturazione del piano terra della palazzina. Ferito nel crollo, sostiene di essere arrivato quel giorno nella struttura e che quindi non sarebbero suoi dipendenti gli operai del cantiere già attivo da settimane. È lì che si concentrano gli investigatori per chiarire cosa abbia portato la palazzina a collassare su se stessa.
5: Non ha risposto al GIP, ma ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee Mirko Bertellini, il 44enne che sabato sera ha investito con la sua auto Federico Venco con la convinzione che fosse il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Elena Scarrone.
10: Il mio assistito ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni, ma semplicemente per, diciamo, meglio specificare le circostanze.
11: Però ha risposto alle domande del giudice o si è avvalso?
10: Ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sicuramente provato.
11: È durato meno di un'ora l'intervento.

0: Giocatore di garanzia in carcere a Busto Arsizio, Mirko Bertellini, 44 anni, nato a Milano, cresciuto a Ternate, è accusato di aver ucciso sabato notte volontariamente per gelosia Federico Venco, 36 anni, che neppure conosceva. Quella notte si era fermato a prestare aiuto a una donna di 39 anni in difficoltà in moto sul ciglio della strada a Somma Lombardo. Aveva perso il telefonino, non sapeva come raggiungere il cimitero, luogo dell'appuntamento con Bertellini, l'ex compagno. Federico, anche lui in moto, si è offerto di accompagnarla lungo il tragitto. Il 44enne li ha visti insieme. Secondo l'accusa, ha deliberatamente speronato la moto di Federico, che non ha avuto scampo, credendo fosse il nuovo fidanzato della ex. È successo tutto sotto i miei occhi. Se non fosse passata un'auto, avrebbe ucciso anche me, ha detto la donna ai carabinieri. Sulla macchina dell'indagato, attualmente senza lavoro e senza fissa dimora, un precedente per stalking, c'erano un grosso sasso e un coltellino. L'ipotesi che volesse fare del male alla ex in quell'ultimo appuntamento, dopo la fine, un mese fa, di una relazione burrascosa. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto, a breve la decisione del giudice.
1: Siamo al meteo, sono ben 25 anche oggi le città con bollino rosso per le alte temperature. Giovedì bollino rosso in 27 città, tra queste c'è la capitale. Allora andiamo a vedere la situazione con Matteo Parlato.
2: Sì, sono appunto a Roma, una delle 25 città col bollino rosso per questa quarta ondata di calore che colpisce il nostro paese dall'inizio dell'estate e che ha portato appunto per la quarta volta un anticiclone subtropicale alle nostre latitudini. Siamo venuti qui perché qui c'è un cinema, perché il Comune di Roma ha deciso di aprire questi spazi in modo da dare alla cittadinanza un luogo dove, diciamo, rifugiarsi nelle ore più calde e magari vedendo anche un film e godendo dell'aria condizionata, perché il caldo è veramente molto molto alto. Poco fa ho visto un termometro che dava 37 gradi, teniamo conto che le città tengono a essere anche più calde delle campagne circostanti per l'effetto detto della bolla di calore, cioè i palazzi stessi accumulano calore, le automobili, insomma ci sono tutta una serie di oggetti e manufatti che diventano come, diciamo, delle pile, degli accumulatori di calore che poi lo scaricano. E l'altro problema è che si creano le cosiddette notti tropicali, cioè quando la temperatura non scende durante la notte, e appunto insomma, si chiamano tropicali proprio per questo, quindi, e queste come altre conseguenze, c'è, cioè, un cattivo riposo notturno. Quindi, diciamo, e il peggio è che è previsto che arriverà altro caldo per i prossimi giorni, addirittura si parla di 27 città con il bollino rosso, quindi veramente una crisi molto lunga, un'ondata di calore che è destinata a durare e a portare molto disagio ai cittadini. Per il momento da Roma è tutto, linea a voi.
1: Ora il disastro aereo di Nazca in Perù, in cui hanno perso la vita anche 7 turisti italiani. Saranno gli esperti di 5 paesi a indagare sulla dinamica della tragedia. Parteciperà anche un team italiano, ma la verità non arriverà prima di un mese. Alessandro Carboni.
3: Saranno esperti di 5 paesi a far luce sulla tragedia di Nazca. 13 le vittime, il pilota e la copilota peruviani e 11 turisti europei, tra cui 7 italiani. Anche Stati Uniti, Italia, Spagna, Canada e Germania indagheranno sullo schianto del Cessna della compagnia aerodiana, precipitato il 1 agosto durante un volo turistico sulle famose linee di Nazca. Indagini non brevi, per le autorità peruviane servirà almeno un mese. Entro una settimana è atteso un primo rapporto sui protocolli di sicurezza e sul rispetto delle normative. In attesa degli esiti, l'aviazione civile ha già sospeso i voli della compagnia coinvolta. Un'indagine che si preannuncia complessa anche perché il Cessna non aveva la scatola nera, non obbligatoria per quel tipo di aerei. Così, spiegano gli esperti, si useranno altri elementi: disposizione del relitto, tracce radar, comunicazione radio e registro di manutenzione. E forse si cercherà anche su tablet e smartphone dei passeggeri. L'aereo avrebbe segnalato problemi meccanici prima dello schianto, ma si indaga anche sulle condizioni meteo, su un cedimento strutturale o su un errore umano. Ed è l'analisi del relitto che ha permesso alle autorità di stabilire che il video dello schianto rimbalzato sui social è un falso, perché mostra una dinamica non coerente con lo stato dei resti del velivolo. Intanto la procura peruviana ha completato l'identificazione forense preliminare di tutte e 13 le vittime. Nei giorni scorsi le ambasciate di Italia, Spagna e Germania avevano fornito documentazione odontoiatrica e radiografie per accelerare il riconoscimento. Ma solo dopo la conclusione degli accertamenti e la conferma delle identità tramite DNA, i corpi saranno consegnati alle famiglie.
1: In Myanmar la preoccupazione per la salute di Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari su ordine della dittatura militare è riapparsa in pubblico dopo mesi solo grazie alle pressioni.

0: di Pechino. Il servizio del corrispondente Marco Clementi.
1: Le prime immagini di Aung San Suu Kyi dopo mesi di silenzio e paura per la sua sorte. L'incontro con un rappresentante della Croce Rossa Internazionale, della Lady di Ferro birmana. A inizio maggio le sono stati concessi gli arresti domiciliari con il beneplacito della Cina. La signora Aung San Suu Kyi è una vecchia amica della Cina e ci siamo sempre preoccupati per la sua situazione. In quanto paese amico e vicino, la Cina sostiene il Myanmar nel perseguire un percorso di sviluppo. C'è la mediazione cinese dietro il nuovo capitolo della vicenda umana e giudiziaria di Aung San Suu Kyi, volto della politica e dei drammi del paese. A fine aprile il viaggio nella ex Birmania del potente Wang Yi, capo della diplomazia del dragone, dove ha incontrato il generale Min Aung Hlaing, che adesso è formalmente il presidente del paese dopo le elezioni farsa di gennaio. L'uomo del colpo di stato sanguinario del 2021 e dell'arresto di Aung San Suu Kyi, che aveva vinto le ultime elezioni libere, poi solo violenza e instabilità. Il processo, poi l'isolamento per 5 anni. Dopo molti mesi la prova che mia madre è viva e questo è importantissimo, dice da Londra al figlio di Aung San Suu Kyi. Un po' di speranza, un piccolo passo avanti verso la sua effettiva libertà, perché è in carcere con accuse inventate. Ma attenzione, perché i militari vogliono far credere che la situazione in Myanmar è normalizzata. Non lo è, non lo sarà, finché non sarà liberata mia madre e tutti i prigionieri politici.
0: Vinicio Capossela festeggia al Monteforte Jazz Festival i 30 anni dell'uscita del Ballo di San Vito e lo racconta così ad Elena Martelli.

0: Entra in scena cantando L'accolita rancorosa, la canzone ispirata alla confraternita del Chianti di Gio Fante, e subito l'anima di quell'album storico che cambiò la canzone d'autore italiana prende forma sul palco del Monteforte in Jazz. Sono passati 30 anni dall'uscita del Ballo di San Vito e a quel disco nato nella scena musicale di Torino di fine anni 90, Vinicio Capossella è legato a filo doppio.
1: Era il 95, 96 quando è uscito, è stato un po' come con la mano sul fuoco scrivere di cosa si sente.
2: Sull'orlo della sera temo sparirmi anch'io nell'ombra.
0: Riproporre integralmente il Ballo di San Vito su quel palco e chiudere un festival che a sua volta celebra 50 anni di vita significa, dice Capossella, ripercorrere una vicenda umana, artistica e musicale e ritrovare oggi lo spirito dei suoi 30 anni.
1: Ho registrato questo disco al compimento dei 30 anni. Nel 29esimo anno dicono che le stelle si ripresentano nella posizione in cui le hai avute alla nascita, e quindi è come se si iniziasse un nuovo giro, no? E come tutti i cambiamenti, le metamorfosi sono qualcosa di estremamente doloroso, esaltante e allo stesso tempo terrificante.
0: Che poi il Ballo di San Vito che cos'è se non una grande metafora?
1: Poi naturalmente il Ballo di San Vito è una malattia di cui non ci si libera, quindi continua.
3: Lo leggete in sovraimpressione, ultima ora legata al nuoto, Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto, la Capponi invece è bronzo. Ed ora la nostra rubrica dedicata alla scienza, Futuro 24, alle 17 il prossimo telegiornale con Francesca Piadanesi.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo in particolare di tecnologia e iniziamo andando alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Entriamo in una grande camera pulita utilizzata per sviluppare sensori all'avanguardia.
1: Le regole sono stringenti e la vestizione dura qualche minuto. Per entrare in uno dei fiori all'occhiello della Fondazione Bruno Kessler servono minuziosi preparativi. Il ricercatore Alessandro Chan ci conduce nella Clean Room. 35 anni di storia, 1400 metri quadrati di superficie, atmosfera rigidamente controllata.
2: È un laboratorio molto pulito, diciamo più pulito anche di una camera operatoria, e ci permette appunto di creare dei sensori. I sensori sono dei dispositivi molto piccoli e per questo anche solo

0: Solo un granello di polvere ne comprometterebbe la funzionalità.
1: Ricerca di base e anche collaborazioni con l'industria. In queste sale prendono forma in particolare sensori e dispositivi basati sulla micro e nanofabbricazione del silicio, con applicazioni che vanno dall'informatica alla misurazione degli effetti quantistici, dal monitoraggio ambientale alla salute, fino alle missioni spaziali e agli esperimenti di fisica del CERN di Ginevra. Questi sono sensori sperimentali a base di diamante.
0: È un campo innovativo che appunto è già iniziato lo studio alcuni anni fa, adesso sta progredendo verso la realizzazione dei primi sensori quantistici. Questo sistema si chiama Focus Ion Beam. Con questo macchinario possiamo andare a inserire pochi atomi all'interno dei nostri materiali. Dobbiamo pensare a questi sensori come una torcia. Noi abbiamo questi sensori che fanno una luce come appunto un cono di luce. Se noi avviciniamo un oggetto, questo cono di luce ovviamente cambia. Questi sensori con questi atomi generano una sorgente luminosa, una luce quantistica, e in presenza di un'interferenza cambiano la loro risposta. Si possono utilizzare in ambiti quantistici, quindi parliamo di qubit, ma parliamo anche di applicazioni mediche, quindi riuscire a rilevare il comportamento di una cellula in prossimità di questo sensore.
1: A breve la camera pulita raddoppierà. La Fondazione Bruno Kessler ha vinto un bando europeo e grazie a un investimento di 82 milioni di euro è in costruzione una nuova clean room che sarà dotata di strumenti ancor più all'avanguardia.
2: E ora parliamo di connessioni ultraveloci a internet, un'infrastruttura che rende possibili nuovi servizi. Laura Prati.
3: Stiamo trasmettendo in tempo reale la mia immagine riprodotta in 3D come se io fossi teletrasportata a Milano.
4: Il mondo corre sempre più veloce, così come l'innovazione tecnologica, che apre scenari fino a ieri riservati alla fantascienza.
5: La disponibilità dell'FTTH, che è la fibra fino a casa, permette di realizzare servizi che con le vecchie tecnologie non erano realizzabili. Ma abbiamo anche la possibilità di fare servizi più evoluti. Quello che stiamo sperimentando in questa fase sono dei servizi di telemedicina, quindi se si possono fare delle diagnosi a distanza, ma persino degli interventi chirurgici a distanza.
4: Un'evoluzione tangibile dello sviluppo è stata una trasmissione olografica realizzata agilmente grazie all'enorme capacità di banda.
3: Abbiamo creato con questa tecnologia un canale ad altissima velocità a lunga distanza, in particolare 800 gigabit al secondo stiamo trasmettendo tra Roma e Milano, e questo permette una riproduzione praticamente reale della mia immagine, ma anche a bassissima latenza.
5: Potrebbe permettere ad esempio di fare delle lezioni in cui il professore è a distanza, ma che con questo tipo di interazione può dare agli studenti un tipo di esperienza che è molto simile a quella reale in cui il professore è all'interno di un'aula.
4: In Italia il 65% delle case è stata raggiunta dalla fibra e siamo nella media europea, mentre è ancora basso il numero di chi ha attivato effettivamente il servizio. Siamo intorno al 28%.
2: Si chiama Colossus 2.0 ed è il primo computer quantistico fotonico italiano, un supercalcolatore innovativo sviluppato all'Università Sapienza di Roma. Siamo andati a vederlo da vicino.
1: Il nome rievoca Colossus, il computer sviluppato in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare le comunicazioni in codice dei nazisti. Colossus 2.0 aspira a diventare altrettanto rivoluzionario. È il primo computer quantistico fotonico italiano, il gioiello tecnologico del Quantum Lab dell'Università Sapienza di Roma. Un calcolatore che usa le singole particelle di luce e i fotoni come unità di informazione.
6: I fotoni hanno la peculiarità che viaggiano molto bene, vanno lontano e quindi è facile comunicare con i fotoni, ma possiamo anche fare calcolo quantistico. Noi lavoriamo all'interfaccia fra la computazione e la comunicazione.
1: All'interno di Colossus 2.0 i fotoni vengono generati e poi incanalati in percorsi ottici miniaturizzati, sfruttando le leggi della meccanica quantistica. quantistica.
6: I computer quantistici consentono di ampliare le possibilità di calcolo. Sfruttiamo stati quantistici che hanno delle proprietà non replicabili con gli ordinatori di oggi, e questo ci consente di sviluppare nuovi algoritmi con nuove possibili applicazioni.
1: Il progetto, guidato dal Quantum Lab, ha avuto il supporto del Centro Nazionale XC finanziato dal PNRR e del Consorzio Nazionale NQSTI. Vi partecipano anche l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano e l'Università di Pavia. Le ricerche riguardano sia il funzionamento del calcolatore sia il software. Numerose le possibili applicazioni, dalla computazione alla sensoristica fino alle comunicazioni sicure. Secondo i ricercatori, l'approccio basato sulla fotonica può offrire diversi vantaggi.
7: Una codifica fotonica permette anche di poter sfruttare altre caratteristiche, ovvero i fotoni possono essere inviati tra varie unità di calcolo attraverso fibra ottica. Quindi si possono usare tutte le infrastrutture già presenti per la comunicazione. Poi ci sono anche vantaggi energetici, perché processare i fotoni non ha un costo elevato a livello energetico come ad esempio abbiamo nei computer tradizionali.
2: Secondo le stime, l'aviazione è responsabile di circa il 7% delle emissioni di gas serra a livello globale. In Svizzera è stato sviluppato un aereo elettrico alimentato a energia solare con prestazioni da record. Ce lo mostra Sonia Charles.
8: Dalle acque al cielo. Il progetto Solar Stratos nasce nel 2012 quando il suo iniziatore, Raphaël Domjean, ingegnere e pilota svizzero, compie con un catamarano ad energia solare il giro del mondo. Un successo che spinge l'eco-esploratore a guardare non più in avanti ma in alto.
9: Cosa posso fare di più ambizioso? E mi è venuta l'idea folle di provare a vedere le stelle in pieno giorno, la curvatura della Terra e il tutto grazie all'energia solare. È il sogno di Icaro, 4.000 anni dopo.
8: Un sogno che si concretizza nel 2015 con la costruzione da parte di un team europeo di un aereo elettrico solare. Il velivolo sperimentale ha raggiunto dopo 5 ore dal decollo i 9.521 metri di altitudine, superando il primato di un altro svizzero, Bertrand Piccard, una prima mondiale.
10: Génial! C'est incroyable déjà d'être tout là-haut avec un avion solaire.
9: È incredibile trovarsi a quelle altitudini con un aereo solare. E poi, quando ero in volo, il controllo mi ha chiesto di virare per evitare un velivolo commerciale. Era un Airbus della Lufthansa con circa 200 persone a bordo, a cui hanno comunicato la mia presenza, ma non ha risposto. E io ho pensato, beh, oggi un aereo solare e uno di linea stanno volando alla stessa altitudine.
10: Vola alla même altitude qu'un avion de ligne.
8: L'aeroplano, 9 metri di lunghezza, viene alimentato dall'energia prodotta da quasi 22 metri quadrati di pannelli solari che ne ricoprono le ali.
10: On a poussé alla limite cette technologie, mais c'est une technologie que tout le monde peut acquérir.
9: Abbiamo spinto questa tecnologia al limite, ma rimane una tecnologia a disposizione di tutti. Chiunque può acquistare questi pannelli solari e piazzarli sul tetto di casa. Su questo aereo non c'è quasi nulla che non si possa comprare al supermercato, diciamo. Qui abbiamo un peso di circa 800 grammi al metro quadro. In un edificio siamo tra gli 8 e i 12 kg. Naturalmente è tutto più leggero, almeno 15 volte più leggero, ma è anche più fragile. E poi abbiamo sviluppato delle nanotecnologie che ci consentono di deviare la luce e aumentare del 2-3% il rendimento delle celle.
10: Ça permet d'augmenter entre 2 et 3% le rendement des modules solaires.
8: Raphaël Domjean punta ad essere il primo pilota al mondo a raggiungere la stratosfera con un aereo elettrico ad energia solare, dimostrandone il potenziale per un'aviazione sostenibile.
9: Credo che l'energia solare sia qualcosa di umanista. Mi impegno, ed è anche il mio sogno, perché diventi uno strumento per ristabilire degli equilibri economici tra il nord e il sud del mondo.
2: I cambiamenti climatici mettono a repentaglio le produzioni agricole. Dalla Libera Università di Bolzano e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova arriva un nuovo sistema per ridurre l'impiego di acqua nelle coltivazioni. Vediamo.
1: Cambiamenti climatici, risorse idriche a rischio, inquinamento, degradazione dei suoli minacciano l'agricoltura e impongono di cercare nuove soluzioni. La Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno sviluppato un sistema per far crescere le piante senza terreno. La coltivazione avviene in un'impalcatura di idrogel con l'aggiunta di biostimolanti naturali realizzata con la carragenina, un biopolimero di origine vegetale. Completamente biodegradabile, trattiene l'acqua e la rilascia in modo efficiente, riducendo il consumo al minimo.
11: Il processo di produzione di questi materiali è piuttosto semplice, non vengono utilizzati prodotti chimici aggressivi, sono prodotti naturali, appunto biopolimeri estratti dalle alghe. L'idrolizzato si può fare sia in forma acquosa che con ammoniaca, che però non è dannosa per le nostre piante e per il nostro ambiente in generale. E sostanzialmente si può fare appunto in un laboratorio di chimica e lo sviluppo poi della pianta può essere fatto in camere di crescita che appunto permettono lo studio ottimale della pianta per appunto capire le condizioni ottimali della crescita della pianta.
1: Questa soluzione, spiegano i ricercatori, aumenta l'efficienza delle produzioni e non genera rifiuti. Oltre a rendere più resilienti le colture, potrebbe dunque ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo. E con l'aggiunta di sensori, in futuro questo idrogel potrebbe anche permettere di monitorare in tempo reale lo stato di salute della pianta. Fra i potenziali impieghi c'è anche quello nelle missioni spaziali.
11: Essendo un materiale versatile da poter essere facilmente portato appunto in forma di dischetto, diciamo può costituire anche un ottimo substrato per microcoltivazioni.
2: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!
12: Pubblicità.
13: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
12: Pubblicità.
14: Ci riconosci subito. Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
15: Che gioia! Aia!
16: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
17: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
18: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
19: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
20: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
21: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
22: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
23: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
24: Velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere e più coordinamento nella comunicazione delle crisi, così al vertice europeo sui migranti dopo l'emergenza a Ceuta. Carburanti, dall'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi escono i possibili tagli per abbassare i prezzi. Il nodo sono le risorse attese dall'extragettito dell'IVA. Ex Ilva, sindacati insoddisfatti per il confronto solo tecnico al Mimit, dal governo solo ascolto, ora servono risposte concrete, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Gaza senza pace alcuna, funerale collettivo per 112 vittime del primo giorno di bombardamenti ritrovati solo ora tra le macerie, mentre si tenta

0: una mediazione non cessano gli attacchi. Pozzuoli, 13 scuole inagibili dopo l'ultima forte scossa, saliti a 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Grande commozione a Milano ai funerali di Franco Baresi, la bara sulle spalle dei compagni di squadra, i tifosi in coro, c'è solo un capitano. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, benvenuti all'edizione delle 17. In apertura alla partita politica e diplomatica legata al caso dei migranti a Ceuta, al Consiglio dell'Unione Europea dei Ministri degli Interni, la proposta italiana di centri di rimpatrio in paesi terzi sullo sfondo della polemica tra Roma e Madrid. Ma per tutti i dettagli andiamo in diretta a Bruxelles dall'inviato Gerardo Vitali Dosati.
1: È durata oltre 3 ore la riunione in videoconferenza con i ministri dell'interno dei 27 paesi membri, dunque per l'Italia presente Matteo Piantedosi, che ha proposto il protocollo tra Italia e Albania come modello e ha chiesto dunque che l'Europa lavori per allestire dei centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Ha detto che questo è il più forte deterrente possibile per contrastare il traffico di esseri umani. Le conclusioni della mattinata sono state poi tratte dal commissario europeo agli affari interni Brunner, che ha detto negli ultimi giorni l'Europa ha affrontato una prova di resilienza e ha affrontato e ha superato decisamente questo test, e dunque ha chiarito che i migranti non sono riusciti a raggiungere la Spagna continentale, dunque non sono entrati nello spazio di Schengen. Ha riassunto dunque che Bruxelles ha offerto aiuto finanziario alla Spagna perché rafforzi i suoi confini a Ceuta. I paesi sono d'accordo nel potenziare i rimpatri ma anche nell'offrire maggiore solidarietà ai paesi più colpiti, ma resta la polemica con la Spagna perché il ministro degli interni spagnolo ha detto di ritenere incomprensibile la scelta italiana di sospendere Schengen. Linea allo studio.
0: E il lento ritorno alla normalità nell'esclave spagnola di Ceuta, sono 70.000 i migranti rimpatriati su 72.000 arrivati, 75 le vittime, ci sono però ancora dei dispersi, 44 per molte famiglie di migranti assiepate sul lato marocchino della frontiera, ci sono ore di angoscia. Allora seguiamo il racconto della nostra inviata in Marocco, Marina Lalovic.
2: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos in spagnolo, Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine assieme ad altre 60.000 persone.
3: Qui in queste playas entrano.
2: Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed. Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono, perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi e di aspettarlo lì. Ma mio figlio

0: 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
1: A Palazzo Chigi è atteso il Consiglio dei Ministri, sul tavolo provvedimenti per la pubblica amministrazione, la riorganizzazione della Corte dei Conti e le misure sul riconoscimento facciale. Andiamo a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni.
2: Sì, un Consiglio dei Ministri che potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo, in effetti è in corso in questo momento un prevertice governativo di Giorgia Meloni insieme ai suoi vice premier su alcuni nodi che non sono soltanto al centro di questo CDM. La sorpresa è che in questo Consiglio dei Ministri non si affronterà, a quanto si apprende, la questione delle accise, che in effetti non è all'ordine del giorno. Si valuterà nei prossimi giorni se prorogare o meno gli sconti, che al momento riguardano, come sappiamo, soltanto il gasolio. Potrebbe arrivare, così ci viene detto, un decreto ministeriale seguendo lo strumento, la soluzione delle accise mobili, ma insomma questa è una valutazione che il governo sta facendo. Altra questione da affrontare in questo prevertice, la scossa che c'è stata ai Campi Flegrei, la questione di risarcire o meno anche chi ha strutture abusive, un nodo importante che i leader devono sciogliere prima del CDM, e non escluso che possano essere affrontate anche altre questioni che riguardano la maggioranza, anche se non c'è Lupi, ricordiamo, a questo vertice, ad esempio il nodo della legge elettorale o comunque altri temi che sono al centro del dibattito interno, anche un patto di fine legislatura su quelle che sono le questioni più rilevanti che ogni partito vuole portare. È comunque corposo l'ordine del giorno di questo Consiglio dei Ministri, che ha al suo interno anche il nodo della riforma della Corte dei Conti, un decreto attuativo su questa riforma che è stata votata, lo ricordiamo, dal Parlamento a dicembre, sulla quale sono insorti proprio i giudici contabili, che dicono una riforma che mina la nostra autonomia e indipendenza. Altro tema che riguarda il recepimento della direttiva europea, della E-Act, riguarda il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Si cerca una mediazione nella maggioranza e questo potrebbe essere un tema affrontato anche nel pre-vertice dei leader. Come sappiamo, il parere delle commissioni parlamentari è arrivato, il governo dovrà decidere quali di questi pareri tenere in questo decreto attuativo e quali no. E poi ancora il governo che si confronta su un decreto della pubblica amministrazione che riguarda anche l'assunzione di agenti che potrebbero essere utilizzati anche per il controllo delle frontiere, una questione quanto mai attuale dopo la decisione del governo di sospendere Schengen con la Spagna, una decisione che per il momento resta per questo mese, e il governo che intanto insiste sulla questione della sicurezza, Giorgia Meloni che vuole presidiare questo tema, questa mattina una visita alla caserma Salvo d'Acquisto dove ha ringraziato anche quei carabinieri che sono rimasti feriti durante gli scontri no TAV, la Presidente del Consiglio che ha rimarcato la sicurezza è legata alla libertà, e facciamo sentire le sue parole, poi linea a voi.
3: La libertà chiaramente di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono. Non c'è uno stipendio adeguato per quello che voi fate.
1: Il dibattito politico adesso su Ceuta e sui migranti resta lo scontro tra maggioranza e opposizione, ma torna a salire la tensione anche sul caso del Mastro. Allora andiamo in diretta, questa volta a Montecitorio, da Alberto Puoti.
4: Sì, c'è anche la questione del taglio delle accise, perché diciamo è sotto il dibattito politico tra le coalizioni. C'è la questione da un lato nella maggioranza di Salvini, che è contrario aumentare le tasse sul fumo e sull'alcol, ma dice che bisogna prendere i soldi per il taglio delle accise sugli extra profitti delle banche, mentre dal lato opposizione c'è il Partito Democratico che incalza la Premier venga in aula a riferire per il fallimento sui carburanti. Poi la questione su Ceuta, come accennavi tu, parte dalla constatazione della maggioranza che il modello spagnolo è sbagliato, mentre quello italiano è da rivendicare perché i numeri danno ragione. proprio alla politica di contrasto all'immigrazione clandestina da parte del governo italiano, mentre l'opposizione accusa il governo di cinismo e ipocrisia e invita invece a guardare proprio al modello Sanchez. Poi c'è la questione della giunta per le autorizzazioni a procedere che riprende i lavori dopo una pausa e deve decidere sulle chat di Del Mastro e Caroccia, l'ex sottosegretario della giustizia e ristoratore vicino al clan del Senese, e queste chat sono bloccate in cassaforte, non si possono vedere. La giunta ieri per il regolamento aveva rimandato oggi alla giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione sulla visione di queste chat, e da parte della maggioranza c'è il Fratelli d'Italia che attacca il Movimento 5 Stelle, accusato di usare questa vicenda come palcoscenico politico, e invece da parte dell'opposizione la preoccupazione che questa possa essere una pagina nera di scarsa trasparenza e un precedente pericoloso, perché impedisce appunto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di fare il suo lavoro. A voi.
1: Grazie Alberto Puoti. Torniamo adesso a parlare del caro benzina, perché ce lo diceva anche Gabriele Martelloni, la proroga del taglio delle accise non è entrata nell'agenda del Consiglio dei Ministri, ma il governo dovrebbe comunque intervenire prima della scadenza del provvedimento giovedì. Non si ferma intanto la corsa dei prezzi dei carburanti, il gasolio torna sopra i 2,10 euro al litro sulla rete stradale, il livello più alto dal 29 luglio, prima che il governo intervenisse con l'attuale taglio di 17 centesimi, stabile rispetto a ieri il prezzo della benzina che si attesta a 1,99 euro al litro sulla rete stradale. Sulla rete autostradale la verde costa invece 2,84 euro, il diesel 2,173. La crisi nel Golfo Persico, gli Stati Uniti parlano di negoziati in corso, il regime iraniano invece smentisce, nega i contatti, Hormuz chiuso fino a nuove disposizioni, e all'orizzonte c'è anche il pericolo di una nuova escalation. Seguiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
5: Sì, buongiorno. Il rischio di una nuova escalation nel Golfo Persico è ancora concreto. Gli Houthi in Yemen affermano di aver attaccato un aeroporto saudita e un proiettile ha colpito un mercantile stanotte nello stretto di Hormuz. Teheran alza un muro e dice nonostante le minacce i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala, quindi nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti, dicono, e lo stretto di Hormuz è chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica, ma la diplomazia non si ferma. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione di Hormuz e avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, quelle in uscita per la rotta omanita, ma l'Iran ribadisce il controllo totale sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Roma.
1: Altra notizia in primo piano in questa giornata, il settimo round di colloqui tra Libano e Israele, il secondo all'ambasciata statunitense a Roma dopo quello di metà luglio per attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato il 26 giugno. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva parlato al telefono con i capi delle due delegazioni. Allora vediamo quelle che sono le questioni sul tavolo nel servizio di Raffaella Cosentino.
6: Volontari musulmani sciiti ripuliscono dalle macerie il monastero dell'Annunciazione a Zaatar occidentale, una delle due zone pilota dell'accordo tra Libano e Israele. Il ritiro israeliano ha lasciato un cumulo di rovine. I missili hanno colpito direttamente la chiesa, dice padre Omar. Con i negoziati di Roma, Beirut punta a estendere le aree pilota e a liberare dei villaggi nella zona gialla occupata dall'esercito israeliano. Un sistema bocciato dal sindaco Abed Zeddin, perché non si può chiedere alla gente di convivere con l'occupazione. I militari israeliani sono a poca distanza e hanno sparato contro i soldati libanesi. Un avvertimento per le postazioni troppo vicine. L'occupazione israeliana impedisce il ritorno di centinaia di migliaia di sfollati. Ci stanno vendendo l'illusione delle zone pilota, dice Amara Mahasen, con suo marito e tra i pochi tornati a Zaatar. Dalla finestra di casa vede il fumo delle detonazioni israeliane oltre la linea gialla. Nei giorni scorsi c'è stata un'escalation di bombardamenti e distruzioni con 700 tonnellate di esplosivo. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria tunnel di Hezbollah sotto la cresta di Beaufort, il castello medievale patrimonio UNESCO. Ci sono state 125 violazioni dello spazio aereo libanese da parte di Israele da giovedì a domenica, secondo i caschi blu. È la distruzione sistematica di città che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, usa come argomento contro i negoziati, che dice porteranno solo vergogna e umiliazione. L'accordo non prevede una tempistica per il disarmo di Hezbollah e il ritiro israeliano. E Tel Aviv chiede che ci sia una parte terza indipendente a certificare la smilitarizzazione delle zone pilota. Tra le ipotesi, anche un coinvolgimento italiano.
1: A Gaza adesso, dove si continua a morire per i raid israeliani. Oggi la cerimonia funebre per 112 vittime civili, cui corpi sono stati faticosamente recuperati solo mesi dopo il termine formale delle ostilità. Tensioni nel frattempo anche in Cisgiordania, dove si trova l'inviata Rai Lucia Goracci.
7: Sì, intanto a Gaza si sono sepolte in una cerimonia funebre collettiva e ritardata di diversi anni 112 persone nel quartiere Sabra della città di Gaza, che erano morte nel bombardamento del novembre del 2023 di diversi edifici. Mancano all'appello, secondo le famiglie che hanno contribuito alla loro identificazione attraverso il DNA, almeno 157 corpi, tra loro una quarantina i bambini e 37 le donne. È un lavoro molto penoso quello che si sta compiendo a Gaza praticamente dall'ottobre scorso, ritrovare i corpi, tra l'altro per la loro potenziale utilizzazione dual use, cioè per scavare i tunnel di Hamas, non vengono fatti entrare i bulldozer, quindi è un lavoro davvero complicato. Intanto la politica, la diplomazia, l'agenzia turca Anadolu dà notizia che il capo dell'intelligence di Erdogan, Ibrahim Kalin, ha incontrato il leader di Hamas al-Hayya e che il Qatar insieme con l'Egitto e la stessa Turchia hanno condannato l'escalation dei raid dello scorso weekend Israele. Occorre passare alla seconda fase, però le criticità restano molte. Il gabinetto di sicurezza del premier Netanyahu, che ancora ufficialmente non ha commentato l'annuncio di venerdì scorso di Trump di una svolta storica con la possibilità che Hamas disarmi, il gabinetto di sicurezza si riunisce in Israele in serata. A te.
1: Parliamo adesso del conflitto tra Ucraina e Russia, con la Russia investita nella notte da nuovi raid, con l'impiego di droni, colpito un sito di Wildberries e un impianto industriale, ma è la Crimea nelle ultime ore a essere particolarmente colpita. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Eliana Mistretta.
8: 4 morti e 4 feriti è il bilancio di quella che il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito sui social una vera tragedia. È successo questa mattina che vicino a Sebastopoli un militare russo ha sparato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro, poi ha sparato contro dei civili, ne ha uccisi 3 e ne ha feriti altri 3. Il soldato poi è stato arrestato. Intanto i droni ucraini arrivano nel territorio russo, colpiscono un sito industriale nella regione di Mosca facendo 5 morti e una decina di feriti. Colpire le infrastrutture economiche della Russia è la nuova strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Colpiti ancora una volta la scorsa notte impianti Wildberries nella regione di Leningrado, intanto è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti. Il bilancio di quel drone che ieri si è schiantato nella spiaggia di Gelenjik sul Mar Nero, un drone che era stato abbattuto e che quindi ha fatto strage tra i bagnanti, condanna da parte del Ministero degli Esteri con la portavoce Zakharova, che punta il dito anche contro i paesi occidentali che sostengono Kiev. Linea a voi.
1: E nella notte anche l'Ucraina è stata investita da un'ondata di missili e di bombe russe, difese aeree in affanno e a Kherson nel sud del paese l'orrore della caccia ai civili che parte dalle truppe russe con l'impiego di droni. L'inviata Mykolaiv e Carlotta Macerol.
9: Rimbalzano sui social ucraini e sui media internazionali le immagini che ritraggono un drone russo che cerca di colpire un civile, un uomo di 52 anni, un venditore ambulante nella città di Kherson. Lui cerca di scappare, poi il drone lo colpisce, l'uomo è vivo ma ferito gravemente in ospedale. A Kherson li chiamano i safari umani, sono abituate purtroppo le persone a questo tipo di situazioni. I russi, da quando Kherson è stata liberata nel novembre 2022, sono vicinissimi gravissimi nell'altra parte, nell'altra sponda del fiume Dnipro. Il presidente Zelensky è intervenuto sui social, ha detto: un attacco deliberato alla popolazione civile, i russi hanno perso ogni freno. Pesanti attacchi con i droni anche qui nella regione di Mykolaiv, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Una donna è morta, ci sono 7 feriti, colpiti i porti, le infrastrutture e ancora abitazioni civili a Sumi, nella regione attaccata pesantemente con le bombe plananti. Anche lì c'è una vittima, un ferito, e gli attacchi hanno provocato una grave interruzione di corrente in parte della regione. Infine, dopo un attacco con droni vicino al porto russo di Novosorsk, che ha danneggiato una nave di proprietà turca, ha ferito 3 membri dell'equipaggio, è intervenuta la Turchia e ha chiesto sia a Ucraina che Russia di adottare misure per garantire la sicurezza nel Mar Nero. A voi.
1: Rientriamo in Italia, sono ripresi i collegamenti ferroviari dopo i controlli in seguito alle scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 3.2 con epicentro nell'area di Pisa. Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno e nessuna persona coinvolta. Ci aggiorna Erika Tuccino.
10: E continua a tremare la terra a Pisa, tante le scosse da questa mattina, più di una decina le scosse dello sciame sismico, la prima questa mattina alle 10.15, 4.3 il grado di magnitudo, è stato sentito in tutta la Toscana centro-nord. Convocata subito l'unità di crisi, che poco fa abbiamo incontrato il sindaco della città, che ci ha detto: abbiamo fatto un primo bilancio, non ci sono danni fortunatamente a persone o cose. Intanto l'allerta resta alta, era stata sospesa la circolazione nel nodo ferroviario di Pisa, che è stata ripresa dopo le 14 con regolarità. Restano aperti per adesso i monumenti principali, come quelli alle nostre spalle, che continuano ad essere visitabili.
1: Nessun danno al patrimonio monumentale artistico, ha detto a Rai News il presidente della regione toscana Eugenio Giani, ve lo facciamo ascoltare.
11: Abbiamo verificato lo stato degli immobili e devo dire che sono marginali i danni, con crete e naturalmente qualche scostamento in alcuni immobili segnalati, che hanno immediatamente avuto la visita dei vigili del fuoco, però nessun danno al patrimonio monumentale artistico, nessun danno alle persone. Certo che è stata una mattinata di paura, perché quando poco dopo le 10 abbiamo avuto questo 4,3 della scala Mercalli, insomma l'effetto si è sentito.
1: È stato ritrovato in mattinata il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si era tuffato durante una gita in barca con la moglie e non era più reemerso. Da allora le ricerche dell'84enne non si erano mai fermate. Le scosse ai Campi Flegrei, a poco più di 40 giorni dalla ripresa delle attività scolastiche nella città di Pozzuoli, sono 13 le scuole risultate inagibili dopo le ultime verifiche. Ma vi facciamo ascoltare il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
12: Sono stati dichiarati inagibili 57 immobili. La regione Campania ha anticipato già con la delibera ad hoc il fondo al comune per il contributo di autonoma sistemazione. Abbiamo 568 in sistemazione autonoma e 128 in struttura alberghiere, 38 anche in sistemazione autonoma da parte del comune di Monte di Procida. Abbiamo 13 istituti scolastici di cui si stanno facendo le verifiche, 3 appaiono in condizioni un po' più gravi, ma il resto meno.
1: A Milano, l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera, scomparso il 31 luglio a 66 anni. In tanti alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Francesco Rocchi.
13: Un capitano, solo un capitano, il coro delle migliaia di tifosi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio all'arrivo del feretro di Franco Baresi. Milano in lutto cittadino si stringe per un'ultima volta intorno al suo campione che diventa leggenda. Ci sono i suoi compagni di quel Milan invincibile: Maldini, Van Basten, Tassotti, Virdis, Costacurta, Donadoni, Massaro e Albertini, che hanno portato la bara.
14: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo, mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
13: Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro Andrea Bodi.
15: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan, l'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
13: E poi gli avversari storici a rendergli omaggio: Roberto Baggio, Giancarlo Antonioni, Beppe Bergomi, che ha letto il Vangelo, e il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
16: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.

0: 13, dove per la seconda e ultima volta fino a oggi un'italiana è salita sul gradino più alto del podio ad un campionato europeo nella 10 km di distanza olimpica a distanza di 10 anni. Sta per accadere di nuovo, sta per accadere grazie a Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico in carica, vice campionessa del mondo, e adesso Ginevra Taddeucci, ultime bracciate, sta per diventare campionessa d'Europa. In seconda posizione Vittoria Mialivari Farkas, Linda Caponi che lotta come una leonessa per difendere la terza posizione. Per la prima posizione nelle acque della Senna c'è soltanto una regina soltanto in Europa, è italiana e si chiama Ginevra Taddeucci. Medaglia d'oro per lei, medaglia d'oro per la nazionale italiana. Poi Vittoria Mialivari Farkas, l'ungherese, per la seconda posizione, e per la terza posizione Italia, doppietta da podio, qualcosa di bellissimo e di clamoroso, il terzo posto di Linda Caponi, medaglia di bronzo.
1: Dunque si prende l'oro che le mancava a Ginevra Taddeucci, allora ve la facciamo ascoltare nell'intervista della nostra inviata Elisabetta Caporale.
2: Sì, dai, sono molto contenta. Devo dire, Parigi è stata una tappa fortunata per me. La prima medaglia in Coppa del Mondo l'ho vinta qui, dietro a Sharon e Anna Marcela, quindi un podio comunque di valore. E poi c'è stato Parigi, poi c'è stata una gara annullata, quindi anche quella gara fortunata. E adesso siamo qui. Oro nella 10 mi mancava, perché l'avevo vinto comunque nella 5, avevo iniziato in un argento. Mi dispiace un po' che è stata una gara non particolarmente competitiva, mi piace più, cioè mi sembrava di essere da sola in acqua. Ovviamente mi mancava la mia rivale che è Moesha, però rivali come Lea o Bettina o Maria De Valdes si sentano che mancavano in acqua, quindi tre assenze in Europa particolarmente sentite, io le sentivo in acqua, e quindi mi dispiace, di volevo arrivare prima con loro, ecco.
3: Pubblicità.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide. Con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
6: Shave, shave, shave.
7: Shave like a bomber.
5: Gillette Labs.
8: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo come sempre a quest'ora dai temi economici. A due giorni dalla scadenza del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio alla pompa, cresce il prezzo del carburante con il diesel ben oltre la soglia dei 2 euro e la benzina ormai vicina. Allora vediamo con Annalisa Salzano quelle che sono le misure allo studio del governo.
9: L'ipotesi prevalente e in un contesto di scarso risorse sul tavolo dei tecnici del MEF punta ad attivare proprio le accise mobili sul prezzo, questa volta anche della benzina. Il dato cruciale è quello dell'extragettito IVA di luglio per stabilire in quale misura si potrà alleviare il costo di gasolio e benzina che restano ancora troppo alti per i cittadini. Vediamo infatti con l'aiuto della grafica che secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese sulla rete stradale il prezzo del diesel oggi supera la soglia dei 2 euro al litro nonostante l'attuale taglio di 17 centesimi che scade peraltro, ricordiamo, tra 2 giorni. Continua invece a sfiorarla questa soglia la benzina che è ancora 1,999.

0: centesimi di euro al litro. In autostrada invece, e andiamo all'altro cartello, sia la benzina che il diesel sono sopra i 2 euro ormai, e presto bisognerà poi fare i conti anche con il prezzo dell'elettricità. L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, l'ARERA, rileva che a luglio il prezzo del gas è cresciuto del 9,7% sul mese precedente per i clienti vulnerabili. Inoltre il caldo del periodo non aiuta a causa del basso livello dei fiumi in Italia. 3 centrali elettriche con ciclo combinato a gas sono state già chiuse, 4 sono a ciclo ridotto. Vediamo allora che, vediamo il cartello, secondo i dati del GME, nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto il prezzo medio dell'energia elettrica è salito a 177 euro rispetto ai 169 della settimana precedente. È tutto, a te.
1: Intanto andiamo a parlare anche dell'ex Ilva, mentre tra poco continueremo ad approfondire il tema dei carburanti con un ospite. Primo tavolo sull'ex Ilva al Ministero delle Imprese, convocato dal Ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. Insoddisfatti i sindacati, domani ci sarà un nuovo incontro con le imprese. Seguiamo Raffaele Cappuccio.
2: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
3: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
2: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
4: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione, che garantisce la salute e la sicurezza, e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
2: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto, dopo lo sciopero a Taranto, sono in programma astensioni in altri impianti.
5: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti. Altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
2: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
1: Allora, in attesa di poterci collegare con il nostro ospite, andiamo all'estero, andiamo in Gran Bretagna, parliamo del grande caldo che riguarda non solo l'Italia ma anche l'Europa. In Gran Bretagna le temperature record fanno scattare lo stato di emergenza, la siccità senza precedenti trasforma il paesaggio desertificandolo. Seguiamo la corrispondente da Londra, Nicoletta Mansione.
6: Ecco come sono ridotti i famosi campi di calcio in erba in Gran Bretagna, un rettangolo arido in mezzo ad una distesa secca. E poi il terreno per il cricket riesce a mantenere un po' di verde. La veduta dall'alto della chiesa di All Saints a Londra, una volta circondata da un magnifico prato, ora è irriconoscibile. Come il sito di Stonehenge nel sud dell'Inghilterra, sembra sia nel deserto. I segni visibili di una stagione che sta mettendo sotto pressione il Regno Unito. Ondate di calore record che sono cominciate a maggio e ancora fino a mercoledì temperature sopra la media ed è stato dichiarato l'allerta AMBRA. A luglio un altro record, il più torrido degli ultimi 200 anni, solo il 7% di pioggia rispetto alla media nello stesso periodo.
7: E gli effetti si vedono anche qui a Londra, nei parchi e nei giardini che in genere sono luoghi di fresco e di verde, sono invece aridi e gialli, e infatti è stato dichiarato lo stato di siccità in quasi tutto il paese.
6: 20 milioni di persone non possono usare i tubi per innaffiare e l'Associazione degli agricoltori lancia l'allarme. Le riserve idriche sono sotto pressione e alimenti agricoli potrebbero scarseggiare. Questa è una novità attribuibile al cambiamento climatico, spiega la professoressa Anna Clock. Questo è il futuro che ci aspetta e dobbiamo imparare a prepararci.
1: Torniamo adesso a parlare del caro carburanti, lo abbiamo sentito nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi, non è previsto un nuovo intervento utile a tagliare il prezzo dei carburanti, ma intanto il caro energia morde anche su altri fronti, ne parliamo con il nostro ospite Giorgio Arfaras del Centro Einaudi, collegato con noi, benvenuto a Renews 24.
8: Buon pomeriggio.
1: Allora, il taglio delle accise scade giovedì. È utile, è importante dal punto di vista economico trovare le risorse per cercare

0: di arginare gli aumenti?
1: Ma intanto bisogna vedere perché ci sono questi aumenti prima di dire che bisogna arginarli, perché uno può arginare una cosa che ha una durata breve, oppure arginare una cosa che ha una durata lunga. Quindi l'analisi maggiore parte da che cosa sta succedendo. Allora, basandoci solo sul prezzo del petrolio, allora il prezzo del petrolio è salito certamente per le note vicende. Però il prezzo del petrolio alla pompa, diciamo così per capirci, è salito molto di più di quanto non sia salito il prezzo del petrolio in estrazione, cioè il barile. E la ragione è che c'è una carenza di impianti in attività per lavorare il petrolio e renderlo fruibile. Quindi il problema non è solo Hormuz, le navi, ma è anche che c'è un 10% di capacità di raffinazione che non è in uso. E quindi il prezzo del petrolio è più alto di quello che altrimenti sarebbe per il solo effetto del barile. Questo cosa vuol dire però? Che nel caso in cui ci si trovasse d'accordo a Hormuz e il prezzo del petrolio tornasse a scendere, non è detto che il prezzo alla pompa scenderebbe altrettanto, perché c'è carenza di raffinazione. Quindi questo
0: anche
1: è un
0: perché
1: aspetto
0: poi
1: molto
0: i prezzi
1: importante.
0: A salire ci mettono sempre poco e poi a scendere ci mettono sempre molto di più.
1: Certo, naturalmente. Quindi attenzione, quindi non è che domani mattina, se ci si mette d'accordo ad Hormuz, improvvisamente alla pompa tutto scende e quindi non c'è più bisogno di intervenire. Ecco. Quindi questo è il primo aspetto complicato della vicenda. Intervenire. Cosa vuol dire intervenire? Devi scegliere chi penalizzare di meno. Per cui se tagli per tutti può funzionare e come non funzionare, ma tu tagli per tutti se hai le risorse per tagliare per tutti. Non avendo le risorse, che non abbiamo, devi scegliere che cosa tagliare. Tagli il prezzo della benzina o tagli il prezzo del diesel? Perché se tagli il prezzo del diesel riduci i costi per gli agricoltori e per gli autotrasportatori, il che potrebbe favorire la tenuta dei prezzi dei beni agricoli, mentre è meno rilevante la questione della benzina, perché poi d'estate nessuno deve portare i figli a scuola. Quindi se non hai risorse devi necessariamente scegliere, forse è meglio il diesel per le ragioni dette. Quindi, conclusione. I prezzi, se anche scendessero i prezzi del barile, i prezzi non scenderebbero altrettanto per ragioni di raffinazione e in ogni caso messi alle strette senza risorse sul bilancio dello Stato, dovendo scegliere, è meglio il diesel della benzina.
0: Intanto il caro energia continua a pesare sugli italiani, il prezzo dell'elettricità è ai massimi, quello del gas è raddoppiato dall'inizio del conflitto in Iran, cosa dobbiamo aspettarci per l'autunno e cosa potrebbe mettere in campo il governo?
1: Beh, intanto sul gas va detta una cosa, che il prezzo, perché alcuni dicono se facciamo la pace con la Russia ecco che paghiamo il gas di meno, non è vero, perché il prezzo del gas si parte dal livello dei prezzi internazionali. A questo punto i russi, che hanno costi di produzione più bassi degli statunitensi, quindi hanno prezzi che sono uguali per i russi e gli statunitensi, e i russi hanno un costo più basso degli statunitensi, hanno tutto l'interesse a tenere il prezzo internazionale perché guadagnano di più. Quindi non è che se arriva il gas russo tu risparmi, paghi uguale, dipende dal prezzo internazionale, che se scende, per te che sia russo o americano, cambia poco. Quindi questo è il primo aspetto. Quindi non è che c'è una soluzione facile, ci mettiamo d'accordo, ecco che il prezzo del gas scende. È un problema il prezzo del gas? Sì, perché l'industria italiana è alta intensità energetica, quindi non è un problema da poco. E lì bisogna vedere che cosa si può fare, sempre ammesso che questi prezzi così elevati perdurino, perché siamo di nuovo qui. Il governo deve fare delle scelte in assenza di una previsione certa, perché lei non ha una previsione, non è che sa se il prezzo del gas durerà per 6 mesi, 1 anno, 3 mesi, 12 giorni, non ne ha idea, quindi è molto difficile dire questo. E lo stesso vale per l'energia, quindi abbiamo da una parte la benzina, eccetera, benzina, diesel, dall'altra abbiamo l'energia elettrica, il gas, questo e quell'altro, quindi siamo in una situazione molto difficile, dove la parte più difficile non è tanto decidere che cosa fare, quanto avere una previsione verosimile su che cosa basarti per decidere che cosa fare.
0: Certo, in questo contesto non è sicuramente semplice. Domani al Faras il ministro dell'economia Giorgetti riferirà in Parlamento sui fondi safe e sulla clausola di salvaguardia. Anche se riuscissimo a uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, fino a dove potrà spingersi l'Italia senza danneggiare i conti?
1: Poco. E la ragione è questa: le entrate aumentano, le entrate dello Stato, però le uscite, diciamo così, sono abbastanza rigide, sono inelastiche. Quindi lei si trova ad avere un miglioramento dal punto di vista delle entrate, per esempio c'è sempre meno evasione. Dall'altro però ha delle spese rigide, e toccare le spese è alta tensione politica, non è che lei può tagliare le spese. Di conseguenza, avendo dei miglioramenti marginali da entrate, ma avendo delle spese che sono rigide, i margini di manovra di questo governo, ma di qualunque altro governo, sarebbero molto risicati. Cioè, qualcosa si può fare, ma non è qualcosa di, come dire, definitivo, importante o che cambia la direzione. Ci sono dei margini molto ristretti.
0: Saremo a vedere. Grazie a Giorgio Alfaras per essere stato con noi. Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E veniamo ora alla chiusura delle borse europee con Fabrizio Patti in diretta da Milano.
2: In evidenza c'è innanzitutto il petrolio, il prezzo dell'energia, perché c'è stato un netto calo dopo le parole di Scott Bessent, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, sul probabile prossimo accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo vedremo. In ogni caso il prezzo scende molto, sia per il Brent diretto verso l'Europa a circa $80, meno 4%, sia per il WTI americano che a $76.50 al barile. Accelerano al rialzo anche le borse europee, soprattutto Milano, che ha appena chiuso a più 1,28%, leggermente più modeste le chiusure delle altre borse europee, comunque tutte positive. Milano è stata trainata oggi dalla tecnologia, in particolare con ST Microelectronics e Prysmian, in attesa dei dati di questa sera di SpaceX. Per quanto riguarda gli altri settori, soprattutto è andato bene quello della difesa con Avio e Leonardo, e invece in segno opposto l'andamento soprattutto dei titoli petroliferi con Eni e Snam. Per quanto riguarda Wall Street, già ieri è andata bene, oggi va meglio, addirittura quasi più 2% con il Nasdaq dei titoli tecnologici. C'è soprattutto una società che oggi traina il listino della tecnologia americana, cioè Palantir, quasi più 30% dopo i conti trimestrali della società, che ricordiamo fa analisi di dati soprattutto per la difesa a partire dall'intelligenza artificiale. Sale anche il settore dei microchip con ARM, e poi SpaceX che sale di quasi il 4% appunto in attesa dei conti di questa sera. Lì nello studio.
0: Per tornare a parlare del disastro aereo di Nazca in Perù, in cui hanno perso la vita anche 7 turisti italiani, saranno gli esperti di 5 paesi a indagare sulla dinamica della tragedia. Parteciperà anche un team italiano. Alessandro Carboni.
3: Saranno esperti di 5 paesi a far luce sulla tragedia di Nazca. 13 le vittime, il pilota e la copilota peruviani e 11 turisti europei, tra cui 7 italiani. Anche Stati Uniti, Italia, Spagna, Canada e Germania indagheranno sullo schianto del Cessna della compagnia aerea Diana, precipitato il 1 agosto durante un volo turistico sulle famose linee di Nazca. Indagini non brevi, per le autorità peruviane servirà almeno un mese. Entro una settimana è atteso un primo rapporto sui protocolli di sicurezza e sul rispetto delle normative. In attesa degli esiti, l'aviazione civile ha già sospeso i voli della compagnia coinvolta. Un'indagine che si preannuncia complessa, anche perché il Cessna non aveva la scatola nera, non obbligatoria per quel tipo di aerei. Così, spiegano gli esperti, si useranno altri elementi: disposizione del relitto, tracce radar, comunicazione radio e registro di manutenzione. E forse si cercherà anche su tablet e smartphone dei passeggeri. L'aereo avrebbe segnalato problemi meccanici prima dello schianto, ma si indaga anche sulle condizioni meteo, su un cedimento strutturale o su un errore umano. Ed è l'analisi del relitto che ha permesso alle autorità di stabilire che il video dello schianto rimbalzato sui social è un falso, perché mostra una dinamica non coerente con lo stato dei resti del velivolo. Intanto la procura peruviana ha completato l'identificazione forense preliminare di tutte e 13 le vittime. Nei giorni scorsi le ambasciate di Italia, Spagna e Germania avevano fornito documentazione odontoiatrica e radiografie per accelerare il riconoscimento. Ma solo dopo la conclusione degli accertamenti e la conferma delle identità tramite DNA, i corpi saranno consegnati alle famiglie.
0: In Myanmar la preoccupazione per la salute di Aung San Suu Kyi, agli arresti domiciliari su ordine della dittatura militare, riapparsa in pubblico dopo mesi solo grazie alle pressioni di Pechino. Seguiamo il servizio del corrispondente Marco Clementi.
4: Le prime immagini di Aung San Suu Kyi dopo mesi di silenzio e paura per la sua sorte. L'incontro con un rappresentante della Croce Rossa Internazionale, della Lady di Ferro birmana. A inizio maggio le sono stati concessi gli arresti domiciliari con il beneplacito della Cina. La signora Aung San Suu Kyi è una vecchia amica della Cina e ci siamo sempre preoccupati per la sua situazione. In quanto paese amico e vicino, la Cina sostiene il Myanmar nel perseguire un percorso di sviluppo. C'è la mediazione cinese dietro il nuovo capitolo della vicenda umana e giudiziaria di Aung San Suu Kyi, volto della politica e dei drammi del paese. A fine aprile il viaggio nella ex Birmania del potente Wang Yi, capo della diplomazia del dragone, dove ha incontrato il generale Min Aung Hlaing, che adesso è formalmente il presidente del paese dopo le elezioni farsa di gennaio. L'uomo del colpo di stato sanguinario del 2021 e dell'arresto di Aung San Suu Kyi, che aveva vinto le ultime elezioni libere, poi solo violenza e instabilità. Il processo, poi l'isolamento per 5 anni. Dopo molti mesi la prova che mia madre è viva e questo è importantissimo, dice da Londra al figlio di Aung San Suu Kyi. Un po' di speranza, un piccolo passo avanti verso la sua effettiva libertà, perché è in carcere con accuse inventate. Ma attenzione, perché i militari vogliono far credere che la situazione in Myanmar è normalizzata. Non lo è, non lo sarà, finché non sarà liberata mia madre e tutti i prigionieri politici.
0: In chiusura torniamo a parlare di morti sul lavoro, 2 in meno di 24 ore. I dati INAIL ci dicono che le denunce per infortuni sono in crescita nei primi 6 mesi dell'anno. Ne abbiamo parlato con Maurizio Ferruccio del Conte, ordinario di diritto del lavoro dell'Università Bocconi. Vi lascio allora a questo approfondimento e poi una nuova edizione del telegiornale.

0: si parla tanto di sicurezza sul lavoro e poi però la sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza, continuiamo a raccontare di morti e di incidenti.
1: Guardi, mi spiace, ma anche questi ultimi dati che ci ha fornito l'INAIL ci dicono che ogni giorno ci sono 2 morti, poi ci sono tutti i feriti, poi ci sono tutte le malattie professionali, poi ci sono tutti gli altri infortuni meno gravi, ma ci sono 2 morti al giorno statisticamente. E allora noi dobbiamo domandarci se questi numeri, se questo sistema di prevenzione degli infortuni è accettabile ancora per un paese civile come quello italiano, oppure se bisogna intervenire in modo radicalmente diverso, perché è vero che c'è stata una lieve flessione rispetto all'anno scorso, ci sono stati 15 morti in meno, ma in un semestre, ma in realtà
0: andiamoli a vedere questi dati. Abbiamo una grafica, li diciamo almeno nel dettaglio. Gli infortuni sono aumentati del 4,7% rispetto al 2025, ma i decessi sono diminuiti del 4,2% rispetto al 2025. Ecco la nostra grafica, prego.
1: Sì, esatto, sono diminuiti del 4,2%, però in un semestre noi abbiamo registrato 342 morti in un solo semestre, quindi arriveremo a fine anno vicini ai 700 morti. Una strage che non è una strage inevitabile. Ecco, questo è un po' il tema sul quale bisognerebbe discutere e riflettere, perché esistono oggi degli strumenti che non esistevano fino a alcuni anni fa di intelligence e di previsione degli infortuni nei luoghi di lavoro, anche grazie a strumenti di intelligenza artificiale che leggono i dati storici e indicano quali potrebbero essere le prossime situazioni di rischio. E allora si deve riformare completamente il sistema ispettivo, non puntando più tanto sull'ispettore persona fisica, che sappiamo sono perennemente purtroppo sotto numero, e d'altra parte non si può neanche pensare di mettere un ispettore in ogni cantiere o in ogni
0: c'è stato da questo
1: fabbrica.
0: Punto di vista un provvedimento per cercare di aumentarne il numero, però certo gli ispettori sul lavoro sono pochi, ma andrebbero diciamo formati diversamente, dovrebbero andare poi a controllare dei dettagli che a volte invece non vengono controllati quando vanno in azienda. Come diciamo riformare questo settore?
1: Dovrebbero disporre di nuovi strumenti, ripeto, degli strumenti di intelligence, cioè di lettura preventiva del rischio, perché è inutile mandare un ispettore del lavoro in situazioni dove non ci sono mai stati infortuni, dove il rischio è molto basso per la natura dell'attività svolta, cosa che purtroppo distoglie energie, tempo, risorse dalle indagini, mentre bisognerebbe mandarli dove c'è effettivamente una serie di indicatori che rivelano un rischio potenziale.
0: Tutto c'è anche un problema, la interrompo, di lavoro grigio. Prendo spunto da quello che è accaduto a Cremona, dove un bracciante agricolo di 19 anni è morto raccogliendo pomodori. In questo caso aveva un regolare contratto, poi però molto spesso succede che di fronte a un contratto regolare ci sono dei ritmi, dei turni di lavoro che non tutelano la salute. Allora, come andare ad intervenire sul lavoro grigio?
1: E anche qui, il lavoro grigio è un lavoro che è per metà nero, perché poi noi pensiamo che grigio sia, beh, insomma, tutto sommato accettabile. No, è un lavoro che viene in parte svolto, diciamo, regolarmente, nel senso che viene denunciato, in parte no. Pensiamo al caso dei cosiddetti part-time involontari. Molti di questi sono in realtà finti part-time, nel senso che dal punto di vista, diciamo, amministrativo risulta magari un part-time, ma di fatto il lavoratore presta la sua attività però 8, 10, 12 ore. Ecco, allora è chiaro che tra l'altro in queste situazioni noi sappiamo benissimo che più aumenta l'orario di lavoro, più aumenta lo stress psicofisico, più aumenta il rischio per la salute. E tutto questo dunque non è una situazione, diciamo così, sulla quale non si possa intervenire, perché abbiamo i dati, abbiamo le denunce di quelle posizioni lavorative ed è possibile andare a fare delle ispezioni mirate per verificare se effettivamente quel lavoratore che a libro risulta 4 ore in realtà non è sui campi da 10 o 12 ore.
0: A proposito di dati, vorrei farne vedere altri. Abbiamo un'altra grafica che ci mostra i settori in cui aumentano di più gli infortuni. Sanità, assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i primi settori. Ecco, guardando questi dati, le chiedo anche, lo stavo accennando, come si fa poi a tutelare chi denuncia? Dal punto di vista legislativo si potrebbe fare di più per tutelare chi denuncia, perché non è facile denunciare lo sfruttamento lavorativo.
1: Allora, questo è un altro grandissimo tema. Ci sono stati degli interventi negli anni scorsi in cui si è dato una sorta di scudo per chi denuncia situazioni di sfruttamento. Pensiamo a tutta la disciplina anche di whistleblowing, che consente anche a colleghi che non sono direttamente coinvolti, ma magari di denunciare situazioni di sfruttamento di altri colleghi. Però è chiaro che in alcune realtà imprenditoriali, diciamo, l'omertà, la legge dell'omertà è ancora una legge molto forte e è molto difficile in queste situazioni avere il coraggio di denunciare le situazioni irregolari.
0: Tra l'altro do un altro dato, perché sono in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, del 16,7%. Anche questo è un dato importante, perché non abbiamo cose che succedono sul momento, però poi le patologie possono portare alla morte per colpa del lavoro, appunto, e questo non dovrebbe chiaramente mai succedere. Prima lo accennavamo, in questo contesto c'è anche la crisi climatica, l'emergenza climatica che interviene. Abbiamo dato conto di un lavoratore che è morto proprio lavorando in quelle ore in cui alcune ordinanze regionali vietano di lavorare, però poi in realtà non ci si ferma. E allora, di fronte a questo, di fronte anche all'emergenza climatica, come si può intervenire?
1: Beh, intanto su questo bisognerebbe estendere quel principio per il quale, a fronte di ordinanze che giustamente sospendono l'attività lavorativa nelle ore più calde della giornata, è possibile recuperare l'attività persa, o meglio il salario dovuto alla sospensione dell'attività, attraverso strumenti come la cassa integrazione. Cioè esiste già oggi, e l'INPS la prevede, la possibilità di un intervento di cassa integrazione per eventi climatici estremi, particolarmente picchi di calore. Allora, questo strumento dovrebbe essere a disposizione di tutti, e tra l'altro ricordo il caso dei rider che non più di qualche settimana fa hanno proprio protestato per le loro condizioni di lavoro in condizioni climatiche estreme, ai quali invece non si applica nessuna di queste tutele, e anche lì bisognerebbe andare a estendere queste tutele, perché non è che esistono dei lavoratori che hanno la pelle più dura di altri rispetto agli eventi climatici. Quindi da questo punto di vista c'è molto da fare sulle regole, sull'ordinamento, sulle garanzie di welfare. Poi c'è il tema naturalmente di farle rispettare, perché se ci sono delle ordinanze della pubblica amministrazione, degli enti territoriali che sospendono l'attività in determinate fasce orarie, poi bisogna che ci sia qualcuno che va a verificare che queste ordinanze siano effettivamente rispettate.

0: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Dall'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi escono i possibili tagli per abbassare i prezzi. Il nodo sono le risorse attese dall'extra gettito dell'IVA. Vertice sulla crisi di Ceuta. Il commissario Brunner apprezza la capacità di reazione della Spagna e afferma che questa è stata una prova per l'Unione Europea. I 27 hanno espresso la loro solidarietà alla Spagna. Ex Silva, sindacati insoddisfatti per il confronto solo tecnico al Mimit. Dal governo solo ascolto, ora servono risposte concrete, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Pozzuoli, 13 scuole inagibili dopo l'ultima forte scossa, saliti a 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno quindi aumentate le autobotti. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali, notti tropicali, domani 25 bollini rossi, giovedì 27 su 27, le enormi masse di aria rovente poi scatenano temporali. Grande commozione a Milano, i funerali di Franco Baresi, la bara sulle spalle dei compagni di squadra, i tifosi in coro, c'è solo un capitano. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 18. A Palazzo Chigi, atteso il Consiglio dei Ministri, sul tavolo provvedimenti per la pubblica amministrazione, la riorganizzazione della Corte dei Conti e le misure sul riconoscimento facciale. Ma sentiamo proprio da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
5: Sì, un Consiglio dei Ministri che ancora non è iniziato, dunque almeno un'ora di ritardo, anche perché è stato anticipato da un pre-vertice di governo con la Presidente del Consiglio, i suoi vicepremier e anche il Ministro Giorgetti. Al centro di questa riunione, a quanto si apprende, anche il nodo delle accise, che a sorpresa è un tema che non è entrato poi nell'ordine del giorno del CDM di oggi, un governo che quindi cerca ancora le coperture per vedere se prorogare o meno gli sconti che attualmente sono soltanto sul gasolio. A quanto si apprende, nei prossimi giorni ci potrebbe essere un decreto ministeriale che segue dunque la soluzione delle accise mobili. Staremo a vedere. Altra questione che dovrebbe essere stata affrontata in questo prevertice, il nodo dei risarcimenti, campi Flegrei dopo il terremoto, soprattutto per quelle strutture abusive. Questo è un nodo che il governo dunque deve sciogliere. Un Consiglio dei Ministri che comunque ha un ordine del giorno piuttosto corposo. Una delle questioni fondamentali è il decreto attuativo che riguarda la riforma dei Corte dei Conti, che è stata approvata, lo ricordiamo, dal Parlamento a dicembre. Sono insorti i giudici contabili, così si mina la nostra autonomia e indipendenza. Questa è la posizione che è stata riportata in questa giornata. Un governo che deve ricepire anche quella direttiva, l'E-Act dell'Europa, e su questo, come sappiamo, c'è una mediazione che è ancora in corso all'interno della maggioranza sulla questione del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, uno strumento che dovrebbe adottare la polizia. Ci sono posizioni diverse, vedremo il governo quali consigli deciderà di recepire di quelli che sono arrivati dalle commissioni parlamentari. Altra questione che viene affrontata, un decreto della pubblica amministrazione che prevede anche l'assunzione di 500 agenti, alcuni dei quali potrebbero essere dirottate il controllo delle frontiere, un tema quanto mai caldo dopo la decisione da parte del governo italiano di sospendere Schengen con la Spagna dopo la vicenda di Ceuta, un'attenzione particolare alla questione di sicurezza da parte dell'esecutivo, la Premier che è intervenuta anche a scuola.net rivendicando le ultime misure del governo per quanto riguarda il contrasto alle baby gang, ma anche le norme sull'imputabilità dei minori, e oggi è intervenuta ancora sulla sicurezza con una visita a sorpresa alla caserma Salvo d'Acquisto, dove la Presidente del Consiglio ha rimarcato, ringraziando anche i carabinieri che sono rimasti feriti negli scontri no TAV, ricordando che la sicurezza è legata alla libertà. Facciamo sentire le sue parole, Pauline.
6: Libertà chiaramente di poter aprire la sala cinesca senza dover temere una rapina, la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono. Non c'è uno stipendio adeguato per quello che voi fate.
4: A due giorni dalla scadenza del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio, come abbiamo detto e ricordato più volte, cresce ancora il prezzo del carburante con il diesel ben oltre la soglia dei 2 euro sulla rete autostradale e la benzina ormai vicina. Allo studio del governo nuove misure di contenimento del caro carburanti, ma la coperta ovviamente è corta. Allora vediamo con Annalisa Salzano in studio.
7: L'ipotesi prevalente e in un contesto di scarso risorse sul tavolo dei tecnici del MEF punta ad attivare proprio le accise mobili sul prezzo, questa volta anche della benzina. Il dato cruciale è quello dell'extragettito IVA di luglio per stabilire in quale misura si potrà alleviare il costo di gasolio e benzina che restano ancora troppo alti per i cittadini. Vediamo infatti con l'aiuto della grafica che secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese sulla rete stradale il prezzo del diesel oggi supera la soglia dei 2 euro al litro nonostante l'attuale taglio di 17 centesimi che scade peraltro, ricordiamo, tra 2 giorni. Continua invece a sfiorarla questa soglia la benzina che è ancora 1,999 centesimi di euro al litro. In autostrada invece, e andiamo all'altro cartello, sia la benzina che il diesel sono sopra i 2 euro ormai e presto bisognerà poi fare i conti anche con il prezzo dell'elettricità. L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, l'ARERA, rileva che a luglio il prezzo del gas è cresciuto del 9,7% sul mese precedente per i clienti vulnerabili. Inoltre il caldo del periodo non aiuta a causa del basso livello dei fiumi in Italia. 3 centrali elettriche con ciclo combinato a gas sono state già chiuse, 4 sono a ciclo ridotto. Vediamo allora che, vediamo il cartello, secondo i dati del GME, nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto il prezzo medio dell'energia elettrica è salito a 177 euro rispetto ai 169 della settimana precedente. È tutto, a te.
4: Grazie ancora. Politica ed economia che spesso si intrecciano. C'è stato il primo tavolo sull'ex Silva al Ministero delle Imprese. È stato convocato dal ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. Insoddisfatti i sindacati, domani però ci sarà un nuovo incontro con le imprese. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
8: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
9: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
8: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
10: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
8: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto dopo lo sciopero a Taranto sono in programma astensioni in altri impianti.
11: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
8: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
4: E dell'ex Ilva ovviamente sentiremo parlare anche dalla politica, ma intanto è lo scontro tra maggioranza e opposizione sul caso delle chat di Delmastro a tenere banco. La giunta poco fa ha confermato il no all'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Carroccia. Ci racconta tutto però in diretta da Montecitorio Alberto Puoti.
12: Sì, proprio in questi minuti la giunta per le autorizzazioni a procedere alla Camera ha votato a maggioranza contro il procedimento per l'integrazione istruttoria sul caso delle chat di Delmastro. L'Aula quindi probabilmente domani si pronuncerà sulla proposta già formulata della giunta di non concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle chat. Ricordiamo che la giunta quindi si era già espressa a maggioranza contro la visione delle chat, ma restava in sospeso questa integrazione istruttoria sulle chat, che sono in cassaforte qui alla Camera, e ieri la giunta per il regolamento aveva rinviato alla giunta per l'autorizzazione a procedere per quest'ultima decisione. E il presidente della giunta Davis Doria di AWS ha spiegato che ha voluto non mettere ai voti la scelta sull'accesso e sulla consultabilità delle chat per non creare un precedente pericoloso. E intanto, se da una parte la maggioranza spiega che con Fratelli d'Italia il Movimento 5 Stelle in particolare trasforma la giunta per il palcoscenico politico, dall'altro lato però le opposizioni preparano ancora battaglia, non solo in aula, ma valutano il conflitto da portare, il conflitto di attribuzioni da portare alla consulta, e quindi i partiti di centrosinistra ne parleranno in queste ore per valutare se è possibile continuare la battaglia anche dal punto di vista, diciamo così, legale. Per il momento è tutto, linea a voi.
4: Grazie Alberto. Allora parliamo della partita politica adesso, partita politica e diplomatica legata al caso dei migranti a Ceuta. Al Consiglio europeo dei ministri degli interni, ovviamente, la proposta italiana di centri di rimpatrio in paesi terzi, e sullo sfondo della polemica c'è questa, una polemica che va avanti tra Roma e Madrid. Ma per tutti i dettagli da Bruxelles sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
13: È durata oltre tre ore la riunione in videoconferenza con i ministri dell'interno dei 27 paesi membri, dunque per l'Italia presente Matteo Piantedosi, che ha proposto il protocollo tra Italia e Albania come modello e ha chiesto dunque che l'Europa lavori per allestire dei centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Ha detto: questo è il più forte deterrente possibile per contrastare il traffico di esseri umani. Le conclusioni della mattinata sono state poi tratte dal commissario europeo agli affari interni Brunner, che ha detto che ha affrontato una prova di resilienza e ha superato decisamente questo test. Dunque ha chiarito che i migranti non sono riusciti a raggiungere la Spagna continentale, dunque non sono entrati nello spazio di Schengen. Ha riassunto dunque che Bruxelles ha offerto aiuto finanziario alla Spagna perché rafforzi i suoi confini a Ceuta. I paesi sono d'accordo nel potenziare i rimpatri, ma anche nell'offrire maggiore solidarietà ai paesi più colpiti, ma resta la polemica con la Spagna, perché il ministro degli interni spagnolo ha detto di ritenere incomprensibile la scelta italiana di sospendere Schengen. Linea allo studio.
4: E il lento ritorno alla normalità nell'exclave spagnola di Ceuta, dove in poche ore sono giunti 72.000 migranti, 70.000 quelli già rimpatriati, 75 sono stati i morti, 44 i dispersi, e per molte famiglie di migranti assiepate sul lato marocchino della frontiera sono ore di grande angoscia. Seguiamo il racconto in esclusiva dal Marocco dell'inviata Marina Lalovic.
14: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos, in spagnolo Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine.

0: assieme ad altre 60.000 persone. Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed.
1: I periodisti qui abbiamo unas páginas del Facebook.
0: Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono, perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
2: Parliamo delle scosse ai campi Flegrei. A poco più di 40 giorni dalla ripresa delle attività scolastiche nella città di Pozzuoli, sono 13 le scuole risultate inagibili dopo le ultime verifiche. Ma sentiamo che cosa è le di Bari.
3: Sono stati dichiarati inagibili 57 immobili. La regione Campania ha anticipato già con una delibera ad hoc il fondo al comune per il contributo di autonoma sistemazione. Abbiamo 568 in sistemazione autonoma e 128 in struttura alberghiere, 38 anche in sistemazione autonoma da parte del comune di Monte di Procida. Abbiamo 13 istituti scolastici di cui si stanno facendo le verifiche, 3 appaiono in condizioni un po' più gravi, ma il resto meno.
2: Ora a Pisa, dove sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di 4.3 che si è verificata stamattina alle 10.15, sospesa la circolazione dei treni sulla linea dell'area. Al momento non si segnalano danni, fa sapere la Protezione Civile, ma sentiamo Carlo Meletti, che è dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
4: La magnitudo è stata 4.3, l'ipocentro, cioè la profondità a cui è iniziato il terremoto, è di 8 km e le prime si tratta di una zona in distensione dove un lato della faglia si è ribassato e si sia avvertito su un'area molto vasta. Ci sono state già delle repliche alla scossa più forte, quelle come detto. Punto 3. Abbiamo registrato finora altre 5 scosse, più o meno tutte nella stessa zona, per quanto di magnitudo molto piccola, minore a 2, quindi probabilmente nessuno le ha avvertite. E quindi è probabile che ci siano ancora delle altre repliche molto piccole, come normale dopo una scossa di magnitudo 4.3.
2: Ora la cronaca: era già stato attivato un codice rosso per Mirko Bertellini, il 44enne che sabato sera ha investito con la sua auto Federico Venco, con la convinzione che fosse il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Oggi l'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha reso dichiarazioni spontanee. Sentiamo Elena Scarrone.
5: Il mio assistito ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni, ma semplicemente per, diciamo, meglio specificare le circostanze.
6: Però ha risposto.

0: risposto alle domande del giudice o si è avvalso?
1: È rilasciato le dichiarazioni spontanee, sicuramente provato.
0: È durato meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia in carcere a Busto Arsizio. Mirko Bertellini, 44 anni, nato a Milano, cresciuto a Ternate, è accusato di aver ucciso sabato notte volontariamente per gelosia Federico Venco, 36 anni, che neppure conosceva. Quella notte si era fermato a prestare aiuto a una donna di 39 anni in difficoltà in moto sul ciglio della strada a Somma Lombardo. Aveva perso il telefonino, non sapeva come raggiungere il cimitero, luogo dell'appuntamento con Bertellini, l'ex compagno. Federico, anche lui in moto, si è offerto di accompagnarla. Lungo il tragitto, il 44enne li ha visti insieme. Secondo l'accusa, ha deliberatamente speronato la moto di Federico, che non ha avuto scampo, credendo fosse il nuovo fidanzato della ex. «È successo tutto sotto i miei occhi. Se non fosse passata un'auto, avrebbe ucciso anche me», ha detto la donna ai carabinieri. Sulla macchina dell'indagato, attualmente senza lavoro e senza fissa dimora, un precedente per stalking, c'erano un grosso sasso e un coltellino. L'ipotesi che volesse fare del male alla ex in quell'ultimo appuntamento, dopo la fine, un mese fa, di una relazione burrascosa. La procura ha
2: chiesto... Il marito della ministra Eugenia Roccella disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si era tuffato durante una gita in barca con la moglie e non era più riemerso, e da allora le ricerche dell'84enne non si erano mai fermate. La quarta ondata di calore non accenna a placarsi, invece di diminuire salgono a 25 le città con il bollino rosso, una situazione che potrebbe durare almeno fino al 13 di agosto. Ce lo dice meglio Danilo Sinibaldi.
3: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, città monitorate, ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
4: Per quanto riguarda le temperature non cambierà molto, ci saranno sempre valori elevati, valori che si aggireranno intorno ai 39 gradi su buona parte del settentrione, ma anche del centro e del sud. Solo nella giornata di venerdì, ma anche sabato e domenica, ci sarà un'infiltrazione di aria un po' più umida, arriverà dal nord-ovest, quella classica atlantica, che porterà un calo delle temperature di 1-2 gradi. Però sarà una situazione che durerà poco, perché già dalla settimana successiva ritorneremo a questi valori.
3: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
2: Ora gli esteri, la Russia è stata investita nella notte da nuovi raid con l'impiego di droni. Colpito l'ennesimo centro logistico, l'Amazon russa è un impianto industriale, ma è la Crimea in queste ore a essere teatro di alcuni tragici avvenimenti, come ci racconta da Mosca.
5: Una tragedia, così il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito quanto accaduto in un villaggio vicino Sebastopoli. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro un suo commilitone uccidendolo, poi ha sparato contro 3 civili morti sul colpo, ci sono anche diversi feriti. Diventano intanto sempre più frequenti i raid ucraini. Nella città di Chekhov, nella regione di Mosca, l'attacco contro un sito del colosso dell'e-commerce Wildberries ha causato morti e feriti. Colpire infrastrutture commerciali russe è la nuova strategia di Kiev, che mira a danneggiare l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Altri stabilimenti della Wildberries sono stati presi di mira anche nelle regioni di Tver e di Leningrado. Per risolvere i problemi logistici creati dai frequenti attacchi ucraini, la Wildberries sta già allestendo 260.000 metri quadri di magazzini in Kazakistan, che saranno pronti dal prossimo anno. Mentre con la morte di un altro bambino in ospedale è salito il bilancio delle vittime causate da un drone ucraino che si è schiantato lunedì tra i bagnanti di una spiaggia russa a Gelenjik sul Mar Nero.
2: Sul fiume Dnipro la guerra dei droni con gli incursori della Marina, che cercano di respingere gli assalti anfibi, i droni che continuano a terrorizzare i civili soprattutto a Kherson. Ma andiamo adesso invece

0: parlare sì, di questo con il reportage dell'inviata Carlotta Macerollo.
1: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
2: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
1: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
3: Дуже багато в піві дронів.
4: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
1: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
4: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
0: Il disastro aereo di Nasca in Perù, in cui hanno perso la vita anche 7 turisti italiani, saranno gli esperti di 5 paesi a indagare sulla dinamica della tragedia. Parteciperà anche un team italiano, ma la verità non arriverà prima di un mese. Allora sentiamo Alessandro Carboni.
5: Saranno esperti di 5 paesi a far luce sulla tragedia di Nasca. 13 le vittime, il pilota e la copilota peruviani e 11 turisti europei, tra cui 7 italiani. Anche Stati Uniti, Italia, Spagna, Canada e Germania indagheranno sullo schianto del Cessna della compagnia aerodiana, precipitato il 1 agosto durante un volo turistico sulle famose linee di Nasca. Indagini non brevi, per le autorità peruviane servirà almeno un mese. Entro una settimana è atteso un primo rapporto sui protocolli di sicurezza e sul rispetto delle normative. In attesa degli esiti, l'aviazione civile ha già sospeso i voli della compagnia coinvolta. Un'indagine che si preannuncia complessa anche perché il Cessna non aveva la scatola nera, non obbligatoria per quel tipo di aerei. Così, spiegano gli esperti, si useranno altri elementi: disposizione del relitto, tracce radar, comunicazione radio e registro di manutenzione. E forse si cercherà anche su tablet e smartphone dei passeggeri. L'aereo avrebbe segnalato problemi meccanici prima dello schianto, ma si indaga anche sulle condizioni meteo, su un cedimento strutturale o su un errore umano. Ed è l'analisi del relitto che ha permesso alle autorità di stabilire che il video dello schianto rimbalzato sui social è un falso, perché mostra una dinamica non coerente con lo stato dei resti del velivolo. Intanto la procura peruviana ha completato l'identificazione forense preliminare di tutte e 13 le vittime. Nei giorni scorsi le ambasciate di Italia, Spagna e Germania avevano fornito documentazione odontoiatrica e radiografie per accelerare il riconoscimento, ma solo dopo la conclusione degli accertamenti e la conferma delle identità tramite DNA, i corpi saranno consegnati alle famiglie.
0: Andiamo a Milano per l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni. In tanti alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, per noi c'era Francesco Rocchi.
6: Capitano, solo un capitano, il coro delle migliaia di tifosi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio all'arrivo del feretro di Franco Baresi. Milano in lutto cittadino si stringe per un'ultima volta intorno al suo campione che diventa leggenda. Ci sono i suoi compagni di quel Milan invincibile: Maldini, Van Basten, Tassotti, Virdis, Costacurta, Donadoni, Massaro e Albertini, che hanno portato la bara.
7: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
6: Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro Andrea Bodi.
8: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena che rimane nella nostra memoria.
6: E poi gli avversari storici a rendergli omaggio: Roberto Baggio, Giancarlo Antonioni, Beppe Bergomi, che ha letto il Vangelo, e il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
9: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.

0: 90, Vinicio Capossella è legato a filo doppio.
1: Era il 95, 96 quando è uscito, è stato un po' come con la mano sul fuoco scrivere di cosa si sente.
2: Sull'orlo della sera temo sparirmi anch'io nell'ombra.
0: Riproporre integralmente il ballo di San Vito su quel palco e chiudere un festival che a sua volta celebra 50 anni di vita significa, dice Capossela, ripercorrere una vicenda umana, artistica e musicale e ritrovare oggi lo spirito dei suoi 30 anni.
1: Ho registrato questo disco al compimento dei 30 anni. Nel 29esimo anno dicono che le stelle si ripresentano alla posizione in cui le hai avute alla nascita, e quindi è come se si iniziasse un nuovo giro, no? E come tutti i cambiamenti, le metamorfosi sono qualcosa di estremamente doloroso, esaltante e allo stesso tempo terrificante.
0: Che poi il ballo di San Vito che cos'è se non una grande metafora?
1: Poi naturalmente il ballo di San Vito è una malattia di cui non ci si libera, quindi, e quindi continua.
3: Ora una breve pausa, poi torniamo con le notizie.

Al nord giornata di bel tempo, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più già dal mattino sul settore alpino, quello centro-occidentale dove saranno possibili anche dei temporali nel corso della giornata. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata soleggiata e alquanto stabile. Sempre nelle ore più calde, a ridosso dei rilievi, in particolar modo tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, arriveranno dei temporali, che però dalla serata tenderanno ad assorbirsi. Fenomeni che si allungheranno anche sull'Appennino, e lo si presenterà generalmente sgombro da nuvolosità. Come sarà una bellissima giornata, con poche nubi e tanto sole, sulle due isole maggiori, con venti che risulteranno per lo più meridionali ma di debole intensità. La giornata di domani invece si aprirà all'insegna del bel tempo, anche se aumenterà l'instabilità, arriverà qualche temporale anche nelle aree interne della Sardegna, sulle Alpi orientali e si allungherà su tutta la catena appenninica centro-meridionale, sempre nelle ore pomeridiane, in un contesto però generalmente asciutto, con temperature che risulteranno stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 39-40 gradi.

0: 18 e 31 minuti spaccati e partiamo con questa seconda parte del telegiornale di Rai News con la guerra USA-Iran. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Reuters, Teheran vuole il controllo sul traffico marittimo in entrata attraverso lo stretto di Hormuz e voce in capitolo su quello in uscita. Tuttavia, secondo il Qatar, il negoziato con gli americani per un accordo definitivo registra progressi, ma i dettagli da Istanbul ce li dà la corrispondente Anna Mazzone.
1: Di una escalation nel Golfo Persico resta sul tavolo, ma la diplomazia non si ferma e continua a lavorare infaticabilmente. Secondo il Qatar sarebbero in corso sforzi di mediazione con tutte le parti. Nessun colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran dunque, ma le trattative proseguono. Per l'emittente Al Arabi l'annuncio di un accordo per l'apertura di Hormuz potrebbe arrivare tra qualche ora o al massimo entro domani. La televisione di Stato Saudita afferma che ci sono progressi, ma Teheran ribadisce che non sta conducendo alcuna trattativa con Washington. La Repubblica Islamica conferma al momento solo i contatti con l'Oman per la gestione dello stretto d'Hormuz, che potrebbe essere garantita da una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. E poi l'Iran si riserva un doppio controllo anche per le navi che transitano in uscita attraverso delle notifiche da parte di Muscat. Ma anche su questo, appunto, l'Iran non vorrebbe fare passi indietro e conferma che Hormuz è e resta sotto il controllo totale dei Pasdaran.
0: Settimo round di colloqui tra Libano e Israele, il secondo all'ambasciata statunitense a Roma dopo quello di metà luglio per attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato il 26 di giugno. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha parlato al telefono con i capi delle due delegazioni. Vediamo le questioni sul tavolo nel servizio di Raffaella Cosentino.
2: Volontari musulmani sciiti ripuliscono dalle macerie il monastero dell'Annunciazione a Zaatar occidentale, una delle due zone pilota dell'accordo tra Libano e Israele. Il ritiro israeliano ha lasciato un cumulo di rovine. I missili hanno colpito direttamente la chiesa, dice padre Omar. Con i negoziati di Roma, Beirut punta a estendere le aree pilota e a liberare dei villaggi nella zona gialla occupata dall'esercito israeliano. Un sistema bocciato dal sindaco Abed Zeddin, perché non si può chiedere alla gente di convivere con l'occupazione. I militari israeliani sono a poca distanza e hanno sparato contro i soldati libanesi. Un avvertimento per le postazioni troppo vicine. L'occupazione israeliana impedisce il ritorno di centinaia di migliaia di sfollati. Ci stanno vendendo l'illusione delle zone pilota, dice Amara Mahasen. Con suo marito è tra i pochi tornati a Zaatar. Dalla finestra di casa vede il fumo delle detonazioni israeliane oltre la linea gialla. Nei giorni scorsi c'è stata un'escalation di bombardamenti e distruzioni con 700 tonnellate di esplosivo. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria tunnel di Hezbollah sotto la cresta di Beaufort, il castello medievale patrimonio UNESCO. Ci sono state 125 violazioni dello spazio aereo libanese da parte di Israele da giovedì a domenica, secondo i caschi blu. È la distruzione sistematica di città che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, usa come argomento contro i negoziati, che dice porteranno solo vergogna e umiliazione. L'accordo non prevede una tempistica per il disarmo di Hezbollah e il ritiro israeliano. E Tel Aviv chiede che ci sia una parte terza indipendente a certificare la smilitarizzazione delle zone pilota. Tra le ipotesi, anche un coinvolgimento italiano.
0: La piaga mai sanata di Gaza, dove si continua a morire per i raid israeliani. Parliamo adesso di questo. Oggi la cerimonia funebre per 112 vittime civili, i cui corpi sono stati faticosamente recuperati solo mesi dopo il termine formale delle ostilità. Tensioni nel frattempo anche in Cisgiordania, dove si trova l'inviata Lucia Goracci.
3: A Gaza si sono sepolte in una cerimonia funebre collettiva e ritardata di diversi anni 112 persone nel quartiere Sabra della città di Gaza, che erano morte nel bombardamento del novembre del 2023 di diversi edifici. Mancano all'appello, secondo le famiglie che hanno contribuito alla loro identificazione attraverso il DNA, almeno 157 corpi, tra loro una quarantina i bambini e 37 le donne. È un lavoro molto penoso quello che si sta compiendo a Gaza praticamente dall'ottobre scorso: ritrovare i corpi, tra l'altro per la loro potenziale utilizzazione dual use, cioè per scavare i tunnel di Hamas, non vengono fatti entrare i bulldozer, quindi è un lavoro davvero complicato. Intanto la politica, la diplomazia, l'agenzia turca Anadolu dà notizia che il capo dell'intelligence di Erdogan, Ibrahim Kalin, ha incontrato il leader di Hamas al-Hayya e che il Qatar insieme con l'Egitto e la stessa Turchia hanno condannato l'escalation dei raid dello scorso weekend israele. Occorre passare alla seconda fase, però le criticità restano molte. Il gabinetto di sicurezza del premier Netanyahu, che ancora ufficialmente non ha commentato l'annuncio di venerdì scorso di Trump di una svolta storica con la possibilità che Hamas disarmi, il gabinetto di sicurezza si riunisce in Israele in serata. A te.
0: Grazie. E in Myanmar la preoccupazione per la salute di Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari su ordine della dittatura militare è riapparsa in pubblico dopo mesi solo grazie alle pressioni di Pechino. Sentiamo il servizio del corrispondente Marco Clementi.
4: Le prime immagini di Aung San Suu Kyi dopo mesi di silenzio e paura per la sua sorte. L'incontro con un rappresentante della Croce Rossa Internazionale della Lady di Ferro birmana. A inizio maggio le sono stati concessi gli arresti domiciliari con il beneplacito della Cina. La signora Aung San Suu Kyi è una vecchia amica della Cina e ci siamo sempre preoccupati per la sua situazione. In quanto paese amico e vicino, la Cina sostiene il Myanmar nel perseguire un percorso di sviluppo. C'è la mediazione cinese dietro il nuovo capitolo della vicenda umana e giudiziaria di Aung San Suu Kyi, volto della politica e dei drammi del paese. A fine aprile il viaggio nella ex Birmania del potente Wang Yi, capo della diplomazia del dragone, dove ha incontrato

0: incontrato il generale Min Aung Hlaing, che adesso è formalmente il presidente del paese dopo le elezioni farsa di gennaio. L'uomo del colpo di stato sanguinario del 2021 e dell'arresto di Aung San Suu Kyi, che aveva vinto le ultime elezioni libere, poi solo violenza e instabilità. Il processo, poi l'isolamento per 5 anni. Dopo molti mesi la prova che mia madre è viva e questo è importantissimo, dice da Londra il figlio di Aung San Suu Kyi. Un po' di speranza, un piccolo passo avanti verso la sua effettiva libertà, perché è in carcere con accuse inventate. Ma attenzione, perché i militari vogliono far credere che la situazione in Myanmar è normalizzata. Non lo è, non lo sarà, finché non sarà liberata mia madre e tutti i prigionieri politici.
1: Muore in un cantiere nelle ore più calde e la procura di Brescia apre un'inchiesta per omicidio colposo. 3 gli indagati nell'impresa per cui lavorava. Sentiamo Alberto Ambrogi.
2: C'erano più di 37 gradi venerdì scorso a Trenzano, nella Brassa bresciana. Maurizio Trenta, 40 anni, compiuti da poco, stava lavorando nel cantiere di queste villette in costruzione ai margini del paese quando alle 15.30 ha accusato un malore e ha perso i sensi. È morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora. L'ordinanza di Regione Lombardia lo vieta dalle 12.30 alle 16 fino al 23 settembre. Per questo la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. 3 gli iscritti nel registro degli indagati, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano, il responsabile della sicurezza del cantiere di una ditta bresciana e il legale rappresentante.
3: Maurizio è morto facendo il suo dovere. Maurizio ci ha lasciato sopra quel tetto. L'azienda doveva bloccare i lavoratori, l'RLS doveva intervenire, le istituzioni dovevano intervenire, perché in un comune così piccolo non si poteva non sapere.
4: Il calore è diventato un elemento strutturale dell'attività lavorativa, adesso deve diventare anche strutturale il modo di vederlo come un ulteriore rischio che si aggiunge già ai rischi che ci sono all'interno dei cantieri.
2: Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire la causa della morte. Maurizio Trenta, contratti a termine, rinnovati più volte, non aveva patologie, viveva con il fratello in una villetta a Trenzano, dove in molti lavorano nell'edilizia.
5: Io ho sempre lavorato sui tetti, così che sia mezzogiorno, luna, quello che è.
6: E non ti puoi rifiutare?
5: Beh, vai a dirglielo al datore di lavoro. Cosa ti dice? Quella la porta.
1: E un'altra tragedia sul lavoro riguarda un operaio di 54 anni che è morto dopo essere precipitato dal quarto piano durante dei lavori di ristrutturazione a Ercolano in provincia di Napoli. L'abitazione è stata sequestrata. Sentiamo Claudia Marra.
7: Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, Ciro Panico, 54 anni, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina di un parco di Ercolano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'operaio, che viveva a Ercolano poco prima della tragedia, aveva ricevuto una videochiamata da uno dei figli e aveva avvisato che gli sarebbe mancato poco per terminare i lavori e rientrare a casa.
8: Abbiamo sposato 2 sorelle. Per me era come un fratello. Il 2026 non si può morire sul lavoro. Un appello che faccio al mondo intero, non solo in Italia, cioè veramente per il mondo intero: non si può morire per portare del pane a casa, per dare a mangiare i propri figli.
9: Stava lavorando al quarto piano su un balcone di un condominio di via Niglio qui ad Ercolano quando è precipitato e ha fatto un volo ed è caduto precipitato proprio lì.
7: L'operaio è deceduto all'ospedale del mare. L'abitazione interessata dai lavori è stata sequestrata. In corso le indagini dei carabinieri.
8: Il mio cognato lavorava in una sala bingo. Purtroppo le esigenze familiari erano importanti.
9: Doveva arrotondare. 3 figlie.
8: 4.
7: La salma è stata portata al policlinico dove sarà eseguita l'autopsia che chiarirà la dinamica dell'incidente al vaglio della magistratura.
1: Ora parliamo del crollo della palazzina a Messina. È stata estratta ieri la 4ª vittima. Si cercano ancora 2 dispersi mentre si sono tenuti i primi interrogatori per gli indagati. Sentiamo Eleonora Mastromarino.
10: I crepitii si sentivano da almeno una settimana, mentre il cantiere al pian terreno sarebbe stato operativo da un mese. I proprietari del bazar cinese andato distrutto nel crollo della palazzina di Messina aggiungono dettagli sui giorni che hanno preceduto la tragedia. Raccontano di aver riferito le loro preoccupazioni al proprietario Carmelo Leone, una delle 4 vittime accertate, circostanza però non confermata dalla famiglia dell'imprenditore.
11: Non mi è stato detto nulla di tutto questo, non credo.
6: C'è più di una ragione, ma si dirà nel momento opportuno, per escludere che anche Carmelo Leone avesse contezza di un pericolo, addirittura un pericolo di crollo.
10: Non sarebbe rimasto all'interno dello stabile, sostengono i legali, per di più con le sorelle, anche loro morte nel crollo assieme alla commessa 21enne del negozio cinese. Ancora due dispersi, il marito di una delle sorelle Leone e il collaboratore domestico della famiglia. Intanto i magistrati domani completeranno gli interrogatori degli indagati, sentendo Pasquale Dalì, il titolare della ditta edile impegnata nella ristrutturazione del piano terra della palazzina. Ferito nel crollo, sostiene di essere arrivato quel giorno nella struttura e che quindi non sarebbero suoi dipendenti gli operai del cantiere già attivo da settimane. È lì che si concentrano gli investigatori per chiarire cosa abbia portato la palazzina a collassare su se stessa.
1: Parliamo del caldo in Gran Bretagna, temperature record che fanno scattare lo stato d'emergenza e una siccità senza precedenti. Sentiamo Nicoletta Manzione.
11: Ecco come sono ridotti i famosi campi di calcio in erba in Gran Bretagna, un rettangolo arido in mezzo ad una distesa secca. E poi il terreno per il cricket riesce a mantenere un po' di verde. La veduta dall'alto della chiesa di All Saints a Londra, una volta circondata da un magnifico prato, ora è irriconoscibile, come il sito di Stonehenge nel sud dell'Inghilterra, sembra sia nel deserto. I segni visibili di una stagione che sta mettendo sotto pressione il Regno Unito. Ondate di calore record che sono cominciate a maggio e ancora fino a mercoledì temperature sopra la media ed è stato dichiarato l'allerta Ambra. A luglio un altro record, il più torrido degli ultimi 200 anni, solo il 7% di pioggia rispetto alla media nello stesso periodo.
12: E gli effetti si vedono anche qui a Londra, nei parchi e nei giardini che in genere sono luoghi di fresco e di verde, sono invece aridi e gialli, e infatti è stato dichiarato lo stato di siccità in quasi tutto il paese.
11: 20 milioni di persone non possono usare i tubi per innaffiare e l'Associazione degli agricoltori lancia l'allarme. Le riserve idriche sono sotto pressione e alimenti agricoli potrebbero scarseggiare. Questa è una novità attribuibile al cambiamento climatico, spiega la professoressa Anna Clock. Questo è il futuro che ci aspetta e dobbiamo imparare a prepararci.
1: In Italia invece domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saranno addirittura 27, come ci racconta Matteo Parlato.
13: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni. 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che i morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde, sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
14: Un po' di refrigerio al cinema, esatto, ci voleva.
13: Apprezza?
14: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
13: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
15: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
1: Torino e il Piemonte sono tra le aree più colpite dal caldo record. Avere accesso a un rifugio climatico qui può fare la differenza, soprattutto per gli anziani. Sentiamo Veronica Gatto.
16: Come mai è qua lei?
17: Veniamo qua per prendere un po' di fresco, visto che c'è l'aria condizionata, si sta bene, e fare una partita a carte per passare il tempo.
18: Una partita a carte, una chiacchiera, un ballo, piccoli gesti che aiutano a scandire le giornate e combattere il rischio della solitudine. E quando il termometro sale, gli spazi climatizzati in città diventano un punto di riferimento per trascorrere qualche ora al fresco. Siamo andati in uno di questi luoghi messi a disposizione dal comune.
19: Noi siamo appunto un comitato che gestiamo gli anziani che vengono in questo posto. Qui sbagliamo, giochiamo a carte, facciamo ginnastica dolce, facciamo pittura, scultura.
18: L'estate in città per molti anziani non significa soltanto affrontare il caldo, ma soprattutto trovare occasioni per incontrarsi, mantenere le proprie abitudini e non restare soli. Sono circa un'ottantina le persone che ogni giorno scelgono di trascorrere qui qualche ora, un segnale di quanto questi luoghi siano un punto di riferimento di chi resta in città nel mese di agosto.
20: Io ho tanti anni che vengo qua, sarà più di 20 anni, perché abito qua vicino, e prima era un dopolavoro dei ferrovieri. E poi hanno fatto questo centro, noi siamo qua tutti i giorni.
21: Io sono rimasta sola, per cui meno male che c'è questo posto e abito vicino.
18: Perché anche d'estate il posto migliore è quello dove non si è soli.
1: Lo sport europeo di nuoto a Parigi, fantastica doppietta azzurra nella 10 km in acque libere, Ginevra Taddeucci campionessa d'Europa e il bronzo per Linda Caponi in una giornata memorabile per il fondo al femminile. Un ritratto delle due nuotatrici ce l'ha fatto Novella Caligaris.
22: La Senna, tanto detestata da Gregorio Paltrinieri, si rivela invece un'alleata preziosa per Ginevra Taddeucci. Dopo il podio olimpico conquistato nel fiume che attraversa Parigi, arriva uno splendido oro europeo nella 10 km. Un trionfo impreziosito anche dal bronzo di Linda Caponi, una doppietta che parla toscano, Ginevra e Fiorentina. Linda arriva dalla provincia di Siena, un perfetto gioco di squadra. Un percorso diverso rispetto al 2024, più lineare, meno correnti e soprattutto più spazio per sorpassare. Ginevra interpreta la gara con una tattica perfetta, sempre in scia, prima dell'ungherese e poi della spagnola, cambia traiettoria quando serve, legge il fiume e sceglie sempre la rotta più favorevole. A metà gara lancia un primo affondo, prende la testa, misura la risposta delle avversarie, poi torna nel gruppo. È il momento di risparmiare energie, l'attacco vero è solo rimandato. Una gara di resistenza, ma ancor più una gara di intelligenza. Nulla è lasciato al caso. Ogni cambio di ritmo è calcolato, ogni scelta ha un senso. Poi l'accelerazione decisiva, l'ingresso dell'imbuto che conduce al traguardo, cambia passo e lascia tutte sulla scia. Sullo sfondo la Torre Eiffel, davanti a lei solo il traguardo, un oro che illumina il presente e indica già la rotta verso Los Angeles 2028. E dietro a lei un'altra azzurra con la sua splendida medaglia di bronzo.
1: Niente da fare invece nella mattinata, sempre a Parigi, per Gregorio Paltrinieri, solo quarto davanti all'altro azzurro, sì, Guidi, nella olimpico. 10 km maschile di nuoto libero nella Senna. Vincono il bronzo le azzurre dell'artistico nella gara tecnica a squadre. 30 anni di lettere tra Edoardo De Filippo e il figlio Luca. A questo carteggio pieno di spunti è dedicata la puntata della Via dei Libri, sempre a cura di Loretta Cavaricci. Poi il TG torna alle 19.
23: Sito parla, ma parla. Sito veca, ma veca. Si te chiama Ancelleca e chi steca, si tu.
24: Di lettere, un padre e un figlio, Edoardo e Luca, l'arte ma anche la vita. 10 anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, il figlio Tommaso, insieme con l'archivista di famiglia Maria Procino, ci restituiscono una selezione di questo carteggio così prezioso, pieno di poesia. Una puntata speciale della Via dei Libri. Ogni lettera è una confessione reciproca, un modo per conoscersi e riconoscersi. Scrivete in questo libro quanto avete conosciuto e riconosciuto, magari anche in forma privata o inedita, i grandi Edoardo e Luca da questo lavoro di recupero della memoria. Tommaso?
25: L'abbiamo riconosciuto tantissimo, ho riconosciuto parti di mio padre, di mio nonno che mi erano state raccontate, di mio padre che ho vissuto in prima persona, ma devo dire che ogni progetto, ogni iniziativa che portiamo avanti che riguarda Edoardo e Luca per me è un'occasione per scoprire un lato di loro nuovo. Questa è stata un'occasione un po' speciale perché si toccano argomenti e situazioni un po' più private.
26: Il bambino Luca
0: si evidenzia proprio attraverso le lettere, perché come dice proprio in una lettera a Edoardo Padre, dice: papà, oggi la maestra mi ha rimproverato perché è troppo allegro. Quindi Luca era così. Luisella, la sorella, invece era più scrittrice, infatti inventa delle filastrocche, ma ciò che esce fuori, che ci restituisce Edoardo, è il suo lato poeta. Edoardo, che è in giro con il teatro e che deve stare fuori dalla famiglia per tutta una serie di problemi, di debiti che ha dopo la compravendita delle macerie del Teatro San Ferdinando, racconta, no, crea delle favole per i bambini, come il Palio di Siena, quando racconta il Palio di Siena, il freddo dell'aquila, il raffreddore che lo tiene lontano. Quindi c'è questo padre, no, molto amorevole, molto attento ai suoi figli.
24: Che cerca di far partecipare chi è a casa alle sue cose.
0: Sì, alle sue cose. E viceversa, perché poi è una famiglia felice, ecco, in quel momento.
24: E Luca che cosa chiede al padre? Come gli racconta? Ci sono delle pagine anche molto intime.
25: Sì.
24: Il modo in cui sta crescendo, i primi sentimenti, la prima attrazione per il teatro, sì. Lontano però da Edoardo.
25: Beh, diciamo che il libro è un po' un'evoluzione sia di Luca che di Edoardo che del loro rapporto. Le prime pagine del libro sono dedicate, appunto, come dice Maria, ad una famiglia, diciamo, quasi normale, felice. Poi, come tutti sappiamo, la famiglia ha dovuto, diciamo, vivere dei momenti difficili, in particolare Edoardo e Luca, che sono gli unici due rimasti dopo la scomparsa di Luisella e di Tea. Quindi si ritrovano padre e figlio a dover affrontare una vita dolorosa davanti a loro. E è un rapporto che sicuramente di padre e figlio, ma che si sviluppa con gli anni, e questo traspare molto dalle lettere che si scrivono, ha un rapporto anche di amicizia, traspare
24: tantissimo.
25: E ci riesce, perché inizia questa corrispondenza speciale tra di loro.
24: Quando comincia a raccontargli delle prime emozioni, no? Per le ragazze, per
25: esempio. Sì, come no, diventa un confidente quasi, anche a distanza, perché in quel momento Luca è in collegio, va in collegio anche per scappare a qualche, diciamo, tormento amoroso, anche per seguire un suo amico che venne bocciato, e quindi Luca lo vuole seguire in collegio. Questo anche fa capire un po' che personaggio era Luca, fedele, attento, insomma.
24: Certo, è anche, diciamo, delicato in alcuni passaggi. Sì. C'è anche l'orgoglio di questo padre.
0: Sì, sì, molto, molto orgoglioso, e come diceva Tommaso, crea questo rapporto particolare grazie allo strumento lettera, grazie alla lettera, che è particolare perché poi nella seconda parte, in cui Luca è adolescente, Luca riesce a parlare col padre perché c'è la lettera, e il padre in qualche modo lo spinge verso la "io ti stimo, no? Io ti rispetto, io ho fiducia in te".
24: Aspetto anche il prossimo
0: momenti,
24: racconto.
0: Il prossimo racconto,
24: cioè,
0: anche in momenti
24: attesa
0: particolari.
24: Di continuità.
0: Sì, sì, anche quando ad esempio, ecco, c'è un momento in cui Edoardo pone al figlio, lo richiama alla responsabilità e parla per la prima volta della tragedia che è accaduta, cioè della morte della figlia, della sorella, quando dal collegio arriva un richiamo, Luca non risponde, Luca non c'è, Luca non porta giustificazioni, e quindi forse lo espelliamo dal collegio. In quella lettera Edoardo per la prima e ultima volta scrive: se tua madre fosse qui, ci divideremmo i compiti.
24: E poi c'è la poesia, perché sono lettere scritte con grande, con una forma di grande, diciamo, prestigio, no? Già da qui si vede di chi stiamo parlando, Tommaso.
25: Sì. Il titolo del libro è un passaggio di una poesia che Edoardo dedica a Luca. Le lettere hanno un loro senso poetico. Si può leggere anche una grande capacità di scrittura di Luca, in particolare in una lettera che indirizza ad Edoardo, dove, quando in collegio, racconta quello che vede al di là della sua finestra. Lui vive questo momento del collegio un po' come una prigionia, in qualche modo, un po' come un sacrificio, non riesce in qualche modo ad ingranare alcune dinamiche. E da questa finestrella, diciamo, di questa sua, tra virgolette, cella, nonostante lui veda solamente palazzi, riesce a guardare oltre, a intravedere il mare, a sentirne il suono, a sentirne gli odori. Quindi sono lettere che hanno all'interno una sua poesia e ci fanno scoprire anche Luca scrittore, non solamente un Luca come lo conosciamo fino ad oggi, solo attore.
0: Grazie.
25: A voi.
0: Grazie a voi.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Al nord giornata di bel tempo, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più già dal mattino sul settore alpino, quello centro-occidentale dove saranno possibili anche dei temporali nel corso della giornata. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata soleggiata e alquanto stabile. Sempre nelle ore più calde, a ridosso dei rilievi, in particolar modo tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, arriveranno dei temporali che però dalla serata tenderanno ad assorbirsi. Fenomeni che si allungheranno anche sull'Appennino meridionale, in particolar modo tra Campania e Molise, mentre invece altrove il cielo si presenterà generalmente sgombro da nuvolosità. Come sarà una bellissima giornata, con poche nubi e tanto sole, sulle due isole maggiori, con venti che risulteranno per lo più meridionali ma di debole intensità. La giornata di domani invece si aprirà all'insegna del bel tempo, anche se aumenterà l'instabilità, arriverà qualche temporale anche nelle aree interne della Sardegna, sulle Alpi orientali e si allungherà su tutta la catena appenninica centro-meridionale, sempre nelle ore pomeridiane, in un contesto però generalmente asciutto, con temperature che risulteranno stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 39-40 gradi.

0: attesa per la decisione del Consiglio dei Ministri sui possibili tagli alle accise per abbassare i prezzi. Il nodo sono le risorse attese dall'extra gettito dell'IVA. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'Aula. Le chat con Carroccia restano segrete. Ex Ilva, sindacati insoddisfatti per il confronto solo tecnico al Mimit, dal governo solo ascolti, ora servono risposte concrete, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Pozzuoli, 13 scuole inagibili dopo l'ultima forte scossa, saliti a 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali, notti tropicali, domani 25 bollini rossi, giovedì 27 su 27, le enormi masse di aria rovente poi scatenano temporali devastanti. Grande commozione a Milano per i funerali di Franco Baresi, la bara sulle spalle dei compagni di squadra, i tifosi in coro, c'è solo un capitano. E buonasera, ben ritrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 19 del nostro telegiornale che riparte dalla decisione che è attesa dopo il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo provvedimenti per la pubblica amministrazione, la riorganizzazione della Corte dei Conti e le misure sul riconoscimento facciale. Ma pare arriverà molto di più. Allora andiamo a Palazzo Chigi, ci aggiorna Gabriele Martelloni.
1: Sì, a caratterizzare questo pomeriggio a Palazzo Chigi è sicuramente il giallo sulle accise, un tema che era atteso in qualche modo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ma che in effetti non figura in quest'ordine del giorno dell'ultima seduta del CDM prima della pausa estiva. Quello che ci arrivava un po' da fonti di Palazzo Chigi è che probabilmente nei prossimi giorni ci sarebbe stato un decreto ministeriale un po' per attivare il meccanismo delle accise mobili. La sorpresa invece è arrivata più tardi, perché c'è stato un vertice, lo ricordiamo, di governo prima del CDM che è durato oltre un'ora con la Presidente del Consiglio, i suoi vice, il Ministro Giorgetti. A quanto si apprende in questi minuti c'è il tentativo dunque di riportare sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise. Dunque staremo a vedere, anche perché è attesa una conferenza stampa dopo il CDM che è in corso da oltre un'ora. Ci saranno diversi ministri perché l'ordine del giorno porta tanti temi all'attenzione del governo. Non ci sarà la Presidente del Consiglio, ma sicuramente il tema che a questo punto è più atteso è proprio quello che riguarda la proroga o meno del taglio delle accise. Ma dicevamo, un ordine del giorno che prevede anche un decreto attuativo della riforma della Corte dei Conti, una riforma invisa ai giudici contabili. Poi c'è ancora il tema della sicurezza che attraversa anche questa seduta del Consiglio dei Ministri, a partire dalla questione del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, uno strumento che dovrebbe essere in qualche modo per la polizia attivato dopo il recepimento della direttiva sulla IACT. Ma su questo nella maggioranza c'è stata una discussione molto forte, l'abbiamo visto anche con i pareri delle commissioni, vedremo quali pareri deciderà il governo di tenere in questo provvedimento. Questione sicurezza che viene affrontata anche dal punto di vista del controllo delle frontiere, perché nel decreto della pubblica amministrazione è prevista l'assunzione di 500 agenti, di cui alcuni serviranno proprio per il controllo delle frontiere, un tema ovviamente molto attuale in questi giorni dopo che il governo ha deciso di sospendere spazio Schengen con la Spagna dopo la vicenda Ceuta, una vicenda che resta sicuramente sotto il faro del governo. Questione sicurezza affrontata dalla Premier anche in una intervista con scuola.net, dove rivendica le misure di contrasto alle baby gang e anche l'ultima norma sull'imputabilità dei minori. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Allora, grazie Gabriele Martelloni, naturalmente ci affacceremo più tardi una volta che il Consiglio dei Ministri sarà finito, ma la politica discute anche rispetto al caso delle chat tra Del Mastro, l'ex sottosegretario, e Carroccia. La giunta per le autorizzazioni dice no ad una ulteriore istruttoria, il voto sull'accesso alle chat torna dunque direttamente in aula e la protesta è delle opposizioni. Ci dice di più Alberto Puoti.
2: La giunta per le autorizzazioni a procedere alla Camera ha votato a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria sul caso delle chat di Del Mastro, ma di andare al voto direttamente in aula. Quindi l'aula probabilmente già domani si pronuncerà con un voto sulla proposta già formulata in precedenza dalla Giunta per le autorizzazioni di non concedere l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Caroccia vicino al clan Senese. L'integrazione istruttoria riguardava le chat che sono in un CD tenuto in cassaforte qui alla Camera. Il presidente della Giunta, Davis Dori, di AWS, ha spiegato che ha scelto poi di non mettere ai voti la scelta sull'accesso e la consultabilità delle chat per non creare un precedente pericoloso per la stessa Giunta. Intanto Fratelli d'Italia accusa il Movimento 5 Stelle in particolare di utilizzare la Giunta come un palcoscenico politico e invece dall'opposizione, in particolare Campolargo, valuta il conflitto di attribuzioni alla Consulta e i partiti ne discuteranno in queste ore. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E adesso torniamo a parlare della ex Ilva, primo tavolo al Ministero delle Imprese convocato dal Ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area caldo del siderurgico entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. E sono insoddisfatti i sindacati, domani nuovo incontro con le imprese, sentiamo Raffaele Cappuccio.
3: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
4: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
3: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
5: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
3: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto dopo lo sciopero a Taranto sono in programma astensioni in altri impianti.
6: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti.

0: stabilimenti. Altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
1: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
2: E dopo l'emergenza immigrazione a Ceuta si è svolta la riunione urgente dei ministri dell'interno europei, chiesta dalla Spagna, irritata per le critiche dell'Italia e di altri paesi. È prevalsa la linea dell'unità e si è deciso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni, Brunner, commenta il vertice di stamattina tra i ministri dell'interno dei 27. Convocato d'urgenza per rispondere alla crisi di Ceuta su richiesta di 22 paesi, rischiava di essere un processo alla Spagna per la sua gestione dei migranti. Invece l'Europa ha rinnovato la sua solidarietà nei confronti di Madrid. I 27 si dicono decisi a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione, anche implementando i rimpatri, e sono pronti a lavorare sulla proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi.
4: Io è lo che pido e sollecito.
3: Una proposta però bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia. Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea anche la Francia, contraria a rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno, Núñez.
2: Intanto il lento ritorno alla normalità nell'enclave spagnola di Ceuta, dove in poche ore sono giunti 72.000 migranti, 70.000 sono quelli già rimpatriati, 75 i morti, 44 i dispersi. E per molte famiglie di migranti assiepate sul lato marocchino della frontiera sono ore di angoscia. Allora seguiamo il racconto in esclusiva da Findec in Marocco della nostra inviata Marina Lalovic.
5: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos, in spagnolo Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine, assieme ad altre 60.000 persone.
6: Qui, da queste spiagge, entrano.
5: Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera, lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed.
6: I periodisti qui abbiamo una pagina del Facebook.
5: Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono, perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi, e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
2: Un gommone di migranti si è capovolto nella Manica, salve 157 persone, un episodio questo che insieme alle immagini che arrivano da Ceuta contribuisce a infiammare il dibattito

0: politico anche in Gran Bretagna. Il neo premier laburista Burnham promette linea dura. Nicoletta Manzione.
1: L'imbarcazione con cui cercavano di raggiungere le coste della Gran Bretagna durante la notte improvvisamente ha preso fuoco. A bordo 157 migranti che sono stati salvati dalle motovedette della prefettura francese e portati a Boulogne-sur-Mer e hanno ricevuto assistenza. L'immigrazione clandestina attraverso il canale della Manica agita la politica inglese e dopo i fatti di Ceuta si riaccende il dibattito. Il leader di Reform UK, formazione di destra xenofoba, Farage, invoca l'uso della marina militare per bloccare le traversate e respingere i gommoni verso le coste francesi. I laburisti accusati di non aver mantenuto le promesse in fatto di lotta all'immigrazione illegale. Il premier Barnard sabato scorso dalle coste di Dover ha voluto verificare di persona la situazione e portare appoggio ai militari impegnati nel controllo appunto delle coste. La nostra azione sarà inflessibile, ha detto il premier. L'impegno del governo nella lotta ai trafficanti di esseri umani è stato raddoppiato e il numero di sbarchi nel 2026 è pressoché dimezzato.
0: Torniamo in Italia, sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto record di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. 57 gli edifici inagibili, 13 le scuole chiuse. Questi sono i dati emersi dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento soccorsi che si è tenuto in prefettura. Ci aggiorna Fabio Forlano.
2: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
3: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco, poiché sono venuti da altre regioni decine e decine di ingegneri assegnati dal ministro Piantedosi.
2: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Proceda. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese.
4: Stiamo lavorando aumentando le squadre per le perdite di acqua, che è uno dei punti che dobbiamo affrontare. Aspettarci a riparare il prima possibile.
2: 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
0: E a Pisa sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di 4.3 che si è verificata stamattina alle 10:15. Sospesa la circolazione dei treni sulle linee dell'area, al momento non si segnalano danni, fa sapere la Protezione Civile. Sentiamo Carlo Meletti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
5: La magnitudo è stata 4.3, l'ipocentro, cioè la profondità a cui è iniziato il terremoto, è di 8 km e le prime indicazioni ci dicono che si tratta di una faglia diretta, cioè si tratta di una zona in distensione dove un lato della faglia si è ribassato rispetto all'altro. La combinazione di magnitudo e di profondità ha fatto sì che si sia avvertito su un'area molto vasta. Ci sono state già delle repliche alla scossa più forte, quella di 4.3. Abbiamo registrato finora altre 5 scosse, più o meno tutte nella stessa zona, per quanto di magnitudo molto piccola, minore a 2, quindi probabilmente nessuno le ha avvertite. E quindi è probabile che ci siano ancora delle altre repliche molto piccole, come normale dopo una scossa di magnitudo 4.3.
0: E nella capitale bulgara, Sofia, un grave episodio di antisemitismo lo scorso 2 agosto, quando un gruppo di locali naziskin che ha preso d'assalto l'albergo che ospitava gruppi di adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video, lo vediamo, rilanciato in queste ore dalle agenzie di stampa, mostra i militanti di ultradestra addossarsi all'ingresso dell'albergo mentre scandiscono slogan antisemiti e si esibiscono in saluti nazisti. Nel video il gruppo sembra poi spontaneamente allontanarsi dalla struttura. Solidarietà è stata espressa dal ministro degli esteri italiano.

0: anni. L'antisemitismo, ha scritto in un post su X, è un germe che va combattuto, una forma di odio e discriminazione che va estirpata. Era già stato attivato un codice rosso per Mirko Bertellini, il 44enne che sabato sera ha investito con la sua auto Federico Venco, con la convinzione che fosse il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Oggi l'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha reso dichiarazioni spontanee. Ci dice di più Elena Scarrone.
1: Il mio assistito ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni, ma semplicemente per, diciamo, meglio specificare le circostanze.
2: Però ha risposto alle domande del giudice o si è avvalso?
1: Ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sicuramente provato.
2: È durato meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia in carcere a Busto Arsizio. Mirko Bertellini, 44 anni, nato a Milano, cresciuto a Ternate, è accusato di aver ucciso sabato notte volontariamente per gelosia Federico Venco, 36 anni, che neppure conosceva. Quella notte si era fermato a prestare aiuto a una donna di 39 anni in difficoltà in moto sul ciglio della strada a Somma Lombardo. Aveva perso il telefonino, non sapeva come raggiungere il cimitero, luogo dell'appuntamento con Bertellini, l'ex compagno. Federico, anche lui in moto, si è offerto di accompagnarla. Lungo il tragitto, il 44enne li ha visti insieme. Secondo l'accusa, ha deliberatamente speronato la moto di Federico, che non ha avuto scampo, credendo fosse il nuovo fidanzato della ex. «È successo tutto sotto i miei occhi. Se non fosse passata un'auto, avrebbe ucciso anche me», ha detto la donna ai carabinieri. Sulla macchina dell'indagato, attualmente senza lavoro e senza fissa dimora, un precedente per stalking, c'erano un grosso sasso e un coltellino. L'ipotesi che volesse fare del male alla ex in quell'ultimo appuntamento, dopo la fine, un mese fa, di una relazione burrascosa. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto, a breve la decisione del giudice.
0: Ed è stato ritrovato in mattinata il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si era tuffato durante una gita in barca con la moglie e non era più riemerso. Da allora le ricerche dell'84enne non si erano mai fermate. Adesso voltiamo pagina, la quarta ondata di calore non accenna a placarsi. Invece di diminuire, salgono a 25 le città con il bollino rosso, una situazione che potrebbe durare almeno fino al 13 agosto. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
3: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
4: Per quanto riguarda le temperature non cambierà molto, ci saranno sempre valori elevati, valori che si aggireranno intorno ai 39 gradi su buona parte del settentrione, ma anche del centro e del sud. Solo nella giornata di venerdì, ma anche sabato e domenica, ci sarà un'infiltrazione di aria un po' più umida, arriverà dal nord-ovest, quella classica atlantica, che porterà un calo delle temperature di 1-2 gradi. Però sarà una situazione che durerà poco, perché già dalla settimana successiva ritorneremo a questi valori.
3: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
0: Vediamo adesso alla pagina degli esteri. La Russia è stata investita nella notte da nuovi raid contro l'impiego di droni, colpito l'ennesimo centro logistico, la di Wildberries, la Amazon russa e un impianto industriale. Ma è la Crimea in queste ore a essere teatro di alcuni tragici avvenimenti. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
5: Una tragedia, così il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito quanto accaduto in un villaggio vicino Sebastopoli. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro un suo commilitone uccidendolo, poi ha sparato contro tre civili morti sul colpo, ci sono anche diversi feriti. Non si conoscono le cause del gesto, il militare è stato arrestato. Sul territorio russo diventano intanto sempre più frequenti i raid ucraini. Nella città di Chekhov, nella regione di Mosca, l'attacco contro un sito del colosso dell'e-commerce Wildberries ha causato morte e feriti. Colpire infrastrutture commerciali russe è la nuova strategia di Kiev, che mira a danneggiare l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Altri stabilimenti della Wildberries sono stati presi di mira anche nelle regioni di Tver e di Leningrado. Per risolvere i problemi logistici creati dai frequenti attacchi ucraini, la Wildberries sta già allestendo 260.000 metri quadri di magazzini in Kazakistan, che saranno pronti dal prossimo anno. Mentre con la morte di un altro bambino in ospedale è salito il bilancio delle vittime causate da un drone ucraino che si è schiantato lunedì tra i bagnanti di una spiaggia russa a Gelenjik sul Mar Nero.
0: E andiamo sul lato ucraino. Prima però questa ultima ora che vi dobbiamo raccontare, insomma, è morto per il troppo caldo, scusatemi, non è morto, perdonatemi, è disidratato, in crisi respiratoria, in codice rosso per il troppo caldo, un bimbo di un anno e mezzo a Roma, che era tra gli abitanti dello Spin Time Labs, il centro sociale, diciamo, che è stato sgomberato dopo una fuga di gas. Da giovedì sono in strada queste famiglie. È stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, fortemente disidratato, dicevamo, da quanto si apprende da fonti sanitarie sta reagendo alle cure, ma resterà ricoverato. Un'ora fa, a causa del caldo, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e ora le condizioni del minore sono migliorate, questo comunica proprio Spin Time Lab. Allora, adesso invece andiamo sul lato ucraino della crisi di cui stavamo raccontando, perché sul fiume Dnipro la guerra dei droni continua con le incursioni della Marina che cercano di respingere gli assalti anfibi. Droni che continuano a terrorizzare i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda sinistra del fiume. Il reportage dell'inviata Carlotta Macerollo.
6: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
7: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
6: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
8: Дуже багато співдронів.
9: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
6: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito, ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
9: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
0: Adesso veniamo al disastro aereo di Nazca in Perù, in cui hanno perso la vita anche 7 turisti italiani. Saranno gli esperti di 5 paesi a indagare sulla dinamica della tragedia. Parteciperà anche un team italiano, ma la verità non arriverà prima di un mese. Sentiamo Alessandro Carboni.
10: Saranno esperti di 5 paesi a far luce sulla tragedia di Nazca. 13 le vittime, il pilota e la copilota peruviani e 11 turisti europei, tra cui 7 italiani. Anche Stati Uniti, Italia, Spagna, Canada e Germania indagheranno sullo schianto del Cessna della compagnia aerodiana, precipitato il 1 agosto durante un volo turistico sulle famose linee di Nazca. Indagini non brevi, per le autorità peruviane servirà almeno un mese. Entro una settimana è atteso un primo rapporto sui protocolli di sicurezza e sul rispetto delle normative. In attesa degli esiti, l'aviazione civile ha già sospeso i voli della compagnia coinvolta. Un'indagine che si preannuncia complessa anche perché il Cessna non aveva la scatola nera, non obbligatoria per quel tipo di aerei. Così, spiegano gli esperti, si useranno altri elementi: disposizione del relitto, tracce radar, comunicazione radio e registro di manutenzione. E forse si cercherà anche su tablet e smartphone dei passeggeri. L'aereo avrebbe segnalato problemi meccanici prima dello schianto, ma si indaga anche sulle condizioni meteo, su un cedimento strutturale o su un errore umano. Ed è l'analisi del relitto che ha permesso alle autorità di stabilire che il video dello schianto rimbalzato sui social è un falso, perché mostra una dinamica non coerente con lo stato dei resti del velivolo. Intanto la procura peruviana ha completato l'identificazione forense preliminare di tutte e 13 le vittime. Nei giorni scorsi le ambasciate di Italia, Spagna e Germania avevano fornito documentazione odontoiatrica e radiografie per accelerare il riconoscimento, ma solo dopo la conclusione degli accertamenti e la conferma delle identità tramite DNA, i corpi saranno consegnati alle famiglie.

0: Il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
1: Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro Andrea Bodi.
2: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
1: E poi gli avversari storici a rendergli omaggio: Roberto Baggio, Giancarlo Antonioni, Beppe Bergomi, che ha letto il Vangelo, e il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
3: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.
4: Ci fermiamo solo un attimo, tra poco.
5: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
4: E ripartiamo in questa seconda parte del nostro TG dalle notizie principali. Partiamo dal Consiglio dei Ministri, che ha approvato la proroga del taglio delle accise sul gasolio, pari sempre a 17 centesimi, questo fino al 25 agosto. Prima della riunione Meloni aveva visto Salvini, Tajani e anche il ministro Giorgetti. Al via anche il decreto legislativo sulla riorganizzazione della Corte dei Conti. Rimangono sul tavolo il decreto per attuare la e-Act europeo e il disegno di legge sul rafforzamento della difesa. E poi alla Camera la Giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di non fare ulteriori istruttorie sul caso del sottosegretario, dell'ex sottosegretario Delmastro, confermato il no alla richiesta di autorizzare il sequestro tra le chat, appunto, dell'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Domani pomeriggio alle 16.30 si esprimerà l'Aula. E poi l'Ilva, primo tavolo al Ministero delle Imprese, convocato dal ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre, questo in caso di mancata bonifica. Sindacati insoddisfatti, ora servono risposte concrete, dicono i rappresentanti, domani nuovo incontro con le imprese. E poi il terremoto ai Campi Flegrei, Pozzuoli, 13 scuole che rimangono inagibili dopo l'ultima forte scossa, saliti a 700 gli sfollati, i cittadini protestano bloccando il porto per la mancanza dell'acqua, ora saranno aumentate le autobotti. E adesso è arrivato il momento delle principali notizie sportive della giornata con Sport 24, a seguire la nostra rubrica dedicata alla scienza, Futura 24. Il TG alle 20 torna con l'edizione nella lingua dei segni italiana.

0: Doppietta azzurra da favola nella tanto discussa Senna, che per Ginevra Taddeucci, unica azzurra sul podio olimpico delle acque libere 2 anni fa grazie a un bronzo pesante, si trasforma di nuovo in un fiume dolcissimo. Per la 29enne toscana si tratta della prima vittoria europea nella 10 km, la distanza più ambita, medaglia numero 100 per l'Italia del fondo, anzi 101, con una Linda Caponi capace di un terzo posto importantissimo, conquistato con maturità. Tra loro al termine una gara gestita con grande intelligenza tattica dalla Taddeucci, con numerosi tentativi per testare le avversarie verso il risultato più importante, si piazza l'ungherese Victoria Mialivari Farkas, campionessa uscente.
1: Parigi è sempre stata una tappa fortunata per me, la prima medaglia in Coppa del Mondo l'ho vinta qui, dietro a Sharon Anna Marcela, quindi un podio comunque di valore. E poi c'è stato Parigi, poi c'è stata una gara annullata, quindi anche quella gara fortunata. E adesso siamo qui, oro nella 10 mi mancava perché l'avevo vinto comunque nella 5, avevo iniziato in un argento.
0: Fuori dal podio per pochissimo, l'Italia maschile che ha aperto la giornata d'esordio dell'Europeo delle Acque Libere, una 10 km vinta dal più forte in gara, il fuoriclasse tedesco Florian Welbrock, campione olimpico, campione del mondo, che si prende anche la corona che gli mancava, capace di magie davanti all'ungherese David Bethlehem e dell'altro tedesco Oliver Clement. Quarto per una manciata di secondi Gregorio Paltrinieri, che insieme agli altri azzurri Marcello Guidi e Andrea Filadelli, quinto e settimo, è stato abile a recuperare una situazione che sembrava molto più compromessa, condizionata da errori di valutazione che serviranno come indicazioni preziose per i prossimi impegni anche qui a Parigi. L'Italia c'è e in Francia tornerà in acqua con nuove voglie come il suo capitano.

0: La Senna, tanto detestata da Gregorio Paltrinieri, si rivela invece un'alleata preziosa per Ginevra Tadeucci. Dopo il podio olimpico conquistato nel fiume che attraversa Parigi, arriva uno splendido oro europeo nella 10 chilometri. Un trionfo impreziosito anche dal bronzo di Linda Caponi, una doppietta che parla toscano, Ginevra e Fiorentina. Linda arriva dalla provincia di Siena. Un perfetto gioco di squadra. Un percorso diverso rispetto al 2024, più lineare, meno correnti e soprattutto più spazio per sorpassare. Ginevra interpreta la gara con una tattica perfetta, sempre in scia, prima dell'ungherese e poi della spagnola. Cambia traiettoria quando serve, legge il fiume e sceglie sempre la rotta più favorevole. A metà gara lancia un primo affondo, prende la testa, misura la risposta delle avversarie, poi torna nel gruppo. È il momento di risparmiare energie. L'attacco vero è solo rimandato. Una gara di resistenza, ma ancor più una gara di intelligenza. Nulla è lasciato al caso. Ogni cambio di ritmo è calcolato, ogni scelta ha un senso. Poi l'accelerazione decisiva, l'ingresso dell'imbuto che conduce al traguardo, cambia passo e lascia tutte sulla scia. Sullo sfondo la Torre Eiffel, davanti a lei solo il traguardo, un oro che illumina il presente e indica già la rotta verso Los Angeles 2028. E dietro a lei un'altra azzurra con la sua splendida medaglia di bronzo.
1: Anche nella quinta giornata dell'Europeo di Parigi non è mancata la medaglia dall'artistico, la numero 6. Come medagliere si finirà un poco sotto quello dell'Europeo scorso, che fu particolarmente vincente, ma era un campionato continentale orfano delle atlete e degli atleti russi e bielorussi, in gara invece qui a Parigi, rispettivamente come atleti neutrali B ed A. Nella penultima competizione il tecnico della squadra, le otto ragazze azzurre mettono una grandissima energia e una grande pulizia di esecuzione. Sono di nuovo bronzo, come il giorno prima nel programma libero. Oro alle inarrivabili russe, alias atlete neutrali B, con una super routine con un coefficiente di difficoltà impressionante e che ottiene oltre 300 punti. Argento nuovamente alla Spagna, pure a loro superiore nell'impressione artistica, ma con un coefficiente di oltre 10 punti in meno.
2: È tornata appunto la Russia quest'anno, comunque la Spagna a livello altissimo, quindi stare sul podio con loro è un grande onore e rappresentare l'Italia anche soprattutto.
1: La finale della mattina si era invece conclusa con un quarto posto, il terzo per l'Italia, con Enrica Piccoli nel solo programma tecnico. L'elegantissima 27enne di Castelfranco Veneto nuota una perfetta routine sul brano cantato da Barbara Streisand, Don't Rain on My Parade, ma nulla può contro lo strapotere tecnico e artistico della neocampionessa europea, la spagnola Tio Casas, della bielorussa Kandoshka Argento e della tedesca Bleier Bronzo. Mercoledì, gran chiusura dell'Europeo con l'acrobatico routine.
3: Un capitano, solo un capitano, è il coro dedicato a Franco Baresi da parte dei suoi tifosi, arrivati in migliaia davanti la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per un ultimo saluto. Torna a sventolare in alto la bandiera con il suo numero di maglia, la 6. Ci sono i suoi compagni di quel Milan invincibile, Maldini, Van Basten, Tassotti, Virdis, Costa Curta, Donadoni, Massaro e Albertini, che hanno portato la bara. Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro dello sport Andrea Abodi. E poi gli avversari storici a rendergli omaggio: Roberto Baggio, Giancarlo Antonioni, Beppe Bergomi, che ha letto il Vangelo, e il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Applausi dei tifosi, perché oggi Baresi ha saputo unire tutti, o quasi. Qualche fischio per il Milan di oggi. Contestazione per il presidente Scaroni e il patron Cardinale, accompagnati da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello in questi giorni per allenarsi. Assenza rumorosa quella di Zlatan Ibrahimovic, ma oggi i cori sono solo per il Piscinin. Sei per sempre Franco Baresi.
4: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
5: La sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, e io ero dietro di lui, l'ho sollevato, ho visto una persona felice che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
6: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
7: Pur non avendo giocato nella stessa squadra, ho giocato in nazionale e con Franco ho sempre avuto un ottimo rapporto anche perché ci somigliamo molto sia come carattere, ma anche come il fatto di essere rimasti sempre nella stessa squadra.
8: Era un uomo a 360 gradi, campione fuori, dentro al campo, un giocatore che oggi diventa difficile trovare.
9: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.
10: Un giocatore che si è messo a disposizione dei compagni, della squadra, del club, la dimostrazione che quando si è andato in B lui è rimasto qui, ha ceduto, non è riuscito a mettere in fuorigioco questo nemico, questo avversario, però rimane nei nostri cuori. Franco è un ricordo perenne per tutti noi.
11: Piazza del Plebiscito, cuore pulsante di Castel di Sangro, stracolma di tifosi per la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff. Un'onda azzurra per seguire un evento durato solo 10 minuti, una sorta di toccata e fuga. Nessuna interazione dei supporters col tecnico livornese, che chiamato sul palco si è limitato a poche convenevoli parole.
12: Stava lavorando bene, grazie alle infrastrutture e grazie anche a tutti i tifosi che tutti i giorni ci accompagnano nelle giornate di allenamento, quindi siamo molto contenti. Grazie a tutti.
11: Il vice di Max, Marco Landucci, il più anziano dello staff tecnico, invece ha rassicurato tutti sul fatto che il mister sarà molto più calmo in panchina, evitando squalifiche.
12: Quest'anno non verrà espulso, se che ci sarà sempre lui che è molto meglio.
11: Intanto la squadra continua ad allenarsi allo stadio del capoluogo altosangrino. Domani al Patini di Castel di Sangro, prima sfida internazionale della stagione, alle 18.30 contro gli spagnoli dell'Osasuna. Non ci sarà Gutierrez, ceduto per 30 milioni ai tedeschi del Bayer Leverkusen, un tesoretto che permetterà alla società partenopea di sbloccare il mercato in entrata. La priorità è l'acquisto di un difensore centrale dopo l'infortunio di Buongiorno. Saltato invece definitivamente il prestito di Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04.
13: Incroci di mercato tra Inter e Juventus. Chivu vuole un esterno per sostituire Dumfries. La scelta è caduta ora su Nico Gonzalez della Juventus. Nell'operazione potrebbe rientrare Frattesi, che Carnevali conosce molto bene dai tempi del Sassuolo e piace a Spalletti. Si tratterebbe quindi di uno scambio. Juventus è sempre alla ricerca di un portiere. In pole position c'è Vicario del Tottenham e poi di un difensore. L'obiettivo numero uno resta Lukumi del Bologna, ma la concorrenza è forte. In stand-by la situazione di Kessié, che è svincolato ma ha un ingaggio molto alto, e di Zirkzee, che il Manchester United potrebbe dare in prestito, ma prima Carnevali deve piazzare David. In uscita anche Gatti, che piace ad Allegri. Napoli, che per la difesa pensa anche a Badashil del Chelsea. In queste ore la trattativa è entrata in una fase decisiva. Manna sta lavorando per l'uscita di Lukaku, l'attaccante belga a mercato in Turchia e negli Stati Uniti. Il Milan invece potrebbe confermare Leao, non sono arrivate offerte importanti per il portoghese. Intanto ha chiesto Sulé alla Roma e potrebbe girare in prestito alla Lazio l'attaccante messicano Santiago Jiménez. Gasperini, come esterno d'attacco, vuole il nazionale norvegese Nusa dell'Ipsia, ma costa 60 milioni di euro. Per il terzino di fascia, troppo caro, Reed del Feyenoord, salgono le quotazioni del nazionale argentino, ex Udinese, ora l'Atletico Madrid, Molina. 17 milioni di euro l'offerta del club giallorosso. Paratici sta lavorando ad un colpo ad effetto per la Fiorentina. Il profilo è quello dell'argentino Mastantuono. Con il Real Madrid sarebbe stato raggiunto l'accordo per il prestito. In corso i colloqui con il calciatore argentino. Si va verso la fumata bianca.
14: Il sole sorge sul Golfo di Napoli e per Luna Rossa è l'avvio di una nuova avventura, quella che porterà alla 38esima Americans Cup che si disputerà nelle acque campane. Parte del team che continuerà a mantenere il suo presidio a Cagliari è partito per la città partenopea, dove ha preso possesso della nuova base e ha iniziato l'allenamento in mare con gli AC40 in vista delle nuove sfide preliminari di fine settembre dopo il successo di quelle di Cagliari. Sul molo Icnusa rimane al lavoro il team che sta sviluppando la C75, la barca che correrà per il trofeo vero e proprio. A Napoli la squadra in acqua con i più piccoli AC40 comincia a assaggiare i venti all'ombra del Vesuvio. Un filo invisibile ma tenace unisce le due città sul mare.
15: Lucas ci manchi, ma in realtà stiamo benissimo lo stesso. Portaci le mozzarella.
16: sei il mio fratello.
14: Un doppio binario viaggia e continuerà a viaggiare tra la Sardegna e la Campania fino al 2026.

0: alle fasi finali del trofeo sportivo più antico del mondo.
1: Adesso faremo un periodo di stop, di manutenzione alle barche, perché abbiamo navigato quasi ogni giorno con entrambe le barche qui a Napoli. Parallelamente continua l'attività a Cagliari con la C75. Avremo un piccolo break di poco più di una settimana a metà agosto, dopodiché si tornerà a navigare qua a Napoli verso i primi di settembre, prima settimana di settembre, in preparazione per quello che sarà l'evento che ci sarà dal 24 al 27 settembre.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo in particolare di tecnologia e iniziamo andando alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Entriamo in una grande camera pulita utilizzata per sviluppare sensori all'avanguardia.
1: Le regole sono stringenti e la vestizione dura qualche minuto. Per entrare in uno dei fiori all'occhiello della Fondazione Bruno Kessler servono minuziosi preparativi. Il ricercatore Alessandro Chan ci conduce nella Clean Room, 35 anni di storia, 1400 metri quadrati di superficie, atmosfera rigidamente controllata.
2: È un laboratorio molto pulito, diciamo più pulito anche di una camera operata di creare dei sensori. I sensori sono dei dispositivi molto piccoli e per questo anche solo un granello di polvere ne compromette.
1: Ricerca di base e anche collaborazioni con l'industria. Indicazioni che vanno dall'informatica alla misurazione degli effetti quantistici, dal monitoraggio ambientale a base di diamante.
2: È un campo innovativo che appunto è già iniziato lo studio alcuni anni fa, adesso sta progredendo verso la realizzazione dei primi sensori quantistici. Questo sistema si chiama Focus Ion Beam. Con questo macchinario possiamo andare a inserire pochi atomi all'interno nei nostri materiali. Dobbiamo pensare a questi sensori come una torcia. Noi abbiamo questi sensori che fanno una luce come appunto un cono di luce. Se noi avviciniamo un oggetto, questo cono di luce ovviamente cambia. Questi sensori con questi atomi generano una sorgente luminosa, una luce quantistica, e in presenza di un'imposta. Si possono utilizzare in ambiti quantistici, quindi parliamo di qubit, ma parliamo anche di applicazioni mediche, quindi riuscire a rilevare il comportamento di una cellula in prossimità di questo sensore.
1: A breve la camera pulita raddoppierà. La Fondazione Bruno Kessler ha vinto un bando europeo e grazie a un investimento di 82 milioni di euro è in costruzione una nuova clean room che sarà dotata di strumenti ancor più all'avanguardia.
0: E ora parliamo di connessioni ultraveloci a internet, un'infrastruttura che rende possibili nuovi servizi. Laura Prati.
3: Stiamo trasmettendo in tempo reale la mia immagine riprodotta in 3D come se io fossi teletrasportata a Milano.
4: Il mondo corre sempre più veloce, così come l'innovazione tecnologica, che apre scenari fino a ieri riservati alla fantascienza.
5: La disponibilità dell'FTTH, che è la fibra fino a casa, permette di realizzare servizi che con le vecchie tecnologie non erano realizzabili. Ma abbiamo anche la possibilità di fare servizi più evoluti. Quello che stiamo sperimentando in questa fase sono dei servizi di telemedicina, quindi se si possono fare delle diagnosi a distanza, ma persino degli interventi chirurgici a distanza.
4: Un'evoluzione tangibile dello sviluppo è stata una trasmissione olografica realizzata agilmente grazie alle norme.
3: Ho creato con questa tecnologia un canale ad altissima velocità a lunga distanza, in particolare 800 gigabit al secondo stiamo trasmettendo tra Roma e Milano, e questo permette una riproduzione praticamente reale della mia immagine.

0: ne manca bassissima latenza.
1: Potrebbe permettere, ad esempio, di fare delle lezioni in cui il professore è a distanza, ma che con questo tipo di interazione può dare agli studenti un tipo di esperienza che è molto simile a quella reale in cui il professore è all'interno di un'aula.
2: In Italia il 65% delle case è stata raggiunta dalla fibra e siamo nella media europea, mentre è ancora basso il numero di chi ha attivato effettivamente il servizio. Siamo intorno al 28%.
3: Si chiama Colossus 2.0 ed è il primo computer quantistico fotonico italiano, un supercalcolatore innovativo sviluppato all'Università Sapienza di Roma. Siamo andati a vederlo da vicino.
4: Il nome rievoca Colossus, il computer sviluppato in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare le comunicazioni in codice dei nazisti. Colossus 2.0 aspira a diventare altrettanto rivoluzionario. È il primo computer quantistico fotonico italiano, il gioiello tecnologico del Quantum Lab dell'Università Sapienza di Roma. Un calcolatore che usa le singole particelle di luce e i fotoni come unità di informazione.
5: I fotoni hanno la peculiarità che viaggiano molto bene, vanno lontano e quindi è facile comunicare con i fotoni, ma possiamo anche fare calcolo quantistico. Noi lavoriamo all'interfaccia fra la computazione e la comunicazione.
4: All'interno di Colossus 2.0 i fotoni vengono generati e poi incanalati in percorsi ottici miniaturizzati, sfruttando le leggi della meccanica quantistica.
5: I computer quantistici consentono di ampliare le possibilità di calcolo. Sfruttiamo stati quantità non replicabili con gli ordinatori di oggi e questo ci consente di sviluppare nuovi algoritmi con nuove possibili applicazioni.
4: Il progetto, guidato dal Quantum Lab, ha avuto il supporto del Centro Nazionale XC finanziato dal PNRR e del Consorzio Nazionale NQSTI. Vi partecipano anche l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano e l'Università di Pavia. Le ricerche riguardano sia il funzionamento del calcolatore sia il software. Numerose le possibili applicazioni, dalla computazione fotonica può offrire diversi vantaggi.
6: Una codifica fotonica permette anche di poter sfruttare altre caratteristiche, ovvero i fotoni possono essere inviati tra varie unità di calcolo. Poi ci sono anche vantaggi energetici, perché processare i fotoni non ha un costo come ad esempio abbiamo nei computer tradizionali.
3: Secondo le stime, l'aviazione è responsabile di circa il 7% delle emissioni di gas serra a livello globale. In Svizzera è stato sviluppato un aereo elettrico alimentato a energia solare con prestazioni da record. Ce lo mostra Sonia Charlie.
2: Dalle acque al cielo. Il progetto Solar Stratos nasce nel 2012 quando il suo iniziatore, Raphaël Domjean, ingegnere e pilota svizzero, compie con un catamarano ad energia solare il giro del mondo. Un successo che spinge l'eco-esploratore a guardare non più in avanti, ma in alto.
7: Cosa posso fare di più ambizioso? E mi è venuta l'idea folle di provare a vedere le stelle in pieno giorno, la curvatura della Terra e il tutto grazie all'energia solare. È il sogno di Icaro, 4.000 anni dopo.
2: Un sogno che si concretizza nel 2015 con la costruzione da parte di un team europeo di un aereo elettrico solare. Il velivolo sperimentale ha raggiunto dopo 5 ore dal decollo i 9.521 metri di altitudine, superando il primato di un altro svizzero, Bertrand Piccard, una prima mondiale.
8: Génial!
7: È incredibile trovarsi a quelle altitudini con un aereo solare. E poi, quando ero in volo, il controllo mi ha chiesto di virare per evitare un velivolo commerciale. Era un Airbus della Lufthansa con circa 200 persone a bordo, a cui hanno comunicato la mia presenza, ma non ha risposto. E io ho pensato, beh, oggi un aereo solare e uno di linea stanno volando alla stessa altitudine.
2: L'aeroplano, 9 metri di lunghezza, viene alimentato dall'energia prodotta da quasi 22 metri quadrati di pannelli solari che ne ricoprono

0: le ali.
1: On a poussé alla limite cette technologie, mais c'est une technologie que tout le monde peut acquérir.
2: Abbiamo spinto questa tecnologia al limite, ma rimane una tecnologia a disposizione di tutti. Chiunque può acquistare questi pannelli solari e piazzarli sul tetto di casa. Su questo aereo non c'è quasi nulla che non si possa comprare al supermercato, diciamo. Qui abbiamo un peso di circa 800 grammi al metro quadro. In un edificio siamo tra gli 8 e i 12 kg. Naturalmente è tutto più leggero, almeno 15 volte più leggero, ma è anche più fragile. E poi abbiamo si consentono di deviare la luce e aumentare del 2-3% il rendimento delle celle.
1: D'augmenter entre 2 e 3% le rendement des modules solaires.
0: Raphaël Dongean punta ad essere il primo pilota al mondo a raggiungere la stratosfera con un aereo elettrico ad energia solare, dimostrandone il potenziale per un'aviazione sostenibile.
2: Credo che l'energia solare sia qualcosa di umanista. Mi impegno, ed è anche il mio sogno, perché diventi uno strumento per ristabilire degli equilibri economici tra il nord e il sud del mondo.
3: I cambiamenti climatici mettono a repentaglio le produzioni agricole. Dalla Libera Università di Bolzano e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova arriva un nuovo sistema per ridurre l'impiego di acqua nelle coltivazioni. Vediamo. Cambiamenti climatici, risorse idriche a rischio, inquinamento, degradazione dei suoli minacciano l'agricoltura e impongono di cercare nuove soluzioni. La Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno sviluppato un sistema per far crescere le piante senza terreno. La coltivazione avviene in un'impalcatura di idrogel con l'aggiunta di biostimolanti naturali realizzata con la carragenina, un biopolimero di origine vegetale. Completamente biodegradabile, trattiene l'acqua e la rilascia in modo efficiente, riducendo il consumo al minimo.
4: Il processo di produzione di questi materiali è piuttosto semplice, non vengono utilizzati prodotti chimici aggressivi, sono prodotti naturali, appunto biopolimeri estratti dalle alghe. L'idrolizzato si può fare sia in forma acquosa che con ammoniaca, che però non è dannosa per le nostre piante e per il nostro ambiente in generale. E sostanzialmente si può fare appunto in un laboratorio di chimica e lo sviluppo poi della pianta può essere fatto in camere di crescita che appunto permettono lo studio ottimale della pianta per appunto capire le condizioni ottimali della crescita della pianta.
3: Questa soluzione, spiegano i ricercatori, aumenta l'efficienza delle produzioni e non genera rifiuti. Oltre a rendere più resilienti le colture, potrebbe dunque ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo. E con l'aggiunta di sensori, in futuro questo idrogel potrebbe anche permettere di monitorare in tempo reale lo stato di salute della pianta. Fra i potenziali impieghi c'è anche quello nelle missioni spaziali.
4: Essendo un materiale versatile da poter essere facilmente portato appunto in forma di dischetto, diciamo può costituire anche un ottimo substrato per microcoltivazioni.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.

0: Sentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare, per un pulito ancora più brillante.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
2: Ci riconosci subito! Siamo la Gen Woody! Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
3: Che gioia!
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave! Shave like a bomber! Gillette Labs.

Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, le risorse dell'extragettito dell'IVA. Caso del Mastro, la Giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'Aula, le chat con Caroccia restano segrete. Ex Silva, sindacati insoddisfatti per il confronto solo tecnico al Mimit, dal governo solo ascolto, ora servono risposte concrete, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Pozzuoli, 13 scuole inagibili dopo l'ultima forte scossa, saliti a 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali, notti tropicali, domani 25 bollini rossi, giovedì 27 su 27, le enormi masse di aria rovente poi scatenano temporali devastanti. Grande commozione a Milano, ai funerali di Franco Baresi, la bara sulle spalle dei compagni di squadra, i tifosi in coro, c'è solo un capitano. Bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Fiorella Vellotti. Le misure sul caro carburanti in primo piano. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sul gasolio, pari sempre a 17 centesimi, fino al 25 di agosto. Prima della riunione Meloni aveva visto Salvini, Tajani e Giorgetti, ok dal CDM anche allo schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione della Corte dei Conti. Sul tavolo poi l'intelligenza artificiale, ACT europeo e il disegno di legge sul rafforzamento della difesa. Alla Camera la Giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di non fare ulteriori istruttorie sul caso del Mastro, confermato il no alla richiesta di autorizzare il sequestro delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Domani pomeriggio alle 16.30 si esprimerà l'Aula. Vertice dei ministri dell'interno UE sulla crisi di Ceuta, dai 27 solidarietà piena a Madrid. Il commissario Brunner apprezza la capacità di reazione della Spagna e afferma che questa è stata una prova per l'Unione. Per la Spagna però resta l'amarezza della decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen, una misura inutile e sproporzionata, secondo il governo di Madrid, che chiede di ritirarla. Primo tavolo sull'ex Ilva al Ministero delle Imprese, convocato dal ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro

0: fine ottobre in caso di mancata bonifica. Sindacati insoddisfatti, ora servono risposte concrete, dicono. Domani nuovo incontro con le imprese. Il terremoto ai Campi Flegrei. A Pozzuoli 13 scuole restano inagibili dopo l'ultima forte scossa. Saliti a 700 gli sfollati, i cittadini protestano bloccando anche il porto per la mancanza dell'acqua. Ora saranno aumentate le autobotti. Record del caldo africano in Italia, anche domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. Significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute aggiungeranno condizioni di allerta massima. La tendenza non cambia, caldo e afa imperverseranno sullo stivale almeno fino a metà agosto. Ed è tutto per questa edizione del TG Lissa di Rai News 24. Ci salutiamo come ogni sera con le previsioni del tempo.
1: In serata terminano le piogge sui monti, specie quelli alpini, con cieli che rimarranno generalmente sereni o poco nuvolosi e con ventilazione che tenderà ad aumentare sui bacini occidentali, sarà meridionale e quindi il moto ondoso dei mari si porterà fino a mosso. Domani al nord il cielo sarà sereno, poche nubi apparterranno alle Alpi più occidentali dove ci saranno temporali nel corso del pomeriggio. Come sarà previsto qualche fenomeno temporalesco anche tra Lazio e Abruzzo, sempre a ridosso dei rilievi, in un contesto generale però asciutto sulle regioni centrali. Anche al sud peninsulare ci sarà della instabilità pomeridiana, poche nubi si formeranno solo a ridosso dei monti tra Campania, Molise e Basilicata e porteranno delle piogge. Anche sulle due isole maggiori ci sarà bel tempo, nonostante qualche debole piovasco arriverà dal pomeriggio sulla Sardegna, sulle coste più orientali. Le temperature saranno per lo più stazionarie, con valori massimi che potranno raggiungere o toccare i 40 gradi.

0: 26 minuti, ben ritrovati con il telegiornale di Rai News 24. Ci colleghiamo subito con Gabriele Martelloni perché il Consiglio dei Ministri ha stabilito un ulteriore taglio delle accise. Vediamo che cos'altro ha deciso il tavolo a Palazzo Chigi. Gabriele.
1: Sì, un Consiglio dei Ministri che è iniziato con un'ora di ritardo perché è anticipato da un vertice tra Giorgia Meloni, i suoi vice Tajani e Salvini e il ministro Giorgetti, un vertice che poi risulterà decisivo per sbloccare la questione della proroga del taglio delle accise. Lo ricordiamo, una misura che era attesa in questo CDM, che era stata sfilata all'ultimo dall'ordine del giorno e che rientra dunque sul tavolo dopo questa riunione che è servita soprattutto per trovare le coperture. Una proroga che riguarda lo sconto attuale sul gasolio di 17 centesimi e che proseguirà fino al 25 di agosto. Questa è dunque la decisione del governo. Un ordine del giorno con tanti temi, ricordiamo che oggi è stata completata anche la riforma fiscale con gli ultimi 3 decreti legislativi, è arrivato anche l'ok al decreto attuativo della riforma della Corte dei Conti, una riforma sulla quale insorgono proprio i magistrati contabili anche in queste ore, il governo che torna però ad affrontare anche la questione della sicurezza. Lo fa sul tema che ha causato diverse polemiche politiche nei giorni scorsi, quella dell'utilizzo da parte della polizia dello strumento dell'intelligenza artificiale con il riconoscimento facciale, questo riguarda il recepimento della direttiva europea della AI Act, resta l'impostazione del governo con un controllo da parte del giudice su questo utilizzo e poi ancora la questione dell'assunzione di 500 agenti che riguarda anche il controllo delle frontiere. Questo è un tema quanto mai attuale perché, lo ricordiamo, arriva dopo la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, anche se viene precisato da fonti di Palazzo Chigi che era una misura già prevista e dunque che non arriva sulla scia di quanto accaduto a Ceuta. La Premier che vuole presidiare sicuramente i temi della sicurezza, lo abbiamo visto con la visita a sorpresa ai carabinieri feriti in Val di Susa negli scontri no TAV di questa mattina e anche con la sua intervista a scuola .net, dove rivendica sia le misure recenti di contrasto alle baby gang sia le ultime norme sull'imputabilità dei minori. Per il momento tutto, linea a voi.
0: Grazie. Allora, tanti i temi discussi dal Consiglio dei Ministri, tanti quelli invece che animano il dibattito politico, uno in particolare quello delle chat tra Delmastro e Caroccia. La Giunta dice no a un'altra istruttoria, il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula. Intanto nel campo largo prove di disgelo tra Schlein e Conte. Tutto questo nel servizio di Alberto Puoti.
2: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Delmastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle, il centrodestra ha la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Delmastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Ed è appena cominciata a Palazzo Chigi la conferenza stampa dei ministri competenti. Intanto sta parlando Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al suo fianco il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Ascoltiamo. Manca l'audio, forse dovremmo avere anche l'audio. Ecco, tante le decisioni prese, appunto, alcune che riguardano proprio le politiche del mare. Allora, il motivo per cui ha cominciato proprio Musumeci a parlare. Siamo al primo tavolo sull'ex Silva al Ministero delle Imprese, in questo caso convocato da Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre nel caso in cui dovesse mancare la bonifica. Insoddisfatti i sindacati, domani nuovo incontro con le imprese, ma ci dice di più Raffaele Cappuccio.
3: Edifici dichiarati inagibili sono 395.
4: È il momento dell'ascolto. Per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Silva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
5: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
4: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
6: Per noi fondamentali la decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
4: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto dopo lo sciopero a Taranto sono in programma astensioni in altri impianti.
7: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
4: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
0: Adesso siamo in grado di ascoltare la conferenza stampa da Palazzo Chigi, ascoltiamo il ministro Musumeci.

0: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e maggio 2026. Quindi chi non ha, chi in questo momento non dispone del proprio immobile, del proprio alloggio, può beneficiare del contributo, a patto che naturalmente presenti la istanza, come sapete, per poter procedere al rifacimento, alla sistemazione della propria unità abitativa devastata o leggermente lesionata dal sisma. Per quelle persone che invece intendono adeguare dal punto di vista sismico il loro immobile, ricorderete che abbiamo istituito un fondo del 50% del costo complessivo dell'adeguamento, 50% lo Stato, 50% il proprietario dell'immobile. Poiché questo tipo di offerta non è piaciuta ai proprietari e aderendo anche ad una richiesta dei sindaci, abbiamo provveduto ad aumentare al 70% la quota a carico dello Stato. Speriamo che si possa procedere con particolare coinvolgimento da parte dei cittadini. Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili. Dobbiamo essere chiari con le parole, perché parliamo di una realtà particolarmente complessa. Poi abbiamo deliberato la stabilizzazione del personale a tempo determinato nei comuni che devono fronteggiare questo triste fenomeno, a condizione che abbiano già maturato 36 mesi di servizio. Il potenziamento della capacità amministrativa del comune di Monte di Procida, che pur essendo fuori dalla delimitazione di Napoli, Bacoli e Pozzuoli, ha presentato e presenta particolari esigenze. Abbiamo prorogato al 31 dicembre 27 la struttura del Dipartimento che opera sui Campi Flegrei e abbiamo deliberato a favore del commissario straordinario Fulvio Soccodato affinché possa intervenire, non aveva questa competenza specifica, anche sul costone che, come sapete, è andato giù con il sisma del 31 luglio e che potrebbe mettere in pregiudizio, se non si interviene con una certa velocità, gli immobili che sono sulla parte posteriore. Infine, per quanto riguarda il centro Italia, abbiamo prorogato la gestione commissariale per la ricostruzione post-sisma nei territori interessati al calamità del 24 agosto 2016 e una serie di misure, comprese misure urgenti per la prima applicazione del ruolo di esperti catastrofali, per la promozione della ricostruzione post-sisma 2016 e misure urgenti per assicurare l'immediato avvio, questo riguarda le politiche del mare, ma sono sempre deleghe di mia competenza, l'avvio operativo dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nell'attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità. Stiamo definendo le procedure per la nomina del direttore dell'Agenzia. Quindi massima attenzione per quanto riguarda i Campi Flegrei. È chiaro che quello che è accaduto giorno 31 luglio potrebbe non accadere per i prossimi 100 anni, potrebbe accadere anche molto prima e torneremo alla situazione iniziale. È un fenomeno purtroppo di fronte al quale le istituzioni non sono in condizione di fare alcuna previsione. sembra un calvario interminabile per le popolazioni interessate, alle quali va la comprensione e la solidarietà mia e di tutto il governo Meloni. Ne abbiamo parlato proprio in Consiglio dei Ministri poco fa. Comprendiamo quale possa essere lo stato d'animo. Io vivo ai piedi dell'Etna, quindi certamente una condizione diversa, ma non particolarmente felice. So come sia difficile poter dormire con un occhio aperto. Ecco perché noi pensiamo, io domani avrò una informativa al Senato e dopodomani alla Camera, speriamo di poter coinvolgere il Parlamento al di là degli schieramenti di maggioranza e di opposizione, perché il caso Campi Flegrei, che ormai è diventato un caso nazionale, possa non dividere almeno per una volta la politica e possa finalmente consentire la individuazione di ogni possibile intervento per attenuare questa penosa condizione che mette a serio rischio la serenità della popolazione civile e anche la produttività delle attività economiche. Siccome è una zona fra le più belle d'Italia, abbiamo il diritto e il dovere di favorire finché è possibile, finché la natura ce lo consentirà, ogni iniziativa che possa restituire fiducia e serenità ai cittadini dei Campi Flegrei. Anche per rispetto verso i colleghi che debbono intervenire, io ho fatto una sintesi davvero stringata. Vi ringrazio e, se mi consentite, io lascio e vi lascio, ti lascio questa sedia. Ciao. Che è un po' centrale, e voi continuate con la pace del Signore.
1: Bene, grazie al ministro Musumeci. E passerei al Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica istruzione. Prego.
2: Amministrazione. Allora, buonasera.
1: Chiedo scusa, lapsus. Chiedo scusa.
2: Figurati. Buonasera. Dunque, allora, mi distacco un attimo dal DLPA Protezione Civile di cui vi parlava il collega Musumeci, il ministro Musumeci, per raccontarvi brevemente del DPR che riguarda l'istruzione e il merito. Ne parlo io perché il collega Valditara non poteva essere presente alla conferenza stampa, però vi do informazione del fatto che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri per l'anno scolastico 2026-2027 abbiamo approvato la possibilità per il Ministro dell'Istruzione ad assumere a tempo indeterminato, naturalmente sui posti effettivamente vacanti e disponibili, attingendo alle graduatorie che sono ancora attive, che sono ancora valide, un certo numero di 65 unità di dirigenti scolastici, di 46.462 unità di personale docente. Di queste circa 10.800 sono insegnanti di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale ATA, quindi personale tecnico amministrativo. Quindi è quel DPR che di consueto, diciamo, verso quest'epoca noi approviamo per garantire un avvio regolare dell'anno scolastico. Torno a questo punto al decreto PA. Dunque, questo decreto PA è un decreto abbastanza complesso, un decreto di 26 articoli, è un decreto molto tecnico. Il ministro Musumeci vi ha raccontato diciamo due sezioni, che sono quelle delle misure volte a fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico e la prevenzione sismica e la ricostruzione post calamità. C'è una prima parte di questo decreto che invece riguarda più strettamente la pubblica amministrazione, quindi una serie di misure che sono dedicate a migliorare auspicabilmente il funzionamento della nostra pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti territoriali. Voi sapete bene quanto la pubblica amministrazione abbia un rapporto diretto con la comunità, con la collettività, soprattutto negli enti territoriali. Chi lavora nei ministeri centrali a Roma ha meno possibilità di dialogare con i cittadini, e quindi diciamo che questo decreto ha alcune norme che hanno una certa rilevanza dal punto di vista della efficacia dell'azione degli enti

locali. Allora, incomincio con l'articolo 1, li descrivo brevemente proprio perché è un provvedimento complesso, quindi cerco di semplificarlo e di soffermarmi sulle cose più rilevanti. L'articolo 1 è un articolo che si occupa di ferie. Allora, voi dovete sapere che la normativa vigente per i dipendenti pubblici prevede che le ferie, i riposi, i permessi devono essere goduti obbligatoriamente e la mancata fruizione delle ferie non dà diritto a ricevere un trattamento economico sostitutivo. Su questo punto è intervenuta prima la Commissione europea con una direttiva nel 2003 che invece riconosce il diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, quindi si fa la somma delle ferie che durante il periodo di lavoro non sono state godute e vengono liquidate alla fine del rapporto. Poi è intervenuta ancora la Corte di giustizia europea. E cosa ha detto la Corte di giustizia europea? Ha detto sì, è corretto che non vengano riconosciute le ferie non godute, però soltanto nel caso in cui sia stato il lavoratore che pur sollecitato e informato sul suo diritto, quindi per una scelta sua personale, dal fruire delle ferie, con un onere della prova peraltro a carico non del lavoratore ma del datore di lavoro. Che cosa abbiamo fatto con questo decreto? Abbiamo uniformato la normativa italiana che non rispetta noi, quindi in Italia, con l'approvazione di questo decreto, la possibilità di non riconoscere le ferie non godute passa attraverso la condizione che sia stato un comportamento deliberatamente scelto dal dipendente. C'è un articolo 2 che richiama due interventi importanti. Allora, il primo è una norma che mette finalmente ordine ai limiti di spesa per il personale, quindi alle facoltà assunzionali degli enti territoriali. Questo è un tema molto importante perché gli enti territoriali spesso lottano con la necessità di integrare i propri organici e devono fare i conti con la agibilità finanziaria, perché evidentemente assumere significa spendere dei soldi. Allora, che cosa prevedeva la nostra legislazione? C'è una legge di bilancio del 2007 che sostanzialmente poneva un tetto alle facoltà assunzionali che era parametrato alla serie storica, quindi si andava a vedere la spesa storica e si definiva questo tetto. Ora, diciamo che nel 2019 è sopravvenuta un'altra normativa che invece dice che non si guarda più alla serie storica, ma sostanzialmente che è fissato al rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti. Virtuoso ha un'agibilità in termini di assunzione più ampia. Diciamo che l'importanza di questa norma è che mette chiarezza, perché siccome prima le due norme erano concorrenti, diciamo che spesso i comuni non avevano chiarezza su quanto potessero attingere per assumere. Adesso, avendo riguardo non più alla serie storica ma al bilancio, alla sostenibilità finanziaria legata al rapporto tra le spese personali e le entrate correnti, si è chiarita la situazione. Un'altra importante norma contenuta nell'articolo 2 riguarda i segretari comunali. Voi sapete che il segretario comunale è una delle figure rilevanti nel funzionamento di un'amministrazione comunale. Abbiamo delle criticità in molti comuni, soprattutto quelli di dimensione più piccola. Ci sono tantissimi comuni che hanno la figura del segretario comunale a scavalco. Cosa significa? Significa che c'è un'unica figura di segretario comunale che si occupa di più comuni. Ci sono anche delle situazioni veramente che ormai sono diventate abbastanza difficili da gestire, segretari comunali che sono a scavalco di 20-25 comuni. Allora, proprio perché questa figura dei segretari comunali è una figura abbastanza carente, abbiamo autorizzato il Ministero degli Interni a bandire una sessione straordinaria del corso concorso per segretari comunali e abbiamo peraltro previsto per i comuni di dimensione più piccola, quelli diciamo riservati ai segretari di fascia B tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, la possibilità di utilizzare i segretari che sono iscritti nella fascia di accesso alla carriera di segretario comunale, che è la fascia che

0: prestiti, dove peraltro diciamo c'è una parte degli interessi che sono a carico dello Stato, e sostituire quindi questo meccanismo con quello di un'anticipazione di massimo 10 anni, che invece prevede tutto a carico degli enti territoriali. Interveniamo poi anche in materia di amministrazione scolastica in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Non faccio riferimento al DPR di cui vi ho parlato prima, ma ad un'altra fattispecie. Cioè sostanzialmente noi estendiamo con questo decreto anche all'anno scolastico 2026-2027, all'anno scolastico 2027-2028, la possibilità per gli istituti paritari di considerare abilitati alla docenza anche quei docenti che sono privi temporaneamente di abilitazione e che però hanno già insegnato per 3 anni nei 10 anni precedenti, anche se questi 3 anni non sono continuativi. Secondo punto, viene mantenuta l'iscrizione alle graduatorie dei concorsi ordinari per i docenti che hanno superato l'anno di formazione di prova. Voi sapete che i docenti devono superare un anno di formazione di prova. Ora, quelli che l'hanno superato possono insegnare evidentemente, ma vengono mantenuti nelle graduatorie dei concorsi ordinari. Terzo punto, viene prorogata fino all'anno scolastico 27-28 la validità delle graduatorie vigenti del personale educativo e scolastico dell'infanzia, cioè ci riferiamo agli asili nido, quindi a quegli educatori, a quei maestri, a quel personale che è dedicato ai bimbi da 0-6 anni. Questa norma è una norma che è stata fortemente richiesta soprattutto dalle grandi città, che stanno incontrando delle difficoltà nel reperire queste figure. Poi, prima di passare la parola alla collega, la ministra, la mia amica Anna Maria Bernini, che vi parlerà invece di un'altra importante disposizione per gli studenti universitari, finisco con l'articolo 7, che anche questo è particolarmente importante perché prevede l'assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo di agenti e assistenti di Polizia di Stato a decorrere dal dicembre del 2026. È un intervento che risponde alla finalità di potenziare i servizi di controllo alle frontiere, alla finalità di potenziare le questure in tutte quelle attività di frontiera che concernono le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Quindi diciamo che anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni, diciamo che è un'iniezione importante di risorse che danno un aiuto, un contributo a chi nella Polizia di Stato si occupa di queste dinamiche. Lascio la parola ad Anna Maria.
1: Grazie Ministro, prego Ministro Bernini.
2: Grazie Paolo, grazie Ministro Zangrillo per avere dato ospitalità nel decreto PA ad una norma che conclude un percorso di cui siamo profondamente soddisfatti, molto orgogliosi, perché dà un grande valore ad un comparto del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che lo merita e che fino ad ora non lo ha avuto a sufficienza. In che modo? Trasformando il diploma delle accademie di belle arti, conservatori, istituti di design, istituti superiori delle industrie artistiche e di tutti i figli e le figlie del grande mondo dell'AFAM in laurea. E questo lo facciamo con una norma primaria, come è giusto che sia, ma non in maniera improvvisata. Lo facciamo attraverso un percorso che abbiamo iniziato nel 2022 e per cui, consentitemelo, ringrazio la diretta collaborazione del Ministero che mi onoro di servire, oltre naturalmente alla Segreteria Generale, perché dal 1999 non si normava un comparto che è l'oro dell'Italia. Le accademie di belle arti e i conservatori sono i luoghi attraverso cui l'Italia può comunicare qualsiasi contenuto di bellezza, di cultura, di pace, di conoscenza, che non erano sufficientemente leggibili all'estero in quanto non sufficientemente qualificati vis-à-vis il resto del mondo. Ora non ci saranno più problemi di equiparazione con l'Europa e con il mondo, non ci saranno più problemi con Erasmus+, e tutto ciò che abbiamo fatto, ovvero regolamentare i loro ordinamenti, riqualificare la loro didattica, finanziare la loro edilizia, istruire e formare i dottori di ricerca, quindi dare loro dei dottorati

0: dati di ricerca, perché all'interno dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica c'è tantissima ricerca di altissimo livello e fortemente innovativa. Ecco, tutto questo ci ha consentito di portare l'AFAM allo stesso livello di qualificazione dell'alta formazione accademica. Quindi oggi ufficialmente annunciamo, come governo e come Ministero dell'Università, ringraziando il Ministro della Pubblica Amministrazione, che l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica producono entrambe laureati. Poi, altra notizia sicuramente buona per i nostri destinatari, abbiamo aggiunto al fondo di finanziamento ordinario delle università 60 milioni per garantire che gli studenti abbiano una ulteriore modalità di orientamento rispetto a quella già prevista, ma soprattutto per fare ciò che abbiamo fatto anche l'anno scorso e negli anni passati, ovvero finanziare con fondi appropriati, opportunamente appostati, il semestre aperto di medicina. L'anno scorso lo abbiamo fatto con 50 milioni, l'anno prima, come anno preparatorio, 25 milioni. Quest'anno stanziamo 60 milioni perché tutto ciò che è necessario per il semestre di medicina, a partire dalle piattaforme di insegnamento, test di autovalutazione, fino a tutta la formazione di capitale umano e capitale tecnologico che è necessaria per gli studenti, venga approntata dalle università in maniera adeguata. Grazie.
1: Prego, prego Ministro Locatelli.
2: Grazie, buonasera a tutti. Oggi invece noi abbiamo approvato, per quanto riguarda il tema della disabilità, un decreto legislativo importante, anche molto atteso. Infatti l'Italia è stata membro della sperimentazione europea sulla Disability Card, quindi sulla Carta Europea della Disabilità e sul contrassegno per il parcheggio europeo. Oggi recepiamo quindi la direttiva europea, istituendo nuove opportunità, nuove misure, migliorando, anche semplificando e sburocratizzando i percorsi di ottenimento di queste due importanti documenti. Per quanto riguarda, anzi tutte e due sono a tutti gli effetti carte valori, avranno una durata di 10 anni e per quanto riguarda il contrassegno del parcheggio il rinnovo sarà anche automatico. Questo è molto importante perché altrimenti ogni 5 anni era necessario fare tutta la procedura anche di certificazione medica. Invece per quanto riguarda addirittura le patologie permanenti, cosiddette insomma permanenti, ci potrà essere anche il rinnovo automatico. Anche questo è importante e tutte e due le misure garantiscono e favoriscono il mutuo riconoscimento da parte dei membri dell'Unione Europea e di chi verrà in Italia di questi documenti, garantiscono maggior omogeneità e l'accesso agevolato a beni, servizi e luoghi che sono previsti appunto di agevolazioni su questo tema. Per quanto riguarda la Carta Europea della Disabilità, sarà possibile fare la richiesta sulla piattaforma INPS come già attualmente, ma anche utilizzare l'app IO. Questa è una novità e andiamo anche in questa direzione della maggior digitalizzazione per semplificare anche in questo caso e sburocratizzare. Per quanto riguarda il contrassegno del parcheggio, sarà possibile fare domanda sulla piattaforma che sta allestendo il poligrafico oppure direttamente in comune, questo per agevolare anche persone che magari con una disabilità o anche anziane possono avere difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie. Per quanto riguarda la Disability Card, la Carta Europea per la Disabilità, è importante dire che ci sarà anche una nuova categoria, cioè una carta destinata alle persone che hanno bisogno di sostegni intensi, che sarà determinata dalla lettera A, quindi che di persone che hanno bisogno dell'accompagnamento e che hanno una grave disabilità o gravi, importanti necessità di supporto, e questo è in linea col decreto 62, la riforma con la disabilità che stiamo portando avanti. I tempi di rilascio rilascio per quanto riguarda il contrassegno dei parcheggi sono di 30 giorni, per il disability card di 90 giorni. Sono entrambe gratuite e quindi sarà possibile anche consultare dei portali, avere le informazioni anche in maniera più funzionale in modo digitale. E è importante dire che tutto questo, insomma, va nella direzione che stiamo portando avanti in Italia con la riforma sulla disabilità, ma si colloca pienamente anche nel lavoro che abbiamo portato avanti con l'Unione Europea, dei quali siamo stati proprio capofila della sperimentazione che è stata propedeutica all'adozione di questo provvedimento. Siamo i primi in Europa a recepire la direttiva, quindi siamo molto soddisfatti.
1: Grazie Ministro Locatelli. Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia, prego.
3: Grazie. Eccomi qua. Funziona? Sì. Allora, noi abbiamo portato a casa due importanti provvedimenti. Il primo, uno schema di disegno di legge che rivede la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, noto come provvedimento 231. È un provvedimento che ha una sua logica rispetto ad alcune scelte che ha fatto già il governo. Sostanzialmente prova a dare alle imprese la possibilità di utilizzare i modelli organizzativi di gestione, modelli che servono per dare trasparenza interna e affidabilità esterna, come strumenti di adempimento. Cioè sostanzialmente si affianca alla parte sanzionatoria una importantissima parte preventiva. Diceva qualcuno che la sanzione arriva sempre troppo tardi. Noi pensiamo che la parola prevenzione sia una keyword importante per poter in qualche modo entrare nel mondo delle imprese e provare a raggiungere l'obiettivo di evitare eventi luttuosi, eventi diciamo non consentiti, mediante una forte carica di carattere preventivo. E di questo adempimento premiale si accompagna una semplificazione. E perché la 231 è stata vista più volte, una matrice europea, si tratta di aver adempiuto ad alcuni accordi internazionali, come un appesantimento burocratico. Così non è e non deve essere. Abbiamo semplificato alcuni meccanismi e soprattutto in qualche modo ci siamo occupati in questa semplificazione del tessuto connettivo del nostro paese, delle piccole e medie imprese. Che cosa è cambiato da questo punto di vista? Beh, innanzitutto prende corpo quello che è un altro leitmotiv di questa fase legislativa, cioè la parola organizzazione. Adesso un ente, secondo il nuovo 2086 del Codice Civile, deve avere assetti adeguati, cioè deve essere capace di essere organizzato sotto tanti fronti. Allora la parola organizzazione si traduce proprio in una nuova forma di colpa di organizzazione, cioè si risponderà nell'ambito dei procedimenti 231 soprattutto per questa mancanza di efficace organizzazione, con la diciamo, caratteristica che abbiamo provato, vista l'esperienza giurisprudenziale, ad evitare l'eccesso di discrezionalità del giudice, cioè a dare comunque dei parametri più certi di adempimento, cioè sapere che cosa devi fare per essere adempiente, in modo che non ci sia questa sorta di, come posso dire, liberalizzazione degli elementi da valutare sulla responsabilità, ma siano maggiormente certificati, questo per garantire alle imprese maggiore capacità e maggiore presa sul territorio. Un altro dato importante in questo provvedimento sono le condotte riparatorie, cioè chi ha già un modello 231 potrà, nel momento in cui gli viene contestata una violazione, sapete bene che la 231 riguarda una responsabilità amministrativa per fatti derivanti da reato, beh, una volta che c'è questa contestazione si potrà modificare il modello, adeguarlo a quelle che sono le richieste che il giudice sottopone all'attenzione dello stesso, diciamo, incolpato per quanto riguarda la 231, e quindi raggiungere l'obiettivo comunque di adeguare il modello a quella che è la contestazione. Quindi una sorta di gesto di resipiscenza attuosa che in qualche modo contribuisce ancora una volta a quella logica dell'evitare che, anziché semplicemente punire. Diciamo che un altro dato che va bene e che noi riteniamo fondamentale è la inversione dell'onere della prova. Cioè oggi tocca sostanzialmente all'imprenditore dimostrare di avere un modello ben implementato ed efficacemente attuato, noi chiariamo che l'ente può essere responsabile dei reati presupposto per la cattiva organizzazione, ma la prova è interamente a carico, come fisiologico, a carico del pubblico ministero. Quindi, come vedete, un provvedimento articolato, ma che su questi capisaldi manifesta tutta la sua modernità. Voglio soltanto riferire che questo è un passaggio che va in stretta, in joint venture, con la responsabilità medica che è in discussione adesso alla Camera, con la prossima responsabilità della sicurezza sul lavoro. Cioè, sostanzialmente noi proviamo a dare alle imprese la possibilità di salire sullo stesso carro di coloro che devono essere protetti, i lavoratori, i pazienti. Cioè, riteniamo che debbano stare tutti insieme nella stessa dimensione, che non ci debba essere in qualche modo nessuna forma di come posso dire, alternatività fra l'una e l'altra. L'ultima considerazione, come diciamo supporto di questo salto importante sulla tutela due treunistica, è quello del rapporto pubblico-privato. Anche qui noi abbiamo una logica diciamo così liberale: il privato che rispetta le regole ha tutti i titoli per camminare insieme al pubblico. Cioè, il badge di accesso alla collaborazione pubblico-privato è il rigoroso rispetto delle regole. Ecco, quindi in questo scambio virtuoso fra pubblico e privato, perdendo quella connotazione un po' vintage sul fatto che il pubblico sia buono e il privato sia sospetto, noi marciamo su una linea di come posso dire, percorso di rotta completamente diversa. Riteniamo che pubblico e privato debbano marciare insieme nella consapevolezza che il rispetto delle regole possa costituire, diciamo, il fil rouge che possa legare questo tipo di situazioni. E questo per quanto riguarda il provvedimento 231, che ripeto costituisce per noi un punto di riferimento. C'è stata una commissione presieduta dal presidente Giorgio Fidelbo, a cui ho avuto l'onore di partecipare, che ha lavorato tanto su questo punto, e i frutti mi sembra che siano stati oggi confermati come frutti utili nell'ambito delle politiche del governo. Un secondo provvedimento non meno importante è quello che riguarda lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024-1689, noto come AI Act, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. E diciamo subito che la natura e la finalità di questo provvedimento è quello di introdurre una disciplina organica di seguito a quelle che sono state le regole della fonte europea che ho citato, per utilizzare intelligenza artificiale per attività di polizia. Dico subito, non c'è nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale. Vi è una umanizzazione e un controllo umano dei risultati dell'intelligenza artificiale sotto un duplice profilo: coloro che azionano gli strumenti di intelligenza artificiale e coloro che controllano l'intelligenza artificiale, che è affidata al controllo dell'autorità giudiziaria, in modo diversificato fra pubblico ministero e giudice di indagini preliminari, ma il controllo, a seconda anche della fluidità dei procedimenti e delle ragioni di urgenza che necessitano la diversità di approccio, il controllo è comunque un controllo doppiamente umano, per innesco del meccanismo e per controllo sulle modalità di innesco del meccanismo. Ci si occupa innanzitutto dell'attività di polizia nell'ambito dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Il riferimento è quello nelle attività e finalità di polizia, per cercare di coniugare l'attività di prevenzione con la piena tutela dei diritti fondamentali. E l'attività di polizia in linea, ripeto, con l'AI Act, si occupa di un bilanciamento fra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. Casi operativi più sensibili, non sfuggirà i noti casi dei dati biometrici, che sono quelli che hanno, diciamo, dato origine a qualche, diciamo, polemica, ma vi posso assicurare che tutto è stato risolto nell'ambito di quelle che sono le garanzie, un check and balance fra diritto all'indagine e necessità di mantenere le garanzie, con, ripeto, garanzie non soltanto strutturali ma anche procedurali, tecniche, di controllo, soprattutto mediante uno strumento che è quello della formazione del personale di polizia, con partecipazione a spazi di sperimentazione normativa e con un coordinamento con la normativa euro unitaria di protezione dei dati personali. Il secondo titolo si occupa delle disposizioni penali e delle disposizioni processuali civili. Come vedete è un provvedimento che in qualche maniera prova a raccogliere tutte quelle che sono le come posso dire, esigenze, tutte quelle che sono state le manifestazioni rilevanti per evitare che l'intelligenza artificiale anche per un attimo si possa avere il sospetto, possa sovrapporsi a quelli che sono i metri, le caratteristiche, le garanzie del processo penale come scritto e scolpito nella nostra Carta Costituzionale. E diciamo che nella identificazione biometrica, che ripeto è il punto che ha dato qualche tema, ci sono delle diverse scansioni, se in tempo reale, se post crimen patratum, dopo che è stato realizzato, o diciamo se in qualche maniera queste due situazioni possono dare origini a delle diversità di approccio. È chiaro che sono previsti i meccanismi di urgenza. Se io ho la necessità di un'individuazione biometrica immediata, questo mi dà diritto a farla immediatamente, salvo poi il controllo sempre dell'autorità giudiziaria. Dovranno rispettare in questa attività i principi quali quello di proporzionalità, di responsabilità e sorveglianza umana qualificata, perché un operatore di polizia deve sempre saper controllare, correggere e, se necessario, disattivare il sistema. Allora, diciamo quelli che sono i punti di riferimento di questo importante provvedimento. Intelligenza artificiale come supporto alle forze di polizia. Ripeto, le decisioni restano umane, gli algoritmi danno indicazioni, previsioni, contenuti, analisi di supporto. Le regole per l'identificazione biometrica in tempo reale sono stringenti, sono ammessi solo in casi eccezionali, con autorità giudiziaria che dà il via libera e solo per periodi limitati. Sono vietate le banche dati biometriche create con raccolta massiva e non mirata di dati dal web. La formazione specifica per gli operatori di polizia su intelligenza artificiale, rischi di errore e tutela dei diritti della cybersicurezza, e nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Devo segnalare ancora, infine, la nascita del 437 bis del codice penale, l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita degli stessi. La condotta è l'omessa predisposizione di misure tecniche di sorveglianza umana idonee a prevenire alterazioni del funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. E qui siamo di fronte ad una scelta del legislatore. Noi andiamo a sanzionare non il pericolo astratto, ma il pericolo concreto che queste condotte possono verificare. Anche qui vedete una scelta di concretezza e non di mero formalismo giuridico. E una, diciamo quindi, una condotta che va colpita anche, diciamo così, per chi non ha il controllo lecito del sistema di intelligenza artificiale e quindi altera il funzionamento dello stesso. Debbo necessariamente rammentare, perché questo va quando c'è una storia, un precedente normativo che ci aiuta nella lettura di queste scelte, l'articolo 15 del 132 del 2025. Noi siamo stati il primo paese in Europa a promulgare una legge sull'intelligenza artificiale e direi giustamente, profeticamente, abbiamo scritto nel primo comma dell'articolo 15 che nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sulla interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove, sull'adozione dei provvedimenti. Quindi, come vedete, questo schema è proprio l'applicazione puntuale di questo principio che è già normativo e che ci consente di avere sempre come punto di riferimento il magistrato come soggetto che valuta l'interpretazione e l'applicazione della legge, che valuta i fatti e le prove. Attenzione, la parola fatti non è usata casualmente, ma dall'idea di qualsiasi forma che abbia bisogno. Poi, insomma, non si potrà decidere certamente nulla sulla scorta di quello che la macchina fa. Questo va detto con molta chiarezza: la macchina non decide nulla. Il magistrato saprà valutare puntualmente qual è l'apporto che l'intelligenza artificiale potrà dare su questi punti e sintonizzare l'elemento con le altre risultanze processuali, valutarlo autonomamente per comprendere quanto possa essere utile, ma, ripeto, sempre con questo filtro che deriva dall'autorità giudiziaria. Ci tenevo a questo, diciamo così, richiamo dell'articolo 15 primo comma, perché dà l'idea chiara di come questo schema non possa andare al di fuori del perimetro del principio che viene affermato. L'ultimo punto sono gli strumenti processuali, ho dovuto sintetizzare un po', ma mi perdonerete il dettaglio, qualche volta non è possibile in conferenza stampa, ma sono gli strumenti processuali civili per risarcire il danno cagionato dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. L'intervento ha 4 punti fondamentali che riassumerò come se fosse una tavola sinottica. L'accesso alla documentazione tecnica del sistema per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell'intelligenza artificiale utilizzata, la presunzione del nesso di causalità che alleggerisce l'onere probatorio senza eliminarlo, il foro alternativo prossimo alla resistenza del danneggiato persona fisica per rendere meno gravoso l'accesso alla giustizia e l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione quale ulteriore strumento di effettività della tutela risarcitoria. Ho dovuto sintetizzare un provvedimento abbastanza complesso, ma credo che questo possano essere veramente i punti topici delle nostre scelte.
1: Grazie Vice Ministro. Abbiamo una domanda da parte di Silvia Gasparetto dell'ANSA, prego.
4: Buonasera, io faccio una domanda a tutti e una credo al Vice Ministro Sisto. Ministro Giorgetti ha detto andando in Parlamento che
5: così la conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri di oggi, tantissimi temi sul tavolo di cui ha parlato anche in un post sui social la Premier Meloni, che afferma abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti, cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Poi dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore, scrive la Presidente del Consiglio, il meccanismo delle accise mobili. Ancora abbiamo rafforzato gli interventi per i campi flegrei con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i comuni a gestire una situazione che richiede massima attenzione. E poi anche abbiamo autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico, 46.642 docenti, di cui 10.810 insegnanti di sostegno, oltre a dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione, personale ATA. Ancora sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, per questo continueremo a seguire tutte queste situazioni con responsabilità, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario. Così la Premier Meloni, dopo il consiglio ricco dei ministri di poco fa, è seguita la conferenza stampa, ma adesso lasciamo la linea alla regia e torna il telegiornale alle 21.
6: Si infiammano se lavi male i denti.
7: Gengive.
6: Ah, ma quindi li lavo male.
7: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al piaio.
9: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
7: Enigma risolto.
9: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
10: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
11: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
12: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
14: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
15: Entrate mortali!
16: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
17: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
18: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
19: Sex symbol?
18: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
8: In serata al nord terminano i temporali. Ci saranno ancora delle nubi sui rilievi alpini e prealpini, ma che risulteranno per lo più innocui in un contesto generalmente asciutto. Come sarà una serata stabile, ma anche durante la notte ci sarà bel tempo con pochissime nubi, in particolare sulle coste tirreniche, ma che non porteranno fenomeni, con ventilazione che tenderà ad aumentare e sarà per lo più meridionale. Come al sud peninsulare, ci saranno pochissime nubi, saranno le schiarite a dominare la situazione anche per tutta la nottata. Sulle due isole maggiori continua il bel tempo, con cieli generalmente sgombri da nuvolosità significativa, qualche nube in più sulla Sicilia orientale e occidentale e sulla Sardegna le aree più interne. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, si aprirà ancora l'insegna del bel tempo, con tempo soprattutto asciutto, ma arriveranno sempre i soliti temporali sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale. Questa volta però interesseranno anche la Sardegna nelle aree più interne, sempre nelle ore più calde. Le temperature risulteranno stazionarie, con picchi massimi che raggiungeranno ancora i 39-40 gradi.

0: Carburanti, il CDM proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti dice soldi dai tagli ai ministeri. Dal CDM 100 milioni per l'emergenza Campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili, 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'Aula. Le chat con Caroccia restano segrete. Ex Ilva, sindacati insoddisfatti per il confronto solo tecnico al Mimit. Chiediamo risposte concrete, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Domani nuovo incontro, questa volta con le imprese. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali e notti tropicali, domani 25 bollini rossi, giovedì 27 le enormi masse di aria rovente poi scatenano temporali devastanti. Grande commozione a Milano, i funerali di Franco Baresi, la bara sulle spalle dei compagni di squadra, i tifosi in coro, c'è solo un capitano. Telegiornale di Rai News 24, edizione delle 21. Buonasera, apriamo con il Consiglio dei Ministri concluso poco fa. È conclusa da poco anche la conferenza stampa successiva, diversi provvedimenti varati, tra questi la proroga del taglio alle accise e interventi per i Campi Flegrei. Soddisfatta la Presidente del Consiglio che in un post scrive sfide che non si risolvono in un giorno ma andiamo avanti con responsabilità. Vedo in collegamento Gabriele Martelloni proprio davanti a Palazzo Chigi, dici di più.
1: Se dunque alla fine arriva la misura della proroga del taglio delle accise, lo sconto riguarda, lo ricordiamo, il gasolio di 17 centesimi, una proroga fino al 25 di agosto, un po' sorpresa visto come si era messa la giornata, ricordiamo che il tema era stato sfilato dall'ordine del giorno, molto corposo, di quest'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, ma poi c'è stata questa riunione a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni insieme ai suoi vice, Tajani e Salvini, e il ministro Giorgetti, una riunione che durata oltre un'ora, che ha fatto slittare proprio il CDM, ma che alla fine ha risolto quello che era il nodo principale, quello delle coperture. Dunque è arrivata la misura, rivendicata poi sui social dalla Presidente del Consiglio, che ha assicurato siamo pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario. La Premier, che è sempre nel suo posto, illustra anche altri provvedimenti all'esame del CDM, l'assunzione dei docenti, parla dell'emergenza ai Campi Flegrei, ha presieduto anche una riunione ad hoc su questo, abbiamo messo nuove risorse e misure su questo a sostegno delle famiglie colpite, ha scritto la Presidente del Consiglio, ma ricordiamo che questo è stato un CDM che ha anche completato la riforma del fisco, quella della Corte dei Conti, per la Premier è stato rispettato quello che era il procedimento che doveva fare il governo, rispettoso dunque di tutte le istituzioni, perché sappiamo c'è comunque una polemica da parte dei magistrati contabili su questa riforma, ma si è tornati a parlare in questo CDM anche della questione sicurezza, con l'ok alla misura che doterà la polizia della possibilità del riconoscimento facciale in tempo reale attraverso l'intelligenza artificiale e poi anche l'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, una misura che sembra quanto mai attuale dopo la sospensione di Schengen con la Spagna, decisa sulla scia della vicenda Ceuta, ma fonti di Palazzo Chigi precisano che era una misura già prevista questa del governo. Comunque è chiaro che la Premier voglia continuare a presidiare il tema della sicurezza, lo abbiamo visto anche dalla visita a sorpresa questa mattina alla caserma Salvo d'Acquisto, dove ha ringraziato quei agenti che sono rimasti feriti negli scontri con i notav in Val di Susa, e poi la Premier in un'intervista a scuola.net ha rivendicato le recenti norme

0: sia sul contrasto alle baby gang, sia le altre norme che riguardano l'imputabilità dei minori. Per il momento tutto lì ne voglio.
1: Grazie Gabriele, ovviamente anche i temi legati alla CDM sono oggetto di discussione da parte delle forze politiche, ma c'è alta tensione tra maggioranza e opposizione, soprattutto sul caso delle chat tra Delmastro e Caroccia. La Giunta dice no a un'altra istruttoria, il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula, intanto nel campo largo ci sono prove di disgelo tra Schlein e Conte. Ci racconta di più Alberto Puoti.
2: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Delmastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle, il centrodestra ha la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Delmastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
1: E c'è stato un primo tavolo sull'ex Ilva al Ministero delle Imprese, lo ha convocato il ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. Sono insoddisfatti i sindacati, domani però ci sarà un nuovo incontro, questa volta con le imprese, come ci racconta Raffaele Cappuccio.
3: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
4: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
3: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
5: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
3: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto dopo lo sciopero a Taranto sono in programma astensioni in altri impianti.
6: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
3: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
1: Se ne è discusso all'interno del Consiglio dei Ministri, torniamo quindi sulla situazione Campi Flegrei, sale a circa 700 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto record di magnitudo 4.7 che è stato registrato venerdì scorso, 57 sono gli edifici inagibili e 13 le scuole chiuse. Sentiamo Fabio Forlano.
7: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi e proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
8: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco poiché sono venuti da altre regioni decine e decine di ingegneri assegnati dal ministro Piantedosi.
7: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Proceda. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese.
9: Stiamo lavorando aumentando le squadre per le perdite di acqua, che è uno dei punti che dobbiamo affrettare a riparare il prima possibile.
7: 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
1: Paura a Pisa anche qui per una forte scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km dalla città. Lievissimi però i danni, nessun problema segnalato alla Torre di Pisa. Sentiamo Erika Tuccino.
10: La situazione è monitorata, è stato aperto il COC Centro Operativo Comunale, siamo in collegamento con la Protezione Civile nostra e la Protezione Civile regionale e stiamo monitorando la situazione.
11: Continua a tremare la terra a Pisa. Dopo la prima scossa di stamattina, ore 10.15, magnitudo 4.3, lo sciame sismico non si è mai fermato.
12: C'è stata la prima scossa, che è la più forte, e poi sono seguite delle scosse genere tutte più piccole, e nel tempo lo sciame poi andrà a finire diminuendo il numero delle scosse e la magnitudo delle stesse.
11: Molti residenti che sono scesi in strada, tante le chiamate al 112, grande lo spavento.
13: Abbastanza, cioè erano anni che non sentivo proprio queste scosse così, volevo fare la doccia, sono venuta via.
14: Mi ha chiamato una signora, anche una mia amica, che lavora a Vecchiana, ha detto hanno sempre paura a rientrare da quanto è sobbalzato il pavimento.
11: Evacuate diverse strutture pubbliche, sospese per qualche ora le udienze in tribunale, un terremoto che si è sentito in tutta l'area centro-nord della Toscana.
10: Non ci sono danni fortunatamente a persone, al momento e a cose.
11: Dopo molte ore di stop, la circolazione dei treni nel nodo di Pisa è finalmente ripresa.
10: Le misure per le prossime ore sono il monitoraggio, informeremo i nostri concittadini su quello che è l'andamento, e siamo anche supportati dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia, che sono dei grandi professionisti che ci stanno assistendo in questa situazione di crisi.
1: Torniamo agli esteri. Dopo l'emergenza immigrazione a Ceuta si è svolta, la riunione urgente dei ministri dell'interno europei chiesta dalla Spagna, irritata per le critiche dell'Italia e di altri paesi. È prevalsa la linea dell'unità e si è deciso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Ma sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
15: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni, Brunner, commenta il vertice di stamattina tra i ministri dell'interno dei 27. Convocato d'urgenza per rispondere alla crisi di Ceuta su richiesta di 22 paesi, rischiava di essere un processo alla Spagna per la sua gestione dei migranti. Invece l'Europa ha rinnovato la sua solidarietà nei confronti di Madrid. I 27 si dicono decisi a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione, anche implementando i rimpatri, e sono pronti a lavorare sulla proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi.
16: Io è lo che pido e sollecito.
15: Una proposta però bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia. Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea anche la Francia, contraria a rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno, Núñez.
1: Il lento ritorno alla normalità nell'exclave spagnola di Ceuta, dove in poche ore sono giunti 72.000 migranti, 70.000 quelli già rimpatriati, 75 i morti, 44 i dispersi, e per molte famiglie di migranti assiepate sul lato marocchino della frontiera sono ore ovviamente di grande angoscia. Ma seguiamo il racconto in esclusiva dal Marocco dell'inviata Marina Lalovic.
17: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos, in spagnolo Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine, assieme ad altre 60.000 persone.
18: Qui, in queste playas, entrare.
17: Questo è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed. Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono, perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
1: Parliamo adesso della guerra USA-Iran. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Reuters, Teheran vuole il controllo sul traffico marittimo in entrata attraverso lo stretto di Hormuz e voce in capitolo su quello di uscita. Tuttavia, secondo il Qatar, il negoziato con gli americani per un accordo definitivo registra comunque progressi. Ma sentiamo i dettagli da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
19: L'ottimismo del segretario al tesoro americano su un accordo per Hormuz entro domani è confermato da fonti che hanno parlato alla televisione Al Arabi. Secondo l'emittente saudita sono in corso contatti intensi e sono stati registrati progressi. Dunque l'annuncio di un accordo potrebbe arrivare tra poche ore. La diplomazia continua a lavorare instancabilmente per il Qatar. Sarebbero in corso sforzi di mediazione con tutte le parti. Tradotto, nessun colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran. Quanto alla sostanza, Teheran tratta con l'Oman una soluzione per la gestione dello stretto di Hormuz, che potrebbe essere garantita da una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. L'Iran si riserva comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti in uscita per far sì che, se necessario, i Pasdaran possano intervenire. La Repubblica Islamica ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi a Hormuz sono con l'Oman e non con gli Stati Uniti e avverte: l'intesa con Muscat è vicina, i colloqui procedono bene, ma Trump deve smettere di interferire.
1: E arrivano da Gaza queste immagini strazianti, si è svolto, e a questo si riferiscono, un funerale di massa per 122 persone i cui corpi erano rimasti intrappolati tra le macerie delle loro case bombardate da Israele quasi 3 anni fa, e tante famiglie sono ancora in cerca dei resti dei propri cari. Da Gerusalemme il servizio di Lucia Goracci.
20: Le foto dei bambini con le pose della loro età e gli adulti, coi gesti che sono sempre quelli. Sono avvolti, senza altre appartenenze, nella bandiera palestinese. Gli Abu Sharia e gli Al-Hassaina, due famiglie per 112 corpi, a Gaza è così. 112 corpi, per altri 157 che non si trovano ancora. I sopravvissuti sapevano dove cercarli, da quel giorno di novembre del 2023, quando i raid israeliani hanno buttato giù le loro palazzine. Così tutto il quartiere si ferma. I bambini a guardare i funerali, gli altri 40 come loro. Ma fermatela una volta per tutte questa guerra, dice Taysir, uno dei familiari. Gaza ama la vita, ama la pace. Tanti cartelli lo ripetono con lui. Per identificarli tutto è servito. Piccole collanine e cicatrici o l'abito che vestivano quando non sono stati visti più. Ma per questi lutti che si elaborano, altre migliaia restano sospesi. È scomparso a Carrara. Era andato a cercare del cibo. Abbiamo ritrovato il carretto con farina e scatolame ancora dentro. Mi sento come intrappolata tra due fuochi. Era nel fiore degli anni. Al cimitero sembrano una bandiera anche loro. Ancora insieme. Da soli. È peggio vivere e morire.
1: Adesso la Russia, che è stata investita nella notte da nuovi raid con l'impiego di droni, colpito l'ennesimo drone russa e un impianto industriale. Ma è la Crimea in questo.
18: Una tragedia, così il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito quanto accaduto in un villaggio vicino. 3 civili morti sul colpo. Ci sono intanto sempre più frequenti raid ucraini russe, la nuova strategia di Kiev che mira a danneggiare l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Altri stabilimenti della Wildberries sono stati presi di mira anche nelle regioni di Tver e di Leningrado. Per risolvere i problemi logistici creati dai frequenti attacchi ucraini, la Wildberries sta già allestendo 260.000 metri quadri di magazzini in Kazakistan, che saranno pronti dal prossimo anno. Mentre con la morte di un altro bambino in ospedale è salito il bilancio delle vittime causate da un drone bagnanti di una spiaggia russa a Gelenjik sul Mar Nero.
1: Sul fiume Dnipro la guerra dei droni con gli incursori della Marina che cercano di respingere gli assalti anfibi e i droni che continuano a terrorizzare i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda sinistra del fiume. Ce lo mostra in questo reportage l'inviata Carlotta Macerollo.
21: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
22: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
21: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
23: Дуже багато FPV-дронів.
21: Vicine gli incursori ucraini presidiano le posizioni. In condizioni pessime, per mesi, senza elettricità, le autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito, ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
24: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
1: È stato ritrovato il corpo del marito del ministro, della ministra Roccella, disperso dal 27 giugno nei fondali del lago di Vico. Si chiude oggi un periodo straziante di attesa, sono le parole della ministra appunto. Sentiamo il servizio di Isabella Di Chio.
25: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12 di ieri a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione.
26: L'operazione comunque è stata complessa data la poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. Un'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei vigili del fuoco e un operatore della polizia di Stato. All'atto in cui è stato ritrovato il corpo è stata data comunque comunicazione all'autorità giudiziaria.
25: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni.

0: istituzioni.
1: I nazisti e un tentato assalto a un albergo da parte di un gruppo di persone, un albergo dove alloggiava invece una comitiva di ebrei italiani. Tutto questo è accaduto a Sofia ed è stato denunciato dalla comunità ebraica di Roma. Sentiamo Elisabetta Santon.
2: Stare allerta, insomma, purtroppo la vita nostra è diventata così. Non avrei fatto, non so chi ha fatto il comunicato stamattina, che è uscito, ma noi avevamo deciso di non fare niente per non spaventare. Hanno cercato di entrare in albergo, meno male che la porta non è chiusa, la reazione è stata veloce, la sicurezza ha detto ai ragazzi di andare subito nelle camere, la polizia li ha allontanati, poi non so se abbia preso generalità, si stanno informando.
3: Facevano un saluto nazista?
2: Saluto nazista, gridavano frasi...
3: Sieg Heil.
2: Sì, nazisti veri e propri.
4: Sieg Heil!
5: 200 ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
6: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì, perché avevano paura in generale che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della seconda guerra mondiale.
3: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
6: Sì, l'avevo già sentito, non io nella vita reale, però so bene com'è.
3: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
7: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
1: Adesso parliamo di caldo, la quarta ondata di calore in bollino rosso, e questa situazione potrebbe durare almeno fino al 13 di agosto. Danilo Sinibaldi.
8: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giorni valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore. Come si vede in questi giorni, su 27 città monitorate, ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza, ma potrebbero arrivare dei temporali.
9: Per quanto riguarda le temperature non cambierà molto, ci saranno sempre valori elevati, valori che si aggireranno intorno ai 39 gradi su buona parte del settentrione, ma anche del centro e del sud. Solo nella giornata di venerdì, ma anche sabato e domenica, ci sarà un'infiltrazione di aria un po' più umida, arriverà dal nord-ovest, quella classica atlantica, che porterà un calo delle temperature di 1-2 gradi. Però, perché già dalla settimana successiva ritorneremo a questi valori.
8: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono... E l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
1: A Milano l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera scomparso lo scorso 30 giugno, come ci racconta Francesco Rocchi.
10: Capitano, solo un capitano, il coro delle migliaia di tifosi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio all'arrivo del feretro di Franco Baresi per un'ultima volta intorno al suo campione che diventa leggenda. Ci sono i suoi compagni di quel Milan invincibile, Maldini, Van Basten, Tassotti, Virdis, Costacurta, Donadoni, Massaro e Albertini, che hanno portato la bara.
11: Ricordo il fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
10: Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro Andrea Bodi.
12: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
10: E poi gli avversari storici a rendergli

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor.
1: Tua prossima avventura. Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Tua città, ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Max Verstappen wins! The crowd is going.

0: Avevo 16 anni ed ero un timido nei panni di un ribelle visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: cuore sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore da aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: qualcuno che la direbbe, neanche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure. E dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti.

0: tanti finardi già lì dentro,
1: tanti sapori,
0: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco. E questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì, come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
2: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi ricreo delle specie di sonate barocche nella testa, per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono, ci si può innamorare.

0: Quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte

Questa è una notte in Italia, anche questa, in un parcheggio in cima al mondo. Io che cerco di copiare l'amore, ma mi confondo.

0: Hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare e sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album tutto, questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempo.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali, ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese e cantato in greco, un pezzo di musica popolare. E durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva, la faccia è come la maschera degli antichi greci.

0: acceso il fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.

0: c'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: C'era un tipo che viveva in un paese, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: ma che c'è?
1: E poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
0: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gatto.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra, Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia, no?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono,

0: ti lascia.
1: Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow-up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: Il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock, canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
2: C'è chi potrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte.

0: bene. Vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori moda, comunque sempre fuori dai, no? Ormai.

Cioè, io in questo momento, ecco, l'unica dice: hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai, la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no, ma sparigliando qualunque cosa.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
4: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame La Fattoria in diverse varietà a 1 euro.
5: Oh? Ah! MD, buona spesa Italia!
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
7: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
10: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
11: Punta verso la linea nemica. Rigore!
12: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
13: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
14: Quanto mi manca il calcio vero.
15: Ma ce l'avete Team Vision?
16: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
14: Era fuori?
15: Tu sei fuori.
14: Magari, sono 33 anni che non esco.
16: Vieni nei negozi.
17: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
18: Carburanti, il CDM proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili, Giorgetti soldi da Italia ai ministeri. Dal CDM 100 milioni per l'emergenza Campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili, 700 sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula. Le chat con Carroccia restano segrete. Ex Ilva, sindacati insoddisfatti per il confronto solo tecnico al Mimit. Chiediamo risposte concrete, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Domani nuova incontro, questa volta con le imprese. Parla la donna, aiutata da Federico Vencu, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Poi ha detto ora tocca a te, racconta la donna, sopraffatta dai sensi di colpa. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali, notti tropicali. Domani 25 bollini rossi, giovedì 27 su 27, le enormi masse di aria rovente poi scatenano temporali devastanti. E buonasera, ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo in questa edizione delle 22 del nostro telegiornale dal Consiglio dei Ministri. L'ultimo prima della pausa estiva, molti provvedimenti varati, tra questo quello atteso della proroga del taglio delle accise sui carburanti, poi gli interventi sui Campi Flegrei, sull'intelligenza artificiale e una riorganizzazione della Corte dei Conti. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, ci dice tutto Gabriele Martelloni.
19: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi flegrei Rachel Gray, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
18: E lo sentivamo dunque, è stato prorogato il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Resta comunque alta la tensione sui prezzi dei carburanti, del gas e dell'energia, spinti dalla crisi geopolitica e dai consumi estivi. Sentiamo Paolo Mancinelli.
20: Caro carburanti e rebus accise, il governo proroga lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto. Poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti. E per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire. La benzina è un soffio dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità. Crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
18: E a Palazzo Chigi oggi anche il primo ok del governo alla riforma della Corte dei Conti, ma le toghe contabili sono

0: sul piede di guerra e denunciano minata la nostra funzione. Sentiamo Daniele Lorenzetti.
1: Si propone di riorganizzare a fondo lavoro e funzioni della Corte dei Conti, il decreto legislativo che ha ottenuto un primo via libera dal Consiglio dei Ministri. Una riforma epocale, sostiene la maggioranza, sulla scia della legge Foti sulla responsabilità erariale. Tra i punti, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale, compresi i poteri di avocazione, la separazione più netta tra funzioni requirenti e giudicanti, la riduzione delle sezioni centrali e la revisione dei controlli sul bilancio dello Stato. Ma dall'Associazione delle Toghe Contabili la protesta è perentoria. Il disegno, denunciano, parlando quasi in contemporanea dalla sede della stampa estera, è quello di minare l'indipendenza e i controlli della Corte.
2: Noi riteniamo che questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
1: E dopo lo stato di agitazione proclamato un mese fa, ora le toghe contabili non escludono uno sciopero in autunno.
3: Noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento fra le vicende concrete che riguardano lo svolgimento delle nostre funzioni, nella specie la vicenda del ponte, dove i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono alla Corte dei Conti di valutare la legittimità degli atti.
1: Preoccupazioni rilanciate dal centro-sinistra con PD e 5 Stelle che chiedono al governo di fermarsi.
0: Rimaniamo sulla politica perché c'è alta tensione tra maggioranza e opposizioni sul caso delle chat tra Del Mastro e Caroccia. La giunta dice no a un'altra istruttoria, il voto sull'accesso per le chat torna dunque direttamente in aula e intanto nel campo largo prove di disgelo fra Schlein e Conte. Ci dice di più Alberto Puoti.
4: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Del Mastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Del Mastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle, il centrodestra ha la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra, che fugge sulle chat di Del Mastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Primo tavolo sull'ex Ilva al Ministero delle Imprese, convocato dal Ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area caldo del siderurgico entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. Insoddisfatti i sindacati, domani un incontro con le imprese, ci dice di più Raffaele Cappuccio.
5: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
6: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
5: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
7: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
5: Dunque, i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto, dopo lo sciopero a Taranto, sono in programma astensioni in altri impianti.
8: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti. Altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana. Valuteremo il prossimo.

0: seguito della situazione.
1: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
2: E ritorniamo sulla situazione ai Campi Flegrei. Sale a circa 700 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto record di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. 57 gli edifici inagibili, 13 le scuole chiuse. Sentiamo Fabio Forlano.
3: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini. La banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
4: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco, poiché sono venuti da altre regioni decine e decine di ingegneri assegnati dal ministro Piantedosi.
3: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese.
5: Stiamo lavorando aumentando le squadre per le perdite di acqua, che è uno dei punti che dobbiamo affrontare. Aspettarci a riparare il prima possibile.
3: 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
2: E parla la donna di 39 anni, il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco. Venco si era fermato per aiutarla, è stato scambiato per il suo nuovo fidanzato. Dopo l'omicidio, la donna racconta: mi ha detto ora tocca a te. Interrogato oggi in carcere, l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee. L'intervista è di Elena Scarrone.
6: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non sono... meritavano.
7: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
8: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto: guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
7: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
8: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì, e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui. Ho detto: è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto: adesso tocca a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto. Mi ha spaccato il casco a metà.
7: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio. Per Federico invece non c'era più nulla da fare.
8: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
7: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere, ha un precedente per stalking.
8: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
7: Di cocaina?
8: Di crack.
7: L'aveva mai denunciato?
8: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
7: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
8: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma, volevo dirle cosa aveva fatto per me.
2: Dopo l'emergenza immigrazione a Ceuta si è svolta la riunione urgente dei ministri dell'interno europei chiesta dalla Spagna. Irritata per le critiche dell'Italia e di altri paesi, è prevalsa la linea dell'unità e si è deciso per il rafforzamento delle misure di prevenzione. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
9: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni, Brunner, commenta il vertice di stamattina tra i ministri dell'interno, ha fatto la sua solidarietà nei confronti di Madrid. I 27 si dicono di aprire centri di rimpatrio per migranti, lo che torna ad attaccare l'Italia. Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno spagnolo, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen

0: non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea anche la Francia, contraria a rimpatri in paesi terzi.
1: Tous les États ont convenu que c'était vraiment le pire.
0: Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'Interno, Núñez.
2: E un accordo per la riapertura della situazione di Hormuz potrebbe essere reso noto nelle prossime ore. All'annuncio del segretario del Tesoro americano Scott Bessett, che calma la situazione dei mercati, fanno seguito conferme anche dai mediatori e dallo stesso Iran. Da New York l'inviato Enrico Bona.
3: Sì, un accordo sullo stretto di Hormuz. Il Qatar fa circolare una bozza, ma precisa non ci sono negoziati diretti tra Washington e Teheran. Ieri Donald Trump aveva accennato la possibilità di un accordo imminente. Oggi il suo segretario al Tesoro dice che ci potrebbe essere un'intesa tra oggi e domani. Provoca un calo delle quotazioni del petrolio con il Brent che scende sotto gli $80 al barile. Teheran però tiene il punto, dice non staremo a guardare mentre gli Stati Uniti esercitano il loro blocco navale. Intanto viene colpita una nave da un proiettile sconosciuto, torna a salire la tensione anche sul Mar Rosso con un'imbarcazione indiana che viene affondata da un missile e gli Houthi che rivendicano di aver attaccato un aeroporto saudita. Ma facciamo il punto sullo stato delle trattative per Hormuz nel servizio che abbiamo preparato.
4: Una trattativa sotto traccia è un luogo, lo stretto di Hormuz, che da mesi polarizza lo scontro tra Washington e Teheran. Ieri Donald Trump avvertiva all'Iran che gli stava concedendo l'ultima chance per accettare un buon accordo ed evitare, parole sue, la decapitazione. Ora il suo segretario del tesoro, Bessent, torna su Hormuz. C'è la possibilità che si arrivi a un accordo per riaprirlo entro oggi o domani, dice la CNBC. Tato Rubio, che cita progressi nei colloqui. I paesi lavorano a un compromesso per regolare temporaneamente il passaggio dallo stretto. Rata a Muscat, quella delle navi in uscita. Per Washington la questione è centrale. Non può accettare un nuovo status quo peggiore di quello precedente al conflitto, con il regime libero di imporre pedaggi. Ma non sa come impedirlo. L'uso della forza che Trump minaccia a fasi alterne ha i suoi limiti. Non è detto che pieghi Teheran e dilapida le riserve di missili. In particolare quelli di superficie a TACAMS e altri modelli più evoluti, secondo un'inchiesta Reuters. La CNN rivela, il Pentagono si è rivolto alla comunità di esperti militari sollecitando spunti creativi per punire l'Iran. Segno che oltre ai missili stanno finendo anche le idee.
2: E adesso ci spostiamo in Medio Oriente. Immagini strazianti arrivano da Gaza, dove si è svolto un funerale di massa per 120 rimasti intrappolati tra le macerie delle loro case, bombardate da Israele quasi 3 anni fa. E tante famiglie sono ancora in cerca dei resti dei propri cari. Da Gerusalemme il servizio di Lucia Goracci.
5: Le foto dei bambini con le pose della loro età. E gli adulti, quei gesti che sono sempre quelli. Sono avvolti, senza altre appartenenze, nella bandiera palestinese. Gli Abu Sharia e gli Al-Hassaina, due famiglie per 112 corpi, a Gaza è così. 112 corpi, per altri 157 che non si trovano ancora. I sopravvissuti sapevano dove cercarli, da quel giorno di novembre del 2023, quando i raid israeliani hanno buttato giù le loro palazzine. Così tutto il quartiere si ferma. I bambini a guardare i funerali, gli altri 40 come loro. Ma fermatela una volta per tutte questa guerra, dice Taysir, uno dei familiari. Gaza ama la vita, ama la pace. Tanti cartelli lo ripetono con lui. Per identificarli tutto è servito. Piccole collanine e cicatrici o l'abito che vestivano quando non sono stati visti più. Ma per questi lutti che si elaborano, altre migliaia restano sospesi. È scomparso a Carrara. Era andato a cercare del cibo. Abbiamo ritrovato il carretto con farina e scatolame ancora dentro. Mi sento come intrappolata tra due fuochi. Era nel fiore degli anni. Al cimitero sembrano una bandiera anche loro. Ancora insieme. Da soli. È peggio vivere e morire.
2: E adesso la Russia, che è stata investita nella notte da nuovi raid con l'impiego di droni,

0: Colpito l'ennesimo centro logistico di Wildberries, l'Amazon russa e un impianto industriale, ma è la Crimea in queste ore a essere teatro di alcuni tragici avvenimenti. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Una tragedia, così il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito quanto accaduto in un villaggio vicino Sebastopoli. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro un suo commilitone uccidendolo, poi ha sparato contro 3 civili morti sul colpo. Ci sono anche diverse del gesto. Il militare è stato arrestato. Sul territorio russo diventano intanto sempre più frequenti i raid ucraini. Nella città di Chekhov, nella regione di Mosca, l'attacco contro un sito del colosso dell'e-commerce Wildberries ha causato morte e feriti. Colpire infrastrutture commerciali russe è la nuova strategia di Kiev, che mira a danneggiare l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Altri stabilimenti della Wildberries sono stati presi di mira anche nelle regioni di Tver e di Leningrado. Per risolvere i problemi logistici creati dai frequenti attacchi ucraini, la Wildberries sta già allestendo 260.000 metri quadri di magazzini in Kazakistan, che saranno pronti dal prossimo anno. Mentre con la morte di un altro bambino in ospedale è salito il bilancio delle vittime causate da un drone ucraino che si è schiantato lunedì tra i bagnanti di una spiaggia russa a Gelenjik sul Mar Nero.
0: Sul fiume Dnipro la guerra dei droni con gli incursori della Marina che cercano di respingere gli assalti anfibi, droni che continuano a terrorizzare i civili e soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda dell'Ucraina, dell'inviata Carlotta Macerollo.
2: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
3: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
2: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
4: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza, i russi hanno i droni con i visori notturni.
2: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito, ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
4: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
0: Adesso i saluti nazisti al tentato assalto ad un albergo dove alloggiava un gruppo di ebrei italiani. Un episodio accaduto a Sofia e denunciato dalla comunità ebraica romana. Sentiamo Elisabetta Santon.
5: Stare allerta, insomma, ma noi avevamo deciso di non fare niente, per non spaventare. Hanno cercato di entrare nell'albergo. Meno male che la porta non è chiusa, la reazione è stata veloce. La sicurezza ha detto ai ragazzi di andare subito nelle camere, la polizia li ha allontanati, poi non so se abbia preso generalità, si stanno informando.
6: Facevano un saluto nazista.
5: Saluto nazista, gridavano frasi.
6: Sieg Heil.
5: Sì.
6: Saluto della nazista, alla vittoria.
5: Esatto, nazisti veri e propri.
7: Sieg Heil. 200 ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
8: Sa forte per molte persone che hanno lì. Perché avevano paura in generale che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della seconda guerra mondiale.
6: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
8: Sì, l'avevo già sentito, non io nella vita reale, però so bene com'è.
6: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
9: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
0: Record del caldo in Italia, anche domani saranno 25 le città.

0: 30 col bollino rosso, mentre giovedì saranno 27. Significa che da nord al sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno condizioni di allerta massima. Il servizio è di Matteo Parlato.
1: Morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni. 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che i morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde, sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
2: Un po' di frigerio al cinema, esatto, ci voleva.
1: Apprezza?
2: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
1: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
3: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
0: E adesso gli europei di nuoto ai tuffi. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri con il punteggio di 358.05 ed entra nella storia dei tuffi italiani superando il record di 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotto. Sfuma la medaglia di bronzo per Elisa Pizzini che si classifica quarta appena sotto il podio, argento per la britannica Yasmin Harper, bronzo invece alla russa Nazeza Trifonova. E per il momento è tutto, ci fermiamo solo per una breve pausa.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Ora basta.
6: Vabbè, dai, è acqua.
5: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
9: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.

Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: E ben ritrovati, adesso è arrivato il momento del nostro Amarcord. Il 4 agosto del 2020 ci lasciava un maestro del giornalismo, Sergio Zavoli. Ripercorriamo la sua carriera, dal processo alla tappa alla notte della Repubblica. Poi ci rivediamo alle 23 con la rassegna stampa.

0: Jiménez. Un attacco praticamente mancato.
1: Approfitto per dire che siamo molto lusingati dalla presenza degli scrittori qui sul nostro palco. Forse hanno scoperto che qualcosa di vero si trascina anche dietro queste fragili storie.
2: Questo Giro d'Italia, anche se non lo correte, non è, se non c'è la corsa, non ha importanza, basta che lo trasmettiate. È una specie di teatro inchiesta. Fate la partenza, un pezzetto in mezzo e l'arrivo, tre tappe. Basta raccontarlo.
0: Mi interessa la misura in cui è implicata la vicenda umana proprio. Il fatto tecnico tu lo vedi, insomma, è in fondo il pretesto per portare sul teleschermo dei personaggi e delle storie.

0: Siamo a Trevignano Romano, Umberto, dove Sergio Zavoli ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.
1: Beh sì, perché lui non amava la città, si è sempre definito un provinciale di lusso. Ha vissuto a Monte Porzio, una casa stupenda, una biblioteca enorme, tanti volumi, lì riceveva gli amici, scriveva e poi, vedi, il panorama, il lago, la natura. Roma era, la città era il luogo di lavoro.
0: E abbiamo iniziato questo nostro racconto di Zavoli da Processo alla tappa.
1: Sì, beh certo.
0: Perché è uno dei programmi, mi viene da dire, insieme alla Notte della Repubblica, sì, di cui parleremo più avanti, per cui lui è più ricordato dagli italiani, cioè programmi in cui lui ha unito il paese.
1: Ecco, hai unito il paese, è giustissimo Alessandra, ha unito il paese perché è riuscito a portare con un comune denominatore, cioè lo sport unisce, come la musica leggera, l'ha portato alla ribalta televisiva, lo ha coniugato con i grandi scrittori, con i grandi giornalisti, con i grandi musicisti, quindi mettendo insieme alto e basso e rendendo un fenomeno popolarissimo.
2: Quanti anni ha?
3: 25.
2: Che cosa fa nella vita lei?
3: Faceva il muratore prima.
2: Non è forse un po' più sicuro il mestiere di muratore?
3: Quello è più sicuro senz'altro.
2: Allora perché va in bicicletta, scusi?
3: È passione, sa.
2: Le faccio tanti auguri, ecco. Riprenda la coda del plotone e tanti auguri a questo numero 59 al suo primo Giro d'Italia.
0: E c'è già il manifesto dello Zavoli più maturo, l'idea che bisogna raccontare le storie, i personaggi. Zavoli non è interessato all'aspetto tecnico del Giro d'Italia, è interessato a quell'umano, un po' terenziano se vogliamo, del viaggio intorno all'uomo.
1: E Alessandra, è proprio così, perché lui mette in scena il piccolo meccanico, il gregario, il corridore che non ha avuto una grande fama, con dei mezzi tecnici, mentre è semplice tutto intorno a sé, con dei mezzi tecnici incredibili. C'è la 2003 Fiat con la telecamera montata sopra, lui in giacca e cravatta che intervista col microfono il corridore, cioè è un continuo alto e basso, semplicità e complessità insieme. Questa è un po' la chiave di Zavoli, ma dovrebbe essere la chiave della televisione.
4: Questa mattina ci siamo recati ovviamente nell'albergo di Merz e questa è l'intervista che abbiamo registrato con mezzi di fortuna nella stanza del campione belga.
5: L'Italia, per dimostrare solidarietà a Merz, si è fermato compatto sotto il suo albergo. Nella stanza del corridore belga si sono presentati tutti i capisquadra, anche degli oscuri gregari, tutti i giornalisti, e ciascuno ha detto una parola buona al campione che, almeno fino a questo momento, dovrebbe lasciare la corsa. Noi vorremmo sentire anche le ragioni di Merz.
6: Guarda, per me è cosa che mi fa onde, non so che dire.
5: Lei, signor Merz, sostiene di non essersi drogato. Qual è stata la sua prima reazione non appena ha saputo che era stata trovata positività nelle sue analisi?
6: Ma io non so che dire, io non capisco niente, perché io sono sicuro di aver preso niente, sicuro.
5: Si dice anche che se lei avesse dovuto fare ricorso al doping lo avrebbe fatto nella tappa cronometro e non certo nella tappa di ieri, che era una semplice tappa di trasferimento.
6: Guarda, nelle cose questo va. Io credo stare regolare, sempre sportivi. E per quello

0: qui a sinistra abbiamo Gimondi.
1: Dispiace veramente, perché io penso che sopra il ciclismo e sopra le corse in bicicletta ci siano delle cose molto più grandi, come il morale di un uomo, che valga molto di più che vincere corse in bicicletta.
2: Indro Montanelli questa mattina ha pubblicato un articolo sul Corriere della Sera intitolato Tutti a casa. La cosa ha fatto scalpore, se ne sono sentite di tutti i colori. Mi è parso giusto, in nome della rispettabilità di Montanelli e del giornale per il quale scrive, invitarlo a questo processo.

0: bicicletta. Con la gentilezza si può scuotere il mondo. Mahatma Gandhi sembra scritta proprio per Sergio Zavoli, la sua gentilezza che però non era arrendevole, gentile ma deciso, deciso e preciso.
1: Io ti vorrei riportare agli inizi della carriera di Sergio Zavoli, ma addirittura al 1947.
0: Quando lui da Ravenna si trasferisce a Rimini, e a Rimini poi si forma nelle scuole, e inventa il publifono. Con gli altoparlanti della città lui faceva, raccontava sia la cronaca che le radiocronache, cioè le cronache sportive, quelle che poi diventeranno materialmente pane per quella che è la sua carriera nella redazione radiocronica di Vittorio Veltroni, no?
1: E qui torniamo sempre a Vittorio Veltroni, che si coltiva, diciamo, questi giornalisti come Zavoli, come Bersani, come Martellini. Pensa, Umberto, che il caso volle che in un bar dove stavano ascoltando questa voce ammaliante di Sergio Zavoli che raccontava una partita locale, ci fosse un funzionario Rai che telefonò subito a Veltroni, Vittorio, e gli disse: qui c'è uno bravo, lo dobbiamo prendere.
0: E nasce così la carriera radiofonica di Sergio Zavoli, dove diventerà addirittura giornalista professionista in radio. E hai detto una cosa sostanziale: la sua voce era quasi da doppiatore, quasi da grande attore consumato, le pause quando raccontava. E infatti in radio lui ha due grandi appuntamenti: primo, Notturno a Cnosso, 1953, e poi soprattutto nel 57, poi pubblicato nel 58, girato nel 57, Clausura.
1: Sì, questa era un'idea di Zavoli. Zavoli la propose a Veltroni, il documentario alla radio, quindi una forma di neuralismo alla radio, tanto che Veltroni lo mandò addirittura a parlare con Zavattini.
0: Dunque questa definizione neorealismo alla radio è centratissima, perché lui in Clausura parla con questo tono di voce, non alza la voce mai, intervista la suora, la madre superiora, e dice e parlano bassissime, e finisce con un'immagine stupenda. Hai detto bene, documentario radio, perché si vedono le immagini, si commuove di fronte a tre novizie che raccontano un tramonto con le rondini che sorvolano questo tramonto, e fa vedere come quanto, e qui c'era l'antefatto del Concilio Vaticano II, quando infatti la meditazione religiosa sia fondamentale per quella che è la Chiesa.
2: Chi va a cercare lei?
3: Mia madre e una sorella, non la so.
2: E non sa niente di loro?
3: Non so niente, no.
4: Un vecchio ritorna sulle sue rovine. I vecchi, fra tanta compostezza, fra tanta dignità, sono i più rassegnati. Qualcuno nel 18 ha visto lungo il fiume scene come queste. C'era la quarta armata. Il fiume, mi ha detto uno, sembra la strada del cimitero. Il Piave, ancora una volta il Piave, mi ha detto un altro.
5: Tutti piaceva molto i compagni, i tuoi compagni di loro. Mentre loro si divertano, tu sei qui, che potrai pregare anche per loro. Ti piaceva ballare, ti piaceva i divertimenti. Stasera qui a Voro c'è una compagnia di riviste. Tu, ti piaceva tanto la compagnia e i divertimenti. Avresti lasciato anche la tua mamma per andare a trovarsi. Ma ora sei qui, che riposi e riposa in pace.
4: Ecco alcuni protagonisti di quei giorni. Raccontano le loro vicende, ma è come se ascoltassimo la storia di tutta la resistenza italiana. Qui si combatté nell'acqua, fra le canne, tra gli argini. Altrove, nelle città, nelle campagne, sui monti, ma dopo tutto è la stessa guerra. Terzo Lori aveva parlato per tutti: io non mi do vinto, io difendo la mia terra. Ecco un altro ottobre, piazza Giulia, dopo 20 anni. Il ghetto è quello di una volta, si fa presto a riempire nuovamente una piazza. Dei 2091 romani ne tornarono 101, 1286 furono presi qui e ne tornarono 11.
6: La mattina del 16 ottobre è stata una giornata che non dimenticherò più. Avevo 10 anni.
7: No, più sveglio.
6: Mia madre venne a casa e dicendo che portavano via tutti, bambini, donne. Ci vestimmo presto e
7: scendevamo
6: le scale quando sentimmo bussare i tedeschi.
4: scaldato più italiani resina di tutti i tessili della Lombardia. Si chiamano stracci tanto per dire. In realtà il valore di queste balle sta nella cosiddetta sorpresa. Qualcosa come la calza della Befana che finisce prima o poi col rivelare quello che cerchi. I carichi che giungono dall'America vengono quasi sempre comprati al buio, come si dice qui, potendo contare il compratore su una percentuale di buone sorprese che lo ripaga del poco o del nessun valore di tutto il resto. Aperte le balle, si comincia a cercare, come fra le macerie.
8: Senta, è in grado di stabilire anche che mestiere faceva, per esempio, il proprietario del pantalone che adesso ha in mano?
9: Sì, per esempio questo qua è un signore, questo è uno smoking, questo qua, sempre americano. Questo è un altro americano della California, per esempio questo io me ne accorgo dalle tinte, guarda le tinte, per esempio dalle pieghe pure, perché guardate, in da piega ci trovate una penna, e questa qua è una piuma di una gallina, praticamente era un coltivatore o qualcuno che aveva una fattoria. Questo qua poi sarà un autista, è un autista, perché dietro è consumato e l'autista va seduto e alle ginocchia, perché seduti si siedono tutti, ma l'autista pure va incontro e meno accorge delle ginocchia. Poi c'è questo qua che è molto sciupato e chi sta va per l'operaio, perché è troppo sciupato, praticamente sarà un operaio. Poi a volte si trovano pure biglietti dentro che sono roba italiana, e quella roba gli italiani che stanno in America la consumano ancora più assai che là.
8: Senta, avete trovato mai qualcosa nelle tasche di questi pantaloni?
9: Io poco, ma ci ho trovato molte robe, per esempio un mio amico ha trovato $3,000. Pari a quasi 2 milioni, perché Maritissi che gli attaccagnò pigliava quasi 2 milioni di lire. Qualche orologio sì, l'ho trovato, qualche. Si trovano molti fazzoletti, accende sigarette, soldi piccoli, dime, qualche dollaro solo, mezzo dollaro, si trova tutto, fiammiferi, ma si trova tutto di questa roba, o per dimenticanza, o perché ottenono, gli americani ce lo danno, ma solo nella roba americana, poi nelle altre robe di altri paesi, di altre nazioni non troviamo mai niente.
1: Interviste, anche nell'intervista che ebbi io con lui pochi anni prima della scomparsa, Zavoli diceva sempre che ogni persona che tu potevi incontrare, anche quella senza un ruolo, anche quella apparentemente meno interessante, aveva una storia da raccontare.
0: Questa è la forza di Zavoli, è la forza di Zavoli, è la forza anche nel riuscire a far parlare le persone. Non tutti riescono a far parlare le persone. Lui riusciva a far parlare Fellini, che io so perfettamente essere. Non detestava l'intervista. Fellini, semplificando, diceva: l'intervista è un articolo rubato. Cioè, io scrivo per il giornalista, allora tanto vale farmi pagare. Io ricordo delle interviste storiche fatte, non c'è bisogno di far nomi, nei quali lui ha interrotto l'intervista, Fellini, e con Zavoli invece riusciva a parlare, con Sergio Zavoli riusciva a raccontare se stesso.
10: Tu non sei più portato a proiettarti in un personaggio più o meno finto e a rispondere spiritosamente, ma sei impegnato a conoscerti meglio.
0: Una delle caratteristiche anche storiche dell'intervista di Zavoli, di tutte le interviste di Zavoli, è la voce fuori campo. Lui non sta mai lì inquadrato, lui lascia lo spazio alle persone. Entrava in campo nel momento in cui sentiva che forse quella frase sarebbe stata una frase da sottolineare, da mettere in epigrafe.
4: Professor Barnard, lei ha partecipato a più di un dibattito. Qual è la domanda che ha trovato più futile, retorica, noiosa? Così ci mettiamo subito in sintonia.
11: Penso che la domanda più futile e noiosa sia stata questa. Perché va spasso per il mondo?
0: Io ricordo un'intervista a Barnard che fece epoca, perché questo è il primo trapianto di cuore, 1967, oggi di grandissima attualità, no? Però ha cambiato la storia della medicina. Sembra al tempo stesso l'intervista con l'ultimo degli ultimi dei gregari del processo alla tappa.
1: Il custode della tomba di Dante, di Ravenna, questo Antonio Fusconi, che per 46 anni aveva fatto, non era il custode, diceva, fatto la veglia alla tomba del grande Dante, e che a un certo punto recita, dice: io sono ignorante, io non ho studiato, ma recita dei versi a memoria.
12: Lo dicono detti dolci amici a Dio, che lo nuopi le grin d'amore, se ode squilla, punge da me lontano, che pa il giorno piangere che si muore.
1: Alla fine le interviste funzionavano perché c'era lui, perché c'era Zavoli.
0: Faceva da specchio alle persone che parlavano. La persona si riconosceva. Tutto questo però nasce anche dal fatto che Sergio Zavoli, vuoi che fosse Mario Rossi da intervistare, vuoi che fosse Werner von Braun, si preparava.
1: Gli anni 60 per Zavoli sono gli anni di TV7 e intervista Basaglia al manicomio di Gorizia, il manicomio che, dove Basaglia aveva iniziato la sua rivoluzione.
13: Professor Basaglia, si rimprovera questo ospedale di essere più una denuncia civile che una proposta psichiatrica.
14: Oh, senz'altro, sono perfettamente d'accordo. Direi, vorrei partire sulla provocazione che lei mi fa, dicendomi denuncia civile, più che proposta psichiatrica. Io non saprei assolutamente proporre niente di psichiatrico in un manicomio tradizionale. In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere, terapia biologica o psicologica, possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare. Non so veramente come ci può essere una possibilità di cura dove questa cura non ha una situazione di libera comunicazione fra medico e malato.
13: E per concludere, professor Basaglia, francamente, le interessa più il malato o la malattia?
14: Ho decisamente il malato.
0: È il 1168. Basaglia è nervoso durante questa intervista, va avanti e dietro, non si ferma mai. Zavoli ha due telecamere e lo segue nel suo cammino. Ed è un punto di svolta anche e soprattutto per quella che sarà appunto l'igiene mentale, sono i giardini di Abele, il fratello sfortunato. Caino e Abele.
1: Scomodo.
0: Sfortunato e scomodo, giustamente.
4: In un campo di ulivi, a qualche chilometro dalla fascia industriale che inaugura in Sicilia la realtà del nostro tempo, è morto in uno scontro con la polizia il bracciante Angelo Sigone. Si chiamano giardini questi poderi sui quali l'isola tenacemente consuma la sua vecchiezza e molta gente un'indomabile volontà di conservarla. In questo retroterra, a due passi dalle ciminiere, il sottosviluppo agita i suoi problemi arcaici, ingaggiando battaglie che ricordano i moti proletari di 50 anni fa. I 4.500 braccianti di Avola, cos'hanno spartito con la Sicilia che cambia? Che cos'hanno in comune con la nuova società operaia, se dalle fabbriche e dalle raffinerie si possono scorgere i cortei contadini e se arriva fino agli stabilimenti il rumore astruso di una sparatoria che lascia sui giardini due morti? Questo muretto che li divide, un muro a secco, quasi emblematico, tanto è facile il demolirlo, ha fornito ai braccianti le pietre della rivolta. È su questi confini tra due mondi, tra la legge e l'arbitrio, tra ciò che è un uomo e ciò che non lo è, che la società e tutta la nostra coscienza civile devono sciogliere le contraddizioni drammatiche che ancora esistono intorno a noi. Ecco perché la gente dei giardini chiede che lo Stato non sia soltanto il guardiano della legge. Perché Angelo Sigonia e Giuseppe Sciviglia sono morti? Ecco, attraverso gli incontri di una giornata scandita da un funerale, la loro storia. La gente, chi con franchezza, chi meno, si è aperta.
15: Perché Avola della zona B aveva un salario di 3.260 lire, mentre Lentini della zona A ne aveva uno di 3.480 lire.
16: Chi ha più coscienza di classe, chi ha più coscienza di lotta, si rifiuta energicamente di accettare il cosiddetto mercato delle vacche, perché qua viene definito mercato delle vacche, purtroppo.
4: Chi sono i capiciurme?
17: I capiciurme sono degli uomini come noi. Noi, per esempio, guadagniamo 2.500 lire. Loro guadagnano 2.700 lire.
4: Perché?
17: Perché il padrone ci dice di fare lavorare noi doppio, mentre che loro non fanno niente.

0: i giardini di Avola. Certo, abbiamo visto delle immagini che sono Avola, Serie B, Lentini, Serie A, due stipendi, eppure sono vicinissime, producono le stesse cose. La cosa che colpisce è come Zavoli, che non si vede, che non appare in video, riesce a far parlare questi signori che sono vestiti, il sindacalista ha un collo alto, gli altri sono in giacca e cravatta. Quindi e fanno le loro rivendicazioni in giacca e cravatta di fronte alle telecamere. I fatti di Avola sono noti, no? Cioè, morti due braccianti in incidenti, quindi portate con un lutto grave. È una svolta anche questa nel racconto che Zavoli fa di questo accenno sindacale della fine degli anni 60.
1: Nel 1972 va in onda Nascita di una dittatura. Zavoli affronta il tema, ricostruisce le origini del fascismo attraverso delle interviste, che sono interviste a protagonisti, a testimoni dell'epoca.
0: Mette in scena i protagonisti con alcune interviste incredibilmente efficaci. Intervista a Rachele Guidi e Donna Rachele.
1: C'è anche l'unica intervista a Bordiga, credo che sia l'unica intervista televisiva. La prima e l'ultima.
0: Mette in scena un tema molto delicato, che era il tema del fascismo all'inizio degli anni 70.
2: Buonasera. Vi invitiamo a fare un lungo viaggio. Attraverseremo i cosiddetti anni di piombo, soffermandoci su ciò che di quella tragedia non sappiamo o non ricordiamo. Non abbiamo capito, non ci hanno fatto capire. Iniziamo con una vicenda emblematica. Piazza Fontana. 20 anni dopo, come nei romanzi d'appendice.
1: 1989, La notte della Repubblica, che racconta, ripercorre gli anni di piombo con le interviste ai protagonisti.
0: Io credo sommessamente che il punto più alto della produzione di Zavoli sia proprio La notte della Repubblica. Perché, e lo si capisce secondo me, proprio dal risultato che ha avuto. Cioè, portare in scena degli anni difficilissimi della nostra storia e raccontarli nella sua maniera, quindi partecipando anche con dibattiti, anche con discussioni, eccetera, eccetera, ma poi portando in scena i protagonisti anche negativi, i terroristi, fare delle domande, tra virgolette, impertinenti, che invece sono assolutamente pertinenti.
2: Lei ha sparato quel giorno. Quanti colpi?
3: Non ricordo, un caricatore.
2: Su chi? Ha mai pensato Bonissoli di potersi trovare di fronte, magari per sua stessa scelta, a un parente?
3: Sì, ho pensato. Cioè, questo è un grosso problema che io ancora ho e penso che mi rimarrà non è solo per quella persona, è anche un po' per tutte queste, quelle che direttamente o indirettamente mi sento responsabile, perché bene o male, cioè quell'esperienza è stata un'esperienza così forte, così totalizzante, che anche nella misura in cui, cioè anche verso la persona in cui io magari non c'ero, non mi sento meno responsabile della persona, ad esempio, che c'era. E questo è un grosso problema che rimane e che ovviamente ognuno affronta, riesce ad affrontare con sé e con gli altri in modo molto personale, ed è sicuramente per me più difficile. Credo che qui non servano le frasi fatte, le dichiarazioni, non so, di principio. Non so, sospendo un attimo.
2: Certo.
1: Questa panchina è stata dedicata dal comune di Trevignano a Sergio Zavoli e riporta una poesia che lui ha scritto su questo posto, Umberto, perché era anche poeta Zavoli.
4: Era anche poeta, Alessandra. Io qui ho, Sergio Zavoli, La strategia dell'ombra, poesia, uno dei suoi libri di poesie. Peraltro c'è anche una dedica a me, a Umberto, con molti cari ricordi, Sergio. Magari ce ne andiamo leggendo una poesia di Sergio Zavoli. Detesto le metafore, quell'isola non c'è, non c'è mai stata. Il viaggio è un po' prima e un po' dopo, a largo o sotto costa, e chi froda, cercalo a bordo. Sei tu a tendere o a allentare la vela. A guidare gli uccelli ci pensa il vento. Il resto è mare.

0: indossa l'essenza di capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Tight space for pass, but he makes it. Max Verstappen wins. The crowd is going-

fermo, ti sposto.

come proroga lo scontro di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili, Giorgetti, soldi dai tagli ai ministeri. Dal CDM 100 milioni per emergenza campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili, 700 sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula. Le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federica.

Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno, poi ha detto ora tocca a te, racconta la donna, sopraffatta dai sensi di colpa. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali, notti tropicali, domani 25 bollini rossi, giovedì 27 su 27, le enormi masse di aria rovente scatenano temporali devastanti. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, questa volta nel trampolino da 3 metri, batte il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 100 km di fondo.

0: E ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Anche questa sera scopriremo insieme come aprono i quotidiani. Oggi c'è tanta politica, diciamo così, interna, tante decisioni che sono state prese in questo Consiglio dei Ministri che si è concluso qualche ora fa, dibattito politico sicuramente interno al campo progressista, con le parole che torna a farsi sentire il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ma c'è tantissimo anche diciamo riflessioni attorno a quello che è accaduto a Ceuta, a Ceuta e soprattutto sulle decisioni dell'Unione Europea. Di tutto questo parleremo, vi faremo vedere ovviamente le prime pagine dei quotidiani. Do il benvenuto però ai miei ospiti di questa sera, entrambi collegati. Benvenuto Federico Gonzato, pagella politica. Benvenuto Federico.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: E benvenuto, bentornato Federico Petroni di Limes.
2: Ben ritrovati.
0: Due Federico questa sera abbiamo collegati. Allora io parto però dalla politica italiana e poi vengo anche alle questioni europee e non soltanto. Vi faccio vedere Il Giorno perché il titolo di apertura è questo: accise, nuovo taglio sul diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno, la decisione del governo contro il caro carburanti, esclusa di nuovo la benzina, intervento coperto da 245 milioni tolti ai ministeri, la minoranza petrolieri più ricchi. Questo tema diciamo è un tema che troviamo su molte prime pagine. Vi faccio vedere, leggo, naturalmente era questo uno dei provvedimenti molto attesi, gasolio sconto fino al 25 agosto, caro carburante, il CDM proroga il taglio delle accise di 17 centesimi, continua la corsa di benzina e diesel, la decisione del governo dopo un vertice Meloni, Tajani, Salvini. Allora Federico, vengo da te, Federico Gonzato, pagella politica, che di solito appunto fa le pulci alle cose che fanno diciamo governo e partiti e soprattutto parlamentari, perché questo provvedimento sulle accise era un provvedimento molto atteso, ma che fino all'ultimo sembrava che non dovesse rientrare in questo Consiglio dei Ministri. Poi è rientrato, diciamo così, dalla porta e abbiamo capito che effettivamente il provvedimento lo avrebbero fatto, però si tratta di un provvedimento di fatto che proroga quello che è stato fatto fino adesso, con coperture che appunto a un certo punto andranno trovate. Tra l'altro domani, se non erro, attendiamo tutti i Giorgetti. Federico.
1: Sì, domani c'è Giorgetti in Parlamento sullo scostamento di bilancio, ma riguardo il taglio delle accise il punto è che è un provvedimento inevitabilmente palliativo, un provvedimento che è stato preso dal governo soprattutto per il periodo in cui ci troviamo, un periodo in cui gli italiani si spostano per le vacanze, quindi serviva a dare un segnale, però è chiaro, era chiaro a tutti che provvedimenti del genere non servono a risolvere questa situazione, che è una situazione che dipende dalla situazione internazionale. Tra l'altro per questi tagli finora abbiamo speso circa 2 miliardi di euro, quindi una somma sostanziosa di denaro pubblico, e vanno inevitabilmente soppesati di volta in volta. Sono tagli alle accise, sconti, più che altro per dare un segnale psicologico alle persone, non hanno, diciamo, una velleità di risolvere il problema, tant'è che già ieri, già negli scorsi giorni, si era visto come il taglio introdotto lo scorso 28 luglio fosse stato in un certo senso mangiato, possiamo dire così, sì, dall'aumento del prezzo della materia prima. E comunque è una situazione in cui il governo si muove in una via molto stretta.
0: In una via molto stretta, e CO, a proposito di stretta, si muove in un momento in cui gli stretti, e vado sulla prima pagina di Limes, sulla copertina che si occupa proprio di questo, gli stretti indispensabili. Ovviamente di che cosa stiamo parlando? Esattamente di quegli stretti, diciamo, geografici e geopolitici che in questo momento causano, almeno diciamo per quello che abbiamo visto, proprio questo caro energetico, Hormuz e non soltanto. Federico Petroni, quanto margine di manovra c'è e quanto abbiamo capito appunto che queste zone geografiche, non si parla soltanto di Hormuz in questo numero di Limes, sono diventati e abbiamo capito essere così strategici, il controllo soprattutto su questi stretti che per molto tempo è stato dato per scontata, la libera navigazione nelle acque, insomma, sembrava essere scontata, adesso abbiamo visto, insomma, che scontata non è, e che soprattutto una volta che si stringe, diciamo così, un nodo, non è detto che questo nodo si possa riaprire velocemente. Tra l'altro, poi ci arriviamo magari, si parla di un nuovo possibile accordo proprio su Hormuz, ne ha parlato proprio oggi l'amministrazione americana, però anche lì è tutto un andare avanti e poi tornare indietro, almeno per quello che abbiamo visto. Federico. Federico, qualche problema di audio? Vediamo se riusciamo a ripristinare.
2: Sì, eccolo. Colpa mia, scusate.
0: Prego.
2: No, dicevo, nel nostro nuovo numero di Limes ci concentriamo su quella che è la principale minaccia per i nostri interessi, nostri italiani. L'Italia dipende per il 70% delle sue merci scambiate con l'estero dalla navigazione. Siamo al centro di un mare che però è chiuso, ed è chiuso da questi stretti passaggi obbligati per i quali non esistono delle alternative concrete, e dunque la guerra di Hormuz ci segnala che il controllo degli stretti marittimi non si può più dare per scontato. Un tempo era di pertinenza degli Stati Uniti, ma proprio con la guerra di Hormuz, ormai non si può più nemmeno chiamare la guerra di Iran, perché questo è un conflitto che si gioca per la riapertura dello stretto, gli Stati Uniti hanno dimostrato di non avere più questo controllo, perché non hanno la capacità militare per forzare l'Iran a riaprire una via d'acqua che è semplicemente essenziale, strategica, e che è l'unica leva per Teheran per resistere proprio all'assalto portato da Stati Uniti e Israele. Peraltro in sovrimpressione passano le notizie del fatto che in questa guerra l'Iran, gli Stati Uniti hanno usato la stragrande maggioranza delle loro scorte, dei missili intercettori, e questo è un esempio di come appunto gli Stati Uniti non abbiano la capacità militare per imbarcarsi in una guerra lunga che inevitabilmente richiederebbe un uso ancora più massiccio proprio di quelle armi che sono scarse, e dunque in questo modo manifestano di avere perso il controllo degli stretti. E non è un caso che da Hormuz la guerra si allarghi sugli stretti stessi, perché c'è tornato in ballo Bab el Mandeb, sì, per l'intervento degli Houthi che controllano lo Yemen, e poi perché oggi le potenze che si affacciano sul Mediterraneo, e questo nel nuovo numero lo raccontiamo nei dettagli, hanno deciso scientemente di esercitare loro un controllo sugli stretti proprio per fare le veci di quello che l'America non è più in grado di garantire. E questo ci porta, ma sono sicuro che ne parleremo, anche dall'altra parte del Mediterraneo, a Ceuta e a Gibilterra.
0: Allora, ora ci arriviamo, però prima vi volevo far vedere, questo è il titolo di Milano Finanza: Bassett riapre Hormuz, il ministro di Trump annuncia un possibile accordo USA-Iran per sbloccare lo stretto, petrolio di nuovo giù e borse ancora positive, nuovo record per Piazza Affari più 1,2%. Quanto ci crediamo a questo nuovo annuncio e a questo nuovo possibile accordo USA-Iran? Federico Petroni?
2: Ci crediamo abbastanza, magari non arriverà domani, magari non dopodomani, però io non ho mai pensato che si sarebbe andati, una volta ripresa questa guerra poche settimane fa, si sarebbe andati a una nuova guerra lunghissima, entrambi. America e Iran hanno bisogno l'uno dell'altro perché sono indeboliti da questa guerra. Quindi gli Stati Uniti hanno comunque preso dei provvedimenti, non i bombardamenti, ma il blocco delle esportazioni di petrolio, che danneggiano seriamente la posizione iraniana. Allo stesso tempo l'Iran ha fatto dei gesti che mettono in grave scacco gli Stati Uniti. Quindi io credo che un margine ci sia, non per finire questa guerra e ritornare allo status quo di prima. Non si tornerà indietro. Ecco. Siamo già in un mondo post-americano. Probabilmente le tensioni attorno a questo stretto continueranno. Tuttavia, è molto possibile che si sia arrivati a formalizzare qualche forma di controllo da parte dell'Iran sullo stretto di Hormuz, dell'Iran e dell'Oman che siede dall'altra parte della via marittima. Quindi allora, io credo che entro breve possa essere annunciato un nuovo accordo che ovviamente poi verrà smentito dai fatti, ma potrebbe riportare una moderata instabilità il tutto.
0: Chiaramente diciamo in questo momento diciamo mia modesta opinione, però insomma quello che mi sembra più in difficoltà in questo momento diciamo è Donald Trump, cioè che vuole chiudere, deve chiudere qualcosa su sull'Iran e su Hormuz, anche perché prima dell'intervento diciamo di Israele e degli Stati Uniti Hormuz era aperto diciamo, e quindi ci siamo accorti che lì c'è una strettoia soltanto dopo che è stato chiuso per effetto insomma dell'azione proprio di Donald Trump. Però arriviamo a Ceuta, perché chiaramente su questo molto si discute e soprattutto, diciamo così, torno da te Federico Conzato, perché oggi c'è stato, vi faccio vedere la prima pagina del Domani, migranti, UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il governo smonta la Corte dei Conti, vabbè questo è il CDM, poi magari ci arriviamo, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. Piantedosi varia una misura elettorale, da dicembre 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione. Vi faccio vedere anche il Corriere della Sera, l'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna, Italia. E a questo punto, prima di venire da te Federico, vi faccio sentire anche proprio il commissario per le migrazioni Brunner, le parole che ha utilizzato questa sera, sentiamolo un momento e poi lo commentiamo insieme, capendo appunto a questo punto il nostro paese, il nostro ruolo, perché le letture sono diverse sui giornali, lo vediamo, sentiamo Brunner.
3: Innanzitutto c'è stato il fatto che più di 70.000 persone, come sapete, hanno attraversato nel giro di poche ore, naturalmente alimentati da rete di criminali e anche dalla disinformazione che è stata divulgata sui social, in cui si parlava dell'integrità della nostra frontiera, che naturalmente è stata sottoposta ad uno stress notevole. Questo è il primo fatto. Un altro fatto è che purtroppo sono state perse 75 vite, famiglie che non potranno più rivedere i propri cari a causa proprio di criminali che hanno inviato delle persone ad fare questo attraversamento, ed è qualcosa di non accettabile oggi, per cui abbiamo discusso di come poter prevenire situazioni di questo tipo nel futuro. Ciò che ha funzionato all'inizio è stata la risposta, perché innanzitutto la Spagna, come ho già detto, e poi tutti coloro che sono arrivati a Ceuta sono stati rimpatriati, quindi nessuno da Ceuta è arrivato nella Spagna e nella Europa continentale, quindi l'integrità dello spazio di Schengen è stato preservato.
0: Allora Federico, il tema che ha tenuto banco insomma nella politica interna, che però non è soltanto politica interna, è la famosa sospensione dell'accordo di Schengen, no? E la posizione poi diciamo sulla politica migratoria del nostro paese, su questa sorta di esportazione all'esterno dei confini europei dei centri. Come ne esce l'Italia? Come ne esce il governo italiano diciamo da questa giornata?
1: Beh, direi un po' un chiaroscuro. L'oscuro, l'aspetto un po' oscuro è l'aver sospeso Schengen con la Spagna, nel senso che l'abbiamo sentito appena adesso dalle parole di Brunner, nessun migrante è entrato a Ceuta e poi passato nell'area Schengen in Spagna o in altri paesi. È chiaro a tutti, mi sembra abbastanza evidente, che la mossa di Meloni e del governo italiano di sospendere Schengen fosse anche dettata da delle dinamiche di politica interna. Non ci dimentichiamo che c'è un fattore nella politica interna nuovo da qualche mese che si chiama Roberto Vannacci e che spinge molto a destra, che critica il governo da destra sui migranti, quindi

0: quando compare nuovamente un tema come l'immigrazione, immagini come quelle che abbiamo visto di Ceuta, è ovvio che il governo e Meloni, da un punto di vista politico, dovevano rispondere in qualche modo, posto che poi questa risposta in un certo senso era chiara a tutti essere, come dire, una risposta più mediatica e politica che pratica, perché poi appunto sappiamo tutti che la Spagna non confina con l'Italia, è inverosimile che quei migranti arrivati a Ceuta potessero anche solo imbarcarsi in una nave o in un aereo per arrivare anche solo in Spagna. Detto questo, Ceuta e i fatti avvenuti in Spagna hanno riportato al centro il tema su cui comunque l'Europa un po' concordava da mesi, e cioè il tema del creare questi hub in paesi terzi, un po' sulla scorta di quello che sta facendo l'Italia in Albania. Non è, diciamo, niente di nuovo, nel senso che è da mesi che l'Europa ne discute e Meloni ha trovato un'alleanza, per esempio, con la premier danese Mette Frederiksen.
1: Sì.
0: Detto questo, c'è da vedere e da considerare quanto effettivamente questi centri possano risolvere il problema dell'immigrazione oppure semplicemente spostarlo da un'altra parte, perché il tema, e poi concludo,
1: Sì.
0: è come ci sono arrivate 70.000 persone a Ceuta. È evidente che ci sono delle dinamiche non ancora chiare del tutto che le hanno portate lì e delle dinamiche che vanno oltre il semplice prendiamo queste persone e dislochiamole in centri per migranti, come quelli in Albania, ecco.
1: Allora, vi faccio vedere il manifesto, ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nuova stretta contro i migranti e il rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. Federico Petroni, però diciamo, sentivamo prima Brunner, sentivamo anche Federico che ci diceva, insomma, questa pressione migratoria così massiccia racconta di qualcos'altro. E sono usciti diversi articoli che raccontano, insomma, come dietro questa, diciamo, ondata migratoria ci possa essere una, diciamo, strategia che riporta un po' agli Stati Uniti, Donald Trump che fa pressione sul governo Sanchez. È fantapolitica, fantageopolitica o esiste? Cioè, questo tipo di dinamica.
2: È possibile, di certo, però il Marocco sta sfruttando l'ostilità aperta tra gli Stati Uniti e la Spagna e anche tra Israele e la Spagna per portare avanti i suoi obiettivi geopolitici, che sono sicuramente rafforzare il controllo, la sovranità sul Sahara occidentale, quella regione enorme che sta a sud del Marocco, che un tempo apparteneva alla Spagna e che solo ultimamente sta venendo riconosciuta a livello internazionale come appunto sovranità marocchina. Il secondo, invece più in prospettiva, potrebbe essere controllare proprio Ceuta e togliere questa exclave alla Spagna. È un motivo della volontà di avere, di controllare questo piccolo pezzo di terra. Può riguardare proprio la partita degli stretti a cui facevamo riferimento prima, perché attraverso Ceuta, la Spagna può controllare anche una porzione dell'imbocco meridionale dello stretto di Gibilterra. Attraverso il controllo di Ceuta, il Marocco potrebbe completare un controllo, appunto, completo della rotta meridionale di questo stretto, di questo imbocco del Mar Mediterraneo. Ecco che in una fase in cui gli Stati Uniti hanno dimostrato di non avere più il controllo degli stretti, gli stati si attrezzano per proiettare la loro forza, la loro influenza sugli stretti più prossimi a loro, per avere una carta con cui contare nella politica internazionale del mondo post-americano. Ecco che allora potrebbe non essere completamente così, anche proprio allentare nel lungo periodo i due grandi, sul Mediterraneo per togliere, succhiare via l'energia.

0: economica dalle due cittadine per costruire appunto qualcosa di più grande che possa fare da magnete che appunto svuota economicamente in una sorta di guerra ibrida molto a bassa intensità l'attrattività spagnola per questi due territori. Ecco, non è per niente peregrino. Poi sul fatto che gli Stati Uniti possano essere, avere dato un ordine al Marocco di muoversi, sinceramente non lo so, però
1: Non si muovono
0: sicuramente
1: mai così le
0: il
1: cose, diciamo così, in una
0: Marocco, ascoltando
1: maniera così diretta.
0: questa finestra d'opportunità.
1: Allora, avvenire, migranti da export. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contraria Francia e Spagna, che insiste, ritirate i controlli, UE non ci sono ingressi da Ceuta. Federico Petroni, rimango un attimo da te. L'Europa in tutto questo, perché sappiamo che il tema migratorio non è un nodo complesso da sciogliere soltanto nel nostro paese, no? Non è un nodo da sciogliere soltanto negli Stati Uniti. È un tema ormai di dibattito politico altissimo anche nell'Unione Europea, anche all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Che cosa vedi rispetto a questo posizionamento, a questo vertice che c'è stato?
0: A me sembra che abbia ulteriormente rafforzato la posizione di chiusura nei confronti delle migrazioni, per un motivo squisitamente politico, perché ormai l'immigrazione viene vista come una delle leve delle destre nazionaliste per criticare i partiti centristi ed establishment liberali che sono al potere nella gran parte dei governi dell'Unione Europea. Quindi mi sembra che sia stata una mossa preventiva e su questo c'è un parziale allineamento tra le cancellerie europee e il governo di Roma, il nostro governo, perché, come segnalava anche il collega poco fa, anche questo governo sente una pressione venire da destra, quella di Vannacci, proprio sull'immigrazione. E questo ha creato questo avvicinamento che già esisteva. È stato ricordato anche qui la nostra posizione la posizione del nostro governo sugli hub al di fuori dei nostri confini era già stata sposata, ma appunto questa crisi di Ceuta ha ulteriormente rafforzato il tutto, ma manca in maniera, io trovo, vergognosa un dibattito più serio e più strategico sull'immigrazione in sé. Cioè, qui si dibatte fra due posizioni che sono assolutamente sterili e alla fine inutili, cioè chiudere tutto. Ecco, io credo che invece, soprattutto nel paese come il nostro, che è il più anziano, dove si fanno d'Europa, dove si fanno meno figli e dove si rischia nel giro di qualche decennio di vedere dimezzata la popolazione a causa proprio delle dinamiche non solo della natalità, ma anche dell'immigrazione. L'Italia è un paese di immigrazione. Non avere un dibattito su quale immigrazione ci serve e su come assimilare o integrare i nuovi arrivati che ci servono, io credo che sia una gravissima mancanza del nostro dibattito.
1: Federico Gonzato, rimaniamo su questo tema. Il subappalto del problema è il titolo dell'editoriale di Giulia Albanese. C'è un modo elegante per non affrontare un problema: appaltarlo. È ciò che l'Europa sembra sempre più tentata di fare con la migrazione. La proposta di Giorgia Meloni di creare hub per i rimpatri in paesi terzi non è una novità assoluta, ma è l'ultima declinazione di una strategia ormai riconoscibile: l'esternalizzazione delle frontiere, cioè lo spostamento fuori dallo spazio europeo non soltanto del controllo dei flussi, ma anche di una parte della responsabilità che quel controllo comporta. Federico Gonzato, ma questi hub in Albania, questi hub nei paesi terzi funzionando, e se non stanno funzionando, come ci pare di capire, perché sono così attrattivi, questo meccanismo è così attrattivo nei confronti degli altri governi europei? È soltanto una questione di politica, di retorica politica interna? O c'è, un senso più concreto?
2: Beh, da quello che possiamo vedere in Albania è evidente che questi centri non funzionano come si prevedeva, cioè questi centri inizialmente dovevano accogliere migranti uomini provenienti da paesi sicuri per procedure accelerate di frontiera. Poi sono stati trasformati in di fatto centri della permanenza per i rimpatri, quindi CPR di fatto quelli che troviamo. Qui in Italia è evidente che ci sono stati dei problemi, ci sono dei problemi. Non sappiamo nemmeno chiaramente quante persone sono passate da questi centri, perché ce lo dicono i parlamentari quando vanno a fare, diciamo, le loro visite e ogni delegazione dà la sua versione. Quella di maggioranza dice che appunto ce ne sono tanti, quelli di opposizione dicono che ce ne sono pochi, però la realtà è che sono veramente pochi rispetto alle aspettative. Detto questo, fa gola, a mio parere, proprio per una questione estremamente pratica, e cioè che non sappiamo come affrontare il problema dell'immigrazione, e concordo su quello che diceva il collega in precedenza, non abbiamo una strategia. Né a livello italiano né a livello europeo di lungo periodo, quindi in un certo senso preferiamo delle soluzioni più rapide perché ce lo impone magari una certa agenda, l'opinione pubblica che vuole risposte veloci e quindi magari tendiamo a appaltare appunto la gestione migratoria fuori, cioè esternalizzarla come se la volessimo un po' lasciarla da parte, metterla in un angolo. Purtroppo sono questioni su cui occorrerebbe una visione di lungo periodo, di lungo corso, però ogni volta ci ritroviamo a parlarne auspicando soluzioni rapide, ma purtroppo su questi temi le soluzioni rapide non ci sono, ecco,
1: Sì,
2: cioè, a
1: diciamo
2: mio.
1: anche che non aiuta il tema che adesso siamo, lo siamo sempre, ma insomma adesso sempre di più siamo in campagna elettorale, parlavamo del fattore.
2: Posso fare cosa? Cioè, io fino a una settimana fa parlavamo di Mario Roggero.
1: Esatto.
2: Ecco, io volevo ricordare solo questo, adesso di Mario Roggero ce ne siamo dimenticati.
1: È vero, è verissimo, perché appunto a quello tra l'altro è un tema un po' complicato, un po' scivoloso naturalmente, abbiamo capito, no? Anche per la destra che lo ha in un certo senso un po' cavalcato. Adesso invece torniamo a parlare di migranti, che è un grande tema, diciamo, che si collega alla sicurezza, che si collega al decreto e alla gestione dei flussi migratori, ma come dicevate entrambi, insomma, è un tema che andrebbe affrontato con un po' più di occhio, diciamo, lungo. Volevo tornare un attimo da Petroni perché volevo fare un momento, vado sul foglio, un punto su quello che sta avvenendo invece, diciamo, nell'altra crisi, diciamo così, anche se la diciamo in maniera semplice, che sta continuando ad andare avanti e sulla quale non ci sono grandi soluzioni al momento, anche su quello, ovvero la vicenda ucraina. Questo pezzo parla di droni, è diventato un asset anche economico molto importante, ma l'Ucraina è in questo momento anche in una difficoltà politica molto forte, l'Ucraina dietro ai rimpasti, e tra l'altro, diciamo, oggi ci sono state, anche oggi naturalmente si continua a combattere. E volevo un attimo capire da Petroni qual era la situazione in quel fronte sull'Ucraina, anche perché noi nella politica italiana siamo tornati a parlare di Kiev e anche della Russia e su chi si schiera o non si schiera, diciamo, in maniera aperta e concreta al fianco dell'Ucraina. Poi ci arriviamo anche con te, Federico Gonzato, ma prima volevo un attimo un punto su quello che sta avvenendo sul fronte russo-ucraino.
0: Beh, sta avvenendo che l'Ucraina si sta attrezzando, o comunque sta attrezzando la propria opinione pubblica a combattere ancora a lungo, perché ha trovato una formula per non dover richiamare e chiamare al fronte la propria gioventù, e è riuscita a diminuire di molto le perdite proprio grazie ai droni che ricordavamo in precedenza. E è riuscita a mettere la Russia

0: alla Russia, tant'è che il riarmo che è in corso in Europa, trainato in particolare dalla Germania, viene venduto proprio con l'idea che sia necessario prepararsi a un'eventuale guerra con la Russia. Tradotto, è necessario prepararsi a sostenere questa guerra alla Russia ancora a lungo perché non si è disposti a fare delle concessioni, si pensa che le concessioni non possano saziare la Russia di Putin e che l'alternativa a interrompere la guerra sia più guerra. Quindi in tutto questo la cosa da segnalare è un ruolo non marginale, ma inferiore rispetto al passato degli Stati Uniti, i quali hanno realizzato che gli ucraini non possono essere costretti a un cessate il fuoco, anche perché Zelensky, deve andare a Washington, nella visione di Trump, a chiedere un eventuale accordo, a vendere al Congresso, a dire questo è un accordo futuro di cessate il fuoco che ci soddisfa. E quindi gli Stati Uniti si acconciano a lasciare agli ucraini e agli europei il comando della guerra, ovviamente continuando a fornire, meno che in passato, ma comunque in maniera ancora decisiva affinché la propria guerra, le risorse che solo loro, detengono, a cominciare dall'intelligence, senza le quali i droni ucraini fanno ben poco.
1: Ecco, un attimo sulla vicenda italiana, vi prendo il riform. Petruccioli, i populisti hanno congelato la politica, i riformisti dico lavorate al disgelo. Tutto qua, l'agenda filorussa, i filorussi, che è un dibattito, diciamo, volevo un attimo un'opinione a Pitroni che poi ci deve lasciare e poi volevo venire da Gonzato. Tutta questa dinamica sull'essere o meno vicino alla Russia e soprattutto su questa figura possibile di un mediatore europeo che fino a questo momento non è stato, diciamo, individuato un personaggio, un Mario Draghi, un Angela Merkel, un personaggio che potesse fare, diciamo, davvero il mediatore terzo rispetto a queste due posizioni che, insomma, terze non sono, non ci possiamo dire terzi, diciamo così. Però un personaggio così non è stato trovato, no? C'è anche un dibattito interno all'Italia. Tu come la vedi?
0: Ma che i dibattiti filorussi o antirussi sono pura propaganda, e lasciano assolutamente il tempo che trovano, anzi, questo è un modo per coprire la realtà e per occuparsi di cose ben più concrete, come per esempio il secondo argomento che citavi, cioè la necessità di trovare comunque delle figure, che aprono alla diplomazia, aprono a un possibile accordo con il quale finirà questa guerra, che non finirà senza un accordo diplomatico, con una sconfitta militare. È molto difficile, a un certo punto bisognerà parlare ai russi, da cobelligeranti quali siamo, non c'è via per aggirare
1: Esatto,
0: questa
1: e certo, dobbiamo dircelo in maniera chiara perché comunque nella posizione che l'Europa in questo momento ha tenuto non ci possiamo dire terzi. Chi
0: No, no.
1: potrebbe essere secondo te una figura terza? Chi potrebbe avere questo ruolo di mediatore se esiste, se hai in mente un personaggio, diciamo?
0: Non ho in mente un personaggio in particolare, di certo ho in mente quale non sarà la sua nazionalità, nessuna dei paesi dell'Unione Europea o della NATO. Quindi è molto più probabile che saranno figure extraeuropee ad avere questo ruolo di mediazione. Questo però non vuol dire che noi dobbiamo stare
1: A
0: semplicemente
1: guardare.
0: in sala di comando a bombardare o a dare armi agli ucraini. Vuol dire che dobbiamo riscoprire comunque delle soluzioni diplomatiche perché magari non toccherà a noi mediare, ma toccherà a noi pensare a quale futuro vogliamo per questo continente nel quale abitano anche i russi e in qualche modo, una qualche forma di intesa e di stabilità va data un domani quando finirà la guerra. Cominciare a pensarci oggi è utile. Segnalo che noi italiani fummo i primi nel 2022, il governo Draghi, a proporre una soluzione diplomatica.

0: alla guerra appena scoppiata, non se n'è più saputo nulla, la Farnesina batte un colpo.
1: Allora, su questo salutiamo Federico Petroni, Limes, gli stretti indispensabili, il nuovo numero in uscita che ci accompagnerà per tutta l'estate, diciamo, per approfondire questi temi. Grazie molto per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Federico Gonzalo, torno da te perché invece appunto volevo la tua opinione, diciamo, più diciamo, da interno alla politica italiana, perché si sta giocando una partita interna agli schieramenti su questa, diciamo, presunta o reale vicinanza con la Russia, no? Sappiamo l'accusa che viene fatta da un lato ai 5 Stelle, vediamo il riformista da un lato, dall'altro lato anche alla Lega di Matteo Salvini e anche in un certo senso a Vannacci, di cui si ventila di fondi arrivati, diciamo, dai russi, anche se Vannacci dice i miei fondi sono tutti trasparenti. Che dici?
2: Beh, che si incrocia con la campagna elettorale, come dicevi tu, permanente che c'è in Italia e che si sente ancora di più adesso che sta volgendo al termine questa legislatura. E più colpito e il più, diciamo, che ne risente, a mio parere, è il campo largo. Il campo largo. Quindi il PD, AVS e 5 Stelle hanno sofferto sempre molto in questa legislatura il tema dell'Ucraina, nel senso che abbiamo visto sempre su questi temi, al di là delle divergenze, no, di opinioni, anche delle divergenze poi a livello parlamentare, perché quando si andava a votare su dei documenti comuni su questo tema c'erano sempre poi le divisioni, il documento del PD, il documento
1: Le
2: di
1: mozioni
2: AVS.
1: separate, le...
2: Separate, esatto, cosa che non avviene nel centrodestra, nel senso che anche il centrodestra è attraversato, come dicevi tu, da notevoli divisioni, nel senso che la Lega fino a poco tempo fa, ma anche adesso, insomma, una forza che in un certo senso aveva una maggiore sensibilità verso un'apertura al dialogo nei confronti di Vladimir Putin, tanto più ora con Vannacci adesso, però dal punto di vista parlamentare ha sempre dimostrato una compattezza poi alla fine nelle votazioni, nei documenti unitari, cosa che non c'è dall'altra parte e come vediamo anche dalle uscite di Conte in questi giorni potrebbe essere un problema poi in chiave primarie e in chiave proprio della costruzione dell'alleanza elettorale tra PD, 5 Stelle e AVS.
1: Ecco, uno dei temi, no, di questo campo progressista, mettiamoci un attimo le mani dentro, no? La questione, questo è il titolo del foglio, l'editoriale del direttore Cerasa, l'ipocrisia nel balletto delle primarie, ci candidiamo, forse no, ma ti candidi prima tu o mi candido prima io, ma meglio una coalizione con leader o senza leader, e se c'è una sorpresa e i cocomeri e Kiev, perché il campo largo trema quando pensa ai gazebo. Tra l'altro stasera Giuseppe Conte a Capalbio ha detto che faremo le primarie, è sicuro. Che insomma è una notizia perché, diciamo, se tutti hanno dato la disponibilità a fare le primarie in maniera così definitiva, non l'avevo sentito dire precedentemente a stasera, quindi, come dire, vedremo che cosa succederà, anche perché non tutti le vogliono, insomma, queste primarie, le abbiamo capito, comunque non, le vorrebbero dopo il programma, ma insomma vedremo. Però sicuramente il tema della politica estera e del posizionamento su Kiev è un tema importante, quindi se, diciamo, si ancora alla scelta del candidato premier, la scelta della politica estera e diventa il dopo rispetto a un programma che si deve fare prima, cambia molto, no? Nella geografia, nella geometria di questo famoso campo progressista.
2: Sì, beh, Conte non a caso lega le primarie con la politica estera perché sa che su questo tema, se viene posto questo tema, il PD si spacca. Perché lo abbiamo visto con i riformisti, con Schlein dall'altra parte, nel momento in cui vai a legare le primarie che già aprono una questione, no, di chi vota chi. Quindi Conte è evidente che sarà uno, diciamo, dei protagonisti di queste primarie, basta vedere le sue uscite. Però è chiaro che si va a porre un tema di frammentazione del PD, perché c'è una netta differenza tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è di fatto un partito personale, è un partito che dipende in tutto e per tutto da Giuseppe Conte, nella linea e quant'altro. Dall'altra parte invece c'è un PD che ha sì una segretaria eletta con un congresso, con molti voti provenienti anche da fuori il partito soprattutto, e però un partito che soffre ancora del correntismo, e cioè della sua naturale no, storica tendenza alle divisioni interne e alle sensibilità diverse. Conte va a giocare su questo,
1: Bisognerà capire,
2: unendo
1: Federico, a chi
2: prima.
1: giova questa, diciamo, questo gioco, diciamo, a vedere le divisioni, diciamo, tra quelli che dovrebbero essere alleati, insomma. Bisognerebbe capire a chi giova. Però, perdonami perché sto quasi finendo il mio tempo, quindi ti volevo portare su un'altra questione. Prima vi volevo dare questa notizia perché parlavamo di Ucraina, Kiev, la capitale sotto attacco russo con missili balistici, almeno 6 potenti esplosioni sono state udite in città, le forze di occupazione russa hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando appunto armi balistici, questo lo dice l'amministratore militare ucraina, quindi diciamo così allarme aereo molto importante insomma in questo momento. Però ti volevo portare un attimo su un altro tema, così mi racconti cosa è successo oggi, perché apro la prima pagina del Fatto Quotidiano, che apre con questo titolo: Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak. Salvataggi, ministri ed eletti precettati come su B, per B su Ruby, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali. La giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Di che cosa stiamo parlando? Caso Del Mastro, inchiesta sulla bisteccheria e sui rapporti tra Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, e Carroccia, che diciamo, secondo l'ipotesi diciamo, accusatoria era un prestonome dei Senesi su questo loro diciamo, rapporto appunto in questa impresa. Oggi c'è stato, che c'è stato Federico e che vuol dire?
2: Oggi la Giunta per le autorizzazioni ha rimandato tutto all'Aula, nel senso che la scorsa settimana la Procura di Roma aveva inviato alla Camera la documentazione contenente le chat tra Andrea Del Mastro, che non è indagato, parliamoci chiaro, in questo processo, e Mauro Carroccia. La procura sosteneva che queste chat sono fondamentali per il processo e per la difesa di Carroccia. Solo che appunto che cosa è successo? Che nelle settimane precedenti la giunta aveva già votato nel dare l'autorizzazione alla procura a utilizzare queste chat, perché Del Mastro e il parlamentare servono.
1: Certo, serve l'autorizzazione.
2: E la giunta si era espressa nelle settimane precedenti contro l'autorizzazione. Poi c'è stato l'intervento della procura, che ha ricordato l'importanza delle chat, e qui si è aperto il caso, appunto, perché queste chat che la procura aveva a disposizione sono state inviate alla Camera, e quindi si è aperta la questione: cosa facciamo? Cioè, noi come parlamentari possiamo a questo punto visionarle dopo aver comunque preso una decisione iniziale sul caso, posto che ci deve essere un voto dell'Aula e che va domani? Il tema era proprio: mettiamo a disposizione i contenuti delle chat
1: Federico.
2: nell'ottica di appunto votare in aula. Questo
1: Ecco,
2: non è.
1: allora ci fermiamo qui come diciamo in un giallo perché domani c'è il voto dell'Aula, quindi domani sapremo. Purtroppo il mio tempo è finito. Grazie per essere stato con me, Federico. Ci vediamo tra i banchi, diciamo, dei giornalisti parlamentari.
2: Grazie, a presto.
1: E noi vediamo il meteo.
3: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani, molta politica interna, i provvedimenti del Consiglio dei Ministri, ma anche naturalmente le decisioni europee per quanto riguarda Ceuta e poi anche naturalmente le questioni che riguardano i temi di politica internazionale. Ma arriviamo al Corriere della Sera, partiamo da qua. L'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia. Su questo tema molti sono i quotidiani che decidono di aprire anche con letture sensibilmente diverse. Vediamo Avvenire che apre così: migranti da export, Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contrario Francia e Spagna che insiste, ritirate i controlli, UE non ci sono ingressi da Ceuta. I ministri dell'interno solidali a parole con Madrid, sul piano critiche le ONG, voci di un esodo bis. La riflessione di padre Giulio Albanese, il subappalto del problema, la scelta dei centri all'estero. Un tema su cui poi fa il taglio centrale il quotidiano è il taglio delle accise sul diesel, fino ai 25 assunti 46.000 professori, le decisioni nel Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, anche la Corte dei Conti che c'è un primo via sulla sua riforma, su questo tema, in particolar modo sul provvedimento molto atteso delle accise, apre Il Giorno e gli altri quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Accise, nuovo taglio sul diesel, fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno, in pratica viene prorogata il provvedimento fino adesso in vigore. La decisione del governo contro il caro carburanti, esclusa di nuovo la benzina, intervento coperto con 245 milioni tolti ai ministeri, la minoranza, petrolieri più ricchi. Centro pagina, i funerali di Franco Baresi a Milano con migliaia di tifosi milanisti, c'è solo un capitano. Di spalla invece il tema Ceuta si teme un'altra ondata, ancora scontro tra Roma e Madrid, il tema appunto di questo incontro tra i ministri dell'interno europeo. Anche Bruxelles punta sui confini, è la linea di Meloni secondo appunto il quotidiano. E poi ci sono, e lo troviamo anche questo su altri quotidiani, i temi più di politica italiana, politica interna, come per esempio quelli dentro il campo largo, Conte, Schlein prendono insieme prove di disgelo, questo è il titolo. Vi faccio vedere la Gazzetta del Mezzogiorno che decide di aprire proprio sulla questione dei carburanti la sfida, prorogata il 25 agosto il taglio di 17 centesimi sulle accise, l'altro tema l'ex Ilva, l'ira dei sindacati che oggi sono stati incontrati dal ministro Urso, oggi incontra gli industriali ma appunto sindacati insoddisfatte. Corti dei conti, con la riforma si torna sul ring, via libera dal governo, ma appunto i giudici contabili criticano questa scelta. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece decide di aprire su un altro tema, su un altro titolo che fa discutere, ovvero la decisione della Giunta per le autorizzazioni rispetto al caso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Rispetto all'inchiesta Carocia, ex sottosegretario, ricordiamolo, non indagato nei rapporti di questo Carocia con il clan senese. Ebbene, su queste chat deciderà l'Aula e non si passa più per una rilettura degli atti. Paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la Giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico, Del Mastro e il nuovo nipote di Mubarak. Questo il titolo del Fatto Quotidiano, del giornale di Marco Travaglio. Intesa Conte-Elli contro il riarmo, risoluzione unica, il racconto dei due leader a pranzo domani di De Carolis. Sanchez rimpatria Meloni, lui e la loda, gran lavoro. Andiamo a vedere ancora altri quotidiani, il Domani, migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il governo smonta la Corte dei Conti, ha approvato il decreto per limitare i giudici, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. Ultima pagina che vi faccio vedere è Il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Tommaso Cerno. E noi rimaniamo proprio su questo tema, perché di questo Consiglio europeo e della crisi migratoria a Ceuta la nostra Francesca Piattanesi ha parlato con l'ambasciatore Pasquale Ferrara. Vediamo.
0: Ci
4: ci dobbiamo rallegrare di una solidarietà europea ritrovata. Non so fino a quanto tempo durerà, perché le polemiche degli scorsi giorni sono state molto accese. E guardi, mi ha molto colpito il fatto che di fronte a questa tragedia, che è anche una tragedia umanitaria, perché dobbiamo sempre ricordare che ci sono anche delle vittime, più di un centinaio, si siano utilizzati dei toni che forse erano sicuramente sopra le righe. Ad esempio, si è parlato di minaccia per l'ordine pubblico, difesa delle frontiere esterne, come se si trattasse di un'invasione, e come se si trattasse di adottare delle misure di tipo bellico, diciamo. Ecco. E io credo che bisogna riportare la questione alla ragionevolezza. La ragionevolezza dice che il fenomeno delle migrazioni non può essere governato con politiche nazionali o nazionaliste. C'è bisogno di un'integrazione politica anche in questo settore, perché altrimenti c'è una contraddizione nel rivendicare la difesa nazionale delle frontiere e poi chiedere all'Europa di intervenire senza darle i poteri, le risorse e le capacità necessarie per farlo.
5: E infatti il commissario per gli affari interni dell'Unione Europea Brunner ha detto ora il punto è agire in modo unitario, però proprio alla luce di quanto ha citato, di quanto ha detto ambasciatore, questo è possibile? Abbiamo assistito a tante polemiche, lo scontro tra Italia e Madrid, anche la Francia che si è detta contraria agli hub proposti dall'Italia, vede possibile una risposta unitaria al problema della migrazione?
4: È sempre possibile, perché diciamo l'Europa è un sistema di negoziato permanente, cioè non si può mai mettere il punto finale, meno male che è così. Quello che però è importante è che si evitino le strumentalizzazioni politiche da una parte e dall'altra, e soprattutto mi ha molto colpito personalmente il fatto che tra i paesi che hanno inviato, diciamo, una lettera alla Commissione, a parte la lettera di Sanchez, ci fossero tre paesi fondatori, come l'Italia, il fondatore dell'Unione Europea intendo, come l'Italia, la Germania e il Belgio. Ora io credo che quando siamo di fronte a situazioni di questo tipo bisognerebbe ritrovare lo spirito integrativo originario, lo slancio vitale, e non farsi catturare da comprensibili questioni, diciamo, elettoralistiche di breve periodo, perché l'Europa è un progetto di ampio respiro e richiede uno sguardo lungo e tempi non immediati per quanto riguarda le risposte.
5: Ambasciatore, lo aveva accennato Ursula von der Leyen prima di questa riunione in videoconferenza e lo ha ribadito poco fa Brunner, dicendo che ora una delle misure da seguire è quella di accelerare i rimpatri. Però le chiedo, come si fa ad accelerare gli rimpatri quando è difficilissimo a volte riuscire a capire l'identità dei migranti? Succede per i minori, ma succede anche spesso anche per gli adulti?
4: Ci sono dei meccanismi che comunque non solo devono essere riportati nell'ambito della legalità, ovviamente, quindi non si possono fare respingimenti illegali o imitare maldestramente quello che accade purtroppo negli Stati Uniti con le politiche di deportazione vera e propria utilizzate dall'amministrazione Trump. Esistono dei sistemi di collaborazione con i paesi di provenienza. Alle volte non si sa neanche qual è il paese di provenienza.
5: Appunto, ma, per questo glielo chiedo, negli hotspot spesso questa è una grande difficoltà.
4: Sì, ma questo non giustifica un trattamento, diciamo, meno che rispettoso della dignità umana di queste persone. Ci vuole tutto il tempo che ci vuole, ma noi non possiamo abdicare ai principi fondamentali dell'Unione Europea, altrimenti diventiamo un'area del mondo come tante altre e non si capisce a che cosa serve il progetto europeo.
5: Assolutamente. Ambasciatore, l'Italia aveva proposto la creazione di questi hub sul modello Albania in alcuni paesi dell'Africa, però ci si chiede di fronte a questo dove reperire poi i soldi. Ecco, secondo lei questi paesi africani che potrebbero, secondo l'Italia, ospitare questi hub, si parla del Ghana, dell'Uganda, del Senegal, sono paesi adatti ad ospitare gli hub?
4: Ma innanzitutto io personalmente penso che il concetto di hub esternalizzato equivalga a un'abdicazione a fare una vera e propria politica europea di immigrazione, perché spostare il confine, diciamo, addirittura dal mare, come il confine invisibile del mare, come abbiamo assistito purtroppo con tragedie in questi anni, nell'entroterra africano, significa semplicemente

0: semplicemente rimbalzare una questione che è presente e che non scomparirà semplicemente perché i migranti vengono collocati altrove. Noi parliamo sempre del Mediterraneo del Nord e soprattutto delle varie frontiere che ci sono tra l'Europa e l'Africa, anche quella marittima, ma anche molti paesi africani hanno delle frontiere, quindi noi dobbiamo rispettare anche la loro sovranità nazionale. Non dimentichiamo che gran parte dei flussi migratori in realtà non avvengono tra l'Africa e l'Europa, ma avvengono tra vari paesi africani. Quindi si può pensare a soluzioni di questo tipo, ma il tema è qual è la soluzione strutturale. Questa può essere una tattica, diciamo, ma ci vuole una strategia per le migrazioni, che sono un fenomeno epocale che non possono essere liquidate con delle soluzioni provvisorie, alle volte anche che lasciano perplessi per quanto riguarda proprio il rispetto della dignità della persona, che è l'unico valore veramente non negoziabile.
1: Che va sempre tenuto presente. Ambasciatore, prima di salutarla le faccio un'altra domanda, la porto su un'altra questione, perché oggi è una giornata importante anche per quanto riguarda i colloqui tra Israele e Libano che hanno preso il via a Roma, un nuovo round negoziale. Che prospettiva vede? Colloqui che si sono aperti con Hezbollah, che ha detto che questi colloqui porteranno soltanto vergogna, umiliazione e continui compromessi al popolo libanese.
0: Vabbè, diciamo, io avendo fatto il diplomatico, diciamo, per contratto sono sempre un ottimista quando si vede un negoziato riprendere o proseguire. Ciò detto, vedo dei rischi, a parte quello che ha detto Hezbollah, ma i rischi sono che si pensi di poter fare una sorta di pace separata, una pace esterna, diciamo, tra il governo libanese e Israele, a rischio però della pace interna del Libano, che come sappiamo è un paese mosaico, molto complicato, e in questo mosaico rientrano non tanto Hezbollah, ma rientrano per esempio gli sciiti, e quindi il tema è: sono tutti pienamente coinvolti, si sentono tutti pienamente rappresentati, perché altrimenti è un accordo parziale che rischia prima o poi di rivelare dei limiti. E un primo limite che dal punto di vista della politica internazionale io sottolineo è che non è previsto finora un ritiro previo e incondizionato delle forze israeliane dal Libano che occupano il territorio di un altro paese, e questo è contrario alla Carta delle Nazioni Unite. E quindi il negoziato deve basarsi su questi principi importanti che devono valere per tutti i negoziatori presenti al tavolo.

0: Carburanti in Consiglio dei Ministri, proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili, Giorgetti, soldi dai tagli ai ministeri. Dal CDM anche 100 milioni per l'emergenza campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili, 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula. Le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane sopraffatta dai sensi di colpa. Ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali e notti tropicali anche oggi, 25 città da bollino rosso, giovedì salgono a 27, previsti poi forti temporali. Europa di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 100 km, 10 km fondo. Edizione delle 24, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Ultimo, Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Tra i provvedimenti varati, quello molto atteso della proroga del taglio alle accise sui carburanti, poi interventi per i campi Flegrei dopo l'ultimo terremoto, sull'intelligenza artificiale e una riorganizzazione della Corte dei Conti. Soddisfatta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti.

0: Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
1: Lo sentivate, prorogato il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Resta comunque alta la tensione sui prezzi dei carburanti, del gas e dell'energia in generale, spinti dalla crisi geopolitica su Hormuz prima di tutto e dai consumi estivi. Sentiamo Paolo Mancinelli.
2: Caro carburanti e rebus accise, il governo proroga lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, e per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire, la benzina è un soffio dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo, a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità. Crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
1: A Palazzo Chigi è stato anche il momento del primo ok del governo alla riforma della Corte dei Conti, ma le toghe contabili sono sulla piede di guerra e denunciano minata la nostra funzione. Sentiamo Daniele Lorenzetti.
3: Si propone di riorganizzare a fondo lavoro e funzioni della Corte dei Conti, il decreto legislativo che ha ottenuto un primo via libera dal Consiglio dei Ministri. Una riforma epocale, sostiene la maggioranza, sulla scia della legge Foti sulla responsabilità erariale. Tra i punti, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale, compresi i poteri di avocazione, la separazione più netta tra funzioni requirenti e giudicanti, la riduzione delle sezioni centrali e la revisione dei controlli sul bilancio dello Stato. Ma dall'Associazione delle Toghe Contabili la protesta è perentoria. Il disegno, denunciano, quasi in contemporanea dalla sede della stampa estera, è quello di minare l'indipendenza e i controlli della Corte.
4: Noi riteniamo che questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
3: E dopo lo stato di agitazione proclamato un mese fa, ora le toghe contabili non escludono uno sciopero in autunno.
5: Noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento fra le vicende concrete che riguardano lo svolgimento delle nostre funzioni. Nella specie la vicenda del ponte, dove i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono alla Corte dei Conti di valutare la legittimità degli atti.
3: Preoccupazioni rilanciate dal centro-sinistra con PD e 5 Stelle che chiedono al governo di fermarsi.
1: Alta tensione tra maggioranza e opposizioni sul caso delle chat tra Del Mastro e Caroccia. La giunta dice no a un'altra istruttoria, il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula. Intanto nel campo largo prove di disgelo tra Schlein e Conte dopo le tensioni degli ultimi giorni. Sentiamo Alberto Puoti.
6: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Del Mastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Del Mastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle il centrodestra ha la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Del Mastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
1: Primo tavolo sull'ex Ilva al Ministero delle Imprese, convocato dal Ministro Urso dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. Insoddisfatti i sindacati, nelle prossime ore nuovo incontro con le imprese. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
7: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
8: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
7: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
9: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
7: Dunque, i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto, dopo lo sciopero a Taranto, sono in programma astensioni in altri impianti.
10: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti. Altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
7: Fino a giovedì, poi, continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
1: Proseguiamo con le notizie di cronaca. Nei Campi Flegrei sale a circa 700 il numero degli sfollati solo a Pozzuoli. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso, il più forte degli ultimi 40 anni. 57 gli edifici inagibili, tra cui 13 scuole. Oggi ci sarà un incontro in prefettura tra il ministro Piantedosi e una delegazione di cittadini proprio di Pozzuoli. Sentiamo Fabio Forlano.
11: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
12: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco, poiché sono venuti da altre regioni decine e decine di ingegneri assegnati dal ministro Piantedosi.
11: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese.
13: Stiamo lavorando aumentando le squadre per le perdite di acqua, che è uno dei punti che dobbiamo affrettare. A riparare il prima possibile.
11: 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
1: Dopo l'emergenza immigrazione a Ceuta si è svolta la riunione d'urgente dei ministri dell'interno europei chiesta dalla Spagna, irritata per le critiche dell'Italia e di altri paesi. È prevalsa la linea dell'unità e si è deciso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
14: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni, Brunner, commenta il vertice di stamattina tra i ministri dell'interno dei 27. Convocato d'urgenza per rispondere alla crisi di Ceuta su richiesta di 22 paesi, rischiava di essere un processo alla Spagna per la sua gestione dei migranti. Invece l'Europa ha rinnovato la sua solidarietà nei confronti di Madrid. I 27 si dicono decisi a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione, anche implementando i rimpatri, e sono pronti a lavorare sulla proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi.
15: Io es lo que pido y solicito.
14: Una proposta però bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia. Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea anche la Francia, contraria a rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno, Núñez.
1: Ora la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
16: Ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani, molta politica interna, i provvedimenti del Consiglio dei Ministri, ma anche naturalmente le decisioni europee per quanto riguarda Ceuta e poi anche naturalmente le questioni che riguardano i temi di politica internazionale. Ma arriviamo al Corriere della Sera, partiamo da qua. L'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia. Su questo tema molti sono i quotidiani che decidono di aprire anche con letture sensibilmente diverse. Vediamo Avvenire che apre così: migranti da export, Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contrari Francia e Spagna che insiste, ritirate i controlli, UE non ci sono ingressi da Ceuta. I ministri dell'interno solidali a parole con Madrid, sul piano critiche le ONG, voci di un esodo bis. La riflessione di padre albanese, padre Giulio Albanese, il subappalto del problema, la scelta dei centri all'estero. Un tema su cui poi fa il taglio centrale il quotidiano è il taglio delle accise sul diesel, fino ai 25 assunti. 46.000 professori, le decisioni nel Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, anche la Corte dei Conti che c'è un primo via sulla sua riforma, su questo tema in particolar modo sul provvedimento molto atteso delle accise, apre Il Giorno e gli altri quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Accise, nuovo taglio sul diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno, in pratica viene prorogata il provvedimento fino adesso in vigore. La decisione del governo contro il carburanti, esclusa di nuovo la benzina, intervento coperto con 245 milioni tolti ai ministeri, la minoranza, petrolieri più ricchi. Centro pagina, i funerali di Franco Baresi a Milano con migliaia di tifosi milanisti, c'è solo un capitano. Di spalla invece il tema Ceuta si teme un'altra ondata, ancora scontro tra Roma e Madrid, il tema appunto di questo incontro tra i ministri dell'interno europeo. Anche Bruxelles punta sui confini, è la linea di Meloni secondo appunto il quotidiano. E poi ci sono, e lo troviamo anche questo su altri quotidiani, i temi più di politica italiana, politica interna, come per esempio quelli dentro il campo largo, Conte Line, prendono insieme prove di disgelo, questo è il titolo. Vi faccio vedere la Gazzetta del Mezzogiorno che decide di aprire proprio sulla questione dei carburanti la sfida, prorogata il 25 agosto il taglio di 17 centesimi sulle accise, l'altro tema l'ex Ilva, l'ira dei sindacati che oggi sono stati incontrati dal ministro Urso, oggi incontra gli industriali ma appunto sindacati insoddisfatte. Corti dei conti, con la riforma si torna sul ring, via libera dal governo, ma appunto i giudici contabili criticano questa scelta. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece decide di aprire su un altro tema, su un altro titolo che fa discutere, ovvero la decisione della Giunta per le autorizzazioni rispetto al caso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Rispetto all'inchiesta Carroccia, ex sottosegretario, ricordiamolo, non indagato nei rapporti di questo Carroccia con il clan Senese. Ebbene, su queste chat deciderà l'Aula e non si passa più per una rilettura degli atti. Paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la Giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico del Mastro, il nuovo nipote di Mubarak, questo il titolo del Fatto Quotidiano del giornale di Marco Travaglio. Intesa Conte-Elli contro il riarmo, risoluzione unica, il racconto dei due leader a pranzo domani di De Carolis. Sanchez rimpatria Meloni, lui e la Loda, gran lavoro. Andiamo a vedere ancora altri quotidiani, il Domani, migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il governo smonta la Corte dei Conti, ha approvato il decreto per limitare i giudici, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. Ultima pagina che vi faccio vedere è il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Proseguiamo, ovviamente lei era Francesca Biagiotti e non Daniele Lorenzetti, proseguiamo con la cronaca ora con il telegiornale. Parla la donna di 39 anni, il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco. L'uomo si era fermato ad aiutarla ed è stato scambiato per il suo nuovo fidanzato. Dopo l'omicidio, ha raccontato la donna, mi ha detto ora tocca a te. Interrogato in carcere, l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee e l'intervista è della nostra Elena Scarrone, sentiamo.
17: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non se lo meritavano.
18: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
17: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
18: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
17: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto. Mi ha spaccato il casco a metà.
18: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
17: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
18: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere, ha un precedente per stalking.
17: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
18: Di cocaina?
17: Di crack.
18: L'aveva mai denunciato?
17: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
18: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
17: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
1: Andiamo allora all'estero con il conflitto in Iran. La CNN riporta che le scorte di missili americani sarebbero in veloce esaurimento con il 50% dei Patriot e l'80% dei TAD esauriti. Intanto un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere reso noto nella notte e all'annunciarlo il segretario del Tesoro americano Scott Bessent, che calma così la situazione sui mercati. Doha conferma anche questi incontri indiretti tra Teheran e Washington. Sentiamo tutto da New York con l'inviato Enrico Bona.
19: Una trattativa sotto traccia è un luogo, lo stretto di Hormuz, che da mesi polarizza lo scontro tra Washington e Teheran. Ieri Donald Trump avvertiva all'Iran che gli stava concedendo l'ultima chance per accettare un buon accordo ed evitare, parole sue, la decapitazione. Ora il suo segretario del tesoro, Bessent, torna su Hormuz. C'è la possibilità che si arrivi a un accordo per riaprirlo entro oggi o domani, dice la CNBC. Ottimismo condiviso dal segretario di Stato Rubio, che cita progressi nei colloqui tra Iran e Oman. I due paesi lavorano a un compromesso per regolare temporaneamente il passaggio dello stretto. A Teheran la gestione del traffico in entrata, a Muscat quella delle navi in uscita. Per Washington la questione è centrale. Non può accettare un nuovo status quo peggiore di quello precedente il conflitto, con il regime libero di imporre pedaggi. Ma non sa come impedirlo. L'uso della forza che Trump minaccia a fasi alterne ha i suoi limiti. Non è detto che pieghi Teheran e dilapida le riserve di missili, in particolare quelli di superficie ATACMS e altri modelli più evoluti, secondo un'inchiesta Reuters. La CNN rivela, il Pentagono si è rivolto alla comunità di esperti militari sollecitando spunti creativi per punire l'Iran. Segno che, oltre ai missili, stanno finendo anche le idee.
1: Ora ci spostiamo in Ucraina perché, come leggete dalla nostra ultima ora, Kiev è nuovamente sotto attacco russo con missili.

0: balistici sul fiume Dnipro. Intanto è sfida tra i droni con gli incursori della Marina ucraina, che cercano di respingere gli assalti anfibi. I droni che continuano anche a terrorizzare i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda sinistra del fiume. Sentiamo il reportage della nostra inviata Carlotta Macerollo.
1: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
2: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
1: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
3: Дуже багато співдронів.
4: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
1: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
4: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
0: Torniamo in Italia perché la crisi climatica mantiene altissime le temperature. Anche oggi saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. Significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno condizioni di allerta massima. La tendenza non cambia, caldo e afa imperverseranno sullo stivale almeno fino alle soglie di Ferragosto. E ora lo sport. Agli europei di nuoto in corsa a Parigi, fantastica Ginevra Taddeucci, campionessa d'Europa nella 10 km in acque libere. Oro per lei, bronzo per Linda Caponi. Giornata memorabile per il fondo azzurro al femminile, con due medaglie splendide per le nostre atlete dopo la delusione di Paltrinieri. E dopo l'argento mondiale conquistato un anno fa, Ginevra Taddeucci riporta all'Italia un titolo continentale che mancava da 10 anni. E arriva anche il quarto oro per Chiara Pellacani, che scrive una nuova pagina nella storia dei tuffi, superando il record di Tania Cagnotto. Vediamo un ritratto di questa campionessa nel servizio di Novella Calligaris, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale.
5: Una collanina con un tuffatore come ciondolo è il suo portafortuna, ma Chiara Pellacani va oltre la fortuna. Quando si tuffa supera tutto e tutti. Agli europei di Parigi ha fatto poker di ori, da sola e in squadra, sempre sul gradino più alto del podio. È arrivata a questa disciplina per caso, seguendo a 8 anni un compagno di scuola. Da allora è stato un crescendo di risultati. Il suo sorriso è travolgente, sorride anche sul trampolino, prima di affrontare i tuffi dalle mille difficoltà. Eppure, proprio quel sorriso nascondeva la paura iniziale per l'altezza da cui ogni prova comincia. Ora quel sorriso si è trasformato in concentrazione. È nata a Roma, cresciuta nella capitale, a cui è molto legata, prima di scegliere con grande coraggio, per ragioni di sport, di trasferirsi negli Stati Uniti, prima in Louisiana, poi a Miami, dove si è laureata e si allena in uno dei centri più rinomati per i tuffi, portando con sé anche Matteo Santoro, suo compagno nel sincronisto oro continentale. Mamma psicologa, papà giornalista, a cui Chiara non fa favoritismi nelle interviste, ma è legatissima alla sua famiglia, che la segue nelle gare importanti non senza apprensione, perché nei tuffi, fino all'ultimo salto, può davvero succedere di tutto. A tutti, possiamo dire, meno che a lei. Nella gara dai 3 metri a Parigi si è qualificata con 30 punti di vantaggio sulla seconda, un biglietto da visita subito servito, un biglietto poi confermato anche nella finale. Spesso bisticcia con la bilancia per la sua golosità, ma quando porta a casa l'oro ben 4 volte, un piatto di spaghetti alla carbonara non le si può certo negare.

0: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Thank you.

Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti, soldi da Italia ai ministeri. Dal CDM anche 100 milioni per emergenza Campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili e 700 gli sfollati. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula. Le chat con Carroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane, sopraffatta dai sensi di colpa. La crisi climatica non dà tregua alla penisola, l'ondata di calore causa giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città da bollino rosso, giovedì salgono a 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24, come di consueto ora spazio ai nostri approfondimenti con una puntata della Sfida della Cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia, con il nostro Gerardo D'Amico che ci parla di Rinorappuoli, a cui dobbiamo alcuni dei vaccini più rivoluzionari al mondo. A Luna, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
1: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo, che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma nel momento in cui non vacciniamo
0: Calano
1: più
0: le
1: ritornano.
0: vaccinazioni.
1: Il morbillo è quello più, che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto, ritorna
0: Siamo
1: e.
0: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono: sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
1: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende l'individuo, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
0: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
1: Sì,
0: ricorda, con la coda
1: la tecnica.
0: delle mucche,
1: Esatto.
0: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
1: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
0: Aveva fatto il suo
1: su
0: vaccino
1: vaccine.
0: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
1: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV, i primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe, un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti.

0: E lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
1: Non
0: cosa.
1: c'era la gerarchia baronale che purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
0: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei
1: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
0: esatto, e in genere precorre il
1: Esatto,
0: Nobel
1: esatto.
0: negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
1: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
0: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
1: Ovvero quasi
0: Infinito,
1: infinito,
0: cioè al di
1: quasi
0: là dell'infinito,
1: infinito.
0: quasi infinito.
1: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
0: Esatto.
1: e disattivarlo, e lei si è inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
0: Per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
1: E hanno funzionato
0: hanno funzionato
1: naturalmente.
0: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
1: Sono
0: ancora
1: ancora
0: fatti
1: così.
0: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
1: L'era
0: tecnologia.
1: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
0: Dal
1: genoma.
0: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
1: Finché è
0: arrivata,
1: arrivato l'altro incontro importante della sua
0: esatto,
1: vita, Craig
0: Craig
1: Venter.
0: Venter, il quale.
1: È stato il primo a mappare il genoma umano e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di.
0: Di quadri con articoli di giornale,
1: Era un po'
0: fotografie. Sì,
1: vanitoso, diciamo così.
0: perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
1: Esatto. E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha
0: E
1: detto?
0: lui mi ha detto che non gli interessava.
1: Ecco.
0: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché ha 100 milioni di basi e e quello faccio un altro salto di cose, di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano, questo 3,3 miliardi. E io le ho spiegato, guarda, cioè, una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un balzo di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
1: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
0: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
1: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Ma che vuol dire acellulare?
0: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio. E
1: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
0: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo i scienziati a comunicare. Invece comunicare è importantissimo. I media non... Alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato vaiola, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
1: La poliomielite,
0: tutte
1: insomma.
0: queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. All'elementare insegniamo i romani, le tecnologie, e dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, 80, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli nascono oggi anche di più.
1: Perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
0: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
1: Si danno alle
0: alle
1: persone
0: persone
1: sane,
0: sane,
1: professore, questa è l'altra
0: e quando
1: storia.
0: si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello che
1: Qualunque
0: vuoi.
1: cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità. Ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gairdner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
0: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati, molto semplicemente, esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa, e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In tre mesi, da maggio a settembre, due terzi della popolazione sono essenzialmente morti.
1: E quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì, è ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto. Cioè, i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni, tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutta questa informazione, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto? Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia,
1: la sanità pubblica ci deve pensare il pubblico. Mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del Biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere. Noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavite.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1,3 miliardi e 2,4 miliardi per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che c'era, i batteri sarebbero diventati resistenti. Nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di una, da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: che sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati al 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana, sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.

0: Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti, soldi da Italia ai ministeri. Dal CDM anche 100 milioni per l'emergenza ai campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili e 700 gli sfollati. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula. Le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane sopraffatta dai sensi di colpa. La crisi climatica non dà tregua alla penisola, l'ondata di calore causa giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città da bollino rosso, giovedì salgono a 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo. L'ora in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Tra i provvedimenti varati, quello molto atteso della proroga del taglio alle accise sui carburanti, poi interventi sui campi Flegrei, lo ricordiamo il terremoto molto forte che è avvenuto qualche giorno fa, sull'intelligenza artificiale e anche altri interventi e una riorganizzazione della Corte dei Conti. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza. Dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo. La misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa e in un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Prorogato, lo sentivate, il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Resta comunque alta però la tensione sui prezzi dei carburanti, del gas e dell'energia, più in generale spinti dalla crisi geopolitica e dai consumi estivi. Come ci spiega Paolo Mancinelli.
2: Caro carburanti e rebus accise, il governo proroga lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto. Poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, e per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire, la benzina è un soffio dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo, a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità. Crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
0: Palazzo Chigi che dà anche il primo ok alla riforma della Corte dei Conti, ma le toghe contabili sono sul piede di guerra e denunciano minata la nostra funzione. Sentiamo Daniele Lorenzetti.
3: Si propone di riorganizzare a fondo lavoro e funzioni della Corte dei Conti, il decreto legislativo che ha ottenuto un primo via libera dal Consiglio dei Ministri. Una riforma epocale, sostiene la maggioranza, sulla scia della legge Foti sulla responsabilità erariale. Tra i punti, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale, compresi i poteri di avocazione, la separazione più netta tra funzioni requirenti e giudicanti, la riduzione delle sezioni centrali e la revisione dei controlli sul bilancio dello Stato. Ma dall'Associazione delle Toghe Contabili la protesta è perentoria. Il disegno, denunciano quasi in contemporanea dalla sede della stampa estera, è quello di minare l'indipendenza e i controlli della Corte.
4: Noi riteniamo che questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
3: E dopo lo stato di agitazione proclamato un mese fa, ora le toghe contabili non escludono uno sciopero in autunno.
5: Noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento fra le vicende concrete che riguardano lo svolgimento delle nostre funzioni. Nella specie la vicenda del ponte, dove i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono alla Corte dei Conti di valutare la legittimità degli atti.
3: Preoccupazioni rilanciate dal centro-sinistra con PD e 5 Stelle che chiedono al governo di fermarsi.
0: Alta tensione tra maggioranza e opposizioni sul caso delle chat tra Delmastro e Caroccia. La giunta dice no a un'altra istruttoria. Il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula. Intanto nel campo largo prove di disgelo tra Schlein e Conte. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, sentiamo Alberto Puoti.
6: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Delmastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle e il centrodestra la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Delmastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Dopo l'Istat, anche l'Ufficio parlamentare di bilancio rivede al rialzo il PIL italiano. Secondo l'organismo indipendente che vigila sulla finanza pubblica, il prodotto interno lordo crescerà quest'anno dello 0,9%, lo 0,4% in più di quanto previsto lo scorso aprile. A spingere il PIL nella prima parte dell'anno, spiegano, sono stati l'export e gli investimenti, invariate le stime dell'inflazione, che quest'anno si attesterà vicina al 3%. E nei campi Flegrei sale a circa 700 il numero degli sfollati solo a Pozzuoli dopo il terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso, il più forte degli ultimi 40 anni di bradisismo. 57 gli edifici inagibili, tra cui 13 scuole, e oggi ci sarà l'incontro in prefettura tra il ministro Piantedosi e una delegazione di cittadini proprio di Pozzuoli. Sentiamo Fabio Forlano.
7: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
8: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco poiché sono venuti da altre regioni decine e decine di ingegneri assegnati dal ministro Piantedosi.
7: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Proceda. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese.
9: Stiamo lavorando aumentando le squadre per le perdite di acqua, che è uno dei punti che dobbiamo affrettare. Aspettarci a riparare il prima possibile.
7: 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
0: Dopo l'emergenza immigrazione a Ceuta si è svolta la riunione urgente dei ministri dell'interno europei chiesta dalla Spagna, irritata per le critiche dell'Italia e di altri paesi. È prevalsa la linea dell'unità e si è deciso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
10: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni, Brunner, commenta il vertice di stamattina tra i ministri dell'interno dei 27. Convocato d'urgenza per rispondere alla crisi di Ceuta su richiesta di 22 paesi, rischiava di essere un processo alla Spagna per la sua gestione dei migranti. Invece l'Europa ha rinnovato la sua solidarietà nei confronti di Madrid. I 27 si dicono decisi a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione, anche implementando i rimpatri, e sono pronti a lavorare sulla proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi.
11: Io es lo que pido y solicito.
10: Una proposta però bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia. Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea anche la Francia, contraria a rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno, Núñez.
0: Mi ha raggiunto in studio Domenico Di Cesare, vediamo insieme la rassegna stampa.
12: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo subito dal Corriere della Sera. L'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia, divisioni sui centri in Africa proposti da Roma. La politica, l'incontro tra i leader, Conte e Schlein, il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina. E poi il programma che non c'è, scrive Francesco Verderami, che dice come farà il campo largo a trovare in pochi mesi un accordo sul programma se in 4 anni di legislatura non è quasi mai riuscito a sottoscrivere una mozione comune in Parlamento, si chiede. Poi la foto, l'addio al capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime, quando Franco mi urlava in campo, è l'intervista a Demetrio Albertini, applausi a Bergomi, Ibra invece non si presenta. Di spalla le accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio, 17 centesimi fino al 25 agosto, resta fuori invece la benzina. Andiamo avanti con la Repubblica, emergenza migranti, questo è il tema che ci porteranno, il tema portante dei principali quotidiani. La UE respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta. Nessun fermo alle frontiere, ancora le accise sul gasolio, scontro nel governo, pagano i ministeri. Conte Schlein, il pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. E poi gli spiragli per la riapertura dello stretto di Ormuz, con le borse che volano e segnano un record. Avvenire, migranti da export, l'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contrarie Francia e Spagna che insiste, ritirate controlli UE, non ci sono ingressi da Ceuta. Poi c'è l'analisi, il governo Meloni ha il record di regolarizzazioni e solo 350.000 nascite, servirebbero almeno 300.000 ingressi, scrive Avvenire. Nel taglio basso invece trova la richiesta di aiuti a Pozzuoli, sono oltre 700 gli sfollati post terremoto. Madrid mette a rischio l'Europa, scrive il Messaggero, e lo dice il leader del Partito Popolare Europeo, Weber, dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'UE. Poi c'è l'intervista al ministro Valditara. L'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Ancora il vertice dei ministri dell'interno, l'intesa tra i 27 giri di vita sui rimpatri. L'Italia dice Piantedosi, 500 agenti in più ai valichi. Poi c'è l'intervista a Giuseppe Conte con noi a Palazzo Chigi. La politica estera cambierà, dice l'ex premier. E l'omaggio alle ragazze d'oro a Parigi, la romana Pellacani trionfa per la quarta volta, Taddeucci prima. Nel fondo, nel taglio basso, recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, un'attesa straziante, dice, più di un mese ci è voluto. Il giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub dei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate e attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. Ancora le accise, ecco il taglio salva Esodo e il pranzo con Tesline, stop alle spese per il riarmo, Elli si allinea 5 Stelle, spacca il PD, scrive il giornale. Domani migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. E intanto Piantedosi vara una misura elettorale, da dicembre 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione. L'altro titolo del domani, shock a Sofia, assalto nazi skin a ragazzi ebrei romani, c'è una foto, un frame del video pubblicato dalla Pressa in cui si vedono i ragazzi che fanno i saluti nazisti. La Stampa, caldo, energia alle stelle, questo è un altro tema, prezzi mai così alti dal gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti dicono vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi, e l'analisi c'è anche l'analisi di Mario Tozzi che dice liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli. Ancora al centro pagina le accise, il nuovo mini scontro, tensioni Meloni Giorgetti, la proroga dal 25 agosto 17 centesimi ma è riservata solo al diesel. E poi la foto omaggio a Pellacani, il poker d'oro di Chiara, insomma chapeau per questa atleta italiana. Il secolo XIX, il governo proroga il taglio delle accise, a pagare il conto saranno i ministeri. E poi c'è un interessante articolo, il caldo record che stravolge le vigne in Liguria, è già tempo di vendemmia, si prevede una vendemmia sprint fino a 2 settimane in anticipo. Il giorno, le accise, nuovo taglio su diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno, e poi l'addio a Baresi, migliaia di tifosi del Milan al funerale di Franco, 6 minuti di applausi, l'abbraccio degli ex compagni e dei rivali. Il Fatto Quotidiano invece sceglie di aprire sul Del Mastro, è il nuovo nipote di Mubarak, ecco cosa temono, si riferisce alle chat, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali. La giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Libero invece, Conte, gli affari immobiliari, l'uomo di Trump, mi parlò dell'hotel del suocero, la verità sull'incontro tra l'ex premier Paolo Zampolli, abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo a 299 milioni, lo prendo io, la bozza di offerta non vincolante, corretta da Giuseppi, scrive Libero. E chiudiamo con il Sole 24 Ore, partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli, cioè la soglia di tolleranza del 5% per le sanzioni su POS e scontrini. E poi la foto di Elon Musk che fa concorrenza alle banche, il sistema di pagamento è la nuova sfida di X, un'azienda non quotata in borsa che ha avviato il servizio X Money negli Stati Uniti. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Riprendiamo con la cronaca. Parla la donna di 39 anni il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco. L'uomo si era fermato ad aiutarla ed è stato scambiato per il suo nuovo fidanzato. Dopo l'omicidio ha raccontato, mi ha detto ora tocca a te, la ragazza ha interrogato in carcere, l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee. Sentiamo l'intervista di Elena Scarrone.
13: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non sono... meritavano.
14: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
15: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
14: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
15: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto, mi ha spaccato il casco a metà.
14: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
15: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti e poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
14: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere, ha un precedente per stalking.
15: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
14: Di cocaina?
15: Di crack.
14: L'aveva mai denunciato?
15: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
14: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
15: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
0: Paura a Pisa per una forte scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km dalla città. Lievissimi danni, nessun problema segnalato alla torre di Pisa. Sentiamo Erika Tuccino.
16: La situazione è monitorata, è stato aperto il COC Centro Operativo Comunale, siamo in collegamento con la Protezione Civile nostra e la Protezione Civile regionale e stiamo monitorando la situazione.
17: Continua a tremare la terra a Pisa. Dopo la prima scossa di stamattina, ore 10.15, magnitudo 4.3, lo sciame sismico non si è mai fermato.
18: C'è stata la prima scossa che è la più forte e poi sono seguite delle scosse genere tutte più piccole e nel tempo lo sciame poi andrà a finire diminuendo il numero delle scosse e la magnitudo delle stesse.
17: Molti residenti che sono scesi in strada, tante le chiamate al 112, grande lo spavento.
19: Abbastanza, cioè erano anni che non sentivo proprio queste scosse così, volevo fare la doccia, sono venuta via.
20: Mi ha chiamato una signora, anche una mia amica che lavora a Vecchiana, ha detto hanno sempre paura a rientrare da quanto è sobbalzato il pavimento.
17: Evacuate diverse strutture pubbliche, sospese per qualche ora le udienze in tribunale, un terremoto che si è sentito in tutta l'area centro-nord della Toscana.
16: Non ci sono danni fortunatamente a persone, al momento a cose.
17: Dopo molte ore di stop, la circolazione dei treni nel nodo di Pisa è finalmente ripresa.
16: Le misure per le prossime ore sono il monitoraggio, informeremo i nostri concittadini su quello che è l'andamento e siamo anche supportati dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia, che sono dei grandi professionisti che ci stanno assistendo in questa situazione di crisi.
0: Ritrovato il corpo del marito della ministra.

0: Strarocella, disperso dal 27 giugno nei fondali del lago di Vico. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, queste le parole della ministra. Sentiamo Isabella Di Chio.
1: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12 di ieri, a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione.
2: L'operazione comunque è stata complessa data la poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. Un'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei Vigili del Fuoco e un operatore della Polizia di Stato. All'atto in cui è stato ritrovato il corpo è stata data comunque comunicazione all'autorità giudiziaria.
1: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni.
0: La crisi climatica mantiene altissime le temperature in Italia. Anche oggi saranno 25 le città con bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27 la totalità di quelle monitorate. Allerta massima da nord a sud. Sentiamo Matteo Parlato.
3: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni. 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che i morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
4: Un po' di frigerio al cinema, esatto, ci voleva.
3: Apprezza?
4: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
3: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
5: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
0: Ed è sempre allarme siccità per i laghi e i fiumi al nord. Si aggrava la secca del fiume Po con gravi ripercussioni sulla natura e per il lavoro nei campi. Sentiamo la situazione nel Reggiano con Samuele Amadori.
6: Le barche arenate nel porticciolo turistico, a sua volta appoggiato sulla sabbia, invece che galleggiare sul Po. L'immagine emblematica di una carenza d'acqua senza precedenti. Qui siamo a Boretto, se ci si sposta verso Gualtieri, i livelli idrografici anomali portano alla luce altre sorprese. Questo è il relitto di una chiatta risalente agli anni 40. Fino a 10 anni fa non si vedeva, ora è quasi tutta emersa. C'è preoccupazione nel mondo agricolo, così come in quello civile.
7: Non si ricorda un livello del Po così basso, perché le temperature così alte per un periodo così prolungato non si sono mai, a memoria di uomo, non si ricordano in questo territorio.
6: Secondo gli abitanti del luogo, questa è la siccità peggiore che si è vista in quest'area del Po. Come vedete, i pilastri, normalmente sarebbero sott'acqua, sono invece totalmente scoperti. Se la crisi non si risolve nel giro di qualche giorno, anche nel Reggiano potrebbe venire a mancare l'acqua potabile.
7: Ci sono già tanti comuni nelle zone della Lombardia e del Piemonte dove non c'è l'acqua potabile, vengono riforniti con le autobotti e la paura che anche qualche comune della nostra regione dovrà affrontare questa problematica.
6: Dal punto di vista agricolo, non c'è coltura che non stia soffrendo.
8: I vigneti se soffrono la sete mangiano comunque sul prodotto finale e alla fine mancherà comunque prodotto.
6: L'uva avrà bisogno di irrigazione anche per le prossime 3 settimane fino alla vendemmia. Chissà se ci sarà acqua. Il mais invece è un mistero.
7: È che durante l'impollinazione abbiamo avuto caldi estremi e non è mai successo che succedessero 40 gradi a giugno. Questo qui è un problema che non sappiamo che conseguenze avrà.
0: E ora lo sport agli europei di nuoto a Parigi, fantastica Ginevra Taddeucci, campionessa.

0: d'Europa nella 10 km in acque libere. Oro per lei, bronzo per Linda Caponi. Giornata memorabile per il fondo azzurro al femminile con due medaglie splendide per le nostre atlete dopo la delusione di Paltrinieri. Dopo l'argento mondiale conquistato un anno fa, Ginevra Taddeu ci riporta all'Italia un titolo continentale che mancava da 10 anni. Restiamo a Parigi perché è arrivato anche il quarto oro per Chiara Pellacani, che scrive una nuova pagina nella storia dei tuffi, superando il record di Tania Cagnotto. Vediamo un ritratto di questa campionessa nel servizio di novella Caligaris. A seguire la rassegna stampa con Francesca Biagiotti. Le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 2, restate con noi.
1: Una collanina con un tuffatore come Ciondolo è il suo portafortuna, ma Chiara Pellacani va oltre la fortuna. Quando si tuffa supera tutto e tutti. Agli europei di Parigi ha fatto poker di ori, da sola e in squadra, sempre sul gradino più alto del podio. È arrivata a questa disciplina per caso, seguendo a 8 anni un compagno di scuola. Da allora è stato un crescendo di risultati. Il suo sorriso è travolgente, sorride anche sul trampolino, prima di affrontare i tuffi dalle mille difficoltà. Eppure, proprio quel sorriso nascondeva la paura iniziale per l'altezza da cui ogni prova comincia. Ora quel sorriso si è trasformato in concentrazione. È nata a Roma, cresciuta nella capitale, a cui è molto legata, prima di scegliere con grande coraggio, per ragioni di sport, di trasferirsi negli Stati Uniti, prima in Louisiana, poi a Miami, dove si è laureata e si allena in uno dei centri più rinomati per i tuffi, portando con sé anche Matteo Santoro, suo compagno nel sincromisto oro continentale. Mamma psicologa, papà giornalista, a cui Chiara non fa favoritismi nelle interviste, ma è legatissima alla sua famiglia, che la segue nelle gare importanti non senza apprensione, perché nei tuffi, fino all'ultimo salto, può davvero succedere di tutto. A tutti, possiamo dire, meno che a lei. Nella gara dai 3 metri a Parigi si è qualificata con 30 punti di vantaggio sulla seconda, un biglietto da visita subito servito, un biglietto poi confermato anche nella finale. Spesso bisticcia con la bilancia per la sua golosità, ma quando porta a casa l'oro per ben 4 volte, un piatto di spaghetti alla carbonara non le si può certo negare.
2: E ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Anche questa sera scopriremo insieme come aprono i quotidiani. Oggi c'è tanta politica, diciamo così, interna, tante decisioni che sono state prese in questo Consiglio dei Ministri che si è concluso qualche ora fa, dibattito politico sicuramente interno al campo progressista, con le parole che torna a farsi sentire il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ma c'è tantissimo anche diciamo riflessioni attorno a quello che è accaduto a Ceuta, a Ceuta e soprattutto sulle decisioni dell'Unione Europea. Di tutto questo parleremo, vi faremo vedere ovviamente le prime pagine dei quotidiani. Do il benvenuto però ai miei ospiti di questa sera, entrambi collegati. Benvenuto Federico Gonzato, pagella politica. Benvenuto Federico.
3: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
2: E benvenuto, bentornato Federico Petroni di Limes.
4: Ben ritrovati.
2: Due Federico questa sera abbiamo collegati. Allora io parto però dalla politica italiana e poi vengo anche alle questioni europee e non soltanto. Vi faccio vedere Il Giorno perché il titolo di apertura è questo: accise, nuovo taglio sul diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno, la decisione del governo contro il caro carburanti, esclusa di nuovo la benzina, intervento coperto da 245 milioni tolti ai ministeri, la minoranza petrolieri più ricchi. Questo tema diciamo è un tema che troviamo su molte prime pagine. Vi faccio vedere, leggo, naturalmente era questo uno dei provvedimenti molto attesi, gasolio sconto fino al 25 agosto, caro carburante, il CDM proroga il taglio delle accise di 17 centesimi, continua la corsa di benzina e diesel, la decisione del governo dopo un vertice Meloni, Tajani, Salvini. Allora Federico, vengo da te, Federico Gonzato, pagella politica, che di solito appunto fa le pulci alle cose che fanno diciamo governo e partiti e soprattutto parlamentari, perché questo provvedimento sulle accise era un provvedimento molto atteso, ma che fino all'ultimo sembrava che non dovesse rientrare in questo Consiglio dei Ministri. Poi è rientrato, diciamo così, dalla porta e abbiamo capito che effettivamente il provvedimento lo avrebbero fatto, però si tratta di un provvedimento di fatto che proroga quello che è stato fatto fino adesso con coperture che appunto a un certo punto andranno trovate. Tra l'altro domani, se non erro, cioè, attendiamo tutti i Giorgetti. Federico.
3: Sì, domani c'è Giorgetti in Parlamento sullo scostamento di bilancio.

0: questi tagli finora abbiamo speso circa 2 miliardi di euro, quindi una somma sostanziosa di denaro pubblico, e vanno inevitabilmente soppesati di volta in volta. Sono tagli alle accise, sconti, più che altro per dare un segnale psicologico alle persone. Non hanno, diciamo, una velleità di risolvere il problema, tant'è che già ieri, già negli scorsi giorni, si era visto come il taglio introdotto lo scorso 28 luglio fosse stato in un certo senso mangiato, possiamo dire così,
1: Sì.
0: dall'aumento del prezzo della materia prima. E comunque è una situazione in cui il governo si muove in una via molto stretta.
1: In una via molto stretta, e a proposito di stretta, si muove in un momento in cui gli stretti, vado sulla prima pagina di Limes, sulla copertina che si occupa proprio di questo, gli stretti indispensabili. Ovviamente di che cosa stiamo parlando? Esattamente di quegli stretti, diciamo, geografici e geopolitici che in questo momento causano, almeno, diciamo, per quello che abbiamo visto, proprio questo caro energetico, Hormuz e non soltanto. Federico Pedroni, quanto margine di manovra c'è e quanto abbiamo capito appunto che queste zone geografiche, non si parla soltanto di Hormuz in questo numero di Limes, sono diventati e abbiamo capito essere così strategici, il controllo soprattutto su questi stretti che per molto tempo è stato dato per scontata, la libera navigazione nelle acque, insomma, sembrava essere scontata, adesso abbiamo visto, insomma, che scontata non è e che soprattutto una volta che si stringe, diciamo così, un nodo, non è detto che questo nodo si possa riaprire velocemente. Tra l'altro, poi ci arriviamo magari, si parla di un nuovo possibile accordo proprio su Hormuz, ne ha parlato proprio oggi l'amministrazione americana, però anche lì è tutto un andare avanti e poi tornare indietro, almeno per quello che abbiamo visto. Federico. Federico, qualche problema di audio? Vediamo se riusciamo a
2: Sì,
1: ripristinare. Eccolo.
2: colpa
1: Ecco,
2: mia,
1: prego.
2: scusate. No, dicevo, nel nostro nuovo numero di Limes ci concentriamo su quella che è la principale minaccia per i nostri interessi, nostri italiani. L'Italia dipende per il 70% delle sue merci scambiate con l'estero dalla navigazione. Siamo al centro di un mare che però è chiuso. Ed è chiuso da questi stretti passaggi obbligati per i quali non esistono delle alternative, concrete, e dunque, la guerra di Hormuz ci segnala che il controllo degli stretti marittimi, non si può più dare per scontato. Un tempo, era di pertinenza degli Stati Uniti, ma proprio con la guerra di Hormuz, ormai non si può più nemmeno chiamare la guerra di Iran, perché questo è un conflitto che si gioca per la riapertura dello stretto. Beh, gli Stati Uniti hanno dimostrato di non avere più questo controllo, perché non hanno la capacità militare per forzare l'Iran a riaprire una via d'acqua che è semplicemente essenziale e strategica, e che è l'unica leva per Teheran per resistere proprio all'assalto portato da Stati Uniti e Israele. Peraltro, in sovrimpressione passano le notizie del fatto che in questa guerra l'Iran, gli Stati Uniti hanno usato la stragrande maggioranza delle loro scorte dei missili intercettori, e questo è un esempio di come appunto gli Stati Uniti non abbiano la capacità militare per imbarcarsi in una guerra lunga che inevitabilmente richiederebbe un uso ancora più massiccio proprio di quelle armi che sono scarse. E dunque in questo modo manifestano di avere perso il controllo degli stretti, e non è un caso che da Hormuz la guerra si allarghi sugli stretti stessi, perché c'è tornato in ballo Bab el Mandeb
1: Sì.
2: per l'intervento degli Houthi che controllano lo Yemen, e poi perché oggi le potenze che si affacciano sul Mediterraneo, e questo nel nuovo numero lo raccontiamo nei dettagli, hanno deciso scientemente di esercitare loro un controllo sugli stretti proprio per fare le veci di quello che l'America non è più in grado di garantire. E questo ci porta, ma sono sicuro che ne parleremo,
1: A
2: anche
1: Ceuta.
2: dall'altra parte del Mediterraneo, a Ceuta e a Gibilterra.

0: Allora, ora ci arriviamo, però prima vi volevo far vedere, questo è il titolo di Milano Finanza, Besset riapre Hormuz, il ministro di Trump annuncia un possibile accordo USA-Iran per sbloccare lo stretto, petrolio di nuovo giù e borse ancora positive, nuovo record per Piazza Affari più 1,2%. Quanto ci crediamo a questo nuovo annuncio e a questo nuovo possibile accordo USA-Iran? Federico Petroni?
1: Ci crediamo abbastanza, magari non arriverà domani, magari non dopodomani, però io non ho mai pensato che si sarebbe andati, una volta ripresa questa guerra poche settimane fa, si sarebbe andati a una nuova guerra lunghissima. Entrambi, America e Iran, hanno bisogno l'uno dell'altro perché sono indeboliti da questa guerra. Quindi gli Stati Uniti hanno comunque preso dei provvedimenti, non i bombardamenti, ma il blocco delle esportazioni di petrolio, che danneggiano seriamente la posizione iraniana. Allo stesso tempo l'Iran ha fatto dei gesti che mettono in grave scacco gli Stati Uniti. Quindi io credo che un margine ci sia, non per finire questa guerra e ritornare allo status quo di prima. Non si tornerà indietro.
0: Ecco.
1: Siamo già in un mondo post-americano. Probabilmente le tensioni attorno a questo stretto continueranno. Tuttavia, è molto possibile che si sia arrivati a formalizzare qualche forma di controllo da parte dell'Iran sullo stretto di Hormuz, dell'Iran e dell'Oman, che siede dall'altra parte della via marittima. Quindi allora, io credo che entro breve possa essere annunciato un nuovo accordo, che ovviamente poi verrà smentito dai fatti, ma potrebbe riportare una moderata instabilità il tutto.
0: Chiaramente, diciamo, in questo momento, diciamo, mia modesta opinione, però insomma quello che mi sembra più in difficoltà in questo momento, diciamo, è Donald Trump, cioè che vuole chiudere, deve chiudere qualcosa sull'Iran e su Hormuz, anche perché prima dell'intervento, diciamo, di Israele e degli Stati Uniti, Hormuz era aperto, diciamo, e quindi ci siamo accorti che lì c'è una strettoia soltanto dopo che è stato chiuso per effetto, insomma, dell'azione proprio di Donald Trump. Però arriviamo a Ceuta, perché chiaramente su questo molto si discute e soprattutto, diciamo, così torno da te Federico Conzato, perché oggi c'è stato, vi faccio vedere la prima pagina del Domani, migranti, UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il governo smonta la Corte dei Conti, vabbè questo è il CDM, poi magari ci arriviamo, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. Piantedosi varia una misura elettorale, da dicembre 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione. Vi faccio vedere anche il Corriere della Sera, l'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna, Italia. E a questo punto, prima di venire da te Federico, vi faccio sentire anche proprio il commissario per le migrazioni Brunner, le parole che ha utilizzato questa sera, sentiamolo un momento e poi lo commentiamo insieme, capendo appunto a questo punto il nostro paese, il nostro ruolo, perché le letture sono diverse sui giornali, lo vediamo, sentiamo Brunner.
2: Innanzitutto c'è stato il fatto che più di 70.000 persone, come sapete, hanno attraversato nel giro di poche ore, naturalmente alimentati da rete di criminali e anche dalla disinformazione che è stata divulgata sui social, in cui si parlava dell'integrità della nostra frontiera, che naturalmente è stata sottoposta ad uno stress notevole. Questo è il primo fatto. Un altro fatto è che purtroppo sono state perse 75 vite, famiglie che non potranno più rivedere i propri cari a causa proprio di criminali che hanno inviato delle persone ad fare questo attraversamento, ed è qualcosa di non accettabile oggi, per cui abbiamo discusso di come poter prevenire situazioni di questo tipo nel futuro. Ciò che ha funzionato all'inizio è stata la risposta, perché innanzitutto la Spagna, come ho già detto, e poi tutti coloro che sono arrivati a Ceuta sono stati rimpatriati, quindi nessuno da Ceuta è arrivato nella Spagna e nella Europa continentale, quindi l'integrità dello spazio di Schengen è stato preservato.
0: Allora, Federico, il tema che ha tenuto banco, insomma, nella politica interna, che però non è soltanto politica interna, è la famosa sospensione dell'accordo di Schengen, no? E la posizione poi, diciamo, sulla politica migratoria del nostro paese, su questa sorta di esportazione all'esterno dei confini europei dei centri. Come ne esce l'Italia? Come ne esce il governo italiano, diciamo, da questa giornata?
3: Beh, direi un po' un chiaroscuro. L'oscuro, l'aspetto un po' oscuro è l'aver sospeso Schengen con la Spagna, nel senso che l'abbiamo sentito appena adesso dalle parole di Brunner, nessun migrante è entrato a Ceuta e poi passato nell'area Schengen in Spagna o in altri paesi. È chiaro a tutti, mi sembra abbastanza evidente che la mossa di Meloni e del governo italiano di sospendere Schengen fosse anche dettata da delle dinamiche di politica interna. Non ci dimentichiamo che c'è un fattore nella politica interna nuovo da qualche mese che si chiama Roberto Vannacci e che spinge molto a destra, che critica il governo da destra sui migranti, quindi quando compare nuovamente un tema come l'immigrazione, immagini come quelle che abbiamo visto di Ceuta, è ovvio che il governo e Meloni da un punto di vista politico dovevano rispondere in qualche modo, posto che poi questa risposta in un certo senso era chiara a tutti essere, come dire, una risposta più mediatica e politica che pratica, perché poi appunto sappiamo tutti che la Spagna non confina con l'Italia, è inverosimile che quei migranti arrivati a Ceuta potessero anche solo imbarcarsi in una nave o in un aereo per arrivare anche solo in Spagna. Detto questo, Ceuta e i fatti avvenuti in Spagna hanno riportato al centro il tema su cui comunque l'Europa un po' concordava da mesi, e cioè il tema del creare questi hub in paesi terzi, un po' sulla scorta di quello che sta facendo l'Italia in Albania. Non è, diciamo, niente di nuovo, nel senso che è da mesi che l'Europa ne discute e Meloni ha trovato un'alleanza, per esempio, con la premier danese Mette Frederiksen.
0: Sì.
3: Detto questo, c'è da vedere e da considerare quanto effettivamente questi centri possano risolvere il problema dell'immigrazione oppure semplicemente spostarlo da un'altra parte, perché il tema, e poi concludo, sì, è come ci sono arrivate 70.000 persone a Ceuta. È evidente che ci sono delle dinamiche non ancora chiare del tutto che le hanno portate lì, e delle dinamiche che vanno oltre il semplice prendiamo queste persone e dislochiamole in centri per migranti come quelli in Albania, ecco.
0: Allora vi faccio vedere il manifesto: ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi, Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. Federico Petroni, però diciamo, sentivamo prima Brunner, sentivamo anche Federico che ci diceva, insomma, questa pressione migratoria così massiccia racconta di qualcos'altro, e sono usciti diversi articoli che raccontano, insomma, come dietro questa diciamo, ondata migratoria ci possa essere una, diciamo, strategia che riporta un po' agli Stati Uniti, Donald Trump che fa pressione sul governo Sanchez. È fantapolitica, fantageopolitica o esiste, cioè, questo tipo di dinamica?
1: È possibile. Di certo, però, il Marocco sta sfruttando l'ostilità aperta tra gli Stati Uniti e la Spagna, e anche tra Israele e la Spagna, per portare avanti i suoi obiettivi geopolitici, che sono sicuramente rafforzare il controllo, la sovranità sul Sahara occidentale, quella regione enorme che sta a sud del Marocco, che un tempo apparteneva alla Spagna e che solo ultimamente sta venendo riconosciuta a livello internazionale come appunto sovranità marocchina. Il secondo, invece più in prospettiva, potrebbe essere controllare proprio Ceuta e togliere questa exclave alla Spagna. è un motivo della volontà di avere, di controllare questo piccolo

0: pezzo di terra può riguardare proprio la partita degli stretti a cui facevamo riferimento prima, perché attraverso Ceuta, la Spagna può controllare anche una porzione dell'imbocco meridionale dello stretto di Gibilterra. Attraverso il controllo di Ceuta, il Marocco potrebbe completare un controllo appunto completo della rotta meridionale di questo stretto, di questo imbocco del Mar Mediterraneo. Ecco che in una fase in cui gli Stati Uniti hanno dimostrato di non avere più il controllo degli stretti, gli stati si attrezzano per proiettare la loro forza, la loro influenza sugli stretti più prossimi a loro, per avere una carta con cui contare nella politica internazionale del mondo post-americano, ecco che allora potrebbe non essere completamente peregrina questa ipotesi che l'obiettivo del Marocco sia anche proprio allentare nel lungo periodo la sovranità spagnola su Ceuta e su Melilla. Non è un caso, poi lo racconta uno degli articoli del nostro numero di Limes, che i due grandi nuovi porti che il Marocco ha costruito e sta costruendo sul Mediterraneo e sull'affaccio atlantico sono proprio nei pressi delle due exclave spagnole. Quindi sono anche un modo per togliere, succhiare via l'energia economica dalle due cittadine per costruire appunto qualcosa di più grande che possa fare da magnete, che appunto svuota economicamente in una sorta di guerra ibrida molto a bassa intensità l'attrattività spagnola per questi due territori. Ecco, non è per niente peregrino. Poi sul fatto che gli Stati Uniti possano avere dato un ordine al Marocco di muoversi, sinceramente non lo so, però
1: Non si muovono
0: sicuramente
1: mai così le cose, diciamo così, in una maniera
0: aspettando
1: così diretta.
0: questa finestra d'opportunità.
1: Allora, avvenire, migranti da export. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contraria Francia e Spagna, che insiste, ritirate i controlli, UE non ci sono ingressi da Ceuta. Federico Petroni, rimango un attimo da te. L'Europa in tutto questo, perché sappiamo che il tema migratorio non è un nodo complesso da sciogliere soltanto nel nostro paese, no? Non è un nodo da sciogliere soltanto negli Stati Uniti, è un tema ormai di dibattito politico altissimo anche nell'Unione Europea, anche all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Che cosa vedi rispetto a questo posizionamento, a questo vertice che c'è stato?
0: A me sembra che abbia ulteriormente rafforzato la posizione di chiusura nei confronti delle migrazioni, per un motivo squisitamente politico, perché ormai l'immigrazione viene vista come una delle leve delle destre nazionaliste per criticare i partiti centristi ed establishment liberali che sono al potere nella gran parte dei governi dell'Unione Europea. Quindi mi sembra che sia stata una mossa preventiva e su questo c'è un parziale allineamento tra le cancellerie europee e il governo di Roma, il nostro governo, perché, come segnalava anche il collega poco fa, anche questo governo sente una pressione venire da destra, quella di Vannacci, proprio sull'immigrazione. E questo ha creato questo avvicinamento che già esisteva. È stato ricordato anche qui la nostra posizione la posizione del nostro governo sugli hub al di fuori dei nostri confini era già stata sposata, ma appunto questa crisi di Ceuta ha ulteriormente rafforzato il tutto, ma manca in maniera, io trovo, vergognosa un dibattito più serio e più strategico sull'immigrazione in sé. Cioè qui si dibatte fra due posizioni che sono assolutamente sterili e alla fine inutili, cioè chiudere tutto o aprire tutto. Ecco, io credo che invece, soprattutto nel paese come il nostro, che è il più anziano, dove si fanno d'Europa, dove si fanno meno figli e dove si rischia nel giro di qualche decennio di vedere dimezzata la popolazione a causa proprio delle dinamiche non solo della natalità, ma anche dell'emigrazione. L'Italia è un paese di emigrazione, non avere un

0: dibattito su quale immigrazione ci serve e su come assimilare o integrare i nuovi arrivati che ci servono, io credo che sia una gravissima mancanza del nostro dibattito.
1: Federico Gonzato, rimaniamo su questo tema. Il subappalto del problema è il titolo dell'editoriale di Giulia Albanese. C'è un modo elegante per non affrontare un problema: appaltarlo. È ciò che l'Europa sembra sempre più tentata di fare con la migrazione. La proposta di Giorgia Meloni di creare hub per i rimpatri in paesi terzi non è una novità assoluta, ma è l'ultima declinazione di una strategia ormai riconoscibile. L'esternalizzazione delle frontiere, cioè lo spostamento fuori dallo spazio europeo non soltanto del controllo dei flussi, ma anche di una parte della responsabilità che quel controllo comporta. Federico Gonzato, ma questi hub in Albania, questi hub nei paesi terzi, stanno funzionando o non stanno funzionando? E se non stanno funzionando, come ci pare di capire, perché sono così attrattivi, questo meccanismo è così attrattivo nei confronti diciamo degli altri governi europei? È soltanto una questione di politica, di retorica politica interna, o c'è, diciamo, un senso più concreto?
2: Beh, da quello che possiamo vedere in Albania è evidente che questi centri non funzionano come si prevedeva, cioè questi centri inizialmente dovevano accogliere migranti uomini provenienti da paesi sicuri per procedure accelerate di frontiera. Poi sono stati trasformati in di fatto centri della permanenza per i rimpatri, quindi CPR di fatto, quelli che troviamo qui in Italia. È evidente che ci sono stati dei problemi, ci sono dei problemi, non sappiamo nemmeno chiaramente quante persone sono passate da questi centri, perché ce lo dicono i parlamentari quando vanno a fare diciamo le loro visite, e ogni delegazione dà la sua versione. Quella di maggioranza dice che appunto ce ne sono tanti, quelli di opposizione dicono che ce ne sono pochi, però la realtà è che sono veramente pochi rispetto alle aspettative. Detto questo, fa gola, a mio parere, proprio per una questione estremamente pratica, e cioè che non sappiamo come affrontare il problema dell'immigrazione, e concordo su quello che diceva il collega in precedenza. Non abbiamo una strategia né a livello italiano né a livello europeo di lungo periodo, e quindi in un certo senso preferiamo delle soluzioni più rapide, perché ce lo impone magari una certa agenda, l'opinione pubblica che vuole risposte veloci, e quindi magari tendiamo a appaltare appunto la gestione migratoria a fuori, cioè esternalizzarla, come se la volessimo un po' nascondere la faccenda, lasciarla da parte, metterla in un angolo. Purtroppo sono questioni che su cui occorrerebbe una visione di lungo periodo, di lungo corso, però ogni volta ci ritroviamo a parlarne auspicando soluzioni rapide, ma purtroppo su questi temi le soluzioni rapide non ci sono, ecco.
1: Sì, cioè, diciamo anche che non aiuta il tema che adesso siamo sempre, ma insomma adesso sempre di più siamo in campagna elettorale, parlavamo del fattore.
2: Cioè io fino a una settimana fa parlavamo di Mario Roggero.
1: Esatto.
2: Ecco, io volevo ricordare solo questo, adesso di Mario Roggero ce ne siamo dimenticati.
1: È vero, è verissimo, perché appunto a quello, tra l'altro, è un tema un po' complicato, un po' scivoloso, naturalmente abbiamo capito, no? Anche per la destra che lo ha in un certo senso un po' cavalcato. Adesso invece torniamo a parlare di migranti, che è un grande tema, diciamo, che si collega alla sicurezza, che si collega al decreto e alla gestione dei flussi migratori, ma come dicevate entrambi, insomma, è un tema che andrebbe affrontato con un po' più di occhio, diciamo, lungo. Volevo tornare un attimo da Petroni, perché volevo fare vado sul foglio, un punto su quello che sta avvenendo invece, diciamo, nell'altra crisi, diciamo così, anche se la diciamo in maniera semplice, che sta continuando ad andare avanti e sulla quale non ci sono grandi soluzioni al momento, anche su quello, ovvero la vicenda ucraina. Questo pezzo parla di Kiev, che ha costruito la colonna vertebrale della sua difesa, tra l'altro, insomma, la questione dei droni è diventato un asset anche economico molto importante, ma l'Ucraina è in questo momento anche in una difficoltà politica molto forte, l'Ucraina dietro ai rimpasti, e tra l'altro, diciamo, oggi ci sono

0: passate, anche oggi naturalmente si continua a combattere.
1: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.

0: Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti, soldi dall'Italia ai ministeri. Dal CDM 100 milioni per emergenza a Campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili e 700 gli sfollati. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Il caso del Mastro, la Giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula. Le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane sopraffatta dai sensi di colpa. La crisi climatica non dà tregua alla penisola, l'ondata di calore causa giorni equatoriali e notti tropicali. Anche oggi 25 città da bollino rosso, giovedì salgono a 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km fondo. Edizione delle due, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24. Ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Tra i provvedimenti varati quello molto atteso della proroga del taglio delle accise ai carburanti, poi interventi per i Campi Flegrei dopo il terremoto di venerdì scorso e sull'intelligenza artificiale e una riorganizzazione della Corte dei Conti. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo un riepilogo di queste notizie con Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei Campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di imprese e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza. Dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica alle recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Lo sentivate, è stato prorogato il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, tanto atteso dagli italiani che andranno in viaggio queste settimane. Resta comunque alta la tensione sui prezzi dei carburanti, del gas e dell'energia, spinti dalla crisi geopolitica legata principalmente allo stretto di Hormuz, ma anche alla guerra in Ucraina, e dai consumi estivi. Sentiamo Paolo Mancinelli.
2: Caro carburanti e rebus accise, il governo proroga lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, e per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire, la benzina è un soffio